0: La procedura di infrazione europea, alla luce dei dati Istat, rivendica il lavoro molto complesso fatto per portare il deficit dall'8% al 3,08% e guarda avanti anche alle nuove misure sulla scuola giovedì in Consiglio dei Ministri per fissare un tetto agli stranieri nelle classi e vietare burka e niqab. Nessuna discriminazione, dice la Premier, che non legge le parole del Capo dello Stato come una contestazione e spiega perché.
1: Il Presidente della Repubblica, quando era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che più o meno, insomma, invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe, ma perché è una misura di buon senso.
0: Una grande vittoria per Giorgia Meloni, ridare agli italiani la scelta dei parlamentari con le preferenze nella nuova legge elettorale, e se non ci sarà la fiducia, spiega, ne prenderò atto.
2: Che vinca il centrodestra o vinca il centrosinistra, io credo che dare a chi vince la possibilità di realizzare il programma che ha in testa faccia la differenza e la faccia per tutti.
0: Nessun taglio alla sanità per coprire l'abolizione del bollo auto, le regioni saranno rimborsate, assicura ancora la Premier, che vede Elly Schlein come sua naturale interlocutrice dell'opposizione, mentre a Vannacci chiede di chiarire il suo silenzio dopo aver rilanciato contro di lei la più vergognosa e infamante propaganda russa, dice Carla Macrellino, GR1.
3: Il ministro dell'istruzione Valditara ha precisato che non c'è alcuno scontro con il Quirinale sulla questione scuola. La nostra iniziativa, ha aggiunto, va nella direzione dell'integrazione. E mentre il centrodestra fa quadrato sul governo e i conti, Tajani annuncia un incontro tra alleati sulla manovra e Salvini chiede uno scostamento da miliardi in finanziaria. Il governo è fallito e l'affondo del PD, mentre il 5 Stelle Conte parla di paese in ginocchio e propone: prendiamo i miliardi del ponte sullo stretto e gli extra profitti. A New York, l'81esima assemblea generale dell'ONU, l'Iran faccia un accordo o sarà annientato, è l'avvertimento di Trump al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite, dove rivela colloqui tra responsabili americani e iraniani. Poi l'Ucraina chiede a Putin di fermare la guerra e assicura Zelensky che una soluzione sarà trovata. Scontro anche con L'Avana, Trump definisce Cuba uno stato fallito e i delegati cubani lasciano l'aula. E a margine dell'assemblea ONU, sempre Trump, ha firmato un accordo con Groenlandia e Danimarca che consente una maggiore presenza militare statunitense sull'isola artica, dove, ha annunciato il presidente americano, saranno costruite due basi molto importanti. Per il segretario generale della NATO, Rutte, l'intesa rafforza la nostra sicurezza collettiva. E sempre dal Palazzo di Vetro, il presidente francese Macron attacca Israele per quanto accade a Gaza e in Cisgiordania, uno spettacolo che ci fa vergognare tutti. E rilancia la soluzione dei due stati necessaria, dice, anche per garantire la sicurezza di Israele. Durissima la replica dell'ufficio del premier Netanyahu, che definisce le parole di Macron grottesche e sbalorditive. Anche il segretario generale Guterres, nel suo intervento, ha parlato del rischio pulizia etnica a Gaza. Di nuovo sull'Ucraina, a New York Zelensky ha incontrato anche la Presidente della Commissione Europea, von der Leyen. Nel confronto, l'accordo raggiunto dai 27 paesi dell'Unione per prorogare per 36 mesi le sanzioni contro 3.000 persone ed entità giuridiche russe, sono però esclusi i magnati Ushmanov e Friedman, vicini a Putin. Vergognoso e ingiustificabile il commento di Kiev. Contro i due oligarchi, la Lettonia imporrà sanzioni nazionali. Nella notte raid russo su Kiev, ad Izium, 7 i feriti. Nelle stesse ore si registra un'esplosione sull'isola di Kerch, nel stretto di Hormuz. La cronaca in Italia: a Torino ha confessato il ventenne che venerdì scorso ha adescato e violentato un ragazzino di 12 anni.
4: Era su un monopattino, probabilmente lo stesso con cui aveva attirato la sua vittima a pochi metri da quel parco nella periferia nord di Torino, dove poi ha consumato la violenza. Quando gli agenti lo hanno fermato, ha cercato di giustificarsi dicendo che era sotto l'effetto di droghe, che non era in lui. A 20 anni, italiano di origine egiziana, senza fissa dimora, responsabile del terribile stupro lo scorso venerdì pomeriggio ai danni di un ragazzino di 12 anni. Il giovane è ora in carcere dopo aver confessato la violenza a precedenti per reati contro il patrimonio, con l'obbligo di firma, ma proprio da venerdì non si era più presentato negli uffici della questura. Fondamentale per la sua individuazione la telecamera del mini market dove aveva portato la vittima dopo la violenza per comprargli una bibita e delle patatine, perché a suo dire lo vedeva scosso. Ora gli inquirenti vogliono capire se si sia reso responsabile di altri episodi simili. Il capo della squadra mobile di Torino, Davide Corazzini:
5: abbiamo recuperato e sequestrato anche lo smartphone dell'indagato ai fini di verificare il contenuto informatico del telefono.
4: Il ventenne ha anche aggiunto di essere stato aggredito da una decina di persone qualche ora dopo gli abusi. Racconto al vaglio degli investigatori, mentre nelle prossime ore si terrà l'udienza di convalida del fermo. Giuseppe Lisi, GR1.
3: E linea adesso alla musica di Radio 1.
6: Ci sono le quattro stagioni di Vivaldi. Perché la pizza a quattro stagioni, no?
7: Ma c'è anche la quarta stagione ed è Il rosso e il nero. Con Francesco Storace, l'orso di destra, il destrorso.
6: E Vladimir Luxuria, la sinistrata. Dal lunedì al venerdì, subito dopo il GR1 delle 18.
7: Politica, attualità, cultura, spettacolo e tanto altro tra chi la pensa. Con Francesco Storace, l'orso di destra, il destrorso.
6: E Vladimir Luxuria, la sinistrata. Dal lunedì al venerdì, subito dopo il GR1 delle 18.
7: Politica, attualità, cultura, spettacolo e tanto altro tra chi la pensa.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Giorgia Meloni difende la proposta del tetto agli alunni stranieri in classe. Mattarella, da ministro dell'istruzione, redigeva circolari simili, ha detto la premier. Non leggo le parole del capo dello Stato come dichiarazioni contro il governo. Le nostre sono misure di buon senso. Nessun commento dal Colle. Meloni non ha il senso dello Stato, attacca la segretaria PD Schlein. I 5 Stelle accusano la premier di fare propaganda attaccando il Quirinale. Nessuno scontro con il Presidente della Repubblica, ha confermato il Ministro dell'Istruzione Valditara, annunciando lo stanziamento di 14 milioni di euro per il potenziamento dell'italiano per gli alunni stranieri. E Giorgia Meloni si è detta dispiaciuta per l'uscita anticipata dell'Italia dalla procedura di infrazione europea per disavanzo eccessivo. Sentiamo i particolari.
3: Il deficit italiano scende ma non abbastanza. L'Istat conferma che il rapporto deficit-PIL resta al 3,1%, poco sopra la soglia del 3% fissata dall'Unione Europea. Non è assolutamente una buona notizia per il governo e per l'Italia, che resta sotto procedura di infrazione. Una restrizione che rende dunque più difficile il reperimento di risorse per la manovra economica, che inizierà il suo iter in Parlamento il 2 ottobre con la presentazione del documento programmatico di finanza pubblica. Prendiamo atto non senza rammarico, ha commentato il ministro dell'economia Giorgetti. Sul dato Istat si esprimerà anche Eurostat il 21 ottobre. Una partita che si è giocata sul filo dei centesimi per centrare il risultato serviva a scendere almeno al 2,94%. La distanza tra la libertà di bilancio e un altro anno di ristrettezze è meno di 2 miliardi e non è bastata neanche la revisione al rialzo del PIL allo 0,6%, quindi il rientro dalla procedura slitta al 2027. Gelsomina Testa, GR1.
2: Il vice premier Salvini ha attaccato Bruxelles per la logica surreale dello zero virgola, chiedendo maxi scostamento per la manovra. Frena invece Forza Italia. Calma, bisogna gestire i conti con oculatezza. A New York l'81esima Assemblea Generale dell'ONU si è aperta con l'intervento del segretario Guterres, che ha lanciato un allarme sul Medio Oriente. Sul palco è poi salito Trump prima di incontrare a margine il leader ucraino Zelensky. E nelle prossime ore il segretario di Stato americano Rubio avrà un faccia a faccia con il ministro degli esteri russo Lavrov, il corrispondente.
4: Un messaggio a Putin: metta fine alla guerra.
5: Settle the war.
4: Trump risponde così ai cronisti appena entrato al palazzo di vetro dell'ONU. L'assemblea generale si apre con l'appello del segretario generale Guterres ai leader del mondo. Pace e primato del diritto sulla forza da ristabilire, dice, citando Gaza, lo spettro della pulizia etnica di palestinesi in Cisgiordania, l'Ucraina invasa dalla Russia e il Sudan. Il presidente americano sul podio sembra replicare a distanza.
6: While others have spoken of peace, I have made peace.
4: Altri hanno parlato di pace, io ho fatto la pace, dice l'inquilino della Casa Bianca. Altri hanno evocato minacce, io le ho affrontate. Rivendica così la guerra all'Iran e dice di essere davanti a una scelta: chiudere un'intesa affinché Teheran avvii la ricostruzione oppure annichilire la Repubblica Islamica. E poi è sempre lui, Trump, a rivelare che gli inviati Witkoff e Kushner hanno incontrato per 3 ore a New York membri della delegazione iraniana. Lo dice mentre è al fianco del presidente ucraino Zelensky prima di un bilaterale. Con lui ho una relazione molto buona, afferma Trump. Penso che riusciremo a trovare una soluzione alla guerra, e annuncia un confronto anche sui missili Patriot da produrre a Kiev. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Trump ha anche parlato di intelligenza artificiale, liquidando gli allarmi delle aziende americane come bufale. Il tema sarà al centro del prossimo G20 presieduto dalla Gran Bretagna, lo ha detto Barnum. Lavoreremo a standard di sicurezza per l'IA, ha fatto sapere il premier britannico, annunciando una nuova collaborazione con Washington nel campo dell'intelligenza artificiale sui sistemi di difesa. A New York anche il ministro degli esteri Tajani, che ha incontrato l'omologo iraniano Araghchi. Bisogna far vincere la diplomazia, ha ribadito il numero uno della Farnesina. Siamo pronti a riaprire Hormuz se gli Stati Uniti allenteranno la pressione, ha dichiarato Araghchi. La Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione del procedimento a carico del senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, accusato di violenza sessuale dopo la denuncia di una donna che aveva raccontato di aver subito abusi nello studio del parlamentare nel febbraio 2025. La motivazione è che la querela è stata presentata tardivamente. Una decisione che non smentisce la versione della mia assistita, ha dichiarato l'avvocata della donna. La vicenda della famiglia nel bosco, primo incontro nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune di Palmoli in provincia di Chieti. I tre bambini sono stati alcune ore con mamma e papà secondo un percorso di progressivo ricongiungimento stabilito dal Tribunale dei Minori. È tutto, il prossimo GR1 alle 4.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Sono molto dispiaciuta perché abbiamo fatto un lavoro complesso che ci ha portato a diminuire il deficit dall'8 al 3,08%. Così Giorgia Meloni, intervistata da Bruno Vespa, con il disavanzo sopra il 3% del PIL certificato dall'Istat, resta in piedi la procedura di infrazione europea. Riviste però in positivo le stime di crescita. Non so se l'Istat sottostima gli italiani o il governo, ironizza la Premier. E sulla scuola, norme di buonsenso contro i ghetti, dice. Anche il presidente Mattarella, da ministro, redigeva circolari sul tetto di stranieri nella stessa classe. E il ministro dell'istruzione, Valditara, ha precisato che non c'è alcuno scontro con il Quirinale sulla questione scuola. La nostra iniziativa, ha aggiunto, va nella direzione dell'integrazione. I dati economici e il tema della scuola accendono il confronto politico.
3: L'economia italiana va meglio di altri paesi. Fratelli d'Italia applaude all'azione del governo Meloni. Dalla Lega, Matteo Salvini respinge le critiche e insiste su uno scostamento da miliardi in finanziaria.
4: A me dello 0, in più o in meno interessa zero. Ci sono imprese, uomini, donne e un'Italia che sta correndo.
3: Sì alla crescita e all'equilibrio nei conti per Forza Italia, con Antonio Tajani che annuncia un incontro tra alleati sulla manovra. Il governo ha fallito, l'affondo del PD. Paese in ginocchio, rincara il 5 Stelle Giuseppe Conte che propone: prendiamo i miliardi del ponte sullo stretto e gli extra profitti. Critiche da Italia Viva al ministro Giorgetti. Maria Elena Boschi.
5: Dopo 4 anni a Palazzo Chigi la Meloni e 4 anni da ministro dell'economia, lui, se l'Italia è ancora in procedura di infrazione, non può che guardarsi allo specchio.
3: Scontro anche sugli stranieri in classe. La maggioranza ribadisce, sono misure di buon senso. Anche Vannacci in linea. Ma le opposizioni si dicono indignate, soprattutto per le parole della Premier su Mattarella. Tira la giacca al presidente della Repubblica, non ha senso dello Stato, afferma la segretaria del PD Elish Line. O Meloni non ha capito Mattarella. Sta manipolando le sue parole, denunciano i 5 Stelle. Giorgia Meloni, senza limiti, l'affondo di Angelo Bonelli, Verdi Sinistra. Francesco Macaro, GR1.
2: E a New York, l'81esima Assemblea Generale dell'ONU, l'Iran, faccia un accordo, sarà annientato. È l'avvertimento di Trump al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite, dove rivela colloqui tra responsabili americani e iraniani. Da Teheran promettono colpi ancora più duri. Poi l'Ucraina, il presidente americano chiede a Putin di fermare la guerra e assicura Zelensky che una soluzione sarà trovata. Oggi previsto un incontro tra Rubio e Lavrov, scontro anche con L'Avana. Trump definisce Cuba uno stato fallito e i delegati cubani lasciano l'aula. E a margine dell'Assemblea ONU, sempre Trump ha firmato un accordo con Groenlandia e Danimarca che consente una maggiore presenza militare statunitense sull'isola artica, dove, ha annunciato il presidente americano, saranno costruite 2 basi molto importanti. Per il segretario generale della NATO, Rutte, l'intesa rafforza la nostra sicurezza collettiva. Sempre dal Palazzo di Vetro, il presidente francese Macron attacca Israele per quanto accade a Gaza e in Cisgiordania. Uno spettacolo che ci fa vergognare tutti. Rilancia la soluzione dei 2 stati necessaria, dice, anche per garantire la sicurezza di Israele. Durissima la replica dell'ufficio del premier Netanyahu, che definisce le parole di Macron grottesche e sbalorditive. Anche il segretario generale Guterres, nel suo intervento, ha parlato del rischio pulizia etnica a Gaza. Di nuovo sull'Ucraina, New York, Zelensky ha incontrato anche la presidente della Commissione europea von der Leyen. Nel confronto, l'accordo raggiunto dai 27 paesi dell'Unione per prorogare per 36 mesi le sanzioni contro 3.000 persone e entità giuridiche russe. Sono però esclusi i magnati Usmanov e Friedman, vicini a Putin. Vergognoso e ingiustificabile il commento di Kyiv. Contro i 2 oligarchi, la Lettonia imporrà sanzioni nazionali. E intanto nella notte, il raid russo su Kyiv, mentre ad Izium ci sono 7 feriti. La cronaca in Italia: sarà svolta in giornata l'autopsia sul corpo del ladro ucciso nella notte tra sabato e domenica a Baldissero d'Alba, Cuneo. Il proprietario di casa resta indagato a piede libero per omicidio.
6: Il medico legale dovrà stabilire se Giovanin Lasri sia stato raggiunto da un solo colpo dei 12 sparati da Roberto Mollo. Sul corpo del 35enne albanese sono stati trovati 2 fori, ma è possibile che siano stati causati dallo stesso proiettile, entrato e poi uscito. Se così non fosse, la posizione del proprietario di casa si aggraverebbe, anche perché avrebbe sparato al buio da una 30 metri, e i bossoli trovati sul pavimento del balcone al primo piano lasciano ipotizzare che abbia puntato l'arma dall'alto verso il basso, mirando sbandierando alla luce delle torce dei ladri. A chiarire tutto nei prossimi giorni sarà una perizia balistica. A difendere Mollo è l'avvocato Pier Mario Morra.
0: Roberto ha chiamato i soccorsi, Roberto ha consegnato le armi, non ha voluto uccidere nessuno.
6: Probabilmente i ladri tuttora ricercati volevano forzare la porta della casa accanto. Durante la fuga hanno abbandonato a terra torce e guanti. Li indossava anche Lasri insieme al passamontagna. Addosso aveva un cacciavite e 2.000 euro in contanti, forse il bottino di un altro colpo. 13 anni fa la condanna per furto, poi sembrava aver cambiato vita finendo a gestire un bar a Torino. Lascia la moglie e un figlio di 4 anni. Simone Zazzera, GR1.
2: Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

0: people. Yes.
1: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling?

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. Giorgia Meloni difende la proposta del tetto agli alunni stranieri in classe. Mattarella, da ministro dell'istruzione, redigeva circolari simili, ha detto la premier. Non leggo le parole del capo dello Stato come dichiarazioni contro il governo. Le nostre sono misure di buon senso. Nessuno scontro con il presidente della Repubblica, ha confermato il ministro dell'istruzione Valditara. Ma l'opposizione attacca. Meloni non ha il senso dello Stato. Così la segretaria PD Schlein, mentre i 5 Stelle accusano la premier di fare propaganda attaccando il Quirinale. E Meloni si è detta dispiaciuta per la mancata uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione europea. Sentiamo.
3: Il deficit italiano scende ma non abbastanza. L'Istat conferma che il rapporto deficit-PIL resta al 3,1%, poco sopra la soglia del 3% fissata dall'Unione Europea. Non è assolutamente una buona notizia per il governo e per l'Italia, che resta sotto procedura di infrazione. Una restrizione che rende dunque più difficile il reperimento di risorse per la manovra economica, che inizierà il suo iter in Parlamento il 2 ottobre con la presentazione del documento programmatico di finanza pubblica. Prendiamo atto non senza rammarico, ha commentato il ministro dell'economia Giorgetti. Sul dato Istat si esprimerà anche Eurostat il 21 ottobre. Una partita che si è giocata sul filo dei centesimi. Per centrare il risultato serviva scendere almeno al 2,94%. La distanza tra la libertà di bilancio e un altro anno di ristrettezze è meno di 2 miliardi e non è bastata neanche la revisione al rialzo del PIL allo 0,6%, quindi il rientro dalla procedura slitta al 2027. Gelsomina Testa, GR1.
2: A New York l'81esima Assemblea Generale dell'ONU si è aperta con l'intervento del segretario Guterres, che ha lanciato l'allarme sul Medio Oriente. Sul palco è poi salito Trump prima di incontrare a margine il leader ucraino Zelensky, e questa mattina il segretario di Stato americano Rubio avrà un faccia a faccia con il ministro degli esteri russo Lavrov. Nella notte droni di Mosca su Kiev e Izium, dove almeno 7 persone sono rimaste ferite. Il corrispondente da New York.
4: Un messaggio a Putin: metta fine alla guerra.
5: Settle the war.
4: Trump risponde così ai cronisti appena entrato nel palazzo di vetro dell'ONU. L'assemblea generale si apre con l'appello del segretario generale Guterres ai leader del mondo. Pace e primato del diritto sulla forza da ristabilire, dice, citando Gaza, lo spettro della pulizia etnica di palestinesi in Cisgiordania, l'Ucraina invasa dalla Russia e il Sudan. Il presidente americano sul podio sembra replicare a distanza.
6: While others have spoken of peace, I have made peace.
4: Altri hanno parlato di pace, io ho fatto la pace, dice l'inquilino della Casa Bianca. Altri hanno evocato minacce, io le ho affrontate. Rivendica così la guerra all'Iran e dice di essere davanti a una scelta: chiudere un'intesa affinché Teheran avvii la ricostruzione oppure annichilire la Repubblica Islamica. E poi è sempre lui, Trump, a rivelare che gli inviati Witkoff e Kushner hanno incontrato per 3 ore a New York membri della delegazione iraniana. Lo dice mentre è al fianco del presidente ucraino Zelensky prima di un bilaterale. Con lui ho una relazione molto buona, afferma Trump. Penso che riusciremo a trovare una soluzione alla guerra, e annuncia un confronto anche sui missili Patriot da produrre a Kiev. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Alle minacce di Trump è arrivata a stretto giro la replica iraniana. Pronti a infliggere agli Stati Uniti colpi devastanti e imprevedibili, hanno dichiarato i vertici militari di Teheran. Il presidente americano ha poi parlato di intelligenza artificiale, liquidando gli allarmi delle aziende statunitensi come bufale. Il tema sarà al centro del prossimo G20 presieduto dalla Gran Bretagna. Lavoreremo a standard di sicurezza per l'IA, ha fatto sapere il premier britannico Burnham, annunciando una nuova collaborazione con Washington nel campo dell'intelligenza artificiale sui sistemi di difesa. A New York anche il ministro degli esteri Tajani, che ha incontrato l'omologo iraniano Araghchi. Bisogna far vincere la diplomazia, ha ribadito il numero uno della Farnesina. Siamo pronti a aprire Hormuz se gli Stati Uniti allenteranno la pressione, ha dichiarato Araghchi. La Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione del procedimento a carico del senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, accusato di violenza sessuale dopo la denuncia di una donna che aveva raccontato di aver subito abusi nello studio del parlamentare nel febbraio 2025. La motivazione è che la querela è stata presentata tardivamente. Una decisione che non smentisce la versione della mia assistita, ha dichiarato l'avvocata della donna. La vicenda della famiglia Del Bosco, primo incontro nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune di Palmoli in provincia di Chieti. I tre bambini sono stati alcune ore con mamma e papà secondo un percorso di progressivo ricongiungimento stabilito dal Tribunale dei Minori. È tutto, noi ci fermiamo qui, ora c'è Disco Sveglia.

0: sono arrivato qui in Madagascar.
1: Madagascar.
0: Scappare per non sentire più un discorso.
2: Sì.
0: Questa mattina.
3: Che è successo?
0: Il sonno mi è sembrato di sentire un gatto.
3: Foderaro.
0: Sì. Brutto incubo.
3: Un brutto incubo, sì.
4: Buongiorno, che bello sentire
5: buongiorno disco sveglia.
3: Buongiorno
5: sveglia, dai, si parte o no?
3: Ma che cos'è?
2: Si parte.
3: Muezzin.
5: Buongiorno Gian Maurizio Foneraro.
2: Buongiorno
5: Gabriele Broccoli.
3: Buongiorno.
5: Gas.
3: Disco sveglia. Buongiorno. Le 5-6 minuti, questa è Rai Radio 1 e noi siamo quelli di Disco Sveglia. Gian Maurizio Foderaro, funzionario qui. Rai. Sì.
2: Una volta, ecco.
3: E ovviamente quell'altro
2: funzionavo, adesso non funziono più. E no, volevo anche subito rispondere a un nostro ascoltatore, perché è appena arrivato un messaggio, che si rivolgeva ai nuovi adetti, a chi ascolta il Disco Sveglia, semmai da un paio di giorni.
3: Dice: sono appassionato di Umberto Broccoli, che seguo da sin dai tempi di Parole, ma voglio dare massima solidarietà agli ascoltatori di Disco Sveglia di Nuovo Pelo, che non hanno saputo che cos'è il nullismo.
2: Stiamo reinserendo tutte le nostre cose, ma
3: gradualmente perché, un po' alla volta.
2: Insomma, i giovani potrebbero rimanere traumatizzati.
3: Ma
2: no?
3: Anche perché pure noi siamo un po' arrugginiti.
2: E facciamo un esempio: è come se uno si svegliasse improvvisamente al Medioevo.
3: Cerca, a frittole, per dire.
2: Cerca il cellulare e non lo trova.
3: Lasciamo stare. Comunque non fa niente. Buongiorno, da un bel po' di tempo mi chiedevo: ma che fine hanno fatto quei due, Gian Maurizio e quell'altro?
2: Anche noi ce lo chiedevamo.
3: Saranno su una panchina come Bovare e Pécuchet, come Mercier e Camier in una landa deserta in compagnia di Estragone e Vladimiro in spiaggia, rievocando le belle vedute di Tony Curtis e Roger Moore. Lieto di risentirvi. Saluti Antonio della Torre del Greco. Oggi è il suo compleanno. Auguri.
2: Auguri, si dice auguri.
3: Un po' di tempo mi chiedevo: ma che fine hanno fatto quei due, Gian Maurizio e quell'altro?
2: Anche noi ce lo chiedevamo.
3: Saranno su una panchina come Bovare e Pécuchet, come Mercier e Camier in una landa deserta in compagnia di Estragone e Vladimiro in spiaggia, rievocando le belle vedute di Tony Curtis e Roger Moore. Lieto di risentirvi. Saluti Antonio della Torre del Greco. Oggi è il suo compleanno. Auguri.
2: Auguri, si dice auguri anche a Torre del Greco.
3: Auguri.

0: svegliatori, noi siamo gli svegliatori.
1: Certo, noi instilliamo cultura.
0: Bello, bello.
1: Ma sai che cosa torna? Oggi abbiamo rimesso una cosa.
0: Torna chi? Non
1: il, il buon umore. Ecco, quello che era il jingle, il buon umore.
0: Sentiamolo, va.
2: Buongiorno ascoltatori.
1: Buongiorno.
2: Con la luce del mattino,
1: sì,
2: la radio porta nelle vostre case il suo primo saluto.
1: È il primo saluto. È
0: noi
1: andato.
0: Vi abbiamo fatto anche l'ultimo perché ce ne stiamo per andare, visto che mancano pochi minuti.
1: Noi facciamo subito i saluti finali.
0: Ciao.
1: Così ci ritroviamo.
0: Ci risentiamo domani.
1: Bene, la stessa ora. La linea ancora no. Lo sai, ieri ho incontrato Broccoli.
0: Ma chi se ne frega?
1: Era tutto abbronzato, era più abbronzato di me, guarda.
0: Bello, bello, bello. Lui è sempre abbronzato.
1: Sì, sì, ma adesso è di più, di più, di più.
0: È abbronzato di più, di più. Ecco. Ci ascoltiamo la canzone di, sì, della
1: diciamo,
0: perché ascoltiamo Bruce Springsteen, guarda, con Angry Heart?
1: Perché era il 23 settembre del 49,
0: sì,
1: e lui nacque
0: nel New Jersey.
1: Nel New Jersey,
0: Stati Uniti. Bruce Frederick Springsteen.
1: Sì,
0: e allora ascoltiamo, ce la va questa Hungry Heart per cominciare bene la mattinata.
1: Come
0: disco sveglio, bella. Oh, salutiamo, sì, anche Emanuele Rinaudo, che è il nostro tecnico.
1: L'abbiamo brutalizzato subito, sì, subito. Dice questo,
0: poverino,
1: chiede proprio di cambiare turno subito.
0: Ce la può fare.
1: Le 5-9 minuti, vai.

0: sì, sono molto molto contento di questo ascoltatore di ascoltare il boss a quest'ora del mattino, e ci dicono finalmente un po' di nullismo dopo un'estate di noioso tuttismo, dice Giulio, ciao Giulio. E poi dico vabbè, dalla spiaggia di Kilny al Golfo di Napoli con Samuel Beckett, insomma tantissime alte citazioni. Salutiamo tutti i nostri amici ascoltatori, anzi gli ascoltautori, non abbiamo ricordato neanche il numero.
1: No, ancora no, però potete anzi noi in questo periodo abbiamo bisogno delle vostre telefonate, dei vostri messaggi vocali, perché poi noi facciamo una sigla con voi, ecco.
0: Bene,
1: quindi 335 699 2949.
0: Esatto, più sono sbilenchi meglio è, più trattano del tema del nullismo. Ma e più siamo contenti.
1: Io voglio salutare anche Natalino Stocco perché qualcuno ci
0: è una sua
1: anche...
0: creatura,
1: lui si crea da solo, perché quest'anno torna anche il grande calcio.
0: Ah, è vero,
1: dalla
0: calcio.
1: Settimana prossima
0: il Tufara calcio, seguiremo il Tufara calcio,
1: abbiamo fatto un'asta nazionale.
0: Va bene, ma non frega niente a
1: siamo
0: nessuno.
1: La radio ufficiale del Tufara calcio,
0: bellissimo,
1: seconda
0: cosa.
1: Categoria girone del Molise.
0: Molise. Bene, sì. non mancheremo di darvi sempre ovviamente i tabellini completi con marcatori, i cartellini, ma soprattutto gli arbitri, perché gli arbitri che
1: come no poi della sezione
0: delle sezioni più improbabili
1: dell'AIA.
0: Allora c'è Roberto Corriere, accelera, ciao Roberto.

0: Un applauso a te ovviamente e a tutta la tua famiglia. Adesso invece certo. È il momento di un nostro ascoltatore, ecco, perché il numero lo ricordiamo, sì. È il 335-699-2949.
1: Rispetto a tre minuti fa non è cambiato.
0: No, è sempre quello. Qualcosa. E vi serve per le vostre richieste, eh? Sì, come sì, questa.
2: Sì. Disco sveglia.
3: Disco sveglia.
4: Buongiorno e bentornati.
1: Buongiorno.
4: Disco sveglia.
1: Sì.
4: Sveglia. Questa mattina sì. Mi piacerebbe sentire una bella canzone di Lucio Dalla.
0: Ma poteva accelerare un po' questo
4: Come profondo il mare.
0: Bella, bella e bella.

0: Che meraviglia, eh? Abbiamo cominciato con Bruce Springsteen, con Lucio Dalla, ma cosa volete di più? Cioè, questa è la musica di Rai Radio 1, è la musica del disco Sveglia.
1: Noi ci fermiamo all'84.
0: Noi sì, oltre non andiamo, anche perché veramente non sapremo
1: del futuro, non c'è certezza.
0: No, abbiamo anche delle novità da ascoltare.
1: Ah, male,
0: sì, sì, abbiamo anche delle novità da ascoltare, ma adesso sì. È il momento dell'almanacco, l'almanacco
1: e l'almaneccolo!
0: E allora, oggi
1: 23 settembre.
0: E comincia l'autunno, ecco. Oggi, primo giorno d'autunno, buon autunno a tutti.
1: Il 23 settembre a C.
0: 23 è un bel numero, poi, tra l'altro.
1: Cioè, come no? 23. 23 è sempre buono.
0: E nasce AC. Che è AC?
1: AC, Avanti Cristo.
0: Ah, che succedeva?
1: Nasceva Gaio, Giulio, Cesare, Ottaviano, Augusto.
0: Proprio lui, eh?
1: Detto Augusto.
0: Detto Augusto.
1: Ecco.
0: E Gaio, Giulio, Cesare.
1: Buon Augustaio. Buon Augustaio.
0: Me la smetta, la smetta.
1: Poi nel 1930, quindi sono passati quanti anni sono? Sono 70, 96 anni fa.
0: Ma che si mette a fare i conti?
1: Ma
0: sono i 5.
1: Diceva Ray Charles,
0: grandissimo, il genio, the genius, ecco. Ray Charles.
1: Poi parliamo di sport, perché
0: la grandissima Josefa Idem, che nasce a Goch in Germania, sì, ma sì, è poi italiana,
1: sì,
0: lei,
1: sì, sì. Ma anche la figlia si chiama Idem,
0: sì, con patate, certo.
1: Idem.
0: Poi nasceva anche Julio Iglesias a Madrid, in Spagna.
1: Sono un pirata, non un signore,
0: quello con la valigia sul letto,
1: certo,
0: sempre lui,
1: quello del primo viaggio,
0: esatto.
1: La valigia sul
0: lungo
1: letto.
0: Lungo viaggio. Poi vabbè, ricordiamo ovviamente il grande statista Aldo Moro che nasceva a Lecce, anzi a Maglie.
1: Poi anche Gino Paoli. Io posso fare i complimenti, anche se non ne ha bisogno, ad Aldo Cazzullo.
0: Può farlo.
1: Si può dire Cazzullo a quest'ora?
0: Sì, lo può fare.
1: Ecco, perché l'altro giorno
0: su una rete non Rai
1: è andato in onda, penso, una delle ultime interviste a Gino.
0: Sì.
1: E nonostante noi siamo abbastanza avvezzi alle interviste, però devo dire la verità, mi è piaciuta tanto. Quindi un Gino Paoli davvero natura.
0: Tra l'altro non so se l'hai ascoltato, il brano inedito di Gino Paoli che esce questi giorni prodotto da Adriano Pennino, un brano che doveva cantare insieme a Ornella Vanoni, però la sua voce c'è,
1: quella di Ornella. Pennino, no?
0: No, non l'ha scritta Pennino. Sì, lo so cosa scrive.
1: Con che scrive?
0: Con la matita.
1: Pennino scrive con la matita.
0: Auguri a oggi anche avremmo dovuto farli a Paolo Rossi, che avrebbe festeggiato il suo compleanno, nato nel 56 a Prato, il grande campione Pablito. E poi Romy Schneider, chi non se la ricorda, Romy Schneider in alcune scene di un film, soprattutto in modo particolare. Vabbè, comunque lei è Rosemary Magdalena Alba Carretti, ma si chiama, faceva chiamare Romy Schneider.
1: Com'era?
0: Bella.
1: E poi
0: nasceva a Vienna, però in Austria.
1: Sì, in realtà tutto una località, a Vienna.
0: Sì, di Springsteen abbiamo fatto gli auguri, ma Aldo Moro l'abbiamo detto, però
1: c'è una frase, tra i tanti abbiamo scelto una frase di Aldo Moro.
0: Sì.
1: E quando si dice la verità non bisogna dolersi di averla detta.
0: Sì.
1: Quindi uno dice la verità ed è contento. La verità è sempre illuminante, ci aiuta ad essere coraggiosi.
0: Giusto, bravo.
1: Se può sembrare sfacciato, però uno deve dire la verità.
0: Anche una...
1: ad esempio, se io dico Gabriele, questa mattina hai maglietta.
0: Bellissima,
1: che è Urla Vendetta, capito?
0: La maglietta,
1: ho detto la verità.
0: L'etichetta discografica storica della musica jazz. Allora, le 5:20 dobbiamo farvi ascoltare anche uno dei cantanti in gara per il microfono di latta, che saranno i peggiori, quelli che avete mai sentito nella vostra vita.
1: Poi stiamo pensando una cosa, che probabilmente, siccome i nomi sono strani, troveremo l'escamotage per farli votare.
0: Ma no,
1: potrebbe essere anche la nazione.
0: Sì,
1: no?
0: Il cinese, lo svedese.
1: Così sembra barzellette. Quando c'era un tedesco, un cinese,
0: quando
1: un italiano.
0: Venerdì faremo un riassunto, diremo dalla Svezia, poi dalla Cina,
1: e se ci sono due sudcoreani,
0: cerchiamo di non metterli
1: due
0: coreani.
1: Due.
0: No, non li possiamo mettere.
1: Allora
0: lui
1: oggi
0: festeggia oggi il suo compleanno, è classe 99, si chiama Song,
1: perché lui è sempre quando faceva
0: le canzoni.
1: L'appello,
0: sì.
1: Allora Gabriele Broccani, sì. Presente, lui, insomma, rispondeva Song Chi, eccolo qua,
0: Song You Chi, è lui.

0: pigiama, eh?
1: Sì, la traduzione?
0: Ecco.
2: È inglese, non ti serve fare.
1: Sì,
2: bella,
1: eh?
2: Bella,
1: oh, bella,
2: voglia,
1: bella.
2: Sì. Quanto, ecco, quanto veramente vi ha fatto piacere conoscere questo artista, andate a sentire tutta la sua discografia.
1: Ma
2: Song Yuki
1: sempre presente, Sun Ki, ecco.
2: Questo canta, non male, si chiama Song, sì, canta, però l'abbiamo avuto dai, ovviamente, i brani del microfono di latta. Adesso invece, sì, ci ascoltiamo una canzone bella, vera, e l'ha scritta Elisa Toffoli insieme a Dario Faini, Dardust,
1: ecco,
2: è il nuovo singolo, eh?
1: Kintsugi.
2: Kintsugi, o
1: Kintsugi?
2: Kintsugi, forse.
1: Oppure anche in bianco,
2: va bene, con i sughi. Ascoltiamola, va.

0: Ma lo sai che quasi quasi il microfono di Ratta lo do pure a questo pezzo io?
1: No, no, Elisa.
0: Vabbè, no, è un po', vabbè.
1: Elisa può cantare anche lei.
0: Sì, sì, è vero, è vero. È Dardas che è fastidioso con questo, sì, con questo suono sotto.
1: No, io vorrei dare, sì, 6 mesi senza condizionale al parrucchiere di Dardas, Dardas, perché, certo, lui si ostina a farsi questi capelli con,
0: vabbè,
1: lo scalpo.
0: Vabbè, il taglio Faini si, sì, chiama, sì, taglio Faini. Sì, allora, sì, sono le 5:25, stiamo per chiudere ufficialmente questa puntata, abbiamo ancora un minutino.
1: Ha un tutorial.
0: Ha un tutorial.
1: Un tutorial sul pesce.
0: Ah, è bello. Come, no, perché, spinarlo, come spinarlo, gli italiani, come sfilettarlo.
1: No, no, no, no, gli italiani si chiedono qual è il giorno migliore per comprare il pesce.
0: Non è il venerdì di solito, ecco, no, quello per mangiarlo, pesce, per mangiarlo. Ecco,
1: per comprarlo.
0: Quando qui, si compra il pesce?
1: Dipende.
0: Da cosa?
1: Dalla stagionalità.
0: Ah, vabbè, ecco, certo.
1: Qualcuno, ovvio, pensa il lunedì, perché dice lunedì, è lunedì, perché prima della settimana.
0: C'entra.
1: Perché in linea generale,
0: in linea generale,
1: perché veramente le, diciamo, le tendenze, sì, le ipotesi sono tante.
0: Bello, bello,
1: il
0: mi piace.
1: Non potrebbe non essere il giorno migliore per acquistare alcune tipologie di,
0: ah,
1: pesce,
0: alcuni pesci, alcune, tipo quello azzurro,
1: perché si rischia di trovare il prodotto pescato nei giorni precedenti.
0: È quello di domenica, di sabato.
1: O di sabato, quello, no, di domenica.
0: No, non va bene.
1: I pesci non va bene. Non si pesca, sì, non si pesca. Nel caso di un prodotto freschissimo,
0: sì,
1: come fai a saperlo?
0: Se
1: non
0: è fresco,
1: so,
0: vabbè, no, lo vedi dall'occhio, no?
1: Le differenze possono incidere sulla qualità
0: e anche sul prezzo, pure, certo, certo.
1: Quindi, soprattutto se la conservazione è stata ottimale.
0: Bello.
1: La cosa migliore è chiederlo al pesce.
0: Certo, chiedere al pesce.
1: Solo che il pesce
0: non ti risponde.
1: No,
0: perché?
1: È muto.
0: Io, lei è un deficiente.
1: Da cui si,
0: vabbè,
1: dice,
0: io non so,
1: muto come
0: un pesce.
1: Ecco, e allora?
0: Come un paguro. Vabbè, vi salutiamo, torniamo domani noi.
1: È stato utile.
0: 505.
1: Dove torniamo?
0: Ciao.
1: Eh?

0: Disco sveglia.
1: Disco sveglia.
2: Disco sveglia.
3: Disco sveglia.
1: Disco sveglia.
4: Attenzione, è una trasmissione che crea dipendenza.
5: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo, Giorgia Meloni a tutto campo nello studio di Bruno Vespa. La Premier difende il tetto agli studenti stranieri che non parlano italiano e ricorda che anche Mattarella, da ministro dell'istruzione, aveva adottato misure sul tema. Valditara ha precisato che non c'è alcuno scontro con il Quirinale. La nostra iniziativa, ha aggiunto il ministro, va nella direzione dell'integrazione. Poi la Premier sugli altri dossier dell'agenda politica fino ai conti pubblici nel giorno della mancata uscita anticipata dell'Italia dalla procedura europea per deficit eccessivo.
3: Molto dispiaciuta Giorgia Meloni, intervistata da Bruno Vespa, per la mancata uscita dalla procedura di infrazione europea alla luce dei dati Istat. Rivendica il lavoro molto complesso fatto per portare il deficit dall'8% al 3,08% e guarda avanti anche alle nuove misure sulla scuola giovedì in Consiglio dei Ministri per fissare un tetto agli stranieri nelle classi e vietare burka e niqab. Nessuna discriminazione, dice la Premier, che non legge le parole del Capo dello Stato come una contestazione e spiega perché.
4: Il Presidente della Repubblica, quando era Ministro dell'Istruzione, redigeva che più o meno insomma invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe, ma perché è una misura di buon senso.
3: Una grande vittoria per Giorgia Meloni, ridare agli italiani la scelta dei parlamentari con le preferenze nella nuova legge elettorale, e se non ci sarà la fiducia, spiega, ne prenderò atto.
5: Che vinca il centrodestra o vinca il centrosinistra, io credo che dare a chi vince la possibilità di realizzare il programma che ha in testa faccia la differenza e la faccia per tutti.
3: Nessun taglio alla sanità per coprire l'abolizione del bollo auto, le regioni saranno rimborsate, assicura ancora la Premier, che vede Schlein come sua naturale interlocutrice dell'opposizione, mentre Vannacci chiede di chiarire il suo silenzio dopo aver rilanciato contro di lei la più vergognosa e infamante propaganda russa, dice Carla Macrellino, GR1.
2: E mentre il centrodestra fa quadrato sul governo e sui conti, Tajani annuncia un incontro tra alleati sulla manovra e Salvini chiede uno scostamento da miliardi in finanziaria. Il governo ha fallito l'affondo del PD, mentre il 5 Stelle Conte parla di un paese in ginocchio e propone: prendiamo i miliardi del ponte sullo stretto e gli extra profitti. A New York, l'81esima assemblea generale dell'ONU, l'Iran faccia un accordo o sarà annientato, è l'avvertimento di Trump al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite, dove rivela colloqui tra responsabili americani e iraniani. Da Teheran promettono colpi ancora più duri se dovesse esserci un altro attacco. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian è arrivato a New York per intervenire proprio all'assemblea dell'ONU. Poi l'Ucraina, il presidente americano chiede a Putin di fermare la guerra e assicura Zelensky che una soluzione sarà trovata. Oggi previsto un incontro tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov. Scontro anche con L'Avana. Trump definisce Cuba uno stato fallito e i delegati cubani lasciano l'aula. E a margine dell'assemblea ONU, sempre Trump, ha firmato un accordo con Groenlandia e Danimarca che consente una maggiore presenza militare statunitense sull'isola artica, dove, ha annunciato il presidente americano, saranno costruite due basi molto importanti. Per il segretario generale della NATO Rutte, l'intesa rafforza la nostra sicurezza collettiva. Sempre dal Palazzo di Vetro, il presidente francese Macron attacca Israele per quanto accade a Gaza e in Cisgiordania. Uno spettacolo che ci fa vergognare tutti, e rilancia la soluzione dei due stati, necessaria, dice, anche per garantire la sicurezza di Israele. Durissima la replica dell'ufficio del premier Netanyahu, che definisce le parole di Macron grottesche e sbalorditive. Anche il segretario generale Guterres, nel suo intervento, ha parlato del rischio pulizia etnica a Gaza. Di nuovo sull'Ucraina, New York, Zelensky ha incontrato anche la presidente della Commissione europea von der Leyen. Nel confronto, l'accordo raggiunto dai 27 paesi dell'Unione per prorogare ulteriori 36 mesi le sanzioni contro 3.000 tra persone ed entità giuridiche russe. Sono però esclusi i magnati Usmanov e Friedman, vicini a Putin. Vergognoso e ingiustificabile il commento di Kyiv contro i due oligarchi. La Lettonia imporrà sanzioni nazionali e intanto la notte raid russo su Kyiv e su Izium, dove si registrano 7 feriti. La cronaca in Italia: Torino ha confessato il ventenne che venerdì scorso ha adescato e violentato un ragazzino di 12 anni.
6: Era su un monopattino, probabilmente lo stesso con cui aveva attirato la sua vittima a pochi metri da quel parco nella periferia nord di Torino, dove poi ha consumato la violenza. Quando gli agenti lo hanno fermato, ha cercato di giustificarsi dicendo che era sotto l'effetto di droghe, che non era in lui. A 20 anni, italiano di origine egiziana, senza fissa dimora, responsabile del terribile stupro lo scorso venerdì pomeriggio ai danni di un ragazzino di 12 anni. Il giovane è ora in carcere dopo aver confessato la violenza a precedenti per reati contro il patrimonio, con l'obbligo di firma, ma proprio da venerdì non si era più presentato. presentato negli uffici della questura. Fondamentale per la sua individuazione la telecamera del mini market dove aveva portato la vittima dopo la violenza per comprargli una bibita e delle patatine, perché a suo dire lo vedeva scosso. Ora gli inquirenti vogliono capire se si sia reso responsabile di altri episodi simili. Il capo della squadra mobile di Torino, Davide Corazzini.
1: Abbiamo recuperato e sequestrato anche lo smartphone dell'indagato ai fini di verificare il contenuto informatico del telefono.
6: Il ventenne ha anche aggiunto di essere stato aggredito da una decina di persone qualche ora dopo gli abusi, un racconto al vaglio degli investigatori, mentre nelle prossime ore si terrà l'udienza di convalida del fermo. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Ed era l'ultima notizia, linea al successo.
7: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
8: Sono Luciano Violante. In questo podcast voglio raccontare le sfide che il nostro paese ha affrontato lungo il suo cammino e anche il coraggio con cui il paese e gli italiani hanno saputo superarle per diventare una democrazia viva, una democrazia solida.
7: Ascolta il podcast Italia, le ferite e il coraggio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
9: Cari figlioli, senza le vostre voci.
10: Di cantante, anzi di cantatore.
11: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale.
12: Poi, come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha portato.
13: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
14: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
15: Successo. Storie e voci dal Novecento.

0: Eccoli.
1: Eccoli.
0: Oggi sono in anticipo. Urbani, genuini.
2: Sono abbronzati comunque, tutte e due, molto abbronzati.
0: Perché non si fermano? Visto che dobbiamo rientrare a Saxarubra, ma insomma, a Santo Cielo, ma che c'è tempo? È lunedì prossimo, alle 5.30 del mattino.
2: Non è che dobbiamo fare molta strada da qui a Saxarubra.
0: Lo so, però io sono anziano.
2: Ah, questo lo sappiamo.
0: Allora, oggi è 23 settembre, maestro Bernardini.
1: Sì, e siamo qui, diciamo, addirittura d'arrivo, riascoltando le puntate andate in onda nella scorsa stagione. E oggi ascoltiamo il 18 maggio e ricordiamo Giovanni Paolo II,
0: certo.
1: È nato proprio in quel giorno, quindi nel 1920.
0: Naturalmente a ricordare tutto questo c'era Antonio Preziosi e Claudio Urbani intervistato. Il sole sorge
2: alle 6.54 e tramonta alle 19.06. La luna è sempre crescente, gibbosa crescente.
0: Ma questo fa un freddo adesso la mattina, meno male che Saxarubra entriamo tra poco, perché adesso comincia a essere in costume da bagno da giugno qua, è stata veramente un'impresa. Maestro Bernardini, a questo punto
1: pensiero stupendo.
0: C'è soltanto il pensiero stupendo da per chiudere.
2: Allora, siccome nella puntata che riascolteremo oggi ricordiamo anche Franco Battiato.
0: Certo, se, è vero.
2: La citazione di Gesualdo Bufalino. Ne vorrei leggere due, tanto sono brevissime.
0: Ecco.
2: I vincitori non sanno quello che perdono. Incluso il presente, fanno nella mia vita 16 minuti in tutto di felicità.
0: E questo è molto flaianea,
2: sì, sì.
1: Non sono pochi.
0: Come Bernardini Chiosa, però.
2: Non sono pochi, ha ragione Luca, hai ragione.
0: Va bene.
2: Riascoltiamo?
1: Riascoltiamo.
0: Allora a questo punto, caro maestro Bernardini, cominciamo così, cominciamo alti.

0: Vabbè, questi sono anche i ricordi che si vanno a incrociare nella mia mente. Era perché mi viene in mente quel 18 marzo dell'89, quando in Sala Nervi facemmo questo concerto e cantava appunto "E ti vengo a cercare" Franco Battiato. Sì, però il 9 maggio del 1983 c'è ad Agrigento, ricordiamo che cosa succede, c'è questa voce.
1: Questo popolo siciliano, talmente attaccato alla vita, che dà la vita, non può vivere sempre sotto la pressione di una civiltà contraria, civiltà della morte. Qui ci vuole civiltà della vita, nel nome di questo Cristo crocifisso e risorto, verità e vita. Lo dico ai responsabili, lo dico ai responsabili, convertitevi. Una volta verrà il giudizio di Dio.

era il 18 maggio del 1920, guardate a maggio quante cose succedono, nasceva appunto Carol Wojtyła, Giovanni Paolo II.

0: senza dignità. Questo secolo oramai alla fine è saturo di parassiti senza dignità, diceva Franco Battiato, e questi parassiti senza dignità venivano evocati da Giovanni Paolo II ad Agrigento in quel maggio del 1993. Io lo dico ai responsabili: convertitevi, una volta verrà il giudizio di Dio. E vedere Giovanni Paolo II anziano tuonare contro la mafia, in effetti fa pensare tanto. A me è venuto in mente appunto un papa medievale, il papa che urlava maledizioni nei confronti di chi faceva la guerra, nei confronti dell'odio, nei confronti delle persone che uccidono. Mi viene in mente una frase medievale che peraltro, prima che a successo @rai.it piovano le critiche, ha sbagliato il latino. No, è sbagliata la frase, perché il latino medievale oramai non è più il latino di Cicerone, e dice, ricorda, memento, Deus magnus oculo abet, e Dio ha un grande occhio e ti vede dovunque. E così dobbiamo ricordare appunto questa maledizione benedetta, maledizione benedetta, è un po' una contraddizione, è un ossimoro. E come ricordo quel 18 marzo dell'89 in Vaticano, quando stesso Battiato, che il Papa, fu stato il primo cantautore che si è esibito in Vaticano. Il Papa stesso, Giovanni Paolo II, fece la scaletta, dice: voglio ascoltare e ti vengo a cercare. Nomadi e un oceano di silenzio. E Battiato aveva questa sua simpatica sicurezza, per cui a Destrieri, che era il suo pianista, ma anche a me, disse: ho cantato davanti a Reagan, canto uguale, canto e basta. E non andò così, perché si perse completamente. A un certo punto, dopo Ti vengo a cercare, perse la memoria, si sentì praticamente sovrastato da una presenza che era appunto l'uno al di sopra del bene e del male, ma basta andare a vedere, la si ricorda. E vogliamo ricordarlo così, Giovanni Paolo II. Sentiamo.
1: Anche non so se potrei bene spiegarmi nella vostra, la nostra lingua italiana. Se mi sbaglio mi corrigerete.
2: Diamo se le fa, volevo se bene, siamo romani. Vedo in voi le sentinelle del mattino, in quest'alba del terzo millennio. Difenderete la pace, pagando anche di persona se necessario.
3: Non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. Non abbiate paura.
4: Un uomo venuto da molto lontano, negli occhi il ricordo dei campi di grano, il vento di Auschwitz portava nel cuore.

0: Un uomo che parla. Che bella questa canzone, veramente una canzone che è una poesia, non è una canzone. Sentiamo chi è andato a svegliare questa mattina, il nostro bravissimo Claudio Urbani.
1: Antonio Preziosi, buongiorno.
2: Buongiorno a te e a chi ci ascolta.
1: Giornalista, direttore del TG2, ha scritto il libro Il Papa doveva morire, la storia dell'attentato a Giovanni Paolo II. Partiamo proprio da qui, da quel 13 maggio 1981, dal sangue di Karol Wojtyła sul selciato di San Pietro. Quanto c'è ancora di non chiarito, di oscuro in quella vicenda?
2: Ci sarebbe qualcosa da fare, probabilmente una perizia nella pallottola che Giovanni Paolo II volle incastonare nella corona della Vergine di Fatima, potrebbe chiarire se quella pallottola appartiene all'arma da cui sparò Agcià o se c'era un'altra arma in piazza San Pietro. Se così fosse, quella storia andrebbe tutta riscritta da capo.
1: Il suo è stato un pontificato estremamente lungo, 27 anni, denso di avvenimenti di portata storica.
2: Ricordo l'apertura della Porta Santa del 2000, lui aveva ricevuto dal suo amico ex primate di Polonia, il cardinale Wyszyński, proprio in qualche modo la profezia di accompagnare la Chiesa al terzo millennio. Quando aprì la Porta Santa nel 2000 fu un momento di grandissima commozione. E poi ci sono naturalmente i grandi viaggi in 103 paesi del mondo, ha portato la sua parola e la sua missione. Tra i tanti discorsi ricordiamo quello del primo giorno, quando disse ai romani, di cui era appena diventato vescovo, se mi sbaglio mi corrigerete, e quello famoso nella Valle dei Templi e quando lanciò ad Agrigento il famosissimo anatema contro la mafia.
1: Dovendo riassumere in poche parole il suo testamento spirituale, la sua guida, quali cose ti verrebbero in mente?
2: A me viene in mente una frase bellissima che pronunciò pochi giorni dopo la elezione nella messa all'inizio solenne del pontificato. Non abbiate paura. Lui disse questa frase scandendola con la sua voce forte, potente, la ripetette varie volte nel corso del suo pontificato e io trovo che quel non abbiate paura, ripetuto peraltro alcune settimane fa dallo stesso Papa Leone XIV, sia in qualche modo l'eredità del suo pontificato ed anche la sua eredità più attuale.
1: Antonio Preziosi, grazie.
2: Grazie a voi e buona giornata.

0: Perry Como, di origini italiane, di Palena, vicino Chieti, quindi abruzzese, nasceva esattamente oggi, 18 maggio 1912. I'll never forget the moment we kissed, the night of the hayride, the way that we hugged to try to keep warm. E vedete, io vorrei mostrarvi la radiovisione, sapete, non amo la radiovisione, ma mostrarvi la faccia beata del maestro Bernardini quando sente Perry Como, quando sente Burt Bacharach, quando sente l'impostazione musicale di Bacharach che dice non aver vergogna se tu puoi far un motivo che può essere fischiettato. E infatti Magic Moment, che data fine degli anni 50, poteva essere tranquillamente fischiettato da Perry Como. Abbiamo preso una testimonianza, in questo caso televisiva, Perry Como e Mario Riva. Voi dovete immaginare che nel 56 Perry Como apre i programmi della televisione italiana con il Perry Como Show e fu un successo inenarrabile, perché immaginare questo americano, però di origine italiana, che viene alla radio della televisione italiana e fa uno show televisivo, era qualcosa obiettivamente di fuori dai canoni. Sentiamo il 58, 19 luglio 58, Perry Como e Mario Riva, il conduttore del Musichiere, per l'appunto.
1: Oh, che facciamo adesso?
2: Noi facciamo un gioco, no?
1: Un gioco?
2: Yeah.
1: Questo è il Musichiere, se non giochiamo, dobbiamo giocare.
2: Lo gioco è Buzz.
1: Buzz.
2: Conosci il gioco Buzz?
1: No, Dim.
2: Tu conti 1, 2, 3, 4, 5, 6, quando arriva a 7, non dice 7,
1: no?
2: Dice buzz.
1: In America?
2: Sì.
1: In Italia diciamo boom.
2: È boom.
1: Vabbè, noi diciamo buzz.

0: no go. Questa era la Nina Nana, me la cantavano a me. Questa è l'ora di dormire, cibaba, cibaba, cibaba, questa è l'ora di dormire, sempre per Ricomo, cibaba, per l'appunto. Avete sentito? Facciamo un gioco, perché è abruzzese, quindi facciamo un gioco, facciamo proverbi abruzzesi, che il maestro Berardini, se viene qui in studio, ne può declinare un'infinità di proverbi abruzzesi. Perricomo, dicevo, quando si affaccia in televisione, Perricomo con il suo Perricomo Show viene recensito male da un critico che era Achille Campanile, dicendo, siccome rideva spesso, dice, beh, per fortuna che c'è uno che si diverte, che è lui, questa è una cattiveria perfida di Campanile. Però l'Italia si bloccò realmente, perché sentire questo giovanotto americano che veniva in Italia, parlava di canzoni, cantava, e tutto era italiano di origini, se non sbaglio era il settimo, ecco perché Bass, settimo di 13 fratelli, potete immaginare, no? Era il nostro, noi sognavamo in americano, no? Un americano a Roma del 54, quindi noi immaginavamo che tutta la grande cultura, la grande libertà che ci avevamo portato l'America era presente nei nostri pensieri. E vedere come Mike Bongiorno, vedere questo americano che parlava con Mario Riva, era un'identificazione incredibile. Allora, a questo punto sentiamo ancora un frammento di Mario Riva e Perricomo, sempre da quel Musichiere del luglio 58.
1: Come mai ha indovinato Santa Lucia cantato da Caruso?
2: Come?
1: Perché ha indovinato? No, come lei?
2: Oh.
1: Io Mario.
2: Well, io sono un poco slow, ma io veno.
1: Ah, vabbè. Lui è lento, ma arriva. Chi va piano, va sano e va lontano, eh? Ok.
2: Ma io non posso scappare, io ho 46 anni, ma è un poco, sì.

È qui che si deve entrare, maestro Bernardini, no? Ce l'abbiamo nelle orecchie le cose. La caratteristica di Pericomo era questa, una voce delicata, il crooner per eccellenza, quindi entrava con garbo, con eleganza nelle case delle persone, con la radio, soprattutto con la radio. A questo punto chiedo al maestro Bernardini, vorrei ritagliarmi qualche parola mia, personale, riferita all'inizio della nostra trasmissione.

0: Dio dei nostri padri, grande e misericordioso, Signore della pace e della vita, Padre di tutti, ti supplichiamo, parla ai cuori dei responsabili delle sorti dei popoli, ferma la logica della distorsione e della vendetta, concedi al nostro tempo giorni di pace, mai più la guerra. Ecco, questa è una preghiera di Carlo Wojtyła. Sulla pace, sul dolore. È una preghiera fatta con parole sue, potremmo dire, senza litanie, senza le rime, senza gli accordi che si studiano nei libretti del catechismo, perché l'uomo si rivolge al cielo da sempre. Da sempre ha bisogno di credere alla possibilità di essere addirittura ascoltato. Ma non per uno scambio di favori, io ti prego e tu esaudisci il mio desiderio, ma più semplicemente per la speranza da riporre in un qualcosa di superiore a tutto questo nostro agitarsi quotidiano. Chi sa pregare parla, come se fossimo tra amici, come se quella discussione avvenisse in osteria, sì, proprio in osteria, senza troppe cerimonie, senza pretesa di risolvere, tanto per parlare, tanto per sfogarsi, tanto per raccogliere i frammenti di un'anima e ricomporre un mosaico esistenziale, grazie anche a quel dialogo superiore, con temi grandi e degni, l'uguaglianza, la soluzione del dolore, la pace fra i popoli, senza nulla pretendere in cambio, come dovrebbe essere una preghiera, chiedendo di illuminare chi pensa di avere il potere su questo mondo materiale, i potenti di questo mondo, già, pronti ad acquistare tutto, combattendo anche una strada preferenziale per l'altro mondo che si compra con pochi soldi, basta qualche bomba, e magari comprando tutto questo e facendo finta di pregare.
1: One more kiss.
0: Lo ricordo come uno dei giorni più pesanti della mia vita professionale. 18 maggio 2021, muore Franco Battiato, e ricordo che fui svegliato prestissimo da colleghi che mi volevano in trasmissione a 1 mattina, dove poi sono andato, perché mi hanno dato loro la notizia. E mi piace quindi ricordare Franco, che si chiama Francesco, perché da Franco era dovuto al fatto che poi in una trasmissione televisiva proprio Gaber gli disse: guarda, cioè, ne butti assieme a Francesco Guccini, tu chiamati Franco, perché è meglio, appunto tale che grazie alla mamma da quel momento in poi lo chiamerà Franco per sempre, però sulla sua tomba c'è Francesco Battiato, anzi Battiato Francesco. Sentiamo la voce di Franco, dai.
2: Distingo sempre nel mestiere che facciamo tra le canzoni ispirate e quelle che puoi fare anche con la professione, e si possono scrivere anche delle belle canzoni senza ispirazione, però l'ispirazione ha quel quid che l'altra non ha. È qualcosa che arriva solo quando le coincidenze, non la puoi cercare. L'ispirazione fortunatamente non si può programmare, arriva ed è meravigliosa. Hai la certezza che l'ispirazione è un'alchimia spirituale.
0: E questo, tutto questo a Massimo Cotto, l'11 febbraio del 2000, ricordiamo anche Massimo Cotto, grande conoscitore di musica, grande collega, grande amico personale. E, con questa ispirazione, io ricordo che era l'ispirazione detta l'ombra della luce. L'ombra della luce, lui, Franco, la scrisse praticamente nella sua tenuta, dove aveva sistemato un armonium, e sosteneva che veniva da sola la composizione, all'aperto, così, pezzo a pezzo. L'ispirazione è qualcosa appunto di sublime, la stessa ispirazione che aveva spinto E ti vengo a cercare, che tutti pensavano fosse una canzone d'amore, in realtà è una canzone sul soprannaturale, sul divino, l'uno al di sopra del bene e del male. Maestro Bernardini, che tante volte con il maestro Bernardini abbiamo suonato, cantato no, ma comunque accompagnato, detto io e Franco cantato delle canzoni al pianoforte, maestro Bernardini, per una frase di Franco. C'è una pace che sorpassa ogni intelligenza. È quella sensazione di essere nel posto giusto, al momento giusto, senza voler nulla e senza pretendere nulla dal mondo. È un po' come le mie riflessioni sulla preghiera, no? Non chiedi nulla, vuoi praticamente così, senza nulla pretendere, come si suol dire. Successo @rai.it, ci sentiamo domani.

0: ore 6.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Danilo Giannese. L'Italia resta nella procedura di infrazione europea per deficit eccessivo, la conferma dell'Istat sul 3,1% nel 2025. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si dice dispiaciuta. Abbiamo fatto un lavoro molto complesso in questi anni che ci ha portato a diminuire il deficit, ha detto la premier intervistata da Bruno Vespa. Meloni è poi intervenuta sugli studenti stranieri nelle scuole, norme di buon senso, rivendica e aggiunge, non leggo parole di Mattarella come una contraddizione. Posizione, anche lui in passato intervenuto nello stesso senso. Sentiamo questo passaggio.
4: Presidente della Repubblica, quando era ministro dell'istruzione, redigeva circolari che più o meno, insomma, invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe, ma perché è una misura di buon senso.
3: L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, dal presidente americano Trump, nuovo ultimatum all'Iran, accordo o distruzione, ma il suo inviato Witkoff incontra a margine il ministro degli esteri Arakci. Trump incassa la firma dell'accordo sulla Groenlandia con la Danimarca e sull'Ucraina, apertura a Zelensky e monito a Putin, metta fine alla guerra.
5: Lavoriamo per porre fine alla guerra, lo vogliono tutti, anche Putin, e con Zelensky il rapporto è molto forte. È un Donald Trump conciliante e ottimista, quello che incontra il leader di Kiev per discutere anche di misure di de-escalation a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Poco prima, dal palco, invece, toni aggressivi, anzitutto contro l'Iran. Faccia un accordo o sarà annientato, minaccia Trump, salvo poi far sapere che l'incontro con i delegati iraniani è andato molto bene. Il presidente americano si scaglia anche contro Cuba, definendo lo Stato fallito e provocando così l'uscita dall'emiciclo dei delegati cubani. Sulla Groenlandia, poco prima di firmare l'accordo con la Danimarca, dice che vi manderà subito una massiccia presenza militare. Infine, attacca la Corte Penale Internazionale, invitando gli Stati membri ad abbandonarla. Un discorso pronunciato dopo quello di Antonio Guterres, l'ultimo da segretario prima del termine del suo mandato. Il suo auspicio che questa settimana all'ONU serva a compiere passi di de-escalation in Medio Oriente, incluso in Cisgiordania, su cui, accusa Guterres, c'è lo spettro della pulizia etnica.
6: In the occupied Palestinian territory.
5: Valeria Fraschetti, GR1.
3: La cronaca a Torino, un bimbo di 7 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto mentre andava a scuola in bicicletta.
7: Troppo gravi i traumi riportati nell'incidente. Il piccolo Nicolò è morto nel pomeriggio all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, dove i medici hanno provato fino all'ultimo a salvargli la vita. Tutto è cominciato poco dopo le 8 sul controviale di Corso Regina Margherita, a qualche minuto a piedi dal centro città. La pista ciclabile mista alla strada, il limite di 30 km all'ora per le automobili. Il bambino, 7 anni, stava andando a scuola in bicicletta, accompagnato dal padre. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, su cui si sta ancora indagando, l'auto non sarebbe riuscita a frenare in tempo e il piccolo ciclista sarebbe stato sbalzato sull'asfalto. L'automobilista si sarebbe subito fermato, intubato. Il piccolo è stato portato in codice rosso all'ospedale. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. I medici hanno provato a operarlo, ma poco dopo le 16:30 la notizia della morte. Una tragedia che colpisce l'intera comunità. Le parole del sindaco di Torino, Stefano Lorusso. Torino, Davide Giuliani, GR1.
3: E sempre a Torino è stato arrestato il ventenne che venerdì scorso ha violentato un ragazzino di 12 anni dopo averlo avvicinato con la scusa di fare un giro insieme sul monopattino. L'uomo ha raccontato che era sotto effetto di stupefacenti. La squadra mobile lo ha identificato grazie all'analisi delle immagini delle telecamere dopo la denuncia della madre del piccolo. Meteo, tempo stabile su gran parte d'Italia, allerta gialla per pioggia solo su Calabria e Sicilia, ma domani verrà estesa anche ad altre regioni. Una perturbazione in arrivo dal centro Europa porterà venerdì un netto calo delle temperature, in particolare su settentrione e settore adriatico, ma durerà poco perché il tempo tornerà a migliorare già nel fine settimana con piogge residue solo in Sicilia. Sport, europei di volley, stasera quarti di finale con Italia-Finlandia, calcio, la nuova nazionale di Mancini guarda all'esordio in Nations League.
0: Giornata nel segno dell'azzurro delle nazionali, quella di calcio. Ieri il primo allenamento del Roberto Mancini bis a Coverciano, i veterani e i volti nuovi, quattro le partite da preparare per il primo snodo importante che già arriva per l'Italia, la Nations League. Prima sfida dopodomani, venerdì contro il Belgio, la certezza, Pio Esposito a guidare l'attacco, la tentazione Romano titolare a centrocampo. L'azzurro che vuole ripartire, l'azzurro che viaggia spedito, la nazionale italiana di ciclismo che ieri a Montreal ha strappato un prestigiosissimo oro nella staffetta mista. Ganna, Cattaneo, Sobrero, Longoburghi, Guazzini e Trinca Colonel mettono dietro Francia e Svizzera, terza medaglia nella rassegna, primo oro, ora siamo secondi nel medagliere. Oggi riposo, poi da venerdì le prove in linea col gran finale domenica. Non riposa, anzi torna in campo oggi, invece, l'azzurro del volley, la nazionale di De Giorgi. Stasera l'Italia a Torino sfida la Finlandia in un match che vale l'accesso alle semifinali. Chi vince troverà la Francia guidata da Andrea Gianni, si gioca alle 21.05. E infine l'azzurro del tennis, coi sorteggi della Coppa Davis, primo ostacolo per gli azzurri la Corea del Sud, Final 8 a Bologna dal 24 al 29 novembre. Manuel Codignoni, GR1.
3: E noi ci fermiamo qui, prossimo GR come sempre alle 7. La linea ora va all'edicola di Radio 1. Buon ascolto e buona giornata.
8: Siete pronti a nuove incredibili trasformazioni? Fuori legge. Ritorna Tale Quale Show. Fiesta, che fantastica, fantastica, fiesta. Con nuovi giudici, Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. Nuovi fantastici protagonisti e un nuovo appuntamento, perché quest'anno Tale Quale Show va in onda il mercoledì sera. Tanti cambiamenti, ma il divertimento resta lo stesso. Anzi, resta tale e quale.
9: Tale e Quale Show, questa sera alle 21.30 su Rai 1.
10: Crescere insieme, costruire genitori consapevoli, capire figli adolescenti che cambiano sotto i nostri occhi. Formato Famiglia quest'anno ha un nuovo spazio, SOS Genitori, per rispondere alle vostre domande. Il nostro numero 345 40 38 245. Io sono Diana Alessandrini. Ci sentiamo martedì e venerdì dalle 10.30 alle 11 su Radio 1 e Rai Play Sound.
11: Mercoledì 23 settembre, 6:07, una buona giornata da Enrica Belli, dall'edicola alla rassegna stampa di Radio 1. Ci sono tante notizie rilevanti questa mattina che occupano le prime pagine e le aperture dei giornali. Ve ne cito tre e vi leggerò in prima battuta proprio tre aperture su questi tre grandi temi. Sul fronte estero innanzitutto, Trump all'Assemblea dell'ONU, il suo discorso pronunciato poche ore fa nei titoli diventa o uno o un circo, insomma sono scelte lessicali diffusissime che la dicono lunga su come ormai vengano percepite le parole del presidente americano. E questo è il primo tema. Altri due temi preponderanti riguardano invece la politica interna, il tema delle classi e della loro composizione che ci accompagna ormai da giorni, la polemica destra-sinistra sulle parole di Sergio Mattarella, su sull'interpretazione di quel no ai ghetti pronunciato da Sergio Mattarella ad Amatrice, e poi sempre per quanto riguarda la politica interna, politica interna ed economia, il tema del deficit che l'Istat indica sopra il 3%, con conseguenze rilevanti in termini di stesura innanzitutto della prossima legge di bilancio. Vi dicevo, su questi tre temi, tre aperna, politica interna ed economia, il tema del deficit che l'Istat indica sopra il 3%, con conseguenze rilevanti in termini di stesura innanzitutto della prossima legge di bilancio.

0: usa come titolo un'espressione volutamente paradossale o ironica, che è questa: minacce di pace. Trump all'ONU rivendica di aver risolto i conflitti, poi si dice pronto ad annientare l'Iran e a colpire la Corte Penale Internazionale. Guterres in Cisgiordania: si rischia la pulizia etnica, ne scrive Lucia Capuzzi. Istituzione fuori legge, Donald Trump ha scelto il podio di Palazzo di Vetro per sferrare l'attacco frontale alla Corte Penale Internazionale, emblema di quell'ordine mondiale che la sua amministrazione ha deciso di riscrivere. Chiedo a tutte le nazioni che sono membri dell'organismo di ritirarsi immediatamente, ha tuonato il presidente statunitense nel suo intervento all'Assemblea Generale ONU. Trump ha rivendicato di aver risolto 8 conflitti nel mondo, ha detto di essere pronto ad annientare l'Iran, tenendo aperta la possibilità di un'intesa dopo il voto di midterm. Il segretario generale dell'ONU Guterres ha evocato lo spettro della pulizia etnica in Cisgiordania. E questo, come vi dicevo, è il primo grande macro argomento. Il secondo, tra economia e politica, scelgo Il Sole 24 Ore per introdurlo: deficit al 2,5%, scusatemi, deficit 2025 al 3,1%. Ora ad alto rischio le nuove spese per l'energia e la difesa. Questo è il titolo del Sole, che poi nel sommarietto riassume così la notizia. L'Istat conferma il deficit 2025 al 3,1% e gela le speranze del governo di un'uscita anticipata dalla procedura UE per disavanzi eccessivi. L'addio al braccio correttivo del patto potrà arrivare nel 2027, commenta il ministro Giorgetti, dopo aver preso atto, non senza rammarico, dei nuovi numeri. Si fa così in salita l'impiego dell'extra deficit per difesa ed energia. Tante proposte per la manovra, dalla casa alla flat tax, restano vincolate alle priorità politiche. Così ha deciso l'Istat, vedremo dunque le conseguenze. E poi ci sono i titoli più propriamente più politici, più fortemente politici, ancorati a che cosa? Ancorati tematicamente a questi dati dell'Istat e al dibattito sulla scuola, ma poi anche alle parole pronunciate da Giorgia Meloni, che ieri è stata ospite di Bruno Vespa. Il Giornale sintetizza il tutto con questo titolo: scuola e conti, la sfida di Meloni. La Premier difende il tetto sugli studenti stranieri in classe, misura di buonsenso. Quando Mattarella era ministro redigeva circolari simili. Sul debito pubblico punta il dito contro Conte e la voragine creata dal superbonus. E sull'Istat non so se sottostima gli italiani o il governo. E allora la Premier su questo punto, sull'Istat, le sue parole.
1: Stare sotto il 3% ci avrebbe consentito in anticipo sulla tabella di marcia di uscire dalla procedura di infrazione. Nella stessa giornata in cui l'Istat ci dice che siamo al 3,08 di deficit, ci dice anche che rivede le stime della crescita italiana del 2024. Quando ci dissero che la crescita italiana era stata dello 0,7, oggi si scopre che è stata dell'1,1%, cioè un errore del 30%. È accaduto tutti gli anni che dopo un anno, dopo due anni, sono state riviste a rialzo le stime della crescita. Ora io non so se l'Istat, diciamo, sottostimi gli italiani o sottostimi il governo, ma sta accadendo sempre e mi dispiacerebbe molto se questo accadesse anche fra due anni.
0: Così Meloni sui conti pubblici, stranieri in classe e tensione, è il titolo del Corriere della Sera, pure poggiato sulle parole di Meloni e sulle varie risposte delle opposizioni. Meloni e le parole di Mattarella sui ghetti, da ministro fece una circolare.
1: Presidente della Repubblica per l'appunto dice la scuola deve superare i ghetti, deve non creare ghetti. Ora, il ghetto è chiaramente molto più semplice se tu prendi un bambino straniero che non parla la nostra lingua e lo metti in una classe dove la prevalenza degli studenti non parla la nostra lingua. Presidente della Repubblica parla di superare l'incomunicabilità e qual è la lingua? Tra l'altro, Presidente della Repubblica, quando era ministro dell'istruzione, redigeva circolari che più o meno, insomma, anche lì invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe, ma perché è una misura di buon senso.
0: Insomma, l'avete sentito, sono due fronti polemici che infiammano il dibattito. Dal Corriere della Sera, sotto i

Il titolo di apertura che vi ho appena letto parte un approfondimento di Francesco Verderami, la Premier, l'Istat e i sospetti. I sospetti su chi? I sospetti sull'establishment, lavora contro l'Italia per colpire noi. Scrive Verderami, Giorgia Meloni dà una valutazione politica del decimale che impedisce al Paese di uscire dalla procedura di infrazione in Europa, pregiudicando il disegno di una finanziaria capace di offrire un boost al centrodestra nell'anno elettorale. E mentre la Premier si alimenta dei soliti sospetti che sono certificati dai fatti, nel governo sale un inaspettato coro di amarcord per Enrico Giovannini, sincero riformista che dell'Istat è stato presidente. La nostalgia struggente per una persona seria che non avrebbe fatto un simile scherzetto a un esecutivo di centrosinistra. D'altronde, che i numeri siano un'opinione, lo testimoniò la carriera di quel dirigente famoso al Dicastero dell'Economia per aver completamente sbagliato i costi del superbonus ai tempi del gabinetto giallorosso di Giuseppe Conte e che poi andò al Fondo Monetario Internazionale. Formidabili quegli anni che stiamo ancora pagando, si lamenta il vice premier Maurizio Leo, mentre deve trovare il modo di pagare l'ennesima cambiale del superbonus. Sono 40 miliardi solo quest'anno, più 20 per il credito d'imposta e noi restiamo in infrazione per un decimale. Ma se i debiti pregressi non sono responsabilità del governo attuale, la scelta del presidente dell'Istat ricade invece sul centrodestra. Raccontano che Giancarlo Giorgetti prese sotto braccio il ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo per indicargli il nome di Francesco Maria Kelly. Vai avanti così, ne parlerò io a Giorgia. Da allora l'interlocuzione con i vertici dell'Istat è stata a dir poco complicata. Esempio, non l'unico, della distanza che separa il governo dall'establishment e che fa vedere a Meloni ombre dappertutto. Indossato l'elmetto da campagna elettorale, fino a ieri la Premier sembrava intenzionata ad accelerare verso le urne in primavera. Nulla di certo, non ha mai fatto trasparire le sue reali intenzioni, tanto da indurre Elly Schlein a uno scomposto fallo di reazione. Ci faccia sapere quando si vota, ha detto la segretaria del PD, dimenticando che è il capo dello Stato a indire le elezioni. Lei le vuole subito perché così risolverebbe il problema delle primarie, ha detto Meloni ai dirigenti di Fratelli d'Italia dopo l'ennesimo messaggio di colei che definisce la mia interlocutrice naturale. Ora bisognerà capire se Meloni cambierà i piani dopo il passo falso di ieri. Perché un conto era dover governare fino all'autunno del 2027 per gestire la mole di miliardi investiti nei provvedimenti di una finanziaria elettorale, così da contrastare anche l'onda vannacciana e attendere una flessione di Futuro Nazionale. Altra cosa sarebbe costruire una legge di stabilità con meno fondi a disposizione, che poi è il tema attorno al quale si è registrato ieri l'ennesimo braccio di ferro tra Forza Italia e Lega su un eventuale scostamento di bilancio e che ha aperto una discussione in Fratelli d'Italia sul modo in cui è stata gestita la comunicazione in attesa del responso di Istat. Lo testimonia il fatto che Ignazio La Russa, controcorrente, ha commentato il 3,1 del rapporto deficit-PIL come un ottimo risultato vista la drammatica condizione dei conti pubblici che il governo aveva ereditato. Si tratta di dettagli, continua e conclude Verderami, che precedono il tornante della legge elettorale, fondamentale per il governo e per le sorti della legislatura. La Premier ha chiesto che l'esame dello Stabilicum si concluda alla Camera il 5 ottobre e ha posto la fiducia per sfidare il tramestio che si avverte a Montecitorio e che preluderebbe a un colpo di mano a voto segreto. Se la riforma fosse bocciata, Meloni ha fatto capire che si dimetterebbe. Sarebbe l'inizio di una violenta reazione a catena nel centrodestra, perché la sua sfida non è solo con le opposizioni, conclude l'articolo di Verderami. Sulla Stampa questa doppia sfida di Meloni sui conti pubblici e sul tema della scuola viene evidenziata in un titolo polemico. Meloni sfida
Istat e Mattarella. Rapporto deficit PIL al 3,1%, Roma resta nella procedura europea, spazi stretti per la manovra. Sul tetto agli stranieri a scuola la Premier cita il Presidente, quando era ministro fece lo stesso. Sul dato economico gongola già nel titolo il Fatto Quotidiano, elezioni senza un euro per riarmo e cantieri, deficit PIL fermo al 3,1%, colpa dell'Istat. Ecco che torna questo tema, che poi viene sviluppato dal Fatto Quotidiano in un pezzo di Giacomo Salvini che troviamo a pagina 3. Meloni ora avvicina il voto e attacca l'Istat, Chigi e MEF litigano sul negoziato in Unione Europea.

0: E torniamo sui giornali, sui quotidiani, tre temi preponderanti di cui vi abbiamo parlato fin dall'inizio, dunque l'economia con il deficit stabilito al 3,1% dall'Istat, la polemica sulla composizione delle classi e su quel provvedimento annunciato da Giorgia Meloni che sta per arrivare in Consiglio dei Ministri su un tetto alla presenza degli stranieri nelle classi che dovrebbe essere fissato al 30% e poi la politica estera. L'Assemblea generale dell'ONU, Trump. Il quotidiano La Verità di Maurizio Belpietro sceglie il tema scuola come apertura, presentandolo così. Le parole di oggi sono il festival dell'ipocrisia. Perché Mattarella impose il tetto per gli stranieri a scuola. Insomma, è questa circolare di cui tanto si parla, di cui ha parlato ieri appunto la Premier Meloni, ospite di Bruno Vespa a Porta a Porta, e che risale al 1990. Da ministro dell'istruzione fece una circolare per affrontare il problema degli alunni non italiani e stabilì che non devono superare il numero di 5 per ogni classe. Per il giornale dei Vescovi il 30% era persino troppo. La Meloni, sono sempre sul titolo della Verità, osa ricordare la norma da Vespa e scatta l'assalto di PD e Movimento 5 Stelle. PD e Movimento 5 Stelle che intervengono ovviamente anche sull'altro grande tema di polemica politica, Istat, conti pubblici. Allora sentiamo Boccia, PD, Conte, Movimento 5 Stelle.
1: Il percorso di rientro dal deficit scelto dalla Presidente del Consiglio Meloni, da Ministro dell'Economia Giorgetti, non ha funzionato. Dopo il fallimento delle riforme, ora c'è il fallimento totale anche sulle scelte economiche. Prima questo governo va a casa e l'Italia torna al voto, meglio sarà per tutti.
2: L'Istat certifica che il paese non cresce, il paese è in ginocchio. Prendiamo 13 miliardi e mezzo dal ponte sullo stretto. Prendiamo gli extra profitti alle aziende energetiche, prendiamo e recuperiamo risorse dal riarmo.
0: Sfida Mattarella, la Premier difende il tetto agli stranieri a scuola e tira in ballo il presidente. Da ministro dell'istruzione lo voleva anche lui. Per Schlein è una provocazione. Il Quirinale accende un faro sul decreto domani in Consiglio dei Ministri. Confronto aperto con il governo. La foto a centropagina che troviamo oggi su Repubblica ci porta a New York, al Palazzo di Vetro. C'è sul tavolo il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres e davanti a lui in piedi Donald Trump in una posa particolare con l'indice puntato proprio contro Guterres, un atteggiamento quasi accusatorio. Il titolo è questo: Circo Trump all'ONU, accuse a tutti, colloqui USA Iran durante i lavori. Il pezzo è di Paolo Mastrolilli su Repubblica. Le opzioni con l'Iran sono due, secondo Donald Trump. Devo decidere se annientarlo oppure fare un accordo. Credo che faranno l'accordo dopo le elezioni di midterm. È solo una delle tante che ha detto durante il discorso di ieri all'Assemblea Generale dell'ONU, un manifesto del trumpismo globale più mite del solito. Però, scrive Mastrolilli, mentre altri parlavano, io ho agito, mentre altri discutevano di pace, io l'ho realizzata, inclusa Gaza, dove il suo Board of Peace ha raccolto, parole di Trump, enormi sostegni e finanziamenti, anche se una soluzione che riporti davvero la stabilità nella regione resta lontana. Sull'Iran, Trump ha detto che dopo aver concesso ogni possibilità di raggiungere un accordo, ha agito per garantire che né gli USA né alcuna nazione dovessero mai trovarsi ad affrontare un simile incubo. Quindi ha avvertito: ora devo prendere una decisione, annientarlo o fare un accordo. Sono convinto che l'Iran farà l'accordo dopo le elezioni e non avrà mai l'arma nucleare. Così in parte il discorso di Trump raccontato da Paolo Mastrolilli a New York. Sull'altra pagina Massimo Basile invece ci riporta le parole di Guterres, l'ultimo discorso di Guterres: pulizia etnica in Cisgiordania. Ci fermiamo per qualche istante, meteo onda verde, poi torniamo con l'edicola.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili, colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
4: Meteo Radio.
5: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 22 settembre. Al primo mattino, nubi sparse tra le regioni del Medio Adriatico e il Meridione, con rovesci o isolati temporali sull'Abruzzo, in trasferimento verso il Basso Lazio nel pomeriggio. Tempo asciutto sul resto del paese. Tempo instabile anche al sud, tra Calabria e Sicilia, dove sarà ancora alta la probabilità di rovesci o isolati temporali. Anche sulla Sardegna, possibilità di temporali nel pomeriggio, in particolare nella provincia di Nuoro. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese, ma con nubi in aumento in serata sulla fascia pedemontana tra Lombardia e Piemonte. Temperature in diminuzione su tutto il versante orientale del paese, dal nord-est all'area ionica. Venti moderati settentrionali con rinforzi lungo le coste adriatiche e sullo Ionio, dove il mare sarà mosso o molto mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Romix, dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma, vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
6: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei-Rai Mobilità. Partiamo dalla 21 Torino-Brescia, dove si registrano rallentamenti e code tra Piacenza Ovest e l'allacciamento con l'autosole in direzione di Brescia per lavori in corso. In A4 Milano-Brescia, code a tratti tra Monza e Cormano verso Torino, traffico intenso anche tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano. Ci spostiamo in autosole Milano-Bologna, 3 km di coda tra Fidenza e l'allacciamento con Fiorenzuola verso Milano per lavori in corso. Lavori in corso sempre in autosole anche nel tratto Firenze-Roma, dove il traffico è rallentato tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta in direzione della capitale. In chiusura andiamo proprio nella capitale, 1 km di coda sulla diramazione di Roma Sud tra Torre Nova e l'allacciamento al grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. È tutto, prossimo aggiornamento alle 7:56. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS.
0: Eccoci qui di nuovo in diretta, sono le 6:30 in questo istante. Buongiorno di nuovo allora da Enrica Belli, dall'edicola alla rassegna stampa di Radio 1. Tre temi questa mattina che prendono tutti i giornali, tutte le aperture: lo sforamento del limite del rapporto deficit-PIL al 3%, così fissato dai trattati, diventa nei numeri dell'Istat per l'Italia del 3,1%. Un elemento che rende difficile una manovra, diciamo così, in un anno elettorale che si auspicava da parte del centrodestra, forse più generosa. L'altro tema, il dibattito sulle classi, sul tetto agli stranieri, l'interpretazione delle parole di Sergio Mattarella e poi i conflitti, le parole di Donald Trump all'Assemblea dell'ONU che si è appena aperta e che sarà ricca di incontri che racconteremo. Sul Messaggero il titolo di apertura è questo: Meloni, Colle, la scuola è un caso, la leader, nessun dissenso con il presidente, pure lui vuole superare i ghetti, ma Schlein, totale mancanza di senso dello Stato, correzioni del Quirinale al decreto. A centropagina sul Messaggero c'è una foto di Checco Zalone, intellettuali da talk nel mirino di Zalone, in che senso? Il regista, l'attore, il comico sta preparando un nuovo film del campione di incassi al lavoro, scrive Gloria Satta, che Cozzalone sta scrivendo un nuovo film che sarà diretto dal regista di sempre, Gennaro Nunziante. Questa volta il comico pugliese prenderà di mira gli intellettuali da salotto, gli opinionisti e metrapensé che oggi pontificano spesso a pagamento nei teatri e nei talk show e hanno perso ogni contatto con la gente comune. di spalla, sono sempre sulla prima pagina del Messaggero, deficit al 3,1%, l'Italia resta in procedura UE, manovra più rigore, ma la Lega chiede lo scostamento, cauta Forza Italia. Anna Guaita invece ci porta all'assemblea dell'ONU, Trump show all'ONU, Iran pace o li annienta, l'asse con Zelensky e oggi il vertice con Xi.
7: America is back.
8: L'America è ritornata, che il nostro paese è più forte oggi di quanto non lo sia mai stato. Per 51 anni gli iraniani, il regime iraniano ha governato con spargimenti di sangue, uccisione, diffondendo carneficina, caos in tutto il Medio Oriente, anche oltre il Medio Oriente. Erano i bulli del Medio Oriente, ma non lo sono più adesso. Ma credo che faremo un accordo dopo le elezioni. I codardi amerebbero vedere che gli Stati Uniti non hanno più munizioni, ma questo non è vero. Noi abbiamo più munizioni di quante ne possiamo avere.
0: Il Tempo, il quotidiano diretto da Daniele Capezzone, oggi apre con un'intervista al ministro dell'Interno Piantedosi. Centrodestra, unica proposta di governo, retorica contro un fascismo che non c'è e allarme costituzionale continuo, fanno da collante a una sinistra senza progetto. Queste le parole che Piantedosi consegna al quotidiano Il Tempo. Sul Libro l'immagine è quella di Sergio Mattarella, Ops il titolo. Anche Sergio Mattarella nel 1989 da ministro dell'istruzione aveva consigliato un tetto di bambini stranieri a scuola. Razzista pure lui? La domanda su cui gioca il quotidiano di Alessandro Sallusti. Chiudo questa carrellata titoli con quello del Manifesto, che come sempre gioca con i termini e allora confeziona oggi questo titolo sul deficit, ovviamente sforo italico.

Basta già a farmi chiedere se io vivo.

0: voce di Lucio Battisti, torniamo sulle pagine dei giornali, ci addentriamo nei meandri della politica interna, quella insomma che ha bisogno di essere forse anche più spiegata ai partiti non di risalto maggiore. Lo facciamo oggi con Ginevra Leganza, Il Foglio. Buongiorno Ginevra.
1: Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a voi.
0: E allora, ti ho introdotto così perché tu oggi sul Foglio, in una paginata insomma che è intitolata così, più veti che voti, ti applichi sì. Al centro politico, centro che è a sua volta diviso tra un centro collocato nel campo largo e un centro che invece si pone al di fuori dei due poli. Tu stai oggi con un pezzo intitolato Elli al centro, la segretaria sospesa tra Renzi e Onorato, appunto sulle mosse dell'assessore capitolino Onorato. Di che cosa si tratta? Qual è la novità?
1: È molto complicato, il centro e soprattutto all'interno del centro-sinistra è veramente un mistero. Appunto io racconto di questa apparente, almeno per quello che si dice così in retroscena, sospensione di Elly Schlein, essa stessa al centro, fra i due uomini che in questo momento si contendono questo spazio nell'ambito del centrosinistra, e cioè Matteo Renzi e Onorato. Noi nelle ultime settimane abbiamo imparato un po' a catalogarli come gli uomini, l'uno, Matteo Renzi diciamo, è che risponde soltanto a se stesso, ma vicino in questo momento è Elly Schlein, e l'altro Alessandro Onorato come l'uomo in qualche modo molto vicino invece a Matteo, a Giuseppe Conte, addirittura qualcuno l'ha chiamato satellite, e anche a Bettini. Io scherzo naturalmente, nel mio articolo lo chiamo mangiafuoco perché dà un po' l'idea diciamo di muovere questo filo. E la novità, se così si può dire, è più appunto retroscenistica, quindi va tutto chiarito e si chiarirà tutto poi in realtà a strettissimo giro. Riguarda il fatto che Elly Schlein negli ultimi giorni, negli ultimi 15 giorni, mi raccontavano, avrebbe contattato in realtà Alessandro Onorato per chiedergli in qualche modo di accentrare, di riunire, di rinsaldare lui il centro anche in vista delle primarie, quindi alla base ci sarebbe un accordo tra Schlein e Conte. Mi rendo conto che il racconto è un po' così entomologico. Gli avrebbe chiesto in qualche modo, dicevo, di rinsaldare il centro, perché sarebbe più vantaggioso e per Elly Schlein e per Giuseppe Conte avere un solo centro, di modo da andare più facilmente poi al ballottaggio e poi insomma liberi tutti. Addirittura c'è chi dice che ci sarebbe stato,
0: mi fai venire in mente Ginevra quella famosa frase di Nenni, che però si applicava ai socialisti, diceva Nenni: i socialisti non si dividono, si sminuzzano. Ormai questo adagio può essere applicato benissimo al centro politico, ahimè, nel senso proprio di una grande dispersione, di una grande eredità. Peraltro oggi un po' su tutti i giornali si racconta di Aldo Moro, perché oggi è il 23 settembre. Aldo Moro nasceva il 23 settembre del 1906, quindi insomma è un anniversario, però ecco, a guardare oggi l'eredità di quella grande tradizione democristiana si ha proprio il senso di una
1: diasporica, diciamo. Sì, è diasporica, è vero, è esattamente così. E insomma, quindi un po' il quadro è questo: il centro in questo caso di Elly Schlein. Staremo a vedere qual è nei prossimi giorni.
0: Peraltro, a proposito di centro, di partiti moderati, ti porto su un'altra polemica che in questi giorni è stata molto presente sui giornali, ma anche tantissimo sui social, percepita anche appunto dai più giovani, perché diffusa appunto dai canali, ad esempio di TikTok. Insomma, la gonna lunga, corta, tutto nasce da una metafora politica di Antonio Tajani, che forse l'ha detta male, come ha detto Giorgia Meloni, però insomma, per parlare dell'affidabilità di un partito di centro e moderato ha usato questa metafora, e poi ci ha messo il carico Vannacci.
1: Sì, anche lì appunto sminuzzata anche questa frase rispetto, come si dice sempre, al contesto, è sempre colpa del contesto che non viene adeguatamente misurato. Beh, al di là del fatto che insomma anche gli uomini a volte portano le gonne, c'è cioè la moda genderless che va avanti da un po' di tempo. No, io credo che quella sortita di Antonio Tajani sia stata un po' goffa, sempre se vogliamo ridere, anche perché il suo partito fu a suo tempo il partito delle minigonne, che noi peraltro amiamo. Detto questo, come dicevi tu, è arrivato poi Vannacci prima sulla carta stampata, tra l'altro l'ha detto proprio
0: A
1: al
0: Carmelo
1: foglio,
0: Caruso, al
1: e poi
0: foglio,
1: a
0: certo.
1: Carmelo Caruso, sì, poi dopo pochissime ore a Giovanna Pancheri e poi questa gigantesca eco sui social.
0: Ma infatti
1: È
0: questo mi fa
1: interessante
0: pensare il
1: perché
0: fatto che fosse prima sul foglio ieri mattina, cioè che Vannacci,
1: sì.
0: quella cosa su io la frase le donne le preferisco senza gonna, cioè l'abbia proprio voluta dire, non è una frase che gli è sfuggita, perché
1: Certo,
0: appunto l'ha detta Carmelo
1: certo.
0: Caruso e poi l'ha ripetuta Sky. La voleva
1: Sì,
0: dire, gli
1: ma
0: piaceva.
1: la voleva dire, probabilmente se l'era preparata. Ti aggiungo anche che poi io l'ho sentito e lui mi ha detto: "Ma che maliziosi!" Ma io potevo anche voler dire che mi piace la donna con i
0: Con i
1: pantaloni,
0: pantaloni,
1: perché non porta la.
0: certo.
1: Detto questo, comunque a chiudere la metafora, sono state poi le donne senatrici del PD che ieri si sono messe in gonna a Palazzo Madama e che, insomma, per confutare l'uno e l'altro, il maschio della gonna lunga e il maschio senza la gonna, alla fine ne hanno un po' accettato, come dire, gli stilemi, il sistema, eccetera. Quindi, insomma, c'è stato un po' un incartarsi generale dove probabilmente a spuntarle è proprio il generale che in qualche modo detta, la linea, in questo caso la linea della gonna.
0: Ma tu sei una donna di cultura, allora ti faccio questa
1: Ma sì.
0: domanda. Non c'è anche un po' un tema di linguaggio politico più ampio, cioè di una difficoltà, in questo caso del centrodestra, a parlare di elettorato femminile senza scivolare o nel paternalismo o nella battuta sessista?
1: Ma guarda, c'è un problema sì generale, però non lo circoscriverei alla parte
0: No, no,
1: destra, nel
0: infatti ho detto
1: senso
0: in
1: che
0: questo
1: poi io
0: caso nel
1: negli ultimi.
0: centrodestra perché i
1: Sì,
0: due,
1: sì,
0: insomma,
1: sì.
0: sono ora collocati nel centrodestra, ovviamente.
1: Ma come hai detto tu, probabilmente Vannacci lo voleva proprio dire anche per poi ritornarci sopra, in qualche modo ricamarci sopra. Ieri evocava, ci ricordiamo di quando Romano Prodi, credo meno di un anno fa, tirò la ciocca di capelli a una donna. C'è in
0: Certo.
1: generale sicuramente un retaggio, a me non piace assolutamente dire patriarcale perché è una parola troppo seria che non c'entra assolutamente niente con così i fumi che noi respiriamo, che sono invece attengono a maschilismo, eccetera. C'è sicuramente un retaggio, però lo trovo piuttosto trasversale, ecco. Il retaggio poi è sgominato dal fatto che per fortuna la segreteria del Partito Democratico, del più importante partito di opposizione, e Palazzo Chigi sono occupate, come si diceva, occupa il PD
0: Da
1: da due
0: due
1: donne. Quindi
0: donne.
1: sì, diciamo, è molto più complesso di ogni semplificazione. Certo, in alcuni maschi resiste, insomma, la difficoltà, ma perché i maschi non sono abituati, essendo figli e nipoti di uomini che non erano in contatto con le donne sui luoghi di lavoro, ne hanno ereditato, diciamo, la difficoltà ad avere a che fare con la donna. La donna, come dire, così è l'imprevisto, no? In determinati contesti. Quindi io direi che ancora non si sono abituati, ma
0: Hai ragione a sottolineare il fatto che non si tratta di un problema, diciamo così, dei maschi, degli uomini che fanno politica nel centrodestra, nel centrosinistra. Ci ricordiamo tutti quella battuta infelice, lì veniva dal Movimento 5 Stelle, sulle ginocchiere. Quindi, insomma,
1: sì.
0: il tema è più ampio e forse, come dici tu, è tutto maschile. Ginevra, le prime pagine oggi dei giornali sono dominate dalla doppia polemica politica, da una parte sulle classi, la composizione delle classi, dall'altra sul deficit. Forse questo è il tema più concreto, quest'ultimo, quello del deficit, perché ci prepariamo settembre, ottobre, fino a dicembre, la legge di bilancio, un'ampia sessione, e sarà una legge di bilancio probabilmente diversa da come il centrodestra se l'era immaginata. Si riducono i margini per manovre, diciamo così, dal profumo più elettorale.
1: Certo, infatti nelle ultime ore si cerca poi una manovra, prima della manovra che potrebbe essere quella di negoziare con Bruxelles l'attivazione magari parziale della clausola di salvaguardia per energia e difesa, poi trattare per la procedura di infrazione, ovviamente strappando in questo caso un sorriso a Guido Crosetto. La proposta arriva dall'ala meloniana del governo. C'è poi l'altra idea così di Salvini del maxi scostamento. Al centro, come spesso capita in questi casi, c'è il ministro Giorgetti, il tessitore, che non sembra così persuaso né dall'una né dall'altra proposta. C'è però da dire, come elemento in più, anche questo è stato raccontato questa mattina sui giornali, che ai piani più bassi, cioè sotto il governo, a livello credo soprattutto parlamentare, si evoca così la figura della mano invisibile, no? Della manina dell'Istat, dell'Istat addirittura, sì. Qualcuno ha detto come magistratura democratica, diciamo dell'Istat non particolarmente simpatizzante, e addirittura qualcuno ha detto grillina, l'Istat grillina, quindi non particolarmente amica di questo governo. Nel governo c'è chi appunto chi si rammarica, chi bestemmia e chi evoca le manine, quindi c'è una sfumatura anche qui di colori del dispiacere.
0: Esatto, grazie a Ginevra Leganza, giornalista grazie. Del Foglio, ti auguro una buona giornata e un buon lavoro.
1: Grazie anche a te, ciao.
0: E allora si parlava con Ginevra della grande eredità politica del centro democristiano, e accennavo al fatto, ma mi sono lasciata qualche istante per tornarci su, accennavo all'anniversario 23 settembre 1916, nasceva Aldo Moro. Oggi, alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella, sarà svelata la sua opera Omnia, che è già disponibile online. E allora sui quotidiani vi segnalo Mario Aiello sul Messaggero, che titola "Uno statista da riscoprire". Paradossale che sia da riscoprire Aldo Moro con la carriera all'interno dello Stato che ha avuto sette volte alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Angelo Picariello, e qui sono su Avvenire, intervista lo storico Renato Moro, che tanta della sua opera ha dedicato alla grande famiglia democristiana in generale e all'attività politica di Aldo Moro in particolare. L'altra vita di Aldo Moro, così si intitola il pezzo di Angelo Picariello, sono a pagina 17 di Avvenire. Intellettuale oltre che politico, la pubblicazione online dell'intera opera politica, giuridica e intellettuale riapre una questione: quanto della complessità dello statista è rimasto non raccontato? La rilettura dei suoi scritti mostra la continuità di un pensiero che mette al centro la persona, e qui insomma c'è tutto l'eco anche del pensiero filosofico, che è quello personalista, quello di Jacques Maritain, che è quello insomma su cui si è formato anche appunto da un punto di vista intellettuale e filosofico Aldo Moro, non soltanto come politico. Noi siamo arrivati in chiusura anche questa mattina della nostra rassegna stampa, grazie come sempre alla squadra dell'edicola di Radio 1, Mauro Convertito, Adamarra, Giovanna Insardi oggi alla parte tecnica, e come ogni mattina ormai dopo di noi il post scriptum di Alessandro Campi, che ci parla questa mattina di Francesco Domenico Guerrazzi, il più venduto letto, anche se non molto ricordato ormai, romanziere dell'Ottocento. E allora il microfono ad Alessandro Campi, noi ci risentiamo domani con l'edicola.
2: Post scriptum. Post scriptum.
3: Alzi la mano chi ha mai sentito parlare di Francesco Domenico Guerrazzi. Non vi vedo, ma immagino siate in pochi. È stato lo scrittore dell'Ottocento italiano, forse più celebre, più venduto. I suoi libri andavano a ruba, venivano continuamente ristampati dagli editori. Una fortuna straordinaria, anche se oggi si tratta di un personaggio totalmente dimenticato. È stato l'inventore del cosiddetto romanzo storico, il suo bestseller che ancora oggi si cita, nell'assedio di Firenze, ma scrisse anche nel 1827 la battaglia di Benevento e altri libri come Isabella Orsini e Beatrice Cenci, libri voluminosi scritti con uno stile ridondante, molto passionale, storie intrise di sangue, mistero, vendetta, anche di erotismo, quindi forse questo spiega anche perché all'epoca avessero così grande successo. Guerrazzi era un tipico esponente del nostro risorgimento, un cospiratore mazziniano che era stato anche giornalista, uomo politico, al solito prigioniero, esule, fu anche deputato al Parlamento italiano, ebbe anche degli incarichi politici importanti. Nel febbraio 1849, per esempio, lui era toscano, livornese. Dopo la fuga del Granduca Leopoldo II, Guerrazzi partecipò al governo provvisorio insieme a Giuseppe Montanelli e Giuseppe Mazzoni. Poi ci fu la restaurazione del governo legittimo e quindi questa vicenda finì e Guerrazzi fu nuovamente costretto a farsi esule. Ma non ci interessa la vicenda politica quando appunto quella letteraria. In particolare il suo modo di concepire la scrittura, la letteratura come qualcosa di intrinseco politico, le parole utilizzate come un'arma per mobilitare, per accendere passioni, un'idea di impegno politico attraverso la letteratura che è diventato poi un po' probabilmente un canone della storia nazionale. Riguardo ai contenuti, come dicevo, essendosi Guerrazzi formato sulla tradizione del romanzo noir inglese, Anne Radcliffe in particolare, beh, insomma, c'è questo gusto per il macabro, per le atmosfere tenebrose, per gli intrecci violenti, che oggi forse è un po' distante dalla nostra sensibilità, anche se ha sedimentato molto, secondo me, nella cultura italiana. Faccio un accostamento ardito, non so quanti di voi conoscano e amino il cinema di Mario Bava, un regista ingiustamente dimenticato, ma insomma i suoi titoli più famosi, La maschera del demonio,
4: l'orrore, l'angoscia, il terrore sono parole impressionanti, ma più delle parole il freddo linguaggio delle immagini può dimostrare che La maschera del demonio è veramente un film dalle emozioni straordinarie.
3: La frusta e il corpo.
5: Ti faccio paura, eppure una volta ti piacevo.
6: Sì, una volta.
3: Così intrisi di atmosfere cupe, cripte, castelli, streghe, sangue, erotismo, secondo me in qualche modo erano debitori della visione di Guerrazzi, ma diciamo questo un po' è un inciso. Torno al Guerrazzi scrittore attivista, scrittore militante, uno scrittore che oggi è difficile da leggere proprio per questo suo eccesso di ridondanza e anche perché scriveva centinaia e centinaia di pagine. Oggi siamo un po' disabituati alla lettura dei libri troppo grandi, troppo impegnativi, quindi sia una questione di stile, sia una questione di gusto letterario, sia una diversa capacità di concentrazione ci renderebbe Guerrazzi un autore particolarmente ostico. Ma questa sua idea dello scrittore attivista molto impegnato sulla scena pubblica, abile anche nell'autopromozione, sempre pronto alla denuncia, convinto che le parole servano non soltanto a rappresentare la realtà ma a modificarla, convinto che la letteratura debba essere uno strumento di battaglia e che un romanzo possa contribuire a formare una coscienza politica e una coscienza civile, lo scrittore che deve prendere posizione. Beh, tutto questo, come dicevo, Guerrazzi lo ha interpretato al meglio nella sua epoca, rendendolo molto famoso, ma è un canone, è un modello che è continuato nella nostra storia nazionale e mi interessava stabilire una genealogia. Non so quanto possiate essere d'accordo, ma insomma questa figura di scrittore attivista che prende posizione, che partecipa alle campagne civili, oggi naturalmente con altri strumenti, la televisione, i podcast, i social network, i giornali. No, noi abbiamo avuto scrittori come Pasolini e Sciascia che in fondo, fatte tutte le distanze del caso, un po' concepivano il loro lavoro letterario anche in questa chiave. Oggi, che ne so, forse Roberto Saviano.
7: Creduto che con le mie parole potevo cambiare le cose, ci ho creduto sino in fondo e alla fine sono che adesso mi prendono e mi chiudono in una stanza. Non è responsabilità di nessuno, mia, Sono io che ho voluto fare questa battaglia, sono io che mi sono distrutto la vita, quindi non do la colpa a nessuno, solo che sto cercando di metterla in ordine per trovare una soluzione.
3: Un altro nome che viene in mente è quello di Michela Murgia, trasformare la scrittura in una forma di denuncia e di intervento civile, lo scrittore come figura pubblica e militante, naturalmente ognuno col suo stile e ognuno in aderenza ai propri tempi, ma ci vedo questa linea di continuità, cioè l'idea che lo scrittore non debba limitarsi a raccontare il mondo ma possa cercare di cambiarlo. Guerrazzi, uomo dell'Ottocento, ha combattuto le sue battaglie, lo ha fatto utilizzando molto la storia, una storia spesso manipolata, ricostruita ad arte, fantasiosa, il caso tipico, il suo bestseller L'assedio di Firenze, ma l'idea era sempre quella, intervenire sulla realtà attraverso la letteratura, e questa mi sembra un'idea molto moderna che in qualche maniera ci spinge a ricordare la figura di questo curioso, strano e lontano personaggio, Francesco Domenico Guerrazzi.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Grandi visioni, ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna Radio 1 Progetto Benessere. Dal lunedì al venerdì, alle 9, i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Deficit 2025 al 3,1%. Sfuma l'uscita anticipata dalla procedura di infrazione. Il ministro Giorgetti: usciremo nel 2027. Opposizioni, il governo ha fallito. Scuola, la premier Meloni difende il tetto agli stranieri in classe. Anche Mattarella è d'accordo. Da ministro redigeva circolari che invitavano a non concentrarli. Trump show all'ONU. Putin: fermi la guerra. Accordo con l'Iran o li anniento. Cuba fallita. E il segretario generale Guterres denuncia le violenze israeliane in Cisgiordania. Il ritorno di Alessandro Di Battista. Videomessaggio dell'ex parlamentare 5 Stelle. I medici cubani mi hanno salvato la vita. Sto sempre meglio. Sarò presto di nuovo con voi. In attesa della Nations League, venerdì il debutto dell'Italia di Mancini contro il Belgio. Il nuovo CT punta su Pio Esposito al centro dell'attacco. Buongiorno da Luana Cremasco. Governo al lavoro per trattare con l'Europa per ottenere comunque flessibilità in vista della manovra, nonostante la doccia fredda dei dati Istat sui conti pubblici, con il mancato rientro con un anno di anticipo della procedura di infrazione.
3: Per un soffio l'Italia resta in procedura di infrazione per disavanzo eccessivo. Il verdetto dell'Istat sui conti pubblici del 2025 conferma un rapporto deficit-PIL al 3,1% e rimanda al prossimo anno il rientro nelle regole europee. Il ministro dell'Economia Giorgetti prende atto, non senza rammarico, dei dati definitivi. Su questi l'esecutivo dovrà ora aggiornare il quadro macroeconomico. Entro il 2 ottobre verrà approvato il documento di programmazione di finanza pubblica, che fornirà una direzione di marcia in vista della manovra, che la maggioranza chiede espansiva, cioè di almeno 30 miliardi. Così il bivio passa ancora una volta dall'Europa, da Palazzo Chigi. È già partita una lettera alla Commissione UE per mettere in moto la macchina della clausola di salvaguardia e scorporare dal deficit i soldi per difesa ed energia. La flessibilità può infatti diventare un nuovo PNRR, un portafoglio alternativo dove spostare voci di spesa in capo al bilancio dello Stato, ma mantenendo l'impegno con Bruxelles a restare prudenti sui conti pubblici. Gelsomina Testa, GR1.
2: Sui dati Istat e la posizione dell'Italia, le parole di Giorgia Meloni nell'intervista ieri sera a 5 minuti e Porta a Porta.
4: Si definisce molto dispiaciuta Giorgia Meloni, intervistata da Bruno Vespa, per la mancata uscita dalla procedura di infrazione europea alla luce dei dati Istat. Rivendica il lavoro molto complesso fatto per portare il deficit dall'8% al 3,08% e guarda avanti anche alle nuove misure sulla scuola giovedì in Consiglio dei Ministri per fissare un tetto agli stranieri nelle classi e vietare burka e niqab. Nessuna discriminazione, dice la Premier, che non legge le parole del Capo dello Stato come una contestazione e spiega perché.
5: Il Presidente della Repubblica, quando era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che più o meno insomma invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe, ma perché è una misura di buon senso.
4: Una grande vittoria per Giorgia Meloni, ridare agli italiani la scelta dei parlamentari con le preferenze nella nuova legge elettorale, e se non ci sarà la fiducia, spiega, ne prenderò atto.
6: Che vinca il centrodestra o vinca il centrosinistra, io credo che dare a chi vince la possibilità di realizzare il programma che ha in testa faccia la differenza e la faccia per tutti.
4: Nessun taglio alla sanità per coprire l'abolizione del bollo auto, le regioni saranno rimborsate, assicura ancora la Premier, che vede Elly Schlein come sua naturale interlocutrice dell'opposizione, mentre a Vannacci chiede di chiarire il suo silenzio dopo aver rilanciato contro di lei la più vergognosa e infamante propaganda russa, dice Carla Macrellino, GR1.
2: Tornando ai dati economici e al tema della scuola, ne discutono anche le forze politiche. Sentiamo.
7: Diminuisce il deficit, cresce il PIL, Fratelli d'Italia fa eco alla Presidente del Consiglio. Il vice premier leghista Matteo Salvini insiste su uno scostamento da miliardi di manovra, su cui l'altro vice premier, l'Azzurro Tajani, annuncia un vertice di maggioranza. Stefania Craxi.
8: Abbiamo alzato il rating, abbassato lo spread, la ricetta per noi è sempre quella, conti in ordine e meno tasse.
7: Fallimento della destra, accusa il PD. Paese in ginocchio, denuncia il 5 Stelle Giuseppe Conte.
9: Prendiamo 13 miliardi e mezzo dal ponte sullo stretto, prendiamo gli extra profitti alle aziende energetiche, avremo un budget importantissimo.
7: Con questi numeri se la prendono con i bambini stranieri, rincara da VS Nicola Fratoianni, tema stranieri in classe che divide gli schieramenti, misura di buon senso per la maggioranza, d'accordo con la Premier anche Roberto Vannacci, ma le opposizioni reagiscono indignate alle parole su Mattarella. Giorgia Meloni senza controllo fa propaganda sulla pelle della scuola pubblica, l'affondo dei 5 Stelle, tira la giacca al Presidente della Repubblica, non ha senso dello Stato, le parole della segretaria PD Elly Schlein. Francesco Macaro. Denaro, GR1.
2: Altro tema, la previdenza. Popolazione in calo, aumento della speranza di vita, un numero crescente di anziani spostano più in là la soglia per accedere alla pensione. Lo evidenzia la Ragioneria Generale dello Stato.
0: L'inverno demografico gela le aspettative di chi non vede l'ora di andare in pensione. Secondo il rapporto della Ragioneria dello Stato sulle tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico, nel 2029 la pensione di vecchiaia scatterà a 67 anni e 6 mesi. Sale anche la soglia per il pensionamento anticipato. Agli uomini saranno richiesti 43 anni e 4 mesi di contributi nel 2029 e 43 anni e 6 mesi dal 2031. Per le donne è previsto un anno in meno. Alberto Brambilla, presidente Centro Studi Itinerari Previdenziali.
1: Per garantire le pensioni ai giovani, l'età di pensione si adegua all'aspettativa di vita. Se andiamo a proiettarci intorno al 2050, non arriveremo nemmeno a 70 anni.
0: L'aggiornamento della Ragioneria Generale dello Stato è legato alle aspettative di vita. Il rapporto segnala inoltre una crescita della spesa pensionistica spinta dall'uscita dal lavoro delle generazioni del baby boom. Il picco è previsto nel 2041 con una spesa pari al 17,1% del PIL. Amalia Carosi, GR1.
2: L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, attesi per oggi il discorso del presidente ucraino Zelensky e dell'iraniano Pezeshkian. Ieri i lavori sono stati inaugurati dal segretario generale Guterres e poi sul podio il presidente Trump, che oggi avrà un faccia a faccia con il leader cinese Xi Jinping, mentre ieri ha parlato soprattutto delle guerre in corso.
10: Faccia un accordo o sarà annientato. Trump minaccia l'Iran, salvo poi far sapere che l'incontro con i delegati di Teheran è andato così bene che il tycoon si dice ancora una volta convinto che alla fine un accordo ci sarà dopo le elezioni di metà mandato. Il presidente americano si scaglia anche contro Cuba, definendolo uno stato fallito e provocando l'uscita dall'emiciclo dei delegati cubani. Toni più concilianti quest'anno verso l'Ucraina. Lavoriamo per porre fine alla guerra. Putin fermi il conflitto. E con Zelensky dice abbiamo un rapporto molto forte. Tra i due c'è stato ieri un faccia a faccia. Anche se durante la sua presidenza si sono aperti nuovi fronti di guerra e altri conflitti si sono aggravati, Trump si descrive come l'uomo che porta la pace nel mondo e torna ad attaccare la giustizia internazionale, invitando gli stati ad abbandonare la Corte Penale. Una visione opposta a quella di Guterres al suo ultimo intervento da segretario generale dell'ONU. Difende il ruolo del diritto internazionale e denuncia violenze e insediamenti israeliani in Cisgiordania, evocando il rischio di una pulizia etnica. Azzurra Meringolo, GR1.
2: A margine dell'Assemblea ONU anche la firma dell'accordo sulla Groenlandia tra Stati Uniti e Danimarca per la sicurezza dell'Artico. L'intesa prevede subito due basi militari americane sull'isola annunciate da Trump, vietati gli investimenti ai paesi che non fanno parte della NATO, stabilita la permanenza della Groenlandia nell'Alleanza Atlantica anche in caso di indipendenza dalla Danimarca. Soddisfazione tra Bruxelles e Washington per l'accordo raggiunto. Per l'Italia all'Assemblea ONU partecipa il ministro Antonio Tajani, che ha avuto un colloquio con il responsabile degli esteri iraniano Araghchi. L'Iran è favorevole al dialogo ma non teme lo scontro militare, ha affermato Tajani, aprendo all'ipotesi di ospitare eventuali negoziati in Italia. Sentiamolo.
11: Teniamo un dialogo aperto con l'Iran, ma ho ribadito che per noi è inaccettabile la realizzazione dell'arma nucleare da parte di Teheran, però siamo sempre disponibili anche a ospitare altri colloqui, così come abbiamo fatto a Roma quando i primi colloqui avvennero nell'ambasciata dell'Oman. Noi vogliamo giocare un ruolo di pacificatori, così come stiamo facendo bene con Libano e Israele.
2: La cronaca ha confessato il ventenne che venerdì pomeriggio a Torino ha adescato e violentato un ragazzino di 12 anni. È stato identificato grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza.
12: Davanti agli agenti della polizia di Torino, subito dopo il suo fermo, ha provato subito a giustificarsi. Ha detto di essere stato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, che non era in lui in quel momento. 20 anni, italiano di origini egiziane, senza fissa dimora, è lui responsabile.
2: La cronaca ha confessato il ventenne che venerdì pomeriggio a Torino ha adescato e violentato un ragazzino di 12 anni. È stato identificato grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza.
12: Davanti agli agenti della polizia di Torino, subito dopo il suo fermo, ha provato subito a giustificarsi. Ha detto di essere stato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, che non era in lui in quel momento. 20 anni, italiano di origini egiziane, senza fissa dimora, è lui responsabile della terribile violenza che si è consumata.

0: rinviato a precedenti per reati contro il patrimonio con l'obbligo di firma, ma proprio da venerdì non si era più presentato negli uffici della questura. Fondamentale per la sua individuazione la telecamera del mini market dove aveva portato la vittima dopo la violenza per comprargli una bibita e delle patatine, perché a suo dire lo vedeva scosso. Ora gli inquirenti vogliono capire se si sia reso responsabile di altri episodi simili. Il capo della squadra mobile di Torino, Davide Corazzini.
1: Abbiamo recuperato e sequestrato anche lo smartphone ai fini di verificare il contenuto informatico del telefono.
0: Il ventenne ha anche aggiunto di essere stato aggredito da una decina di persone qualche ora dopo gli abusi, un racconto al vaglio degli investigatori, mentre nelle prossime ore si terrà l'udienza di convalida del fermo. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Insulti, schiaffi ai bambini di un asilo nido a Roma, sospesa e indagata per maltrattamenti una delle maestre.
3: Un asilo nido comunale del quartiere Appio Latino a Roma, al centro di un'indagine dei carabinieri per presunti maltrattamenti su bambini di soli 3 anni che sarebbero stati strattonati, schiaffeggiati e costretti a subire minacce e vessazioni da un'educatrice di 62 anni. Le indagini sono partite lo scorso mese di maggio dopo le segnalazioni di alcuni genitori. I militari della stazione di Roma San Giovanni hanno acquisito immagini e audio provenienti da intercettazioni registrate all'interno della scuola, documentando i presunti episodi di violenza che hanno portato alla sospensione dell'educatrice. Immagini che mostrerebbero i piccoli sollevati bruscamente e colpiti con schiaffi alla nuca, sulle braccia, ma anche al volto e sulle gambe. La procura di Roma ha chiesto la misura cautelare interdittiva che i carabinieri hanno eseguito. La donna è gravemente indiziata del reato di maltrattamenti su minori affidate alle sue cure per educazione ed istruzione. Sara Berta, GR1.
2: Non ce l'ha fatta il bambino di 7 anni che in bicicletta a Torino è stato investito da un'auto. Nell'urto il piccolo, che stava andando a scuola accompagnato dal padre, aveva riportato più traumi. In corso indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. È tornato a parlare Alessandro Di Battista dopo il malore accusato a Cuba e l'operazione subita. Ogni giorno che passa mi sento sempre meglio, tornerò presto, ha detto in un video trasmesso dalla 7 l'ex parlamentare 5 Stelle, che ha ringraziato i medici cubani per avergli salvato la vita. Di Battista ha aggiunto che quando tornerà in forze racconterà cosa gli è accaduto e quanto sta succedendo nell'isola dei Caraibi. Cuba sta subendo un assedio medievale dagli Stati Uniti e da Trump, che fa il bullo. Queste le parole di Di Battista. Il meteo, prevale il cielo sereno su quasi tutta l'Italia. Per le previsioni sentiamo il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
4: Tempo soleggiato su gran parte del paese, a parte Calabria e Sicilia. Domani stesso copione, ma venerdì mattina arriva una perturbazione da prima il nord-est, poi il medio adriatico, successivamente andrà al sud. Per il fine settimana ci aspettiamo un deciso miglioramento con ampi spazi di sereno e qualche pioggia residua solo sulla Sicilia.
2: Amano l'aglio, a tal punto da fondare un'associazione di assaggiatori. È la storia di un gruppo di amici che in provincia di Bergamo intende valorizzare uno dei prodotti più usati in cucina. Sentiamo.
5: Un anno fa, dopo l'assaggio di 2 teste d'aglio cotte al forno, Luca Scainelli, gourmand e appassionato di cibo, ha un'illuminazione. Quei bulbi deliziosi meritavano un'associazione di assaggiatori. Così, con 7 soci, ha fondato a Songavazzo, in provincia di Bergamo, Vampiri Italiani.
6: I vampiri da sempre lo odiano e scappano dall'aglio, e mentre noi, il nostro detto è, loro lo fuggono e noi lo assaggiamo.
5: Quali le finalità dell'associazione?
6: Scoprire che cos'è l'aglio, come si può utilizzare in tutte le sue forme, perché noi partiamo da quello cotto fino ad arrivare a quello crudo, poi c'è l'aglio nero, l'aglio affumicato, eccetera eccetera.
5: Bisogna dire che ad alcuni non piace per l'odore molto forte.
6: A me succede che a volte quando io parlo di aglio ho proprio la gente che scappa, ma senza averlo mangiato, né? Probabilmente è una cosa anche un po' psicologica.
5: C'è un rimedio per i problemi di alito?
6: Un po' di latte fresco, non scremato, intero, della mela con la buccia e masticare un po' di menta.
5: Anche perché in cucina rimane fondamentale.
6: L'aglio va a completare tantissimi prodotti, cambia completamente il risultato finale di quello che tu hai.
5: Federico Mello, GR1.
2: Sport, l'Italia del ciclismo trionfa ai mondiali in Canada. Ore di fibrillazione invece per gli azzurri della pallavolo e del calcio.
7: -2 Italia-Belgio, prima partita di Nations League che si giocherà a Roma. E venerdì all'Olimpico ci sarà anche l'atteso esordio, meglio dire ritorno, di Roberto Mancini sulla panchina azzurra. Intanto cresce la curiosità sulla formazione che sfiderà i Diavoli Rossi. Di sicuro sarà un 4-3-3 con Pio Esposito favorito per il ruolo di centravanti. Il nuovo commissario tecnico ha comunque più di 48 ore per sciogliere tutti i dubbi. Molto meno tempo ha invece a disposizione Fefe De Giorgi, CT della nazionale di pallavolo, che stasera alle 21:05 affronterà la Finlandia nell'ultimo quarto.

0: degli europei. Non esistono squadre facili, ci vuole come sempre grande concentrazione, le parole del CT azzurro. La vincente troverà poi la Francia di Gianni. E intanto mondiale di ciclismo di Montreal è arrivata la terza medaglia per l'Italia, il fantastico oro nella staffetta mista composta da Ganna, Cattaneo, Sobrero, Longoborghini, Guazzini e Trinca Colonel. Oggi riposo. Alessio Maldini, GR1.
1: La musica, nuovo album in arrivo per una band che ha segnato in modo indelebile gli anni 80. In Europe tornano con Come This Madness, in uscita venerdì. Melodie e ritornelli che creano forti legami con il nostro passato, racconta Joey Tempest, fondatore e frontman della band svedese. Per celebrare poi i 40 anni del loro brano più iconico, The Final Countdown, al via nei prossimi giorni il nuovo tour con data italiana il 14 ottobre a Milano. Sono le 7:15, la linea vai GR regionali, poi radio anch'io, i temi di oggi, le missioni internazionali, il ruolo dell'Italia, la missione Aspides, poi in ultima parte i dati Istat sul rapporto deficit-PIL con Francesca Rinaldi, qui su Radio 1, restate al nostro ascolto perché il GR torna come sempre alle 8, a tutti voi una buona giornata.
2: Ci sono le 4 stagioni di Vivaldi.
3: Perché la pizza 4 stagioni, no?
2: Ma c'è anche la 4ª stagione ed è Il rosso e il nero. Con Francesco Storace, l'orso di destra, il destrorso.
3: E Vladimir Luxuria, la sinistrata. Dal lunedì al venerdì, subito dopo il GR1 delle 18.
2: Politica, attualità, cultura, spettacolo e tanto altro tra chi la pensa così e chi la pensa colà. E quest'anno ci sarà anche la campagna elettorale.
3: E allora?
2: Dobbiamo promettere qualcosa anche noi.
3: E che promettiamo?
2: Che andremo d'accordo!
3: Impossibile!
4: Ah, oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208 tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Ciao Fede, non è qui.
6: Mi preparo come se fosse l'ultimo giorno della mia vita.
7: Per me non hai realizzato che è l'ultimo anno.
8: Nessun copione, prima che tutto cambi.
9: Siete quasi alla fine di un viaggio durato 5 anni. C'è il tuo ricordo
10: che si attacca. Non voglio che finisca questo momento della mia vita.
8: FOMO, Fear of Missing Out. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
1: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: Presunti maltrattamenti in un asilo nido della capitale, l'inchiesta partita dalle denunce di alcuni genitori, sospesa un'educatrice di 62 anni. Nessun sito della Tuscia è idoneo a ospitare il deposito delle scorie nucleari, lo sostiene una relazione della provincia di Viterbo, bocciate tutte le 21 aree candidate. 50 film dall'ultima mostra di Venezia arrivano nelle sale di Roma e del Lazio dal 24 settembre al 6 ottobre, una selezione dei titoli più premiati e attesi. Buongiorno da Valentina Fenu in studio per questa edizione del Giornale Radio del Lazio. Bambini di 3 anni strattonati, schiaffeggiati, minacciati, sospesa e indagata per maltrattamenti su minori un'educatrice di 62 anni. Le indagini dei carabinieri in un asilo di Roma dopo le denunce di alcuni genitori e le immagini video registrate all'interno della struttura che confermerebbero l'accaduto.
2: Un asilo nido comunale del quartiere Appio Latino a Roma, al centro di un'indagine dei carabinieri per presunti maltrattamenti su bambini di soli 3 anni che sarebbero stati strattonati, schiaffeggiati e costretti a subire minacce e vessazioni da un'educatrice di 62 anni in servizio presso la struttura. Le indagini sono partite lo scorso mese di maggio dopo le segnalazioni di alcuni genitori. I militari della stazione di Roma San Giovanni hanno acquisito immagini e audio provenienti da intercettazioni registrate all'interno della scuola, documentando i presunti episodi di violenza che hanno portato alla sospensione dell'educatrice, e i video registrati nell'asilo documenterebbero numerosi casi in cui la donna strattonerebbe con forza i bimbi afferrandoli dalle braccia, immagini che mostrerebbero i piccoli sollevati bruscamente dalle loro sedioline e colpiti con schiaffi alla nuca, sulle braccia, ma anche al volto e sulle gambe. La procura di Roma ha chiesto la misura cautelare interdittiva che i carabinieri hanno eseguito nella giornata di ieri. La donna è gravemente indiziata del reato di maltrattamenti su minori, affidate alle sue cure per educazione ed istruzione. Sara Berta, TGR Lazio.
1: Il caso scuote Roma e l'assessorato alla scuola. Un quadro inaccettabile, dice l'assessora Claudia Pratelli.
3: Un quadro indiziario molto grave, per noi assolutamente inaccettabile, è il commento dell'assessora alla scuola di Roma Capitale, Claudia Pratelli, dopo la sospensione di un'educatrice accusata di maltrattamenti all'interno di un asilo nido comunale. Pronti a collaborare con la magistratura, aggiunge Pratelli, che assicura l'adozione di ogni misura necessaria volta alla tutela dei più piccoli. Quanto ricostruito dalle indagini dei carabinieri tra le mura di un asilo nido a Roma è solo l'ultimo caso in ordine di tempo di una piaga che periodicamente torna sotto i riflettori della cronaca. Lo scorso giugno la condanna a 2 anni e 2 mesi per 2 maestre che in un asilo di Formello tra il 2019 e il 2020 avrebbero maltrattato con insulti, umiliazioni e schiaffi alcuni piccoli alunni di 3 e 4 anni. 2 anni fa un'altra condanna per maltrattamenti nei confronti di alcune maestre in un asilo nido in zona Euro a Roma, una 15ina i bambini, secondo la tesi dell'accusa, vittime di violenze fisiche e punizioni umilianti. Mentre sempre a Roma 2 insegnanti di una scuola materna in zona Centocelle erano finite nei mesi scorsi sotto indagine con l'accusa di abuso di mezzi di correzione e disciplina nei confronti di un alunno con disabilità. Vicende diverse in cui spesso a coincidere è però il punto di partenza: un atteggiamento insolito, paure o cambiamenti nei comportamenti dei bambini, a volte una spia di qualcosa di cui sono vittime che a parole non riescono ancora a raccontare e che solo indagini e telecamere svelano nella loro gravità. Tommaso Cherici, TGR Lazio.
1: La procura di Cassino indaga per istigazione al suicidio dopo la morte di una donna iraniana di 31 anni. A trovare il corpo in casa è stato il marito, che ha raccontato alla polizia di essere uscito per andare a prendere a scuola la figlia e di essere tornato dopo un'ora.
4: Tristezza e sgomento è quello che provano i ragazzi della comunità iraniana che frequentano l'università qui a Cassino. Sono parecchi, almeno 200. La scomparsa improvvisa di Fatima, iraniana come loro, li ha lasciati scossi. 31 anni, iscritta al terzo anno del corso internazionale in economia e commercio. Grazie ai suoi studi aveva ottenuto un visto. Proprio a luglio, racconta il rettore Marco dell'Isola, aveva richiesto i documenti necessari al rinnovo.
5: Ci è dispiaciuto perché conoscevamo pure la bambina piccola, era molto solare, tranquilla, sorridente, infatti è sembrato strano questa cosa.
4: Fatima viveva nel centro di Cassino insieme al marito, ingegnere iraniano di 33 anni, e alla figlia di 7. È stato proprio lui a trovarla morta in casa, nella camera da letto. Era uscito un'ora prima per prendere la figlia a scuola, ha raccontato agli investigatori, rientrati poco prima di pranzo, la terribile scoperta. Nessun messaggio, biglietto d'addio, niente che facesse presagire la volontà di Fatima di togliersi la vita. Dalle testimonianze di vicini e conoscenti raccolte dagli agenti della mobile, era una ragazza tranquilla, nessun segno evidente di depressione. Vicino al corpo è stato trovato solo un foulard. La procura di Cassino indaga per istigazione al suicidio. Il fascicolo al momento è contro ignoti. Gli investigatori passano al setaccio telefoni e computer non solo della donna, mentre altri elementi potrebbero arrivare dall'autopsia che sarà disposta nelle prossime ore. Da Cassino, Viviana Spinella, TGR Lazio.
1: La provincia di Viterbo contro lo stoccaggio di scorie radioattive nella Tuscia. Secondo una perizia, nessuno dei 21 siti individuati nel viterbese soddisferebbe le condizioni per ospitare il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi.
6: Per la provincia di Viterbo il deposito nazionale di rifiuti radioattivi non si può fare nella Tuscia. Il Consiglio provinciale e l'Assemblea dei sindaci hanno approvato all'unanimità la perizia redatta da un gruppo formato da 9 specialisti incaricati da Palazzo Gentili. Secondo il documento realizzato sulla base di valutazioni tecnico-scientifiche, nessuno dei 21 siti individuati nel viterbese dalla Carta Nazionale delle Aree Idonee su 51 in Italia soddisfa le condizioni richieste per la localizzazione della struttura di stoccaggio, 4 i cardini principali su cui si basa il verdetto di non fattibilità del deposito. Le caratteristiche idrogeologiche del suolo viterbese, particolarmente permeabile e con la presenza di importanti falde acquifere anche a bassa profondità, l'elevato livello di rischio sismico, la mancanza di importanti arterie viarie e la vicinanza dei centri abitati, la vocazione agricola con la presenza di 4 biodistretti. Famiano Crucianelli, presidente del biodistretto della via Amerina.
7: Il documento della provincia è assolutamente positivo, lo è che dopo mesi e mesi di studio e di ricerca contribuisce con nuovi elementi e arricchisce con nuovi elementi le mobilitazioni che noi abbiamo fatto nel corso di questi anni.
6: La relazione farà ora parte del dossier di osservazioni della provincia di Viterbo sul tema, da inviare al Ministero dell'Ambiente. Nazario Basili, TGR Lazio.
1: Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha inaugurato una nuova area dedicata allo sport e alle attività all'aria aperta all'interno del Parco Archeologico di Centocelle.
8: È una vera e propria cittadella dello sport all'aperto il nuovo playground inaugurato nel Parco Archeologico di Centocelle, insieme a una nuova piazza alberata con al centro una fontana. Dove c'era l'ex pista di atterraggio, c'è ora l'area attrezzata per lo sport e il gioco. Roberto Gualtieri, sindaco di Roma.
9: Uno dei più grandi penso che esistono al mondo, e poi la fontana, la piazza, tanti alberi, tanto verde, tanto spazio per restituire uno spazio di socialità, di natura dentro un quartiere importantissimo di Roma.
8: Nel playground si può giocare a basket, a calcio tennis, a pallavolo, c'è l'area fitness con installazioni per l'allenamento a corpo libero e spazi ideali anche per la danza, il judo, il tai chi. L'intervento si inserisce in un progetto più ampio che punta a fare del parco un polo di aggregazione sociale, sportiva e culturale, un'opportunità per il quadrante est della capitale e per il quartiere che in questi giorni si interroga sull'accoltellamento dell'insegnante della scuola media Giovanni Verga e sulla necessità di una maggiore attenzione sociale verso i più giovani. Mauro Caliste, presidente del quinto municipio.
10: È un'occasione per i tanti ragazzi che vivono in questo quadrante, parliamo di oltre 500.000 abitanti, di poter usufruire questo palateatico, che sono oltre 1.000 metri quadri.
8: In tutto il parco sono stati piantati anche 600 nuovi alberi. Il clima è già quello di una festa, anche in vista dei nuovi interventi previsti per il 2027.
11: Tutti quanti ce ne prenderemo cura e che ne potremo godere.
8: Claudio Vedovati, TGR Lazio.
1: Inquiete Festival compie 10 anni, al via questo fine settimana la nuova edizione del Festival di Letteratura delle Donne, partito da una libreria del Pigneto. Il progetto dell'associazione Mia e della libreria Tuba ha un programma che dà spazio a scrittrici e poetesse in via del Pigneto fino a domenica 27 settembre. 50 film del Festival di Venezia arrivano nelle sale della capitale per la rassegna Da Venezia a Roma. Domani le prime proiezioni.
12: L'appuntamento clou è quello con NASA, il documentario shock sulla Palestina girato di notte sui tetti di Tel Aviv dai due registi israeliani Yuval Abraham e Rachel Zohr. Il vincitore del premio speciale della giuria sarà al Barberini domenica 27 settembre. Ma la rassegna, che dal 24 settembre al 6 ottobre sbarca nel Lazio una selezione delle opere più significative della mostra di Venezia, ha in serbo ancora molte gemme in anteprima. A partire dal Leone d'Oro, Woman Unknown di Mayel Tuki, la storia di una giovane domestica ambientata in Danimarca nel secondo dopoguerra. Tra i più attesi c'è Leone d'Argento, Possible Love di Lee Chang Dong e Dao di Ilya Janowski. Particolarmente ampia la rappresentanza di orizzonti, la sezione dedicata alle nuove tendenze estetiche ed espressive del cinema internazionale. Ad arricchire il programma anche 23 titoli delle giornate degli autori in programmazione al Farnese. Le proiezioni saranno accompagnate dagli incontri con gli autori, Ali Asghari per Un po' di luce, Edoardo Gabriellini per La città dei vivi e Alina Marazzi per La ragazza con la laica. Per il programma e le sale cinematografiche interessate si può consultare il sito dell'associazione esercenti l'ANEC Lazio. Paola Cortese, TGR Lazio.
1: Ora le informazioni sul traffico con Giulia Casadei di Rai Pubblico Utilità.
13: Questa mattina dalle 10 in piazza San Pietro è prevista l'udienza generale del Pontefice, possibili quindi difficoltà di circolazione nell'area circostante piazza San Pietro e via della Conciliazione durante l'afflusso e il deflusso dei fedeli. Sulla diramazione di Roma Sud lavori allo svincolo di San Cesario in entrambe le direzioni. Lavori anche in autosole tra l'allacciamento con la diramazione di Roma Sud e l'allacciamento con la 24 in direzione di Firenze. Questa sera dalle 22 alle 6 di domattina per lavori di manutenzione divieto di transito nel sottovia Ignazio Guidi in direzione piazza della Croce Rossa. Per i veicoli provenienti da piazzale Flaminio è previsto l'obbligo di uscita via Lucania.
1: Che tempo farà oggi? La nostra esperta meteo.
14: Ci attende un'altra giornata di bel tempo sulla nostra regione. Nelle prossime ore nubi sparse interesseranno il litorale, ma saranno in rapido dissolvimento nel corso della mattinata, quando lasceranno spazio al sole. Sole protagonista anche sul resto del territorio, che sarà interessato da cielo in prevalenza sereno per l'intero giorno. Le temperature risulteranno in calo nei valori massimi, che in pianura non supereranno i 26-27 gradi. Sabina Angeloni, Rai Meteo.
1: È tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Maria Teresa Laudando, responsabile della redazione Antonella Armentano, in regia Fernando Conti. Io vi ricordo l'appuntamento tra pochissimo su Rai 3 in televisione con Buongiorno Regione, da Valentina Fenu, che ha condotto in studio. L'augurio di un buon proseguimento di giornata.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, solo con l'app Eurospin Family, prosciutto crudo 100 grammi fresche fette a 1,79 euro.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it, iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
7: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
8: Acqualete.
9: Acqualete.
7: What up?
9: Ottima mossa per le tue ossa.
0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
10: Sono le 7:32 minuti, una buona giornata dalla redazione di Radio Anch'io, Francesca Rinaldi al microfono. Nella prima parte ci occuperemo di temi di politica estera, l'assemblea dell'ONU di queste ore con le ultime parole di Trump sulla guerra con l'Iran, la situazione in Medio Oriente dove sono dispiegati anche soldati italiani impegnati in missioni internazionali, mentre nella seconda parte ci occuperemo di economia e dei dati comunicati ieri dall'Istat sul nostro deficit. E allora chiedo alla regia di partire proprio con le parole pronunciate questa notte da Trump, il presidente degli Stati Uniti.
11: America is back. Due anni fa il nostro paese era morto. Ora siamo nell'età dell'oro. Abbiamo agito con decisione per risolvere i problemi del mondo, fra questi il fanatico regime dell'Iran. Erano i bulli del Medio Oriente, ma ora non lo sono più. Da quando mi sono insediato, il mio impegno è stato incrollabile nel non far avere a Teheran l'arma nucleare. E ancora una volta esorto l'Iran a raggiungere un accordo e sono convinto che l'Iran farà l'accordo dopo le elezioni di midterm.
12: They're waiting to see how I do in the midterm election.
10: Allora, durante il discorso di Trump, subito dopo alcune parole molto dure, la delegazione iraniana è uscita dall'assemblea appunto dell'ONU perché non ha voluto riconoscere in qualche modo appunto il ruolo e le parole di Trump. Noi ascoltiamo un altro brano che è stato preparato per noi dal regista, da Mauro Convertito, Hossein Mohibi, portavoce dei Guardiani della Rivoluzione.
13: I guardiani della rivoluzione islamica rifiutano qualsiasi dialogo diretto con gli Stati Uniti. Gli americani hanno cercato di contattarci, ma noi rifiutiamo qualsiasi contatto. I nostri rapporti con il nemico, finché permane l'ostilità, avvengono esclusivamente attraverso le armi. Siamo pronti a fronteggiare qualsiasi attacco statunitense. Gli Stati Uniti dovranno fare nuovamente i conti con le lezioni già apprese in passato riguardo al nostro modello di resistenza, che ha efficacemente vanificato i loro obiettivi.
10: E do il buongiorno al nostro primo ospite, Matteo Perego di Cremnago, sottosegretario alla difesa. Buongiorno sottosegretario.
14: Buongiorno, grazie per l'invito.
10: Grazie a lei. Allora, sottosegretario, parlavamo appunto della situazione in Medio Oriente e c'è timore, dopo gli episodi che hanno visto coinvolti, per fortuna senza gravi conseguenze, anche i nostri militari che sono impegnati lì in una missione internazionale?
14: Beh, c'è come sempre la massima attenzione, ovviamente quando i nostri militari sono schierati in teatri operativi oggetto di crisi, va detto, come è stato ribadito anche dal portavoce degli Houthi, quindi dei ribelli legati all'Iran, che l'attacco che ha interessato una base dove era presente anche un nostro assetto non era diretto direttamente agli italiani, e quindi questo comunque è importante sottolinearlo, ma sono state prese tutte le precauzioni necessarie per tutelare la salute dei nostri militari, che ovviamente è la priorità.
10: E sotto... Prego, prego.
14: No, no, dicevo, ascoltando le parole sia del portavoce delle Guardie della Rivoluzione Islamica che del presidente Trump, si capisce in realtà come ci sia una narrativa molto forte, ma sotto, per fortuna, i contatti fra le due. Fra le due nazioni sono in corso e auspichiamo che si arrivi a una soluzione, soprattutto per quanto concerne la gestione dello stretto di Hormuz, che ha avuto ripercussioni per l'economia globale, non soltanto per i temi sicuritari della regione.
10: Ecco, sottosegretario, c'è un altro stretto anche che è a rischio in queste ore, anzi in queste settimane ormai, che è lo stretto di Bab el Mandeb, sul quale è intervenuto proprio pochi giorni fa anche il ministro Crosetto. Allora, se lei mi attende un attimo, noi le facciamo ascoltare, a lei ovviamente, ai nostri ascoltatori, alcune parole appunto del ministro Crosetto.
15: Deciso col capo di Stato Maggiore, stante la situazione difficile che si sta ripresentando a Bab el Mandeb, che si somma a quella di Hormuz, dicevo di non aspettare che sia Spides a decidere se le navi possono passare o meno, come possono passare o meno. Siccome siamo in grado con la nostra marina di garantire il passaggio di Bab el Mandeb, probabilmente ci attiveremo in modo tale che le navi italiane possano passare e iniziare a passare senza aspettare che la burocrazia europea si sommi alla nostra.
10: Ecco, sottosegretario Perego di Cremnago, probabilmente ci attiveremo per far passare intanto le navi italiane. A che punto siamo? La dichiarazione di Crosetto è di pochi giorni fa.
14: Sì, è molto importante sottolineare come Bab el Mandeb è un altro di quelli che si chiamano choke point, un punto fondamentale per il passaggio anche delle nostre navi mercantili, che poi approdano insieme a quelle ovviamente di altre nazioni nei porti del Mediterraneo. Diversamente ci sarebbe una circonnavigazione dell'Africa e probabilmente il porto di destinazione diventerebbe i porti del Nord Europa, a danno quindi non soltanto del nostro commercio diretto ma anche dell'economia dei nostri porti, per cui è importantissimo rafforzare la missione a Spides, che è già in corso. E tra l'altro abbiamo anche un assetto schierato, una fregata Bergamini, ma aumentare il numero delle presenze di navi che possono scortare le navi mercantili, perché con la ripresa delle attività degli Houthi e in particolare anche con l'occupazione di parte del territorio yemenita da parte degli Houthi che si affaccia proprio su Bab el Mandeb, ovviamente i rischi sono superiori e dobbiamo impedire che ci sia uno strangolamento dell'economia e del commercio marittimo, che insieme alle ripercussioni causate dalla chiusura di Hormuz potrebbero generare degli effetti molto dannosi per l'economia globale, non soltanto sull'energia ma anche su il commercio, per cui è importantissimo ed è ovviamente molto auspicabile che ci sia una reazione non soltanto nell'ambito della missione a Spides ma di tutti i paesi che insieme all'Italia possono dare un contributo significativo a protezione dei mercantili. Quello è uno degli ambiti chiave dell'economia globale, dei passaggi chiave dell'economia globale.
10: Stiamo imparando a scoprirlo proprio in questi mesi. Ecco, sottosegretario, l'Italia ha chiesto appunto un potenziamento della missione a Spides, che appunto, come diceva Crosetto nelle parole che abbiamo ascoltato, a volte è un po' bloccata dalla burocrazia. L'alta rappresentante per gli affari esteri, Kaya Kallas, ha aperto su questo potenziamento. L'Italia continua quindi a credere nel valore di un'Europa che agisce unitariamente.
14: Beh, non è la prima missione questa sotto l'egida europea, ce ne sono diverse e per cui per noi sono sempre molto importanti, perché un lavoro corale, non soltanto una dimensione unilaterale o bilaterale come accade in certe circostanze, per cui abbiamo detto che siamo disposti a intervenire a prescindere da quello che saranno le valutazioni in ambito europeo, ma ricordiamo che comunque ci sono circa una ventina di missioni sotto l'egida dell'Unione Europea e sono missioni importanti per la sicurezza e per la tutela ovviamente della stabilità e della pace. E l'Europa in questo senso gioca un ruolo di attore geopolitico e anzi va rafforzato ulteriormente. Certamente deve avere però una risposta immediata, perché non possiamo attendere che ci si perda troppo.
10: I tempi sono un po' troppo lunghi. Esatto. Grazie sottosegretario buona Matteo Perego di Cremenago, grazie. Sottosegretario alla difesa, grazie, buona giornata a lei. Do il buongiorno anche al generale Leonardo Tricarico, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, presidente della Fondazione ICSA. Buongiorno generale.
16: Buongiorno, buongiorno.
10: Generale, lei che appunto ha passato una vita in questo ambito, ci spiega qual è l'importanza per l'esercito italiano di partecipare a queste missioni internazionali?
16: Ma intanto difendere i nostri interessi, perché al di là dei toni contenuti, misurati comprensibilmente da parte dei rappresentanti del governo, la situazione insomma, non è così piana come si è sentito. Insomma, ci troviamo di fronte ad una inspiegabile parsimonia da parte dei nostri paesi amici ed alleati. Oggi di fatto una sola nave, ed è italiana, è dedicata a proteggere i traffici commerciali. Altri, per esempio, tanto per fare un nome, come la Danimarca, che ha un colosso dei trasporti marittimi come Maersk, le cui navi attraversano sistematicamente quel golfo, sono scortate dalla nostra nave e, diciamo, pur avendo la Danimarca delle unità navali molto performanti, proprio destinate alla difesa aerea, ecco, non ce n'è neanche una all'orizzonte. Quindi noi scortiamo tutti con una sola nave, altri diciamo non danno segni di vita. Soltanto con l'appello del ministro Crosetto alla alta rappresentante europea c'è stata una timida risposta per ora della Francia, ma c'è da augurarsi veramente di contare sulla generosità di tutti.
10: Certo, non possiamo farcene carico solo noi.
16: I propri impegni del Golfo.
10: Ecco, generale Tricarico, fatto salvo appunto l'impegno importante dell'esercito italiano, ma secondo lei i nostri militari che sono stati colpiti, insomma, almeno un Eurofighter è stato abbattuto, poi un drone in Kuwait qualche mese fa, un drone italiano, non erano colpi contro, diciamo, i militari italiani, fatto sta che però siamo rimasti coinvolti. Ci sono dei rischi a rimanere comunque in quella zona, anche magari a rimanere vittima di attacchi non finalizzati contro i nostri militari, però quando si sta in un teatro di guerra.
16: Dunque, noi nell'area esposti al rischio abbiamo fondamentalmente una missione che iniziò nel 2014 per combattere l'ISIS e naturalmente poi con lo smantellamento della capacità territoriale dell'ISIS è andata un po' ridimensionandosi nei suoi compiti. Di fatto l'Italia con i suoi mezzi non ha mai avuto un comportamento attivo, non ha mai sparato armi dai velivoli o da altre postazioni, ma ha provveduto a contribuire per l'intelligence e soprattutto anche per la formazione, che è la vocazione, comunque il destino principale delle nostre forze in tutte le missioni multinazionali. Naturalmente adesso l'evolvere della situazione è esposto a rischi, quindi a questi rischi si è posto riparo una prima volta spostando gli assetti in Arabia Saudita, cosa che è successa nel marzo di quest'anno, ma la missione è rimasta fondamentalmente la stessa. I nostri velivoli non erano protetti così come tutti gli altri velivoli. Oggi invece si sono adottate delle ulteriori misure di protezione sia dei nostri caccia sia dei nostri velivoli da trasporto e da ricognizione, da intelligence.
10: Generale, viene considerata comunque una missione ad alto rischio questa in Arabia Saudita?
16: Non è una missione ad alto rischio, d'altronde i soldati hanno firmato per il rischio, insomma, non si può pretendere di mandare dei soldati a rischio zero e diciamo cominciare a sollevare problemi nell'opinione pubblica in Parlamento quando un velivolo viene distrutto a terra. Questo deve rientrare nel conto delle ordinarie attività dei militari. E poi c'è un'altra missione di cui non si parla molto, anzi mai, ed è in Kuwait e riguarda un accordo bilaterale che noi abbiamo con il Kuwait per aiutarli a portare a efficienza operativa, capacità operativa 24 Eurofighter che la nostra industria ha venduto loro. Ecco, lì ci sono anche alcune decine, forse qualche centinaio di persone, questa volta sono dell'industria. Militari ce ne sono 4-5, pochi sono rimasti, fra cui un colonnello istruttore, e anche loro, diciamo, loro non sono andati volati in Arabia Saudita, ma sono rimasti lì.
10: Mi perdoni, generale, la dobbiamo salutare. Grazie al generale Tricarico, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, presidente Fondazione ICSA, e do il buongiorno anche ad Eleonora, mi scusi, Ardemagni, analista dell'ISP, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Buongiorno.
17: Buongiorno.
10: Buongiorno Ardemagni. Allora, ieri tanti appuntamenti, l'abbiamo detto in apertura, l'Assemblea Generale dell'ONU, ma anche il G7 che ha sollecitato i ribelli Houthi dello Yemen a fermare gli attacchi contro l'Arabia Saudita. Ecco, Ardemagni, io partirei proprio da qui. Gli Houthi danno segnale di poter rispondere a questo appello?
17: Non penso. Le sollecitazioni, le richieste esterne in questi anni non hanno mai fatto cambiare la posizione, le scelte strategiche agli Houthi. Penso che fosse un messaggio, quello del G7, più rivolto all'Iran che agli Houthi stessi. Quindi un messaggio all'Iran affinché appunto riduca perlomeno la fornitura di armi e il sostegno militare al movimento armato yemenita, che conserva comunque margini di autonomia decisionale. Fatto che questo lo dimostra il fatto che abbia appunto cominciato gli attacchi contro l'Arabia Saudita, riaperto la guerra in Yemen soltanto adesso, a partire da luglio di quest'anno, e non prima, quando già il conflitto fra Stati Uniti e Iran era aperto, e neppure l'anno scorso, quando, vi ricordate, ci fu la guerra dei 12 giorni fra appunto Israele e Iran.
10: Ardemagni, veniamo poi all'Assemblea dell'ONU. Trump ha evocato l'idea di annientare la Repubblica Islamica, l'Iran, oppure di offrirle un accordo. Ha lasciato intendere di trovarsi di fronte a una grande decisione nel corso di questa guerra. Insomma, un po' ambivalente, un po' bastone, un po' carota.
17: Sì, è l'ambivalenza che abbiamo imparato a conoscere da parte di Trump in questi anni. Mi scuso, ma ho un brutto ritorno della mia voce, quindi faccio fatica a seguire.
10: Ha fatto bene, ecco, a dirlo, adesso lo dico. Proviamo se...
17: Ma quella che abbiamo visto all'ONU, secondo me, è una schiarita. È una schiarita che serve un po' a tutti in questo momento gli attori. Serve agli Stati Uniti, appunto a Trump, che è alla vigilia di un voto molto importante per il Congresso. E quindi è stato lo stesso Trump a dire ci sarà un accordo dopo appunto le elezioni, ma questo appunto è lo stile, no, che abbiamo già conosciuto, in cui tutte le opzioni vengono tenute sul tavolo contemporaneamente. È una schiarita che serve all'Iran per allontanare il ritorno possibile dei bombardamenti. E è una schiarita che serve anche ai paesi del Golfo, quindi soprattutto al Qatar, che in questi giorni ha ripreso il negoziato appunto tra lo scambio di messaggi tra Stati Uniti e Iran, nel tentativo di arrivare magari a un incontro fra ministri degli esteri del Golfo, quindi Iran, paesi arabi, tutti i paesi appunto dell'area del Golfo, per discutere di Hormuz, quell'incontro, ecco, che era stato già messo in agenda prima che gli Houthi aumentassero gli attacchi sull'Arabia Saudita.
10: Ecco Ardemagni, un'ultima domanda, le chiedo di rispondermi in un minuto. Macron, il capo di Stato francese, ha proposto diverse iniziative, in particolare per cercare di frenare l'impennata dei prezzi del petrolio, tra queste una risoluzione per sbloccare lo stretto di Hormuz, sempre all'ONU. Che possibilità di successo ci sono?
17: una missione navale a Hormuz deve avere il consenso iraniano, altrimenti il livello di rischio sarebbe molto alto. E quindi non penso che si vada a una missione prima di un'eventuale riattivazione del cessate il fuoco, mm-hmm, del memorandum fra Stati Uniti e Iran.
10: Quello
17: non
10: era
17: in queste
10: stato,
17: condizioni.
10: Quello che era stato firmato prima dell'estate.
17: Esatto,
10: insomma,
17: quello che era stato firmato a giugno,
10: all'inizio dell'estate. Grazie, io ringrazio Eleonora Ardemagni, analista dell'ISP, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. All'ONU, all'Assemblea dell'ONU, in questi giorni c'è a rappresentare l'Italia il ministro Tajani, il nostro ministro degli esteri, che oggi sarà presente con un videomessaggio alla festa organizzata dal quotidiano Il Tempo. E do il buongiorno al direttore del Tempo, Daniele Capezzone. Buongiorno Daniele.
18: Buongiorno, buona mattina anche agli ascoltatori.
10: E buona mattina anche a te. Giorni importanti per Il Tempo, oggi e domani. Per presentare che cosa?
18: Oggi c'è una bella novità per chi ama il nostro quotidiano, c'è un nuovo vestito, un nuovo abito, cambiamo completamente grafica ed è un vestito elegante, essenziale, ordinato come si conviene a un quotidiano conservatore e liberale. Con una punta di orgoglio oggi presenteremo anche dati davvero molto lusinghieri sulla nostra diffusione cartacea e digitale. Ma soprattutto oggi e domani a Palazzo Vedekin sarà una doppia giornata di dibattito. Domani chiude la Presidente del Consiglio Meloni, oggi i due Vice Premier Salvini e Tajani, e poi imprese, personalità. Insomma, il tentativo è quello di fornire a questa fase politica un po' di idee e un po' di software anche verso la legge di bilancio.
10: Ecco Daniele, io ho davanti la prima pagina del Tempo, che apre oggi con una intervista al Ministro dell'Interno Piantedosi. Centrodestra, unica proposta di governo. Ci dai qualche spunto da questa intervista?
18: L'intervista ha due facce, diciamo così. Per un verso c'è la rivendicazione dei numeri del Viminale, dei numeri della sicurezza, che sono obiettivamente notevoli. Il ministro ha ragione da questo punto di vista: in due anni meno 82% di sbarchi, un forte aumento dei rimpatri, una riduzione dei reati a partire dai più gravi, gli omicidi. Insomma, il ministro rivendica il suo lavoro. Ma poi c'è anche l'altro aspetto: forse è la prima volta in cui il ministro degli interni parla così esplicitamente di politica e dice chiaramente, verso le elezioni che ci saranno, quando ci saranno, tra 12 mesi, tra 9 mesi, non lo sappiamo, ci sono due opzioni. C'è una opzione di governo che è quella di centrodestra e c'è, dice il ministro, uno schieramento confuso dall'altra parte che è tenuto insieme solo da così un'ostilità, un fascismo che non c'è, ma ogni giorno sentiamo dire allarme fascismo, oppure un allarme per la Costituzione che sarebbe sempre in pericolo, perché per la sinistra quando governano gli altri la Costituzione è in pericolo, curiosamente.
10: Daniele, il tuo editoriale, il commento sulla prima pagina del Tempo ha questo titolo: il giornale dei conservatori e dei liberali, abboniamoci. Volevo tornare sulle parole che ci dicevi in apertura. Presenterete dei dati lusinghieri sulla diffusione cartacea e digitale del Tempo. È una particolarità in un'epoca in cui i giornali si vendono sempre meno.
18: Lo dico con una punta di orgoglio, ma anche così, senza lodarci e imbrodarci, però insomma, rispetto a fine 25 abbiamo un più 90% di abbonati, un più 162% di copie digitali e complessivamente tra carta e digitale un più 6% abbondante. Cioè non è detto che i media tradizionali debbano vivere una crisi. È possibile tentare di dare una controtendenza, naturalmente devi offrire agli elettori ai lettori un punto di vista chiaro e anche inchieste ed esclusive. Noi in tutti questi mesi, pensa alla vicenda dei falsi certificati medici a favore dei clandestini, pensa all'inchiesta sul report, pensa all'inchiesta sulle mascherine, pensa all'inchiesta sul degrado a Roma, non è mancata settimana senza materiale esclusivo. Penso che questo sia lo sforzo sforzo che ogni quotidiano comunque orientato debba provare a fare.
10: Ecco Daniele, ti giro un messaggio che ci arriva da Gianluigi da Milano, che sottolinea l'ossimoro che secondo lui è nella definizione di conservatore liberale, una contraddizione in termini. Vogliamo rispondere a questo ascoltatore?
18: Saluto l'ascoltatore, ma non è così. Conservatori e liberali vuol dire una linea thatcheriana sostanzialmente, atlantisti in politica estera, pro mercato in economia, sempre a difesa dell'individuo, dell'impresa, delle famiglie, eccetera. È la visione dei centrodestra tradizionali in giro per il mondo. Solo un po' di confusione fa sì che in Italia si pensi che le libertà stiano a sinistra. Ahimè, le libertà a sinistra sono spesso compresse, sono spesso sacrificate, sono spesso, come dire, viste con fastidio tanto quanto il dissenso politico.
10: Daniele Capezzone, direttore del Tempo, grazie per essere stato con noi, e allora buon evento per oggi pomeriggio e domani pomeriggio. Noi ci fermiamo qui, sono le 7:55 minuti, ci fermiamo per la prima parte e diamo la linea al GR1 delle 8. Noi torneremo subito dopo per occuparci dei dati Istat sulla nostra economia, sui appunto i dati sul deficit e sul PIL.
0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
19: Sono Alessandro Greco e questo è un podcast che nasce da una sensazione che conosciamo tutti, cioè quella di cantare una canzone mille volte e accorgerci solo dopo che stava parlando proprio a noi.
0: Ascolta il podcast Secondo Ascolto su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. In collaborazione con il CIS. Onda Verde. Viaggiare informati.
20: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira e mobilità. Sono le 7:56 minuti. Partiamo dalla 8 dove si registrano code tra Busto Arsizio e l'allacciamento con la 9 in direzione di Milano. In Toscana sulla Firenze Mare 4 km di coda tra Pistoia e Prato Ovest verso Firenze per un incidente. Rimaniamo in Toscana, code anche sulla Firenze Pisa Livorno all'uscita di Santa Croce sull'Arno in direzione di Firenze. Ci spostiamo in autosole Milano Bologna 3 km di coda tra Fidenza e l'allacciamento con Fiorenzuola in direzione di Milano. Ancora in autosole 4 km di coda anche tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione della capitale. Rimaniamo in autosole, traffico rallentato tra l'asse Mediano e l'allacciamento con la 3 verso Napoli. Infine rallentamenti sulla 30 tra Mercato San Severino e l'allacciamento con il raccordo Salerno-Avellino in direzione di Salerno. È tutto, prossimo aggiornamento alle 10:28. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
21: Nations League. Dopo il flop mondiale tornano in campo gli azzurri. Inizia l'era del Mancini bis. Italia-Belgio, venerdì 25 settembre alle 20:35 su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
22: Penelope, son tornato.
23: Ulisse, sempre più alto.
22: E tu invece sei rimasta bassa.
23: Come uno scontrino del gigante?
22: Sì.
24: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi sempre. Supermercati il gigante, gli specialisti del fresco.
25: Senza fine, tu sei un attimo senza fine. Non hai...
26: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
27: Non voglio essere fritto!
28: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
27: E gli altri?
28: Gli altri vadano a farsi friggere!
29: Fiorentini! Galletta e gli snackini.
1: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: ore 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Giorgia Meloni, anche Mattarella è contro i ghetti a scuola. Da ministro propose il tetto in classe agli stranieri. L'Italia non esce in anticipo dalla procedura di infrazione europea. Deficit confermato al 3,1%. Aumenta la speranza di vita. Dal 2029 per andare in pensione di vecchiaia serviranno 67 anni e 6 mesi. Lo show di Trump all'Assemblea dell'ONU. Putin fermi la guerra. L'Iran firmi un accordo o li anniento. Oggi faccia a faccia con il presidente cinese Xi Jinping. Ero drogato, confessa il giovane che a Torino ha abusato di un 12enne incastrato dalla telecamera di un mini market. Equinozio 2026, è arrivato l'autunno. Nella notte l'estate astronomica ha lasciato il posto alla nuova stagione. D'ora in poi sempre meno ore di luce. Lisbona regina, poi Helsinki e Atene. Ecco la classifica delle capitali più felici d'Europa per sicurezza, natura e ritmi a portata d'uomo. Il ritorno degli Europe, un album e nuovo tour per celebrare i 40 anni di The Final Countdown il 14 ottobre a Milano. Calcio, cresce l'attesa per il debutto bis di Mancini sulla panchina azzurra. Venerdì l'esordio in Nations League con il Belgio. Mondiali di ciclismo, oro dell'Italia nella staffetta mista. Buongiorno da Luana Cremasco. Dopo i dati Istat sul deficit che fanno sfumare l'uscita anticipata dalla procedura di infrazione e in vista del Consiglio dei Ministri in cui si discuterà di studenti stranieri in classe, la Premier Meloni, intervistata da Bruno Vespa, è tornata proprio sui due temi che in queste ore dominano la politica, economia e scuola, con uno sguardo alla prossima legge di bilancio i primi di ottobre e, nell'immediato, alla riunione di governo di domani.
4: Superare i ghetti è l'obiettivo che Giorgia Meloni dice di voler raggiungere con le nuove norme sulla scuola attese domani in Consiglio dei Ministri, vietando burka e niqab e fissando un tetto massimo di stranieri che non parlano italiano in ogni classe. Principio in linea con le parole del Capo dello Stato e il ragionamento della Premier spiegato nell'intervista a Bruno Vespa.
5: Il Presidente della Repubblica, quando era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che più o meno, insomma, invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe, ma perché è una misura di buon senso.
4: La Presidente del Consiglio si definisce poi molto dispiaciuta per la mancata uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione europea, rivendica il lavoro fatto per portare il deficit dall'8% al 3,08% e guarda avanti anche alla legge elettorale. Una grande vittoria, dice, ridare agli italiani le preferenze per scegliere i parlamentari e se non ci sarà la fiducia, aggiunge, ne prenderò atto.
6: Che vinca il centrodestra o vinca il centrosinistra, io credo che dare a chi vince la possibilità di realizzare il programma che ha in testa faccia la differenza e la faccia per tutti.
4: Lo Stato rimborserà le regioni dopo l'abolizione del bollo auto, spiega la Premier, assicurando di non tagliare fondi alla sanità e di valutare le proposte sull'energia di Elly Schlein, sua naturale interlocutrice, dice. Mentre a Vannacci Giorgia Meloni chiede di chiarire perché ha rilanciato contro di lei la più vergognosa, sostiene, e infamante propaganda russa. Carla Macrellino, GR1.
3: Tornando all'economia, sono dunque i dati Istat a gelare le aspettative dell'Italia sull'uscita anticipata dalla procedura di infrazione europea. Il governo tratta comunque con Bruxelles per ottenere la flessibilità necessaria per una manovra espansiva, anche se il deficit rimane sopra i limiti consentiti.
7: Solo per uno 0, il deficit dell'Italia resta al 3,1% del PIL, poco sopra la soglia per uscire dalla procedura di infrazione europea. Ci avevamo sperato e ne prendiamo atto non senza rammarico, commenta il ministro dell'economia Giorgetti, che ora punta a portare a casa il risultato nel 2027. Il nodo è tutto qui, perché ora si assottigliano i margini di spesa sperati. Sul dato confermato dall'Istat, l'esecutivo dovrà aggiornare il quadro macroeconomico. Entro il 2 ottobre verrà approvato il documento di programmazione di finanza pubblica, che fornirà una direzione di marcia in vista della manovra, che la maggioranza chiede espansiva, cioè di almeno 30 miliardi. Da Palazzo Chigi è già partita una lettera alla Commissione UE per mettere in moto la macchina della clausola di salvaguardia. Una maggiore flessibilità è come un portafoglio alternativo, dove spostare voci di spesa in capo al bilancio dello Stato, scorporando dal deficit le risorse per difesa ed energia e garantendo a Bruxelles un rientro più morbido dalla procedura di infrazione. Gelsomina Testa, GR1.
3: E di economia e scuola discutono le forze politiche. Sentiamo.
0: Non siamo ancora rientrati dal deficit in Europa, ma il percorso positivo prosegue e l'economia italiana va meglio di altri paesi. Così Fratelli d'Italia applaude all'azione economica del governo Meloni. Dalla Lega Matteo Salvini chiede una manovra con un maxi scostamento di miliardi oltre i limiti europei. Frena Forza Italia che dice sì alla crescita, ma nell'equilibrio dei conti. E scontro politico anche sulla scuola. La maggioranza ribadisce sono misure di buon senso. Da Fratelli d'Italia, Salvo Sallemi.
8: Tetto al numero di studenti che non parlano italiano favorirà integrazione e apprendimento. È una misura di buonsenso rimasta inapplicata, voluta anche dalla sinistra che adesso magicamente finge di non ricordare.
0: Opposizioni indignate con la Premier su Mattarella. Tira la giacca al Presidente della Repubblica. Non ha senso dello Stato, afferma dal PDL Schlein. E per AWS una provocazione alla più alta carica della Repubblica. Quanto all'economia, per il PD il governo ha fallito. Francesco Boccia.
9: Dopo il fallimento delle riforme, ora c'è il fallimento totale anche sulle scelte economiche. Prima questo governo va a casa e l'Italia torna al voto, meglio sarà per tutti.
0: Paese in ginocchio, rincara il 5 Stelle Giuseppe Conte che propone prendiamo i miliardi del ponte sullo stretto e tassiamo gli extra profitti. Vasco Pirri, GR1.
3: Altro tema, la previdenza, perché secondo le stime della Ragioneria Generale dello Stato si andrà in pensione di vecchiaia sempre più tardi. Nel 2029 serviranno 67 anni e 6 mesi, nel 2031 67 anni e 8 mesi. L'invecchiamento della popolazione, l'aumento della speranza di vita, il calo demografico pesano sui conti pubblici con una spesa previdenziale che salirà nel 2041 fino al 17,1% del PIL. La nostra intervista ad Alberto Brambilla, presidente del Centro Studi Itinerari Previdenziali.
10: Nelle previsioni della ragioneria dovrebbe scendere perché tra una decina di anni tutti i lavoratori saranno nel metodo di calcolo contributivo e quindi il metodo di calcolo contributivo dà esattamente per quello che è stato versato e quindi la spesa scende.
11: Ogni biennio vengono riviste le tabelle Istat sull'aspettativa di vita per rialzare l'età della pensione. Basterà nei prossimi anni questa revisione?
10: Noi seguiremo sempre per garantire le pensioni ai giovani, l'età di pensione si adegua all'aspettativa di vita. L'anno 21 ci vorrà un mese in più, 67 anni e un mese, nel 2028 saranno 67 anni e due mesi, ma se andiamo a proiettarci intorno al 2050 non arriveremo nemmeno a 70 anni.
11: L'Istat prevede che la popolazione italiana nel 2050 sarà minore di 4 milioni di persone. Il sistema pensionistico tiene già conto di questo dato?
10: Assolutamente. Sì, 4 milioni di persone sono un calo demografico fisiologico. Torniamo quindi ai dati di circa 20 anni fa.
11: Amalia Carosi, GR1.
3: Le 8 e 7 minuti, New York al centro della politica internazionale con l'Assemblea Generale ONU. Oggi i discorsi del leader ucraino Zelensky e del presidente iraniano Pezeshkian. In arrivo anche il cinese Xi Jinping per un faccia a faccia con Donald Trump. Ieri l'intervento show al Palazzo di Vetro del presidente americano. Sentiamo il corrispondente.
12: Dietro il podio dell'Assemblea Generale ONU a New York oggi sono attesi i leader di Ucraina e Iran, protagonisti di due dei teatri di guerra più complessi del momento. Ieri l'ucraino Zelensky ha detto di aver avuto un incontro produttivo con Trump. Il presidente americano prima del bilaterale aveva affermato con lui ho una relazione molto buona, penso che riusciremo a trovare una soluzione al conflitto. E a inizio giornata aveva inviato anche un messaggio lapidario al presidente russo Putin, metta fine alla guerra. L'81esima Assemblea Generale si era aperta con l'appello del segretario generale Guterres ai leader del mondo. Vanno ristabiliti, dice, pace e primato del diritto sulla forza. Trump dal podio è sembrato replicargli a distanza.
13: While others have spoken of peace, I have made peace.
12: Altri hanno parlato di pace, io ho fatto la pace, afferma. Altri hanno evocato minacce, io le ho affrontate e rivendica così la guerra all'Iran e dice di essere davanti a una scelta. Chiudere un'intesa affinché Teheran avvii la ricostruzione oppure annichilire la Repubblica Islamica. E poi è sempre lui, l'inquilino della Casa Bianca, a rivelare che gli inviati Witkoff e Kushner hanno incontrato per 3 ore a margine dei lavori dell'ONU membri della delegazione iraniana. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: E a margine dell'Assemblea ONU anche la firma dell'accordo sulla Groenlandia tra Stati Uniti e Danimarca per la sicurezza dell'Artico. L'intesa prevede subito due basi militari americane sull'isola, annunciate da Trump, vietati gli investimenti ai paesi che non fanno parte della NATO, stabilita la permanenza della Groenlandia nell'Alleanza Atlantica anche in caso di indipendenza della Danimarca.
12: New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: E a margine dell'Assemblea ONU anche la firma dell'accordo sulla Groenlandia tra Stati Uniti e Danimarca per la sicurezza dell'Artico. L'intesa prevede subito due basi militari americane sull'isola, annunciate da Trump, vietati gli investimenti ai paesi che non fanno parte della NATO, stabilita la permanenza della Groenlandia nell'Alleanza Atlantica anche in caso di indipendenza della Danimarca. Soddisfazione tra Bruxelles e

0: Araghchi. Teheran è favorevole al dialogo, ma non teme lo scontro militare, ha affermato Tajani, aprendo all'ipotesi di ospitare eventuali negoziati in Italia. Sentiamolo.
1: Teniamo un dialogo aperto con l'Iran, ma ho ribadito che per noi è inaccettabile la realizzazione dell'arma nucleare da parte di Teheran. Però siamo sempre disponibili anche a ospitare altri colloqui, così come abbiamo fatto a Roma quando i primi colloqui avvennero nell'ambasciata dell'Oman. Noi vogliamo giocare un ruolo di pacificatori, così come stiamo facendo bene con Libano e Israele, che hanno deciso di organizzare i loro incontri proprio a Roma.
0: In Medio Oriente non si arresta il fuoco incrociato tra gli Houthi e le forze saudite, mentre torna in funzione l'importante infrastruttura petrolifera che era stata attaccata dai ribelli yemeniti filo-iraniani.
2: Dopo uno stop di 10 giorni è stato ripristinato l'oleodotto est-ovest che attraversa l'Arabia Saudita collegando i depositi del Golfo Persico al Mar Rosso. Era stato messo fuori uso dai droni Houthi. Così dal porto di Yanbu sono potute ripartire le esportazioni di petrolio verso i mercati internazionali. Una buona notizia che allenta, anche se solo in parte, l'allarme mondiale per il blocco del greggio saudita attraverso il Mar Rosso, rimasta l'unica rotta alternativa da quando lo stretto di Hormuz è impraticabile. Ma la preoccupazione per la sicurezza dei traffici marittimi resta alta per via del controllo dei ribelli su Bab el-Mandeb. Nella provincia di Taiz proseguono infatti violenti gli attacchi delle forze del governo legittimo per riconquistare lo stretto che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden. Cresce il numero dei morti, oltre 700 dalla fine di luglio, quando sono riprese le ostilità. Si aggrava anche l'emergenza umanitaria. A settembre si contano 130.000 sfollati, che potrebbero diventare 230.000 secondo l'ONU se non si pone fine ai combattimenti. Almeno 10.000 persone potrebbero attraversare il Mar Rosso per rifugiarsi a Djibouti, dove già più di 3.000 hanno trovato riparo. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
0: Rai Radio 1, siamo alla cronaca con un'ultima ora da Roma. C'è stato nella notte un incidente sul lavoro all'interno del Colosseo. È morto un operaio, Andrea Moretti, che era specializzato per lavori in fune in quota. In segno di lutto, il Parco del Colosseo ha deciso di chiudere al pubblico per la giornata odierna il settore del secondo ordine in cui è avvenuto l'incidente, area tuttavia non sottoposta al sequestro da parte della magistratura, anche se al momento ci sono indagini in corso per determinare la dinamica di quanto accaduto. Nelle prossime ore l'udienza di convalida del fermo del ventenne che venerdì pomeriggio a Torino ha abusato di un ragazzino di 12 anni. L'aggressore ha confessato la violenza.
3: È stato incastrato dal video della telecamera di un mini market. Aveva portato lì la sua vittima dopo la violenza per comprargli una bibita e delle patatine, perché lo vedeva scosso. Un'immagine lo inquadrava in maniera nitida. Quando gli agenti della polizia di Torino lo hanno fermato, era a bordo di un monopattino, probabilmente lo stesso con cui l'aveva adescato, non lontano da quel parco dove poi si era consumata la violenza. Portato in questura, ha confessato tutto, giustificandosi dietro l'assunzione di sostanze stupefacenti. È un ventenne italiano di origini egiziane, senza fissa dimora il giovane che lo scorso venerdì ha abusato di un ragazzino di 12 anni, ha dei precedenti per reati contro il patrimonio con l'obbligo di firma, ma proprio da venerdì non si era più presentato negli uffici della questura. Ora gli inquirenti vogliono capire se si sia reso responsabile di altri episodi simili. Il capo della squadra mobile di Torino, Davide Corazzini.
4: Abbiamo recuperato e sequestrato anche lo smartphone dell'indagato ai fini di verificare il contenuto informatico del telefono.
3: Il ventenne ha anche aggiunto di essere stato aggredito da una decina di persone qualche ora dopo gli abusi, un racconto al vaglio degli investigatori, mentre nelle prossime ore si terrà l'udienza di convalida del fermo. Giuseppe Lisi, GR1.
0: Insulti e schiaffi ai bambini di un asilo nido a Roma, sospesa e indagata per maltrattamenti una maestra di 62 anni. L'indagine era stata avviata a maggio dopo le segnalazioni di alcuni genitori preoccupati per il comportamento dell'educatrice nei confronti dei figli. Le immagini riportate dai dispositivi installati nella struttura hanno documentato una condotta violenta e sistematica. A Torino un bimbo di 7 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto mentre andava a scuola in bicicletta.
5: Era con il papà accanto, lui in sella alla sua piccola bicicletta rossa e con il casco in testa. Pedalava sulla corsia ciclabile, quindi non una vera e propria pista, ma una cosiddetta corsia promiscua, in viale Regina Margherita, non lontano dal centro di Torino. Stava andando a scuola quando all'improvviso una macchina lo investe. Il piccolo, 7 anni, riporta ferite gravissime. È il conducente della vettura a chiamare i soccorsi, mentre il padre è sotto shock. Il bambino arriva in ospedale in arresto cardiaco, poi il cuore riprende a abbattere. I tentativi di salvarlo sono disperati, viene portato in sala operatoria ma muore nel pomeriggio. Non è ancora chiaro se sia stato il piccolo a sbandare e ad andare contro l'auto oppure se sia stata la vettura a centrare la bici. Si indaga.

0: Testimonianze e videocamere di sicurezza potranno portare elementi utili, mentre Luigi Menna, presidente della Federazione Ambiente e Bicicletta, fa il punto così.
1: Dall'inizio dell'anno sono morte 154 persone su due ruote in bicicletta, e l'altro anno erano 250, per cui temo che quest'anno supereremo, no, il record.
0: Bruno Sokolovic, GR1.
2: Oggi l'autopsia sul corpo del ladro ucciso nella notte tra sabato e domenica in provincia di Cuneo. Nei prossimi giorni la perizia balistica. Il proprietario di casa, che ha sparato, resta indagato a piede libero per omicidio.
3: Sul corpo di Jovalin Lasri, il 35enne albanese ucciso da Roberto Mollo, sono stati trovati due fori. L'esame autoptico dovrà stabilire se l'uomo sia stato raggiunto da un solo proiettile, entrato e poi uscito, o se sia stato centrato anche da un secondo colpo dei 12 sparati dal padrone di casa, che secondo il suo avvocato Pier Mario Morra avrebbe puntato l'arma in aria.
4: Assolutamente sì.
3: Ma i carabinieri hanno trovato i bossoli sul balcone al primo piano, da qui l'ipotesi che Mollo al buio abbia puntato la pistola dall'alto verso il basso, in direzione delle luci delle torce dei ladri, che avrebbero tentato di forzare la porta della casa attigua alla sua. A chiarirlo sarà una perizia balistica nei prossimi giorni. Fino ad allora l'uomo non sarà interrogato e resta a piede libero con l'accusa di omicidio. I periti dovranno chiarire anche a che distanza è stata colpita la vittima, una trentina di metri secondo i primi rilievi, ma Lasri potrebbe aver fatto qualche passo prima di crollare. Il volto coperto dal passamontagna, il cacciavite e i 2000 euro in contanti che aveva con sé insieme alle torce, ai guanti abbandonati a terra dai suoi complici tuttora ricercati, lasciano pochi dubbi sulle loro intenzioni. Simone Zazzera, GR1.
2: È tornato a parlare Alessandro Di Battista dopo il malore accusato a Cuba e l'operazione subita. Ogni giorno che passa mi sento sempre meglio, tornerò presto, ha detto in un video trasmesso dalla 7, l'ex parlamentare 5 Stelle che ha ringraziato i medici cubani per avergli salvato la vita. Di Battista ha aggiunto che quando tornerà in forze racconterà cosa gli è successo e quanto sta accadendo nell'isola dei Caraibi. Cuba sta subendo un assedio medievale dagli Stati Uniti e da Trump che fa il bullo. Queste le parole di Di Battista. Arrivederci estate, benvenuto autunno. Quella appena trascorsa è stata la notte dell'equinozio, con la stessa durata di luce e buio.
5: È da poco passata una equinox, ossia una notte uguale. È dal latino infatti che deriva il nome equinozio. Quello d'autunno è caduto esattamente alle 2:05, quando il sole, attraversando l'equatore celeste, ha regalato ai due emisferi, boreale e australe, la stessa quantità di luce, durata del giorno e della notte quasi identica. E dunque stanotte abbiamo salutato l'estate, quella astronomica, non quella meteorologica, per accogliere la nuova stagione, quella delle foglie rosse, delle castagne, del vino novello e delle zucche di Halloween. Da ora in poi la progressiva diminuzione delle ore di luce e l'arrivo, si spera, del fresco dopo un lungo caldo torrido. Per abitudine continuiamo a pensare che l'equinozio cada sempre il 21 settembre, ma la data in realtà non è fissa, varia di 2-3 giorni a causa della differenza tra anno astronomico e calendario civile e dell'effetto degli anni bisestili. I prossimi equinozi al 21 settembre arriveranno soltanto nel 2092 e nel 2093. Eleonora Belviso, GR1.
2: E a proposito di luce, nelle capitali europee che ne hanno di più si vive più felici. Lo dice una classifica appena diffusa sulla qualità della vita dei cittadini.
6: In vetta c'è Lisbona, quasi 3.000 ore di sole all'anno, grande senso dell'ospitalità e oltre 49 metri quadri di verde per abitante. Sono queste le caratteristiche che, insieme ai ritmi lenti e alle suggestioni del fado, fanno di quella portoghese la capitale europea più felice, secondo la graduatoria stilata da un noto tour operator. Dai paesaggi lusitani si passa poi alla magia dell'atmosfera nordica, con il secondo posto di Helsinki, che tra parchi e viali alberati, al traffico congestionato delle moderne metropoli contrappone la sua mobilità dolce e green, con strade sicure e trasporti pubblici efficienti. Ma la qualità della vita è fatta anche di sorrisi, street food e convivialità. Per questo sul terzo gradino del podio troviamo Atene, con le sue antiche testimonianze, patrimonio dell'umanità e la semplicità del mondo greco. Qui il costo della vita è più basso che altrove, cosa che forse non basta a fare la felicità, ma che certamente mette di buon umore. Daniele Morgera, GR1.
2: L'Aquila, capitale italiana della cultura 2027, dal 28 settembre fino al 2 ottobre si prepara ad ospitare il PRI Italia, lo storico concorso internazionale promosso dalla RAI che celebra i migliori programmi radio, TV e web.
4: Una ragazza che lancia lo smartphone in aria e il gran sasso sullo sfondo. È la locandina del PRI Italia, simbolo di un nuovo umanesimo digitale. Tema di quest'anno è Play Human, riaffermare la centralità dell'uomo anche nelle nuove forme di comunicazione e creatività. L'amministratore delegato della RAI, Giampaolo Rossi.
7: L'immagine che è stata usata su Play Human ricorda un po' il viandante sul mare di nebbia. Solo che la differenza fondamentale è che qui l'oggetto del contendere, il telefonino, viene lanciato e il rapporto con la natura è il recupero della dimensione umana rispetto a una tecnologia che deve essere funzionale al servizio dell'uomo anche nei modelli di creazione dell'immaginario e non il contrario.
4: Tra le anteprime Celestino V, l'eremita che diventò papa con Michele Placido e poi i laboratori con i ragazzi, i programmi in diretta dal centro storico dell'Aquila. La segretaria generale del PRI Italia, Chiara Longo Bifano.
8: Il programma è online ed è un'edizione dove ci sarà anche moltissima radio, andatevela cercare e scopritela sotto una cupola trasparente presente proprio nel village del PRI Italia.
4: Timiso Ara Pinto, GR1.
2: La musica è uscito a mezzanotte l'ultimo brano inedito di Gino Paoli, si chiama Quando ti rivedrò, una canzone che il cantautore, morto a marzo scorso, aveva scritto per celebrare il suo rapporto con Ornella Vanoni.
9: Quando ti rivedrò.
10: Ultimo appuntamento in casa di Gino Paoli a Nervi, mancato per poco e per sempre. Così la voce del cantautore in Quando ti rivedrò è rimasta sola, ma i tratti di Ornella Vanoni sembrano emergere dalle parole.
9: Questo filo che tra di noi non si è fermato mai.
10: Doveva essere un duetto, Paoli ne era convinto sin dall'inizio, ma nessuno poteva prendere il posto della Vanoni e allora, per riempire quel vuoto, Gino ha scelto la tromba di Paolo Fresu, grande amico di Ornella. Così, secondo lo stesso jazzista sardo, tutto si ricompone.
9: La stessa storia tu, la stessa anima.
10: Per Adriano Pennino, collaboratore di Paoli e compositore del brano, in Quando ti rivedrò c'è la storia di un incontro dopo un periodo di lontananza. È diventato l'ultimo omaggio di Gino alla sua musa e un regalo per chi li pensa ancora fianco a fianco, senza fine.
9: Dove si è fermato il tempo?
10: Francesco Riccardi, GR1.
2: E un nuovo album è in arrivo per una band che ha segnato in modo indelebile gli anni Ottanta. Europe tornano con Come This Madness, in uscita venerdì. Melodie e ritornelli che creano forti legami con il nostro passato, racconta Joey Tempest, fondatore e frontman della band svedese. E per celebrare i 40 anni del loro brano più iconico, The Final Countdown, è al via nei prossimi giorni il tour con data italiana il 14 ottobre a Milano. Sono le 8:23 minuti, la linea va ora allo sport, poi ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Francesca Rinaldi.
11: Buongiorno Luana, buongiorno a chi sta ascoltando Radio 1. In questa seconda parte ci occuperemo dei dati Istat sul rapporto deficit-PIL, l'uscita dalla procedura di infrazione europea rimandata al 2027, ma questo che cosa significherà per la prossima manovra? Proveremo a scoprirlo.
2: E restate allora al nostro ascolto, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Francesco Rubino. Oggi regia Fabio Cardinali e Serena Mancarella. Luana Cremasco al microfono. Dalla redazione del GR1, una felice giornata.
12: Così questa è la nuova Volvo X60.
13: Che ne dici? 100% elettrica.
12: Bellissima, ma giusto un limite.
13: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
12: È vero, ma il prezzo?
13: Come la tua ibrida.
12: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
13: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
12: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
14: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
15: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
16: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
17: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. E tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
16: Brava. Il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
17: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
16: Chieda la guida gratuita al numero verde 800-88-88-50.
17: Terme dell'Emilia Romagna.
16: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
18: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
19: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash, uno per tutti.
20: Tutti per Eurocash.
21: GR1 Sport.
22: Buongiorno da Manuel Codignoni. Giornate all'insegna dell'azzurro, l'azzurro delle nazionali, tra sogni, speranze, attese e anche vittorie. Iniziamo da quella di calcio. In questi giorni prende il via il Mancini bis. Si lavora alacremente a Coverciano perché già dopodomani, venerdì, l'esordio ufficiale con il Belgio in Nations League.
23: È arrivato Claudio Ranieri, ha assistito all'allenamento con Diana Bianchedi. Oggi si presenterà anche Malagò, il debutto con il Belgio si avvicina, le prove in campo si fanno più significative, più Esposito sembra una certezza al centro dell'attacco, Zaniolo più di Cambiaghi a destra, Raspadori o Maldini a sinistra. La difesa non avrà Bastoni, squalificato per l'espulsione in Bosnia. Scalvini non si è allenato, contro la Juventus si era fermato dopo aver preso un colpo alla caviglia, ma era rimasto in campo fino alla fine. Gianluca Mancini dovrebbe essere uno dei due centrali, Di Lorenzo e Calafiori terzini, in mezzo con Barella e Tonali. Il debutto di Romano è una tentazione, uno dei giovani della nazionale come Caiode. Romano ha preferito l'azzurro alla nazionale svizzera. Caiode, nato a Borgo Manero Novara da genitori nigeriani, non ha avuto dubbi sulla scelta.
24: Ho fatto under 18, 19, 21 qui, però non avevo mai pensato di cambiare nazionale sinceramente, quindi avere la possibilità di essere qui per me è un grande onore.
23: Firenze con Luciano Pecoraro, Daniele Fortuna, GR1.
22: E sempre in tema di nazionali di calcio, oggi c'è la semifinale del mondiale under 20 femminile. In Polonia l'Italia sfida la Spagna. Il calcio che non ci piace invece, il gesto dei tifosi juventini che si erano girati di spalle al minuto di silenzio per Sandro Mazzola. Per la società bianconera una multa di 10.000 euro. Campionati fermi per 3 settimane, la novità di quest'anno. Tempo di riflessioni per le squadre in difficoltà, ma finora nessuna decisione drastica. Dopo la conferma della fiducia a De Rossi da parte del Genoa, è arrivata infatti anche quella del Venezia per mister Stroppa, che dunque resta sulla panchina dei lagunari nonostante un avvio da 5 sconfitte in 5 partite. Niente sconfitte invece, ma anzi un successo strepitoso, quello che è arrivato dai mondiali di ciclismo di Montreal per la nostra cronostaffetta mista, che si è aggiudicata un oro prestigioso che ci fa fare anche un gran balzo nel medagliere. Sentiamo.
25: Secondi dietro alla corazzata Belgio, ma comunque davanti all'Olanda nel medagliere. Dopo 3 giorni di mondiale canadese, l'Italia del ciclismo può essere soddisfatta di quanto fatto finora. 3 le medaglie ottenute in totale, 2 argenti e 1 oro, con Filippo Ganna che potrebbe avere problemi di cervicale per il peso delle 2 medaglie. All'argento della prova individuale, il jet di Verbania somma infatti l'oro nella cronomista, arrivato dopo 6 tentativi che avevano comunque regalato al nostro paese paese due terzi posti e un secondo posto iridati. Merito ovviamente da condividere con la truppa tricolore: Mattia Cattaneo, Matteo Sobrero, Vittoria Guazzini, Elisa Longo Borghini e Monica Trinca Colonel. Azzurri vicini al podio anche nella prova contro il tempo dedicata agli juniores. Patrick Pezzo Rosola chiude quinto a 5 secondi dal terzo posto. Andrea Tarallo, il secondo azzurro in gara, chiude 23esimo. Nella gara femminile, ottavo posto per Matilde Rossignoli, 17esimo per Maria Acuti. Cristiano Piccinelli, GR1.
22: Da Montreal a Torino, dove la nazionale maschile di volley stasera torna in campo all'Europeo a caccia della semifinale. Giannelli e compagni sfidano la Finlandia. Si gioca alle 21.05. Chi vince troverà la Francia, guidata da un altro grande azzurro, Andrea Giani. Un'altra nazionale, quella del tennis, ha invece scoperto il suo cammino in Coppa Davis. Dall'urna il primo avversario sarà la Corea del Sud, Final Eight a Bologna dal 24 al 29 novembre. E infine la Formula 1, weekend inconsueto in Azerbaigian, ha spostato tutto indietro di un giorno. A Baku infatti si correrà sabato, domenica è festa nazionale, venerdì le qualifiche, domani le prime libere, con Kimi Antonelli, leader del mondiale, pronto a lanciare dal lungo decisivo, e la Ferrari col dubbio motore per Leclerc. Il monegasco potrebbe infatti dover sostituire l'unità danneggiata nell'incidente di Monza e dunque prendere una penalità. Già oggi potremo scoprire se così sarà effettivamente. Ci fermiamo qui, grazie dell'ascolto. Restate su Radio 1.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
3: Papà!
1: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
26: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, banane certificate Rainforest a 85 centesimi al chilo.
27: La spesa intelligente.
0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
28: Stare sotto il 3% ci avrebbe consentito in anticipo sulla tabella di marcia di uscire dalla procedura di infrazione. Nella stessa giornata in cui l'Istat ci dice che siamo al 3,08 di deficit, ci dice anche che rivede le stime della crescita italiana del 2024. Quando ci dissero che la crescita italiana era stata dello 0,7, oggi si scopre che è stata dell'1,1%, cioè un errore del 30%. È accaduto tutti gli anni che dopo un anno, dopo due anni, sono state rivisti a rialzo le stime della crescita. Ora io non so se l'Istat, diciamo, sottostimi gli italiani o sottostimi il governo, ma sta accadendo sempre e mi dispiacerebbe molto se questo accadesse anche fra due anni.
29: Il percorso di rientro dal deficit scelto dalla Presidente del Consiglio Meloni, da Ministro dell'Economia Giorgetti, non ha funzionato. Dopo il fallimento delle riforme, ora c'è il fallimento totale anche sulle scelte economiche. Prima questo governo va a casa e l'Italia torna al voto, meglio sarà per tutti.
30: L'Istat certifica che il paese non cresce, il paese è in ginocchio. Prendiamo 13 miliardi e mezzo dal ponte sullo stretto, prendiamo gli extra profitti alle aziende energetiche, prendiamo e recuperiamo risorse dal riarmo.
11: 8:33 minuti, ieri la doccia fredda per il governo con la pubblicazione dei dati Istat sul rapporto deficit-PIL. Ne parliamo in questa seconda parte di Radio Anch'io. Continuate a scriverci al 335-699-2949. Le voci che avete ascoltato sono quelle della Presidente del Consiglio Meloni, del Capogruppo al Senato per il Partito Democratico Boccia e del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Ma diamo subito il buongiorno alla nostra prima ospite, Marilu Lucrezio, collega della RAI da Bruxelles, corrispondente RAI. Buongiorno Marilu.
2: Buongiorno a voi.
11: Marilu, allora abbiamo sentito il nostro rapporto tra deficit e PIL è al 3,1%, sappiamo che il limite stabilito dall'Europa è al 3%, qual è lo scopo di stabilire un limite come questo?
2: Noi dobbiamo ricordare che il 3% del rapporto deficit-PIL nasce innanzitutto col trattato di Maastricht del 1992 con il parametro, altro parametro del 60% per il debito-PIL. Questi sono valori di riferimento, sono stati pensati per garantire disciplina e sostenibilità delle finanze pubbliche, per evitare soprattutto squilibri eccessivi tra economie che poi avrebbero condiviso la stessa moneta, quindi per non mettere a rischio l'euro. È tutto qui.
11: È questo lo scopo. Insomma, ci sono altri paesi che superano questo limite fissato al 3%?
2: Sì, ci sono parecchi paesi. Noi dobbiamo riferirci ai dati Eurostat di aprile e secondo questi dati 11 paesi dell'Unione Europea su 27, Italia compresa, nel 2025 sono rimasti sopra il 3%. I deficit più alti sono quelli di Romania, ricordiamo al 7,9%, Polonia, Belgio, la Francia al 5,1%. L'Italia è uno dei paesi.
11: Dei paesi, 11 ci dicevi. E senti, è possibile richiedere delle deroghe magari in casi o periodi eccezionali?
2: Questo sì, lo prevede l'Unione Europea. Ci sono due strumenti. C'è la clausola generale, che è pensata per crisi che colpiscono tutta l'Unione Europea. Vi ricordate, durante il Covid, certo, le regole sono state sospese in quel momento per tutti dal 2020 al 2023. E poi viene considerata una clausola nazionale di salvaguardia. E questo perché permette di tenere fuori dai vincoli le spese aggiuntive, per esempio per la difesa. Si parla tanto adesso,
11: sì, certo,
2: quella dell'1,5%,
11: sì,
2: esatto, energia e difesa. E l'Italia ha chiesto di attivare la clausola nazionale. La clausola però non cancella il limite del 3%, per chi non è in procedura, diciamo, Bruxelles può evitare di aprirne una se c'è uno sforamento che riguarda quelle spese in particolare. Però per chi è già in procedura, come l'Italia, questo vantaggio non c'è.
11: Ecco Marilu, per chi appunto è già sotto procedura di infrazione, e che cosa prevede l'Europa? Ci sono delle sanzioni o vengono messi dei limiti alle possibilità di azione per i governi?
2: Sì, dunque l'Europa fissa gli obiettivi e i governi poi scelgono come arrivare a raggiungere quell'obiettivo, scelgono gli strumenti. Quindi Bruxelles stabilisce di quanto deve scendere il deficit e quali sono i tempi. Per esempio nel caso italiano l'obbligo è ridurre il deficit strutturale di 0,5 punti all'anno. Allora bisogna capire come arrivare, o tagli le spese o aumenti le entrate, però questo lo decide il governo nella legge di bilancio. E sulle sanzioni qual è? Cioè, sì, sono previste multe per i paesi che non rispettano le raccomandazioni. Nella pratica però non sono mai state applicate a nessun paese.
11: Ecco, molto interessante. Grazie Marilu Lucrezio, corrispondente per la RAI da Bruxelles. E do il buongiorno anche a Marco Fortis, docente di economia industriale e commercio estero presso la Facoltà di Scienze Politiche alla Cattolica di Milano. Buongiorno Fortis.
3: Buongiorno.
11: Fortis, allora ci spiega che cosa ci ha portato a non rispettare questo parametro del 3%? Cosa è successo?
3: In realtà l'Italia si è impegnata a scendere sotto il 3% l'anno prossimo. Avevamo avuto per una serie di eventi la possibilità di uscire anche con un anno di anticipo, i dati non ce l'hanno permesso per un decimale, ma non vedo un problema drammatico in questo senso, perché l'Italia in questo momento tra i paesi del G7 è quello che ha il migliore bilancio e anche a livello europeo è uno dei paesi con migliore bilancio, sia pure in procedura di infrazione, con la possibilità di uscire, ripeto, l'anno prossimo. Tra l'altro già alla fine dei 12 mesi terminanti a marzo eravamo scesi sotto il 3%, quindi diciamo che per un trimestre non siamo usciti già nel 2025 dalla procedura. Abbiamo anche un bilancio primario dello Stato prima del pagamento degli interessi che è positivo dal 2024, il che significa che anche in questo caso siamo l'unico paese del G7 in condizioni virtuose, tutti gli altri hanno dei deficit statali negativi, cioè quindi dei deficit anche prima del pagamento degli interessi.
11: Senta Forti, se le leggo qualche messaggio di ascoltatori, io non capisco questa fissazione di rispettare regole fatte decenni prima, quando la situazione internazionale non era quella di oggi. Non sarebbe ora di rivedere le regole alla luce dei cambiamenti? Ci scrive Michelangelo da Milano, lei che ne pensa?
3: Sì, in linea di massima avrebbe un senso adeguarsi ai tempi, bisogna anche considerare che queste regole sono state cambiate pochi anni fa rispetto a quelle che già c'erano in precedenza. Io credo che in questo momento l'Italia non convenga mettere in discussione le regole europee, anche perché è quella che le sta rispettando meglio. La Francia, per esempio, è in una situazione finanziaria da bancarotta per quanto riguarda il debito pubblico, e se non provvederà con tagli di spesa rilevanti avrà un deficit quest'anno del oltre il 5%, probabilmente al 5,4%, lo stesso avverrà l'anno prossimo. Quindi noi dobbiamo essere consapevoli che l'Italia ha un debito pubblico che, nonostante i costi del super bonus, in rapporto al PIL è più o meno lo stesso di quello che avevamo 10 anni fa. Gli Stati Uniti e la Francia sono sopra di 30 punti, quindi, e sono avviati a superare il debito PIL dell'Italia. Gli Stati Uniti nel 2031, secondo il Fondo Monetario Internazionale, la Francia probabilmente nel prossimo quinquennio. Quindi non ha senso mettere in discussione regole quando siamo quelli che le stanno rispettando meglio tra i grandi paesi.
11: Paradossalmente. Ecco, le leggo un altro messaggio di un nostro ascoltatore, si chiama Vincenzo. Buongiorno, mi chiedo da ignorante perché il nostro PIL non sale, perché non si produce di più. Però lei, Fortis, oggi firma un articolo sul Messaggero dal titolo Il deficit vuoto e la crescita piena.
3: Certo, perché se qui vogliamo raccontare numeri a vanvera possiamo dire che il PIL non cresce, spesso lo leggo sui giornali, in articoli, commenti, ma il PIL italiano dal 2019, cioè da prima del Covid al 2025, con le nuove revisioni Istat, che sono state poco considerate da tutti perché l'attenzione si è focalizzata solo sul deficit, abbiamo aumentato del 7,4% il PIL in termini reali, addirittura in termini pro capite più 8,8. Il secondo paese dell'Eurozona tra i più grandi, che è il Belgio, ha fatto 5,3. Cioè l'Italia ha avuto una crescita straordinaria negli ultimi 6-7 anni. Manca ancora il dato del 26, che come vedremo oggi sarà probabilmente ritoccato a rialzo come previsione dall'OCSE, che ci porterà vicini all'1%. L'OCSE prevedeva 0,5 all'inizio dell'anno. Finiremo probabilmente vicini all'1%. Prevedeva un vicino 1% per la Francia, probabilmente scenderà sotto lo 0,5.
11: Quindi mi pare di capire tutto in pochi mesi. Ecco, che ci siano comunque, secondo lei, altri parametri, altri numeri da guardare, e non solo questo del rapporto deficit-PIL. Però Forti, su un'ultima domanda gliela devo fare, che cosa può significare questo numero, il 3,1%, per la prossima manovra?
3: Ma guardi, a prescindere da questo dato, io penso che l'Italia convenga fare una manovra estremamente rigorosa, perché non abbiamo le possibilità di spendere soldi che non abbiamo. Abbiamo dei tassi di interesse che in tutto il mondo stanno crescendo, gli spread di molti paesi come la Francia stanno andando a rotoli, ormai la Francia paga 15 punti base più di noi di tassi di interesse sui titoli decennali. Se l'Italia mantiene una traiettoria, tutti chiedono di spendere decine di miliardi, ma non serve, la crescita c'è, i consumi delle famiglie sono cresciuti tantissimo con le revisioni Istat, sono cresciuti del 3,3% negli ultimi 3 anni, dal 2022 al 2025, e mancano ancora i dati del 2026, che sono anch'essi in crescita. Quello che dobbiamo fare è solo tenere in ordine i conti, mentre i conti di tutti gli altri paesi, da Stati Uniti, Francia, Inghilterra, stanno andando a rotoli.
11: Quindi basta tenere i conti in ordine, insomma, e rientreremo nel 2027. Ho capito bene.
3: La priorità è quella, secondo me.
11: Grazie Marco Fortis, docente di economia industriale e commercio estero all'Università Cattolica di Milano. Grazie per essere stato con noi questa mattina, e do il buongiorno anche al senatore Stefano Patuanelli, Movimento 5 Stelle. Buongiorno Patuanelli.
4: Buongiorno, grazie per l'invito, buongiorno.
11: Patuanelli, allora, io penso che la sua posizione sia un po' diversa da quella che abbiamo appena sentito, perché abbiamo ascoltato le dichiarazioni di tutti gli esponenti del Movimento 5 Stelle ieri, dopo la pubblicazione di questi dati, molto critiche.
4: Ma diciamo che io ho una posizione un po' diversa rispetto allo stato di salute dell'economia di questo paese. è vero che, ascoltavo il professor Fortis adesso nel suo intervento, è vero che c'è stata una crescita dal 2019 oggi forte dell'Italia, ma è stata concentrata tutta fino al 2023. Il problema è quello che è successo dal 2024 in poi, dove non c'è stata più sostanzialmente crescita, dove siamo tornati ad essere il fanalino di coda dell'Europa, perché la grande spinta delle misure del post pandemia si è esaurita e mi sembra evidente che questo governo non ha accompagnato quel momento con ulteriori misure espansive, ma ha fatto dell'austerità il proprio mantra. Oggi lo stato dell'economia italiana è figlio delle scelte sbagliate di questo governo. E guardi, non è una questione del parametro della procedura di extra deficit, il 3.1, il 2.9, in realtà cambia molto poco anche perché le nuove regole della nuova governance economica europea, cioè il nuovo patto di stabilità, diciamo così, ha una parte molto più stringente rispetto al percorso di spesa netta che rispetto ai parametri deficit PIL e debito PIL. Questo fa sì che anche con una procedura di infrazione che viene meno, i margini sono molto stretti. Cambia un po' il discorso sull'utilizzo delle clausole di salvaguardia che il governo aveva voluto attivare preventivamente qualche settimana fa in Parlamento, e a questo punto probabilmente ci sarà qualche difficoltà in più ad investire sia la parte per spese militari che la parte per spese per energia, perché questo non ti è consentito uscire dalla procedura di infrazione se usi sostanzialmente quelle risorse. Quindi
11: Patonelli, le leggo, mi permetta, le leggo qualche messaggio che arriva. Qualcuno parla anche ancora del super bonus e dice mi sembra pretestuoso continuare ad appellarci, anacronistico e pretestuoso continuare ad appellarci a quello che qui viene chiamato eco bonus come padre di tutti i mali. E c'è anche un altro ascoltatore: il super bonus ha fatto salire il PIL del 10%, però ecco, la Presidente del Consiglio Meloni molto spesso rievoca questo super bonus come veramente un po' il padre di tutti i mali.
4: Ma guardi, innanzitutto il super bonus non ha più nessun effetto da anni rispetto al deficit PIL, perché è una misura che è stata classificata come debiti pagabili, quindi ha avuto un effetto immediato, ha qualche trascinamento, ha avuto fino all'anno scorso qualche trascinamento sul debito, ma non certamente sul deficit. Dopodiché ricordo che quella crescita di cui parlava il professor Fortis pochi minuti fa è figlia sostanzialmente degli investimenti fatti nell'edilizia, perché è del tutto evidente che il fatto che l'Italia abbia avuto la miglior performance europea del PIL tra il 2023 e il 2019 è esattamente il motivo, cioè ha come motivazione sostanzialmente il tema del super bonus. Si può pensare in un modo o nell'altro, poi ricordo che insomma il Movimento 5 Stelle ha potuto gestire quella misura per 6 mesi, dopodiché c'è stato Giorgetti, c'è stato Cingolani, c'è stato ovviamente un altro governo dove poi la spesa è andata forse un po' fuori controllo, ma non sicuramente per nella misura originaria fatta con la mia firma aveva portato a una spesa che era assolutamente sotto controllo e comunque a degli ottimi risultati. Poi a volontà politica e delle altre forze politiche, in parte anche del Movimento, ma di tutte le forze politiche, hanno diciamo reso un po' più facile quell'agevolazione, quindi una spesa superiore rispetto alle previsioni iniziali, ma non è una responsabilità del Movimento 5 Stelle.
11: Patuanelli, le leggo un altro messaggio di un ascoltatore. Dario: sono appena arrivato da un viaggio nei Paesi Bassi, la qualità della vita è ben superiore alla nostra, ma perché in Italia non riusciamo a migliorare? Questo mi aiuta, mi porta a farle la domanda che volevo farle. Ecco, secondo lei che cosa avrebbe dovuto fare il governo, che cosa dovrà fare nei prossimi mesi per migliorare la situazione economica del paese? Al di là del numeretto 3%, 3,1%, che abbiamo capito che non è tutto lì.
4: No, non è tutto lì. Noi abbiamo un debito pubblico in valore assoluto molto elevato. Quel debito pubblico riesce a sostenerlo soltanto se hai un'adeguata crescita, altrimenti diventa un fardello insostenibile. E per fare crescita serve stimolare gli investimenti privati, soprattutto lato impresa, e per stimolare gli investimenti privati devi accompagnarli con misure di incentivo, cosa che questo governo non ha fatto, tagliando ad esempio tutto il pacchetto 4.0. perché gli ammortamenti non sono la stessa cosa nel credito d'imposta. Quindi la prima cosa da fare è stimolare gli investimenti dei privati nell'industria, nell'impresa, accompagnandoli ovviamente con misure di sostegno, e dopodiché serve la semplificazione normativa per le imprese, perché altrimenti una delle grandi differenze tra fare impresa in questo paese e farlo altrove, come ad esempio nei Paesi Bassi, che poi crea ovviamente ricchezza, è proprio il tema della burocrazia che porta via risorse e tempo agli imprenditori.
11: Patuanelli, non le dico i messaggi che sono arrivati sul 110, perché è un argomento che ancora adesso continua a scatenare gli ascoltatori, però io intanto la ringrazio per essere stato con noi, Stefano Patuanelli, Movimento 5 Stelle. Le auguro una buona giornata e do il buongiorno anche a Nicola Ottaviani della Lega, segretario della Commissione Bilancio alla Camera. Buongiorno onorevole.
8: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
11: Onorevole Ottaviani, allora, ieri il suo segretario Salvini ha detto che non possiamo farci dettare la linea da uno zero virgola, è arrivato il momento di chiedere uno scostamento di bilancio a Bruxelles, anche di parecchi miliardi.
8: Allora, noi dobbiamo riavvolgere il nastro per capire da dove siamo partiti. Nell'ottobre del 2022, ma questo non è che lo dice Salvini o che lo dice il governo di centrodestra, ce lo dice la stessa Istat che in questi giorni sta dando. Speriamo che naturalmente siano dati poi confermati, perché se dovessero essere poi non confermati la situazione sarebbe di una lunga diversa. Bene, nel 2022 noi avevamo che il rapporto deficit e PIL era 8,3%. In 4 anni, grazie a questo governo, siamo arrivati al 3,1, significa che sono stati guadagnati di fatto 5,2 punti. È possiamo dire, attenuazione, una decurtazione di quello che era il profilo in negativo che non vi è mai stata nel corso degli ultimi 30 anni. Adesso, se dovessimo dipendere davvero da uno 0,1 e parlare con le imprese e le famiglie e dire guardate, se c'è una nuova crisi energetica, un'ulteriore, una già la stiamo attraversando e non è neppure la prima, e noi dovremmo ragionare con Bruxelles per vedere se possiamo metterci a disposizione dei bisogni e soprattutto delle richieste di acquisti, delle richieste di fabbisogno di famiglia e impresa. Mi sembra davvero una tecnocrazia che non ha nulla a che fare né con la democrazia né tantomeno con una Italia repubblicana.
11: Ecco, onorevole, ma quindi lei ci conferma che il governo poi chiederà all'Europa, o perlomeno la posizione della Lega è che il governo chieda all'Europa di poter fare più debito? Ce lo chiedono anche alcuni messaggi dei nostri ascoltatori. Poi chiaramente fate parte di una coalizione e quindi tratterete.
8: Allora, il debito può essere di due tipi, o di mero costo per esigenze voluttuarie, per cui all'interno di una famiglia, rapportiamoci da una famiglia così le cose si comprendono meglio, all'interno di una famiglia magari si decide di fare debito per andare a fare una vacanza in più oppure per andare ogni sera a cena fuori. Oppure il debito può essere utilizzato invece per acquistare un immobile, per far partire un'impresa, per decurtare quelle che possono essere delle tassazioni che magari in passato hanno provocato ganasce fiscali oppure ipoteche sui vari immobili. Bene, allora questa seconda categoria di debito è un debito produttivo, in realtà è un investimento. Noi chiediamo all'Europa di sbloccare quella che è la possibilità, facendo debito positivo, che è lo stesso debito che hanno gli Stati Uniti, che è lo stesso debito che ha la Germania, tanto per essere chiari, anche se le cose in Germania vanno di gran lunga peggio rispetto a noi, debito produttivo, debito positivo. È chiaro che non saremo soli su questa richiesta, si sta parlando in questi giorni, sembrerebbe anche di un'ipotesi di apertura da parte delle opposizioni che dicono va bene, se il debito, perlomeno una parte delle opposizioni, non tutte, non quelle cieche, non quelle bieghe, non quelle pregiudizialmente contrarie, e una parte delle opposizioni dice vediamo a che cosa servono questi soldi, se ne può discutere. Ecco, finalmente forse arriviamo a un po' di ragionevolezza. Purtroppo riteniamo che questi buoni propositi di una parte delle opposizioni poi si perdano nella stanza, diciamo così, dell'inferno della politica, perché non crediamo che tutta l'opposizione poi voti effettivamente uno scostamento di bilancio che mai come in questo momento premierebbe che cosa in realtà? Una buona practice, una good practice portata avanti da parte del governo per risanare questi conti. Non è davvero lo 0,40% che ci può arrivare a far giudicare questo governo come un governo che ha fatto nulla e poco. C'è tanto ancora da fare, siamo i primi a dirlo, ma se la stessa Istat, e concludo, mi permetta, lo scorso mese ha certificato che siamo arrivati al 65% degli occupati in Italia, è la percentuale più alta da quando l'Istat ha iniziato la propria attività istituzionale, insomma qualcuno questo merito lo dovrà pure avere, se c'è questo governo che sta raggiungendo questi obiettivi, insomma una volta tanto diciamolo.
11: Ecco onorevole, a proposito le leggo il messaggio di un nostro ascoltatore che ci chiedeva, a parte vabbè ci chiedono tantissime cose, i 209 miliardi del PNRR non sono bastati, un altro ascoltatore ci scrive basta con questa Europa, è solo un peso, dove sono finiti i soldi incassati con le tre campagne BTP fatte da questo governo, e poi un altro ascoltatore ci chiede bisogna aumentare gli stipendi per far ripartire i consumi. È uno dei progetti di questo governo? Allora, per il tempo che resta ovviamente in questa legislatura.
8: Ma assolutamente non siamo meramente, ma siamo pienamente d'accordo con l'ultimo ascoltatore, ossia ci deve essere un recupero di quello che è il potere d'acquisto dei salari medi e delle famiglie del nostro paese. Ecco, mentre questo tipo di adeguamento all'inflazione nel corso dei governi precedenti e quindi degli ultimi vent'anni era stimato attorno probabilmente ad uno 0,7%, quindi stiamo parlando davvero del nulla, e sempre l'Istat ci dice che l'adeguamento degli stipendi, soprattutto il rinnovo dei contratti, perché mai come in questo caso il governo è riuscito a far rinnovare i contratti nel pubblico impiego anche all'interno del settore privato, ha portato un recupero di 3 punti di percentuale. È ancora poco, bisogna investire su questo, ma lo si fa liberando energie, liberando risorse. Quando prima sentivo o rigliavo, se così si può dire, rispetto al collega Pentastellato dicendo si devono fare investimenti e trasferire risorse alle imprese, è probabilmente sfuggita la circostanza che con la ZES del Sud la programmazione degli investimenti e gli stanziamenti a favore delle imprese nel corso degli ultimi 3 anni, anzi un anno e mezzo più i prossimi 2 anni, ha totalizzato qualche cosa come 6,2 miliardi di euro. 6,2 miliardi di euro che sempre l'Istat ci dice hanno attivato nel volano economico 30 miliardi di investimenti. Il Sud in questo momento addirittura ha una percentuale di PIL superiore rispetto al Nord.
11: Onorevole,
8: questo significa portare avanti visione dell'economia globale.
11: Mi permetta di farle un'ultima domanda, però le chiedo di essere un po' più breve delle risposte precedenti. Ci scrive Marco, vogliamo uscire dalla procedura di infrazione, dà una risposta poi ironica, investiamo sempre più in armi, aderiamo ai deliri dell'Europa del Nord e saremo presto fuori da ogni procedimento oltre che dalla faccia della terra. In brevissimo, la posizione della Lega su questi investimenti in armi.
8: Ma noi siamo stati sempre chiari nel dire che gli investimenti in armi non ci convincono. Il problema però è che facciamo parte di un'Europa all'interno della quale dobbiamo rispettare dei trattati internazionali, non dobbiamo farci dettare l'agenda da nessuno, ma dobbiamo rispettare nei limiti della compatibilità tra l'interesse nazionale e l'interesse internazionale alla sicurezza, dobbiamo rispettare quelle che sono delle indicazioni che in modo condiviso l'Europa deve dare. Se è un modo autonomo, soprattutto autoritario e one way, questa one way non appartiene al nostro concetto di democrazia e di identità repubblicana del nostro paese.
11: Onorevole, sente la sigla, stiamo chiudendo, grazie all'onorevole Nicola Ottaviani della Lega, sono le 8:57 minuti, oggi in console Giovanna Insardi, in regia Mauro Convertito, in redazione Federica Forni, ad Amarra Maria Grazia Santo, Elena Zabeo, la linea va al GR1 delle 9, poi Progetto Benessere con Viviana Verbaro, Radio Anch'io torna domani alle 7:30.
9: Radio 1, un mondo da sentire.
10: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
13: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
14: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
15: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. Giorgia Meloni nello studio di Bruno Vespa difende quelle che definisce norme di buonsenso sulla scuola e aggiunge: non leggo le parole di Mattarella come una contrapposizione. Anche lui, quando era ministro dell'istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe. Poi la premier plaude alla legge elettorale e se non ci sarà la fiducia dice ne prenderò atto. Ma l'abbiamo fatta, ha spiegato, perché chiunque vinca potrà avere la possibilità di realizzare il programma. Poi il commento della Premier sul rapporto deficit-PIL che resta sopra il 3%, lasciando l'Italia nella procedura di infrazione europea.
3: Sono chiaramente dispiaciuta perché noi abbiamo fatto un lavoro molto complesso questi anni che ci ha portato a diminuire il deficit all'8,1% quando ci siamo insediati all'attuale non 3,1, 3,08.
2: L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, attesi per oggi il discorso del presidente ucraino Zelensky e dell'iraniano Pezeshkian. Ieri i lavori inaugurati dal segretario generale Guterres, poi sul podio il presidente Trump, che oggi avrà un faccia a faccia con il presidente cinese Xi Jinping, ha parlato soprattutto delle guerre in corso.
4: Faccia un accordo o sarà annientato. Trump minaccia l'Iran, salvo poi far sapere che l'incontro con i delegati di Teheran è andato così bene che il tycoon si dice ancora una volta convinto che alla fine un accordo ci sarà dopo le elezioni di metà mandato. Il presidente americano si scaglia anche contro Cuba, definendolo uno stato fallito e provocando l'uscita dall'emiciclo dei delegati cubani. Toni più concilianti quest'anno verso l'Ucraina. Lavoriamo per porre fine alla guerra, Putin fermi il conflitto. E con Zelensky dice abbiamo un rapporto molto forte. Tra i due c'è stato ieri un faccia a faccia. Anche se durante la sua presidenza si sono aperti nuovi fronti di guerra e altri conflitti si sono aggravati, Trump si descrive come l'uomo che porta la pace nel mondo e torna ad attaccare la giustizia internazionale, invitando gli stati ad abbandonare la corte penale. Una visione opposta a quella di Guterres al suo ultimo intervento da segretario generale dell'ONU. Difende il ruolo del diritto internazionale e denuncia violenze e insediamenti israeliani in Cisgiordania, evocando il rischio di una pulizia etnica. Azzurra Meringolo, GR1.
2: La guerra nello Yemen, l'Arabia Saudita ha riavviato le operazioni del suo oleodotto est-ovest, preparandosi a riprendere nelle prossime ore le esportazioni di petrolio dal porto di Yanbu sul Mar Rosso. L'oleodotto era stato chiuso 10 giorni fa dopo una serie di attacchi con droni da parte dei ribelli yemeniti Houthi in guerra con Riyadh. Notizie, quelle dal Golfo e da New York, che fanno ben sperare sugli energetici. E allora in apertura di contrattazioni sui mercati europei, per sapere come sta andando a Piazza Affari, ci colleghiamo in diretta con appunto Milano e con Chiara Merico. Dovrebbe essere collegata con noi Merica. Chiara Merico da Milano, abbiamo dei problemi, intanto andiamo avanti con il giornale cercando di recuperarla. Passiamo alla cronaca, in corso una maxi operazione della polizia di Bologna contro l'immigrazione clandestina, perquisizioni e sequestri in tutta Europa, Italia, Spagna, Gran Bretagna, Austria. Una persona arrestata. L'indagine supportata da Europol ha documentato l'esistenza di un meccanismo finalizzato a consentire l'ingresso illegale in Gran Bretagna di persone non aventi titolo. La vicenda della famiglia nel bosco, primo incontro tra i genitori e i loro 3 figli nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune di Palmoli in provincia di Chieti.
5: Ancora transenne, ancora una richiesta di riservatezza per l'incontro dei bambini di Palmoli con i genitori. Per Nathan e Catherine, una prima assoluta da quando il 20 novembre i 3 figli sono stati allontanati da casa su decisione del Tribunale per i minorenni. L'incontro è saltato la settimana scorsa perché a detta dei servizi sociali sarebbero mancate le condizioni di sicurezza e privacy. Intorno alle 16:30 i fratellini sono arrivati da Vasso, nella casa messa a disposizione dal comune di Palmoli. Presente l'avvocato della famiglia neorurale. locale Simone Pillon e il primo cittadino del comune vastese.
0: Direi che è un passo importantissimo, un rientro dopo ormai 10 mesi.
6: Prossimamente ci sarà anche nella casa nel bosco, quindi permettendo ai bambini di rivedere l'asino e il cavallo a cui sono particolarmente affezionati.
5: Per il GR1 Roberta Mancinelli.
2: E allora torniamo ora a collegarci con Milano e con Chiara Merico per Piazza Affari.
7: Si continua a calare il prezzo del petrolio e la sesta seduta consecutiva con il segno meno per le quotazioni del greggio. Si spera in una soluzione positiva del conflitto in Medio Oriente dopo che il presidente degli Stati Uniti Trump ha parlato di un ottimo incontro con gli emissari iraniani a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York. Il Brent attualmente è quotato poco sopra i $98 al barile, in calo di quasi il 7% in una settimana. E le borse europee hanno aperto in rialzo. Milano avanza di oltre mezzo punto per percentuale, in linea anche Londra, Francoforte e Parigi. Contrastate invece le borse asiatiche, oggi Tokyo chiusa per la festa dell'equinozio d'autunno, arretrano Shanghai e soprattutto Hong Kong in attesa dell'incontro tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping. In rialzo invece di quasi un punto Seoul sul buon andamento dei titoli tecnologici. Chiusura mista ieri anche per la borsa statunitense, il Dow Jones ha archiviato la seduta in calo dello 0,36%, invariato lo Standard & Poor's 500, mentre il Nasdaq ha chiuso in progresso dello 0,45%. A voi.
2: E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora linea Radio 1 Progetto Benessere, prossimo GR alle 10.
8: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
9: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
12: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio, tanto calcio. E adesso tocca a voi.
13: Acqualete!
14: Acqualete.
12: What up?
14: Ottima mossa per le tue ossa.
15: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
16: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. E tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa.
17: Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
15: Brava. Il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
16: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
15: Chieda la guida gratuita al numero verde 800-88-88-50.
16: Terme dell'Emilia Romagna.
15: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
18: Penelope, son tornato!
19: Ulisse, sempre più alto!
18: E tu invece sei rimasta bassa.
19: Come uno scontrino del gigante?
18: Sì!
20: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
21: Progetto Benessere, per una vita più sana.
22: Ed eccoci qui, questa è Radio 1, bentornati all'ascolto di Progetto Benessere. È mercoledì 23 settembre e sono le 8:09 quasi. Sono Viviana Verbaro e questo spazio è dedicato alla salute, all'armonia interiore e allo stare bene tutti i giorni. Vi ricordo il numero di Progetto Benessere per i vostri messaggi e per brevi WhatsApp, anche audio, 342-864-8832, mentre la mail per scrivere alla nostra redazione è progettobenessere@rai.it e invitiamo tutti voi a riascoltare la puntata di oggi, ma anche tutte le altre su Rai Play Sound. In occasione della giornata mondiale dell'Ayurveda che si celebra ogni anno il 23 settembre in concomitanza con il periodo dell'equinozio d'autunno, vogliamo dedicare la prima parte di Progetto Benessere a questa scienza antichissima per cercare di capire di cosa si tratta e magari offrire una nuova chiave di lettura sul nostro corpo e sulla nostra mente. Nella seconda parte invece ci occuperemo di longevità in ambito uroandrologico a partire dalla sesta giornata nazionale dell'urologia volta a promuovere una nuova cultura della prevenzione maschile. E quando parliamo di prevenzione noi ci siamo, lo sapete. Prima la musica, dopo iniziamo ad affrontare i temi che abbiamo selezionato per voi oggi. Nazionale dell'urologia volta a promuovere una nuova cultura della prevenzione maschile. E quando parliamo di prevenzione noi ci siamo, lo sapete. Prima la musica, dopo iniziamo ad affrontare i temi che abbiamo selezionato per voi oggi.

0: Radio 1 Progetto Benessere, sono le 9:13 e oggi, come detto nella nostra prima parte, ci occuperemo di medicina ayurvedica. Cercheremo di capire come questo sistema filosofico e medico indiano possa offrire strumenti utili, aiuti per migliorare il nostro benessere quotidiano, il nostro focus fisso. Per parlarne abbiamo ospite in collegamento Antonio Morandi, che è il presidente della Società Scientifica Italiana di Medicina Ayurvedica e fondatore di Ayurvedic Point. Benvenuto.
1: Buongiorno, grazie mille per l'invito e benvenuto a tutti i radioascoltatori.
0: E allora, gli ascoltatori siamo certi che sono già ben sintonizzati e che avranno tante curiosità per lei. Iniziamo, come sempre facciamo, un po' dalla base. Ci spiega in parole semplici che cos'è la medicina ayurvedica, di che cosa stiamo parlando?
1: Allora, la medicina ayurvedica, l'Ayurveda, come si può chiamare anche in senso più ampio, è una delle medicine tradizionali dell'India ed è la più diffusa e la più antica. Ed è un sistema medico completo con un'idea precisa su come funziona il corpo, come ci si ammala, come si guarisce. Le radici sono estremamente antiche, le troviamo nei Veda, l'antica fonte letteraria sapienziale indiana. E poi nel corso dei secoli ci sono stati tutta una serie di ulteriori raffinamenti che noi possiamo trovare attraverso testi con veri e propri capitoli di fisiologia, diagnosi, farmacologia, chirurgia e anche ovviamente pediatria. Oggi l'Ayurveda è una medicina ufficiale in India, c'è anche un ministero apposito. L'India è stato il primo paese al mondo a istituire un ministero per le medicine tradizionali e non convenzionali, parificato con il Ministero della Salute. L'Organizzazione Mondiale della Sanità anche ha pubblicato tutta una serie di documenti di, rif-

0: Quindi è
1: Senta,
0: una medicina a tutti
1: Presidente,
0: gli
1: ma
0: effetti.
1: da noi come arriva? Quali sono le influenze?
0: Allora, da noi è arrivata, diciamo, in maniera più o meno ufficiale a pezzettini negli ultimi 50-60 anni. È arrivata appunto al di là, è uscita fuori dall'aspetto puramente intellettuale ed è entrata nella pratica medica. Ad oggi la medicina ayurvedica è riconosciuta dalla Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici come atto medico.
1: Senta,
0: quindi
1: ci fa
0: come
1: capire
0: una medicina a tutti gli effetti.
1: Come cura la ayurvedica?
0: La medicina ayurvedica è una medicina che è basata sull'equilibrio.
1: Sì.
0: Quindi la medicina ayurvedica considera corpo, sensi, mente, coscienza come una cosa sola. È come l'individuo espressione dell'ambiente in cui vive e in cui lavora, dove la relazione fra l'ambiente e l'individuo sono generatori di salute e di malattia.
1: Capito.
0: Quindi l'analisi completa dell'individuo è quella che ci dà la possibilità di individuare gli elementi e le strategie necessarie per non solo per guarire, ma soprattutto per la prevenzione, perché appunto noi, essendo il prodotto dell'ambiente in cui viviamo, abbiamo tutti gli strumenti per poter prevenire.
1: Allora, io vado dagli ascoltatori che, come immaginavo, sono molto incuriositi e a volte, glielo dico subito, anche un po' provocatori, però noi abbiamo l'abitudine, certo, anche di mettere in onda questo tipo di messaggi, perché diventa anche carino un po', certo, lo scambio con chi ci ascolta. E abbiamo un ascoltatore o un'ascoltatrice, non è firmato il messaggio, che dice: la medicina ayurvedica interpretata in funzione occidentale non è frutto di quel trend un po' fricchettone degli anni 70 ed è ancora seguito oggi con il cambiamento culturale. Siete fricchettoni, Presidente?
0: Ma senta, allora, l'ascoltatrice purtroppo ha parzialmente ragione, perché l'Ayurveda ha subito, come le dicevo, negli anni passati tutta una serie di influenze della New Age, perché siccome l'Ayurveda è una medicina naturale che si basa su elementi naturali, è sempre stata appunto considerata come qualche cosa collegato con l'India, col benessere, con l'olio, con i massaggi, e difatti voglio dire le prime tracce dell'Ayurveda in Occidente le abbiamo proprio attraverso il cosiddetto massaggio ayurvedico. In Ayurveda sono presenti trattamenti fisici molto importanti che niente hanno a che vedere con i massaggi che troviamo nelle spa.
1: E come sono
0: ovviamente
1: fatti i trattamenti fisici con l'Ayurveda?
0: I trattamenti fisici, allora, proprio perché l'Ayurveda tratta del corpo e della mente in relazione, i trattamenti fisici sono operati da dei tecnici certificati e vengono operati attraverso manipolazioni, attraverso l'uso di materiali come oli medicati, come polveri e tutto quanto, che però niente hanno a che fare, come dicevo, con il cosiddetto massaggio ayurvedico nelle spa, proprio nella loro pratica, ma soprattutto nella finalità, perché la finalità del trattamento ayurvedico è una finalità medica, è una finalità terapeutica,
1: allora,
0: quindi con una precisa indicazione diagnostica.
1: Ho capito, però mi piacerebbe individuare meglio: se io vado da un medico che pratica l'ayurveda, cosa faccio esattamente? Ci ha fatto capire questa parte fisica, ma per esempio sceglie per me dei cibi, parla con me per cercare di capire dove sono i miei disequilibri. Come vi approcciate rispetto alla malattia? Forse sono io che non ho colto rispetto alle sue parole, ma vorrei un po' cuore, il centro della pratica.
0: Sì. Allora, una visita ayurvedica è una visita in cui si comincia con un colloquio molto approfondito,
1: sì,
0: e quindi non viene ovviamente analizzato il disturbo, ma non solamente il disturbo per cui la persona viene, ma come dorme, come digerisce, cosa mangia, le funzionalità intestinali, il lavoro, la soddisfazione del lavoro, la soddisfazione, insomma viene costruito quello che è un ambiente appunto, come dicevo prima, in cui il paziente vive e sviluppa la propria salute oppure il proprio disturbo. Sulla base di questa analisi, che poi appunto magari se vuole poi le posso anche dire quali sono i principi fondamentali, sì, su, certo, cui si basa questa analisi, vengono poi stabilite delle terapie. Allora, le terapie in Ayurveda sono multidimensionali, sì, perché praticamente considerano tutto quello che diciamo fa parte della vita di una persona, considerano l'attività, considerano il riposo, considerano la nutrizione. Per cui ci sono, come dicevo prima, dei trattamenti fisici, ci sono delle prescrizioni farmacologiche con farmaci ayurvedici che possiamo trovare nelle farmacie, ci sono delle indicazioni alimentari, ma anche qui c'è delle cose abbastanza importanti e interessanti da dire, perché, sì, certo, le indicazioni alimentari sono importanti, ma è molto più importante come una persona mangia, cioè come una persona si approccia al cibo, perché contrariamente a quello che pensiamo, noi non siamo quello che mangiamo, ma siamo quello che digeriamo.
1: E quindi
0: la digestione,
1: questo
0: dipende da come mangiamo.
1: Questo approccio al cibo, perché come deve essere secondo la filosofia che lei ci sta spiegando?
0: Ma l'approccio al cibo deve essere anche come quello che in effetti la medicina convenzionale, ai miei tempi, perché sono abbastanza vecchio, mi aveva
1: insegnato.
0: Lei
1: è un neurologo, voglio dire ai nostri ascoltatori, che poi,
0: sì,
1: si è avvicinato,
0: sì,
1: anche a queste pratiche.
0: Sì, perché ai miei tempi appunto veniva preso un pochino più in considerazione, è proprio la modalità. Allora, la digeribilità di un alimento,
1: sì,
0: viene attuata dalla capacità digestiva dell'individuo.
1: Uh-huh.
0: La capacità digestiva dell'individuo dipende da tanti fattori. Le sarà capitato anche a lei di mangiare lo stesso cibo in due stati d'animo diversi, per esempio. Una volta lo digerisce e una volta non lo digerisce. Quindi, al di là del cibo in quanto tale, che è importantissimo ovviamente per la costituzione, per la condizione e tutto quanto, molto importante è anche l'approccio, quindi l'approccio mentale, il modo con cui si mangia, l'attenzione con cui si mangia, la masticazione, la posizione, il fatto di mangiare in piedi o di corsa, oppure mentre si sta guidando, oppure mentre si sta facendo altre cose, sono tutte cose che diminuiscono la nostra capacità digestiva. Anche la medicina convenzionale lo dice, ci sono tutta una serie di studi che indicano come la digestione sia influenzata da fattori esterni, quali per esempio guardare la televisione, avere una discussione mentre si mangia e così via. E l'Ayurveda però di queste indicazioni, di questi studi, ne fa un elemento chiave. E quindi l'approccio al cibo è un approccio che riguarda non solamente che cosa mangiamo, ma come mangiamo.
1: Anche
0: cioè
1: come.
0: Proprio un'educazione al rispetto del cibo, che è in realtà un'educazione al rispetto verso se stessi, perché nonostante che il cibo non sia delle volte considerato fondamentale, in realtà sono i nostri pezzi di ricambio.
1: Allora, al nostro 342-864-8832 stanno arrivando, come immaginavo, tantissimi messaggi. Io volevo farle una domanda e ne approfitto per conciliare con una che è arrivata al nostro numero di telefono, ovvero come diciamo vanno a braccetto l'Ayurveda e la medicina tradizionale, qual è la compatibilità. Le leggo anche il messaggio di Elena, che ha 67 anni, dice: io prendo già dei farmaci per la pressione, se prendo anche dei prodotti ayurvedici rischiano di fare reazione o posso stare tranquilla? Quindi diciamo che anche gli ascoltatori vanno verso le nostre curiosità. Ci dica, Presidente.
0: È una domanda importantissima questa, perché la medicina convenzionale e l'Ayurveda vanno assolutamente a braccetto, però la cosa importante è che la valutazione della possibilità di interfacciamento fra i due sistemi medici sia fatta da un medico competente. Il problema è che le persone, siccome purtroppo per tutta una serie di questioni burocratiche e legislative a livello europeo le medicine ayurvediche sono considerate integratori alimentari e non farmaci veri e propri, quindi di libera vendita, le persone le prendono e le usano come vogliono.
1: Come acqua
0: e questo fresca. Perché ovviamente c'è, sì, perché ci sono l'advertisement, la pubblicità, prendi questo che ti fa bene, prendi quest'altro che ti fa bene, e poi siccome molte volte, cioè, le persone usano la regola: se una cosa mi fa bene, se ne prendo tanta, mi fa tanto bene, se ne prendo troppa, mi fa troppo bene.
1: Anche a questo servono allora i programmi radiofonici per fare un po' di chiarezza.
0: Assolutamente, guardi, ecco, un po' di chiarezza. Allora, le persone prendono queste cose che sono dei farmaci veri e propri in maniera, oppure vengono anche consigliate da persone non autorizzate. E quindi tutta una serie di interazioni ci sono, capito? Ci possono essere, per cui l'integrazione, io ho scritto anche diversi articoli ed è un tema anche all'Organizzazione
1: Enorme,
0: Mondiale,
1: certo,
0: della Sanità assolutamente affrontato, cioè la compatibilità fra questi sistemi. Vede, la medicina convenzionale ci dice che cosa non va bene, l'Ayurveda ci dice come ha fatto a non andar bene. Quindi se noi mettiamo le due cose insieme otteniamo veramente una miscela fondamentale per la salute. E non solamente per il benessere, così,
1: allora,
0: come abbiamo detto, perché
1: siamo,
0: il benessere
1: siamo proprio
0: è un sottoprodotto della salute.
1: Assolutamente, oppure anticipa la salute più che un sottoprodotto. Si può dire un sopraprodotto, secondo lei, diciamolo.
0: Sì,
1: noi purtroppo stiamo per andare
0: che...
1: in sigla e quindi dobbiamo interrompere questa bellissima, però torna presidente, magari in presenza la prossima volta, così facciamo una chiacchierata lunga e diffusa, anche perché immagino che anche nel vostro mondo ci siano nani e ballerine, quindi ci deve dire come non cadere nelle mani dei ciarlatani, perché questo ci fa molta molta paura. Ci fermiamo per un attimo per dare la linea al meteo e poi torniamo con i nostri argomenti con Progetto Benessere. Grazie al presidente.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Siete pronti a nuove incredibili trasformazioni? Fuori legge. Ritorna Tale Quale Show. Fiesta, che fa plastica, sto fiesta. Con nuovi giudici, Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. Nuovi fantastici protagonisti e un nuovo appuntamento, perché quest'anno Tale Quale Show va in onda il mercoledì sera. Tanti cambiamenti, ma il divertimento resta lo stesso. Anzi, resta tale e quale.
3: Tale e quale show, questa sera alle 21.30 su Rai 1.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Eurospin è approvato da Altro Consumo come discount salvaprezzo in Italia per la categoria prodotti più economici.
7: La spesa intelligente.
8: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
9: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia mercoledì 23 settembre. Oggi continua a splendere il sole su tutto il settentrione, a parte annuvolamenti pomeridiani sui rilievi alpini e prealpini. Cielo sgombro da nubi su gran parte delle regioni centrali, salvo residui addensamenti nell'entroterra abruzzese e sui rilievi del Basso Lazio. Ancora instabile sui settori orientali di Sicilia e Sardegna, con qualche rovescio temporalesco e ampi spazi di sereno sul resto del meridione. Qualche nube in più interesserà l'Appennino calabrese. Venti da deboli a moderati nordorientali con rinforzi su basso Adriatico e Ionio, mari mossi o molto mossi e infine le temperature previste in diminuzione soprattutto sulle aree tirreniche. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
8: Romix, dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma, vi ringrazia per l'ascolto del Meteoradio.
10: Ed è di nuovo Radio 1 Progetto Benessere, sono quasi le 9.31 minuti e noi siamo insieme perché oggi si celebra la sesta giornata nazionale dell'urologia. Si tratta di un appuntamento promosso dalla Società Italiana di Urologia per accendere i riflettori su un tema fondamentale, la longevità uroandrologica. Andremo a capire bene, con l'aiuto dei nostri ospiti, di che cosa si tratta esattamente. Intanto vi dico che stiamo parlando di una approccio che vuole preservare l'efficienza urinaria, la salute riproduttiva e una vita sessuale attiva, che diventano elementi cruciali per il benessere complessivo dell'uomo. E al benessere torniamo ancora una volta. D'altra parte è il nome nomen nella nostra trasmissione. Allora, per parlarne abbiamo in collegamento telefonico Alessandro Antonelli, che è professore ordinario di urologia all'Università di Verona. Benvenuto, professore.
11: Buongiorno a tutti.
10: E dovrebbe esserci collegata anche Serena Maruccia, che è urologa, docente per la riabilitazione del pavimento pelvico presso l'Università di Bicocca e di Parma.
12: Salve, buongiorno a tutti.
10: Buongiorno, allora siamo al galan completo per fare questa chiacchierata insieme e capire delle linee. Ci sono i nostri ascoltatori che già ci domandano dei chiarimenti e degli elementi. Io partirei col professor Antonelli e proprio dalle basi, come ci piace sempre fare, per capire di cosa si occupa esattamente l'urologo e qual è la differenza rispetto all'andrologo, professore.
11: Beh, è una domanda che potrebbe portarsi via tutto il tempo della trasmissione. L'urologo oggi si occupa di tante cose, per fortuna, dico io da urologo, e possiamo riassumere dicendo che è il medico pertinente a tutte le patologie che abbiano un interesse medico e chirurgico, quindi sì, sia per quanto riguarda procedure operative ma anche per la gestione appunto di trattamenti medici relativi all'apparato urinario, questo sia maschile sia femminile, è importante dirlo anche se la giornata è dedicata al maschio quest'anno, e per quanto riguarda tutto l'apparato genitale e riproduttivo del maschio. Quindi a cappello potremmo dire che questo è il ruolo dell'urologo. L'andrologo è in qualche maniera un urologo specializzato che ha più pertinenza per tutto quanto riguarda la salute sessuale e riproduttiva del maschio.
10: Bene, e stava accennando, così come l'ho fatto io nella nostra introduzione, all'importanza di questa giornata. Io passerei la palla alla professoressa Serena Maruccia per farci capire perché la nostra guardia deve essere alzata e quindi l'importanza di questa giornata.
13: Ma perché questa giornata si rivolge al promuovere il senso della prevenzione. L'uomo rispetto alla donna è sempre stato abituato a fare dei controlli solo alla comparsa dei sintomi. Sì. In realtà la prevenzione comincia prima, nelle nostre abitudini quotidiane, nel cercare di avere delle abitudini sane, non fumare, muoversi, mantenere un peso adeguato, alimentarsi in un modo corretto, idratarsi in un modo corretto. Non sono segnali da trascurare quelli che il nostro corpo ci manda.
10: Allora, professoressa Maruccia, siccome stiamo dando dei segnali che sono fondamentali, noi la richiamiamo, nel frattempo continuiamo a chiacchierare con il professor Antonelli, vediamo se riusciamo ad avere un collegamento telefonico migliore, perché non voglio che delle parole siano poco ascoltate o poco fraintese per un audio che non è perfetto. Allora, lascio un secondo mentre la regia la richiama, torniamo da Antonelli. Stavamo parlando della prevenzione maschile con Maruccia, e allora prevenzione maschile, che è stata un tabù o lo è ancora?
11: Ma io ho una visione un po' più moderata, nel senso che quello che sottolineava la dottoressa Maruccia è sicuramente vero. Rispetto alla femmina, il maschio è indietro da questo punto di vista. E devo dire che in parte deriva da una concezione molto mediterranea dell'essere maschio, quindi
10: maschio macio.
11: Macio ha un'accezione negativa, se la vogliamo declinare diversamente, l'uomo si sente spesso invincibile, deve dimostrare che non ha debolezze. La femmina in questo senso, come per altre cose, diciamo, è probabilmente molto più ragionevole, e su queste differenze tuttavia incide anche un po' l'influenza della visione sociale dei due ruoli di genere. E intendo dire che se noi osserviamo quali sono le campagne preventive destinate alla femmina, ma gli stessi programmi di screening tipicamente femminile, sì, questi due elementi sono sicuramente molto più rappresentati. Pensiamo al tumore del seno, al tumore della cervice, alla menopausa, sono tutti argomenti che circolano frequentemente proprio nei mass media e hanno una, diciamo, penetrazione molto maggiore nella coscienza di tutti. Il maschio, ripeto, è molto più indietro, un po' per colpa sua, un po' probabilmente perché la società lo vuole destinare appunto a una immagine che sia meno vulnerabile. Però da professionista posso dirle che vedo tanti maschi che vengono appunto con l'intenzione di fare prevenzione,
10: sì,
11: e devo dire, sempre per una discussione sui generi, che molti di loro vengono accompagnati dalle compagne.
10: Beh, questo è un bel segnale. Abbiamo ripristinato il collegamento con la professoressa Serena Maruccia, e allora le domando in maniera pratica: come fa un uomo a fare prevenzione tutti i giorni, Maruccia?
14: Sì, dicevamo che comunque è un concetto importante da trasmettere, perché il maschio non ha dei tempi tecnici come può avere la donna. La donna ha un ciclo mestruale, ha la fase della riproduzione. Un maschio invece ha necessità di fare prevenzione in un modo che a cui non è abituato, perché normalmente il maschio si presenta in studio solo quando c'è un sintomo. In realtà i disturbi cominciano prima e fare prevenzione significa avere delle abitudini sane che portano a non avere un sintomo. Quindi non fumare, muoversi in un modo adeguato, mantenere un peso costante e adeguato, alimentarsi e idratarsi bene. Non trascurare i segni che magari il corpo può dare. Quindi, altra cosa importante, fare prevenzione non significa fare continuamente esami o farli in un modo inutile.
10: Certo, questo è importante da sottolineare, ha fatto bene, dica, grazie.
14: Esatto, perché in realtà è importante affidarsi al proprio medico per capire quali sono gli esami corretti fatti nel momento giusto, perché ogni età ha una sua forma di prevenzione. Patologie testicolari, per esempio, sono molto importanti nei ragazzi giovani tra i 15 e i 30 anni.
10: Sì.
14: La patologia prostatica normalmente è molto più importante dopo i 40-45 anni, quindi ogni età ha la sua forma di prevenzione.
10: È la sua stagione, naturalmente. Allora, torno al professor Antonelli, inizio a leggere qualche messaggio che sta arrivando al nostro 342-864-8832. Dunque, Anisia dice: mio padre di 75 anni, poco meno di 10 anni fa, è stato operato per via di una ipertrofia prostatica benigna. Aveva anche un diverticolo vescicale, ma ancora oggi ha difficoltà a svuotare del tutto la vescica e ha spesso stimolo a urinare. Purtroppo questa condizione limita la sua libertà, anche se vogliamo fare un viaggio un po' più lungo. È normale dopo l'operazione non aver risolto il problema? Le chiede l'ascoltatrice. Professor Antonelli.
11: Vabbè, è quasi doveroso che precisi come sarebbe opportuno un approfondimento. Ma
10: certo.
11: Coglierei lo spunto della chiamata per sottolineare un aspetto. Essere operati di ipertrofia prostatica quando la vescica ha già sviluppato un diverticolo significa aver presentato al proprio specialista il problema nel momento in cui si è già instaurata una fase che noi chiamiamo di scompenso da
10: sì.
11: parte della vescica.
10: Sì.
11: Quindi giustamente pensiamo alla prostata. La prostata è importante nel senso che è un po' il bersaglio dell'attenzione da parte del paziente. Ma non dimentichiamoci che la prostata interviene sulla vescica. Se l'intervento prostatico è avvenuto quando la vescica aveva già un diverticolo, significa che il problema è stato identificato appunto in una fase discretamente avanzata
10: sì.
11: di questo processo di interferenza, diciamo, della prostata sulla vescica. Quindi la cosa, col senno di poi ovviamente, che avrebbe permesso un risultato migliore sarebbe stata poter intervenire prima di questa fase. Quindi il disturbo va approfondito e deve essere indagato e può richiedere anche altri approfondimenti o addirittura un secondo intervento.
10: Mm.
11: Ma per i nostri ascoltatori rimarchiamo appunto il messaggio che anche la dottoressa Maruccia voleva appunto comunicare. È molto importante pensarci prima, perché sarebbe stato più efficace un intervento prima che la vescica arrivasse appunto a sviluppare un diverticolo.
10: Allora, dottoressa Maruccia, un altro ascoltatore domanda: le tecniche robotiche endoscopiche sono una realtà o ancora poco diffuse nella chirurgia della prostata? Ed è vero che si riesce a preservare l'integrità della ghiandola e la normale vita sessuale?
14: Fortunatamente sì, è una realtà molto consolidata in Italia, è una realtà che in Italia è fortemente rappresentata, abbiamo tra i chirurghi migliori in Europa sulla chirurgia robotica e quindi fortunatamente è una tecnologia che ha realmente cambiato i connotati della patologia sia prostatica che renale che,
10: sì.
14: che vescicale per alcuni aspetti. Ovviamente dal punto di vista tecnico stiamo parlando di un altro livello, cioè la magnificenza che si ha nel campo operatorio quando si fa tecnicamente un intervento per esempio di rimozione della prostata per un tumore è qualcosa che a cielo aperto senza la tecnologia non si riesce a raggiungere.
10: Sì.
14: È importante sottolineare che comunque la preservazione dei nervi che regolano l'erezione o la continenza non è solamente un aspetto tecnico, varia da aspetti anatomici, ognuno di noi ha delle caratteristiche a livello prostatico che sono diverse, come avere un naso grosso, piccolo, sottile, ha delle caratteristiche che dobbiamo rispettare, e anche i tempi. La cosa importante è che più arriviamo in un modo precoce a fare l'intervento, più riusciamo a cogliere il meglio che la tecnologia robotica riesce a darci. Quando arriviamo troppo in ritardo con una diagnosi avanzata, con un tumore localmente avanzato, diventa, perdiamo il vantaggio, certo, che la gira robotica ci dà.
10: Non c'è dubbio. Allora, professore, Stefano da Belluno dice: durante la visita, l'ultima visita urologica, PSA un po' alto, il medico mi ha detto di non idratarmi troppo per non affaticare la vescica, puntini puntini, mi è sembrato strano, e la ringrazia. Professor Antonelli.
11: Beh, oddio, è un escamotage sicuramente efficace, però ovviamente con aspetti discutibili. Ci sono fasi delle problematiche urinarie e urologiche che richiedono sicuramente di essere cauti nel seguire appunto quel consiglio un po' diffuso di bere tanto. Quindi se siamo in un momento acuto, ad esempio in una fase infettiva, o se siamo in una fase di indagine nella quale evidentemente...
10: Quindi può essere l'attimo più che l'indicazione.
11: Può essere un periodo nel quale è controproducente forzare, diciamo, il proprio apparato urinario rifornendolo in maniera eccessiva.
10: Ho capito.
11: Coglierei ancora una volta lo spunto per dire, scusi, sarò brevissimo.
10: Ma scherza.
11: Per comunicare a tutti che non c'è bere tanto e bere poco, c'è quello che possiamo dire un bere giusto. Vale a dire che l'abitudine ad idratarsi correttamente può essere verificata dal paziente, dalla persona, in maniera autonoma, molto semplicemente verificando come sono le proprie urine.
10: E come devono essere queste urine?
11: Appunto, bere giusto significa poter produrre delle urine che dal punto di vista cromatico, cioè del colore, abbiano una tonalità chiara. Questo significa che il mio bilancio tra quanto introduco bevendo e quanto perdo con la sudorazione, con l'intestino, con tutte le fonti, diciamo, di dispersione del nostro contenuto idrico, è in buon equilibrio. Se le urine sono scure, dovrò bere di più. Se le urine sono totalmente trasparenti come l'acqua, ad esempio, e quindi sicuramente in questo caso mi troverò costretto a urinare molto spesso, evidentemente mi sto idratando in eccesso.
10: È anche vero, professore, che la mattina quando ci si sveglia c'è un colore più scuro.
11: Beh, questo deriva dal fatto che tendenzialmente nella notte non si beve, quindi è una fase appunto
10: di concentrazione,
11: delle urine. Però il messaggio è molto pratico, diciamo alle persone di guardare il colore delle proprie urine e di regolarsi in tal senso. Poi ci sono i parametri un po' più semplici ovviamente da indicare: bere grosso modo 8 bicchieri di acqua nell'arco della giornata, ecco, questo mediamente può essere sufficiente. Ma la regolazione più fine si fa appunto su questo aspetto, come sono le urine.
10: Allora, io vi prego di essere un pochino più brevi, perché siamo pieni di messaggi per voi, quindi vorrei rispondere a più input possibili. E professoressa Maruccia, Elisa da Livorno dice: buongiorno, in ecografia mi viene diagnosticato il mancato svuotamento completo della vescica senza nessun indicazione. Che significato ha e che conseguenze può avere nel tempo?
14: Allora, la vescica va sempre svuotata in modo completo. Un minimo di margine di tolleranza c'è, intorno ai 50 millilitri, ma se ci sono dei sintomi di infezione o se la vescica non si svuota, questa merita sempre un approfondimento. Nella donna è possibile che ci possa essere una causa di ostruzione, quindi qualcosa che impedisce alla vescica di svuotarsi in un modo corretto. Può essere un prolasso, oppure potrebbe essere una mancata coordinazione del pavimento pelvico. In ogni caso va fatto un controllo urologico per permettere alla vescica di svuotarsi in un modo corretto. Adolina contiene delle sostanze di scarto che è meglio tirar fuori quando serve piuttosto che lasciarle all'interno della vescica, per ridurre il rischio sia di infezioni che di patologie tumorali della vescica.
10: E professor Antonelli, un altro ascoltatore, domanda: buongiorno, fino a che ora la sera è consigliabile bere per non avere problemi durante la notte?
11: Beh, un consiglio molto pratico è quello del ridurre l'idratazione nel dopo cena, tenendo conto che insieme al bere comunemente detto vanno incluse anche gli alimenti ricchi di liquidi, per cui tutta la frutta, tutta la verdura, le tisane, insomma, ecco, per cui dal dopo cena, se una buona abitudine e non eccedere quell'idratazione in modo tale che la notte ci si alza di meno, di sicuro.
10: E allora, professoressa Maruccia, Paolo di Acquiterme domanda: l'erezione mattutina ha importanza per la salute della prostata?
14: Per la salute della prostata, in generale, un'attività sessuale regolare è una cosa importante. La erezione al mattino è un segno di integrità del sistema psicofisico, quindi sia dell'aspetto ormonale che dell'aspetto emotivo legato alla sessualità. È una cosa estremamente comune, non è un problema se qualche volta manca, ma non deve mancare in senso assoluto. Durante la notte un uomo sano ha diverse erezioni spontanee che poi si risolvono autonomamente durante la notte, e anche al mattino svegliarsi con una tumescenza del pene è una cosa che appunto è un segno di un'integrità psicofisica che fa parte della salute del maschio.
10: Professor Antonelli, e un altro ascoltatore che non si firma, scrive: prendo tutti i giorni un anticoagulante e adesso ho sangue nel liquido seminale, che devo fare?
11: No, tendenzialmente intendo, in più del 95% dei casi, la presenza di sangue nel liquido seminale non corrisponde alla presenza di una patologia grave e in particolare di tipo tumorale, e questa è un po' un'eccezione per quanto riguarda i sanguinamenti, diciamo, del nostro corpo. La terapia anticoagulante è molto probabilmente una causa di questo sintomo del nostro paziente. Il consiglio è quello di parlarne con lo specialista, probabilmente il cardiologo, che gliel'ha indicata, perché talvolta cambiare tipo di terapia anticoagulante può migliorare questo disturbo.
10: Bene.
11: In parallelo, un minimo di accertamenti urologici comunque mette al sicuro.
10: Allora, professoressa Maruccia, io sto andando un po', faccio il ping pong fra di voi perché i messaggi sono veramente tantissimi. Ditemi se poi non sono in sync con il vostro sentire, vi scambiate senza nessun problema. Comunque Anna dice: maschio, 54 anni, sindrome di Down, mancanza di attività sessuale, è un problema?
14: Guardi, credo che sia un argomento che richieda una grande sensibilità, sì, nell'affrontarlo. Mi è capitato diverse volte di affrontare delle famiglie che si trovano davanti a maschi che prima sono adolescenti e poi sono adulti, che possono avere delle difficoltà sia dal punto di vista emotivo che dal punto di vista ormonale. In particolare nella sindrome di Down ci sono spesso delle copatologie, come il diabete, che è molto frequente nelle persone con la trisomia del 21, che è la sindrome di Down, sì, e con alterazioni ormonali che richiedono sempre un approfondimento. L'assenza di attività sessuale va sempre integrata nel contesto e nel sentire che hanno queste persone, che hanno comunque una loro sensibilità che va rispettata. Quindi controlli dal punto di vista sia del metabolismo che dal punto di vista ormonale, con degli esami del sangue, una visita andrologica, e poi settarsi su quella che è la sensibilità della persona, su quello che è un aspetto sessuale, che fa parte anche lì di una sana conduzione della vita di un maschio, non è qualcosa da tralasciare in d'amblè.
10: Certo. E allora, professor Antonelli, io vado a un altro ascoltatore che dice: vorrei chiedere ai vostri ascoltatori quali sono i campanelli d'allarme a cui dovremmo fare attenzione. E specifica: ho 57 anni, sono donatore regolare, ma ho fatto solo una visita urologica a 50 anni.
11: Allora, nella filosofia della giornata, diciamo l'ascoltatore che una buona attività preventiva prevede innanzitutto il dosaggio periodico dell'esame del sangue e del PSA, e questo viene prima di qualsiasi sintomo. Intercettare un problema al momento della comparsa dei sintomi ovviamente non è una buona condotta, però per aiutarlo possiamo dire che tutto quello che cambia nel modo di urinare è un segnale a cui fare attenzione. Ci sono cambiamenti progressivi e lenti che possono far parte di un fisiologico invecchiamento entro certi limiti. I cambiamenti invece repentini sono particolarmente da attenzionare. Quindi se va a urinare molto più spesso, se ha dolore nell'urinare, se compare sangue nelle urine, ecco, questi sono campanelli d'allarme importanti.
10: Un po' generali, mi pare di capire, però.
11: Tutto sommato sì, nel senso che al di sotto di questi campanelli, al dietro questi campanelli d'allarme ci possono essere condizioni molto diverse, purtroppo dalle più importanti ad alcune, tra virgolette, banali. Però l'attenzione verso il proprio corpo significa principalmente non scotomizzare questi riscontri, quindi non far finta di nulla, insomma, e rilevarli presentarle al proprio medico curante e poi eventualmente allo specialista.
10: E allora al nostro 342-864-8832 stanno arrivando anche dei WhatsApp vocali. Professoressa Maruccia, gliene facciamo ascoltare uno.
15: Credo va bene, assumo dei medicinali per il diabete e appunto per la pressione, essendo anche un cardiopatico iperteso. E mi accorgo soprattutto, non durante il giorno, ma durante la notte, di andare ogni due ore al bagno. È una cosa, tra virgolette, normale o può essere che ci sia qualcosa?
10: Professoressa.
14: Eccoci. Allora, sicuramente svegliarsi ogni due ore durante la notte inficia in modo la qualità del sonno, quindi è qualcosa che dobbiamo correggere. Sicuramente aumentare quello che si beve durante le prime ore della giornata e ridurlo dopo le ore 18 può essere una prima strategia. Questo tipo di problematiche può essere legato sia ai farmaci che si assumono, molti farmaci vanno a aumentare la produzione di liquidi e quindi questa è una cosa prima di tutto da valutare. L'associazione con il diabete è un altro aspetto importante perché va a modificare la sensibilità della vescica, e il terzo aspetto che è fondamentale è capire se ci sono delle problematiche dello svuotamento della vescica. Se la nostra vescica non si svuota in un modo corretto, soprattutto durante la notte, manda il segnale al nostro cervello di svegliarsi e di andare in bagno. Uh-huh. Ed è molto diverso se questo avviene perché la vescica non è vuota o perché la vescica, pur essendo vuota, è più sensibile del normale. Per ognuno di questi aspetti esiste una cura, va solamente inquadrato nel modo corretto.
10: Bene, Maurizio, professor Antonelli dice: vorrei sapere come mai ho diverse erezioni notturne con problemi che poi si ripercuotono nel non dormire e riposare. Ho fatto anche la visita andrologica con iniezione peninea con EcoColor Doppler, ma è il risultato normale. Inoltre ho una ipertrofia prostatica con ultimo PSA 6,4. Mi potete dare un consiglio?
11: Partiamo dall'ultimo. Questo riscontro richiede la visita urologica perché venga fatta l'esplorazione della prostata e probabilmente, anche in base all'andamento di questo valore nell'arco del tempo, la scelta di fare una risonanza magnetica della prostata per capire meglio il perché di questo rialzo. Per quanto riguarda la prima questione, invece, va considerata in prima battuta un non problema, cioè una segnale di una buona salute sessuale che determina, come diceva prima anche Serena, il comparire appunto delle erezioni involontarie. Piuttosto consideriamo che per questo disturbo, come per altri disturbi notturni, specie con l'avanzare dell'età, interviene spesso anche un peggioramento della qualità del sonno, cioè il sonno diventa più leggero, sì. E gli stimoli più deboli che in altre fasi della vita non determinano il risveglio, possono invece portare la persona a svegliarsi. Quindi io in questo signore, per questo aspetto specifico, valuterei anche la possibilità di capire come dorme, se ha un sonno regolare oppure no.
10: Bene, allora un'ultimissima domanda per la professoressa Maruccia, anche questa molto delicata. Dice: siamo una coppia di 76 anni, mio marito ha ancora desiderio sessuale, mentre io ho raggiunto la pace dei sensi, scrive la signora Rosa. Mi chiedo a livello psicofisico se questo per mio marito può creare problemi. Siamo proprio in chiusura, deve essere telegrafica.
14: La sessualità ha dei tempi anche qua, dico sempre ai miei pazienti, è come se uno si vestisse a 70 anni come si vestiva a 20 anni, no? Alcune cose vanno bene, altre ci farebbero sentire a disagio. La sessualità nel maschio e nella femmina a 70 anni può essere diversa, perché la donna ha proprio delle caratteristiche anatomiche che possono essere modificate, la secchezza vaginale per esempio tipica della menopausa, che può essere trattata con la corretta idratazione, con lubrificanti correttamente utilizzati. È una cosa da vivere all'interno della coppia, non c'è uno giusto o uno sbagliato, c'è qualcosa che va bene per quella coppia e che deve essere rispettata nel venirsi incontro. Per cui anche una sessualità diversa a 70 anni, al di là di quella penetrativa che magari a 20 anni era l'unico scopo, può essere qualcosa che possiamo considerare che potrebbe andare bene per entrambi.
10: E allora io ringrazio Serena Maruccia, Alessandro Antonelli per essere stato qui con noi, e anche i nostri ascoltatori che hanno avuto pochi tabù e hanno fatto ogni tipo di domanda. Ci fermiamo qui e ci sentiamo domani. Parleremo ancora di longevità in occasione della Longevity Weeks in Costa Smeralda e poi di una sindrome, una malattia neurologica molto rara che leva il sorriso ai bambini. Vi ricordiamo che per ascoltare le nostre puntate c'è l'app RaiPlay Sound. Un saluto da Viviana Verbaro e dalla squadra di lavoro. In redazione Valeria Fatone, Laura Nerozzi, in regia Francesco Galluzzo, alla parte tecnica Giovanna Insardi. Vi lasciamo in musica al GR1 delle 10. A domani per ritrovare insieme l'armonia del vostro progetto benessere.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Le notizie del giorno.
1: Questi i principali temi trattati sulle prime pagine.
2: Dal Corriere della Sera vado sul giornale.
0: È l'edicola di Radio 1 con Massimo Giraldi ed Enrica Belli. E ogni giorno in diretta l'analisi di un commentatore. E in chiusura la nuova rubrica Post Scriptum con lo storico Alessandro Campi.
3: Tutto quello che la storia rivela, insegna e talvolta non dice.
0: Da lunedì al venerdì alle 6.05 su Radio 1 e Rai Play Sound.
2: Ore 10.
4: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
5: GR1.
6: Buongiorno da Colomba San Palmieri, in apertura la cronaca con l'incidente mortale sul lavoro avvenuto nella notte all'interno del Colosseo a Roma. A perdere la vita un giovane operaio. Sul caso la Procura di Roma indaga per omicidio colposo.
7: Ancora una tragedia sul lavoro è accaduto questa notte all'interno dell'anfiteatro Flavio. Verso la mezzanotte Andrea Moretti, 22 anni, operaio rocciatore specializzato nei lavori in fune in quota, era addetto ai lavori di installazione di un nuovo impianto di illuminazione del monumento. Mentre lavorava è precipitato dall'altezza di circa 10 metri. Immediati soccorsi, gli operatori sanitari del 118 hanno tentato invano di rianimarlo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Roma Centro e del nucleo investigativo, il medico legale, il PM di turno e il personale dell'ispettorato del lavoro e dell'ASL. In segno di lutto i responsabili del parco archeologico del Colosseo hanno deciso di chiudere al pubblico il settore in cui è avvenuto l'incidente, area non sottoposta a sequestro da parte della magistratura, che al momento è impegnata nel chiarire la dinamica dell'accaduto. Un evento tragico che ci lascia sgomenti e storditi, parole queste dedicate ad Andrea, alla sua famiglia e ai suoi affetti. Rivolgiamo a tutti il nostro profondo dolente cordoglio di fronte alla morte assurda di un giovane uomo impegnato nel proprio lavoro. Così ha dichiarato il ministro della cultura Alessandro Giuli, giunto sul luogo dell'incidente. Elena Paba, GR1.
6: Sventata dai carabinieri un'ipotetica aggressione con il coltello da parte di uno studente ai danni della sua docente di italiano alla Lamezia Terme, il 14enne aveva organizzato l'azione su un gruppo Telegram i cui messaggi sono stati intercettati dai militari dell'arma. L'arma sarebbe stata nascosta nei bagni della scuola. Nel corso della perquisizione domiciliare, sequestrati cellulari e gli abiti usati dal giovane nelle foto social. In corso una maxi operazione della Polizia di Bologna contro l'immigrazione clandestina, perquisizioni e sequestri in tutta Europa, Italia, Spagna, Gran Bretagna, Austria. Una persona arrestata, l'indagine supportata da Europol, ha documentato l'esistenza di un meccanismo finalizzato a consentire l'ingresso illegale in Gran Bretagna di persone non aventi titolo. Oggi l'autopsia sul corpo di Giovan Lin Lazzarì, ucciso nella notte tra sabato e domenica a Baldissero d'Alba, provincia di Cuneo. L'esame dovrebbe stabilire da quanti colpi sia stato raggiunto dei 12 sparati da Roberto Mollo, proprietario della casa dove il 35enne stava tentando di entrare, insieme ad alcuni complici tuttora ricercati. Nei prossimi giorni la perizia balistica, che dovrà invece stabilire da quanti metri abbia sparato, probabilmente una trentina, e in quale direzione. Mollo resta indagato a piede libero per omicidio. All'Assemblea Generale delle Nazioni Unite di New York oggi è il giorno del presidente ucraino Zelensky e di quello iraniano Pezeshkian. All'Iran si è svolto ieri Trump. Faccia un accordo o sarà annientato, le parole del capo della Casa Bianca, che ha parlato anche di colloqui in corso tra responsabili americani ed iraniani. Da Trump poi parole dure nei confronti di Cuba, definito uno stato fallito, con i delegati dell'Havana che hanno lasciato l'aula. Sulla guerra tra Russia e Ucraina il presidente americano ha chiesto a Putin di fermare le ostilità e ha assicurato Zelensky che una soluzione sarà trovata. Parliamo ora di previdenza. Secondo le stime della Ragioneria Generale dello Stato si andrà in pensione di vecchiaia sempre più tardi. Nel 2029 serviranno 67 anni e 6 mesi, mentre nel 2031 si dovranno aspettare 67 anni e 8 mesi. L'invecchiamento della popolazione, l'aumento della speranza di vita e il calo demografico pesano sui conti pubblici, con una spesa previdenziale che salirà nel 2041 fino al 17,1% del PIL. Sentiamo Alberto Brambilla, presidente Centro Studi di itinerari previdenziali.
5: Per garantire le pensioni ai giovani, l'età di pensione si adegua all'aspettativa di vita. Se andiamo a proiettarci intorno al 2050, non arriveremo nemmeno a 70 anni, quindi la crescita dell'età di pensione mantiene il sistema stabile per poter dare la pensione anche ai giovani.
6: Il meteo prevale, il cielo sereno su quasi tutta Italia. Per i dettagli sulle previsioni sentiamo il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
8: Tempo soleggiato su gran parte del paese, a parte Calabria e Sicilia. Domani stesso copione, ma venerdì mattina arriva una perturbazione, da prima il nord-est, poi il medio adriatico, successivamente andrà al sud. Per il fine settimana ci aspettiamo un deciso miglioramento con ampi spazi di sereno e qualche pioggia residua solo sulla Sicilia.
6: Chiusura allo sport, europei di volley, questa sera alle 21.05 a Torino con diretta su questa rete torna in campo la nazionale maschile a caccia di un posto in semifinale. Gli azzurri di De Giorgi sfideranno la Finlandia, chi vince troverà la Francia di Andrea Gianni. Sono le 10.05, noi ci fermiamo qui, vi lascio a ping pong, prossimo giro alle 11, buon ascolto.

0: Pong, le interviste di Annalisa Chirico.
1: Io sono Annalisa Chirico, questo è Ping Pong. Oggi parliamo di comunicazione politica, lo facciamo con un esperto, Tommaso Longobardi, esperto di comunicazione, consulente strategico di Giorgia Meloni, fino a qualche settimana fa gran capo dei social a Palazzo Chigi. Buongiorno Longobardi.
2: Buongiorno Annalisa, grazie per l'invito.
1: Peraltro lei è libreria con Senza Maschera, l'ascesa social di Giorgia Meloni, guerini esatto. Associati.
2: Grazie e buongiorno a tutti.
1: Ecco, ci vorrà un attimo raccontare qual è il segreto che lei ha saputo usare per rendere in questi anni Giorgia Meloni e la sua comunicazione così attrattiva, così seducente anche sui social.
2: Guarda, in realtà non c'è mai stato un segreto, io diffido sempre dai comunicatori che parlano di segreti comunicativi, perché la base per avere successo, tra virgolette, ma per avere consenso e per riuscire a fare una buona comunicazione è avere qualcosa da comunicare. E quindi nel mio caso io mi ritengo fortunato perché non c'era niente da costruire, c'era un personaggio che funzionava e funziona sui social, e quindi per me sicuramente, se devo dire qual è stato l'unico segreto attorno alla nostra comunicazione, Giorgia.
1: E poi c'è con noi Gianfredi, probabilmente i nostri ascoltatori, quelli attivi sui social, lo conoscono. Buongiorno Gianfredi.
3: Buongiorno a lei.
1: Oggi qui negli studi di Radio Rai, perché insomma Gianfredi è un fenomeno social, è un content creator.
3: Lavoro per il giornalismo.
1: Lei dice di lavorare per il giornalismo, questo è il suo motto.
3: Giornalista scomodo, ecco, la ringrazio per l'invito, le faccio anche i complimenti per questo meraviglioso top news.
1: Grazie,
3: che
1: grazie.
3: Non sarebbe affidabile per Tagliani probabilmente. Però
1: allora, molto affidabile per me. Ha una capacità che i leader politici hanno compreso, cioè quello di far arrivare la politica ai giovani, perché accumula milioni e milioni di click sui social. È nato come TikToker, poi ha ormai grande successo anche sugli altri social, su Instagram. E la cosa sorprendente è che lui si aggira attorno ai palazzi del potere nel centro storico di Roma e i leader politici si fanno intervistare da lei. Cioè, questa è la cosa davvero inspiegabile e incomprensibile. Voglio ricordare i due vice premier. L'ha intervistato sia Matteo Salvini più volte, ma anche Antonio Tajani. Ha intervistato più volte Carlo Calenda, ha intervistato Elie Schlein 3 volte, ha intervistato Matteo Renzi, ha intervistato Giuseppe Conte. E poi domenica, e io devo dire che lì davvero quasi trasecolavo, lei ha intervistato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha fatto delle domande rivolte alla Premier, a Phoenix, e la Premier le ha anche risposto.
3: Un bel traguardo per il giornalismo, è stato, lo aspettavo da tempo, e a quanto pare le mie domande scomode
1: domande efficaci. Diciamo che lei, quindi, a Giuseppe Conte ha chiesto che cosa ha mangiato a pranzo.
3: Cosa ha mangiato a pranzo e non solo. Durante un convegno, una domanda diciamo piuttosto scomoda, gli ho chiesto se prediligesse l'escort russe o l'escort ucraine, e anche a tutta la platea dei suoi...
1: Insomma, avete capito che Gianfredi fa domande un po' così, con la sua aria svagata, con la sua aria, i francesi direbbero tête en l'air, no? Lei sembra un po' fra il serio e il faceto, non si capisce se c'è o ci fa, e i politici però si fermano e gli rispondono e si fanno anche riprendere dagli smart glasses che Gianfredi indossa, perché sanno che così raggiungono Tommaso Longobardi un pubblico, un segmento di pubblico che è quello giovanile, quello che è sempre più complicato da sensibilizzare alla politica e da portare poi alle urne.
3: Posso fargli i complimenti per questa treccia bellissima che ha?
1: Grazie.
3: Purtroppo
1: grazie.
3: Gli ascoltatori non possono vederla.
1: Grazie.
3: Però è molto carina.
1: Peraltro sono capitata anch'io sotto le sue grinfie, per un conto è fra colleghi, come dice lei, giornalisti, un conto invece è il presidente del Consiglio che si ferma e risponde agli occhiali, agli smart glasses di Gianfredi, Tommaso Longobardi.
2: Beh, Gianfredi intanto è un personaggio intraprendente che quando si mette in testa deve fare un'intervista o deve fare qualche domanda, arriva, si mette lì e la fa, quindi sicuramente gli va dato atto che il suo format è anche quello, riuscire a trovare l'attimo, no, per fare quelle domande.
3: Fuggente.
2: Io credo che il format suo poi sia chiaramente non legato al mondo della comunicazione politica, perché lui ha il suo sketch che funziona proprio perché è lui, è il suo personaggio e debba essere così, mentre per la politica chiaramente il linguaggio è diverso e per noi chiaramente c'è un interesse nel riuscire a parlare anche al mondo a cui parla Gianfredi, ma chiaramente rimanendo nei nostri modi di comunicare.
1: Sì, perché talvolta anche per noi giornalisti, come possiamo dire, più istituzionali, è complicato magari raggiungere un vicepresidente del Consiglio. Invece nel suo caso i politici si fermano davvero?
2: Certo, perché comunque Gianfredi dà la possibilità sicuramente di essere ai politici più informali, e quindi uno non si aspetta da Gianfredi la domanda magari su, non so, una dinamica particolare geopolitica, si aspetta che Gianfredi arrivi lì e faccia la domanda da Gianfredi, e quindi è chiaro che uno si ferma, risponde, e poi è chiaro che ci siano persone poi personalità, secondo me, che si fidano anche nel cercare di rispondere, altre che siano più diffidenti verso un personaggio che non conoscono, che comunque conoscono poco, ma il fatto è che comunque Gianfredi è quello, è il personaggio, e sanno chi arriva.
3: Allora, però c'è da dire che in questo caso io mi sono intrufolato con un intrufolamento giornalistico per provare a fare il presidente del consiglio, stavo per essere, diciamo, braccato.
2: Diffidenti verso un personaggio che non conoscono, che comunque conoscono poco, ma il fatto è che comunque Gianfredi è quello, è il personaggio, e sanno chi arriva.
3: Allora, però c'è da dire che in questo caso io mi sono intrufolato con un intrufolamento giornalistico per provare a fare il presidente del consiglio, stavo per essere, diciamo, braccato.

0: Questo è molto astuto, usa la parola chiave che carpisce l'attenzione del politico, quindi il Signore degli Anelli, e Giorgia Meloni si è fermata e...
1: Perché mi ricordava la regina degli Elfi, perché aveva degli occhi bellissimi. E poi, spero che lei non sia gelosa, anche
0: no,
1: lei,
0: non sono gelosa. E poi ha fatto la sua solita gag ed è svenuta ai piedi della Premier.
1: Sì, ma è la mia solita gag, io ho dei colpi di calore ogni tanto, quindi svengo.
0: Senta, invece con Giuseppe Conte com'è stato lo scambio? Che cosa gli ha chiesto? Allora, sicuramente una volta gli ha chiesto che cosa...
1: Non sono svenuto col Presidente Conte.
0: E invece so che ha fatto tantissimi click un video con Matteo Salvini al quale chiedeva suggerimenti per sedurre...
1: Quello è un altro format giornalistico, in pratica è tra virgolette, diciamo, l'approccio con l'assist ministeriale di Matteo Salvini. C'era questa ragazza, tra l'altro era bionda come lei, e una grande passione per le bionde, perché sono un fan di Stella, che è una Winx bionda, e con l'assist del ministro Salvini, una Winx, sono delle patine, sono delle patine con le ali, e con l'assist del ministro io sono riuscito, diciamo, ad avere un approccio efficace, ecco.
0: Ah, vedi, è davvero impressionante. Poi anche Tommaso, innovativo lo strumento, cioè gli occhiali, no, smart, come si chiamano, per cui Gianfredi non si vede in queste clip che girano sui social, si vede soltanto l'intervistato, proprio perché non c'è una tradizionale telecamera.
2: È sicuramente una delle cose che funziona di più, ma Gianfredi funziona proprio perché ha inventato qualcosa di nuovo. Non sta sui social, spesso si vedono personaggi che riciclano altre modalità di fare informazione, modalità di fare il personaggio. Gianfredi ha inventato un personaggio, ha fatto qualcosa di nuovo, la parte anche degli occhiali è parte del suo personaggio, quindi funziona tutto quello che fa Gianfredi, dalla A alla Z.
0: Senta, e il suo format, però, insomma, lei se l'ha inventato da solo, il che è anche un modo di
1: sana pianta.
0: Di sana pianta. E la prima...
1: Studiando giornalismo per anni e anni e anni all'università.
0: Sì, arriveremo anche a quello, perché è chiaro che lei prende in giro anche il mondo dei giornalisti. Però la prima manifestazione dei comunisti, lei è stato un po' aggredito, diciamo.
1: No, diciamo, la prima manifestazione in cui io incappai a livello giornalistico fu una manifestazione che era il periodo in cui c'era il cambio di Papa, no? Si vociferava di questo Papa Filippino, questa possibile elezione del Papa Filippino, che poi non è stato eletto, c'è stato il Papa di adesso. E appunto ho notato questa manifestazione, ho fatto la domanda più spontanea che verrebbe a chiunque, sono andato là domandando: scusate, ma state manifestando per la mancata elezione del Papa Filippino? E i manifestanti già hanno avuto una reazione abbastanza calorosa, perché appunto erano molto... No, questa tematica li toccava parecchio e quindi hanno reagito in questo modo.
0: Carlo Calenda si è fatto intervistare più volte, sembra proprio che si diverta quando lei lo intervista.
1: Sì, anche lui ha delle reazioni calorose, a volte meno, a volte più amichevole, a volte va di fretta, però anche lui è molto piacevole da intervistare.
0: E poi lei ha
1: detto... Calenda ha rapito, io sempre per i miei sondaggi a volte porto degli oggetti, per esempio avevo portato Jack Sparrow perché era una proposta politica, e ho proposto appunto che Jack Sparrow potesse essere l'unico in grado di entrare nello stretto di Hormuz, visto che adesso c'è questo problema. Solo che non ha gradito questo tipo di sondaggio e ha rapito il mio Jack Sparrow, Calenda. Quindi,
2: chiediamo la restituzione di Jack Sparrow.
1: Faccio questo appello, se posso.
0: Ostaggio. Senta, ma lei ha detto che funziona molto anche Matteo Renzi.
1: Sì, lui, diciamo, è molto disponibile e predisposto al giornalismo. Anzi, lui quasi sovrasta anche lui ha questo fare abbastanza che si presta molto al giornalismo ed è...
0: Magari sarà la prossima carriera di Renzi. Invece, senta, tre volte ha intervistato la leader del Partito Democratico, Elly Schlein, che è una leader giovane, che ha una sua capacità di mobilitare proprio i giovani, probabilmente superiore a quella di altri partiti. Lei come ha trovato Schlein?
1: Ma un po' sfuggente. Tra l'altro la mia domanda era anche in linea, perché so che lei è molto brava a giocare ai videogiochi e tra poco uscirà GTA 6. Non so se si può dire GTA 6, questo gioco
0: non
1: a cui ambiscono tutti. E spero che... appunto le ho chiesto se giocherà a GTA 6 e le ho chiesto di fare una partita insieme. E lei ha detto, no, preferisco altri giochi, quindi GTA 6 non è la sua tazza di tè.
0: Senta, Tommaso Longobardi, è chiaro che, insomma, abbiamo compreso, Gianfredi fa domande, diciamo, non di approfondimento politico, tradizionale,
1: non
0: diciamo.
1: Non direi.
0: Far uscire un po' la personalità, la spontaneità del politico, però poi c'è il tema vero, cioè i giovani che oggi vanno sempre meno alle urne, che seguono poco la politica anche nei suoi contenuti. Questa è una grande questione. È indubbio che l'ascesa di Giorgia Meloni, come titola il suo libro, sia stata anche molto legata alla capacità comunicativa di Meloni, però poi c'è sempre il problema, l'abbiamo visto anche al referendum giustizia, quello di spiegare la politica ai giovani.
2: Sì, è uno dei temi che sicuramente contraddistinguerà la prossima campagna elettorale, anche perché in questa fase vediamo sempre più format per dare informazione anche ai giovani. Prendiamo i podcast, dove secondo me per la prima volta molti giovani

0: evitano magari di guardare il solito format televisivo e vanno sul podcast assistendo magari a 40-50 minuti di format guardandoselo tutto. Io ho assistito per esempio nell'ultima campagna elettorale referendaria a tanti genitori che mi dicevano: guarda, io non guardo la televisione, però per esempio il podcast dove è andata ospite Giorgia l'ho visto, mio figlio l'ha visto, ho visto mio figlio che stava lì a guardare il YouTube e guardava il podcast. E credo che sia una rivoluzione importante, perché dà la possibilità ai politici, ma anche al mondo giornalistico, di riuscire a prendere un target che negli anni non aveva mai coperto.
1: Ha mai pensato, Gianfridi, anche di affrontare contenuti magari politici tradizionali nelle domande che rivolge alle persone che si fermano a farsi intervistare?
2: No, preferirei rimanere scomodo e e continuare con interviste scomode anche per
1: e
2: i
1: chiedere tipi. Che cosa si mangia a pranzo, dove si va in vacanza. Lei dice:
2: lei dove è andata in vacanza?
1: No, allora parliamo invece Mykonos, Ibiza. Della parliamo invece del
2: lei torniamo. È la classica che poi balla sul tavolo al Tropicana.
1: No, in realtà no, però tornando invece ai contenuti politici, mi aiuti lei, Longobardi, perché ogni tanto Gianfredi va frenato, ma le pagine non ufficiali che orbitano nell'area di Roberto Vannacci, ieri sera a Porta ne ha parlato il Presidente del Consiglio con Bruno Vespa, e il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni insomma ha detto: ci sono pagine che mi descrivono come l'amante del Presidente ucraino Zelensky, oppure che dicono che io farei uso di droghe. Sono pagine non ufficiali ma condivise dal circolo politico di Roberto Vannacci.
0: Io credo che ci siano due grossi problemi in questo discorso e in questa cosa che si sta costruendo in questi giorni. C'è il tema dell'intelligenza artificiale in politica, che è un tema enorme che va affrontato subito affinché nella prossima campagna elettorale non ci siano cose che mandano in confusione i cittadini, per quanto chiaramente dall'esterno non sappiamo cosa succederà. E poi c'è il tema proprio puro di stile politico. Io non credo che una pagina politica rilanciata da un leader politico possa fare quello che sta facendo quella pagina. Quindi, per quanto si possa dire non è la pagina ufficiale, se una pagina viene rilanciata dal politico di riferimento con un post in collaborazione, automaticamente lo diventa. E quindi io credo che si debba prendere distanza da queste pagine, non si debba utilizzare lo strumento dell'intelligenza artificiale per fare un attacco politico di quel tipo, perché poi...
1: Quindi voi non, ci sta dicendo che voi sui canali di Giorgia Meloni non usate l'intelligenza artificiale?
0: L'unica volta che abbiamo utilizzato l'intelligenza artificiale è stato per replicare un'immagine fatta con il premier giapponese, ma facendo capire che era un contenuto fatto...
1: Cioè dichiarandolo?
0: Sì, dichiarandolo, comunque dando inteso che quello è fatto per raccontare qualcosa, ma non per screditare l'avversario politico.
1: Sì, chiaro.
2: È come quando sotto la mia pagina hanno messo magari l'immagine della Presidente del Consiglio, però col vestita come la regina degli elfi, con le ali da fata. Quella
0: ma quella l'hai messa tu, però?
2: Quella personalmente anche, però non solo io, anche alcuni fruitori dei miei contenuti giornalistici. Quello non è...
1: Ecco, Gianfredi, lei collabora anche con il podcast di Fedez e Marra, lì tiene la posta del cuore.
2: La posta del cuore, sì, è sempre un altro approccio giornalistico, dove in pratica si chiedono consigli amorosi.
1: Non lo so, diciamo
2: sì,
1: che è un altro sì, approccio
2: sì, è giornalistico.
1: Allora l'ordine dei giornalisti si ribellerà per quest'uso così disinvolto della parola giornalista.
2: Va tenuto a bada. E niente, in pratica si chiedono consigli amorosi ai politici. Del tipo, consigli amorosi che chiedono gli utenti, però. Gli utenti chiedono, per esempio, Chicca61 chiede: il mio ragazzo, mi sembra Maranza, mi ha lasciato. Chiedo al generale se può remigrarlo. Oppure Saretta chiede: non so come fare perché il mio ragazzo non è uscito con le mie amiche. E io vado dai politici e porto questi messaggi e loro danno risposte.
1: Ah, e che cosa le rispondono?
2: Dipende,
1: secondo
2: lei alcuni
1: sono esperti in fatto di cuore? Cioè lei ha capito questo?
2: Beh sì, sono lì per questo, no? Queste sono tra le loro funzioni, c'è cioè anche quello. Sono tra i doveri della politica, anche...
1: Sì, c'è anche quello. Allora, Tommaso,
2: lei non ha un messaggio per la posta. Se vuole, se lei ha un messaggio per la posta del cuore, io lo posso portare.
1: Ci penserò. Tommaso,
2: c'è un giornalista molto affascinante qui vicino. Non so, potremmo uscire insieme oppure no? E potrei portare questo messaggio a...
1: Ho capito. Tommaso Longobardi, intanto si è aperta la campagna elettorale l'ultimo anno, lei non lavora più a Palazzo Chigi ma è ancora consulente strategico di Giorgia Meloni. Ieri abbiamo visto a Porta un Presidente del Consiglio molto concentrato sulle questioni di politica interna, sull'economia, su quello, insomma, si apre la nuova fase della finanziaria. Sappiamo che non ci sarà la flessibilità sui conti che si poteva avere, perché ieri l'Istat ha certificato il rapporto deficit-PIL al 3,1. Lei che consigli sta dando? Vabbè, ora non è che ce li devi dire tutti, ma qualcuno magari sì, al Presidente del Consiglio, a Giorgia Meloni, per questi 12 mesi, diciamo così, insomma, l'ultimo scorcio di legislatura. Che cosa deve fare Giorgia Meloni per mantenere alti e far crescere consensi e tornare a Palazzo Chigi anche nel 2027?
0: Io credo semplicemente tenere la barra dritta, anche perché i numeri del consenso dall'inizio del governo a oggi, soprattutto sulla sua persona, non sono cambiati più di tanto, e quindi credo che anche lì questo dimostri che il fatto che lei abbia continuato a mettere la faccia su tutte le sue scelte, anche su temi impopolari, abbia comunque avuto riscontro con l'elettorato. Quindi quello che mi sento di dire è che chiaramente non ci sarà uno sconvolgimento rispetto alla sua comunicazione personale, perché appunto io credo che come lei si stia...
1: No, voi non potete vederlo, però c'è Gianfredi con un coniglietto in mano che me lo avvicina alla mano, non so perché, quindi Longobardi
2: è poco professionale questo coniglietto.
0: Mi sta distraendo. Scusa.
1: Si distrae Longobardi.
2: Chiedo scusa.
0: Il collega Gianfredi, anche se è giornalista, quindi il giornalismo, quindi mi posso lasciare in...
1: Senta, ma ci sono colleghi giornalisti che si sono anche infastiditi per le sue intemerate?
2: Lei si è infastidita?
1: No, io no, ma io sono una persona notoriamente ironica, però ci sono...
2: No.
1: È capitato?
2: Guardi,
1: perché lei un po' prende in giro il mondo del giornalismo.
2: No, per esempio l'altro giorno ho intervistato durante questo convegno, c'era Cecilia Sala. E c'era questa notizia, diciamo, che circolava, che ho scoperto, secondo, analizzando le mie fonti, che ha partecipato a un videoclip della Dark Polo Gang. Non so se lei conosce la Dark Polo Gang. E in cambio di un paio di pantaloni. Ah. E ho scoperto questa notizia.
1: Sala gliel'ha confermata?
2: Lei l'ha confermata, sì, assolutamente.
1: Senta, le è capitato di prendere anche insulti dai politici?
2: No, insulti...
1: No,
2: dai,
1: diciamo, manifestanti.
2: Dai manifestanti sono un po' più calorosi, un po' più vigorosi, ecco.
1: Senta, però, poi ogni tanto lei lancia i sondaggi.
2: Lancio dei sondaggi, sì, per esempio ce n'è uno politico istituzionale che non so se lei conosce, io lo porto sempre all'attenzione delle istituzioni, si chiama Bombi o Passi. Io gli dico dei nomi, le deve dire Bombo o Passi.
1: Cosa vuol dire Bombo?
2: Bombo, diciamo, avrei
1: una relazione molto giovanile.
2: Sì, esatto, diciamo, mi piacerebbe, potrebbe passare. E Passo, no, guarda, non è di mio gradimento.
1: Questo
2: livello...
1: lo fa Longobardi.
2: Allora, le posso cominciare?
1: No, non lo facciamo il sondaggio. Ma senta, Schlein...
2: Mattarella... No,
1: Torniamo a Schlein. Senta, lei che osserva la politica, perché con le sue interviste poi appunto conosce e interagisce con i politici. Allora, Giorgia Meloni è la donna del popolo, e lì abbiamo capito quali sono i suggerimenti che Longobardi dà alla leader di Fratelli d'Italia. Lei invece che suggerimenti darebbe alla leader del campo largo, perché ora al di là delle primarie il Partito Democratico è il partito con i maggiori consensi nel centro-sinistra, Eli Schlein? Lei che consigli darebbe da qua al voto?
2: Consiglierei di comprare GTA 6 e giocarci insieme, anche insieme a me, e fare un servizio insieme in cui giochiamo a GTA 6 insieme.
0: Per la campagna.
1: Potrebbe sbancare
2: per la campagna,
0: per la campagna elettorale. È un invito.
2: Esatto. E poi c'è anche un'altra.
1: Cioè, voi due che fate insieme giocate ai videogiochi.
2: Giochiamo a GTA 6, esatto. Sarebbe un suggerimento che voglio dare. E anche trattare, cioè, a volte ci sono delle notizie abbastanza profonde, che c'hanno dei messaggi molto forti, che vengono totalmente ignorate. Non so se avete saputo, di recente c'è stata questa campionessa di questa disciplina che si chiama Irox, e durante questa competizione nessuno ne ha parlato, la politica non ne ha parlato, ha fatto questa gara e si è fatta la pupù addosso durante la gara. Ma lasciando chi? Questa campionessa, questa atleta, questa grande
1: atleta. Questa notizia
2: ecco,
1: è da
2: vedete,
1: verificare,
2: bisogna le fonti vanno analizzate. No, giuro. E niente, si è fatta la pupù addosso, lasciando una scia di pupù su tutto il campo di atletica, e gli altri concorrenti, le altre atlete che correvano, non riuscivano, no, a gareggiare in maniera equa, perché c'era una scia di pupù in tutto in tutta, e lei ha vinto grazie alla sua scia di pupù.
1: Senta,
2: e nessuno ne ha parlato.
1: Ci vuole raccontare che cosa
2: è incredibile.
1: Lei è giovanissimo, non l'abbiamo detto, non solo appunto ha creato,
2: e secondo lei questa tenacia, continuare dopo essersi fatta la pupù addosso, è una cosa tollerabile, giusta? Va premiata la tenacia di continuare a correre con la pupù addosso?
1: Lo so, facciamo un sondaggio. Senta, ma lei, no, che è giovanissimo, lei ha 28 anni, credo.
2: Sì, all'incirca.
1: Ecco. Che cosa le piacerebbe fare?
2: Lei, 21.
1: Lei, che cosa
2: 21?
1: Magari. Lei, che cosa le piacerebbe fare nel prossimo futuro?
2: Nel prossimo futuro spero di tornare a casa e farmi fare e chiamare la massaggiatrice filippina che mi ha fatto conoscere mia madre, e farmi fare un bel massaggio filippino.
1: Allora, filippino, non ho capito perché lei ogni volta scherza sui social sull'aperitivo filippino, ristorante filippino.
2: Ah, perché è un'etnia
1: curiosa. Papa filippino, ma perché
2: è un'etnia curiosa, e quindi...
1: Niente, vabbè.
2: Sono uno studioso delle Filippine.
1: Senza briglie.
2: Ho fatto un master in giornalismo filippino.
1: Tommaso Longobardi, invece come vedi tu la dinamica dei prossimi mesi anche a livello appunto di comunicazione, di competizione tra i partiti? Insomma, sappiamo peraltro che è stata approvata la legge che consentirà anche ai giovani universitari quella appunto del voto fuori sede, quindi potranno votare alle politiche nel luogo in cui studiano senza affrontare viaggi anche costosi.
0: Io spero appunto che le dinamiche comunicative finiscano su temi concreti come appunto possa essere
1: come quelli che affronta già
2: esatto
0: come quelli del voto, come quello del voto dei fuorisede, che è sicuramente importante, e spero che non si tenda ad arrivare da qui all'inizio della campagna elettorale iniziando con il solito clima da polarizzazione politica in cui invece di entrare sui temi si va solo sull'area ideologica. E credo che questa campagna elettorale, se prenda quel piede lì con l'unione dell'intelligenza artificiale e dei nuovi mezzi di comunicazione, non possa andare, diciamo, nel migliore dei modi. Quindi speriamo che finisca del tutto sui temi, che l'opposizione parli di temi, che chiaramente si riesca a discutere di temi, e credo che così facendo possiamo evitare che quella campagna diventi...
1: Lei che cosa si augura, Gianfridi, per la campagna elettorale che verrà?
2: Beh, io mi auguro sicuramente che noi possiamo poi proseguire l'intervista durante una cena romantica, questo mi auguro, e che lei possa rimanere con questa splendida treccia.
1: Grazie.
2: E così le farei conoscere meglio anche il mio coniglietto.
1: Sì, ho visto il coniglietto.
2: È un bel coniglietto.
1: Sì, rosa. Senta, ma siccome lei è riuscito però a avvicinare tanti giovani alla politica con queste clip un po' così, anche diciamo un po' demenziali, no? Beh, le voglio chiedere, ma secondo lei in campagna elettorale che cosa intende inventarsi per provare anche ad andare un po' sui contenuti, per far conoscere magari appunto grazie ai suoi strumenti però anche i contenuti dei partiti, e quindi poi dare ai giovani uno strumento per scegliere chi votare? Cioè, lei può anche fare un servizio pubblico, diciamo così.
2: È un servizio pubblico, possiamo dire.
1: Vabbè, niente, io ogni tanto ci provo ad alzare, ma Gianfredi rimane. Allora, Longobardi.
2: Posso fare un bombio passi con i giornalisti, almeno, che almeno...
1: Abbiamo esaurito il tempo, perché miracolosamente sta arrivando la sigla.
2: Se posso dargli un limone per concludere?
1: No, niente limoni. Allora, io ringrazio...
2: Ecco un limone.
1: Gianfredi, è simbolico il limone.
2: È un limone vero.
1: Cioè, lui è arrivato davvero col coniglio rosa e con un limone che teniamo qui nello studio di Rai Radio 1.
2: Un bel limone.
1: Allora ringrazio Gianfredi, che
2: limone.
1: Potete seguire sui social. Ringrazio Tommaso Longobardi, libreria con Senza Maschera, l'ascesa social di Giorgia Meloni, redazione Roberta Genuini, alla parte tecnica Giovanna Insardi, in regia Filippo Mosticone. Pimpon torna domani. Buona giornata da Annalisa Chirico.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Una storia imprevedibile, un viaggio nella mente e tante emozioni che non puoi fermare.
5: Che poi potrebbe essere tutto più semplice, basterebbe spegnere il cervello.
4: Con un cast d'eccezione. In prima visione, il film di Paolo Genovese, Follemente. Domani, 21:30, Rai 1.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
6: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei. Rai Mobilità, sono le 10:29 minuti. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove si registrano code tra Rovato e Bergamo in direzione di Milano. In A12 Genova-Rosignano, al momento 5 km di coda tra Carrara e l'allacciamento con la 15 in direzione di Genova. Ci spostiamo in A10 Genova-Ventimiglia, 2 km di coda tra Genova Aeroporto e Genova Voltri per chi viaggia verso Ventimiglia. Situazione da segnalare anche in A14, dove un incidente provoca 3 km di coda tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna. In Toscana sulla Firenze Mare al momento 2 km di coda tra la barriera di Firenze Ovest e Firenze Peretola in direzione di Firenze. Infine traffico intenso sulla tangenziale di Napoli con code tra Vomero e Capodimonte in direzione dell'allacciamento con la diramazione Capodichino. È tutto, prossimo aggiornamento alle 12:25, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS. Indipendentemente.
7: Buongiorno da Emanuela Ronzitti, mercoledì 23 settembre, sono le ore 10.30 e 16 secondi, bentornati a una nuova edizione di Indipendentemente. Nuova stagione insieme, torna il nostro viaggio nel mondo delle dipendenze su Radio 1 ogni mercoledì in diretta con voi, un viaggio che ci porterà nuovamente ad esplorare non solo le droghe, le nuove sostanze psicoattive o l'alcol, ma anche le nuove frontiere del disagio, dal gioco d'azzardo patologico all'iperconnessione digitale fino alle dipendenze affettive. Anche quest'anno lo faremo attraverso la voce di chi ha vissuto e vive queste storie sulla propria pelle e dei tanti esperti che ci verranno a trovare qui in studio. Ma prima di iniziare il nostro nuovo viaggio insieme voglio ringraziare la nostra squadra che ci accompagnerà in questo lungo anno insieme per la regia: Roberta Di Casimiro, Cecilia Mosetti in redazione, per la parte tecnica oggi c'è Stefano Velli. Se volete scrivere per raccontare la vostra esperienza vi ricordo il nostro indirizzo email indipendentemente@rai.it, oppure potete contattarmi anche sui social. E allora iniziamo con la nostra copertina, scopriamo insieme quale sarà l'argomento di oggi.
8: Una lite in famiglia diventata tragedia è quello che è accaduto nella notte tra l'8 e il 9 settembre a Marano Vicentino, un comune di poco più di 9.000 abitanti in provincia di Vicenza. Un ragazzo di 15 anni uccide accoltellandolo il proprio padre. L'uomo, 54enne di origine marocchina, era in Italia dal 2019 e lo scorso ottobre era stato raggiunto dai due figli, il ragazzo di 15 anni e una ragazza di 14. Ed è stata proprio quest'ultima a dare l'allarme quella notte. L'uomo era perfettamente integrato nella comunità ed era anche un buon padre di famiglia, così lo ha descritto una vicina di casa. Il clima in famiglia però sembra non fosse molto sereno, almeno secondo i racconti del ragazzo e del quindicenne. Un amico di famiglia nelle prime ore dopo il dramma ha raccontato:
9: aveva dei problemi con i social, era sempre sul telefono, aveva chiesto anche aiuto alla scuola media di Marano per eseguire un percorso psicologico, ma si vede che non è andato a buon fine.
7: Ed era la nostra copertina curata da Cecilia Mosetti, una storia che ha dell'incredibile, un quindicenne che uccide il padre accoltellandolo più volte al culmine di una lite, un ragazzo che riferiscono non è mai stato violento, ma si è parlato solo di problemi con l'utilizzo del telefonino e dei social. Forse non sarà la sola motivazione, insomma, di questo gesto terribile, ma certamente i social non aiutano i nostri adolescenti. Scheda.
10: Sono Andrea, ho 21 anni e sono 3 mesi che non uso più i social network.
7: Dipendenza da social network, e Andrea è oggi con noi, la sua testimonianza è importantissima. Andrea, benvenuto, ormai sono 3 mesi, come ci hai annunciato, che non utilizzi più i social network. Ma da dove arriva questa scelta di disintossicarti dai social?
10: Perché mi sono reso conto che i social impattavano in maniera veramente importante nella mia vita, più che altro mi aggravavano altri tipi di problematiche, e anche perché ci perdevo veramente molto tempo, cioè potevo passare anche 3, 4, anche 5 ore su Instagram, e quindi ovviamente poi con tutte le sue conseguenze.
7: Ecco, ma da che età hai iniziato ad usare il telefonino e i social network?
10: Allora, io ho iniziato ad avere il telefono già in seconda media, quindi all'età circa di 12 anni, e già 13-14 anni ero già iscritto ai primi social, quindi Instagram. E ovviamente, come qualsiasi ragazzo che non sa fare un utilizzo consapevole dei social, diciamo che ne sono subito diventato dipendente, ecco.
7: Ecco, ma che cosa ti agganciava?
10: I social sono costruiti in modo da spingerci a continuare a guardare contenuti anche attraverso notifiche, ma soprattutto per lo scorrimento infinito dei video brevi, e per questo è facile anche perdere la percezione del tempo quando si è sulla piattaforma, e questo ci può portare magari a creare una sorta di bolla, una bolla informativa nella quale vediamo soprattutto persone che hanno le stesse nostre opinioni, e rischiamo di pensare che quella sia l'unica realtà possibile.
7: Che sensazioni avevi? Che cosa ti lasciava dentro dopo aver trascorso così tante ore sui social?
10: Era quasi come se mi sentivo svuotato, perché quando sei all'interno della piattaforma, diciamo che sei pieno di stimoli, sei sovrastimolato. Come dicevamo, cioè, ci sono lo scorrimento infinito di questi video brevi, che sono i reels, o comunque vedere le storie, mettere like ai post, e una volta che, diciamo, ti riconnetti alla realtà, perdi un po' la voglia di fare altro. Per esempio nel mio caso, sì, anche se guardavo, no, video che all'inizio pensavo mi potessero ispirare per fare disegni o comunque per mettermi poi a fare altro, una volta che spegnevo il telefono, che uscivo dall'applicazione, non avevo più quella voglia, perché magari pensavo che tanto ormai ci sono tantissime persone che hanno già fatto quell'idea o che si mettono a disegnare quella cosa, e quindi questo un po' ti crea una realtà distorta.
7: Ti capitava di collegarti anche di notte, di svegliarti col pensiero di doverti collegare?
10: No, però c'era una cosa che ancora mi ricordo, che magari potevo passare anche un'ora di seguito su Instagram e poi uscire dall'applicazione, perché magari dopo un'ora ci si è stancati di stare sull'applicazione, ma la prima cosa che facevo appena uscivo dall'applicazione era subito rientrare nell'applicazione, proprio anche senza magari rendermene conto, proprio perché cercavo subito quegli stimoli che erano stimoli molto veloci, perché poi quando si passa molto tempo sui social ci si abitua a video molto brevi e a stimoli continui.
7: Poi ad un certo punto però hai deciso di mettere uno stop, no? Hai chiesto aiuto?
10: Allora, diciamo che io non ho chiesto aiuto direttamente per la dipendenza dai social, perché cioè, in realtà la maggior parte dei ragazzi che utilizzano i social sanno che c'è questo meccanismo perverso, però non lo si vede come un vero e proprio problema, lo si tende a sottovalutare, tant'è che io stesso non ho chiesto aiuto direttamente per quello, ma è stata un po' una conseguenza. Però una volta che ti rendi conto effettivamente di quanto tempo perdi e di tutte le altre cose, l'abbassamento della soglia dell'attenzione, non sono solamente le uniche conseguenze che ti può portare ad avere una dipendenza da social. E una volta che te ne rendi conto, cioè, la consapevolezza è solamente il primo passo.
7: Ecco, ma quando usavi i social, che tipo di immagine volevi trasmettere all'esterno? Chi eri sui social?
10: Ma penso, come ogni ragazzo che utilizza i social, diciamo la versione migliore, la versione più felice, perché ovviamente non si pubblica mai i problemi sui social. È proprio lo stesso meccanismo che mi ha portato a creare questa maschera digitale, perché quando noi entriamo sui social siamo sempre a confronto con gli altri.
7: E chi sei oggi? Oggi che non usi più i social?
10: Ho riscoperto di avere molto più tempo per me stesso, ho riscoperto la mia vera identità, ho riscoperto, diciamo, quella parte che nascondevo dietro la maschera, e ho ricominciato a fare attività che prima avevo abbandonato perché ero sovrastimolato. Mi sto abituando invece ad attività che sono molto più lente.
7: Grazie Andrea, grazie per la tua preziosa testimonianza, in bocca al lupo. E la testimonianza di Andrea ci dà il là per iniziare a parlare delle ultime novità in arrivo dall'Unione Europea, che ha recentemente approvato il Kids Act, una normativa rivoluzionaria che introduce il divieto assoluto di accesso ai social network per i minori di 13 anni, insomma impone l'abolizione di mini account supervisionati dai genitori e l'adozione proprio di mini account da parte dei ragazzi al di sopra dei 13 anni fino ai 15, supervisionati dai genitori. E per comprendere però l'impatto di questa stretta e analizzare poi i dati scientifici sulla dipendenza da schermo, abbiamo in collegamento il professor Stefano Pallanti, direttore dell'Istituto di Neuroscienze di Firenze, professore di psichiatria da anni impegnato nello studio delle dipendenze comportamentali. Benvenuto a Indipendentemente.
11: Grazie dell'invito.
7: Allora, professore, arriviamo insomma al punto e arriva questa insomma rivoluzione, no? Europea sui social network. Ma allora, è davvero una rivoluzione? È una manovra che andava fatta? E soprattutto qual è l'impatto, i dati, che cosa ci dicono rispetto a questa dipendenza da schermo?
11: Beh, questa dipendenza è in crescita e il Covid, diciamo, è piovuto sopra e bagnato, insomma, perché già era molto evidente il problema, poi l'iperconnessione obbligata per certi versi, no, prodotta dalla situazione del Covid, ha ancora ingigantito questo problema, e lo vediamo poi anche nel grido d'aiuto che viene lanciato da molti centri neuropsichiatri infantile, dove le richieste sono soverchianti, no? Quindi il problema c'era già. Noi abbiamo pubblicato 20 anni fa, nel 2006, un'indagine a Firenze dove già c'era una prevalenza del 5-6% nella scuola del centro di Firenze, insomma, e adesso i valori sono perlomeno triplicati, ecco. Quindi il problema è, come sempre, insomma, il provvedimento è giusto, arriva sempre un po' in ritardo, no? Perché effettivamente questa minaccia era già stata segnalata da ricerche molti anni fa, e come è successo per il fumo ci è voluto un po' di tempo perché il sistema della politica, insomma,
7: si muovesse. Certo. Si muovesse. Senta, si parla dei 13 anni, no? Da un punto di vista di neuroscienze, il cervello umano di un adolescente, no? A che punto è pronto in qualche modo a mettere uno stop ai social? E che cos'è che si stimola nel cervello di chi è così piccolo?
11: Ecco, intanto sì, certamente il cervello dell'adolescente è molto predisposto per la dipendenza, perché appunto le strutture del controllo, diciamo, dei freni si sviluppano più tardi, mentre quelle dell'appetito si sviluppano subito e vanno alla ricerca di queste cose. Il punto è che sono, in realtà, questa è una caratteristica generale del cervello giovanile, diciamo, però non tutti fortunatamente hanno questa irresistibile attrazione, come lo stesso succede per le sigarette. Tutti conosciamo ragazzi che hanno fumato assieme, sì, la prima sigaretta, uno ha cessato e l'altro invece il giorno dopo comprava un pacchetto di sigarette. Quindi il problema è individuare quei soggetti che per la loro vulnerabilità poi rimarranno appiccicati allo schermo. Questo è il vero problema ora clinico.
7: Senta, lei che ovviamente ha, insomma, i dati alla mano, che cosa ci dicono questi dati, entrando sulla fascia di età in particolare, e quali sono le fasce più colpite?
11: Ma le fasce più colpite appunto sono proprio quelle verso le quali la legge si è orientata, ma purtroppo ci sono anche, ha visto, ci sono, noi vediamo purtroppo in giro l'uso di questi telefonini usato come per calmare bambini anche nella culla, sì, insomma. Quindi in realtà appunto ci vorrebbero delle misure ancora più drastiche, forse nei confronti appunto di queste categorie per le quali i genitori fino ad oggi ignari, però questi provvedimenti di legge, insomma, rendono più chiari i rischi, insomma, hanno assunto comportamenti veramente rischiosi. Il problema è che appunto ci rimane attaccato chi è più vulnerabile, e in questo modo svela e aggrava il suo problema. Spesso sono disturbi dell'attenzione oppure disturbi del sistema della gratificazione, si associano a disturbi alimentari, disturbi della regolazione sonnoveglia, no? E poi alla fine questo poi ha un impatto generale sull'organismo, perché si correla al sedentarismo, si correla anche a disturbi dell'immunità. Noi vediamo associato ora a malattie intestinali, a malattie della pelle, insomma, quindi è un veicolo per introdurre tutta una serie di altre vulnerabilità e portarle al loro massimo sviluppo patologico.
7: Ecco, c'è stato un progetto francese, no? Recentemente è stata approvata una legge in Francia che poi è risultata però incostituzionale. Adesso il presidente francese Macron sta rielaborando questa legge, perché secondo la Corte Costituzionale avrebbe questa legge precedente limitava la libertà di espressione. Lei che cosa ne pensa rispetto al fatto che ogni poi Stato si sta iniziando a muovere verso questa direzione nel divieto di utilizzo dei social network da una certa età in poi?
11: Ma certamente i divieti ci vogliono, e io credo che sia giusto alzare fin dove si può fin dove la legge consente, insomma, i divieti. Il problema vero però è offrire delle alternative, perché con i divieti soltanto non si va da nessuna parte. Io credo, per esempio, una delle alternative più a basso costo sarebbe quella dell'attività fisica, ma spesso le nostre scuole non hanno neanche gli spazi, non hanno l'organizzazione del tempo. Sarebbe l'impegno in altre attività più creative, no? Il ragazzo che parlava prima, per esempio, io lo conosco, è tornato alla scultura. Se ci fossero appunto più alternative a questo, e se l'altra cosa è che questa battaglia con questi mezzi di comunicazione è perduta, nel senso, noi non toglieremo a questi ragazzi questi telefoni.
7: Dobbiamo trovare l'alternativa, insomma.
11: No, e dobbiamo trovare anche il modo di veicolare,
7: certo.
11: Cioè, di veicolare attraverso questo sistema dell'educazione, perché capito, in America si è coniato il termine agnotology, no? Che è la pedagogia dell'ignoranza.
7: Sì.
11: Questo continuo intrattenimento peggiora le capacità d'apprendimento e rende ancora più ignoranti i giovani. Bisogna impegnare le grosse compagnie a dare cultura, a dare educazione, a sviluppare i meccanismi positivi del cervello, mentre invece sono impegnati solo a incrementare i consumi.
7: Certo,
11: quindi bisogna
7: chiaro.
11: Usarle nella maniera buona. E si immagini, se in negativo fa questo, chissà che cosa potrebbe fare di meraviglioso in positivo, no? Lo stesso sistema.
7: Certo. Questo è un messaggio importantissimo. Grazie professor Stefano Pallanti, direttore dell'Istituto di Neuroscienze di Firenze, professore di psichiatria. E ora spazio alla musica. Speriamo.

0: Ed era Angelica, ai che giornata, e adesso ci spostiamo e torniamo a parlare della dipendenza dei social con le novità che sono arrivate dall'Unione Europea. Lo facciamo in questo momento con Gabriele Zanardi, neuropsicologo e professore a contratto presso l'Università di Pavia di psicofilologia. Benvenuto a Indipendentemente, professore.
1: Buongiorno e grazie, un saluto ai suoi radioascoltatori.
0: Allora, professore, prima di farle la domanda le faccio ascoltare questa intervista realizzata da Cecilia Mosetti, che ha intervistato Marco Gui, professore di sociologia di media all'Università Milano Bicocca e presidente della Fondazione Patti Digitali, proprio sulle novità in arrivo dall'Europa.
2: E sulla carta è interessante perché aiuta le famiglie con un'età minima per l'accesso e poi perché introduce il principio di gradualità. Le associazioni dei genitori europei sono piuttosto soddisfatte di questo. Avanzano dubbi soprattutto sul percorso che porterà all'implementazione di questa gradualità. La negoziazione con le piattaforme quanto durerà?
3: Ingresso precoce nel mondo dei social e risultati scolastici. A inizio agosto come università avete pubblicato uno studio su Nature. Cosa è emerso?
2: La rilevanza dello studio sta nell'aver portato un pezzo di evidenza sulla questione correlazione o causalità. Quello che abbiamo mostrato noi è che dietro questa correlazione c'è anche probabilmente un pezzo di causalità, cioè significa che i social media esercitano probabilmente un effetto negativo sulle performance scolastiche in italiano e in matematica nei dati invalsi che noi abbiamo osservato.
3: Torniamo al KidsAct, che stabilisce che alle piattaforme spetta dimostrare di offrire servizi sicuri. È sufficiente?
2: Speranza è che questo testo porti a un aiuto da parte delle istituzioni al compito che è diventato molto arduo delle famiglie.
0: Ecco, dottore, ha sentito, no? C'è la necessità, sì, di intervenire sull'utilizzo, ma di intervenire sulle piattaforme. Diversi stati americani hanno portato in tribunale il colosso di Mark Zuckerberg per i danni causati ai minori e siamo arrivati a un patteggiamento. Meta, infatti, ha annunciato con 47 stati americani di aver stabilito di intervenire con delle modifiche al funzionamento di Instagram e Facebook, oltre che ovviamente pagare oltre 18 miliardi di danni. Insomma, un tema importante che arriva da oltreoceano e ovviamente lo troviamo in casa nostra. E cosa ne pensa rispetto all'intervenire, non solo educare, ma intervenire appunto sulle piattaforme, modificare l'utilizzo di questi social network?
1: Beh, rispetto all'intervista fatta al collega della Bicocca, toglierei il termine probabilmente, perché noi abbiamo, come un po' raccontava anche il professor Pallanti prima, anni di studi rispetto all'architettura dei sistemi digitali che servono proprio per agganciare, come spiegava benissimo Andrea, la nostra attenzione e tenerci di fatto in trappola. Quindi il patteggiamento di Meta è un po' come un'ammissione di una colpa, perché gli strumenti social sono costruiti esclusivamente per trasformare la nostra attenzione in denaro. È una sorta di slot machine virtuale di contenuti mediatici che non fa altro che tenere l'utilizzatore costantemente collegato ad uno schermo, perché questo si traduce in economia. Quindi evidentemente la preoccupazione su come le industrie che producono questo tipo, se possiamo chiamarlo ancora così, di intrattenimento, debbano cambiare strategia e strada è fondamentale, perché la vulnerabilità dei nostri ragazzi, degli adolescenti, ma anche a volte degli adulti, diventa l'anticamera di un quadro patologico che crea veramente dei danni. Quando parliamo di dipendenza comportamentale, pensiamo a ragazzi che si isolano, non riescono ad avere più una continuità scolastica, hanno una dispercezione del proprio corpo, hanno una difficoltà nel ritmo sonno-veglia, cioè vengono, e scusi se uso questo termine, disintegrati nella loro identità, perché non c'è più un'identità reale ma c'è un'identità diciamo così virtuale.
0: Quindi, certo,
1: sì, assolutamente sì, e queste grandi aziende devono fare due passi indietro e mettere dei sistemi di tutela nei confronti,
0: perché stanno creando davvero danni. Senta, professore, lei gestisce un centro un po' all'avanguardia, e ecco, che tecnica utilizza quando le capitano questi casi, e soprattutto anche quante ne arrivano, perché so che ne arrivano da tutta Italia?
1: Sì, allora noi abbiamo questo centro dove usiamo una tecnica che è nota dal 1985 che si chiama stimolazione magnetica transcranica, che negli ultimi 10 anni, grazie allo sviluppo tecnologico, è diventata sempre più efficace e utilizzabile in diversi ambiti come quello delle dipendenze, in particolar modo delle dipendenze comportamentali, perché gli studi di risonanza magnetica ci hanno mostrato che il cervello di un adolescente o di un adulto che diventa addicted rispetto ai social si spegne in determinate aree, come la corteccia prefrontale, che è quella che dovrebbe dirci che è passato troppo tempo, che è meglio che io vada a fare una passeggiata piuttosto che rimanere chiuso in casa, e c'è una iperattivazione invece di quelle aree legate alla ricompensa. Se lei ci pensa, ad esempio Instagram vive sulla ricompensa intermittente, cioè lo scrolling infinito permette che ogni pagina possa rappresentare qualcosa di piacevole. Queste modificazioni cerebrali fanno sì che il soggetto sia ancora più vulnerabile e che ricada molto più spesso nella difficoltà di interrompere quel tipo di comportamento. La TMS che cosa fa, associata ad altri tipi di intervento terapeutici come la psicoterapia, in alcuni casi la farmacoterapia, diciamo che riaccende quelle aree del cervello che permettono di avere un maggior controllo e rallenta, spegne quelle aree del cervello che invece ci danno l'urgenza, la necessità di guardare se qualcuno mi ha mandato una notifica. Perché questo diventa importante? Perché certe volte i ragazzi che arrivano con questi quadri patologici non hanno, come dico io, la benzina per poter fare il primo passo di cambiamento, e quindi avere la possibilità di usare questa tecnologia che ha impatto zero, con effetti collaterali minimi, e dare loro una possibilità di fare questo salto di qualità e riprendersi un po' la propria vita.
0: Allora, professore, abbiamo un minuto circa, scarso. Quali sono i risultati?
1: I risultati sono un maggior livello di attenzione, una non necessità di guardare il cellulare, una ripresa di un ritmo sonno-veglia, una maggior lucidità mentale che poi si traduce anche in un miglioramento dell'attività scolastica.
0: A livello percentuale? Quanti recuperano?
1: A livello percentuale diciamo che il 75% dei nostri pazienti ha un beneficio dopo la 10ª stimolazione.
0: Ecco, quindi insomma c'è un recupero, questo insomma ci fa ben sperare, è una tecnica che insomma
1: sì,
0: dà sostegno.
1: Esatto, però mi permette, perché è fondamentale essere corretti, poi c'è tutto il resto,
0: certo.
1: C'è la condivisione con la famiglia, l'integrazione, come diceva il professor Pallanti, con altre attività che devono essere altrettanto piacevoli, cioè non basta la TMS, è un overboost che dà una spinta, ma poi ci deve essere un accompagnamento, che è quello che noi facciamo, ma credo che tutti i colleghi che si occupano di questo facciano, nel far recuperare la realtà della vita, delle attività sportive, le attività sociali, ai corsi di teatro banalmente. Quindi la TMS è un ottimo strumento,
0: ma associato ovviamente a sostegno di famiglia e la psicoterapia e magari anche un intervento sulle società. Grazie molte, grazie professore per essere stato con noi, siamo in chiusura, io sono Emanuela Ronzitti, ringrazio la nostra squadra, Roberta Di Casimiro e Cecilia Musetti in redazione, ora vi lascio alle notizie del GR1, Indipendentemente torna mercoledì prossimo sempre alle 10:30 e sempre su Radio 1.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Come porti i capelli, bella bionda?
6: Tu li porti alla bella marinara.
7: Io li porto come l'onda.
6: Come l'onda in mezzo al mar.
8: Là, in mezzo al mare, ci stancano che fumano.
7: Avvistamenti.
6: Veleggiate.
7: Ancoraggi.
6: Radio di bordo.
7: Dal 26 settembre ogni sabato alle 10 su Radio 1 e Rai Play Sound.
6: Con Germana Brizzolari
7: e Raffaele Roselli.
9: Radio di bordo, il mare e le sue storie.
10: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
11: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
12: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio, tanto calcio. E adesso tocca a voi. Acqua!
11: Acqualete!
13: Acqualete!
14: What up?
13: Ottima mossa per le tue ossa!
15: Che fine ha fatto la moto?
16: Te ne pentirai, Casatina.
15: Dobbiamo ritrovarla. O sarà la fine di questa famiglia.
17: Finita l'estate, te ne torni in Marocco. E la moto la restituisci.
18: E i figli dopo di loro. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
19: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
20: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
19: Colombo, navigando sull'app Family,
21: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
19: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
22: Dal 24 settembre al 4 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva, La Badia, a 4,29 euro.

0: 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Luana Cremasco. L'OCSE rivede al rialzo le stime sul prodotto interno lordo dell'Italia per il 2026. La crescita salirà allo 0,9% contro lo 0,5% del 2025, per poi tornare a scendere nel 2027 allo 0,6%. Le stime sono state ritoccate rispetto a quelle di giugno, quando l'organizzazione prevedeva per il nostro paese una crescita di 0,5 percentile in meno rispetto a oggi. I prezzi continueranno a salire nel breve periodo, avverte ancora l'OCSE, che indica per l'Italia un'inflazione al 3% quest'anno, al 2,6% il prossimo, inferiore comunque in media rispetto ai paesi del G20. A New York, la seconda giornata di dibattito all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, già ieri al centro delle discussioni i conflitti attuali.
4: Trump torna a minacciare l'Iran e mette Teheran davanti a un bivio: o farà un accordo oppure sarà annientato, tuona il presidente. Eppure nello stesso discorso lascia aperta la porta alla diplomazia, fa sapere che i colloqui con i delegati iraniani sono andati bene e dice di essere ancora convinto che alla fine un accordo si troverà, ma bisognerà aspettare le elezioni di metà mandato. Toni decisamente più concilianti quest'anno sull'Ucraina. Lavoriamo per porre fine alla guerra, lo voglio tutti. A Putin ho detto che il conflitto deve finire e con Zelensky abbiamo un rapporto molto forte, dice Trump. Ieri tra i due un faccia a faccia, oggi Zelensky parlerà all'Assemblea Generale e incontrerà l'inviato di Trump Witkoff. Sul fronte russo si muove invece il segretario di Stato Rubio, atteso oggi un incontro con il ministro degli esteri russo Lavrov. Attesa per il discorso del presidente iraniano Pezeshkian e per l'incontro tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Azzurra Meringolo, GR1.
3: La guerra nello Yemen. L'Arabia Saudita ha riavviato le operazioni del suo oleodotto est-ovest, preparandosi a riprendere nelle prossime ore le esportazioni di petrolio dal porto di Yanbu sul Mar Rosso. L'oleodotto era stato chiuso 10 giorni fa dopo una serie di attacchi con droni da parte dei ribelli yemeniti Houthi in guerra con Riyadh. E dopo 3 settimane di rialzi interrotti, questa mattina si rivede il segno meno sui prezzi dei carburanti. Lungo la rete stradale nazionale il prezzo medio è 2,15 euro al litro per la benzina, 2,34 per il gasolio. La ripresa dei flussi nello stretto di Hormuz e appunto solo l'oleodotto saudita hanno portato il petrolio ben al di sotto dei 100 dollari al barile per la prima volta dall'8 settembre. La procura di Roma procede per omicidio colposo in relazione all'incidente sul lavoro in cui è morto l'operaio 22enne Andrea Moretti al Colosseo. Era impegnato nell'installazione di un nuovo impianto di illuminazione quando, per cause ancora da chiarire, è caduto da un'altezza di oltre 10 metri. Indagini sono in corso. Il sito archeologico è stato chiuso su disposizione poco fa del Ministero. Moretti era uno specializzato rocciatore ritenuto molto esperto. Messaggio di cordoglio della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che auspica sia fatta piena luce nel più breve tempo possibile. Morire a 22 anni è inaccettabile. Sventata dai carabinieri una possibile aggressione con coltello in una scuola di Lamezia Terme da parte di uno studente ai danni della sua insegnante di italiano. Il 14enne aveva organizzato l'azione su un gruppo Telegram i cui messaggi sono stati intercettati. L'arma nascosta nei bagni della scuola. Nel corso della perquisizione sequestrati il cellulare e gli abiti usati dal giovane nelle foto social. Ritmi lenti, ore di sole e natura. Scopriamo la classifica delle capitali europee più felici.
5: In vetta c'è Lisbona, quasi 3.000 ore di sole all'anno, grande senso dell'ospitalità e oltre 49 metri quadri di verde per abitante. Sono queste le caratteristiche che, insieme ai ritmi lenti e alle suggestioni del fado, fanno di quella portoghese la capitale europea più felice, secondo la graduatoria stilata da un noto tour operator. Dai paesaggi lusitani si passa poi alla magia dell'atmosfera nordica, con il secondo posto di Helsinki, che tra parchi e viali alberati, al traffico congestionato delle moderne metropoli contrappone la sua mobilità dolce e green, con strade sicure e trasporti pubblici efficienti. Ma la qualità della vita è fatta anche di sorrisi, street food e convivialità. Per questo sul terzo gradino del podio troviamo Atene, con le sue antiche testimonianze, patrimonio dell'umanità e la semplicità del mondo greco. Qui il costo della vita è più basso che altrove, cosa che forse non basta a fare la felicità, ma che certamente mette di buon umore. Daniele Morgera, GR1.
3: Lo sport europeo di volley. Stasera l'Italia di De Giorgi sfida la Finlandia nei quarti. Chi vince troverà in semifinale la Francia. Si gioca a Torino alle 21:05. Radio Cronaca, come sempre su questa rete, all'interno di Zona Cesarini. Sono le 11:05. La linea va a Radio 1 Musica. Buon ascolto.
0: Radio 1 Musica.
6: Le 11:05 su Rai Radio 1, questa è Radio 1 Musica, io sono Gianfranco Valenti, quindi buongiorno a tutte e a tutti. Naturalmente la buona musica di Radio 1, in console c'è Stefano Velli che saluto. E beh, lei 23 anni, una bella ragazza, bravissima, forte, che ha cominciato a suonare la chitarra quando aveva 12 anni. Primo album uscito nel 2021, in realtà lei voleva fare l'attrice quando era proprio giovanissima, poi ha portato avanti un percorso parallelo. Questa non è una stupida canzone, lei è Olivia Rodrigo. E questa è Stupid Song.

Olivia Rodrigo alle 11.09 su Rai Radio 1, intanto 335-699-2949, ringrazio Ludovico, Alberto, Francesco, Alessandra, Simone che ci scrivono, che fanno i complimenti, ma io dico ancora non ho fatto niente, per cui i complimenti si fanno casomai alla musica di Rai Radio 1 e si fanno a Olivia Rodrigo che, come detto, 23 anni, giovanissima, eppure riesce subito a dimostrare il suo talento. Ormai sono 5 anni che è sulla breccia, l'ho detto, aveva fatto insomma l'attrice quando era giovanissima, ma poi sicuramente una ragazza che ha una grande formazione, perché una che ascoltava i Green Day, ascoltava i Pearl Jam, poi si è cresciuta anche in qualche modo col mito di Taylor Swift, che vorrei dire è pur sempre non solo una grandissima artista ma anche l'artista, così pare, più ricca del mondo, insomma è tutto di guadagnato. Un artista italiano invece che ha sempre dato del tu alla chitarra e che con la chitarra è riuscito anche a mescolare in qualche modo il suo tono malinconico, il tono malinconico della sua voce così dolce, così sottile, è stato Pino Daniele. Nel 1990 usciva Quando.

Ci manca assai, Fino Daniele, ci manca veramente tanto, così come ci mancano pezzi come questo quando, nel 1990, tra l'altro, insomma, ci manca anche moltissimo Gino Paoli, che oggi avrebbe fatto il compleanno. Oggi tra l'altro esce anche Quando ti rivedrò, che è un inedito, è uscito chiaramente in seguito alla sua scomparsa. Lui avrebbe voluto cantarla, interpretarla insieme a Ornella Vanoni, che poi invece ieri proprio avrebbe compiuto gli anni. Però torniamo romantici, perché ricordiamo che questo pezzo, quando faceva parte della colonna sonora del film Pensavo fosse amore, invece era un caresse dell'anno seguente, nel 1991. Naturalmente il protagonista era Massimo Troisi, un altro grandissimo che curò anche la regia di quel film. E c'è un programma televisivo che forse qualcuno di voi ricorderà, che era Alta Classe, condotto dal mitico Gianni Minà, e anche lui ci manca moltissimo. E beh, in quell'occasione Troisi, questa l'ho letta, ma me l'hanno anche raccontata, diciamo, persone informate sui fatti, Troisi attribuì proprio scherzosamente a Pino la frase: Massimo, ho scritto una canzone, mi fai un film? Perché? Perché ironizzava sempre, uscivano delle canzoni di Pino Daniele, potevano essere riconducibili immediatamente appunto a un'uscita prossima di un film di Massimo Troisi. Un altro grande invece è Stevie Wonder, che tornerà prestissimo il 28 settembre a Londra per festeggiare i 50 anni dall'uscita dell'album capolavoro Songs in the Key of Life. E adesso andiamo nel 1974 con You Don't Have Nothing.

Non è un caso, non è un caso se oggi ho messo, diciamo, con piacere in scaletta questo pezzo, You Don't Have Nothing di Stevie Wonder, perché il 23 settembre del 1952 un certo Richard Nixon, che era all'epoca il vicepresidente degli Stati Uniti d'America, fu accusato in quell'occasione proprio, diciamo, di avere usufruito di un fondo elettorale segreto che era stato finanziato dai suoi sostenitori. Quel giorno lì fece proprio un discorso alla nazione, un discorso televisivo, e a proposito, diciamo, di fondi tenuti, diciamo così, lui dice: l'unico dono che ho ottenuto con me è stato un cagnolino di nome Chickers regalato ai miei figli. E questo infatti fu, diciamo, battezzato, ricordato oggi come il discorso di Chickers. E quindi questa canzone aveva proprio un bersaglio politico, un bersaglio che non era politico ma era invece semplicemente femminile. È una canzone straordinaria del 1954, è quella di un altro grande cantante americano, quella di un altro grande pianista americano, forse il più grande, Ray Charles, I Got a Woman.

0: she's alright.
1: Ray Charles, Got the One, 1954, tra l'altro qui su Radio 1 al 335-699-2949 arriva un messaggio di Alessia che ringrazia e dice che la base di chitarra all'inizio di questo pezzo di... ah no, in realtà quello di Stevie Wonder, dice Alessia, specie col basso, ricorda Play the Funky Music White Boy dei White Cherry, che è un pezzo mitico, quindi grazie, perché evidentemente insomma i messaggi poi arrivano anche un attimo dopo, però l'importante è mandare buona musica e questo a Radio 1 riesce spesso. Un legame, una connessione che riusciamo a trovare col prossimo artista c'è perché intanto hanno due stato insieme Ray Charles e Billy Joel, e poi Billy Joel ha sempre detto: io sono cresciuto proprio a pane e Ray Charles. C'è un pezzo che Billy Joel ha inciso nel 1976, una delle sue canzoni più belle, e lui ha sempre avuto un cruccio, quello che appunto Ray Charles non sia mai riuscito a interpretare questo brano, a farne una cover, perché probabilmente l'avrebbe impreziosita. È una canzone dedicata a New York, del resto il canzoniere, il cantore di New York in qualche modo è proprio Billy Joel, e nel 1976 ci regala New York State of Mind.

Alle 11.26 su Rai Radio 1 con Billy Joel sotto con New York State of Mind, che poi è il modo migliore per salutare Billy, perché questo pezzo compie 50 anni proprio in queste settimane. Il modo migliore per salutare tutti voi, tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Rai Radio 1. Noi ci ritroviamo domani naturalmente alla stessa ora alle 11.05 dopo il GR1. Per adesso intanto ancora Billy Joel e poi Gianfranco Valenti dalla linea al meteo. A domani, grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Meteoradio.
3: Tempo previsto sull'Italia mercoledì 23 settembre. Oggi continua a splendere il sole su tutto il settentrione, a parte annuvolamenti pomeridiani sui rilievi alpini e prealpini. Cielo sgombro da nubi su gran parte delle regioni centrali, salvo residui addensamenti nell'entroterra abruzzese e sui rilievi del Basso Lazio. Ancora instabile sui settori orientali di Sicilia e Sardegna, con qualche rovescio temporalesco e ampi spazi di sereno sul resto del meridione. Qualche nube in più interesserà l'Appennino calabrese. Venti da deboli a moderati nordorientali con rinforzi su basso Adriatico e Ionio, mari mossi o molto mossi e, infine, le temperature, previste in diminuzione soprattutto sulle aree tirreniche. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Per un giorno.
5: Mercoledì 23 settembre 2026. Buongiorno a tutti voi, ben ritrovati su Rai Radio 1. Questa è Santi per un giorno. Oggi un santo amatissimo, Don Valterinsero, buongiorno a te.
6: Buongiorno a te, Federica Gentile.
5: Oggi è veramente uno dei santi più amati, lo possiamo dire, del nostro tempo, una delle figure meravigliose che tutti abbiamo nel cuore, tanto che molti di noi continuano a chiamarlo Padre Pio e non San Pio. Per noi lui è Padre Pio.
6: Sì, è vero, un frate francescano cappuccino, un grande mistico, non dimentichiamo, uno dei santi del Novecento più amati e conosciuti in tutto il mondo. C'è una fortissima devozione veramente in tutto il mondo.
5: È verissimo, quindi oggi chiaramente ci concentriamo su di lui. Ricordiamo anche che oggi per esempio è la Madonna delle Grazie, perché ogni giorno ci sono tantissime figure, tante ricorrenze che la Chiesa ricorda. Noi oggi ci concentriamo su Padre Pio, io continuo a chiamarlo così, assolutamente, non vogliatemene, ovvero Francesco Forgione, perché questo era il suo nome all'anagrafe. Lui nasce col nome di Francesco, proprio in onore di San Francesco d'Assisi. Siamo nel 1887 a Pietrelcina, vicino a Benevento. Ci ha lasciato nel 1968 a San Giovanni Rotondo, entrambe le località ancora oggi, no? Don Walter, ne sappiamo qualcosa anche noi, che le abbiamo visitate insieme per Rai Play, anzi poi andate a vedere a partire dal 2 ottobre Francesco d'Assisi e i suoi ribelli, tra cui c'è anche Padre Pio, meta di pellegrinaggi, meta di visite continue. Una vita, un percorso tormentato quello di Padre Pio, matura la decisione di farsi frate sin da piccolo ed era incantato dalla figura di un frate che girava per le campagne chiedendo aiuto per i ragazzi del noviziato, si intratteneva con parole di conforto e Francesco Forgione a 10 anni decide di diventare frate come lui, un frate con la barba. Se non che succede, Don Walter? Che il demonio si mette di traverso e cerca da subito di ostacolare in ogni modo il suo percorso di fede, anche con una lotta fisica continua.
6: Sì, già da bambino Francesco aveva visioni di Gesù, della Madonna, del suo angelo custode e dei santi, e pensa Federica che lui all'inizio non dava un'importanza particolare a queste esperienze perché credeva che anche tutti gli altri bambini e gli adulti avessero queste visioni. Lui stesso poi lo ha raccontato con grande discrezione al suo padre spirituale. Quindi dicevi che nella giovinezza, soprattutto a Pietrelcina, lui ha avuto lotte spirituali molto dure con il demonio, con forti tentazioni, momenti di angoscia interiori, quindi attacchi del demonio e aggressioni fisiche. Quindi il demonio maligno lo menava, cioè aveva uno scontro anche fisico con lui, perché voleva allontanarlo da Dio e da questa chiamata alla santità che avrebbe fatto tanto bene alle anime, agli altri.
5: Certo, infatti a Petrelcina ci sono proprio ancora i suoi scritti, sì, no? Questi cosacci che andavano e cercavano in qualche modo anche proprio di percuoterlo fisicamente. Finalmente però, quando ha 15 anni, entra nell'ordine dei Cappuccini. Cappuccini proprio perché hanno la barba e lui voleva avere la barba come il frate che incontrava appunto quando era bambino. Si ammala però, si ammala subito, avrà problemi di salute in realtà per tutta la vita, e si ammala al punto da venire ordinato sacerdote all'età di 23 anni, ed era un'eccezione perché all'epoca si poteva, no, essere ordinati a 24 anni, ma il vescovo gli concede uno sconto praticamente di un anno, perché in realtà erano convinti che lui sarebbe morto di lì a poco. E quindi lui desiderava morire frate, consacrato, e quindi gli consentono di essere consacrato prima. In realtà sopravvive, torna a casa e guarisce. Qualche anno dopo viene assegnato al convento di San Giovanni Rotondo, dove rimarrà poi per tutta la vita. Don Walter, il fatto più eclatante, no? Che poi condizionerà tutta la sua vita e il suo sacerdozio, sono le stimmate. Compaiono molto presto, quando lui era ancora a Pietrelcina. Lui chiede al Signore, pensate, di renderle invisibili, perché capisce che lo avrebbero condizionato, che lo avrebbero messo troppo al centro dell'attenzione, e il Signore gli concede questa grazia, quindi le rende invisibili. Lo va solo il dolore, ma non c'era un segno fisico all'inizio, però durerà poco, perché poi alla fine arriva a San Giovanni Rotondo, le stigmate ridiventano visibili, lui cerca di coprirle, ma poi si viene a sapere e comincia un periodo molto difficile. Ripartiamo da qui e ce lo racconti?
6: Certo.
5: Va bene, state lì.

0: erano i Black Eyed Peas su Radio 1, Santi per un giorno, Don Valterin, Sera Federica Gentile, Padre Pio oggi. Oh, a proposito, auguri a tutti voi che portate il nome di Pio, Quante persone ci sono anche con il nome Pio come secondo nome, Don Walter? Tantissimi.
1: Tanti. E devo dire che negli anni 70, 80, 60, grazie anche proprio a Padre Pio, persone che hanno voluto lui come protettore.
0: Sì. Esatto. Ci siamo lasciati nella prima parte della nostra trasmissione parlando delle stimmate che ridiventano visibili. Prima lui chiede al Signore di renderle invisibili per evitare di stare troppo al centro dell'attenzione. Il Signore glielo concede, poi quando arriva a San Giovanni Rotondo invece ridiventano visibili e comincia veramente una vita molto complessa.
1: Sì, ecco, anche
0: è dolorosa.
1: Tribolata, sì. Lui ha avuto, allora, Padre Pio ha avuto le stimmate per 50 anni. Quindi dal 1918 al 68, quindi per circa 50 anni, un segno della sua partecipazione alle sofferenze della passione di Cristo. E lo sai, Federica, che le stimmate sono sparite poco prima della morte.
0: È incredibile.
1: Quindi Padre Pio finisce sotto processo, viene accusato di procurarsi da solo le ferite per ingannare i fedeli. Gli fu chiesto di non confessare, di non celebrare la messa con i fedeli per circa 2 anni, quindi pensa che grande dolore per lui e per i penitenti che andavano a San Giovanni Rotondo, che non poteva confessarli, poteva accogliere e non poteva celebrare e pregare con loro in chiesa.
0: È veramente una storia unica quella di Padre Pio, per cui per anni, appunto per circa 2 anni, non può più esercitare, però finalmente cadono i divieti. Paolo VI ne stabilisce la piena riabilitazione e voi pensate, io penso sempre questo, no? Lui dopo una vicenda del genere avrebbe potuto essere arrabbiato, no? Arrabbiato, deluso, non mi hanno creduto, mi hanno impedito di fare del bene, di fare quello per il quale io sono qui in qualche modo, per il quale sono al mondo, avrebbe potuto essere demotivato, invece no. Lui trova proprio nel dolore e nelle difficoltà la motivazione per andare avanti, no? Fonda la casa del sollievo della sofferenza, che è diventata una realtà sanitaria, ospedaliera incredibile per tutto il sud Italia e non solo. Fonda i gruppi di preghiera che ancora oggi sono una realtà importantissima ed è acclamato santo mentre è ancora in vita. Perché è così amato Padre Pio?
1: Ma perché Padre Pio è stato un uomo di Dio. Quindi un grande confessore. Federica rimaneva addirittura fino a 15-16 ore al giorno al confessionale. Quindi molte persone andavano da lui e Padre Pio conosceva fatti della loro vita che loro non avevano ancora detto. Quindi sapeva leggere nei cuori. Era severo, dicono,
0: molto,
1: no?
0: Certo.
1: Persino sgarbato, ma verso i curiosi, verso le persone che andavano lì a confessarsi magari per parlare con lui e non avevano un sincero pentimento. Quindi San Pio è molto amato perché è stato un grande testimone e strumento della misericordia di Dio.
0: Allora ricordiamo e poi andiamo al Vangelo. Don Walter è stato beatificato il 2 maggio del 99, canonizzato 16 giugno del 2002, sempre ad opera di Papa Giovanni Paolo II, anzi San Giovanni Paolo II, anche lui dobbiamo chiamarlo santo, è santo ovviamente, e con una grandissima partecipazione di fedeli. E come vi dicevamo prima, se volete approfondirlo, ci saranno 2 puntate di Francesco d'Assisi e i suoi ribelli, un programma che vede protagonista Don Walter Insero, che abbiamo scritto insieme. È stata un'esperienza bellissima. E immaginarlo, no? Girarlo,
1: sì,
0: andare in quei luoghi, e quindi dal 2 ottobre lo trovate su Rai Play.
1: Vangelo di oggi, mercoledì 23 settembre, Luca, capitolo 9, versetti 1-6. In quel tempo Gesù convocò i 12 e diede loro forza e potere su tutti i demoni e di guarire le malattie. E li mandò ad annunciare il regno di Dio e a guarire gli infermi. Disse loro: non prendete nulla per il viaggio, né bastone, né sacca, né pane, né denaro, e non portatevi 2 tuniche. In qualunque casa entriate, rimanete là e di là poi ripartite. Gesù manda i discepoli ad annunciare la buona notizia, lo fa senza bastone, senza sacca, senza denaro, non come sprovveduti, ma persone chiamate a sperimentare l'intervento della provvidenza. Crediamo anche noi nella provvidenza? Ecco, questa può essere una bella
0: una
1: riflessione.
0: Sì.
1: Ci fidiamo più della previdenza, la nostra previdenza, o della Divina Provvidenza?
0: Vai che questa è la riflessione del giorno. Grazie Don
1: Valterizzero. Grazie, grazie a te Federica Gentile.
0: Auguri a tutti voi che portate il nome di Pio, un nome bellissimo e importantissimo. Grazie ad Alessandro Adriani alla parte tecnica, grazie a Luca Bernardini in regia, grazie a tutti voi, a domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Pillole di Eta Beta. La tecnologia a piccole dosi.
1: Ci ascolta, ci risponde, non si stanca, non si offende e soprattutto non ci abbandona. L'intelligenza artificiale comincia a entrare anche nello spazio più delicato della nostra vita, quello delle relazioni. Ma se possiamo avere sempre accanto qualcuno costruito per adattarsi a noi, che cosa succede alla fatica, all'imperfezione e perfino ai silenzi di un rapporto vero? Non c'è il rischio di avere sempre più compagnia e sempre meno incontri? Ben ritrovati da Massimo Cerofolini, benvenuti a Pillole di Eta Beta, il nostro viaggio quotidiano dentro le trasformazioni dell'intelligenza artificiale e della tecnologia. Oggi partiamo da una domanda molto semplice: che cosa accade alle nostre relazioni quando l'altro può essere sostituito da qualcuno che non ci contraddice mai? Perché una relazione umana è fatta anche di incomprensioni, di attese, corpi, sguardi, risposte sbagliate, tutte cose terribilmente inefficienti e forse proprio per questo indispensabili. Alessio Carciofi, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno a tutti voi.
1: Esperto di benessere digitale dal 2015, sei stato anche ospite a presentare i tuoi precedenti lavori, ora sei in libreria con Spegni tutto, vivere nell'era artificiale senza diventare robot, pubblicato da Feltrinelli, e metti a confronto due voci apparentemente molto lontane tra loro, quella di un monaco e quella di un'intelligenza artificiale. E tra l'altro oggi pomeriggio alle 3 sarai ospite all'Innovation Hub della Bufalotta a Roma per uno dei tanti appuntamenti del Roma Future Week, il grande laboratorio diffuso del futuro con decine di eventi su innovazione e intelligenza artificiale di cui noi di Radio 1 siamo anche media partner, quindi andate sul sito di Roma Future Week e potete assistere e prenotarvi per uno dei tanti eventi. Alessio, nel libro descrivi che l'intelligenza artificiale non si stanca, non chiede spazio, non ci contraddice, ci asseconda sempre, insomma è il compagno ideale per molte persone, però quando una compagnia artificiale smette di essere un aiuto e comincia invece a diventare una vera e propria sostituzione?
2: Quando nel brevissimo periodo ci aiutiamo con l'intelligenza artificiale a magari a relazionarci con noi stessi e con gli altri, ma è quando diventa una comodità. È proprio quello il tema, cioè più la usiamo per essere una comodità e più avremo dei costi nel medio-lungo periodo e quindi diventa molto più facile parlare con una relazione, vivere una relazione con l'altro come non ci provoca mai e quindi nella provocazione, proprio la parola provocazione, cioè dietro alla vocazione, cosa c'è dietro a quell'attrito, e allora è molto più facile farla in modo che sia una commodity, una comodità.
1: Anzi,
2: in un
1: proprio disegnata per a compiacerci sempre, per assecondarci, proprio perché così noi tendiamo sempre a stare lì sullo schermo e facciamo i profitti di queste aziende come OpenAI con ChatGPT, Google con Gemini, Anthropic con Claude e via dicendo. Senti, una persona vera, però, questo insomma è un altro punto che segue la tua risposta, ci espone a un rischio, no? Il rischio di essere fraintesi, giudicati, delusi, siamo pieni noi delle nostre ferite, cicatrici di rapporti che non sono andati come ci aspettavamo. L'intelligenza artificiale invece si adatta continuamente a noi, no? Però qui vengo al punto che del tuo libro, l'attrito, la fatica di queste reazioni, no? Quando è che appunto eliminandolo diventa un sollievo e quando invece eliminandolo diventa uno specchio deformato della nostra vita?
2: Sì, assolutamente, noi non possiamo stare sempre davanti a degli specchi perché non cresciamo mai e l'attrito, se vuoi, ti fa attraversare la vita e quindi questo ci porta nella vita di tutti i giorni quando scegliamo veramente di trovare delle task dove possiamo in qualche modo delegare.
1: Quindi task sono impegni, compiti.
2: Impegni, diciamo delle quotidianità, delle attività. E qui il tema è cosa possiamo delegare all'intelligenza artificiale e quindi ridurre l'attrito, invece cosa noi dobbiamo saper custodire. E questo è il tema anche della vita vissuta, attraversata, ed è molto molto importante oggi accendere prima come dire, la relazione, la persona e poi l'intelligenza artificiale. Non dobbiamo demonizzarla assolutamente.
1: Tanto chiediamo un commento agli ascoltatori al 335-699-2949, sms o whatsapp, oppure scrivetemi a massimo.cerofolini@rai.it, oppure ancora sulla nostra pagina Facebook da Beta Radio 1, dove peraltro se vi iscrivete avete accesso ai tanti contenuti che pubblichiamo ogni giorno. Allora, tutto questo però, precisiamolo, non significa essere contro la tecnologia e contro l'intelligenza artificiale, vero Alessio?
2: Assolutamente, qua oggi c'è una narrazione che, come dire, non sono, come dire, partito preso per questo, ovvero la polarizzazione, cioè è troppo negativa, dobbiamo togliere. Qui il tema è saper gestire e coesistere, e non è un caso che il frate, l'abate e l'intelligenza artificiale, che possono essere due mondi contrapposti, e invece sono due misure che dobbiamo armonizzare dentro di noi. Quindi uno che è la lentezza, la riflessione, anche l'attesa, e dall'altra parte la velocità, la performance e tutto quello che il mondo, la quotidianità ci chiede. Quindi non dobbiamo assolutamente escluderli, la sfida è proprio questa.
1: Tutte le pagine, tutti i capitoli del tuo libro, Tutto spegni, cominciano con questo dialogo tra un monaco e un'intelligenza artificiale in cui le cose non sono mai troppo chiare, cioè il monaco si interroga su cosa può concedere e l'intelligenza artificiale stessa si interroga sui vantaggi che lei può procurare, e dall'equilibrio di queste due posizioni, che non rifiutano e non accettano tutto, si può trovare qualche indizio. Allora, però, una domanda che voglio farti è questa, no? Nelle relazioni quotidiane tu scrivi che ogni legame comincia da qualcuno che presta attenzione a qualcun altro, questo lo sappiamo tutti, no? Dice Hannah Arendt che la forma d'amore più alta è proprio l'attenzione, la cura. Però oggi tutti noi, spesso, diciamo, facciamo mente a tutti quanti, stiamo parlando con una persona anche cara e ci capita di dare un occhio al cellulare perché abbiamo intravisto una notifica, eccetera. Tu dici che in quel momento lì la relazione si assottiglia. Quindi, secondo te, siamo entrati in una crisi dell'attenzione oppure in una vera e propria crisi dell'amore, come diceva Hannah Arendt?
2: Beh, sono le due facce della stessa medaglia e mi trovo totalmente d'accordo. Infatti nel libro lo scrivo, dove la formula primaria dell'amore è proprio lo sguardo. Nel momento in cui lo sguardo viene meno, e questo lo possiamo fare, come dire, tu durante la nostra giornata, è normale, è fisiologico, ma non è più normale quando, ad esempio, il nostro figlio ci chiama e stiamo sempre con il cellulare davanti agli occhi. Ecco che allora lì passa anche il concetto di coerenza, di modello che noi vogliamo essere per tutti gli altri. Concludo dicendo che non dobbiamo anche qua demonizzare, perché è normale che lavoriamo con la tecnologia, viviamo all'interno della tecnologia, ci salviamo attraverso la tecnologia, però è pur vero che ci sono dei momenti dove noi dobbiamo riprenderci l'ora piena.
1: Ecco, una delle cose interessanti che dici è che noi non sbagliamo perché siamo stupidi, siamo poco intelligenti, sbagliamo perché siamo stanchi, perché c'è un paradosso in questa solitudine delle nostre vite: siamo esausti perché tutti possono raggiungerci, siamo pieni di telefonate durante il giorno, notifiche, eccetera, ma quando finalmente restiamo soli, cosa facciamo? Anziché prendere un respiro, accendiamo subito lo schermo per controllare ancora se ci sono altre interazioni. Perché siamo diventati così incapaci di stare in compagnia con noi stessi?
2: Che abbiamo tolto tutti gli ambienti, tutti i modi, tutti i tempi per riprenderci, non tanto la disconnessione, ma la riconnessione con noi stessi. Però questo spazio, questo tempo a volte fa paura, perché lì, come dicevi tu Massimo, ci sono delle ferite, incomprensioni, cioè tutto quello che abbiamo messo sotto il tappeto. E a volte il silenzio all'inizio fa veramente paura, però poi è anche un balsamo, quel balsamo per evolvere, per crescere. E l'intelligenza artificiale non te la fa vedere questa cosa.
1: Senti, per i ragazzi il passaggio è ancora più delicato, perché lo smartphone offriva distrazione, il vecchio modello. Oggi con l'intelligenza artificiale offre addirittura qualcuno con cui parlare e che risponde sempre, sempre lì, no? Quale tipo di attrito dobbiamo preservare nell'educazione dei nostri ragazzi per permettere a un ragazzo di diventare davvero se stesso?
2: Qui si insinua all'interno di uno scenario di 20 anni di isolamento, cioè quelle che erano le premesse dei social, ovvero quelle di incontrarci, di socializzare, effettivamente poi viviamo un'endemia di isolamento. Ecco che allora qua l'intelligenza artificiale si insinua e va a creare una relazione, ma attenzione, una simulazione della relazione. Ecco che allora quel mio bisogno di socializzare viene in qualche modo colmato con questa relazione. E gli studi scientifici ci dicono che perché il ragazzo ragazzo, come dire, è così, la trovo attraente perché c'è sempre, non è giudizievole, ma soprattutto mi fa compagnia. Ecco, queste tre parole ci devono far riflettere dove abbiamo posato lo sguardo negli ultimi anni.
1: Noi diciamo sempre qui a Eta Beta che uno degli usi intelligenti dell'intelligenza artificiale è proprio quella di chiedere all'intelligenza artificiale di contraddirci, di metterci in discussione, di criticare le cose che diciamo, perché lei di suo ci dà sempre ragione, anche se facciamo delle proposte, se vuoi, autolesionistiche, come purtroppo è capitato per molti ragazzi. Allora, c'è un'altra cosa molto umana che la macchina fatica a conoscere, che è il perdono. Cioè, noi sbagliamo, feriamo, a volte, non sempre, chiediamo scusa, cerchiamo di ricostruire i rapporti che non funzionano. Se ci abituiamo a interlocutori sempre gentili, come appunto la macchina, efficienti e impeccabili, non rischiamo di diventare meno capaci di reggere l'imperfezione delle persone vere?
2: Assolutamente, e questo ci porta a preferire sempre quella soluzione facile, immediata e non giudizievole. Ecco che allora qua l'attrito diventa un passaggio obbligatorio, ovvero quello di esporsi alle relazioni. Un piccolo esempio: tante persone mi scrivono, mi mandano chat di conversazioni con conflittuali, con il loro partner, con il loro amico o fidanzato, chiedendo alla AI come rispondere. Beh, se deleghiamo sempre di più all'intelligenza artificiale come gestire quel conflitto, noi sicuramente avremo sempre più bisogno di persone che ci guardano.
1: Alla fine del libro distingui tra conservare e custodire. Conservare significa trattenere, custodire significa restare. Se dovessimo tradurre questa idea in un gesto quotidiano, qual è la cosa più semplice che possiamo fare già da domani mattina per custodire davvero una relazione?
2: Sicuramente davanti a un tramonto fare una foto in meno e un abbraccio in più. Questa è la cosa che dobbiamo custodire, perché facciamo tantissime foto, ma poi quelle foto vengono archiviate in un cloud. Ecco che allora abbiamo bisogno di custodire momenti precisi e soprattutto interi, senza distrazione.
1: È molto bello quei servizi che ti fanno la possibilità di stampare le foto in un album come facciamo ai tempi, e quindi in questa scelta c'è la nostra responsabilità di usare l'intelligenza artificiale in modo che è utile alla costruzione della nostra persona. Grazie Alessio Cacciotti, autore di Spegni Tutto, e oggi pomeriggio alla Bufalotta, all'Innovation Hub, per parlare in uno dei tanti eventi di Roma Future Week, che come ricordiamo è partner, siamo partner di questo grande laboratorio collettivo sulla intelligenza artificiale. Grazie alla regia Mimmi Micocci, al coordinamento tecnico di Giovanna Insardi. Vi ricordo che potete ascoltare tutte le pillole di Eta Beta su Rai Play Sound. Oggi è uscito anche il mio nuovo podcast India AI, il più grande laboratorio del futuro. Iscrivetevi alla pagina Facebook Eta Beta Radio 1. Noi ci sentiamo, anche se volete, via mail massimo.cerofolini@rai.it. L'appuntamento è per domani. Da Massimo Cerofolini, buona giornata.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Penelope, son tornato.
4: Ulisse, sempre più alto.
3: E tu invece sei rimasta bassa.
4: Come uno scontrino del gigante?
3: Sì.
5: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
6: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
7: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
6: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
7: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
6: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
7: Terme dell'Emilia Romagna.
6: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
8: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, solo con l'app Eurospin Family, prosciutto crudo 100 grammi, fresche fette, a 1,79 euro.

0: ore 12.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Ferdinando Tarsitani. In primo piano la tragedia del lavoro avvenuta a Roma al Colosseo, dove è morto un giovane operaio impegnato in lavori notturni. La premier Giorgia Meloni si è detta colpita e profondamente addolorata e aggiunge: inaccettabile, si è fatta piena luce. Sul posto all'anfiteatro Flavio c'è Simone Zazzera, la linea a te.
4: Andrea Moretti aveva 22 anni e nonostante la giovane età era un operaio rocciatore originario di Tottea, una frazione di Grognaleto in provincia di Teramo, e aveva seguito le orme del padre, anche lui operaio specializzato nei lavori in quota, fino a quando 30 anni fa un altro incidente sul lavoro non l'aveva reso invalido. Era da poco passata la mezzanotte quando il giovane è precipitato da una decina di metri per cause ancora da accertare. L'incidente è avvenuto nella zona del secondo ordine del Colosseo. La ditta per la quale lavorava, che porta lo stesso cognome della vittima e arriva dallo stesso paese, stava realizzando la nuova illuminazione a LED dell'anfiteatro Flavio. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, per ora senza indagati, in relazione alle norme di sicurezza. Effettuati i rilievi dei carabinieri, disposta l'autopsia, nella notte il padre Fabrizio e la madre Silvana sono stati qui insieme al ministro della Cultura Giuli, che ha ordinato lo stop a tutti i lavori fino a nuovo ordine. Questa mattina il Colosseo è rimasto fruibile tranne la zona della tragedia, una scelta per impedire ai tanti turisti di arsi all'esterno. Smaltito il primo turno, però il monumento è stato chiuso, al momento è chiuso, in segno di lutto ovviamente, ma c'è una lunghissima fila, soprattutto stranieri che non sanno cosa sia accaduto e sperano ancora di poter entrare. Sarà lutto cittadino poi a Crognoleto nel giorno dei funerali, dove vivono le tre sorelle della vittima. Sentiamo il sindaco Orlando Persi e poi la linea dal Colosseo. Torno allo studio.
5: Un ragazzo educato, per bene, sempre col sorriso stampato in bocca, cresciuto con sani valori, veramente. Il mio unico pensiero oggi va alla famiglia. Siamo pronti a metterci a disposizione per la famiglia per qualunque esigenza ed esprimo il più profondo cordoglio.
3: A Lamezia Terme, fermato dai carabinieri un 14enne che avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello contro la sua docente di italiano. Il giovane aveva organizzato l'aggressione su un gruppo Telegram e nascosto l'arma nei bagni della scuola. Il tentativo è stato sventato grazie ad alcuni compagni di classe e alla successiva intercettazione di messaggi online. Sequestrati abiti e cellulare del 14enne. Nuovo appello di Papa Leone XIV in vista della giornata mondiale del migrante e del rifugiato di domenica prossima. Il pontefice, al termine dell'udienza generale in piazza San Pietro, si è soffermato in particolare sulla tutela dei minori migranti. Ognuno si senta coinvolto, ha sottolineato, nella vita di questi ragazzi. Ascoltiamo il Papa.
6: Il mio pensiero va ai migranti, ai rifugiati, specialmente ai minori costretti ad abbandonare la propria terra. I bambini e gli adolescenti sono i più vulnerabili. Spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche. Perdono la vita lungo le rotte migratorie.
3: L'OCSE rivede al rialzo le stime del prodotto interno lordo dell'Italia per il 2026. La crescita salirà allo 0,9% contro lo 0,5% del 2025, per poi tornare a scendere nel 2027 allo 0,6%. L'Italia e gli altri stati hanno dimostrato una maggiore resilienza di quella che ci si aspettava, ha spiegato il capo economista dell'Organizzazione di Parigi Stefano Scarpetta, invitando ad andare avanti sulle riforme strutturali per promuovere la produttività e la crescita economica. All'Assemblea dell'ONU in primo piano le crisi internazionali a partire da Ucraina e Iran, oggi seconda giornata di dibattito, ieri l'atteso intervento del presidente americano Trump.
7: Gli inviati americani Witkoff e Kushner tengono colloqui indiretti con il ministro degli esteri iraniano Araghchi, ma Trump non rinuncia ai toni forti nei confronti di Teheran, nemmeno dal podio dell'ONU.
8: Will a deal be made with Iran?
7: O faremo un accordo dopo le elezioni di midterm o li annienteremo, tuona il capo della Casa Bianca. Ma lo stesso Araghchi ribadisce in separata sede le condizioni di Teheran per l'intesa. Fine della guerra, revoca del blocco navale statunitense, scongelamento dei beni iraniani. Teheran non avrà mai l'arma nucleare, dice da parte sua Trump. Tra poche ore al Palazzo di Vetro l'intervento del presidente iraniano Pezeshkian e quello dell'ucraino Zelensky, che intanto ha visto il capo della Casa Bianca chiedendo un nuovo pacchetto di aiuti militari. E a Trump Trump di parlare di Ucraina nel suo imminente incontro con il presidente cinese Xi. Si lavora a una tregua negli attacchi sulle infrastrutture energetiche. Witkoff e Kushner dovrebbero incontrare una delegazione ucraina e dopo il lapidario messaggio di Trump, Putin deve mettere fine alla guerra, il segretario di Stato Rubio vedrà il ministro degli esteri russo Lavrov. Davide Maggiore, GR1.
3: Siamo allo sport, stasera a Torino i quarti di finale dell'Europeo di pallavolo per gli azzurri di De Giorgi, c'è l'ostacolo Finlandia.
0: I precedenti e il blasone dicono Italia, ma il cammino della Finlandia nel torneo non è da sottovalutare. Seconda nel proprio girone, una sola sconfitta. Squadra aggressiva al servizio, organizzata nella fase muro difesa e con un attacco efficace. Ne ha dato prova nella sfida degli ottavi di finale contro la Grecia, vinta in rimonta al quinto set. Come affrontarla? Lo spiega Juri Romanò, opposto azzurro, miglior realizzatore dei nostri.
9: La cosa più importante sarà, secondo me, resistere un po' ai momenti positivi che avranno, perché sono una squadra forte e in più avranno forse il braccio un po' più libero del nostro, no? Siamo noi quelli che giocano in casa, che in teoria sono favoriti, e quindi essere pronti a questi loro momenti positivi, accettarli e reagire nel modo giusto e poi spingere quando ci saranno i nostri momenti positivi.
0: La Finlandia torna a giocare un quarto di finale europeo 13 anni dopo l'ultima volta, quando fu proprio l'Italia a eliminarla. La vincente di stasera sfiderà la Francia in semifinale. Torino, Manuela Collazzo, GR1.
3: L'Estraneo di Paolo Strippoli rappresenterà l'Italia nella corsa all'Oscar per il miglior film internazionale e la decisione dell'Associazione Italiana del Cinema, che ha scelto questa pellicola al termine di una selezione tra 21 candidature. La danza internazionale del Roma Europa Festival fa tappa al Teatro Argentina di Roma domani 24 settembre con Post Orientalist Express e un artista tra le più originali della scena contemporanea sudcoreana.
10: Viaggio senza biglietto lanciato a tutta velocità che attraversa Oriente e Occidente, un'esplosione di colori, movimento e immaginazione che attraversa danza, teatro, nuovo circo, ritualità e cultura pop. In scena nuove danzatrici e danzatori, tra cui la stessa coreografa sudcoreana Woo Myan, danno vita a un universo eccentrico e visionario, fatto di costumi al neon, musica elettronica, immagini e gesti provenienti da diversi angoli dell'Asia. Formatasi tra la Corea e New York, profondamente legata ai rituali sciamanici ma attraversata dalla libertà della danza contemporanea, Woo Myan non cerca di opporre tradizione e modernità, le lascia piuttosto a contaminarsi per generare qualcosa di nuovo.
11: This is like we put all Asia together.
10: A partire dai costumi, da lei stessa disegnati, bellissimi e che cambiano forma trasformando la scena in un paesaggio in continua evoluzione. Presentato in prima assoluta a Seoul nel maggio 2025, lo spettacolo è arrivato in Europa nel novembre dello stesso anno a Berlino e ora approda a Roma per la sua prima nazionale. Maurelia Carafa, GR1.
3: Linea di informazione regionale, prossimo GR1 alle 13, buon proseguimento d'ascolto.

0: Italia.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, banane certificate Rainforest a 85 centesimi al chilo.
4: La spesa intelligente.
5: Lunch is ready.
6: Listo en la mesa.
7: Essen ist fertig.
5: A tavolo.
6: È pronto. In tavola.
8: Una tavola ci unisce. Ogni giorno la comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunga, lunghissima, che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi e trovano sempre il loro posto. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Ti aspettiamo il 26 e 27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
9: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Penelope, son tornato!
11: Ulisse, sempre più alto!
10: E tu invece sei rimasta bassa.
11: Come uno scontrino del gigante?
10: Sì!
12: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
13: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Muore nella notte in un cantiere del Colosseo un operaio di 22 anni originario di Crognaletto in provincia di Teramo. Stava lavorando all'illuminazione del secondo ordine dell'anfiteatro. Davanti al tribunale di Latina sit-in di familiari e amici di Federico Salvagni, il 16enne ucciso da un pirata della strada il 15 agosto 2025 al Circeo, in aula i testimoni chiave. Gli operai del birrificio di Borgorose lottano per non abbandonare l'impianto condannato alla chiusura dalla multinazionale proprietaria. Il grande basket torna nella capitale, debutterà domenica alle 18:15 al Palaeur la Maxima Roma, una delle due nuove squadre romane, esordio contro il Napoli. Buongiorno da Valentina Fenu. La tragedia al Colosseo. Andrea Moretti, operaio di 22 anni specializzato in edilizia acrobatica, è morto nella notte, disposta alla chiusura dell'anfiteatro Flavio. Per noi sul posto c'è Esther Maria Lorido.
1: Si chiamava Andrea Moretti, aveva 22 anni ed era originario di Crognaleto, piccolo comune in provincia di Teramo, in Abruzzo. Era un operaio rocciatore, una figura specializzata ad eseguire lavori in sospensione con l'utilizzo di funi anziché ponteggi o piattaforme. Secondo le prime ricostruzioni, intorno alla mezzanotte stava installando in quota un nuovo impianto di illuminazione al Colosseo, legato appunto ad una fune, quando è precipitato da un'altezza di circa 10 metri. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi, ma nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale di Ares 118, il giovane non ce l'ha fatta. La salma è stata portata all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza. Nei prossimi giorni verrà eseguita l'autopsia. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti, legato alle norme sulla sicurezza del lavoro. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che stanno acquisendo una serie di documenti per accertare eventuali responsabilità. 18, il giovane non ce l'ha fatta. La salma è stata portata all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza. Nei prossimi giorni verrà eseguita l'autopsia. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti, legato alle norme sulla sicurezza del lavoro. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che stanno acquisendo una serie di documenti per accertare eventuali responsabilità. Subito dopo la tragedia è arrivato

0: L'indagine dei carabinieri su un'educatrice di un nido a Roma, nelle intercettazioni audio e video documentati episodi di violenza fisica sui bambini.
1: Dovevano stare immobili e in silenzio, dormire e mangiare a comando. Bambini sotto i 3 anni che venivano chiamati mostri, galline e schifosi e poi minacce, imprecazioni e rumori inequivocabili di schiaffi. Questo è quanto emerge dalle intercettazioni ambientali realizzate dai carabinieri nell'asilo nido comunale dell'Appio Latino a Roma, dove un'educatrice di 62 anni, da anni in servizio presso la struttura, è stata sospesa con l'accusa di maltrattamento di minori. Le indagini erano partite a maggio dopo la denuncia di due mamme sconcertate dai racconti delle figlie. Avrebbero riferito che la maestra pronunciava parole brutte e mimavano gesti violenti. Qualche mese prima l'educatrice aveva ricevuto una lettera di richiamo dalla struttura per aver costretto con veemenza un bambino a sedersi a tavola. Nel corso dei mesi le telecamere e i microfoni installati nell'asilo dei carabinieri hanno registrato 64 strattonamenti, 63 schiaffi e decine di offese e di imprecazioni. Durante l'interrogatorio la donna avrebbe respinto le accuse, ammettendo però che alcuni atti considerati violenti farebbero parte del suo metodo di insegnamento alternativo a quello troppo permissivo di altri educatori e dei genitori. Per gli inquirenti invece, reiterate condotte vessatorie e violenze fisiche del tutto incompatibili con il ruolo di insegnante. Mauro Scanu, TGR Lazio.
0: Federico Salvagni è morto a 16 anni dopo essere stato travolto da un'auto un anno fa al Circeo. Oggi nuova udienza del processo al presunto omicida stradale, il sit-in di familiari e amici davanti al Tribunale di Latina.
2: Ogni udienza che andiamo avanti esce sempre fuori qualcosa di più losco, mettiamola così, di poco chiaro, e spero che in questo processo sia il pubblico ministero che i giudici stessi vadano fino in fondo per certificare eventuali responsabilità, non solo di Giochino Sacco.
3: A parlare Franco Salvagni, padre di Federico, il 16enne che morì sulla strada che collega Terracina a San Felice Circeo nella notte tra il 14 e il 15 agosto 2025. Autore dell'omicidio stradale, secondo la procura, Giochino Sacco, 49 anni in carcere dal 16 agosto dello scorso anno. Resti della carrozzeria della sua auto furono trovati sul luogo dell'impatto. Telecamere poste nei pressi di casa sua lo mostravano quella notte camminare barcollando a casa. Chiamò un carrozziere e altre persone. Questo quanto emerso finora dalle udienze del processo, iniziato ad aprile scorso. Da allora, ad ogni udienza, amici e familiari sono davanti al Tribunale di Latina per chiedere giustizia. Sacco risponde di omicidio stradale aggravato, di fuga e omissione di soccorso. Guidava con la patente revocata su un'auto senza assicurazione con una targa di prova. Non gli è stata contestata la guida in stato di ebbrezza perché l'esame dell'alcol non dimostrò che fosse ubriaco, ma fu fatto al momento dell'arresto, quando erano passate 12 ore circa dal fatto. Nell'udienza di oggi ci saranno i periti per ricostruire la cinematica dell'incidente. L'auto di Sacco, secondo l'accusa, invase l'altra corsia in una curva prima di rientrare malamente e di travolgere il giovane Federico, che camminava insieme ad alcuni amici al fratello e altri testimoni del fatto. Paolo Martini, TGR Lazio.
0: Siamo tornati davanti allo Spin Time di Roma per seguire le vicende degli ex occupanti. Continuano le attività davanti allo stabile.
4: Continuano le attività culturali nei gazebo posti davanti all'ex stabile INPDAP in via Santa Croce in Gerusalemme a Roma, posto sotto sequestro da fine luglio scorso dopo un inizio di incendio. Laboratori artistici nel presidio permanente, ma anche servizi offerti al territorio. Beatrice Tabacco, attivista Spin Time.
5: Richiesta per casa popolare, richiesta documentazione, iscrizione a scuola, quindi diciamo di documenti che servono nella vita quotidiana. Abbiamo fatto la distribuzione del materiale scolastico.
4: Un quartiere, quello dell'Esquilino, che attraverso il polo civico si è organizzato per ospitare diverse famiglie degli ex occupanti dello Spin Time, circa 400 persone. Claudio Tosi, ospitante.
6: Ci sono 4 persone a casa mia alle quali sto offrendo la possibilità di stare con un po' di agio insieme.
4: I bambini continuano ad andare a scuola e chi è riuscito a rimanere nel rione frequenta l'istituto comprensivo di Donato. Roma Capitale ha provveduto a trovare degli alloggi provvisori per le oltre 110 famiglie che abitavano all'interno dello Spin Time. Alcune di queste entreranno in una casa assegnata definitivamente proprio in questi giorni. Tobia Zevi, assessore alle politiche abitative del Comune di Roma.
7: Ora garantiamo l'assegnazione delle case popolari a chi ha bisogno, cioè a chi ha diritto a una casa popolare e sta in graduatoria ERP. Continuiamo a lavorare dopo la trattativa fallita per capire se è possibile acquisire questo immobile per rigenerarlo.
4: Antonio Amoro, TGR Lazio.
0: Condizioni di igiene critiche nella casa Ater di via dell'Acquedotto Alessandrino per un guasto all'impianto fognario.
8: Dobbiamo tenere le finestre chiuse per la puzza.
9: I cattivi odori che escono dalle gradi, e io che abito al piano d'era sono invaso da questi cattivi odori.
10: Tutti questi topi che scorazzano per cortile vengono tutti da questo.

0: nostri locali abbandonati.
1: Trappole per topi ovunque nel cortile, blatte, cattivi odori che salgono dai sotterranei ai civici 101 e 103 di via dell'Acquedotto Alessandrino. I fondi condominiali per la riparazione già stanziati, rimasti su carta però. Impossibile per i tecnici accedere all'impianto per colpa dei locali atere invasi dai rifiuti.
2: Questa situazione di degrado estremo che ho anche segnalato all'ASL di Roma, che è intervenuta e ha fatto un sopralluogo, ha visto che le condizioni igienico-sanitarie sono critiche e ha segnalato la cosa all'ATER, che però ancora non è intervenuta.
1: Una situazione igienico-sanitaria allarmante, segnalata da anni e ignorata, mentre i condomini sono costretti persino a coprire le grate esterne con le guaine per impedire ai miasmi di entrare in casa. Ilaria Dionisi, TGR Lazio.
3: Lavoro a rischio e chiusura allo stabilimento di birra del Borgo a Borgo Rose.
4: Per noi il clima è da funerale, assolutamente. Stiamo vivendo con ansia e con paura al futuro.
5: Per ogni tipologia classica di birra, una lapide davanti allo stabilimento birra del Borgo di Borgo Rose in provincia di Rieti. 21 anni di storia, fermo dal 5 giugno.
6: E da quel giorno i macchinari sono fermi da ormai 2 mesi e mezzo abbondanti.
5: È stata una decisione inevitabile, profondamente sofferta, spiega in una nota l'azienda, la belga brasiliana Bimbev, maturata continua dopo anni di perdite economiche ininterrotte per 22 milioni di euro negli ultimi 4 anni. Le lettere di licenziamento ai 28 lavoratori non sono ancora arrivate. La procedura scade giovedì 24 settembre. L'azienda starebbe trattando con i dipendenti per l'incentivo all'esodo, mentre gli stessi vorrebbero rilevare lo stabilimento e costituire una cooperativa, spiegano i sindacati.
7: Riteniamo che sia una delle soluzioni in piedi, concrete e reali. Il tema è che l'azienda chiede troppo.
8: I ragazzi vanno aiutati e sostenuti con le loro famiglie in un territorio dove, insomma, c'è questa bella realtà e secondo me dovremmo batterci fino alla fine.
5: Ma ci sarebbe anche l'interesse di terzi, dice il sindaco di Borgo Rose, Mariano Calisse.
9: Più di qualche azienda che ha manifestato un interesse a trattare con la proprietà per dare continuità alle lavorazioni.
5: Il sostegno e la vicinanza ai lavoratori da parte del vescovo di Rieti, Monsignor Vito Piccinonna.
10: Il lavoro è la dignità. Una persona senza lavoro purtroppo è una persona senza dignità.
5: Gemma Giovannelli, TGR Lazio.
3: Il mercato immobiliare romano è in ripresa, prezzi in lieve rialzo e cresce il segmento del lusso.
11: I prezzi in aumento rispetto all'anno scorso, la caccia a bilocali e trilocali da parte di giovani coppie e famiglie con bambini. L'industria dell'immobiliare a Roma e nel Lazio vive una fase di continua espansione. Dall'Euro ai quartieri a nord, la capitale guida il mercato italiano. Marco Rivolta Lippo, General Manager, Gruppo Rivolta Immobiliare.
12: Le zone che hanno avuto una maggiore crescita nell'ultimo periodo sono il centro, l'area di Prati, il Flaminio è cresciuto di circa il 10%, o anche zone come Piazza Bologna e zone vicino alla metropolitana.
11: L'immobiliare vive anche degli affitti. Qui sono ambitissime le case di dimensioni più ridotte. Si punta su canoni concordati pluriennali. Nel 2025 oltre 54.000 i contratti di locazione, in crescita di oltre il 2,7%. Segno più anche per il ricco mondo degli immobili di lusso, che vale oltre 71 miliardi di euro in Italia. A Roma cresce la domanda internazionale tra dimore storiche e appartamenti ipermoderni con piscine e campi da tennis. Un mercato solido in continua trasformazione. Per gli esperti manca però ancora qualcosa per raggiungere i livelli di Parigi o Londra. Sergio Rivolta Lippo, presidente Gruppo Rivolta Immobiliare.
13: Bisogna puntare sulla rigenerazione urbana, sulla riconversione di interi quartieri e di stabili, soprattutto stabili pubblici.
11: Alessandro Banfo, TGR Lazio.
3: Siamo allo sport, il basket. Partito il conto alla rovescia per la Maxima Roma. Manca pochissimo ormai all'esordio in Serie A contro il Napoli Basketball, in programma domenica 27 settembre alle ore 18:15 al Paleeuro.
14: BC Roma si presenta alla nuova sfida di Doncic, Bianchini e Scariolo, si è aperta al pubblico al Palazzetto dello Sport, dove giocherà Alessandro Magro, coach della BC Roma.
15: Noi teniamo i piedi ben saldi per terra, sappiamo che è una sfida importante, bellissima, grande senso di responsabilità, il fatto di venire in una città come Roma e provare a riportare Roma ai fasti di un tempo.
14: La Serie 1, l'Eurocup, da squadra neonata alle sfide continentali, con l'aiuto di Sergio Scariolo.
16: La costruzione della società e anche della squadra, che mancano ancora un paio di giocatori, è tuttora in corso. Bisogna avere un po' di pazienza lì inizio, però provare a riportare il grande basket a Roma merita un po' di pazienza.
14: La stella è Nicolò Magnon, che a 25 anni ha già visto NBA, ma anche Varese, Milano in Italia.
0: È bello, secondo me è bella per la città avere due nuove squadre, due squadre competitive. Vogliamo fare il nostro meglio per fare divertire i tifosi, la città, per trovare un po' di chimica come squadra e farvi divertire.
14: E per la prima volta nella storia di Roma ci sarà il derby in Serie 1 di basket con la Maxima, un'opportunità per tutti, secondo Valerio Bianchini.
17: Io dico sempre che Roma è abituata ai derby, ai derby del calcio, e alla fine il derby è un'occasione in più per rendere più popolare il gioco.
14: Ora l'altra sfida è riempire il palazzetto. Davide Fiorani, TGR Lazio.
3: Un altro esordio è quello di Tale Quale Show, stasera inizia la nuova stagione.
18: Cambio di giorno, nuovi concorrenti e una giuria rinnovata. Riparte questa sera su Rai 1 Tale Quale Show, arrivato alla 16ª edizione. Carlo Conti torna alla guida del programma che lascia il tradizionale venerdì e passa al mercoledì, con 9 puntate in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma. La formula resta quella che ha accompagnato il programma negli anni, personaggi dello spettacolo chiamati a trasformarsi puntata dopo puntata nelle grandi voci della musica italiana e internazionale, con tutte le esibizioni che saranno dal vivo. Come ci dice Carlo Conti.
19: C'è un cast pazzesco, un protagonista uno più o meno dell'altro, riconferma di Cirilli e Insinna, perché dovranno fare anche quest'anno dei duetti impossibili, quelli che nella realtà non sono mai stati fatti, loro li faranno.
18: Tra i protagonisti di questa edizione, Yasmin Carrisi, Paolo Aperego e Maddalena Corvaglia. Con loro, tra gli altri, Anna Bettinelli, Roberta Morise, Max Paiella e Andrea Perroni. Novità anche al tavolo della giuria, accanto a Cristiano Malgioglio, arrivano Alessandro Siani ed Elettra Lamborghini. Ogni settimana ci sarà poi un quarto giudice diverso. Per la prima puntata sarà Fabio Fazio. Danilo Fumiento, TGR Lazio.
3: Ora le informazioni sul traffico con Giulia Casadei di Rai Pubblica Utilità.
20: Sul tratto urbano della 24 si registrano code in direzione della tangenziale est tra Portonaccio e lo svincolo. Per la tangenziale, traffico intenso anche sulla tangenziale est, con code tra l'uscita di via Salaria e piazzale degli Eroi in quest'ultima direzione. In autosole invece si segnalano lavori in corso tra Guidonia Montecelio e la diramazione di Roma Nord in direzione di Firenze. Vi ricordiamo che questa sera dalle 22 fino alle 6 di domattina, per lavori di manutenzione, divieto di transito nel sottovia Ignazio Guidi in direzione piazza della Croce Rossa. Per i veicoli provenienti da piazza Sale Flaminio è previsto l'obbligo di uscita via Lucania.
3: È tutto per questa edizione del Giornale Radio del Lazio, coordinata da Maria Teresa Laudando, responsabile della redazione Antonella Armentano, in regia Fernando Conti, da Valentina Fenu, che ha condotto in studio. L'augurio di un buon proseguimento d'ascolto.
21: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
22: 12:25 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A10 Genova Ventimiglia, tra Bivio 10 fine Complanare e Savona Spotorno verso Ventimiglia, code a tratti per lavori, così tra Spotorno e Finale Ligure e verso Genova, tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure e San Bartolomeo e Albenga. A32 Torino Bardonecchia, code sulla strada a barriera di Salbertrand in direzione Bardonecchia. Sulla 4 Brescia Padova, code per il traffico intenso, code a tratti tra Vicenza Ovest e Montebello in direzione di Brescia. A23 Palmanova Tarvisio Augovizza, verso Tarvisio la coda è per traffico intenso. Sulla A1 Milano Napoli, coda per lavori tra Orvieto e Attigliano in direzione di Roma, e un veicolo in fiamme tra Ceprano e Frosinone, si tratta di un camion in direzione di Roma. A11 Firenze Pisa Nord, coinvolti un camion e una vettura. Sulla corsia di marcia c'è un incidente tra Prato Est e il Bivio, A11 A1 Milano Napoli, e la coda di 3 km al momento in direzione di Firenze. Tratto urbano della 24, tra Portonaccio e il Bivio 24 tangenziale est di Roma verso la tangenziale est, la coda è per viabilità esterna congestionata. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
21: In collaborazione con il CIS. Oggi economia.
22: Buongiorno, benvenuti allo spazio economico di Radio 1, al microfono Francesca Capannolo, quasi mezz'ora insieme per parlare di mobilità sostenibile, intelligenza artificiale, poi di sicurezza informatica dei prodotti digitali. Infine il focus con voi, ascoltatori, su un tema centrale in questi giorni, il bollo auto. Quindi scriveteci al 335-699-2949 oppure mandate una mail a economico@rai.it. Si è appena conclusa la settimana della mobilità sostenibile. Sono state numerose le iniziative che hanno accompagnato questa campagna di sensibilizzazione dell'Unione Europea, di uno dei temi centrali per l'Unione Europea. Una di queste è stata portata avanti dal Museo Nazionale dell'Auto di Torino. Ne parliamo con il presidente Benedetto Camerana. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a lei.
22: Allora, una delle iniziative, lo dicevo, nell'ambito di questa importante campagna di sensibilizzazione è la vostra, si chiama The Future Unfolds, sulle strade del futuro. Allora la domanda che non posso non farle è, Presidente, come cambierà dal suo punto di vista la mobilità del futuro?
1: La mobilità del futuro, allora, noi siamo un museo che parte dall'automobile, che è, diciamo, il fulcro della storia del Novecento, industriale, sociale, tutto quanto, però guardiamo al futuro. L'automobile rimane importante, rimane centrale anche nel presente e nel futuro, però deve cambiare, sta cambiando in maniera veramente veloce e sarà il cambiamento ancora più veloce e più radicale nei prossimi anni. Cosa cambia? Che l'auto a un certo momento diventerà, cambierà, diciamo, avrà tante facce. Una faccia potrebbe riguardare la motorizzazione, quello lo conosciamo già, l'elettrico, l'ibrido, l'idrogeno, tante cose. Un'altra faccia fondamentale è la guida autonoma e lo sharing, quindi automobili non più di proprietà, diventano dei white box, dei servizi che ti vengono a prendere e ti portano quando ne hai bisogno. Quindi questo è uno dei grossi passaggi della trasformazione della città. Noi attraverso l'auto guardiamo la trasformazione della città. Cosa vuol dire? Che se noi non saremo più noi cittadini proprietari di un'auto e non vorremmo più parcheggiarla sotto casa, lungo la strada oppure in un garage sotto la casa, il disegno della città progressivamente cambierà. Si potranno cancellare gli spazi del parcheggio, avere marciapiedi molto più larghi, avere spazi pubblici più. Esattamente, quindi il disegno della città tenderà a cambiare. La città novecentesca, incentrata sull'auto, in questo nuovo secolo comincerà a cambiare faccia progressivamente. Quindi un museo dell'automobile parla di architettura, perché il cambiamento dell'auto, questo tipo di mobilità diversa, e mi sto solo concentrando sull'aspetto dell'oggetto auto e della sua funzionalità, cambierà il design della città. Questo è uno dei passaggi che stiamo studiando. Poi ci sono molti altri aspetti, le auto più leggere, i quadricicli, le auto che pesano quasi 400 kg, che potrebbero convivere molto meglio anche con le zone semipedonali, per esempio, oppure gli EVTOL, quindi diciamo i taxi volanti, per dire in un gergo più semplice, che sono da tempo in attesa di partire, però prima o poi ci saranno.
22: Senta, Presidente, ho una curiosità. Parliamo spesso appunto di car sharing, micromobilità, quindi passare da un concetto di auto di possesso a quello di auto condivisa, che poi è quello che ci serve per aiutare, sostenere la transizione ecologica, quindi di fatto meno auto. In Italia vediamo che però l'auto, come dire, affonda, ha radici profonde nella cultura italiana, no? Proprio noi abbiamo un concetto molto forte di auto di proprietà e quindi per questo siamo molto abituati, tra l'altro facciamo un uso massiccio dell'automobile, anche le recenti indagini lo confermano. Come si fa a facilitare questo passaggio verso una modalità diversa di auto, come diceva lei?
1: Beh, certamente il passaggio, il cambiamento passa attraverso le grandi città, le città principali, le più moderne, per esempio Milano, in cui mi trovo in questo momento, è la città di punta, e anche Torino stanno facendo dei percorsi, però ancora non siamo Amsterdam o altre città, o non siamo Phoenix, per esempio, che è la città più avanti nel cambiamento verso la mobilità, diciamo lo sharing e soprattutto la mobilità autonoma. Però sappiamo, Phoenix è una città che è fatta di tante piccole autostrade interne ed è molto diversa da, che so, una cittadina nel centro della Sicilia o della Sardegna, nelle zone montagnose che non possono adattarsi. Questa caratteristica dell'Italia non dobbiamo dimenticarla. L'Italia è un paese che è frazionato in migliaia e migliaia di comuni sparsi su montagne e quindi è difficilissimo. Il trasporto pubblico in Italia fa quello che può, ma sostanzialmente è come se non esistesse in certe zone. è un'utopia di poter fare tutto col trasporto pubblico. Allora entra in gioco sì il cambiamento delle auto, ma anche, diciamo, un sistema, soprattutto delle grandi città, che è ben noto come MaaS, Mobility as a Service, per cui si usano tanti sistemi di mobilità, si mixano i sistemi di mobilità a seconda di dove si deve andare e cosa si deve fare. Quindi le app prima e oggi l'intelligenza artificiale ci aiutano a capire ciò di cui abbiamo bisogno, a proporci soluzioni per muoverci usando due o tre mezzi magari per spostarsi da luoghi un po' più lontani ad altri.
2: Senta, secondo lei, in un flash, veramente abbiamo pochi secondi, quando si può, sì, può definirci, può darci un orizzonte temporale, magari presunto, chiaramente non sicuro,
1: per
2: la realizzazione di questo, di questa mobilità condivisa, di questo, diciamo, step superiore verso la mobilità sostenibile?
1: La guida autonoma, il car sharing, io in Italia lo vedo che prima di 10 anni ancora non ci saremo, mentre California, Texas, New Mexico, Arizona già lo stanno sperimentando, zone di Singapore, Cina anche ci stanno provando, città nuove lo possono fare, da noi ci vorranno ancora una decina d'anni.
2: Staremo a vedere, grazie Benedetto Camerana, presidente del Museo Nazionale dell'Automobile di Torino. Lo accennavo, parleremo di cyber sicurezza, oggi lo facciamo con il Cyber Resilience Act, che è il regolamento europeo che introduce requisiti obbligatori di cybersicurezza per i prodotti digitali immessi sul mercato. Questo regolamento diventerà pienamente applicabile entro dicembre 2027, ma già dai primi di settembre sarà obbligatorio segnalare alcune vulnerabilità individuate nei prodotti e nei servizi. Ne parliamo insieme al professor Cataldo Basile, docente di Cyber Security al Politecnico di Torino e alla Master School, e a Marco Bazzani, rappresentante delle imprese e Innovation Manager di Teoresi Group. Buongiorno, benvenuto.
4: Buongiorno.
2: Allora, vorrei iniziare da lei, professor Basile, chiedendole esattamente che cos'è questo Cyber Resilience Act e che cosa cambia appunto da questa data, dall'11 settembre.
4: Allora, come lei ha già accennato, è il regolamento europeo che obbliga i produttori a prendersi la responsabilità dei prodotti con elementi digitali. Dietro questa formula prodotti con elementi digitali ci sono in realtà software, dispositivi connessi, app che non sono prodotti marginali, perché ormai li troviamo nelle nostre abitazioni dappertutto, elettrodomestici, sensori, telecamere di sorveglianza, ma vengono anche utilizzati anche nelle infrastrutture critiche, nei trasporti, nell'industria, anche se di solito questi settori sono più regolamentati. Questi prodotti, dopo essere immessi nel mercato, possono presentare delle vulnerabilità, che sono falle o bug che gli attaccanti possono sfruttare per prendere nel controllo. Questo ha un impatto sulla, per esempio, privacy del singolo individuo. Ci sono casi di telecamere di videosorveglianza che sono state usate per spiare delle persone, ma poi diventano un problema di sicurezza nazionale quando, per esempio, ne vengono compromesse migliaia. Ci sono stati dei casi di attacchi di grandissima scala fatti utilizzando i baby monitor. Il CRA in pratica dice ai produttori che dovete considerare la sicurezza come una funzionalità essenziale e dovete prendervi la responsabilità dei prodotti che vendete per tutto il periodo di supporto, che vuol dire valutare rischi, cercare vulnerabilità, aggiornamenti di sicurezza. E dall'11 settembre entrano in vigore i primi obblighi, cioè i produttori hanno la responsabilità di segnalare le vulnerabilità attivamente sfruttate dagli attaccanti, gli incidenti gravi, e devono farlo in fretta, entro 24 ore una prima segnalazione, 72 ore per un'informazione un po' più completa, e devono anche informare senza ingiustificato ritardo gli utenti interessati
2: colpiti. Certo, passo da lei Bazzani, perché Teoresi Group è una società di ingegneria internazionale, diciamo, che lavora su settori strategici come il MedTech, quindi la medicina, la sanità e la mobilità. Quindi a questo punto, quali saranno, alla luce di questo regolamento, le principali sfide per le aziende per allinearsi, appunto?
6: Come vediamo in Teoresi, la sfida del Cyber Resilience Act, anche come ha accennato il professor Basile, e in particolare la responsabilità estesa su tutto il ciclo vita del prodotto, in realtà la potremmo vedere come un'opportunità per aziende come noi, perché ci permette di ripensare alla sicurezza dalla fase di progettazione, quindi un security by design, aumentando di fatto la qualità e la competitività dei prodotti che vengono immessi sul mercato. È una sfida perché sposteremo o si sposterà parte del costo di produzione verso la fase di progettazione, ma diventa poi più efficiente perché in avanti invece si abbatteranno i costi di mantenimento delle soluzioni stesse sul mercato.
2: Senta, a questo punto le chiedo subito, ci sono dei settori in cui questo adeguamento sarà più complicato?
6: I settori di sicuro più complicati sono quelli anche un po' più meno resilienti, quindi io immagino tutta la parte dell'automazione industriale oppure dell'automotive, dove sul mercato ci sono già presenti macchinari e dispositivi che da un lungo periodo di tempo lì sarà più complicato adottare le tecniche, la normativa del Cyber Resilient Act. In altri settori dove invece ci sarà high tech, dove c'è molto più velocità di adeguamento, ecco, che di iniezione sul mercato di nuovi prodotti, lì sarà più facile perché abbiamo tutti i passi tramite la normativa per rendere un prodotto sicuro.
2: Certo, professore, torno da lei. Questo regolamento rappresenta un passo in avanti per la competitività europea, secondo lei?
4: Non abbiamo ancora realmente dei dati per poter affermare una cosa del genere, ma sicuramente la Commissione europea se lo augura fortemente. Una delle motivazioni non del tutto nascoste dietro questo Cyber Resilience Act è quello di rendere il mercato un po' più equo. Noi in Europa non possiamo competere contro grandi potenze dove il costo di energia e della manodopera è molto più bassa. Non sappiamo, soprattutto perché ci sono un po' di incognite su come verrà applicato, se verranno messi a disposizione strumenti per aiutare le aziende, quelle più piccole, a contenere i costi di conformità. Qui mi viene in mente il rapporto Draghi, che lamenta il fatto che noi in Europa tendiamo a sovraregolare qualunque settore, e quindi l'intenzione è buona, ci sono tutte le caratteristiche per trasformare questo Cyber Resilience Act in un'opportunità, e vedremo a breve se lo sapremo gestire anche in corso d'opera.
2: Vedremo come prenderà forma. Io ringrazio i nostri ospiti, professor Cataldo Basile del Politecnico di Torino e Marco Bazzani di Teoresi Group, grazie per essere stati con noi. E adesso continuiamo a parlare di auto, di automotive, lo facciamo insieme a Giovanni Sperandeo. Ciao Giovanni, buongiorno, ben ritrovato.
7: Ciao, grazie Francesca, buongiorno a te, grazie a tutta la redazione economica, allo staff tecnico per avermi ospitato per questa nuova stagione, grazie di voi.
2: Giovanni oggi ci spiega, anzi, come risparmiare quando il petrolio, e quindi il carburante, benzina e diesel, aumentano.
7: Sì, cerchiamo sempre di essere utili per i nostri radioascoltatori che ci hanno chiesto alcune dritte. Oggi parleremo con Siegfried Storr, che a prescindere dal nome è un pilota italianissimo, è stato pilota in Formula 1. Buongiorno Siegfried.
8: Buongiorno, in Formula 1 consumavo troppo carburante però.
2: Assolutamente, buongiorno. Vietata la Formula 1 adesso.
7: Grazie di essere
2: buongiorno.
7: Stato con noi.
8: Buongiorno.
7: È stato anche campione di Formula Italia, Formula 3, e oggi è titolare dell'azienda, della scuola di guida, guidare e pilotare. Siegfried, buongiorno, grazie di essere con noi, te lo ripeto. Francesca prima mi stava chiedendo, ma come si fa a risparmiare benzina? E io molto semplicemente, banalmente, le ho detto, guarda, bisogna trovare una pompa di benzina economica. Ma tu
2: bisogna anche andare piano, mi sa. Adesso lo chiediamo al nostro pilota.
8: Beh, quello funziona sempre, ma ci sono tre principi da seguire, che sono principi della dinamica e della meccanica. Il primo principio è che io ho i consumi minori quando mi muovo a velocità costante. Quando è che la macchina consuma più carburante? Nelle accelerazioni. Quindi tira molla è il modo peggiore di ottenere un buon risultato e una buona economia. Questo è il primo. Il secondo è connesso a questo. È ovvio che il consumo minore ce l'ho con le marce più alte, quindi con la marcia finale. Per cui quando devo partire, devo accelerare, è importante che io sviluppi subito le marce lunghe, cosiddette. E quindi mai tenere una marcia corta, a lungo, appena è possibile, bam. Il terzo principio però viene considerato poco, e lei in un certo senso mi ha dato la dritta. E da che cosa dipende il consumo di carburante? Il 20% del consumo dipende dagli attriti, ma una buona parte del consumo dipende dalla resistenza aerodinamica. E questa resistenza aumenta col, possiamo dire, via, col quadrato della velocità. Cosa vuol dire? Se mi muovo a 90 all'ora in autostrada ho un consumo, se mi muovo a 130 il consumo diventa quasi doppio, perché la resistenza dell'aria ferma la macchina. Quindi lei ha detto bene, andare un po' più piano aiuta.
2: Senta, mi scusi, io avevo una curiosità. Ho sentito dire che anche la distribuzione dei pesi all'interno dell'automobile cambia il consumo del carburante. Però se non devo partire...
8: In realtà sono i pesi, la distribuzione, chiaro, se io metto dei sacchi di cemento nel baule e il muso si solleva, l'aerodinamica peggiora, ma grosso modo la cosa che cambia è il peso dell'automobile, e cambia in misura maggiore quando devo ovviamente accelerare, quindi quando carico la macchina, più persone, le ferie, avrò un consumo più elevato. Ma dipende anche poi da alcune cose, per esempio il pneumatico invernale, il pneumatico estivo. Ma soprattutto, ecco, la pressione delle gomme, la polizia fa dei test e scopre spesso che il 50% delle macchine ha la pressione troppo bassa. Ora, bisogna immaginarsi che una gomma, diciamo, sgonfia, quando tocca il suolo e gira si deforma continuamente, e quella deformazione crea resistenza. E il 16% circa del consumo dipende dai nostri pneumatici, e questo aumenta se sono sgonfi, quindi gonfiare i pneumatici assolutamente.
7: Siegfried, scusami. Se io mantengo una guida lineare, come ci spiegavi tu, quindi senza fare lo sborone tra virgolette, se ho la macchina a puntino, olio, filtri, gomme, quindi è tutto a posto, quanto posso risparmiare di carburanti?
8: Con una guida lineare, guarda, addirittura hanno fatto dei test per l'aria condizionata, ecco. E quindi l'aria condizionata su alcune macchine, perché il consumo non è uguale, dipende dalla batteria, dal tipo di macchina, puoi arrivare anche ad avere un più 3, più 4% di consumo, quindi tutto aiuta i consumi. La guida lineare, tu mi chiedi un dato, non sono un ingegnere, non ho statistiche, ma grosso modo quando vado in giro io, quando voglio fare il bravo e consumare poco, perché magari devo arrivare a casa e se no non ci arrivo e mi devo fermare a fare carburante, puoi risparmiare un 20-30%.
2: Posso fare una domanda?
7: Cioè, lo studio è suo.
2: No, perché sono incuriosita da tutti questi aspetti. Lui prima parlava di climatizzatore. È vero che le auto, probabilmente sto dicendo una cosa inesatta, è vero che le auto elettriche o comunque anche le ibride hanno bisogno, cioè consumano di più quando il climatizzatore è acceso per un tema di batterie, di raffreddamento delle batterie? Può essere?
8: Ma anche le auto termiche consumano di più. C'è da dire che un'auto elettrica, non avendo un motore termico che sviluppa calore, d'inverno, quando le chiedo di fare del calore, consuma di più, mentre un'auto termica apre uno sportellino e fa entrare un po' di caldo, e quindi questa è una differenza a cui tenere presente, ecco.
7: Quindi se ci atteniamo a tutte le regole che tu ci hai descritto, riusciremo a risparmiare, oltre ad essere a guidare in maniera più sicura, a risparmiare dal 20 al 30% di un pieno, una bella percentuale.
8: Sì, se calcoli tra andare a 90 e andare a 130 in autostrada, lì è il risparmio maggiore. E poi, per esempio, non so, sono banalità, ma spegnere il motore quando si è fermi, ci sono persone che vanno a comprare il giornale, non lo spengono mai, lasciano la macchina accesa, è anche pericoloso. Ecco, avere l'idea che la macchina comunque in ogni momento, quando il motore è acceso, ci costa, e quindi farci attenzione. E a volte è come che noi non ci pensassimo, sembra che la macchina vada da sola. Ecco, l'ibrido invece, per produrre il calore, ha un motore termico e quindi lì non consuma, ma quando voglio produrre il freddo, termico, elettrico, ibrido, devo comunque fare appello a una batteria.
7: Ok, grazie Siegfried di averci dato tutte queste dritte e quant'altro. Speriamo di risentirci in una prossima puntata per altre delucidazioni. Passiamo adesso al motore, che promette di consumare di meno anche nei periodi non di crisi. Si tratta del nuovo e-Power, nello specifico la terza generazione del motore Nissan, lanciato lo scorso anno e dato in dote alla nuova Qashqai. Il propulsore, che trasforma la benzina in elettricità, è stato riprogettato. Da consumi inferiori, circa il 12%, stessa percentuale di emissioni ridotte e riduzione anche di rumorosità. Un mix che dà maggiore autonomia nel ciclo WLTP, il 13%, che può arrivare a 1200 km con un pieno, ma un propulsore che alla terza generazione ha anche maggiore potenza con 11 kWh in più, che portano 205 cavalli di Qashqai. e-Power, ricordiamo, il brevetto Nissan che ha permesso di creare un'alternativa nell'ambito della mobilità elettrica alle funzioni di un motore green, ma basta fermarsi a mettere la benzina senza dover ricaricare la batteria, perché è un sistema ibrido formato dal motore elettrico che fa muovere le ruote e il termico che ricarica la batteria dell'elettrico. A differenza degli ibridi tradizionali, il motore termico non dà mai potenza direttamente alle ruote, basta mettere la benzina nel termico e produce energia per l'elettrico. Il propulsore termico è un 3 cilindri turbo benzina da 1500 collegato tramite l'inverter alla batteria, che ha 2,1 kWh di potenza.

0: E adesso è il momento del dizionario economico in pillole a cura dell'analista Davide Biocchi.
1: Il Fiscal Compact è un accordo europeo pensato per rafforzare la disciplina dei conti pubblici. Nasce dopo la crisi del debito sovrano, quando in Europa si è capito che bilanci pubblici troppo fragili potevano mettere sotto pressione l'intera area euro. L'idea di fondo è semplice: gli stati devono cercare di mantenere i conti in ordine evitando deficit e debiti troppo elevati. Il Fiscal Compact ha introdotto regole più stringenti sul pareggio di bilancio e sulla riduzione del debito pubblico. In pratica, chiede ai paesi di non spendere sistematicamente più di quanto possono permettersi. Il tema però è sempre delicato. Da una parte, regole comuni servono a dare fiducia ai mercati e agli altri paesi europei. Dall'altra, regole troppo rigide possono limitare la capacità di uno Stato di sostenere crescita, investimenti e occupazione nei momenti difficili. Per questo il Fiscal Compact è diventato un tema politico. Riguarda il rapporto tra disciplina di bilancio, sovranità nazionale e solidarietà europea.
0: E adesso è il momento del focus con voi ascoltatori, il nostro numero 335-699-2949, parliamo di bollo auto, lo facciamo insieme a Lina Sguassero, avvocato di Consumatori Attivi. Buongiorno, ben ritrovata.
2: Buongiorno, ben ritrovati a tutti.
0: Allora, il bollo auto è un tema caldissimo in questi giorni, lo sappiamo, il governo sta lavorando alla sospensione intanto per il 2027, ma si punta a farla diventare una misura strutturale, ma quello che noi oggi vogliamo chiederci è cosa si rischia se non vengono pagati gli arretrati. Ci dica tutto.
2: Per prima cosa, sì, ricordiamo che il bollo è un tributo regionale ed è una tassa legata alla proprietà del veicolo. Ne abbiamo sentito parlare tantissimo per, diciamo, la sospensione per il 2027 in base a determinati criteri di potenza dell'auto, ma c'è anche un'altra novità di cui si parla un po' di meno, ma che è molto importante, perché chi non paga i bolli dovuti, dal 1 gennaio 2027 entra in vigore la riforma dell'accertamento esecutivo, cioè si salta il passaggio della classica cartella di pagamento, quindi viene, diciamo, velocizzato il procedimento con cui l'agenzia della riscossione può chiederci il pagamento dei bolli arretrati. Quindi la prima comunicazione che viene inoltrata dalla regione costituirà già un titolo esecutivo idoneo ad avviare le procedure di riscossione coattiva. Parliamo di pignoramenti e fermi amministrativi. I tempi sono quindi molto più brevi di quelli del 2026.
0: Molto più rapidi. Ricordiamo che in realtà noi non riceviamo un vero e proprio avviso di pagamento. In alcuni casi per il bollo auto, in alcuni casi si riceve sull'applicazione IO, quella della pubblica amministrazione. È corretto, avvocato?
2: Sì, è corretto. Diciamo che ad oggi la procedura, diciamo, standard prevede una sorta di avviso di accertamento della debenza. Successivamente c'è proprio la cartella di pagamento, poi per esempio ci può essere un preavviso di fermo e poi il fermo. Dal 2027 invece vengono tolti determinati passaggi e quindi dopo il primo avviso di accertamento si passa direttamente alla possibilità del pignoramento sul conto o del fermo amministrativo
0: del veicolo. Forse conviene, a questo punto, dovesse esserci sfuggito il pagamento di una di queste, perché è annuale, no? Il pagamento del
2: assolutamente
0: possiamo verificare annuale sul portale dell'ACI, dico bene, avvocato? Se la nostra targa è in regola, ecco, quindi magari andare a fare una verifica, perché se questi passaggi si riducono, insomma, rischiamo di avere dei problemi. Le faccio una domanda che ci arriva da Valentina da Bologna, che scrive: mi è arrivata una cartella di pagamento in relazione a due bolli auto che non ho pagato negli anni scorsi. Come funziona la questione della prescrizione e della relativa cartella esattoriale?
2: Il bollo auto, lo ricordiamo, si prescrive in 3 anni. I 3 anni, attenzione, decorrono dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si doveva effettuare il versamento. Facciamo un esempio: per un bollo in scadenza nel 2023, i 3 anni partono dal 1 gennaio 2024 e quindi la prescrizione scatta il 31 dicembre 2026. Anche le cartelle di pagamento, che quindi sono, diciamo, la fase esecutiva dopo la prima richiesta di pagamento, hanno una prescrizione di 3 anni. Pertanto, se nel corso del tempo questi 3 anni sono stati interrotti con varie notifiche, il tributo è dovuto, però la prescrizione è abbastanza breve rispetto a tanti altri tributi. Ecco.
0: Certo, 3 anni. Senta, le faccio un'altra domanda, abbiamo ancora un minuto e mezzo. Se non pago il bollo, dopo quanto tempo mi fanno il fermo amministrativo? Ci scrive Paolo da Milano, ecco, vogliamo specificarlo.
2: Sì, diciamo che non c'è un termine fissato, specifico, quindi non c'è scritto entro 180 giorni avviene il fermo. Però appunto, come si diceva all'inizio, ad oggi il sistema ordinario prevede che la regione invia l'avviso di accertamento, poi si passa la cartella di pagamento e quindi il pagamento deve avvenire entro 60 giorni. Se non si paga la cartella, poi c'è un preavviso di fermo che concede altri 30 giorni. Quindi diciamo che prima di arrivare ad un fermo, effettivamente passa un determinato, cioè il fermo non avviene subito dopo la prima notifica della cartella di pagamento. Ci sono insomma dei termini, ci sono insomma dei tempi abbastanza lunghi. Per evitare il fermo comunque dell'auto, è possibile o pagare ovviamente il debito, sì, oppure chiedere la rateizzazione del debito. Okay. Già pagato la prima rata, diciamo che viene sbloccato il veicolo.
0: Benissimo, ci torneremo sicuramente anche alla luce delle novità che stanno per arrivare. Io la ringrazio molto, Lina Sguassero, avvocato di Consumatori Attivi. Oggi Economia a cura di Paola Bonanni finisce qui, noi ci risentiamo domani. Ringrazio alla regia Filippo Mosticone, al coordinamento tecnico oggi c'era Stefano Velli, in redazione Cristina Saccol e Rolando Bosco. Per riascoltarci andate su Rai Play Sound, mentre per scriverci la nostra mail è economico@rai.it, il nostro numero WhatsApp 335-699-2949. Dopo di noi non perdete l'informazione del giornale radio da Francesca Capannolo. Buon ascolto.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Sono Luciano Violante. In questo podcast voglio raccontare le sfide che il nostro Paese ha affrontato lungo il suo cammino e anche il coraggio con cui il Paese e gli italiani hanno saputo superarle per diventare una democrazia viva, una democrazia solida.
3: Ascolta il podcast Italia, le ferite e il coraggio su Replay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
6: Penelope, son tornato!
7: Ulisse! Sempre più alto!
6: E tu invece sei rimasta bassa!
7: Come uno scontrino del gigante?
6: Sì!
8: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco!
9: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare, sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
10: Senza fine, tu sei un attimo senza fine. Non hai...
11: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
15: Eurospin è approvato da Altro Consumo come discount salvaprezzo in Italia per la categoria prodotti più

0: 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: GR1.
1: Operaio 22enne muore al Colosseo precipitando da 10 metri durante lavori notturni. L'imbracatura forse non agganciata alla fune. Chiuso l'anfiteatro, la Premier Meloni. Inaccettabile fare piena luce. A Lamezia Terme, studente di 14 anni, pianificava di accoltellare la sua insegnante di italiano. L'aggressione organizzata sui social, l'arma nascosta a scuola, tutto sventato grazie alla segnalazione dei compagni. L'OCSE alza le stime di crescita dell'Italia 2026 a più 0,9%. L'inflazione resta al 3%. Il capo economista Scarpetta, il paese più resiliente delle aspettative, avanti con le riforme. L'Assemblea Generale dell'ONU a New York al via la seconda giornata dopo il discorso di Trump e il suo incontro con Zelensky, attesa per gli interventi del presidente ucraino e di quello iraniano. Tutelare i minori migranti vittime di violenze indicibili. Dall'udienza generale l'appello del Papa, ognuno si senta coinvolto, vivono sofferenze indicibili. L'autunno appena iniziato sarà più caldo e anche più bagnato, record di notti tropicali, alla fine del decennio saranno in media 23 all'anno. Cinema, l'estranea di Paolo Strippoli, il nostro candidato agli Oscar 2027, selezionato tra 21 film, a dicembre il responso per la shortlist. Europei di pallavolo a Torino stasera, Italia-Finlandia, in palio la semifinale contro la Francia, al GR lo schiacciatore azzurro Alessandro Micheletto, è il momento di alzare il livello. Buongiorno da Alice Andreoli. In primo piano la cronaca con la morte di un giovane operaio precipitato dal Colosseo durante dei lavori notturni. Cordoglio della Premier Meloni che parla di morte inaccettabile, auspica sia fatta piena luce. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo. Ci riferisce in diretta Simone Zazzera che si trova sul posto.
2: Sì, sarebbe stato trovato a terra con l'imbracatura indossata ma senza la fune di sicurezza agganciata, Andrea Moretti. Questo almeno secondo i primi rilievi. La corda di sicurezza sarebbe stata trovata nel luogo in cui l'operaio stava lavorando all'installazione della nuova illuminazione del Colosseo, nell'area del secondo ordine dell'anfiteatro, ma la fune non avrebbe segni di rottura, e anche su questo però verrà eseguita una perizia che insieme all'autopsia servirà a ricostruire la dinamica della tragedia che è avvenuta poco dopo la mezzanotte. L'operaio rocciatore di Tottea, una frazione di Crognoleto in provincia di Teramo, stava lavorando insieme ad altri due colleghi, tra cui suo cognato, quando è precipitato da una decina di metri. 22 anni, lascia tre sorelle e i genitori che sono arrivati qui nella notte. Il padre Fabrizio faceva lo stesso lavoro fino a 30 anni fa, quando un altro incidente lo ha reso disabile. Ad accoglierli c'era il ministro della cultura, Alessandro Giuli, sentiamolo.
3: Abbiamo piena fiducia nel lavoro degli inquirenti e ci aspettiamo che quanto prima si faccia luce su ciò che è accaduto. Abbiamo tempestivamente disposto una chiusura controllata del Parco del Colosseo.
2: La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, per ora senza indagati, in relazione alle norme di sicurezza. Questa mattina al Colosseo sono potuti entrare solo i turisti che si erano prenotati per il primo turno, circa 6.500 persone. Poi l'anfiteatro è stato chiuso per lutto, tra lo spaesamento soprattutto dei tanti stranieri arrivati fin qui ma che non hanno potuto visitarlo. E per ora dal Colosseo è tutto, linea allo studio.
1: Ancora cronaca che ci porta in Calabria, a Lamezia Terme, dove un 14enne pianificava di accoltellare una professoressa, tentativo sventato dai compagni.
4: A far scattare l'allarme alcuni coetanei, intervengono i carabinieri, il piano viene bloccato. Il 14enne stava progettando di accoltellare la sua docente di italiano, la preside dell'istituto di Lamezia Terme, provincia di Catanzaro.
5: Ha funzionato questa rete e quindi non è successa una tragedia. Penso ovviamente anche al ragazzo perché ha bisogno di aiuto.
4: Caso isolato, dice ancora la dirigente, riconducibile verosimilmente al risentimento del ragazzo di origini marocchine nei confronti dell'insegnante per la bocciatura dello scorso anno. La professoressa è sotto shock.
5: All'inizio non ci volevo credere, ma ovviamente è da quando insomma l'ho saputo che non sto bene.
4: Secondo quanto ricostruito dai militari dell'arma, il ragazzino aveva pianificato tutto su un gruppo Telegram, avrebbe nascosto il coltello nei bagni della scuola. Ora è in stato di fermo, le indagini sono in corso. Storia fortunatamente chiusa prima che potesse trasformarsi in tragedia, che sembra ricalcare quanto accaduto la scorsa settimana a Roma, dove un tredicenne, dopo aver spruzzato spray urticante sul volto della sua insegnante, l'ha accoltellata, ferendola non gravemente, prima di essere bloccato da un suo compagno. Bruno Sokolovic, GR1.
1: L'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, rivede al rialzo le stime di crescita dell'Italia, che così si avvicina alla media europea, ma l'economia che verrà dipende ancora molto dalla guerra in Iran.
0: L'Italia quest'anno crescerà dello 0,9%, meglio dello 0,5% previsto a inizio estate, ma sempre meno della media dell'Eurozona, che sarà dell'1%. Stefano Scarpetta. C'è stata una significativa revisione, ha spiegato il capo economista dell'OCSE, dovuta soprattutto alla domanda interna, ai consumi, ma anche a investimenti pubblici guidati dal PNRR, che ha giocato un ruolo significativo. Ora, a causa del rapporto deficit-PIL ancora sopra il 3%, spiega Scarpetta, l'Italia deve spingere sulle riforme strutturali per promuovere la produttività e mantenere la resilienza. L'Organizzazione per lo Sviluppo e la Cooperazione ha rivisto lievemente a rialzo anche le stime del PIL mondiale. Quest'anno sarà del 2,9%, ma lancia l'allarme sul 2027. Finora la crescita globale ha tenuto meglio del previsto, ma le riserve che hanno permesso di attutire lo shock energetico si stanno esaurendo e l'inflazione è tornata a salire. Amalia Carosi, GR1.
1: L'Istat invece ieri ha confermato come il rapporto deficit-PIL sia poco al di sopra del 3%. La Premier Meloni si dice dispiaciuta, ma aggiunge: andremo avanti sulla nostra tabella di marcia.
6: Sui conti pubblici la Presidente del Consiglio rivendica il lavoro molto complesso, dice, fatto per abbassare il deficit dall'8 al 3,08% e si definisce dispiaciuta per la mancata uscita anticipata dell'Italia dalla procedura di infrazione europea, ma avanti con la tabella di marcia, aggiunge, compresa la legge elettorale, una grande vittoria, dice, poter ridare agli italiani la possibilità di scegliere grazie alle preferenze e se non ci sarà la fiducia, evidenzia, ne prenderò atto. Nessuna discriminazione, spiega durante l'intervista con Bruno Vespa riferendosi alle misure sulla scuola attese in Consiglio dei Ministri. Giorgia Meloni non legge le parole del capo dello Stato come una contestazione alla proposta del governo di limitare il numero degli studenti stranieri nelle classi.
7: Il Presidente della Repubblica dice la scuola deve superare i ghetti, deve non creare ghetti.
6: Ed è proprio questo l'intento del governo nel ridistribuire i giovani stranieri che non parlano italiano nelle classi, evidenzia la Premier, ricordando la stessa posizione in passato del capo dello Stato.
7: Il Presidente della Repubblica, quando era ministro dell'istruzione, redigeva circolari che più o meno, insomma, invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe, ma perché è una misura di buonsenso.
6: Carla Macrellino, GR1.
1: E le nuove norme sulla scuola, così come i dati economici, sono anche al centro del confronto tra maggioranza e opposizioni.
8: Misure di buonsenso. Fratelli d'Italia applaude alle novità sui bambini stranieri a scuola. Stefano Maullu.
9: Evitare le classi ghetto è una proposta di buonsenso. Anche la sinistra l'ha condivisa senza mai realizzarla. Il governo Meloni e Fratelli d'Italia lavorano per attuarla, per garantire una vera e propria integrazione.
8: L'inclusione, sottolinea Maurizio Lupi, noi moderati, passa dalla conoscenza dell'italiano. E il ministro Giuseppe Valditara chiarisce sul provvedimento e Vannacci che ci insegue, non viceversa. Giorgia Meloni tira per la giacca il presidente Mattarella e non ha senso delle istituzioni l'affondo della segretaria PD Alice Schlein. Fa campagna elettorale, se la prende con il colle, rincarano i 5 Stelle. Per Verdi e Sinistra, quello della Premier è un attacco scomposto. In tema economico, il leghista Matteo Salvini insiste su uno scostamento di bilancio da miliardi. Fratelli d'Italia frena, non è il momento. Bene la crescita, ma con i conti in ordine, precisa Forza Italia. Paese in ginocchio, attacca Giuseppe Conte criticando le scelte economiche dell'esecutivo. Dai 5 Stelle, Mario Turco.
10: Aveva trovato sul tavolo 209 miliardi portati da Conte e accumulato 400 miliardi di debito pubblico. Ma cosa hanno fatto con tutti questi soldi?
8: Per il PD la Premier, anziché spiegare i suoi fallimenti, accusa l'Istat di remare contro. Francesco Macaro, GR1.
1: Rai Radio 1 alle 13:09, siamo alle notizie dall'estero. A New York, seconda giornata dell'Assemblea Generale dell'ONU, all'indomani del discorso di Trump e del bilaterale con Zelensky, grande attesa per gli interventi del presidente ucraino e di quello di Teheran.
11: Il presidente iraniano Pezeshkian è atterrato a New York mentre dal Palazzo di Vetro arrivano segnali contrastanti. Gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner tramite i mediatori parlano con la delegazione di Teheran. Colloqui positivi secondo Trump, ma il ministro degli esteri della Repubblica Islamica Araghchi resta fermo sulle sue posizioni. Niente riapertura di Hormuz senza fine del blocco americano, scongelamento dei beni iraniani e stop agli attacchi su ogni fronte.
12: But I have a big decision to make.
11: Per Trump, Teheran è di fronte a un'alternativa, un accordo dopo il voto di metà mandato, dice il presidente americano, o l'annientamento. Altrettanto netto il messaggio al russo Putin sull'Ucraina: metta fine alla guerra. In attesa del bilaterale tra il segretario di Stato Rubio e il ministro degli esteri di Mosca Lavrov, Trump vede Zelensky, che auspica che il capo della Casa Bianca parli del conflitto nel prossimo vertice con il cinese Xi e ribadisce la richiesta di forniture militari. Sul tavolo ci sono proposte per una de-escalation col Cremlino. Gli inviati americani dovrebbero incontrare su questo i negoziatori ucraini. Davide Maggiore, GR1.
1: A contestare gli interventi all'ONU il premier israeliano Netanyahu, che va contro tutti, dal presidente francese Macron al segretario generale Guterres. Da Gerusalemme l'inviata Rai.
13: L'assurdità grottesca, risponde così il primo ministro israeliano Netanyahu al discorso del presidente francese Emmanuel Macron pronunciato all'Assemblea generale dell'ONU.
14: Guardate ce qui se passe en Cisgiordanie.
13: Macron ha criticato Israele per le violenze ingiustificate in Cisgiordania, affermando che Hamas non è attivo in questo territorio. Netanyahu ribadisce che Hamas compie gli attacchi contro gli ebrei quasi ogni giorno e ricorda l'ultimo cittadino franco-israeliano ucciso alla vigilia di Yom Kippur, le festività ebraiche, sabato scorso, per mano di un miliziano di Hamas. L'ufficio del premier diffonde anche un video che presenta l'ONU come un coro di pappagalli che accusa Israele. Ripetere una bugia non la rende vera, dice il video. Nella striscia di Gaza muoiono 3 palestinesi nelle ultime 24 ore. L'esercito israeliano dice di aver eliminato il capo del dipartimento finanziario di Hamas a Khan Yunis. Da Gerusalemme, Marina Lalovic, GR1.
1: E intanto sull'Ucraina ancora attacchi russi, ancora vittime nel mirino soprattutto la capitale Kiev e Odessa.
15: Il Cremlino si mostra lapidario dopo l'incontro tra Trump e Zelensky. Restiamo aperti ai negoziati, ma al momento non ci sono presupposti per trattative di pace. Così il portavoce di Putin, Peskov. Intanto a Kiev e Odessa, alba di fuoco, lanciati oltre 150 droni. Nella capitale ucraina, bersagliate una stazione ferroviaria, distributori di benzina e gasolio, un centro direzionale, magazzini, un morto e diversi feriti a Kiev, almeno sino ad ora, mentre prosegue la drammatica conta di quel che resta dei quartieri colpiti. A riferirlo il sindaco Klitschko. Un morto anche ad Odessa, nel mirino il porto della città sul Mar Nero, preso di mira anche un cargo, ucciso il comandante. Droni delle forze bersagliate a una stazione ferroviaria, distributori di benzina e gasolio, un centro direzionale, magazzini, un morto e diversi feriti a Kiev, almeno sino ad ora, mentre prosegue la drammatica conta di quel che resta dei quartieri colpiti. A riferirlo il sindaco Klitschko. Un morto anche ad Odessa, nel mirino il porto della città sul Mar Nero, preso di mira anche un cargo, ucciso il comandante. Droni delle forze di Mosca anche sulla regione di Kharkiv.

0: I vertici di Mosca. Zelensky, dal canto suo, afferma che Kiev ha distrutto quasi la metà delle infrastrutture energetiche russe. Claudia Stamerra, GR1.
1: L'andamento dei mercati finanziari riflette in parte le notizie che arrivano dal fronte medio orientale, con il petrolio ancora in calo. Intanto si ferma l'aumento del prezzo dei carburanti. Ci aggiorna in studio Fabio Comini.
2: Sì, dopo tre settimane di rialzi, oggi si torna a vedere il segno meno sull'andamento del prezzo dei carburanti al distributore, che pure rimane, come sappiamo, ampiamente sopra i 2 euro al litro, soprattutto in autostrada, dove benzina e gasolio sono scesi rispettivamente oggi di 3 e 4 millesimi al litro. Prezzi più stabili invece sulla rete stradale ordinaria. Il calo riflette la tendenza al ribasso degli ultimi giorni delle quotazioni del petrolio, grazie anche alla ripresa di produzione ed esportazioni dell'Arabia Saudita. Anche se si muove un po' in altalena, il Brent è sceso questa mattina anche sotto i 99 dollari al barile. Intanto il Senato ha approvato in via definitiva il decreto carburanti, con il taglio delle tasse sul diesel previsto fino al 6 settembre scorso e un nuovo credito d'imposta per l'autotrasporto. Infine si muovono contrastate anche le borse europee, con i listini in rosso dopo un'apertura al rialzo. Oltre che al Golfo Persico, si guarda anche al vertice tra Stati Uniti e Cina, con l'incontro domani a Washington tra Trump e Xi Jinping su commercio e tecnologia.
1: Nuovo appello del Papa in vista della giornata mondiale del migrante e del rifugiato di domenica prossima. Al termine dell'udienza generale in piazza San Pietro, Leone XIV si è soffermato in particolare sulla tutela dei minori migranti. Ognuno si senta coinvolto, ha sottolineato il Pontefice, nella vita di questi ragazzi. Ascoltiamolo.
3: Il mio pensiero va ai migranti, ai rifugiati, specialmente ai minori costretti ad abbandonare la propria terra. I bambini e gli adolescenti sono i più vulnerabili. Spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche. Perdono la vita lungo le rotte migratorie.
1: È iniziato l'autunno, stagione che si annuncia anomala dopo l'estate rovente appena trascorsa. Gli ultimi dati parlano di un aumento esponenziale delle notti tropicali nelle grandi città e preoccupa anche lo scioglimento dei ghiacciai.
4: Notti calde senza avere tregua. Sono state 20 a Milano nell'ultima estate e alla fine del decennio, rivela l'ultimo studio del meteo.it, saranno in media 23 l'anno. Anche nelle altre città italiane il trend è in peggioramento. Per l'autunno si prevedono temperature oltre la media e più pioggia. Preoccupa la situazione dei ghiacciai. I glaciologi dell'Università di Zurigo hanno calcolato che dal 1980 al 2025 hanno perso in media più della metà del loro volume, da 80 km cubi a 45. La conferma nelle parole di Fabrizio Troilo, glaciologo della Fondazione Montagna Sicura di Courmayeur.
5: I ghiacciai di tutte le Alpi hanno sofferto l'ondata di caldo, l'innevamento residuo è estremamente ridotto ed è salito a quote altissime, oltre i 3.500 metri.
4: Vuol dire, aggiunge, che di questo passo a fine secolo il ghiaccio sarà dai 4.000 metri in su. Con quali conseguenze?
5: Innalzamento del livello marino, piuttosto che variazione in ecosistemi che potrebbero dare problemi dall'agricoltura all'approvvigionamento idrico alla previsione dei rischi naturali.
4: Flaminia Gullo, GR1.
1: Ora ci spostiamo a Londra, dove i principi William e Kate hanno assistito alla prima del film The Digger con Tom Cruise, una serata glamour che sembra una replica dei Windsor. Al fratello di Lady Diana, Charles Spencer, che ha pubblicato un libro nel quale attacca Re Carlo III, la corrispondente.
6: Una serata eccezionale a Londra, il grande ritorno di Tom Cruise per la premiere mondiale di Digger, del regista premio Oscar Alejandro Iñárritu. Alla presentazione ci sono anche i principi del Galles, da tempo grandi amici del divo americano, Catherine, splendida con un abito viola lungo e un collier di ametiste appartenuto alla regina madre, William in giacca di velluto nonostante il clima quasi estivo.
7: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
6: Digger è un film pessimista oppure un film visionario sulla responsabilità della politica, sul futuro dell'umanità e del pianeta. Tom Cruise recita invecchiato e con la pancia e capelli grigi in una prova di attore come non mai.
8: Oh, I love playing Digger.
6: Ho adorato essere Digger, ci risponde. Quando ho letto com'era il personaggio ho capito che lo volevo fare. È stato un privilegio recitare ed essere diretto da Iñárritu. L'entusiasmo

0: La generosità di un divo che non risparmia autografi, abbracci, selfie con i fan. Da Londra Nicoletta Manzione per il GR1.
1: La settimana della moda di Milano dopo le sfilate di Prada, ieri lo show Vogue World organizzato da Anne Wintour, star internazionali accanto a Robot in passerella.
2: Una galleria Vittorio Emanuele sfavillante ha proiettato ieri Milano al centro del mondo della moda e il Vogue World di Anne Wintour, per la prima volta in Italia, ha raccontato il lavoro artigiano ai tempi dell'intelligenza artificiale. Così in passerella accanto alle top model sono sfilati dei robot umanoidi e poi Carlo Cracco, Elodie Gali, le campionesse Paola Egonu e Arianna Fontana. Alicia Keys al pianoforte ha suonato I Feel Love di Donna Summer, mentre nel finale sulle note di Gloria, dalla cupola sono piovuti 6.000 origami. Entra così nel vivo un evento fondamentale per Milano e per tutto il paese. Con l'indotto tra alberghi, ristoranti e negozi si punta a superare il 500 milioni di euro. Ad aprire le sfilate era stata ieri Prada con una collezione di sole gonne. Oggi tocca a Fendi e Missoni. Venerdì l'atteso debutto della nuova Moschino. Domenica chiude Armani. Inoltre la passerella in galleria lascia anche un regalo alla città. Oltre 2 milioni di euro per una nuova biblioteca a Quarto Giaro. Federico Mello, GR1.
1: L'Estranea di Paolo Strippoli rappresenterà l'Italia nella corsa all'Oscar per il miglior film internazionale.
3: Penserai che quello che sto per dirti non ha senso. Eppure è tutto vero.
1: È la decisione dell'Associazione Italiana del Cinema, che ha scelto questa pellicola al termine di una selezione tra 21 candidature nel cast Jasmine Trink, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi. Il film arriverà nelle sale il prossimo 8 ottobre. In sala invece da ieri il film di Ultimo sul suo concerto dei record a Tor Vergata. Prima che la pellicola arrivasse al cinema erano già stati venduti circa 70.000 biglietti.
4: Ultimo è sbarcato al cinema ieri in una data speciale per i suoi fan, il 22 settembre, data che dà anche il nome a una sua canzone. Una giornata che è diventata appuntamento fisso con raduni, celebrazioni, incontri. E da ieri il docufilm Ultimo, tutto live a Tor Vergata, è nelle sale italiane e resterà in programmazione fino al 30 settembre.
5: Tutto.
4: Un film che racconta il concerto evento dello scorso 4 luglio, quando 250.000 persone sono accorse nell'area sconfinata di Tor Vergata per sentirlo cantare. E ieri sera la sorpresa per il pubblico di una sala romana, Ultimo è entrato per assistere alla proiezione insieme ai suoi fan. Un viaggio che mostra ogni sfaccettatura del concerto dei record. Una canzone dopo l'altra si può rivivere quella magia perché il popolo di Ultimo possa incontrarsi ancora al cinema, scoprendo momenti del backstage, emozionandosi per quello che è stato definito il raduno degli ultimi, prima di ritrovarsi dal vivo in concerto con gli Stadi 2027. Marcella Sullo, GR1.
1: Direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Nicole Ramadori, in regia Massimiliano Savino e Serena Mancarella. A seguire c'è lo sport, da Alice Andreoli l'augurio di una buona giornata.
6: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
7: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio, tanto calcio. E adesso tocca a voi.
8: Acqualete!
9: Acqualete.
7: What up?
9: Ottima mossa per le tue ossa.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
13: Dal 24 settembre al 4 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva, La Badia, a 4,29 euro.
14: La spesa intelligente.
15: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
16: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
17: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
18: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
19: GR1 Sport.
20: Ben trovati anche dalla redazione sportiva, Diego Carmignani in studio. Il calcio in primo piano con la nazionale di Mancini che si avvicina all'appuntamento con il Belgio venerdì a Roma, primo dei quattro match di Nations League. Arbitrerà il tedesco Daniel Siebert. Al varo la nuova Italia con idee e volti inediti.
21: La scelta di Alessandro Romano, vestire la maglia azzurra e non quella russo-crociata svizzera, indossata per ben 37 volte nelle formazioni giovanili, potrebbe costare alla nostra federazione tra i 100 e i 160 mila euro. Anche il centrocampista del Cagliari, infatti, come tutti i giovani della Confederazione Elvetica, firmò una sorta di accordo proprio per prevenire certi eventi. Niente di grave. Possibili esordi contro il Belgio, Romano come detto in mezzo al campo, in difesa, Caiode e Vergara esterno alto a destra e poi una linea semiverde tra i ritorni di Zaniolo e Coppola, ma soprattutto la conferma di Pio Esposito al centro dell'attacco, contingente straniero, detto tra mille virgolette, mai così robusto come oggi, al già citato Caiode del Brentford e gli altri paesà della Premier sono Donnarumma, Calafiori, Tonali, Ruggeri, Anor, Zoma e Ignacio, militano nella Bundesliga, Coppola in Ligue 1 in Francia e Dumbia nella Liga in Portogallo. Anche questo un segno dei tempi che sono pronti ad ospitare un nuovo torneo, UEFA Unity Euro Cup. Tra poco il sorteggio alla presenza di Giovanni Malagò. Francesco Repice, GR1.
20: Maglia azzurra, protagonista anche tra pochissimo in Polonia, il mondiale under 20 femminile alle ore 15. Le ragazze allenate da Nicola Matteucci in semifinale con la Spagna. Il mercato non dorme mai perché ci sono sempre gli svincolati a disposizione per rinforzarsi. E notizia di oggi a sorpresa: l'Udinese avrebbe raggiunto un accordo con David Alaba, difensore austriaco, classe 1992, senza squadra dopo l'ultima avventura durata 5 stagioni a Real Madrid. Passiamo alla pallavolo per l'evento sportivo del giorno. Stasera la radiocronaca, tra l'altro, su questa rete, il quarto di finale degli europei a Torino ore 21:05, la nazionale di De Giorgi di fronte all'ostacolo Finlandia, in palio l'ingresso nella Final Four e la Francia di Andrea Gianni tra i protagonisti attesi in cerca della migliore condizione, lo schiacciatore azzurro Alessandro Micheletto ai nostri microfoni.
22: Alessandro Micheletto, verso la sfida dei quarti contro la Finlandia, che gara ti aspetti?
23: Si alza il livello perché arriva una squadra con giocatori che hanno anche giocato in Italia, quindi giocatori di livello, giocatori che avranno il braccio sciolto perché sanno che con l'Italia non hanno nulla da perdere. Sta a noi alzare il livello ancora un po', secondo me, e accettare anche di giocare punto a punto, perché è una squadra che gioca bene.
22: Comincia secondo te un po' a sentirsi anche la responsabilità di giocare in casa?
23: Responsabilità no, ma tanta voglia di andare a Milano sì.
22: Come ti senti in questo momento dell'europeo?
23: Meglio, questi due set che ho giocato con la Slovenia e con la Danimarca mi sono serviti per avere un po' più di ritmo e per essere anche un po' più utile, se in queste partite, che è inutile nascondercelo, saranno più decisive, più importanti, più difficili, al coach servirà un cambio, se c'è bisogno di cambiare un po' la partita. Quindi per far quello mi serviva un po' di campo, un po' di gioco, un po' di ritmo e un minimo, dai, l'ho preso, quindi sicuramente non sarò al 100%, però se vengo chiamato in causa spero di dare il mio contributo.
22: Torino, Manuela Collazzo, GR1.
20: Giornata di riposo applauso. Infine, mondiali di ciclismo in Canada. Dopo lo storico oro di ieri nella cronostaffetta, si inizia da domani con le prove su strada, con le categorie under 23 femminile e juniores maschile. Tutto per lo sport, buon proseguimento d'ascolto su Radio 1.
0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio. In serata residui rovesci sulla Sicilia, ma in miglioramento poche nubi sul resto del paese. Domani, giovedì 24 settembre, parzialmente nuvoloso o velato al nord per nubi medio-alte stratiformi che tenderanno a diradarsi dal pomeriggio. Cielo inizialmente sgombro da nubi sulle regioni centrali, ma con moderato aumento della nuvolosità stratiforme nella seconda parte della giornata. Tempo instabile sulla Sardegna, dove sarà possibile qualche rovescio. Ampi spazi di sereno sul resto del meridione e sulla Sicilia, con qualche nube in più su quest'ultima. Temperature in generale lieve aumento, venti da deboli a moderati settentrionali su Puglia e Alto Ionio, deboli variabili altrove, ancora mossi Mar Ionio, Canale d'Otranto e Canale di Sardegna, poco mossi gli altri mari. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: In troppi siamo rimasti dietro le quinte, oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
3: Notizie del giorno.
4: Questi i principali temi trattati sulle prime pagine.
24: Dal Corriere della Sera vado sul giornale.
25: È l'edicola di Radio 1 con Massimo Giraldi ed Enrica Belli e ogni giorno in diretta l'analisi di un commentatore. E in chiusura la nuova rubrica Post Scriptum con lo storico Alessandro Campi.
26: Tutto quello che la storia rivela, insegna e talvolta non dice.
25: Da lunedì al venerdì alle 6:05 su Radio 1 e RaiPlay Sound.
27: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.

0: Buongiorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
1: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
0: Che bello, oggi è il primo giorno di
1: autunno.
0: Autunno. Ecco, infatti noi siamo al fresco, no?
1: Allora diciamo, spieghiamolo per chi ci sta ascoltando adesso.
0: Ci si stanno appassendo i meloni.
1: I motivi di questo ritardo di pochi minuti. È autunno nel paese, fa ancora molto caldo, ma in questo studio dove siamo noi, nello studio F, studio Fratelli d'Italia di via Asiago 10, si è rotta l'aria condizionata.
0: Esattamente.
1: Quindi in questo momento adesso
0: per ora ci siamo, tra un po' ci saranno le nostre
1: ci saranno per adesso 60-70 gradi
0: più o meno,
1: e noi siamo vestiti con la divisa abituale, le uniche che si trovano a loro agio sono quelle non affidabili del CDM, Chiara
0: con
1: e Aurora
0: con tutti i cosce de fuori,
1: certo, che con le minigonne, che quindi stanno bene, però c'è una temperatura vietata ai minori,
0: agli esseri umani in generale.
1: Io credo che di solito sui posti di lavoro, quando c'è questa temperatura, intervenga l'ASL chiuda tutto quanto,
0: non si
1: di
0: può,
1: solito
0: Non si può, perché ci si ammala o quantomeno.
1: Però tra poco forse arriva un pinguino.
0: Un pinguino, per un cui pinguino si... proprio vero.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì,
0: gli presentiamo la pecora.
1: Animale, viene il pinguino.
0: Che se lo mettiamo adesso, dopo domani si rinfresca, intendi? In quel senso.
1: No, l'altra soluzione è sparare freddure una via l'altro. Però
0: allora,
1: non so se questo.
0: Contiamo su di te.
1: Esatto. Ma comunque, invece, no, parliamo di cose importanti, perché a proposito, il caldo è rimasto.
0: Sì, è rimasto, però abbiamo delle novità. Spiegami bene la vicenda del taglio del bollo.
1: Ma sì, no, io adesso non sono in grado con questo caldo di spiegare niente bene, però la presidente Giorgia Meloni, che starà immagino al fresco con l'aria condizionata a Palazzo Chigi, a differenza nostra, ha spiegato che cos'è questo taglio del bollo.
2: Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine di piccola e media potenza.
1: Ecco,
0: cioè fino a quanti kilowatt?
1: Perché la potenza senza controllo non è niente. Però è giustamente, dicevi, fino a quanti kilowatt?
2: Cioè quelle che hanno fino a 80
1: kilowatt. 80 anni. Sì, le macchine che hanno 80 anni.
0: Una macchina di 80 anni si butta.
1: No, però
0: non paga il bollo.
1: No, forse di più, perché è auto storica, non lo so. Comunque un'auto che ha 80 anni è un miracolo, più che non si paga il bollo. Quindi 80 kilowatt, giusto, presidente Meloni?
2: Sempre entro il limite degli 80 kilowatt.
1: Degli 80, scusi, degli
0: 80,
2: sempre entro il limite degli 80 kilowatt.
1: Kilowatt, non è che può sapere tutto quanto.
0: Kilowatt, sì. Dai, insomma, più
1: problema,
0: o meno.
1: Al di là
0: hai capito?
1: Sì, dei kilowatt. Ma quante sono questi autoveicoli che non pagheranno più il bollo?
2: Sono più di 13,2 milioni di veicoli.
1: Ecco, io mi sono chiesto, ma se sono più di 13,2 milioni, perché non ci dice quanti? Nel senso, perché
0: saranno tipo 13,3, 4,
1: magari possono essere anche 30 milioni, cioè, perché più di 13,2 c'è tutto.
0: Ma poi 13,2 è proprio specifico,
1: esatto.
0: No?
1: Uno direbbe sono più di 13 milioni, quindi quanti sono?
2: A questi veicoli si aggiunge circa 1.100.000 motoveicoli.
1: Allora,
0: motoveicoli,
1: 13,2 milioni di veicoli.
0: Di veicoli più
1: 1.100.000
0: motoveicoli.
1: Dovrebbe essere in totale 14 milioni e 3, credo, più o meno.
2: Quindi quasi 14 milioni e mezzo di veicoli in tutto.
1: Quasi.
0: Capito? È quel più o meno, un po' simpone.
1: Abbiamo fatto bastava che dicesse sono 13 milioni di autoveicoli più 1,5 milioni di e la fa 14.
0: Se no poteva dire sono tanti.
1: Poi dice forse ho esagerato da dire 14 milioni e mezzo di veicoli in tutto. Qualche giorno dopo dice
3: abbiamo tolto il bollo della macchina a 14 milioni di veicoli.
0: Quindi ha fatto uno sconto.
1: No, forse aveva esagerato il giorno la volta prima, quindi sono 14 milioni, mi sembra di capire. Chissà se Salvini, che è il vice premier, tra l'altro lo dico anche per chi si fosse collegato adesso, è il ministro dei trasporti, quindi
0: per
1: comunque
0: dire, se ne dovrebbe intendere, anzi se ne intenderà sicuramente.
1: Quanti sono, Salvini, quanti sono le macchine, gli automobili?
4: 13 milioni di automobilisti e 7 milioni di motociclisti.
1: Allora sono 20 milioni. Così non erano 13 milioni.
0: Non si parlano mai, da tempo che non si parlano.
1: Però dico, quindi 20 milioni sono il presidente della regione Piemonte, Cirio, che
0: non è una garanzia.
1: Sì, un po' pelato, ma cosa dice? Quanti sono?
5: dal 2027 per sempre. 15 milioni di cittadini italiani non pagheranno più l'odiosa tassa automobilistica.
0: Per sempre, quindi, come mi piace quel per sempre.
1: Bolo ciao, bolo ciao. Sì, no, però 15 milioni, dico, secondo Cirio, 20 secondo Salvini e 14
0: secondo Meloni.
1: E Toccalini, pensate che non è un soprannome, si chiama così di cognome, Toccalini.
0: Il sor Toccalini.
1: Esatto, il segretario della Lega Giovani, quanti sono per lei?
6: Stiamo parlando di 13 milioni di veicoli.
0: Ne viene a capo.
1: Quindi 13 milioni di veicoli, quindi 13 milioni di veicoli che i veicoli comprendono anche le moto, quindi 13 milioni. Giusto?
6: Quindi 13.000 persone fisiche che non pagheranno il bollo.
1: No, ma in che senso? Come? Cioè 13 milioni?
0: 13 milioni e 13.000 persone fisiche. Perché? Quegli altri milioni.
1: Cioè, nel senso, mancano, allora, credo.
0: 13.000 non pagano. Sì, ma mancano. Gli altri è da vedere.
1: 12 milioni e 987.000
0: automobili. 987.000, sì.
1: Meloni, quanti sono quindi?
3: Abbiamo tolto il bollo della macchina. A 14 milioni di veicoli.
1: Tra l'altro,
7: i bolli sono tanti.
1: Quanti sono?
7: Milioni di milioni. No, però, i bolli di Meloni.
1: Vuol dire, tra l'altro, qualità. Tanto un lavoro.
0: Chissà quanti saranno.
1: È un lavoro complicatissimo andare macchina per macchina a togliergli il bollo dal vetro. Cioè, nel senso, ci vuole un sacco di gente. Però, vabbè, comunque, importante.
0: Adesso viene
1: farlo.
0: C'è tutto un sistema elettronico, ma anche lì non si capirà. Vedrai.
1: Immaginate che Salvini è felicissimo. Lui fa il ministro dei trasporti.
8: Da ministro dei trasporti non posso che esserne molto soddisfatto.
1: Beh, certo, sì, perché è soddisfatto?
8: Anche perché semplifica, perché anche la riscossione è complicata.
0: Allora tagliamo tutte le tasse, semplifichiamoci la vita.
1: No, ma era complicata la riscossione, a quel punto dice, se è complicata, niente.
8: C'è un alto tasso di evasione.
0: Ma perché è complicata è colpa vostra.
1: Sì, ma se c'è l'evasione, a quel punto non è inutile farla pagare, no? Donzelli, plenipotenziario dei Fratelli d'Italia, di chi era questa battaglia del bollo?
9: L'ennesima promessa mantenuta da Giorgia Meloni con l'abolizione del bollo auto.
1: Stata una battaglia di Fratelli d'Italia.
0: Sì, dall'inizio della legislatura dicono qui vogliamo eliminare il bollo dell'auto.
1: Salvini d'accordo.
8: Ricordo che la Lega più di 10 anni fa mise sul tavolo della politica il taglio del bollo.
1: È sempre stata una battaglia della Lega, questo lo riconosciamo assolutamente.
0: Decisamente.
1: Tajani sarà d'accordo.
10: È un vecchio progetto, sempre di Berlusconi.
1: Ma sì,
10: Berlusconi
1: si sa che è sempre stato un progetto di Berlusconi, certo. Assolutamente. Lupi!
11: La tassa più odiata dalle famiglie e dai cittadini italiani.
1: Ma era una battaglia di chi, Lupi?
11: Una battaglia di noi moderati e di tutto il centrodestra.
1: Ma si sa che è sempre stata.
7: Battaglia di chi?
1: Ma no, è sempre stata una battaglia di noi moderati, di Maurizio Lupi. Nevi, l'uomo delle nevi, portavoce di Forza Italia.
12: Abbiamo così abolito una tassa odiosa per cui Forza Italia si batteva da anni.
0: Era anche di Forza Italia.
1: Sì, sì, la signora Montaruli, Fratelli d'Italia.
0: Che dice?
13: Addio al bollo auto, un'altra promessa di Fratelli d'Italia mantenuta.
1: È sempre stata di Fratelli d'Italia. Stefani, certo. Governatore del Veneto, che salutiamo, che ha fatto pure un incidente in macchina.
0: Poverino.
14: Una storica nostra battaglia che oggi vinciamo.
1: Certo.
14: L'abolizione del bollo auto per il 2027.
0: Fratelli d'Italia.
1: No, della Lega, Stefani, governatore del Veneto. Benigni, non Benigni Roberto, no, Stefano, capo dei giovani di Forza Italia.
0: Che dice?
15: È una vittoria di Forza Italia.
0: Quindi è anche di Forza Italia.
1: Però Salvini è quello più contento di tutti.
4: Promessa mantenuta, via il bollo auto e moto nel 2027.
1: Insomma, neanche Renato Pozzetto. Com'è che ha detto Salvini? D'altra parte fa il ministro. Ma Meloni, però, su questa cosa del bollo, dice che l'opposizione.
0: Che fa?
9: Opposizione italiana che quasi sta chiedendo di andare a pagare il bollo.
1: Andare a pagare il bollo. Però Salvini dice gli arriva qualche lamentela, no? Che gli chiedono.
0: Hanno
8: iniziato a scrivermi: non potete salire sopra gli 80
1: kg. Salvini dice è salito da mo'.
7: Ci vuole un fisico bestiale.
1: No, Salvini è salito sopra gli 80 kg da tempo. Però lui dice:
8: c'è una legge di bilancio a portata di mano.
0: Dunque, che succede?
8: Quindi mai dire mai.
0: Mai dire mai.
1: E quindi cosa si può fare?
8: L'economia sta andando bene. E quindi non mettiamo limiti ai chivolate.
0: A chi
1: non mettiamo i limiti?
0: Ecco a voi, chivolate.
1: A chi?
16: Ai chivola te.
17: Ai chivola.
1: Eh sì, chivola. Ma è chivolat, non lo so, questa è Rai Radio 1, questa è Giorno Pecora, l'unica trasmissione con i chivolat. Ma che è chivolat?

0: Aumenta l'età pensionabile, nel 2027 67 anni e un mese, nel 2028 67 anni e 3 mesi, nel 2029 67 anni e 6 mesi, nel 2031 67 anni e 8 mesi. Per sostenere i pendolari, il governo toglie il bollo sul deambulatore.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
2: Oggi, che succede?
3: Chi c'è con noi?
2: Chi c'è?
4: Ecco a voi

0: Crisanti,
1: senatore del Partito Democratico, sì, sì, ed ex Viro Star, professor Crisanti,
0: che giustamente si toglie la giacca.
1: Buongiorno,
0: perché...
1: testimoni, buongiorno. Come
0: va qui in sauna?
1: Aspetti che la apriamo il microfono.
2: Comunque è quasi come al Senato, perché anch'io non ho il condizionatore, quindi mi sento a casa.
0: Vedi,
1: ma fa caldo,
0: allora...
1: lei trova
2: sì,
1: che
2: sì,
1: fa...
2: beh, abbastanza. Si può, me levo pure la cravatta.
1: Si leva pure la cravatta. Sì.
2: Però era un po' una lagna sta cosa. Ecco, questa un po' me rallegrata dalle minigonne delle campagne.
1: No, rallegrata, adesso non è perché non ho capito, io invece non la rallegro.
2: No,
1: solito maschilismo.
2: È maschile, detto apposta, certo, chiaramente, perché chiaramente il figlio di Tajani non ve sposa così, sia ben chiaro.
0: Ma tutti a sposasse il figlio di Tajani.
1: A parte il figlio di
2: Tajani. Ma com'è bello, tu l'hai visto?
1: È già sposato. È già sposato.
2: E allora perché ha fatto tutta questa tiritera con suo figlio?
1: Come sta, professor Crisanti?
2: Io bene, bene. Ho fatto la 49esima vacanza all'Isola d'Elba.
1: Anche quest'anno?
0: Sempre con la suocera, sempre con tutto
2: Puzzano.
1: E cosa ha fatto tutto il giorno?
2: Guardi, ho scritto un libro sulla sanità, pensi un po'.
1: Dalla disperazione.
0: Estate all'Elba.
1: Ma scusi, e come si
2: E mia moglie ha detto, ma meno male che l'hai scritto, così mi hai rotto le scatole, fondamentalmente. Sei stato fuori dalla
1: banca. Che bella vacanza.
2: Insomma, vero, insomma.
1: Come si intitola?
0: Magari lui è stato benissimo, che lo sa.
2: Io sono stato in pace, loro pure.
1: Ma lei dove avrebbe voluto andare?
0: Un libro a estate.
2: Che ne so, guardi, io viaggio così tanto e ho voluto rimanere a casa.
1: A casa a Londra?
2: Campagna, no,
1: a Roma? A Vicenza. Certo, una casa che è più grande dell'Isola d'Elba. Cavolo.
2: Non è vero, non esageriamo.
0: Noi abbiamo visto uno scorcio che era grande come il Colosseo.
1: E quindi niente, all'Isola d'Elba tutto
2: così, onestamente.
1: Ha fatto il bagno?
2: Sì, ho fatto il bagno. Cioè praticamente l'acqua era a 34 gradi, una cosa allucinante.
1: Senta, come si chiama questo libro?
2: Contro la sanità privata.
0: Contro?
1: Quando esce?
2: Il 22 ottobre.
1: Bene.
2: Vabbè, se mi invitate poi lo racconto, ma non va per niente, diciamo,
1: no, chi se ne frega, scusi, con tutto rispetto, no? Contro la sanità privata, perché lei da buon comunista è per la sanità pubblica.
2: Certo.
1: Soliti comunisti.
2: L'ultimo dei bolscevichi.
0: Faccia parlare.
2: Ma avete fatto tutta sta tiritera con sto bollo prima?
1: No, non noi.
0: Ha sentito, ognuno diceva la sua. Tutti quanti sono
2: contento del bollo.
1: Ma quanto paga di bollo con la
0: Tesla? Rivendica.
2: Io non la pago perché è elettrica.
1: Quindi non paga il bollo.
2: Paga il bollo elettrica perché non conta. Ma guardi, penso che la Tesla pure dovrebbe pagare il bollo, glielo dico sinceramente, perché ognuno che va sulla strada, la strada la consuma però,
1: Certo.
2: Non è soltanto un problema di inquinamento, è anche un problema di consumo di strada, poi la strada che si consuma chi la ripara?
1: Non lo so, qualcuno.
2: Chi non c'ha la macchina,
0: per una
2: quindi
0: volta
2: i poveracci.
0: Che c'è stata tolta una cosa.
2: Quindi i poveracci pagano per chi per ricchi.
0: Non
1: sarà troppo di sinistra questo discorso, signor Crisanti. Lei sta nel PD, la ricordo, non
2: Ah no, cioè mi sono spostato un po' troppo. Comunque scusi un attimo, ma la manutenzione delle strade non la paghiamo tutti? Chi c'ha la macchina e chi non ce l'ha? Leviamo il bollo a persone che consumano le strade, quindi i poveri pagano per i ricchi. Ma dove esiste questa cosa?
0: Non so.
2: Abbiate pazienza. E poi abbiate pazienza.
1: Sarà Cuba lei pensa di essere, scusi, queste teorie.
0: Ci è venuto in bizzarrito. Sì.
2: Per forza, ma su questa cosa. Sono arrivato a pallettoni, dove sono arrivato in aula. Dove sta?
1: Sì, tutta l'estate il PD non lo fa parlare mai. Quindi
0: e quindi arriva qui tipo il tappo.
1: Senta, parliamo dell'argomento del momento, professor Crisanti. Lei è l'ultimo dei bolscevichi.
0: Le gonne.
1: Lei come le preferisce? Corte, lunghe o senza?
2: Io le preferisco come le scelgono le donne, guardi.
1: Adesso
2: non importa niente.
1: No, dico, adesso.
0: Come gusto personale, gonna corta, gonna lunga o pantalone o senza, come ha detto Annacci.
2: Vabbè, quella lasciamo per queste volgarità. Ma guardi, senta, a me devo dire la verità. Pantaloni e gonne medie, perché dobbiamo
1: pantalone e gonne medie. Ma come sono queste gonne medie?
2: Al ginocchio. Una cosa tranquilla. Una cosa poi elegante. Se una se la mette corta va bene uguale, non è che
1: sua moglie
0: benissimo.
1: Ma scusi, sua moglie quando l'ha conosciuta aveva la gonna corta, lunga?
2: Sì, c'era abbastanza, devo dire, sono rimasto molto impressionato se c'era la corta.
1: Ma scusi, ma ha appena detto che lei non guarda la gonna, scusi.
2: Ma lì non era impossibile guardarla.
1: Ma addirittura come mai era così? Era proprio corta?
2: Era corta. Poi io l'ho conosciuta all'università, ma guardi, 49 anni fa.
1: Faccio conto
2: 77,
1: lei, scusi.
2: 77, ve lo
1: 77,
0: dico. Era minigonna 100%.
2: Era minigonna. Poi
0: 100%.
1: Quindi la prima cosa che ha colpito di sua moglie è stata la gonna corta.
2: Veramente.
0: Delle gambe stupende.
2: Io l'ho conosciuta che stavamo facendo la fila all'università.
1: Sì, certo.
2: E allora non c'era niente, tutta sta roba telematica, era inefficiente come adesso, solo c'erano dei file e duravano ore. Allora mi sono trovato avanti sta bellezza, ho detto vabbè, avviciniamoci. amici, quindi certo, una spinta e l'altra mi sono avvicinato.
1: E com'è stato l'approccio? Che bella gonna corta.
2: No.
0: E la bellezza come ha reagito?
1: No, ma come cosa le ha detto?
2: No, io gli ho detto, guarda,
0: era un bel ragazzetto, pure Chisanti, che ne sai?
1: Sì,
2: no, io gli ho detto, scusa, ma ti iscrivi a medicina?
1: Ma quella era la fila per medicina.
2: Al primo anno.
1: Sua moglie doveva aver capito tutto e iniziare a correre.
2: No, però vi racconto, se volete mi racconto.
0: Sì,
2: no,
0: sì, certo, sì.
2: Allora, a un certo
0: noi
2: punto,
0: piace l'uomo.
2: Perché poi volevo in qualche modo impressionarla.
0: Certo. La bellezza era quella che era,
2: quindi insomma. E allora abbiamo cominciato
1: col teorema di Pitagora.
2: No, abbiamo cominciato a parlare così di esami, di difficoltà, delle cose.
1: Certo.
2: E lei mi ha detto, ma tu come vai? E allora io ho detto, ma tu hai preso qualche 30? Io ho detto, no, io non ho preso manco un 30. Allora lei ha detto, ma no, non ti preoccupare, li prenderai.
1: Certo. Sì.
2: Allora io ho detto, ma no, io veramente ne voglio prendere perché ho tutti i 30 e lode.
1: Ma quando è che arriva il momento in cui
2: e allora l'ho impressionata e allora ha detto, 30. Ma questo
0: ho tutti i 30 e lode.
2: Allora questo non è scemo, hai capito? Hai capito? E però poi ho lasciato il numero di telefono all'amica.
1: All'amica?
2: Sì, perché voleva informazioni.
1: Di telefono fisso?
0: Cioè la Digos praticamente.
2: E poi, invece mi ha telefonato lei.
1: Lei?
2: Allora era fatta.
1: Certo, se la donna chiama è fatta. Anni
0: 70
2: chiama
0: lei.
2: 70 fa, voglio dire, stava a fare.
1: E la prima volta
0: oddio,
2: se chiama
0: telefono
2: adesso uno che sta pure preoccupato, però anni 70.
1: E la prima volta che siamo usciti, gonna corta?
2: La prima volta che siamo
0: usciti. In fila com'era?
2: Bellissima.
1: Fila con la gonna cortissima, sì.
0: Però guarda come l'ha detto, che carino.
1: Senta, lei che aveva tutti e 30 lode, insomma, facciamo un po' riepilogo di quello che è successo quest'estate, professor Crisanti.
2: No, io sono totalmente impreparato
1: perché invece sull'inverno. Allora,
0: Allora, che è successo quest'estate di bello? Qual è stato il ristorante al centro dell'estate?
2: Ah, quello della vitola, no?
1: Di?
2: La vitola, come si chiama?
1: Non so se non sa lei, come si chiama? La?
2: Come si chiama? Non lo so.
1: Come si chiama? La?
2: La vitola.
1: La vitola o la vitola?
2: La vitola?
1: Non lo so, me lo dica lei.
2: Non lo so, ma io non lo so come si chiama l'accento. La vitola.
1: La vitola,
0: la vitola. La vitola, la vitola. La vitola, ha detto la vitola.
1: Sì, si chiama la vitola. Come si chiama il ristorante?
2: Non me lo ricordo.
1: Ma come non se lo ricorda?
0: No, lo deve sapere.
1: Con la C?
2: No, come si chiama?
1: Con la C?
2: No, non me lo ricordo.
1: No, ci provi, con la C.
0: Lo sta, Francesco?
1: C'è?
2: No, non lo so.
1: No, non solo c'è, non c'è Guevara, so che lei c'ha sempre.
0: Sì. C'è.
2: Chef, no.
1: No, chef.
2: Cefalù.
0: Cefalù.
2: Perché
0: è siciliano. Ha suggerito tanto, no, però.
2: Cefalù,
0: Cefalù. È di pesce, però. È di pesce.
1: Beh, amico di Ranucci.
2: Lo conosco.
1: Sta già prendendo le distanze.
2: No.
0: Stima?
1: E che idea si è fatto? Perché la Vito gli ha messo la bomba?
2: Ah, questo bisognerebbe chiedere alla vita. Io agli amici le bombe non le metto. Ecco,
1: no, certo, questo nessuno di solito fa.
0: Non se le fa neanche mettere dagli amici le bombe.
2: Auspicabilmente cerco amici che non mi mettono le bombe.
1: Noi chiedevamo a lei la sua opinione. È chiaro che chiederò alla vitola, è troppo facile. A parte che ha dato tre motivazioni diverse.
2: E forse tanto amico non era se ha messo la bomba.
1: Non lo so, però.
2: E io, io la bomba non la metterei nemmeno a lei.
1: Beh, no, mai neanche io.
0: No, la bomba diciamo che in linea non si mette.
1: Parliamo di cose importanti.
2: No, non si mette.
1: Dove è stata in vacanza la presidente Giorgia Meloni quest'estate?
2: Ah no, ma io mica ho un'agenzia di viaggio.
1: Ma che c'è? Da una che deve sapere un'agenzia di viaggio per sapere dov'è. No,
2: donna, guarda, in Sicilia pure lei.
1: No. Però vicino, cioè nel senso simile.
2: Sei stato su un'isola?
1: Sì.
0: Bravo. Ci siamo quasi. Dove?
2: In Italia?
1: Fratelli d'Italia.
2: Vabbè, ma le decisioni in Italia ci stanno tantissimo.
1: Sì,
0: vabbè,
2: ma l'Elba non era.
0: Non era Sicilia.
1: Era?
2: Non so, magari.
1: Quell'altra isola grande?
2: Sardegna.
0: La Sardegna. Esattamente dove?
1: Dove?
0: Esattamente dove?
1: Perché di Sardegna, ma.
0: Gli possiamo dire l'isola è l'isola.
2: La Capraia?
1: No.
2: L'isola dell'isola, non lo so. Non lo so.
1: Maddalena?
2: Capraia, Maddalena.
0: Naccia.
1: Questa poi è importante.
2: Ma perché si interessava delle basi dei sommergibili?
0: Probabilmente lì era un posto dove poteva andare. Poi è bellissima la Maddalena.
1: Ah, poi sarà andata? Dove voleva andare. Senta, un grande avvenimento di quest'estate, mondiale di calcio.
2: Mamma
1: chi li ha vinti?
2: Mondiale di calcio, che tristezza.
1: No, che tristezza.
2: A Spagna,
1: vedi, la sapeva. E invece, però, guarda, diciamo, fine estate.
2: No, io guardi quando penso ai mondiali, penso sempre che l'Italia non c'è.
1: Ho capito, se deve fare una ragione.
0: Come si chiama il nuovo allenatore della nazionale di calcio?
2: come si chiama? Ma come lei si mette pure lei?
1: Ma che c'è?
0: Sto qua.
2: Una cosa alle spalle.
0: Cioè, l'ho messa a posto.
1: No, vabbè, ma scusi, la domanda. Come si chiama?
2: Mancini. Come
1: Mancini,
2: si
1: vede, l'ha preparato. Vabbè, quando vedi, fa così allora, è preparato.
0: Perché quando fa think tank non lo sa?
2: No, no,
0: sa.
2: Perché ci devo pensare, perché senta, tutti questi che cambiano, io non so.
0: È pure vero questo.
1: Legge elettorale, cioè, lei a Senato ha votato contro.
2: Orgogliosamente contro.
1: Sa qual è la soglia per arrivare 42%. Al 200? E
2: no, questo pure, prima volevano il 41, poi il 42, poi il 44.
0: Ma c'è capito qualcosa questi che vogliono, non si capisce.
1: Se si arriva al 42%, cioè il premio...
2: No, te becchi il furto di maggioranza.
1: Sì, il premio di maggioranza. Quanti senatori...
2: Chiamiamolo bene, il furto di maggioranza.
1: Quanti senatori prevede?
2: 35.
1: Se li sa,
2: vabbè, ma io voglio dire, ho partecipato al dibattito con...
1: Senta, ministro.
2: No, mo cominciamo
1: ministro,
2: con ministro.
1: Per la protezione civile.
0: Dai, dai.
2: Oddio,
0: la sa, la sa.
2: Quella protezione civile è del mare, no?
0: Sì. Musumeci. Bravo.
2: Ministro... no, no, basta, l'ho detto
0: ministro...
2: uno,
0: basta. No, no, no, no.
1: Ministro del lavoro.
0: Chi è?
2: Ministro del lavoro, oddio. No,
1: sì.
2: Rocella è quella della famiglia.
1: No, infatti.
0: Rocella è quella della
1: famiglia.
2: Ma io l'ho sempre pensato non ci avessero ministro.
1: No, no, c'è
2: ministro.
1: C'è,
0: invece
1: no,
0: c'è, no, pensa. C'è.
1: Con la C, ca. Ca.
2: Come si chiama?
1: Cal.
2: Calderone, Calderone è quello dell'autonomia.
0: Ma ci siamo quasi, ci siamo quasi.
2: Calderisi, no.
1: No, no, quello no. Peppino, radicali. No, no, Calde.
2: Calderone.
0: Vabbè, dai, passiamo.
2: Ah, beh, i sette nani. I sette vediamo se qua.
0: Oddio,
2: so.
0: L'altra volta qual era il sette nano?
2: Il ninnolo.
0: Ninnolo
2: non è tra i sette nani.
0: Non
2: abbiamo
0: c'è.
1: 20 secondi.
2: Pisolo.
1: Pisolo 1.
2: Pisolo. Eolo
1: 2.
0: Eolo 2.
2: Brontolo
1: 3.
0: Brontolo.
2: Che erano poi erano tutti un po'
1: rompipalle. Mancano 4.
0: Uno facile, uno facile.
1: Mammolo. Grazie, sei dato
2: Mammolo, no, non era Mammolo.
1: Radio 1, qua c'è una pecora, l'unica trasmissione con Mammolo.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Come porti i capelli, bella bionda?
5: Tu li porti alla bella marinara.
6: Io li porto come l'onda.
5: Come l'onda in mezzo al mar.
7: Là, in mezzo al mare, ci stancano che fumano.
6: Avvistamenti.
5: Veleggiate.
6: Ancoraggi.
5: Radio di bordo.
6: Dal 26 settembre ogni sabato alle 10 su Radio 1 e Rai Play Sound.
5: Con Germana Brizzolari
6: e Raffaele Roselli.
8: Radio di bordo. Il mare e le sue storie.
9: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
10: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. E tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
9: Brava. Il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
10: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
9: Richieda la guida gratuita al numero verde 800-88-88-50.
10: Terme dell'Emilia Romagna.
9: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
11: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
12: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
13: Senza fine tu sei un attimo senza fine. Non hai...
14: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
15: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
16: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
17: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
18: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
17: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
19: Peanut butter.

0: ore 14.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Alice Andreoli, operaio di 22 anni, muore al Colosseo. Andrea Moretti, originario di Crognaleto nel Teramano, è precipitato da 10 metri durante i lavori notturni per l'installazione del nuovo impianto di illuminazione. L'anfiteatro Flavio è stato chiuso, l'imbracatura non era legata alla fune, fa sapere la Procura di Roma che indaga per omicidio colposo contro ignoti. La tragedia è avvenuta intorno alla mezzanotte. A Lamezia Terme uno studente di 14 anni stava pianificando di accoltellare la sua docente di italiano. Il giovane aveva organizzato l'aggressione su un gruppo Telegram e nascosto l'arma nei bagni della scuola. Il tentativo è stato sventato grazie ad alcuni compagni di classe. L'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, rivede al rialzo le stime sul PIL italiano per quest'anno, più 0,9% contro lo 0,5% dell'anno scorso. Frena invece il PIL mondiale, crescerà del 2,9% contro il 3,4% del 2025. Le prospettive economiche globali restano fortemente condizionate dal conflitto in Medio Oriente. A New York, seconda giornata dell'Assemblea Generale dell'ONU, all'indomani del discorso di Trump e del bilaterale con Zelensky, grande attesa per gli interventi del presidente ucraino e di quello iraniano Pezeshkian. L'estranea di Paolo Strippoli è candidato per l'Italia all'Oscar per il miglior film internazionale, la decisione dell'Associazione Italiana del Cinema, che ha scelto questa pellicola al termine di una selezione tra 21 candidature. Il film arriverà nelle sale l'8 ottobre. Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 alle 15.

0: giorno da pecora.
1: A un giorno da pecora, Francesca Fornario presenta l'incubo delle cassiere del supermercato, il leghista Claudio Borghi. Prossimo cliente.
2: Coca-Cola normale, Coca-Cola Light.
1: Sì.
2: L'aranciata, quella di clementine della San Benedetto.
1: Aranciata.
2: E poi due tramezzine e dei biscotti.
1: Fanno 12,46 euro.
2: Io di solito mi porto qua dietro nel portafoglio sempre tutte le monete degli altri paesi.
1: Eccala.
2: Per ricordare che esiste vita oltre l'euro.
1: No, noi accettiamo solo euro.
2: Questo è il questo è un dollaro.
1: Non lo posso accettare il dollaro, Borghi. Mi deve dare 12,46 euro.
2: Questi sono quelli dei Caraibi, dei tipo Caraibi, delle Grenadine, cose di questo tipo.
1: Guardi, si crea la fila. 12,46 euro.
2: Sloty.
1: No, sloty, euro.
2: Questo sono la Polonia.
1: Oh, Gesù, ogni volta.
2: Questo con la regina 5 pound, che è bello perché dietro c'ha Churchill incavolato, che uno dice, vabbè.
1: Euro.
2: Questi sono i canadesi.
1: Borghi, ce l'ha gli euro nel portafoglio, sì o no?
2: Poi qui ci sono 5.000 yen.
1: Io chiamo la sicurezza.
2: E questi sono ancora dei Caraibi.
1: Ce l'ha la carta, paghi con la carta.
2: L'unica carta che ho dei Pokémon è quella, dato che io sono appassionato d'arte, è quella con Pikachu Van Gogh.
1: Ma che ci faccio con la carta dei Pokémon?
2: È rara.
1: Mi fa passare avanti Vannacci, per favore?
2: L'anno in cui è stato nella Lega, Vannacci era una specie di babbeo in vestaglia che tirava sul cefalo.
1: Sicurezza, mi allontanate il signore che vuole pagare con la carta dei Pokémon.
2: Pagata tipo 100 euro.
1: Ah, per la carta dei Pokémon ce l'ha gli euro.
0: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
3: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
4: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
3: Che succede?
4: Succede che è autunno, ricordiamo.
3: È autunno,
4: ma
3: è mercoledì 23 settembre su Rai Radio 1.
4: Soprattutto
3: sono passati 1432 giorni dall'insediamento del governo Meloni.
4: Uno più di ieri.
3: Uno più di ieri
4: quanti ne mancano?
3: Uno meno di domani.
4: Cioè,
3: sempre, oggi non l'hai detto.
4: No,
3: vabbè,
4: uno meno di... No, quanti ne mancano?
3: Mancano 385 alla fine della scadenza naturale della legislatura.
4: Sempre che si arrivi a scadenza naturale della legislatura.
3: Sempre,
4: ma chi siamo noi?
5: Ottimismo.
3: Con ottimismo. Ah, quanto mi mancava!
4: Più che con ottimismo, con gonna lunga, direi, perché per essere affidabile questo governo deve avere la gonna lunga. Se avesse avuto la gonna corta era già caduto dopo
3: in disgrazia,
4: certo. Andiamo a vedere il buio cam di oggi.
3: Se la
4: telecamera non si è sciolta nel caldo. No, vedo delle macchie, delle ombre.
3: Perché la buio cam è illuminata sul fondo e poi non si vede niente, si vede una capoccetta. Chi sarà?
4: Capoccetto rosso, è un po' l'ombra della politica italiana. C'è il più grande leader di centro del nostro paese.
6: Ecco a voi.
4: Ecco. Chi c'è?
6: Matteo Renzi.
4: No, leader di centro. Un altro.
6: Onorato.
4: Ma chi lo conosce Onorato? No. Chi c'è?
6: Pirlo,
4: ma non
6: Carlo Calenda. Ci si accontenta, qui c'è Carlo Calenda,
3: ecco qua.
4: Carlo Calenda, segretario di Azione, senatore di Azione Stessa. Signor Calenda, buongiorno.
7: Buongiorno, ma mancato voi.
4: Davvero.
3: Visto?
7: Vanno tagliato l'aria condizionata.
4: La spending review.
7: Perché siete una trasmissione di sinistra.
4: No, avete voluto tagliare il bollo, voi di centrodestra, e abbiamo dovuto tagliare l'aria condizionata in Rai.
7: Secondo me vi stanno facendo un po' di mobbing.
4: È cattiveria. E lei lo dice perché, insomma, lei mobbing glielo fanno...
7: No, sono io che lo
3: vuole
7: faccio.
3: Vuole un po' tenere Meloni anche
7: io,
3: queste statuine.
7: Voglio tenermi qua. Voglio radicato a Meloni.
4: Ma questo non c'era dubbio, la si era già capito. Come sta? Tutto abbronzatissimo.
7: Come raggi del sole.
4: Come Virginia raggi del sole.
7: Come Virginia raggi del sole.
3: Che fine ha fatto Virginia raggi del sole?
4: Nel Movimento 5 Stelle ha fatto la sindaca.
7: Ha distrutto Roma.
4: Ma che ha distrutto Roma?
7: Questo sicuro.
4: Perché se l'avesse fatto lei...
3: Parlandone bene. Invece dicendo qualcosa di sgradevole.
7: Però l'ho battuta alle elezioni.
4: Dove è stato per tutto questo sole?
3: Al mare.
4: Sì, ma al mare dove?
7: A Cavalbio.
4: Vabbè,
7: è la settima volta che lo chiedi.
3: È sempre a Cavalbio.
4: Ogni volta mi stupisco.
3: Ma questo che cos'è? Un tatuaggio degli Avengers?
7: Sì, ma già lo conosco.
3: Ma io non lo sapevo.
7: Lui conosce ogni centimetro della mia pelle.
3: no, no, quanti siete carini, continuate così.
8: No, scusi, ma quindi a Capalbio si prende tutto sto sole?
7: Beh, dipende, se stai con la faccia
3: stai al sole, sì.
8: Ma scusi, a Capalbio, quando lei va a Capalbio, lei è quello più di sinistra?
7: No, guarda, io vado in una spiaggia abbastanza sconosciuta, non incontro nessuno, ed è uno spaccato abbastanza... E quindi abbastanza centrista.
8: Sì, che è un po', diciamo, sì.
7: Io vado nella spiaggia centrista, dai, diciamo.
8: Sì, che è un po' la, diciamo, la sua caratteristica, cioè come i suoi elettori. Se vai, non incontra nessuno, è in spiaggia uguale. Calenda.
7: I miei elettori sono sani, forti e combattono insieme a noi.
8: E pochi.
7: No, ecco, pochi lo vedremo alle elezioni.
8: Pochi, sì.
7: Pochi lo vedremo alle elezioni. Quanto prenderò alle elezioni?
8: Ma secondo me alle elezioni prende tra il 3 e il 5. Stato largo.
3: Sei politico.
7: Tra il 5 e l'8.
3: Sei politico.
7: Allora facciamo una cosa. Sì. Facciamo una cosa.
8: No, facciamo
7: una scommessa.
8: Ma no, la fai questa
7: del pagare. Aspetta, la scommessa.
3: Cos'è
7: che
3: proposta.
7: Tu vuoi più di ogni altra cosa al mondo? Da me cosa vuoi più di ogni altra cosa al mondo? Lo sai? Tu vuoi che mia moglie venga in trasmissione con me e hai pure provato a contattarla senza dirmelo. Per cui io ti dico, se vinci tu,
8: sì,
7: io porto mia moglie in trasmissione, che vuol dire il termine della mia carriera politica. Aspetta. Se come vuoi tu. Sì. Se vinco io, sì, tu fai la trasmissione a torso nudo.
8: Ma si figuri.
7: Allora vedi che non lo sai che prendo più del 5.
8: Allora, spieghiamo questa cosa, perché lei che attacca Vannacci, attacca il patriarcato. Ha detto che è un troglodita nazionale ieri.
7: No, ma quello ha detto, io le donne le preferisco senza gonne. Io i cafoni mi danno fastidio.
8: Però,
7: adesso, a prescindere che siano cafoni di destra.
8: Però scusi,
3: troglodita non è che proprio... Ti voglio bene, troglodita del mio cuore.
8: Allora, prima di continuare questo appassionato confronto con il leader del centro di azione, se volete mandare fare una domanda, un vocale, attraverso un vocale una domanda al senatore Calenda, al 335-699-2949 potete mandare un vocale adesso, ovviamente, ricordiamo, esclusi insulti, parolacce, insulti e domande anche, diciamo, alla Paolo Mieri, cioè, insomma, magari non proprio domande profondissime, perché quelle non è in grado di rispondere.
7: Ma io per fortuna ho te vicino.
8: Sì,
3: hanno scritto scienziati, però, scienziati, questi due giorni di prova.
8: Sì, i nostri ascoltatori sono così. Dicevo, a casa sua vige
7: un po' come azione.
8: Il patriarcato.
7: Pochi, ma qualificati.
8: Esatto. Poi il patriarcato o il matriarcato?
7: Ah, io sono per il matriarcato.
3: Sì, però la moglie non la fa venire.
8: Ho scritto a sua moglie su Instagram.
7: Perché sennò si scopre che è il matriarcato.
8: No, io ho scritto a sua moglie su Instagram dicendo: il nostro sogno sarebbe averla ospite in studio.
7: Tu sei un grandissimo.
8: E lei, sua moglie, mi ha risposto: lo dico perché è un invito pubblico. Ma Carlo non vuole.
7: Sì.
8: Cioè, scusi, sua moglie non è libera di fare quello che vuole?
7: No.
8: Ah, come no?
7: No, assolutamente no. Nella mia sfera di lavoro non è libera, perché mia moglie non ha filtri.
8: Ma che c'entra?
7: E tu la vuoi, perché dice quello che gli passa per l'anticamera del cervello.
8: Ma anche lei dice, signor Calenda.
7: No, io in confronto sono veramente democristiano.
8: Sì.
7: Cioè, mia moglie è proprio no limits.
8: Ma è di sinistra sua moglie?
7: No. È mia moglie di centro.
8: Cioè, sua moglie
7: è un'elettrice di centro.
8: In onda quello
3: non può dire quello che le pare, ma io non ho capito.
7: Non dice quello che le pare. Se si sveglia che è arrabbiata con me, può dire qualunque cosa.
3: Ma che scherziamo?
7: La porto al 2 giugno.
8: Lei
7: può bere massimo una coppa di champagne. Perché se no può dire qualunque cosa. Non so, può dire a Mattarella che i giardini sono disordinati.
8: Quindi la fate in giro col burka, cioè nel senso che siamo a questi livelli.
7: No, burka dal punto di vista pubblico.
3: Non va bene.
8: Insomma, è una cosa.
7: Come non va bene? È fatta così. Per fortuna non gliene frega manco niente, per cui sta contenta così.
8: Però lei sarebbe venuta, no? Ospite da noi,
7: non so se sarebbe venuta.
3: Non viene perché Carlo non vuole.
8: Mi ha scritto Carlo non vuole.
7: Comunque lo potrai ottenere solamente se vinci la scommessa.
8: Senta, autunno oggi, lo sa?
7: Non sapevo.
3: Primo giorno d'autunno.
8: Mai niente. Primo giorno d'autunno. Com'è il tempo?
7: Ma perché tu, voglio dire, perché tu ti stai appresso a queste cazzate.
8: Beh, sì, la stagione.
3: Ma servono,
8: Qual è la sua stagione?
7: Le foglie che cadono.
8: Ma no, dipende, in autunno. Qual è la sua stagione preferita?
7: L'autunno.
8: Ma scusi, se non sa neanche quando comincia, come fa a essere?
7: Ma perché fa fresco finalmente, porco Giuda.
3: Freddurina sull'autunno, le stagioni, non ti viene?
8: No, dico, lei è un uomo per tutte le stagioni?
7: No, mica tanto, sono selettivo purtroppo.
8: Ricordiamo che lei ha questa caratteristica di essere inaffidabile, no?
7: Perché no, io ho la caratteristica di essere troppo affidabile. Sto al centro da quando esisto, l'unico, che non si è mai mosso.
8: Oggi noi l'abbiamo invitata dalle 14 alle 15.
7: Ah no, ma scusa.
8: È arrivato qui, cioè tu devi andare via.
7: Allora fammi dire una cosa, perché questo voglio dire. Lavori del Senato. Mm. Ok? Vabbè,
8: lei cosa c'entra?
7: No, lavori del Senato.
8: Sia con lavori,
7: no,
8: con
7: io sono
8: Senato.
7: Il leader più presente, quindi lavori del Senato. Io non credo che umanamente nessuno possa concepire di lavorare come lavora il Senato.
8: Sì.
7: Cioè, nelle ultime 48 ore sono state paura e delirio a Las Vegas.
3: Cioè
7: certo, cioè si vota alle 15.
8: Sì.
7: Mm. No, non c'è il numero legale.
8: Sì.
7: Mm. Si convoca alle 4. Questa cosa è andata avanti ieri fino alle 6:20. Alle 6:20 ci hanno detto no, si chiude. Si ricomincia domani mattina. Stamattina vado a fare intervento sull'ILVA. Faccio l'intervento sull'ILVA. Poi ci deve essere il nucleare. Poi il nucleare salta. Si fa alle 3 di pomeriggio. Io vado lì alle 3 di pomeriggio perché devo fare la prima dichiarazione di voto sul nucleare. Vedrà che il rischio è che esco di qua.
8: Esatto.
7: Arrivo là e non c'è il numero legale. E ti dicono che invece di farla alle 3 la devi fare alle 4.
8: Allora
7: l'appuntamento che c'hai dopo lo devi spostare.
8: Ma scusi, se lei lo sa già che lo farà alle 4.
7: Ma non lo so. Ma non lo so.
8: Ma non c'è qualcuno. C'è qualche senatore di Azione lì che.
7: Si sa quando te lo comunica bontà sua la presidenza. È una cosa, guarda, no, ma te lo giuro.
8: Vabbè,
7: per me la prima legislatura, io prima ero stato in Parlamento Europeo. Il Parlamento Europeo era un orologio svizzero.
8: Insomma, quello è il Parlamento Europeo. Noi non siamo.
7: Questo è un casino di proporzioni di cose.
8: Si candidi a Ginevra, cioè non so cosa vuole.
7: No. No, sto qua faccio avanti e indietro.
3: E perché però non c'hai questo numero? Dove vanno questi?
7: No, perché la molto democrazia. Spesso il numero legale non lo fanno arrivare. Io prima ero stato in Parlamento Europeo. Il Parlamento Europeo era un orologio svizzero.
8: Insomma, quello è il Parlamento Europeo. Noi non siamo.
7: Questo è un casino di proporzioni di cose.
8: Si candidi a Ginevra, cioè non so cosa vuole.
7: No. No, sto qua faccio avanti indietro.
3: E perché però non c'hai questo numero? Dove vanno questi?
7: No, perché

0: è la democrazia, sì, no, è la disfunzionalità della democrazia,
1: so.
0: È la ragione per cui noi dovremmo avere una sola Camera,
1: lo...
0: perché così non si può andare avanti.
1: Abbiamo accettato un referendum e è stato votato contro.
0: Senta, lo so, tu hai votato contro.
1: Ma
0: no,
1: ma è,
0: no, no,
1: paese,
0: tu hai fatto campagna contro.
1: Il paese ha votato contro.
0: La ragione per cui abbiamo due Camere è perché tu hai fatto campagna contro.
1: La democrazia, lei è per l'elite, per i consigli di amministrazione.
0: Ma
1: cioè, nel senso,
0: no, in quale consiglio?
1: Se c'è un referendum, no, dico, se c'è un referendum il paese,
0: certo,
1: decide. Senta, ieri ha litigato un Casalino a Di Martedì, perché Casalino ha detto, ma perché attacca sempre Conte e non la Meloni?
0: Io guarda, posso dire una cosa, perché premesso che Vannacci, come avete prima, sì, appena segnalato,
1: sì,
0: lo attacco. Io non attacco Conte, attacco un provvedimento di Conte, sì, ma devo aver colpito gli affetti più cari di Casalino,
1: no,
0: perché la reazione è stata
2: abnorme,
0: no, abnorme, ma soprattutto sentita. E io lì ho capito che ho fatto una cosa, o l'ho ferito nell'animo,
1: essere,
0: e mi dispiace averlo ferito.
1: Però lei ha detto che i 5 Stelle sono la più grande presa in giro subita dagli italiani.
0: Ma posso dire, ma perché per secondo te no? Cioè quando ti hanno detto che andavano lì perché aprire la scatoletta di tonno, poi si sono mangiati il tonno alla scatoletta, secondo te non era...
1: Ma tutti fanno così, la Meloni ha detto che abbassava le accise.
0: E io che ho promesso che non ho fatto.
1: Ma niente, perché non è mai andato al governo.
0: Ma non è vero, sono stato al governo 5 anni.
1: Stava nel PD.
0: E che vuol dire? No, non stavo nel PD, ero al governo, non stavo in nessun partito.
1: Senta, ma meglio la Meloni o Conte?
0: Meloni.
1: Meglio Conte o Vannacci?
0: Conte.
1: Addirittura?
0: Ma
1: si è preso sta botta di innamorare?
0: No, è che se mi dici Vannacci.
1: Conte o Salvini?
0: No, stessa cosa.
1: Stessa cosa.
2: Come la stessa cosa?
0: Sì, hanno pure governato insieme.
1: Infatti, infatti. Conte o Tajani?
0: Tajani.
1: Bene, anche sulle, con le gonne lunghe,
0: eh? Lì proprio, guarda.
2: Non ce si può fare.
0: Non ce la si può. Pensa io, e penso una cosa. Che Berlusconi l'avrebbe licenziato in tronco.
1: Perché lui frequenta le gonne corte.
0: Ma
1: certo,
0: ti pare che uno fa ovvio quel discorso, sei erede del partito di Berlusconi, fa un discorso che le donne con le gonne corte non ci devi stare insieme?
1: Perché
0: ma Berlusconi lo prendeva, lo cacciava la mattina dopo.
1: Sì.
0: Secondo te?
1: No, non lo so.
0: Secondo voi?
2: Non lo so. Boh.
1: Sì. Però ha detto anche gli uomini fusti sono inaffidabili, quelli muscolosi.
0: A me non mi interessa, io
1: no,
0: non so
1: infatti,
0: fusto.
1: No, no.
0: Senta,
1: ma
0: comunque te però, non va però bene, posso dire, te ne frega niente manco a te. Qui l'unica interessata è la dottoressa Billi, perché noi siamo... Cioè,
2: né
0: fuori
2: in un senso né nell'altro.
1: Senta, Conte o Trump?
2: Eccola.
0: Conte.
1: Conte?
0: Sì, Trump è...
1: Trump
0: è una delle più grandi sciagure. Guarda, io
2: Trump
0: ti dico la
2: pazzo
0: verità. Io devo riparare a questo torto affettivo che ho fatto a Casalino.
2: Cioè?
0: E questo
1: già... Adesso gli è rimasta questa cosa.
0: Eh sì, perché si è dispiaciuto sul serio.
1: Ma
2: si
1: credo
2: può chiedere scusa.
0: Cioè, non è che lui, quando siamo usciti dalla trasmissione, mi ha detto... ma lui mi ha detto: ma perché? Ma
1: certo,
0: perché ce l'hai con Conte?
1: Perché lei ce l'ha
0: no,
1: con
0: ma
1: Conte.
0: Non ce l'ho con Conte, ce l'ho con quello che ha fatto. Non me ne frega niente. Conte.
1: Conte
2: chiediamogli scusa.
1: Conte o Putin?
0: Conte.
1: No.
0: Vabbè, adesso facciamo così: Conte o l'orco?
1: No.
0: Conte o Mordor?
1: Conte,
0: Conte o il mostro di Firenze? Conte o
1: mostro di Firenze?
0: Mostro di Firenze. Le vittime sono state limitate.
1: Conte o Alice Fidel, la leader di Alternativa for Deutsche.
0: Conte.
1: Senta, ma lei preferirebbe fare il ministro in un governo Vannacci o in un governo Conte?
0: Ma mi suicido.
1: No,
0: ma perché? Ma perché lo devo fare?
1: No, ma
0: perché uno, ma perché uno deve fare a prescindere da quello che crede? Non farei il ministro né in un governo Conte né in un governo Vannacci.
1: Senta, dov'è adesso?
2: A destra, a sinistra,
1: sempre
2: al centro.
1: Sempre
2: centro.
1: Al centro.
2: Centrissimo.
1: Ma e quindi niente Campolargo?
0: No, però basta.
1: Glielo chiedono
0: tutti. No,
1: glielo
0: però
1: so,
0: basta.
1: Non, so.
0: Non ce la faccio più.
1: Però,
0: tu me l'avrei chiesto 6.000 volte. Ma
1: le
0: basta.
1: Spiego.
0: No, ma che mi spieghi?
1: No,
0: ma no, fammi vedere prima le domande.
1: Aspetti, tenga giù le mani.
0: No, voglio vedere.
1: Tenga
0: che
1: giù le mani che chiamo
0: qua
1: sua moglie.
0: Fammi vedere.
1: No, allora, perché lei alla fine di agosto a un certo punto ha detto: se Vannacci si allea col centrodestra,
0: bisogna fare un comitato o bisogna fare un fronte
1: politiche
0: repubblicano.
1: Democratiche, ha detto.
0: Certo, io penso che va fatto.
1: Quindi Campolargo?
0: No, penso che è una cosa che va fatta insieme a Forza Italia, che ha già detto che non ci starebbe in quella coalizione.
1: Quindi, diciamo, se Vannacci si allea col centrodestra, lei si immagina Forza Italia, mi dica lei chi gli ha...
0: No, no, io penso che Forza Italia...
1: Lupi?
0: Boh, Lupi non lo so. Diciamo,
2: no,
0: Forza Italia, Forza Italia, sicuramente noi staremmo fuori e staremmo al centro. Il Campolargo farà il Campolargo e bisogna bloccare a tutti i costi l'andata nel governo di un
1: ma tutti
0: uomo
1: insieme
0: di Putin... No, no, no, insieme non si...
1: No, il fronte, dico...
0: No, no, non si...
1: Ah, lei dice, quindi, diciamo, che se Vannacci si allea col centrodestra, Forza Italia si stacca dal centrodestra e si allea con lei, magari con Renzi.
0: Ma Renzi sta nel campo largo. No, secondo te no.
1: Beh, nella foto...
0: No, io vi prego, non mi riportate tra le balle nel centro Renzi. Io faccio...

0: Voglio fare, ma voglio fare una cosa proprio ad hoc a Conte. Senti, sì. Conte, io ti giuro, non ti nomino più. Sono gentile con Casalino. Sì. Ti porto i cornetti a casa.
1: Sì.
0: Accetta definitivamente Renzi nel campo largo, così sì. ce lo levi dalle balle, da ogni rischio di ritrovarci al centro. Ti prego. Conte, ti supplico, prenditi Renzi.
1: Ha visto Renzi che sta parlando bene?
2: Ha detto di... Conte, prenditi Renzi.
1: Ha visto che Renzi sta parlando bene di Conte?
0: Ma Renzi è campione del mondo.
1: Di cosa?
0: Del cazzeggio. Domani mattina. Ma domani mattina può parlare bene di chiunque. Cioè, io
1: posso... di lei?
0: No, di me no.
1: Di
0: me non credo.
1: Ha detto di chiunque.
0: Di me non credo. Però se gli servisse per un altro passaggio, sì. però io ho già dato,
1: certo.
0: lo farebbe, ma lo farebbe con Vannacci, lo farebbe con... Beh, lui fa questo di lavoro, per cui voglio dire, cretini quelli che ci cadono, ma siccome io ci sono caduto, non mi sento di...
1: Però serve nelle forze democratiche se vuole fare questo...
0: Guarda, Renzi serve per una cosa sola. Per farsi fregare.
1: Quindi c'è tutti tranne.
0: Così ho fatto un danno. Mi sono tradito. Sì.
1: Non sarebbe
0: io sono convinto che Renzi nel campo largo si comporterà seriamente.
1: Per un anno e mezzo.
0: Non tradirà mai.
1: Certo.
0: Sarà assolutamente ligio e sosterrà Conte. Quindi Conte, prenditi Renzi nel campo largo.
2: Cioè, come se tipo palla al piede, così.
1: Lei si
2: è
1: fida
2: così.
1: Di più di Conte o di Renzi?
0: No, di Conte.
1: Sì?
0: Ma Renzi, ma Renzi gli dà le mani, cioè, poi ti trovi quattro dita.
1: Ma da quando non lo saluta, non lo vede?
0: No, lo saluto sempre quando lo vedo.
1: E lui fa...
0: Eh?
1: No, quando dà la mano.
0: No, io non gliela do la mano, però...
1: Non gliela dà la
0: mano? No, ci vediamo da lontano. Ciao.
2: Perché salve.
1: Perché non vuoi dargli la mano?
0: Perché ci saluta il Senato, sta da un'altra parte, quindi gli fai ciao, arrivederci.
2: Tra l'altro,
0: voglio dire una cosa, e la voglio dire, invece questa la dico a Renzi.
1: Oh.
0: Io non capisco perché tutti noi senatori di quel cacchio di Senato abbiamo presentato la nostra dichiarazione dei redditi, dove non devi neanche indicare chi ti paga.
1: Sì.
0: Io non mi paga nessun altro oltre il Senato, quindi sono l'ultimo dei senatori.
1: Sì.
0: Ma perché Renzi è l'unico che non l'ha presentata e continua a non presentarla? Perché io trovo una roba vergognosa. Quindi Conte, dia a Renzi che deve presentare questa dichiarazione se vuole stare nel campo largo.
1: Ma se glielo dice Conte non la presenta.
0: Ma no, se Conte gli dice per stare nel campo largo devi presentare la dichiarazione, Renzi lo fa.
1: Ma non credo.
2: E se non lo fa e poi dopo non ci va nel campo largo, che facciamo?
0: Allora ti dico, hai ragione, però siccome credo che se Conte glielo dice, visto che fa tutto quello che gli dice Conte, lo fa, Conte dia a Renzi di presentare la dichiarazione.
1: Secondo lei perché non la presenta?
0: Perché secondo me prende soldi da chiunque.
2: Renzi? Lo dice lui,
1: Gli avvocati di Renzi, noi ci dissociamo,
0: ma
1: era Carlo Calenda.
0: Dichiarava 3 milioni di euro, che paga al Senato 3 milioni di euro.
1: Io mi dissocio. Senta, ma con il nuovo...
2: E chi è lì da 3 milioni di euro?
1: Le conferenze.
2: Tutti a cercare Renzi.
1: Lui fa le conferenze.
0: Queste robe per cui gli stati dittatoriali, tipo l'Arabia Saudita, ti dicono, sai che ci viene a fare una conferenza, ti pago. In quella conferenza magari devo dire che il leader dell'Arabia Saudita è un riformista per il rinascimento e te do dei soldi che per loro sono
1: peanuts. È un'invidia perché lei non la invitano.
0: Non è un'invidia perché io da quando faccio questo lavoro, conoscendo tutti gli imprenditori italiani, non ho mai accettato un euro di consulenza e lo si riscontra dalla mia dichiarazione di
1: reddito. Senta, alle elezioni, quindi se ci dovesse essere a breve, lei va da solo al momento?
0: Sì, cercheremo di mettere insieme ora Liberal Democratici, che ci sta intorno.
1: Maratin, la Picerno?
0: Picerno, certo.
1: Maratin sono due però, Maratin
0: no,
1: e Picerno.
0: No, anche tu, c'è questo gruppo di giovani che si è costruito.
1: La vedo entusiasta.
0: Ora. No, sono molto bravi.
2: No, sarà anche il caldo.
1: È caldo,
2: perché...
1: sì. Ma siccome con la nuova legge elettorale bisogna superare il 42%, anche se tutte e due le coalizioni superano il 42%, chi arriva primo prende il premio di maggioranza. Se non nessuno dei due arrivasse al 42%, che è quello che spera lei...
0: Sì.
1: A quel punto diventa un proporzionale.
0: Yes.
1: E a quel punto lei cosa fa?
0: Ma io dico, signori, per me ci sono quattro priorità non negoziabili, che sono l'eliminazione del diritto di veto per fare l'Europa federale, la NATO europea.
1: Sono tutte cose che però non può decidere il governo italiano.
0: No, la NATO europea partecipare è volenterosa, vuol dire diritto di veto, hanno mandato una lettera a tutti tranne l'Italia.
1: Sì.
0: Non mi fa incazzare
1: no,
0: il sostegno all'Ucraina, e una politica energetica, perché noi stiamo perdendo tutte le imprese, che sia una politica realistica su gas e nucleare. Io metterò queste come condizioni fondamentali. Dopodiché per me c'è, se c'è un euro in più, invece di tagliare le tasse, dovrebbe andare sulla sanità. Ci sono tante altre cose, no, ma quelle sono discutibili.
1: Quello che voglio dire io è, se ci fosse il pareggio, lei potrebbe essere il Presidente del Consiglio che esce dal pareggio?
0: A me farebbe molto piacere, ma dubito fortemente che me lo
1: farebbe
0: piacere.
1: Faccia piacere agli italiani, certo.
0: No, agli italiani secondo me forse farebbe anche piacere, ma non, ma lo devono dimostrare nelle urne.
1: Vabbè, quindi questo vediamo. Senta, l'ha vista ieri il Presidente Meloni da Vespa?
0: No, ho visto le agenzie prima, non certo. L'ho vista. Però era bella.
1: Sì?
0: Era molto
2: bella. Era bella.
0: Ho visto un'immagine dopo.
1: Verde, le piace?
0: Allora, io posso dire, non gli suggerirei il verde.
1: Perché?
0: Ma perché il verde sbatte un po'.
1: Quindi era bella nonostante il verde?
0: Nonostante il verde, sì.
1: Che colore le suggerirebbe?
0: Sta molto bene quando si veste di colori scuri o chiari.
1: Lei è sempre piaciuta,
0: La trovo carina.
1: Come donna. Cioè che se non fosse sposato.
0: Ma no. Ancora con sta storia. No. Ma ho dormito possiamo fuori casa l'altra volta. No. Ma falla finita. No, ma ti dico una cosa.
1: Vabbè, ma è legittimo.
0: Ma che è legittimo? Ho dormito fuori casa, te lo ricordo. NH della stazione Termini.
1: Lo so,
0: ci voglio tornare. Vabbè, non è che a ogni trasmissione in cui vengo da te la sera vado a dormire all'NH. Non può funzionare così.
1: Però
0: hai capito?
1: Scusi,
0: io ho solo detto.
3: Mi prego, possiamo cambiare tema, veramente.
1: Io le ho solo chiesto.
2: E si accapigliano.
1: Ho solo chiesto se l'ha visto ieri sera il Presidente Meloni e lei già solo
2: bella,
1: l'idea
2: però, bella, stava bella. Bene stava
1: ha visto i capelli
2: coi
1: lunghi
2: boccoli
1: bella,
2: lunghi
0: e quello l'altra volta che ero venuto c'era il suo parrucchiere
1: Bruno
0: che ci ha detto e quello si chiama taglio butterfly,
1: se l'hai ricordato
2: taglio butterfly, ho capito proprio
0: sì, sono pure andato da mia moglie e gli ho detto ma te il taglio butterfly
2: non
1: no, ma non si fa sta cosa si era violato
0: un calcio
1: e ti ha dato un calcio
2: ma questa povera moglie io non lo so
0: no,
2: ma non lo sopporto.
0: Guarda, mia moglie di povero non c'ha niente, è una specie di
2: e questo è un fatto
0: valchiria molto bella ma molto cattiva molto cattiva.
1: Invece la Meloni le sembra meno cattiva
0: Rispetto a mia moglie
1: sì,
2: uno zuccherino.
1: Ma se l'avesse conosciuta prima
0: ma falla a finire
1: ma comunque è una bellissima donna, ha ragione, tanto è single lei, cosa ne sa lei?
0: No, io non ne so niente della vita privata.
1: Vabbè, ma se ne parlerà in Parlamento se è single sposata.
0: In Parlamento guarda si parla di tante idiozie, ma di questa
1: adesso mi viene a raccontare che in Parlamento non si parla un po' di gossip dei
0: ma no.
1: Sì.
3: Questo non vi riguarda
1: per me, ha ragione Presidente,
0: quello che c'è.
2: Insomma, comunque Vespa era caduto, si era fatto male, Meloni ha proposto di non andare, invece tutto acciaccato.
0: Vespa è una macchina da guerra.
2: Cioè,
0: te se si inciampi e ti storci una caviglia, te ne vai al pronto soccorso.
1: Ha parlato Schwarzenegger. Senta, è contento del tetto agli stranieri a scuola?
0: Penso che sia una cosa giusta, c'è da sempre. Il problema è che non serve a niente una legge. Cioè, hai avuto 4 anni, il tetto c'è in una circolare, fai accadere, sono 1000 classi, fallo accadere.
1: È
0: sempre campagna elettorale, capito? D'accordissimo sul divieto per legge del velo integrale
1: a scuola? Però hanno fatto un conto che sono 500 studenti.
0: È un principio però.
2: Perché
0: uno strumento che lede la dignità della donna, che è fatta per opprimere la donna e che crea un distanziamento sociale non può essere ammesso all'interno della scuola repubblicana.
1: Però è un simbolo religioso.
0: Ci sono simboli religiosi che sono compatibili con l'ordinamento repubblicano e simboli religiosi che non lo sono. Quelli che mortificano la donna come l'infibulazione non sono
1: compatibili. Andiamo a sentire i vocali dei nostri ascoltatori. Dissocio dalle domande, così come l'attacco a Renzi e le domande
2: vediamo
1: in diretta per Carlo Calenda.
0: Ho detto a Conte di prenderlo in campo largo.
1: Ha fatto sentiamo i messaggi.
4: Buongiorno a tutti, volevo chiedere a Carlo Calenda, visto che più di una volta l'ha dichiarato lui che quando lavorava guadagnava di più, come mai non ritorna a lavorare Nicola da Napoli?
1: Nicola da Napoli. La domanda ci sta.
0: Nicola da Napoli, te lo spiego, perché penso che questo paese, siccome c'ha un certo numero di coglioni tipo te che votano, alla fine quello che succede è che eleggono degli idioti. Questi idioti distruggono, non hanno mai lavorato. distruggono il paese e distruggono un paese dove io ho anche una moglie e quattro figli.
1: Sì, la moglie lo sappiamo, però non dia del coglio al nostro ascoltatore. Adesso poverino, è scappato un po'.
0: Adesso,
1: sì.
0: Perché?
1: No, beh, è un po' brutto. Berlusconi diceva che erano coglioni quelli che non votavano per lui.
0: No, ma io non ho detto che non
1: no,
0: sono
1: a lui ha dato a Nicola. Cioè, Nicola
0: non, ho detto, non ho detto coglione a lui.
2: Ma come no?
0: Perché è pieno di coglioni come te. Quindi gli ha
2: dato il coglione.
0: Perché sono queste domande idiote che fanno.
1: Queste domande idiote.
0: Sì, comunque, Nicola, ti vorrei dire che secondo
1: non
0: me
1: presa,
0: tra uno,
1: no,
0: tra uno no, che no. rinuncia a quattro quinti dello stipendio per andare a lavorare per te
1: sì. beh, per lui,
0: e uno beh, per te sì per te
1: per lui, per
0: io ti servo e un altro che invece si è arricchito con la politica ci cioè farei un pensierino
1: bene l'ha presa bene. Io sentirei un'altra telefonata perché mi pare che
0: molto
1: il clima
0: vabbè.
5: Buongiorno senatore Calenda, sono un iscritto di Azione di Brescia.
1: Meno male.
5: Voglio solo chiedere ma lei li legge i post così cattivi, i commenti contro di lei quotidianamente che sono veramente al limite del massimo degli insulti?
0: Sì, li leggo li leggo perché me li segnalano alcuni sono ovviamente bot.
1: Sono Nicola di Napoli.
0: No, sono bot, sono tantissimi, sono bot russi, soprattutto quando parlo,
1: russi,
0: quando parlo
1: di cioè? Bot russi.
2: Spieghiamo all'ascoltatore meglio.
0: Sono finti profili
1: russi.
0: Perché se tu vai su quei profili vedi cosa fanno e fanno propaganda pro-russa.
1: Quindi quanti bot russi le scrivono?
0: Ah, non lo so.
2: Troppi.
1: Uno, dieci, cento, mille.
0: Però voglio spiegare una cosa all'ascoltatore. Sì, li vedo, però io nella mia vita pubblica non ho mai querelato nessuno. Credo di essere l'unico politico, nel senso che penso che le persone sono libere di esprimere le loro idee anche, anche dicendo quello che pensano in modo diretto, come io ho detto di Nicola. No?
1: Senta, c'è un'altra domanda? Perché mi piace questo, cioè, le prende bene Calenda.
2: Sì, lui.
6: Buongiorno a tutti, sono Paolo da Bologna. Chiedere all'onorevole Calenda in base a quale criterio ritiene di avere un qualsiasi tipo di appeal sugli aventi diritto al voto. Grazie e complimenti per la trasmissione.
1: Coglione. No.
0: Beh, per esempio, un criterio potrebbe essere, ma per una volta, dopo che avete provato tutti questi geni che hanno tanto, il curriculum vitae. Cioè, per esempio, una volta uno potrebbe dire, ma sai che c'è?
1: Proviamo anche Calenda.
0: Per gestire lo Stato, forse è meglio che uno ha lavorato alla Ferrari, a Sky, in Inghilterra, ha fatto il ministro, eccetera. Scusa, fammi finire. E quindi mi vedo il curriculum vitae, perché sai che cos'è? Che le persone che stanno qua, servono te. Se tu ci metti degli idioti che non hanno mai lavorato, poi torni a essere infelice della politica, ti arrabbi di più, ci metti un idiota ancora più estremo, finché questa roba fa cadere la democrazia. Quindi la valutazione falla sul curriculum vitae.
2: Io te l'ho detto,
1: bene gli ascoltatori che sono più dei voti di Azione,
0: sono diretto.
2: Però è
1: l'ultima
2: bello,
1: cosa che deve andare
0: a raccontare la Rava o la Fava.
1: No, deve andare in Senato perché poi dopo alle 3 c'è l'appuntamento.
0: Devo volare.
1: L'ultima cosa importante
2: delle vacanze
1: l'11 luglio lei ha festeggiato i suoi 25 anni di matrimonio con sua moglie
2: di quei 35.
1: Ha messo una foto con Viola a Edimburgo per i 25 anni del nostro matrimonio, bellissimi, cioè bellissimi. Bella lei un po' così. Poi ha messo un'altra foto, 35 anni fa ci siamo incontrati e mai più lasciati,
2: quindi sono 35 anni
0: anni che stiamo insieme
1: mai lasciati
2: e non vi
0: no vabbè ma non mi tornare
1: l'ha scritto
0: no ma levami
2: no,
0: quella
2: no,
0: cosa
2: non
0: possiamo fare questa cosa qua, adesso te la levo.
1: No, aspetti.
0: È successo una volta, me l'hai fatto dire, basta. No. È successa l'apocalisse. No, ti prego, ma sei buono. Se fai così non ci torno più.
1: No.
0: Basta, dai, devo andare a fare la cosa in Senato. Arrivederci.
1: Ciao.
0: Canzone finale. Vai, canzone finale. Vai, prendo il

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Penelope, son tornato!
2: Ulisse, sempre più alto!
1: E tu invece sei rimasta bassa.
2: Come uno scontrino del gigante?
1: Sì!
3: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
4: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
5: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
4: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
6: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
7: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
8: Dettagli in negozio, Tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario Seccine, negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
9: Qual è la compagnia più bella che ci sia?
10: Il Gruffalò e i suoi amici.
9: La strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
13: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, solo con l'app Eurospin Family, prosciutto crudo 100 grammi fresche fette a 1,79 €.
14: Europa visibile e invisibile, frantumata e solidale, Europa che accelera e quella bloccata. A 70 anni dalla firma dei trattati di Roma, l'Unione Europea è ancora un'incompiuta.
15: E noi continuiamo a raccontarla con tanti ospiti, curiosità e un po' di storia.
14: Ogni sabato 7:30 a Caffè Europa lo prepariamo sempre noi.
15: Cecilia Mosetti
14: e Tiziana Di Simone su Radio 1 e RaiPlay Sound.
16: Un giorno da pecora.
17: Preferisci quella così oppure ragazza seria che magari ha le gonne un po' più buone?

0: triste, deluso e addolorato.
1: Viva la donna!
2: Tajani si scusa, mai pensato di offendere le donne? Ho anzi nominato ambasciatori in Afghanistan e in Iran due donne. Tajani sostiene così tanto le donne che le ha mandate dai talebani e dagli ayatollah.
3: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
4: Un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
5: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1 alle 14.36, se n'è andato Calenda buttando fogli ovunque. Vi ricordo che potete ascoltarci in diretta su Rai Play Sound e alla radio, e poi invece in diretta video sul canale YouTube della Rai, sulla pagina Facebook di Un Giorno da Pecora Radio 1 e sul nostro account Instagram, che lì davanti c'è il telefono.
6: Eccolo lì, ciao.
5: Si sente proprio come fosse la televisione, cioè su Instagram, sulle storie di Instagram si vede in diretta.
6: Eh sì,
5: proprio,
6: che ti vendi, sì.
5: Vedi, ma si sente anche, cioè è proprio una cosa rivoluzionaria.
6: Ma che meraviglia.
5: Incredibile. Adesso con noi
6: c'è...

0: Giulia Barela.
1: La gioielliera di Giorgia Meloni. Signora Barela, buongiorno.
0: Ormai è così per noi, eh?
2: Ormai, infatti, buongiorno a tutti, buongiorno a chi ascolta.
1: Spieghiamo per chi ci ascolta che lei si chiama Barela con una L sola, non come Barella, esatto. Campista Barela, nazionale. Barela. E non è argentina, niente. Perché Barela sembra. No, non è.
2: No, però è spagnolo come origine.
1: Ah, vede, spagnola. Ah, vedi. Vede, c'è qualcosa di spagnolo.
2: Però ormai italiano da tanto tempo.
0: Certo. Lei ha una boutique a Roma in Prati.
1: Sì.
0: Dove
1: sì.
0: Vende le sue creazioni.
2: Sì.
1: Esatto, e spesso sono i suoi gioielli vengono indossati da la presidente Meloni, che ieri sera era ospite da Bruno Vespa tutta la sera, prima 5 minuti, poi porta a porta, e abbiamo questa foto, abbiamo visto, c'aveva al collo, aveva
0: uno strangolino, che cos'è?
1: Cos'è lo strangolino?
0: È questo qui che è stretto vicino al collo, non è proprio una collana che pende,
1: che si usa
0: stretta.
2: Viene chiamato choker.
1: Choker?
0: Sì.
1: Strangolino. Choker.
2: Sì.
1: E in italiano, appunto, come diceva la brillante
2: Verdi. Collarino. Collarino, sì.
1: Visto ieri sembrava molto stretto, ma non l'ho visto, ma mi ha messo proprio. Mi mancava l'aria.
0: Queste due foglie vicine, sono foglie, no?
2: Sì, sono foglie. E quindi è una delle collezioni più conosciute, appunto, come molti conoscono, anche indossate da altri personaggi. Mm. Della televisione che sono stati hanno fatto diventare ancora più famosa questo disegno.
1: Come si chiama questo modello, questo collarino, questo choker?
2: Si chiama Leaves Choker.
1: Come si chiama?
2: Leaves, quindi che foglie, e choker. E di
1: che materiale è, signora Barela?
2: Sono in bronzo bagnato in oro.
1: Bronzo bagnato in oro, sì, che è diverso da oro, cioè nel senso è bronzo.
0: L'oro bagnato in bronzo non avrebbe molto senso, diciamo. Sì, certo.
2: Senso, assolutamente no.
1: È bronzo. Comunque, che viene un po' impreziosito da essere bagnato
2: dall'oro, sì, che in effetti lo rende così non ossidabile, lo rende un po'
1: non ossidabile.
2: Ecco,
1: no,
2: sì,
1: perché avevo capito non affidabile, già pensavo a Tagliani,
0: alle minigonne.
1: Inossidabile,
2: quindi almeno ha una durata nel tempo, però è una cosa quindi che si può mettere facilmente senza essere una cosa troppo impegnativa, e viene infatti così indossato in tante occasioni senza avere una cosa d'oro che sarebbe un po' impegnativa sia dal punto di vista economico che dal punto di vista.
1: Ma è più da cena, da aperitivo, da gala,
0: la trasmissione televisiva delle prime serate.
2: Le mie clienti lo indossano in tantissime occasioni, quindi lo indossano in serate ma anche per lavoro, dipende un po' dal carattere delle persone.
1: Rispetto al carattere del presidente Meloni, come lo vede questo gioiello?
2: Guardi, io le dico come faccio io lavoro tanto pensando ad un qualcosa che mi sta a cuore e prende una determinata forma. Per quanto riguarda la collezione delle foglie, perché già alcuni dei vostri spettatori già mi hanno sentito, mi avete già intervistato.
0: Sì, perché anche l'anello era foglia, no?
2: Infatti, riguarda, cioè il tema della leggerezza, dell'idea di prendere un po' la vita accogliendo i suggerimenti che ci fornisce la vita. Quindi non essere rigidi. Questo è il mio di tema. È ovvio che poi ognuna delle persone che indossa i miei gioielli poi attribuisce il suo di significato.
0: Il suo valore.
2: Delle volte coincide, delle volte invece è totalmente diverso.
0: Ma è un oggetto che costa tanto questo?
2: No.
0: Ce lo può dire?
1: È soggettivo,
2: sì, lo posso dire, guardi, non mi ricordo nemmeno, perché però potrebbe essere intorno ai 370 euro. Non ne ho la minima idea. Guardi, e lo dico, e in effetti poi tanto il mio sito, io sono tutti i prezzi sono pubblicizzati direttamente sul sito, poi sono tanti rivenditori in Italia e quindi sono prezzi di, però vengono usati tantissimo da tante persone in tante occasioni. Questo mi dà grande soddisfazione.
1: Da quando il presidente Meloni mette i suoi gioielli ne vende di più o di meno?
2: Questo non credo. Io sto crescendo comunque, perché tante persone poi non mi voglio ripetere perché sono tante le persone importanti.
1: Ma c'è qualcuno che viene e dice: vorrei questo gioiello che ho visto al presidente Meloni, oppure no?
2: Qualche volta ah. può capitare, sì, qualche volta c'è.
1: La Schlein è venuta
2: però,
1: dicendo
2: molte volte, no, no. No. No. La Schlein, come quella... già abbiamo detto, no,
1: no. Certo, vabbè,
2: però le dico che, come sapete, poi forse qualcuno saprà, il grandissimo successo invece lo ebbi quando indossò l'anello Francesca Fagnani, no? Tantissimi gioielli, e da lì in effetti è stato perché non ci conoscevamo, perché tutte queste persone famose come la Fagnani, come
0: l'hanno
2: anche
0: scelta a prescindere,
2: sì, come la quindi, regina Camilla, la duchessa,
1: quindi più la Fagnani di Meloni, ma, come testimonial,
2: sì, mi scelgono così,
1: dicevo, come
2: va bene, perché d'immagine ovviamente quello. Più è una persona dello spettacolo, diciamo, certo, la verità, che certo, poi alla fine diventa comunque un qualcosa in cui uno più sta attento a quello che indossa, invece
0: senta, no, beh, no, la Meloni la guardano tanto, come è vestita, come è pettinata.
2: Ah, sì.
1: Senta, non è mai venuta, presidente Meloni, manda qualcuna,
2: non l'ho mai conosciuta, quindi sì,
1: manda Urso,
2: so che è un'appassionata, certo, veramente, comunque mi fa piacere, perché poi
1: bene.
0: Ah, quindi lei ordina e manda qualcuno, certo, bene, certo, quindi la guarderà online,
2: però seleziona con attenzione, perché sa, sceglie veramente
1: l'ultimo gioiello che ha comprato,
2: non ricordo, perché io sinceramente non seguo le
0: vendite,
2: direttamente le vendite.
1: Ragione, certo, lei è...
0: quindi lo scopre,
2: mi occupo della creatività
0: quando va in onda, come ieri sera, lo scopre, dice che bello,
1: perché la chiamiamo noi, lo scopre, dice guarda, hai visto questo... che ieri sera c'era quello, sì.
2: Questo devo dire la verità, che no, lo sapevo perché già l'aveva indossato in altre occasioni,
1: è vero,
2: quindi
1: sì,
2: so
1: sì,
2: benissimo, e poi la prima volta che l'ha indossato mi ha dato anche soddisfazione molto, perché era stata indossata in una sua prima uscita ufficiale con un incontro con il primo ministro giapponese. Comunque è interessante vedere che sia il presidente Meloni, ma tante
1: altre persone
2: che
1: sue creazioni, certo,
2: per diverse, momenti in cui per loro è importante.
1: Grazie,
2: no,
1: Giulia,
2: io credo che questo
1: grazie
2: che...
1: Giulia Barella, la gioielliera di Giorgia
0: Meloni,
2: e tanti
1: altri, certo, è chiaro, però
2: donne,
1: presidente ha un ruolo.
0: Buongiorno,
1: grazie, arrivederci. Adesso con noi, dopo la Barella, che non
0: dopo la Barella
1: più, c'è
0: chi c'è?
3: Saverio D'Amelio è qua, che bel cimelio, che cosa ci dirà Saverio D'Amelio?
0: Saverio D'Amelio, sono pazze.
1: Ex sottosegretario all'istruzione del governo Andreotti VI, signor D'Amelio, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno a voi, buongiorno, grazie della chiamata.
1: Buongiorno.
0: Ha visto che bel jingle che le è stato dedicato?
4: Ho sentito.
0: Ha sentito bello.
1: Senta, signor D'Amelio, lei era sottosegretario dell'allora ministro della pubblica istruzione Sergio Mattarella nel 1990, quando
4: 90-91,
1: quando fu pubblicata la circolare firmata da Mattarella sugli alunni stranieri, che indicava di evitare, ove possibile, concentrazioni eccessive nelle classi. Se la ricorda quella circolare?
4: Tema che torna di attualità.
1: Esatto. Si ricorda?
0: Lei si ricorda di averne parlato con Mattarella ai tempi, e poi perché fu necessaria quella circolare? Era un tetto?
4: Beh, insomma, in quel momento si parlava della necessità della organizzazione della scuola in vista dell'arrivo di diversi stranieri.
1: Dopo la caduta del muro di Berlino.
4: Il problema di attualmente è aumentato, è cresciuto il problema, certo, però già era presente allora.
1: Ma lo potevamo definire un tetto agli studenti stranieri per le singole?
4: Allora il ministro suggerì nella circolare di un tetto di 7 stranieri.
1: Sì.
0: Sette per classe.
1: Certo.
0: Ce n'erano molti di meno, evidentemente.
4: Allora sì, arrivavano di meno.
1: E perché allora fu fatta una circolare e non una legge, come si sta per fare adesso?
4: Beh, le circolari, lei sa, sono sempre molto più spedite.
0: Per abbreviare.
4: Meno vincolanti, ovviamente, meno vincolanti.
1: Certo, perché la legge poi prevede che se uno non la rispetta
4: si
1: commette un reato. Senta, ma ci sono delle similitudini con la proposta del governo di mettere un tetto agli studenti stranieri nelle scuole?
4: Il tema è stato sempre di grande attualità, oggi diventa ancora più cocente, soprattutto perché arrivano molti stranieri.
1: Ma la Presidente Meloni ha sostenuto che la proposta del governo va di fatto in quella stessa direzione, come dire che Mattarella di fatto era d'accordo. Giallo...
4: Si è riferita a quella decisione, sì, di Mattarella, sì, alla decisione, alla circolare di Mattarella del 1990-91, allorché ero sottosegretario io.
1: Ma sono diverse, questa la circolare di Mattarella del 1990 con la legge che si vuole approvare adesso, o vede delle differenze?
4: No, differenze sostanziali non ce ne sono. Ovviamente alcune precisazioni vanno fatte.
1: Perché il dibattito era che Mattarella, intervenendo ad Amatrice e parlando di non creare dei ghetti nelle classi, sembrava contrario alla proposta del governo, e mentre Meloni dice ma no, aveva fatto una circolare lui che è simile. Quindi secondo lei Mattarella...
4: Ma infatti ha ragione la Meloni.
1: Meloni.
4: Consiglio dei ministri ha ragione.
1: Cioè secondo lei Mattarella...
4: La circolare di Mattarella del 1990-91 era precisa,
1: sì,
4: lui prevedeva 7 stranieri per ogni classe.
1: Sì. E quindi secondo lei Mattarella è d'accordo anche adesso con la proposta di Meloni?
4: Beh, credo di sì, credo che non abbia cambiato parere.
1: Certo, grazie Saverio D'Amelio, ex sottosegretario all'istruzione del governo Andreotti VI, e complimenti, insomma, perché...
4: Grazie a voi, arrivederci. E tanti auguri,
1: grazie,
4: per il lavoro che state
0: facendo. A presto, grazie.
1: Lavoro,
0: grazie.
1: Mi sembra una parola grossa.
0: Parla per te.
1: Certo, adesso con noi c'è...
0: Chi c'è?
1: Chi c'è?
0: Nessuno, c'è un silenzio.

0: Danny Mendez,
1: la più grande Miss Italia di tutti i tempi. Eccoci qua.
0: È bellissimo perché noi la vediamo ma non la sentiamo.
1: Beh, adesso vediamo se parla. Signora Mendez, buongiorno.
2: Mi sentite?
0: Male, ma sentiamo, buongiorno.
2: Come mi sarò per voi.
0: Eccola.
2: Aspettate.
1: Come se avessimo chiamata adesso, per dire, proprio all'ultimo minuto.
0: Sì.
1: Come sta, signora Mendez?
2: Proprio così. Bene, grazie. Sì,
0: abbastanza.
1: Ci proviamo. Insomma, lei è diventata Miss Italia 30 anni fa. Proprio
0: il 7 settembre di 30 anni.
2: Proviamo.
0: Tanto,
1: dicevamo, è diventata...
2: Sì, un po' di cose sono cambiate.
1: Siamo andati all'aperto, stava dormendo. Senta, signora Mendez, ma... volevamo sapere da lei, visto che insomma sono cambiate tante cose, lei fece scalpore perché quando vinse Miss Italia, ma lei porta la gonna corta, lunga?
0: O i pantaloni o non la porta, come vorrebbe Vannacci?
2: Vannacci innanzitutto fuori, non ne voglio proprio sentire.
1: Sì,
2: Vannacci, cioè, per quello che mi riguarda io porto corta, lunga e certamente ultimamente diciamo che le misure tra alunni, gonne, centimetri, però l'ho messa proprio apposta per voi, guardate.
1: Vediamo, la minigonna, più che per noi,
0: La gonna.
1: Per Tajani, perché sa che Tajani ha detto che chi porta la gonna lunga è affidabile, chi la porta corta no, come moglie.
2: Qua proprio, guarda, sono materie molto, molto importanti, dense.
0: Come gli è venuta, bene o male?
2: Oggi ancora stiamo... ai metri stiamo un po' indietro e meno male che ha chiesto scusa perché l'ha detta grossa, l'ha sparata grossa e mi auguro, c'è stata anche diversi anni fa, cioè la gonna e niente, cioè anche là c'è stata tanti anni fa la polemica del costume da bagno intero, ma ragazzi,
1: chi l'ha fatta questa polemica del costume da bagno?
2: Il valore di una donna attraverso quello che la personalità poi di una donna attraverso quello che viene messo. Io devo dire da italo-dominicana, devo dire che nei paesi latini siamo avversi, non tutti, però comunque a vestirci in maniera magari un po' più appariscente, ma questo non significa che sia meno affidabile, si vanno a sottolineare magari le forme, ma un senso di gioco anche, non
1: ma
2: per
1: secondo lei, perché,
2: affidabilità.
1: Perché Tajani ha detto una cosa del genere?
0: Gli è proprio scappata, ha detto anche che gli uomini palestrati
2: ce l'aveva sempre un po' troppo corta, quindi era una richiesta per la sua, capito,
1: per sua moglie, non so,
2: secondo me.
1: Senta, signora Mendez, lei che è stata la più grande Miss Italia di tutti i tempi, cosa ne pensa invece del tetto agli stranieri nelle scuole italiane proposto dal governo?
2: Guarda, ai miei tempi questo tetto, parliamo del 96, quindi secondo me più che un tetto, qui stiamo parlando di le persone che si trovano a non sapere magari la lingua italiana e quindi c'è più difficoltà proprio nell'inserimento. Io mi ricordo che avevo l'insegnante di sostegno in quel caso, però il punto essenziale secondo me sono gli insegnanti, perché se dobbiamo andare a parlare di stranieri, però come gli insegnanti poi vanno a integrare i ragazzi, perché questa è la cosa. Io diciamo che oddio, ne avrei bisogno ancora ad oggi, devo dire.
1: Ma la parla benissimo l'italiano, perfetto.
2: Però mi dispiace molto che ci sia questa differenziazione tra integrazione, insegnamento e soprattutto dare quell'opportunità all'insegnante di poter appunto integrare, non in questo caso separare le classi.
1: Sinceramente, sa che io sono un po' tonto, ma non ho capito se lei è favorevole o contraria quindi a questa ipotesi del tetto degli studenti per classi, del 30%. Per
2: no, ogni... assolutamente no, è contraria.
0: È contraria.
1: Senta, come stai? Sempre...
0: sempre fidanzata?
1: Con
0: Jimmy?
2: Jimmy, sì, Jimmy mi sta ascoltando, ha detto mi raccomando,
0: Fammi fare bella figura.
1: Ricordiamo che lei è fidanzata con Jimmy Cangiano, onorevole di Fratelli d'Italia, e gliel'ha detto a lui che non le piace la legge sul tetto?
2: Meloni è una donna straordinaria. Siccome sono passata da immigrata italiana, cioè a prescindere dal discorso sentimentale, ci sono delle cose che ho vissuto proprio sulla mia pelle che vanno oltre questo, che i colori politici. Sicuramente la signora Meloni cerca di vedere, cioè ci deve andare nelle scuole per capire esattamente cosa sta succedendo.
1: No, perché qualcuno ha detto che l'ha fatto per un po' per inseguire Vannacci, estremizzando un po' le posizioni del governo.
2: Non credo. Lei ha sempre seguito una sua linea e spero che continui a seguire la sua linea. Sì. Non è il caso. E poi scusate, i bambini, se va proprio a toccare una cosa dove sono puri, dove c'è una diciamo una parte nostra, no? Io da madre parlo dal punto di vista, dici, la scuola, che è uno degli elementi più importanti, no? Dopo la famiglia tu vai già a creare questo tipo di argomentazione, di attrito, anche
1: Senta, va bene, ci saluti il signor Jimmy Cangiano, deputato di Fratelli d'Italia, perché noi lo vorremmo ospitare, ma non riusciamo mai, perché è un po' più complicato, non ce lo fanno venire ospite, però ce lo saluti tanto lei che lo vede, ormai da quanto siete fidanzati?
2: Sì, approfitterò magari proprio per parlarvi, visto che lui è il responsabile appunto anche del discorso scolastico.
0: Ma non fidanzati, cioè promessi sposi, o fidanzati state insieme? Fidanzati
2: siamo
0: una
2: insieme
0: parola.
2: Da 4 anni.
1: Quattro anni è quasi quanto la legislatura, cioè nel senso, non è che finisce anche la strada d'amore quando finisce la legislatura, no? Chiedo, signora Mendez.
2: Tutto può essere, ma siamo pronti a ripartire come sempre.
1: Ma nel senso, in un'altra...
2: Mi auguro di no.
1: Ma no, infatti, c'è l'idea di sposarvi?
2: L'idea di continuare ad andare avanti e vivere le nostre emozioni. Ma guarda quanto sei cattivello, mamma mia!
0: No, era per sapere, una cosa romantica.
1: È bella questa idea.
2: Stiamo bene e bene.
0: Ce lo fa sapere se si sposa?
1: Beh, certo.
2: Assolutamente, ve lo faccio sapere,
1: i
2: primi.
1: I prossimi anni sono un po' impegnativi, perché magari si vota ad aprile, si vota a ottobre, quindi c'è la campagna elettorale.
2: Secondo me, guarda, con quest'area che tira, secondo me sarà molto impegnato. Quindi,
1: secondo lei quando si vota?
0: Quando si voterà? Bravo.
2: Non posso dire.
1: Cioè, lei lo sa.
0: Ah, quindi lo sa.
1: Lo sa, ma non ce lo vuole dire. Nel senso.
2: No, io non
0: lo vedi.
1: Ma si vota, secondo lei si vota presto o c'è ancora aspettare un po'? Cosa dice la Mendez?
0: Non dice.
2: No, non so. Spero solo che le votazioni siano buone come quelle quando sono state eletta a Miss Italia, che mi ha votato il popolo.
1: D'altra parte vota il popolo, a parte i bot russi che scrivono a Calenda. Senta, e signora Mendez, grazie, cosa fa oggi dopo che ci saluta da noi? Dove?
2: Guarda, vado a prendere mia figlia e indago su questa cosa e domanderò alle maestre, visto che l'argomento
0: anche alle mamme
1: sul tetto
2: alle mamme sondaggio. E maestre, entrambi, però, la mia figlia fa le elementari e quindi vediamo.
1: Però non mi vada così vestita con la gonna corta, che se la vede Tajani poi pensa che non è affidabile.
2: Questa cosa l'ho fatta per voi. A scuola più che altro per comodità, potrei benissimo andare, però per comodità.
1: Non me ne intendo, ma la gonna corta è scomoda rispetto alla gonna lunga?
0: Beh, insomma, sì, un po' sì.
1: Però la gonna
2: la
0: devi gestire di più, un pantalone stai più.
1: Ma la gonna lunga mi inciampa nei piedi, no?
0: No.
1: Vabbè, signora Mendez, grazie, ci saluti Jimmy e a presto.
0: Ciao, arrivederci.
1: Grazie.
2: Grazie a voi.
1: Straordinaria Danny Mendez, buona stagione.
0: 30 anni, incredibile.
1: Lo so, il tempo passa quando ci si diverte. E
0: quindi che succede adesso?
1: Grazie al nostro CDM, alla nostra Chiara, alla nostra Aurora, che stanno lì, che si raccontano di come sono andate le loro vacanze. Oggi prova a cantare la nostra sigla finale, non ci crederete, niente po' di meno che Nello Musumeci, ministro per la protezione civile e le politiche del mare del governo Meloni, perché sei il ministro.
0: Pover uomo.
1: Vediamo se ci riesce con il nostro Dejan Cechnikovic.
0: Ciao Dejan.
3: Meglio un giorno da pecora che 100 giorni da leone. Meglio un giorno da pecora che 100 giorni da leone. Torniamo domani su Radio 1. Tanto non ci ascolta nessuno. Torniamo domani su Radio 1. Tanto non ci ascolta nessuno. Meglio un giorno da pecora che 100 giorni da leone. Meglio un giorno da pecora che 100 giorni da leone. A parte la sigla, io non ne condivido il significato. Sono convinto meglio 100 giorni da leone
4: che un giorno da pecora.
3: Che un giorno da pecora.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili, colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.

0: ore 15.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. Nuove provocazioni di Mosca. Un elicottero russo avrebbe violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi. Lo riporta il Guardian. Il velivolo è stato intercettato dai sistemi radar polacchi, comunica Varsavia, e sono immediatamente decollati i caccia, mentre le forze di terra e i mezzi sono rimasti in stato di allerta. A New York, seconda giornata dell'Assemblea Generale dell'ONU, al centro del dibattito le principali crisi internazionali a partire da Ucraina ed Iran. All'indomani del discorso di Trump e del bilaterale con Zelensky, oggi c'è attesa per gli interventi del presidente ucraino e di quello iraniano Pezeshkian. La cronaca stasera alle 19, fiaccolata al Colosseo, organizzata dalla CGIL per la morte di Andrea Moretti, l'operaio 22enne precipitato mentre la notte scorsa effettuava un intervento ad alta quota nell'anfiteatro. Morte inaccettabile, fare piena luce il commento di Giorgia Meloni.
3: Un volo di 10 metri poco dopo la mezzanotte, Andrea Moretti, 22 anni, sarebbe stato trovato a terra con l'imbracatura indossata ma senza la fune di sicurezza agganciata. La corda sarebbe stata trovata nel luogo in cui l'operaio stava lavorando all'installazione della nuova illuminazione del Colosseo. La fune non avrebbe segni di rottura, ma anche su questo verrà eseguita una perizia che insieme all'autopsia servirà a ricostruire la dinamica della tragedia. L'operaio rocciatore di Crognaleto, in provincia di Teramo, era insieme ad altri due colleghi, tra cui il cognato, quando è precipitato. Lascia tre sorelle e i genitori arrivati qui nella notte. Il padre Fabrizio faceva lo stesso lavoro fino a 30 anni fa, quando in un incidente perse una gamba. Ad accoglierli il ministro della Cultura Giuli.
4: Abbiamo tempestivamente disposto una chiusura controllata del parco del Colosseo.
3: La procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, per ora senza indagati, in relazione alle norme di sicurezza. Questa mattina al Colosseo sono potuti entrare solo i turisti che si erano prenotati per il primo turno, poi l'anfiteatro è stato chiuso per lutto, tra lo spaesamento dei tanti arrivati fin qui che non hanno potuto visitarlo. Dal Colosseo, Roma, Simone Zazzera, GR1.
2: È stata la segnalazione di alcuni compagni a sventare l'aggressione pianificata da uno studente di 14 anni a una professoressa di una scuola di Lamezia Terme. Il giovane, fermato dai carabinieri, aveva progettato di accoltellare l'insegnante, probabilmente per vendetta dopo una bocciatura. L'azione organizzata sul social Telegram, l'arma nascosta nei bagni della scuola. Grazie agli alunni non sono stati omertosi, il commento della preside dell'istituto. Il caso del ladro ucciso a Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo. Si attendono risposte dall'autopsia sul corpo di Giovanni Lazzari e a sparargli Roberto Mollo, autotrasportatore di 35 anni.
5: L'esame è terminato, dovrà chiarire se sia stato colpito alle spalle mentre era già in fuga, come ipotizza la procura di Asti. Nelle prossime ore dall'obitorio civico di Torino potrebbero arrivare le prime risposte. Sul corpo del 35enne albanese sono stati trovati due fori. Non è chiaro se sia stato colpito da un solo proiettile o se sia stato centrato anche da un altro colpo dei 12 sparati da Roberto Mollo, indagato per l'omicidio. In aria ha dichiarato il suo avvocato Pier Mario Morra.
6: Non ha voluto uccidere nessuno.
5: Si era introdotto con alcuni complici nel cortile di una cascina in ristrutturazione. Mollo avrebbe sparato al buio dal balcone al primo piano mentre tentavano di forzare la porta di una casa vicina, non per un furto di materiali edili. Questa è la tesi dell'uomo, che ha poi chiamato il 112. I bossoli trovati dai carabinieri sul balcone farebbero pensare però che abbia mirato verso le luci delle torce nel cortile del caseggiato. A Mollo viene contestato anche il tentato omicidio degli altri componenti della banda fuggiti dopo gli spari. I familiari di Lazzari, per voce del loro legale Roberta Sisimbro, dicono di aver fiducia nella giustizia. Altri riscontri sono attesi dalla perizia balistica nelle prossime ore. Fabrizia Ralla, GR1.
2: Sport calcio, David Alaba è sempre più vicino all'Udinese. Il difensore austriaco, svincolato dopo la conclusione dell'esperienza Real Madrid, ha raggiunto un'intesa con il club friulano. Per chiudere l'operazione manca solo il passaggio delle visite mediche. Alaba, 34 anni, ha costruito una carriera ai massimi livelli tra Bayern Monaco e Real, conquistando tra l'altro 4 Champions League, 2 con i bavaresi e 2 con i madrileni. Buone notizie per i fan degli Oasis. I fratelli Gallagher raggiungono una terza data a Roma. Dopo i concerti già annunciati per giovedì 29 e venerdì 30 luglio 2027, Liam e Noel saliranno sul palco dello Stadio Olimpico anche il 26 luglio. L'annuncio arriva dopo la risposta alla prima apertura delle vendite del tour Oasis Live 27, per il quale è prevista una domanda altissima in tutta Europa. Prossimo giornale radio alle 16, buon ascolto.
0: Come parla?
7: Senta, ma lei è fuori di testa!
0: Come parla?
8: Igora, la piazza social di Radio 1.

0: Eccolo qua il jingle di Michele Tarana, buon pomeriggio Italia, da Igor Righetti e bentrovati, bentrovate, bentrovate, perché noi siamo super inclusivi, lo sapete, in diretta in questa quarta edizione di Igor alla Piazza Social di Radio 1, il primo e unico finora, insomma, programma che racconta come social e intelligenza artificiale stanno cambiando il nostro mondo. È immancabile, arriva lui, eccolo, Lorenzo Castelluccio, influencer e social media manager con oltre 1 milione di follower sui social, voce della Gen Z, bentrovato Lorenzo.
1: Bentrovato Igor, ovviamente anche Byron, e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: E un saluto, eccolo qua, a tutti voi anche dal bassotto, pet influencer con oltre 300.000 follower lui su Instagram, conduttore e mascotte di questa trasmissione, Byron Righetti, in regia Cennino Giuliano, alla parte tecnica Stefano Velli, in redazione Maurizio Melora, e un saluto a Carla Pagliai, la co-sitter del bassottino Byron. Salutiamo Davide di Varese, Lorenzo, che ci ha scritto, sì. Ho 20 anni e studio scienze politiche, per caso stavo facendo zapping radiofonico in auto e mi sono fermato sul vostro programma. Non vi conoscevo ma sono rimasto ipnotizzato. Ma che sostanza disperdete nell'etere, ci scrive Davide, perché ormai sono già dipendente, non posso più fare a meno di voi e del bassotto Byron, aiuto, ci scrive, ecco, aiuto, appunto. Davide, ci fa molto piacere sapere che tanti ventenni ci seguono qui su Radio 1, Benvenuto tra i tuoi coetanei che ci ascoltano da tempo, siete davvero tanti e quanto la sostanza che disperdiamo nell'etere purtroppo non possiamo rivelarlo, è un segreto industriale. Sì. Possiamo, certo. Possiamo soltanto dirti che il bassotto Byron è il nostro pusher principale di Cagnara e ormai che sei entrato nel giro non esistono comunità di recupero, ti avvisiamo, Sì, questa è la sostanza segreta che disperdiamo nell'etere per portare via ascoltatori alle altre reti, soprattutto quei giovani. In Italia lo sappiamo che un partito non si nega a nessuno, manca soltanto il primo partito politico interamente progettato dall'intelligenza artificiale, certo. Con un leader costruito dall'intelligenza artificiale, appunto, Lorenzo. Noi qui a Egora vogliamo lanciare Paolo Ayai, un uomo talmente perfetto che infatti non esiste. E proprio per questo può promettere qualsiasi cosa ai suoi futuri elettori. Arriva Paolo Ayai. Basta con i bonus complicati, ha dichiarato Paolo Ayai sul suo profilo Instagram. Noi abbiamo una visione semplice, se una cosa è difficile da ottenere, ve la regaliamo. Non a caso il partito si chiama Regalo, raggruppamento elettorale per la gratuità assoluta e l'omaggio. Il motto è semplice, voi votate, al resto pensiamo noi, soprattutto al resto. Allora, questo è il programma elettorale di Paolo Ayai che ci ha inviato. Bonus naso nuovo, un naso nuovo per tutti, ma con una narice soltanto perché è più ecosostenibile. Bonus capelli, il trapianto gratuito per tutti gli uomini sopra i 40 anni, bonus dentiera agli over 90, dentiera completa con garanzia estesa fino al 2097, poi c'è il bonus settimana in carcere, Lorenzo. Avete mai desiderato provare l'esperienza di una prigione italiana? Finalmente potrete farlo, una settimana in carcere, tutto compreso, cella, materasso, colloquio con l'educatore, menu diverso ogni giorno e vista panoramica sul muro di fronte. Un'esperienza esclusiva, perché in Italia ormai tra scarcerazioni, misure alternative, buona condotta, sovraffollamento, il riconoscimento dell'incapacità di intendere e di volere, il posto in cella rischia di diventare più difficile da trovare di un tavolo in pizzeria il sabato sera, e al checkout vi restituiscono anche la fedina penale intatta. Ecco, questo è importante, questo è importante. Bonus cittadino importante, per un giorno lo Stato vi farà sentire una persona importante, auto blu scorta, 3 persone che vi precedono aprendo le porte, uno che vi chiama dottore, uno commendatore e un altro cavaliere. Che meraviglia. Bonus posto in prima fila, una volta nella vita avrete diritto a stare davanti a qualcosa. Oh, finalmente. Concerto, teatro, partita, funerale, una discarica, un cantiere, quello che capita. Il problema è che non scegliamo noi l'evento, scegliamo noi soltanto la prima fila. E infine, c'è il bonus divano, 800 euro per comprare un divano abbastanza grande da poter stare comodamente seduti mentre aspettiamo che vengano realizzate tutte le altre promesse elettorali. Paolo Ayai non è un uomo, è una promessa elettorale che ha preso vita. Il futuro non ve lo promette, ve lo mette direttamente nel carrello. Ecco. Lorenzo Castelluccio, tu sei un influencer, social media manager e vivi di social. Voteresti Paolo Ayai e il suo partito Regalo, nato dall'intelligenza artificiale, pieno di bonus?
1: Allora, secondo me molti lo voterebbero con tutte queste esperienze anche molto particolari.
0: È vero.
1: Io no, sto bene sui social, vivo sui social, però diciamo che di illusioni non vivo.
0: Ecco, i social, lo sappiamo, pullano di influencer politici, Lorenzo, sì. Anche molto giovani, anche della tuoi coetanei, anche più piccoli, ho visto.
1: Sì, sì, è vero.
0: I cui video di commento fanno più visualizzazioni, però, delle dichiarazioni rilasciate dai politici stessi, quelli veri. Perché?
1: Beh, perché il politico appunto fa l'esternazione, diciamo, tra le righe, mentre l'influencer traduce in maniera diretta quello che voleva intendere, e quindi sui social il sottotitolo tira molto di più dell'intero discorso, la manfrina, ecco.
0: Ecco, svelato l'arcano.

0: I Coldplay con Lifelink Technicolor. Siete all'ascolto di Gorilla alla Piazza Social di Radio 1, rigorosamente in diretta. Io sono Igor Righetti, sono le 15:13 minuti primi secondi a nessuno. E nell'Igorà è arrivato il presidente del consorzio per la tutela del formaggio gorgonzola, Antonio Auricchio. Buon pomeriggio e benvenuto.
1: Buongiorno e buon formaggio a tutti.
0: Ah, che meraviglia! Lei ora si trova proprio a Bergamo per il B2Cheese. Cheese proprio come formaggio, manifestazione internazionale, lo ricordo, dedicata proprio all'industria casearia. Ecco, presidente, il caso del Gorgonzola dimostra quanto sia importante tutelare le denominazioni d'origine. Oggi, quali sono però le principali minacce per i formaggi DOP italiani e che cosa bisogna fare per garantire ai consumatori autenticità, qualità e anche trasparenza?
1: Allora, io cerco di essere più veloce possibile. Innanzitutto le imitazioni, la farò sorridere. Una volta, quando andavo a sentire i similari nel mondo, dicevo che erano cattivi. Adesso invece dico, sono buonissimi quelli esteri. Rimettere a farli così, che i nostri sono un'altra cosa. Quindi noi dobbiamo, sì, fare un discorso di qualità estrema. Dico sempre ai Allora, io cerco di essere più veloce possibile. Innanzitutto le imitazioni, la farò sorridere. Una volta, quando andavo a sentire i similari nel mondo, dicevo che erano cattivi. Adesso invece dico, sono buonissimi quelli esteri. Rimettere a farli così, che i nostri sono un'altra cosa. Quindi noi dobbiamo, sì, fare un discorso di qualità estrema. Dico sempre ai consorti di non diminuire neanche un millimetro.

0: nei marchi, io quando vado negli Stati Uniti e vedo Gorgonzola che lo fa il cittadino Pincopallo o il Trump, visto che adesso è un nostro amico nemico, mi fa arrabbiare.
1: Le viene la dermatite seborroica, le verrà, immagino.
0: Ma enorme mi viene, talmente seborroica ogni tanto, però capisce che è molto importante. Noi come consorzio in 96 paesi al mondo abbiamo protetto il marchio Gorgonzola, poi è evidente che ci vuole un modus in redis, però assolutamente è importantissimo fare questo discorso, è importantissimo essere tutti uniti, cercare di proteggere, e anche le autorità e la politica devono intervenire per darci un supporto su questi discorsi, perché io salvaguardo i formaggi italiani nel mondo.
1: E certo. Presidente Auricchio, analizzando l'andamento decennale tra il 2016 e il 2025 delle ricerche online sulle pagine Wikipedia di 99 prodotti DOP e IGP italiani, 5 per ogni regione scelti tra i più antichi per ogni anno di registrazione, lo ricordo, è emerso che il Gorgonzola DOP è il prodotto alimentare italiano che ha fatto registrare il maggior incremento proprio di percentuale di consultazioni, cioè c'è stato un aumento del 1531%. Ecco, questo che cosa vi dice questo boom di interesse sul web e quanto ha contribuito a far conoscere meglio la vera identità del più diffuso erborinato al mondo, quinta produzione certificata italiana per importanza?
0: Beh, allora innanzitutto vuol dire che sono soddisfatto come presidente, perché abbiamo spinto su questo discorso, che non è stato semplice, perché soprattutto un formaggio così tradizionale si vedeva un discorso pubblicitario di quelli, diciamo, se mi permette il termine, più tradizionali.
1: Certo.
0: Però oggi la televisione, i giovani che per noi sono così determinanti, guardano il web, e io infatti dico sempre, per ridere, che oltre a quei dati che lei ha nominato, che sono perfetti, che il Gorgonzola è un prodotto dopo, ma adesso è un prodotto pop, che fa anche rima, nel senso che stiamo insistendo molto su delle ricette con degli influencer. Abbiamo preso uno chef, Federico Fusca, che ha 1.300.000 followers, col quale ci divertiamo. La cosa bella è che lui attrae i giovani che vanno a vedere, soprattutto sui telefonini, non nascondiamoci, e vanno a vedere questi discorsi che sono interessanti. Più stiamo facendo tantissime ricette, e in 11 lingue facciamo dei filmati con anche degli influencer locali in 11 lingue diverse, perché vedo che sta crescendo tantissimo. Ad esempio la Polonia, che non avrei mai pensato, sta crescendo tantissimo, la Romania.
1: Eh già, e quindi ecco, questo è come raccontate la storia appunto a una generazione come quella attuale, che comunica quasi esclusivamente attraverso video brevi, TikTok, Instagram, quindi i social, e che in effetti la Gen Z non guarda più la televisione. Per fortuna ascoltano ancora la radio, però, meno male, Presidente, quello.
0: Sono molto d'accordo, mi fa piacere, ma però quello che le voglio dire è che la cosa interessante è che col direttore e tutto il consorzio abbiamo proprio un po', se mi permette il termine, litigato tra virgolette, per fare capire ad alcune persone quanto è importante questo discorso e quanto il giovane guardi sicuramente il telefonino, ma ascolti la radio, che trovo la cosa più bella del mondo.
1: Ah, la ringrazio, questo mi fa molto piacere. Adesso le fa una domanda al nostro influencer, perché ne abbiamo uno anche qui, giovane, 24 anni, con oltre 1.000.000 di follower sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z. Lorenzo, tu sei un po' dappertutto, YouTube 300.000, Instagram 620.000, Snapchat, ce ne sono decine.
2: Sta tornando Snapchat. Terminato in Italia, invece ad oggi sta riandando. Buon pomeriggio, Presidente.
0: Buon pomeriggio a lei.
2: Il digitale...
0: Qui è un pomeriggio pieno di formaggi, quindi un buon pomeriggio.
2: Il digitale vi permette di parlare contemporaneamente a mercati molto diversi. Cambia il modo di raccontare il Gorgonzola tra un consumatore italiano, americano, giapponese o comunque europeo?
0: Assolutamente sì. Assolutamente sì. Ecco perché ci vogliono persone come lei, come qualcun altro, che fanno in modo di rendere piacevole un qualche cosa, che il mondo è così uguale ma così difficile e così diverso, e quindi bisogna avere l'intelligenza, soprattutto quando parli di un prodotto antico come il Gorgonzola dell'anno 1000, che deve avere un taglio mondiale. E secondo me, io sono abituato ad andare in sartoria, bisogna fare un abito su misura per tutti i paesi in cui tu vai.
1: Eh certo, un tailor made per tutti quanti, è chiaro.
0: Esatto,
1: con una narrazione che appunto vada a coinvolgere i vari popoli. Grazie, grazie
0: tenendo le radici
1: l'identità
0: che è l'identità del formaggio.
1: È chiaro, chiaro, quella non deve assolutamente, è proprio quello il grande pregio. Grazie al presidente del consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, Antonio Oricchio.

0: Buon lavoro.
1: Arrivederla.
0: A lei.
2: A presto.
0: A presto. Emily Gorè è venuta a trovarci, il fondatore e presidente del consiglio di amministrazione di Carpisa, Raffaele Carlino. Buon pomeriggio e benvenuto.
3: Buon pomeriggio a tutti.
0: A lei, quanto è già entrata l'intelligenza artificiale nella sua azienda e quanto può cambiare il futuro della pelletteria dalla produzione alla personalizzazione? Ecco, ora parlavamo proprio di tailor made col presidente Auricchio.
3: Sì, l'intelligenza artificiale è già entrata nelle nostre aziende e avrà un ruolo sempre più importante, soprattutto anche sulla valigeria. Poi può aiutarci a conoscere meglio i consumatori, ci può ottimizzare la produzione, la logistica, creare prodotti sempre più personalizzati. Ma io credo che poi la tecnologia deve essere uno strumento, perché poi la creatività, l'esperienza e la sensibilità umana resteranno fondamentali.
0: Quella è nostra.
3: Altrimenti senza l'essere umano credo che facciamo poco con l'intelligenza artificiale.
0: Condivido. Il Made in Italy continua a essere una delle nostre grandi forze, presidente Carlino. Quanto i social possono aiutare a promuoverlo?
3: Tantissimo, perché prima andare all'estero costava tantissimo, dare marketing e altro. Invece oggi con un passo giriamo subito su tutte le moltissime. I social permettono di raccontare i media in modo diretto, soprattutto alle nuove generazioni, poi, che sono quelli più abituati. Però non dobbiamo limitarci a mostrare il prodotto, a raccontare la qualità, la creatività, le persone che ci sono dietro. Dobbiamo creare un vero e proprio storytelling del Made in Italy, sicuramente.
0: Ecco, adesso le fa due domande il nostro influencer e social media manager Lorenzo Castelluccio, che ha oltre 1 milione di follower sui social, voce della generazione Z. Lei parlava di estero. Tra l'altro, Lorenzo, tu hai migliaia e migliaia di americani, ho visto,
2: sì, perché
0: che ti seguono
2: con la nuova funzione
0: Riprova
2: io realizzo appunto dei giochetti, utilizzo dei filtri di giochetti e mi permette di andare senza diciamo parlare italiano, mi permette di andare in tutti i paesi, perché sono dei reel brevi in cui gioco.
0: Paesi arabi,
2: sì,
0: no?
2: Esatto. Buon pomeriggio, presidente.
3: Buon pomeriggio a lei.
2: Voi avete quasi 2 milioni di follower totali sui social, e appunto i social oggi non sono più soltanto una vetrina. Per voi quanto sono importanti per costruire visibilità, ma anche credibilità, ma soprattutto un rapporto di fiducia con i consumatori?
3: Sai benissimo che oggi sono fondamentali. Oggi i social permettono di parlare direttamente con milioni di persone, sì, di raccontare non solo il prodotto, ma soprattutto chi siamo, perché a volte dietro a un prodotto poi c'è una storia di un'azienda, di una famiglia che molti non conoscono. I follower non è un numero, cioè è una persona che sceglie poi di seguirci, alla quale poi dobbiamo dare dei contenuti, autenticità e soprattutto acquistarci la fiducia, che quella oggi è fondamentale.
2: Esatto. Presidente, infatti, quanto pesa oggi la reputazione digitale secondo lei? Cioè, un commento negativo o comunque una polemica, anche non per forza enorme, ma una polemica sui social, può davvero influenzare la percezione di un grande marchio secondo lei?
3: Per me pesa moltissimo. Io personalmente controllo tutti i social di Carpisa, personalmente devo dirti, perché sono anche nel mio piccolo un po' social, mi piace tantissimo.
0: Social media manager.
3: Anche perché in età pensionabile ti ringiovanisce un po' anche le idee. Io che faccio? No, ma veramente serve tantissimo, perché prendono tante idee, tanti spunti. È vero che oggi ognuno sui social vuole fare moda, giornalismo, vuole fare il creativo, ed è giusto poi fare il riassunto di quello che vedi e lo porti all'interno del tuo ufficio stile. È qualcosa che per me è un vantaggio, perché mentre prima per fare una ricerca dovevi andare in giro per il mondo a spendere tantissimo di aerei, di viaggi, e oggi tu con i social, interloquendo con la tua clientela, capisci qual è la direzione da prendere. Per me è facilissimo, è un modo più facile di andare avanti, soprattutto nello stile, che io sono il responsabile poi della produzione.
0: Ecco, questa è la clientela umana. Ma se domani, presidente, l'algoritmo le dicesse che un prodotto non piace al pubblico, ma lei ci crede moltissimo, ascolterebbe l'algoritmo o il suo istinto?
3: Io entrambi, sinceramente, perché oggi bisogna essere umili, perché non è un mercato facile. Sinceramente, vanno ascoltati entrambi, sicuramente.
0: Dopo una vita costruita tra impresa, moda e sport, qual è il valore che per lei resta davvero non negoziabile?
3: Io lo dico lo sanno chi lavora con noi, oltre 2000 collaboratori che abbiamo tra i negozi. Io per me sono famiglia, per me i collaboratori hanno un valore fondamentale. Un'azienda da soli non si fa nulla, dietro ogni risultato ci sono persone, competenze, passioni, anni di lavoro insieme. In azienda abbiamo persone, soprattutto donne, lo voglio ribadire, perché l'80-90% è un'azienda al femminile, che qui in meridione non è roba da poco. E con noi sono ragazze che sono da oltre 20 anni, 30 anni. E per me questo è un grande motivo di orgoglio. Da noi si lavora seriamente, ma mi piace anche un rapporto di grande famiglia, condividere momenti di leggerezza, a volte faccio qualche battuta, qualche barzelletta,
0: meno
3: si
0: male,
3: scherza, insomma,
0: ci vuole,
3: in un ufficio ostile bisogna avere anche la giusta allegria e follia, chiaro, per essere creativi.
0: Beh, chiaro. L'ultima domanda, abbiamo una trentina di secondi. Tra 5 anni compreremo ancora una valigia perché l'abbiamo vista in vetrina, secondo lei, o perché ce l'ha consigliata un algoritmo?
3: Come anche qui, secondo me, entrambe le cose, che l'algoritmo ci aiuta sempre di più a trovare ciò che cerchiamo. Sì. Ma poi alla fine il prodotto bisogna comunque vederlo, toccarlo, sentirlo. L'emozione dell'acquisto per me resterà per sempre. A me personalmente, io compro sicuramente tramite algoritmo, però mi piace anche andare in negozio fisicamente, essere consigliato da una commessa brava. Sì. Credo che queste cose devono restare, altrimenti poi diventiamo dei robot.
0: È vero, è vero.
3: E invece, bisogna toccare il prodotto, dai.
0: L'ha ricevuto anche un premio di recente, ho visto, uno dei tanti, insomma.
3: Essere premiato è sempre bello.
0: Vuol dire che si è fatto qualcosa di buono. Grazie,
3: no,
0: grazie.
3: Ma io veramente lo condivido con i ragazzi, perché
0: certo,
3: veramente, ma non lo dico, loro lo sanno, mi staranno ascoltando,
0: è un gioco,
3: noi sono
0: di
3: una famiglia.
0: Cioè, assolutamente.
3: Sì, bravo.
0: Grazie al fondatore e presidente del Consiglio di Amministrazione di Carpisa, Raffaele Carlino.
3: Buona serata,
0: buon lavoro,
3: grazie,
0: a lei, a presto.
3: Grazie.

0: Tarana in chiave jazz. Nell'icona è tornato l'esperto di informatica e il direttore marketing di Austin Solutions, Alessio Fanfano. Buon pomeriggio Alessio e bentornato.
1: Buon pomeriggio Igor, buon pomeriggio a tutti.
0: A te Alessio, oggi è più facile per un'intelligenza artificiale creare una truffa credibile o per un essere umano riconoscerla?
1: Allora, purtroppo oggi è sempre più facile creare una truffa credibile, nel senso che fino a qualche anno fa, per fare un esempio banale, il phishing, no? Si riconosceva spesso un'email scritta male,
0: vero,
1: piena di errori, insomma messaggi anche piuttosto
0: imbarazzanti, improbabili. Sì.
1: Con l'intelligenza artificiale, insomma, questa barriera è scomparsa. In pochi secondi ovviamente si possono creare testi perfetti, personalizzati e cioè coerenti con il contesto della persona, insomma, che si vuole colpire. Quindi le AI non rende solo le truffe più sofisticate, cioè le rende anche molto più economiche, cioè permette di crearne migliaia e tutte diverse tra loro.
0: E quindi ovviamente
1: bisognerebbe cambiare approccio, quindi non possiamo più pensare sembra autentico, probabilmente, cioè sicuramente autentico. Quindi quando ci vengono chiesti soldi, credenziali, soprattutto via mail, informazioni sensibili, dobbiamo assolutamente verificare attraverso...
0: Attenzione. Adesso ti fa una domanda il nostro influencer e social media manager, che conosci molto bene, Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
2: Buon pomeriggio, Alessio.
1: Ciao, Lorenzo.
2: L'AI può essere contemporaneamente l'arma del truffatore, ma anche lo strumento che difende poi, no, da chi viene attaccato. Chi riuscirà, secondo te, a sfruttarla meglio, l'attaccante o chi deve proteggersi?
1: Questa è una bellissima domanda, no? Come sempre la battaglia tra doping e antidoping, cioè è sempre veramente una corsa.
0: Gliel'ha suggerita al bassotto Byron, gliela suggerita al bassotto. Byron, non devi suggerire, ho visto che Byron ti ha suggerito. Comunque vabbè, dai, prego Alessio.
1: I cybercriminali ovviamente hanno un vantaggio, insomma, devono trovare una sola strada che funzioni. Invece chi difende banalmente un'azienda deve controllare un perimetro, quindi ha moltissime strade da controllare contemporaneamente. Quindi comunque sia, diciamo che l'AI è anche estremamente potente nella difesa, insomma, ci aiuta a analizzare comunque enormi quantità di dati, individuare comportamenti anomali, banalmente a riconoscere un attacco più velocemente e ovviamente di quanto potrebbe fare una persona. Quindi vedremo sempre più attacchi fatti con l'AI, ma vedremo anche sempre più ovviamente servizi integrati con l'AI che ci permetteranno e contribuiranno alla difesa.
0: Alessio, abbiamo ancora 40 secondi, ma tu che sei un super esperto, voglio chiederti se l'errore umano resta una delle principali porte d'ingresso dei cyberattacchi. Stiamo investendo abbastanza appunto nella formazione delle persone?
1: Allora, abbastanza non è quasi mai abbastanza, devo dire, perché i budget, voglio dire, si dividono ovviamente tra servizi, tra strumenti, e quello che rimane si fa informazione. Tuttavia, ovviamente, una persona preparata può veramente fare la differenza e diventare il primo sensore di sicurezza dell'azienda. Quindi dobbiamo sforzarci, cioè bisogna veramente, cioè non basta il classico corso di cyber security, non è più sufficiente, bisogna veramente stare al passo coi tempi e avere una formazione continua nel tempo.
0: Perché tutto si evolve con forsennata rapidità. Grazie davvero all'esperto di informatica e direttore marketing di Austin Solutions, Alessio Fanfano. A presto!
1: Grazie a voi.
0: A te. Igora. E chiudiamo appunto con questo nuovo jingle del bravissimo cantatore Michele Tarana. Igor tornerà domani sempre in diretta alle 15 su Radio 1 e su Rai Play Sound, dove trovate tutte le puntate anche delle edizioni passate. Vi ricordo che andiamo in onda da lunedì al venerdì. Se volete scrivere a me oppure a Byron, lo potete fare sul nostro account Instagram Righetti Igor o Byron.Righetti. Grazie per essere state con noi anche oggi. Buon proseguimento su Radio 1 da Igor Righetti
2: e Lorenzo Castelluccio. Vi aspetto sul mio account Instagram Lorenzo.Castelluccio
0: e dal bassottino Byron. A domani, grazie.
2: A domani.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde. Viaggiare informati.
4: 15:30 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla 4 Torino-Trieste, tra Curmano e Milano Est verso Brescia, coda a tratti per il traffico intenso sulla 21 Torino-Brescia, coda a tratti tra Cremona e Castelvetro in direzione di Torino. Sulla A10 Genova-Ventimiglia, 3 km di coda a tratti, ci sono lavori tra Spotorno e Finale Ligure in direzione di Ventimiglia. A 13 Bologna-Padova, tra Bologna Interporto e Bivio, a 13, a 14 Bologna-Taranto verso Bologna la coda è per traffico intenso. A1 Milano-Napoli, tra Valdarno e Arezzo verso Roma 2 km di coda in aumento a causa di un veicolo fermo. Sulla A24 Roma-Teramo ci sono lavori, la coda è verso Teramo tra Bivio, Grande Raccordo Anulare e Innesto Complanare. Su tratto urbano della A24 tra Via Fiorentina e Inizio Complanare verso il Grande Raccordo le code a tratti sono per il traffico intenso. Strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino code in aumento in direzione di Livorno. Sulla 14 tra Vasto Nord e Lanciano verso Pescara coda per incidente. Sulla 16 tra Benevento e Avellino Est verso Napoli la coda è di 2 km ed è per la presenza di lavori. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
3: In collaborazione con il CIS. Il pomeriggio di Radio 1.
5: Mercoledì 23 settembre, ore 15:30, il nuovo start. Pronti e via del pomeriggio di Radio 1. In studio Raffaele Roselli, Simona Arrigoni, Claudio De Tommasi e, come avevamo anticipato nei giorni scorsi, nelle nostre aperture, anche graditissimi ospiti che fanno la gioia di Claudio, vero Simona?
6: Non solo la gioia di Claudio, a dire la verità, Raffaele. Anzi, oggi un'apertura, quella del pomeriggio di Radio 1, fatemi dire, di gran classe, perché oggi abbiamo con noi una delle voci più eleganti, intense, sofisticate della musica italiana. Però, visto che c'è la gioia in particolare di Claudio,
5: facciamo presentare a lui.
7: Ma scusa, come primo ospite di questa nuova stagione, come potevamo pensare di partire meglio se non con Malika Ayane?
8: Oh, ragazzi, torno anche domani. Se queste sono le presentazioni, buon pomeriggio a tutti.
5: Noi finiamo aperte tutte le cose.
8: Ma sì, me la registro, adesso me la sento le mattine quando non voglio
7: quando,
8: uscire
7: quando
8: di casa.
7: Quando gira male.
8: Esatto.
7: E capita anche a un artista come me le mattinate storte, no, perché sennò mi preoccupo.
8: Beh, no, per forza.
7: Io non sono un artista,
8: per forza.
7: Ma è come
8: tante volte ci sono inizi diversi anche nella stessa giornata, quindi certo. Che quella forse è la meraviglia dell'essere degli artisti umorali o umorali, cioè diciamo che mettiamo il prefisso artista solo per giustificare
7: l'umoralità.
5: Beh, però è così, perché poi le esperienze, le suggestioni, quello che capita e le sensazioni più o meno forti che si provano tutti i giorni entrano poi nei tuoi testi.
8: Esattamente, sì.
7: E anche nel tuo modo di cantare? Cioè, nel senso, l'emozione del momento vale poi sulla canzone che devi interpretare?
8: No. Allora, cioè, quella forse va arginata in qualche modo. Poi,
7: perché non può prevalere sulla
8: assolutamente
7: canzone.
8: Assolutamente no. Credo che sia abbastanza vicino al discorso attoriale, quindi no? Conoscere benissimo e molto a fondo quella che è l'emozione che va espressa attraverso una canzone e appunto farla venire fuori nel preciso istante in cui serve. E poi potremmo aprire l'enorme fascicolo su l'imprendibilità dell'emozione che viene fuori durante i concerti, che sono un mondo a sé stante.
7: Concerto, per cui, anzi, forse ogni canzone di un concerto.
8: Esattamente, ma diventa un gioco di specchi infinito. Io non so quante ore avete, non so quanto gli ascoltatori poi, cioè non vi facciano chiudere a Natale.
7: Insomma, così. Chiudere definitivamente dopo tre mesi.
8: Grazie Malika, come sei?
7: Simona.
6: Malika, 5 anni dall'ultimo progetto discografico. 18 settembre è uscito Cicale, nuovo album di inediti. Ma che periodo è stato? Questi 5 anni, che cambiamenti hanno rappresentato per te? Qualche ripensamento, qualche conferma rispetto anche a quello che tu hai vissuto e hai riportato in questo disco tra musica e testi?
8: Okay, grazie della domanda. No, sono stati... allora, diciamo che il primo anno l'ho passato... appena hanno riaperto l'ho passata a fare concerti dappertutto, proprio mi mancavano i balconi perché avevo un bisogno di tornare a stare a contatto con il pubblico che proprio devo far sfogare. Quindi un anno è andato via così. Il secondo...
7: E non te ne sei neanche accorta,
8: esatto, veloce. Esatto, esatto. E non più le valigie, cioè mi sono accorta che insomma due mezze ernie su L4 e L5 e poi tornare a mangiare in giro per l'Italia, quindi avrò preso 5-6 kg sicuri. E poi ho pensato di sperimentare, sono uscita da Sugar dopo tanti anni di rapporto con loro e quindi mi sono trovata a reinventare, cioè proprio fare la ricerca che non avevo fatto a 20 anni, a farla a 36 suonati, 37. E quindi mi sono dedicata a scrivere canzoni come farebbe un amatore mentre facevo altro, mentre esploravo, quindi il teatro e la radio, che insomma è sempre una cosa che amo tantissimo.
5: Anche noi.
8: Sì, devo dire sì. E tutti quegli altri progetti. E nel mentre ho vissuto, quindi è come se mi fossi presa l'aspettativa.
7: Perché poi uno deve anche vivere, no? Esatto. Tra tutte le cose che uno, tra virgolette, fa.
8: Esatto, e quello aiuta a scrivere delle belle canzoni, secondo me. O perlomeno a farle senza la pressione di doverle pubblicare, perché la pressione della... A parte che è nostra, cioè è nostra di chi deve far uscire le cose principalmente, certo. Perché il mondo va avanti benissimo lo stesso.
7: Benissimo, insomma, possiamo
8: esatto. Qualcosa,
5: però. Esatto. Ci prova.
8: Fa del suo meglio. Esatto. Ecco, quindi sì, sono stati 5 anni di esperimenti.
5: E però, cambio di etichetta, certo. 5 anni in rinnovamento, ma un'abitudine che si consolida, cioè il titolo dell'album... è una parola cicale che poi uno va a vedere nei testi e non la trova.
8: Esatto, esatto. Che potremmo chiamarla supercazzola, però invece è perché i titoli mi viene da darli sempre alla fine e un po' c'è sempre qualcosa che ha a che fare con il contenuto di un album. Se, no, molto più spesso c'entra più facilmente con qualcosa che in quel periodo ha catturato la mia attenzione, come questa storia, questa faccenda delle povere cicale che hanno
7: così,
8: un pessimo...
7: Così, sempre, se ne parla sempre male.
8: Ma sì, no? Hanno un pessimo marketing. In questo momento storico capisco che bisogna un pochino tornare ad aiutarle, perché non, cioè sono anche più... come posso dire, più stimabili di tanti altri animali che invece approfittando del loro pelo e degli occhi grossi e coccolosi poi sono delle bestie,
7: se ne approfittano.
8: Sono delle bestie clamorose.
7: Allora, per accoglierti bene adesso il nostro regista Alex Messina ha preparato un piccolo medley, vediamo che effetto ti fa. Si comincia dal 2008 con una canzone che si chiama Come Foglie.

0: Allora, come foglie, ricominci da qui, senza fare sul serio, ti piaci così e via dicendo, no? Allora, nuovo percorso, anche discografico, come accennavi, no? Che significa comunque, è una cosa importante per un artista, cambiare casa discografica. Però, che effetto ti fa risentirti?
1: Ma allora...
0: anche
1: sempre
0: perché sono
1: strano,
0: canzoni che farai dal vivo a partire dal novembre,
1: a partire dal 1 novembre, che è data zero a fermo. Le altre date sono tutte in giro, soprattutto friendsandpartner.it, ok, e la promozione io che sono pessima l'abbiamo fatta. Allora, l'importanza di cambiare etichetta è fondamentale, perché in qualche modo esci e ti guardi intorno, no? Io sono stata proprio benedetta dal fatto di aver incontrato Caterina Caselli in giovane età e di essere stata in qualche modo instradata da quella che è la donna più libera nella storia della musica italiana, sia come artista prima che come discografica poi.
0: Certo.
1: E cioè, comunque abbiamo fatto l'anno scorso un progetto per Biennale insieme su Franco Battiato, quindi no, voglio dire, si cambiano le etichette, non è che necessariamente si interrompono i rapporti.
2: E la stima.
1: Ma totale, cioè, ma proprio poi un bene incredibile, cioè Caterina è... Cioè,
2: una forza...
1: È oltre. Quindi,
2: musica italiana.
1: Però ecco, è importante anche perché è come non cambiare mai città, banalmente, no? C'è bisogno di provare a vedere come funzionano le cose altrove.
0: E tu di città ne hai cambiate.
1: Sì, esatto. Case e città sono preparatissime, come il gioco quello che si fa a Natale, no? Con nomi, cose, animali e tutto lì. E, no, quindi adesso ho appena pubblicato questo disco con Carosello e Believe, quindi con due realtà sempre indipendenti, però molto diverse. Carosello, che ha una tradizione molto, molto antica, quasi direi, in discografia, però molto anche quella familiare come Sugar. Infatti sono anche nello stesso palazzo, cioè mi sono allontanata di molto, come vedi.
0: Hai cambiato qualche piano.
1: Esatto, mentre Believe è un'etichetta francese indipendentissima, ma specializzata in tutto quello che è questo mondo contemporaneo di distribuzione digitale, cosa che io invece che vado in giro, come vedi,
0: anche
1: con 33
0: perché
1: giri
0: disco
1: sotto...
0: Ci dicevi che l'hai pensato anche da un punto di vista di grafico, di impatto sì. Visuale, proprio per il
1: 33,
0: no?
1: Giri, esattamente. Grazie, quindi pensa come sono preparata sul mondo digitale.
2: Ora, detto tra noi, io vado sempre a spucciare un po' i testi, e leggo: la pazienza pare venga con l'età, e non è proprio un dettaglio.
1: Vero.
2: Però l'entusiasmo è quello, come dire, parlavi prima della musica dal vivo e la capacità di stare sul palcoscenico dal fatto che ci si è esibiti anche nei bar di provincia.
1: Esatto, nei peggiori bar di provincia.
2: Come quelli di Caracas.
1: Certo, che riuscire a farsi ad ascoltare lì è... Però ti dirò che in questo momento storico, tra telefonini, distrazioni... Cioè, io mi rendo conto che è paradossalmente molto più complicato tenere l'attenzione di qualcuno, anche se ti ama, a un concerto, ma anche di avere la concentrazione per sentire un concerto oggi rispetto a quanto lo era 20 anni fa, quando ero in un pubbaccio con l'impianto più brutto del mondo.
2: Stavano lì così.
1: E, cioè, comunque, se riuscivi a catturare la loro attenzione, avevi svoltato.
2: La soglia di attenzione. Sempre
1: sì, quindi riuscire, se riesci a fare 3 brani di fila senza che qualcuno tiri fuori un telefonino,
2: wow.
1: Cioè, hai vinto. Poi, se quel telefonino l'ha tirato fuori per, non lo so, una dichiarazione d'amore, mettersi nei guai, richiamare l'ex, che è l'inizio della tragedia, allora è anche meglio.
0: Senti, c'è un grande, non posso mostrarlo in radio, però un grande, proprio un manifesto, cioè, con tutti i tuoi testi, con le foto, che appunto soltanto grazie al vinile ne possiamo godere. E dalla prima canzone, finalmente, ma la scelta era proprio la sua natura, essere la prima canzone dell'apertura del disco.
1: Allora, secondo me un po' sì, anche se fino alla fine non sapevo...
0: Come il titolo? Non ero
1: certa se metterla o meno. No, perché nel corso di questi 4 anni, perché poi l'ultimo tra Sanremo e la produzione effettiva del disco non lo contiamo, però nel corso di questi 4 anni sono venute fuori più o meno un centinaio di canzoni, quindi... a parte brani come...
0: Tante sono.
1: Sì, sono tante, sì. Quindi è stato... No, non è stato faticoso, alla fine è stato naturale scegliere, però non ero certa di finalmente. E poi però mi sono accorta che come comincia proprio il brano non poteva che essere un'apertura di disco, è proprio, cioè, certo. Entrare in una stanza con prepotenza.
0: Simona? Ci sente Simona?
2: Simona, non ti riusciamo a sentire in questo momento.
3: Io ci sono.
1: Ah, ecco,
2: ah, è arrivata.
3: No, ero incuriosita da Sanremo, no? Perché mi è venuto in mente il ritornello Animali notturni, cioè il passaggio, la strada è una giungla, puntiamo alla luna come animali notturni. Ecco, da questa tua ultima partecipazione a Sanremo, dove punta oggi Malika? È stato confermato o è cambiato il tuo percorso?
1: Ma penso che tutte le cose debbano un pochino cambiare, rimanendo la conferma di quello che desideriamo. Mi è capitato di vedere un video di me molto giovane alla vigilia del primo disco, in cui dicevo, cioè, io vorrei nella vita fare dischi, fare tour, poi fare altri dischi, poi fare altri tour. E fin qui ha funzionato molto bene. E questo Sanremo, quando sono andata senza un disco pronto, eccetera, lo scopo era proprio quello di sentire quanto ancora fosse in assoluto il mio ambiente naturale, quello del palco, poi con l'orchestra è anche ancora di più, cioè è meraviglioso. E quindi non ho confermo e rilancio, infatti sarebbe da portarsi via tutte le orchestre quando si ha possibilità, proprio sequestro coatto. Sì. Che belle domande che fai, Simona.
3: Quanto mi piace. Vedi perché ho detto, vedi, che è di gran classe, è anche una buona intenditrice, è simpatica.
2: No, per proprio prendiamo appuntamento a Milano.
3: A Milano, me lo prometti però.
1: Ma
3: Malika,
1: prometto, sì. Perché... sì.
3: Bene, ecco. Registrato, eh?
0: Senti, allora, il disco Cicale, noi abbiamo appena accennato poi al significato di questo cicale, che è... Cos'è il filo del nascosto a questo punto, visto la natura delle cicale che per la maggior parte della vita se ne stanno belle nascoste? È un po' il percorso che c'è sotterraneo a tutte le canzoni a questo nuovo progetto?
1: Ma no, in realtà, cioè, c'è molto meno di
0: pensato.
1: Cioè, sicuramente ci sarà, cioè, se una cosa ti colpisce perché in qualche modo ti sta lavorando dentro. Però veramente mi ha affascinato l'idea di... cioè la conferma di come... tendiamo a essere veramente noi superficiali nel considerare, nel giudicare le cose, le persone da quello che si vede, quando invece tutto il lavoro che c'è dietro è sempre gigantesco. Non facciamo che ribadirlo, cioè persino per i contenuti dei social, di quelli che lavorano con i contenuti dei social, c'è molto più lavoro di quanto uno voglia vedere. Eppure cadiamo in questa tentazione di essere veramente, non lo so, con i nostri paraocchi e stare nelle nostre convinzioni. È come se negassimo il fatto che tutto parta da delle complicazioni, no? E invece è proprio bello, cioè è proprio
2: la storia.
1: Però... cioè, quello che ci distingue da una cicala o da una foglia di banano, no?
0: Proprio questo, che tutto nasce dalle complicazioni, sottintende che niente è facile, però.
1: Sì, però va bene lo stesso. O forse,
0: va bene lo stesso.
1: Cioè è facile ma non è semplice. No, è semplice, sì, ma non è facile.
0: Vabbè, qualcosa del genere.
1: Parliamoci ai linguisti per l'uso appropriato di questi due aggettivi.
2: Citavi il lavoro che c'è dietro e prima hai accennato al lavoro anche, fra virgolette, di attore. Mm-hmm. Cioè è una cosa che stai studiando, è una cosa che ti attira, la guardi anche per il futuro. Tra l'altro c'è stata anche l'esperienza del musical, che ci si avvicina in croce.
1: Beh, allora sicuramente è una luce, cioè è un'idea che anche lì l'esperienza sia di Cats ma soprattutto di Brokeback Mountain lo scorso inverno ha fatto sì che potessi studiare più da vicino l'approccio, che è proprio diversissimo. Nel senso che comunque per...
2: attoriale.
1: Sì, proprio quell'attoriale. Cioè, in Cats tanto, ma in Evita, se fossi stata preparata come sono stata per Cats, proprio in termini di esperienza, sarebbe stato anche lì tutto molto più liscio.
2: Bella prova.
1: Sì, perché comunque ogni sera tu sei una persona che la gente tratta male finché questa non si ammale e muore. Cioè, perché poi tutte le parti complicate della storia della signora Perón, cioè non sono affrontate nel musical, lì è soltanto cosa che fa una vita grandissima ma muore a 33 anni male, quindi c'è un che di impegnativo. Quindi l'idea di avvicinarmi al fatto di poter isolare la persona e far vivere molto bene tutto quello che c'è dentro l'opera, nel caso del
2: teatro,
1: è un
2: bello scavo,
1: è bellissimo, cioè scopri anche un altro modo di sentire, cioè il modo di ascoltare, il modo in cui provi le cose. Quindi io penso che da vecchia avrò una faccia pazzesca e quindi forse cambierò lavoro.
0: Come diceva Anna Magnani, no? Cioè, perché togliermi queste rughe che ci ho messo una vita?
1: Esattamente. Io sarò l'esperta, proprio sarò esperta in
0: questo. Però significa che vivi intensamente.
1: Sì. No, ma infatti mi sento, cioè non lo so, mi sento mille anni a volte me ne sento 15, ma cioè diciamo che di questi primi 42 anni proprio ne ho vissuti tipo anni dei cani.
0: Cioè valgono per 7, sì, ogni anno.
1: Sì, sì.
0: Senti, allora, il tuo settimo album, dicevi 15 anni, insomma, è una bella media. Esatto. Si conferma la collaborazione, ma evidentemente è stretta con Pacifico.
1: Beh, sì.
0: Cioè, che tipo di rapporto avete? Cioè, nel senso, cos'è? Lui che ti propone delle canzoni?
1: No, tu no, no, scriviamo insieme.
0: Ah, proprio scrivete insieme, cioè proprio la costruzione del brano.
1: Sì, sì, sì. Allora, lui mi è stato presentato da Caterina, appunto, perché io cantavo solo in inglese all'inizio e perché, avendo studiato classica, non avevo un buon modo di pronunciare le parole, non si capiva niente di quello che cantavo. E allora mi ha presentato Gino, che mi ha... intanto ho scritto i primi testi che io potessi cantare in italiano, perché usava un linguaggio che non banalizza mai e soprattutto che ha un buon uso delle vocali, per cui io sulle vocali ci ho fatto i primi due anni della mia, no, i primi due anni della mia carriera sono basati su come cantavo le A e le O. Praticamente mi ha salvato, che al di là delle battute è stato veramente un mezzo miracolo. E poi è stato il primo ad aiutarmi a credere nel fatto che avessi una voce di autrice e non una voce di interprete, che non, cioè, trovo che sia una bellissima parola interprete, sia un bellissimo lavoro, però
2: sono due cose,
1: però io ho dei pensieri e so esprimerli, e quindi mi stava anche un po' stretta il fatto di dover, cioè, magari sfondare la testa degli autori perché provassero a capire quello che avevo dentro. E Gino, con grandissima generosità, mi è stato accanto. Cioè, per anni, anche soltanto a tenermi seduta su una sedia mentre cercavo
0: che
1: di
0: era
1: scrivere
0: già
1: la cosa
0: quello.
1: Giusta, sì, tantissimo.
2: Prima di scrivere si vive insieme.
1: Esatto. Veramente. E quindi no, gli devo tantissimo. Infatti mi mette sempre una grande serenità poter condividere lo spazio autoriale con lui. Anche adesso, ti devo dire la verità, ci sono brani in cui io faccio fatica a capire, a ricordare chi ha scritto cosa, chi è l'artefice, certo, di quale parola o quale frase.
0: Probabilmente no, sono,
1: ormai
0: sono,
1: sì,
0: diventati
1: abbiamo...
0: tuoi. Ah,
1: no, beh, abbiamo un codice per cui lui sa quali sono le parole che neanche devono avvicinarsi alla stanza. E io so quando è il momento.
0: Quindi
1: di smettere
0: mi siete
1: di essere così tignosa. Sì, sì. E tant'è che quando
0: questa
1: lavoro...
0: Questa è una affermazione internazionale, sei tignosa tu nel
1: io
0: lavoro?
1: Io sono una bestia, sì, sembro carina.
0: Sembro, non fidatevi delle apparenze. Però qui torniamo alle apparenze.
1: L'ho detto, ci ho intitolato un disco.
2: Beh, allora però, appunto, a proposito della bontà d'animo, vogliamo spezzare anche una lancia per le formiche. Perché...
1: Ah, ma certo, però sono milanese, quindi questa cosa lombarda del lavoro, del balaura, questo c'è proprio, ce l'ho dentro, radicato.
0: Un'ultima domanda, visto che parlavamo di cicale di formiche, da Simona, perché poi ci sentiamo detto tra noi, inevitabilmente. Sì.
3: Beh, a questo punto stiamo giocando con la parola cicale, mi viene in mente la storia classica, no, attribuita a Esopo. Allora mi viene da chiederti: hai rivalutato fino adesso le cicale, ma quanto di cicala c'è in te e quanto di formica c'è in te?
1: Accidenti, diciamo che sono un bel mutante, probabilmente.
0: Una X-Girl.
1: Sì, sì, che lavoro tantissimo, lavoro sodo, proprio non mi tiro mai indietro, però poi ecco, sono, cioè, meno male che per fortuna non mi si vede tanto alle feste, perché quando sono l'ultima ad andare via, anche mezza rovinata.
0: Se vai non,
1: certo,
0: non
1: io prendo tutto molto seriamente, mettiamola così.
0: Qualsiasi cosa io faccia
1: la faccio fino in fondo.
0: Non ho dubbi nel farla fino in fondo. Allora, Cicale è il tuo nuovo disco, il settimo disco, uscito da pochissimo. Lo porterai, come annunciavi, dal 1 novembre in poi, da Fermo in poi, da Data Zero, dal vivo, ovviamente colorato da tutti quelli che sono le canzoni che la gente si aspetta di sentire, inevitabilmente.
2: Vedo che dal 1 novembre al 28, tutti i giorni, in tutte le città, da nord a sud.
1: E qui c'è lo spirito formichesco, capito?
0: Formichesco, per non perdere l'abitudine di portare i pesi. Poi.
1: Esatto, esatto.
0: Allora, questa è Detto tra noi, la riconosci?
1: Sì.
0: Ah,
1: sì,
0: bene.
1: Sì,
0: Malika Ayane è stata al pomeriggio di Radio 1. Grazie,
1: grazie
0: Malika.
1: Mille, grazie a tutti, arrivederci. Ciao Simona.
3: Ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Con Amazon ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
4: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
5: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
6: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
5: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
7: Penelope, son tornato!
8: Ulisse, sempre più alto!
7: E tu invece sei rimasta bassa.
8: Come uno scontrino del gigante?
7: Sì!
9: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1.000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
10: Crescere insieme, costruire genitori consapevoli, capire figli adolescenti che cambiano sotto i nostri occhi. Formato Famiglia quest'anno ha un nuovo spazio, SOS Genitori, per rispondere alle vostre domande. Il nostro numero 345 40 38 245. Io sono Diana Alessandrini. Ci sentiamo martedì e venerdì dalle 10.30 alle 11 su Radio 1 e Rai Play Sound.
11: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Ore 16.
13: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
14: GR1.
15: In studio Alice Andreoli. Gelo di Mosca sull'appello lanciato a New York all'Assemblea Generale dell'ONU da Trump per un cessate il fuoco, almeno parziale. Varsavia intanto rende noto che un elicottero russo ha violato il confine polacco, uno sconfinamento di 42 secondi che ha comportato l'immediato decollo dei caccia. E alla seconda giornata di lavori al Palazzo di Vetro, attesa per i discorsi anche di Peseschian. Ci aggiorna in studio Davide Maggiore.
16: Sì, la serie degli interventi all'Assemblea Generale dell'ONU è ricominciata intorno alle 15 italiane con l'intervento del presidente siriano al-Sharaa. Proprio in questi minuti è previsto che prenda la parola Peseschian, il presidente iraniano, arrivato a New York proprio nelle stesse ore in cui il suo ministro degli esteri Araghchi ha ribadito le linee rosse di Teheran per una riapertura di Hormuz, fine degli attacchi statunitensi e del blocco americano dello stretto, scongelamento dei beni iraniani. Toni forti nelle scorse ore sono stati usati anche da Donald Trump, che torna a mettere la Repubblica Islamica davanti all'alternativa: o un accordo che lui giudica possibile dopo il voto di midterm, o l'annientamento, ma allo stesso tempo il capo della Casa Bianca considera positivi i contatti tra i suoi inviati Witkoff e Kushner e la delegazione iraniana a New York. Più tardi nella giornata prenderà la parola il presidente ucraino Zelensky, che ha già incontrato a sua volta Trump. Il presidente americano è ottimista anche sulla pace tra Russia e Ucraina, ma come accennavi, il Cremlino ha fatto sapere che non ne vede i presupposti. Questo proprio mentre il ministro degli esteri russo Lavrov sta incontrando il segretario di Stato americano Rubio.
15: Sulle minacce incrociate tra Stati Uniti e Iran risale la quotazione del greggio. Per gli aggiornamenti ci colleghiamo in diretta con Milano, dove c'è per noi Federico Simonelli.
12: Sì, innanzitutto le borse europee restano sotto la parità dopo l'apertura negativa di Wall Street. Milano 0,1%, negli Stati Uniti in rosso tutti gli indici, con il petrolio che, lo dicevate, interrompe la più lunga serie di ribassi dell'anno e torna a salire leggermente sopra i $100, 100,61 il Brent in questo momento. Attenzione anche all'incontro Trump-Xi di giovedì, con all'ordine del giorno tra i vari temi quello della sicurezza e dell'intelligenza artificiale. A Piazza Affari lente tra gli altri ai titoli delle banche e a quelli del lusso. Linea Roma.
15: Stasera alle 19 fiaccolata al Colosseo, organizzata dalla CGIL per la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni originario di Crognaleto nel Teramano, precipitato da 10 metri durante i lavori notturni per l'installazione del nuovo impianto di illuminazione. L'anfiteatro Flavio è stato chiuso, l'imbracatura non era legata alla fune, fa sapere la procura di Roma, che indaga per omicidio colposo contro ignoti. È un morto sul lavoro anche in provincia di Bergamo, a Corte Nuova, nel parcheggio di un'azienda. Un 66enne è stato colpito da una trave in acciaio. È stato denunciato alla procura dei minorenni di Catanzaro lo studente di 14 anni che aveva pianificato di accoltellare la sua insegnante di italiano in una scuola di Lamezia Terme. L'azione è organizzata sul social Telegram, l'arma nascosta nei bagni della scuola. Il tentativo di aggressione è stato sventato da alcuni compagni. Grazie agli alunni non sono stati omertosi, il commento della preside dell'istituto. Un segnale enorme, secondo Andrea Strippoli, la designazione del suo film L'Estranea per rappresentare l'Italia agli Oscar. La pellicola è stata scelta dall'Associazione Italiana del Cinema al termine di una selezione tra 21 candidature. Penso che siano tantissimi anni che non viene proposto qualcosa che gioca con il thriller, con l'horror, ha commentato il regista. Un altro aspetto che rende questa scelta molto inaspettata e coraggiosa. Sport, europei di volley maschile, quarti di finale stasera a Torino, Italia impegnata contro la Finlandia. Chi vince trova in semifinale la Francia, si gioca alle 21, seguiremo l'incontro in diretta sulla nostra rete nel corso di Zona Cesarini. Azzurri favoriti, ma anche per questo l'avversario non va sottovalutato, come spiega lo schiacciatore Alessandro Micheletto.
17: Si alza il livello perché arriva una squadra con giocatori che hanno anche giocato in Italia, quindi giocatori di livello, giocatori che avranno il braccio sciolto perché sanno che con l'Italia non hanno nulla da perdere. Sta a noi alzare il livello ancora un po', secondo me, e accettare anche di giocare punto a punto, perché è una squadra che gioca bene.
15: Ed è tutto per questa edizione, prossimo Giornale Radio alle 17.
18: Il pomeriggio di Radio 1.
19: È 16:05:26 quando riprendiamo la linea. Claudio De Tommasi, io pensavo che si riprendesse con un disco, a dire la verità.
20: No, vogliamo riprendere un disco?
19: Tu che dici?
20: Mettiamo i Duran Duran, Free to Love.
19: Vai!

0: un'accoppiata, questa è inossidabile, visto che stiamo parlando dei Duran Duran, degli eterni Duran Duran, e dell'altrettanto eterno, anzi forse ancora più eterno, se può esistere qualcosa di più eterno, Nile Rodgers, insieme per questo Free to Love.
1: Che abbiamo fatto ascoltare anche al nostro prossimo ospite mentre andava il disco e prendevamo un po' il tempo, perché a quest'ora a New York sono le 10:08, il Palazzo di Vetro sta vivendo la seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
2: Atteso l'intervento del presidente iraniano Pezeshkian e del presidente ucraino Zelensky, ma anche l'arrivo a New York del presidente Xi Jinping, visita con cerimoniale marziale, il presidente americano Trump sarà di persona in aeroporto a ricevere il leader cinese.
1: E Trump, che ieri ha inaugurato l'assemblea sfoderando dati ottimistici del suo paese, scenari catastrofici per l'Iran se non scenderà a patti. In linea con noi per un commento il direttore Policy Lab dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Matteo Villa, benvenuto.
3: Grazie, buon pomeriggio.
1: In quanto alle parole di Trump, no, che abbiamo riportato, come dire, niente di nuovo. Cosa attendersi invece di concreto da un'ONU che appare sempre meno influente, mentre a margine si muovono le diplomazie?
3: Sì, è un'ONU sempre più ingessata. Alla fine è finita così, negli ultimi anni è sempre stato così. Di fatto all'Assemblea arrivano in tanti e si prende apposta il tempo per cercare di fare qualcosa a margine dell'ONU, no? E proprio in questi giorni, appunto avete appena detto, proprio oggi arrivano il discorso del presidente iraniano, che ieri è stato, diciamo, relativamente umiliato da Trump, che ha detto tutto il suo contrario, no? Io porto la pace, però se l'Iran non arriva un accordo li anniento. E dall'altra parte l'arrivo di Xi Jinping, appunto il presidente cinese, che vedrà Trump, l'avete detto appena adesso, con tutti gli onori accolto da Trump. Quando Trump a maggio è andato in Cina è stato il contrario, no? Xi Jinping non è andato neanche a accoglierlo all'aeroporto, è rimasto a aspettarlo a Pechino. Quindi insomma siamo lì, si parla soprattutto a margine dell'assemblea e sicuramente per due dossier super importanti, cioè quello cinese e la guerra.
2: In questa atmosfera così complicata è appena arrivata la notizia da Varsavia di un elicottero russo che ha violato lo spazio aereo polacco. Sono già arrivate le prime dichiarazioni del segretario generale della NATO, che invita l'Europa a mantenere la calma.
3: Eh sì, è la 152esima violazione, se contiamo bene, perché ieri eravamo a 151, o diciamo sabotaggio, tutte cose attribuibili ai russi del 2022 oggi su, diciamo, in Europa. Molte di queste avvengono al confine, sono o provocazioni o tentativi di testare le difese dei paesi della NATO, insomma quelli confinanti soprattutto. Naturalmente non è che ci aspettiamo che il conflitto esploda o scoppi, però è vero che queste tensioni sono alte, e la domanda che ci facciamo tutti è: cosa succede se per caso un drone o qualsiasi altra cosa che arriva dalla Russia veramente fa una vittima civile o militare in Europa? E lì dovremmo farci tutti questa domanda, perché appunto aumentano e tanto queste violazioni di spazio aereo.
1: Eh sì, tornando all'incontro Trump-Xi Jinping, come dire, a immagini di potenza rovesciate, come accennava lei, no, nella descrizione anche di quello che sono i cerimoniali, ma tra la gestione dei conflitti in corso e la cooperazione economica, come dire, guerra o pace, ecco, cosa attendersi da questo faccia a faccia?
3: Guardate, è un paradosso, perché Trump è arrivato con la fama di uno che era, come si dice, un falco contro la Cina. Il primo anno, vi ricordate, l'anno scorso, ha fatto il falco almeno dal punto di vista commerciale, no? Lui è arrivato dicendo la Cina ci sta fregando proprio letteralmente, quindi dobbiamo mettere i dazi. I dazi li ha messi su tutto il mondo, ma soprattutto sui cinesi. Poi però dopo poche settimane ha fatto un passo indietro. Quest'anno sta facendo diversi passi indietro, appunto, come dicevamo, già è andato a Pechino a cercare di trovare una quadra. Quindi, come vedete, da falco, si dice, sta diventando sempre più colomba, tanto che nella sua amministrazione sono un po' preoccupati, perché non si tratta più soltanto di rispondere o insomma di trovare un accordo commerciale, ma pare, almeno si vocifera, che a Trump non importi molto di Taiwan, che come sapete invece è stata da sempre un po' il per a difendere Taiwan anche senza mai riconoscerla come, diciamo, stato indipendente dalla Cina. Quindi siamo lì, siamo in un momento abbastanza cruciale, probabilmente da questo singolo vertice non avverrà, non arriverà fuori, non verrà fuori molto, però sicuramente le preoccupazioni di chi guardava la Cina, appunto con preoccupazione, ma che sperava che Trump rispondesse, insomma, pezzo per pezzo, punto per punto, insomma, vedere un Trump che invece fa il contrario, cioè fa gli onori a Xi Jinping senza aver ancora ottenuto niente, è abbastanza incredibile se lo confrontiamo all'anno scorso.
1: Fa impressione.
2: Guardando sul fronte russo-ucraino, abbiamo detto prima, atteso anche l'intervento del presidente ucraino Zelensky. Zelensky che ha detto: Trump ci aiuterà a trovare una soluzione.
3: Chi lo sa se davvero questa, diciamo, è un anno e mezzo che ci prova. Trump ci ha provato anche lì, accogliendo con tutti gli onori in Alaska. Vi ricorderete Putin l'anno scorso? Purtroppo non è ancora uscito nulla. Naturalmente, non è soltanto Trump che può fare qualcosa, è Putin stesso che deve decidere che, insomma, questa guerra deve finire. Allo stesso tempo, Zelensky ha un'arma dalla sua parte, sta colpendo costantemente le raffinerie in Russia, quindi non è, insomma, immobile. Ovviamente Trump chiede a Zelensky di farlo meno, perché altrimenti la crisi energetica in cui ci ha piombato la guerra con l'Iran peggiora, l'abbiamo visto col prezzo del diesel alla pompa, lo vedete tutti i giorni voi, e però allo stesso tempo Zelensky dice: io posso rallentare se anche Putin smette di colpire le mie infrastrutture energetiche. Credo che sia questa la cosa su cui cercheranno di dialogare oggi Putin e scusate, Trump e Zelensky.
1: Intanto al Palazzo di Vetro a New York, alle Nazioni Unite, è iniziato il discorso, ha iniziato a parlare il presidente iraniano Pezeshkian. Seguiremo anche in agenzia che cosa dirà il presidente di Teheran e quindi.
3: Questa la cosa su cui cercheranno di dialogare oggi Putin e scusate, Trump e Zelensky.
1: Intanto al Palazzo di Vetro a New York, alle Nazioni Unite, è iniziato il discorso, ha iniziato a parlare il presidente iraniano Pezeshkian. Seguiremo anche in agenzia che cosa dirà.

0: magari qualcuno se la ricorderà, come se l'è ricordata Raffaele Roselli questa canzone che
1: era curiosa,
0: era curiosa, era particolare. 2007 si chiamava lei, ma ha avuto solo questo come successo. Però dice che tutto è nato dalla sua convinzione di, quando era bambina, di essere un'anima antica e per cui guardava con superiorità a tutti gli altri. Crescendo, questa convinzione è entrata un filo in crisi e ha cominciato a guardare agli altri e soprattutto a dire: ma forse sono un'anima nuova. Infatti si chiama New Soul, era YMNR.
1: E noi allarghiamo il tiro delle notizie in corso dagli scenari di politica internazionale ai fondamentali dell'economia italiana. Ieri i dati sul deficit 2025 che ci lasciano sotto procedura di inflazione europea. Ne parliamo con il nostro ospite. Oggi però Simona Arrigoni, dal mondo del lavoro, ancora una tragica notizia.
2: Purtroppo sì, Raffaele, ancora una morte sul lavoro a Roma, un operaio di 22 anni è precipitato dal Colosseo. Ora i rilievi, le indagini per capire come può essere accaduto. Noi abbiamo in linea il direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini. Grazie per essere qui con noi al pomeriggio di Radio 1. Benvenuto.
3: Grazie a voi dell'invito. Eccomi qua.
1: E messaggi di cordoglio stanno giungendo da tutte le istituzioni e forze politiche per questa morte nei cantieri che non risparmia neppure un sito così importante, direttore.
3: È una tragedia, tra l'altro è arrivata proprio pochi giorni prima quella che avrebbe dovuto essere una grande inaugurazione di un Colosseo ristrutturato in anni di lavoro, illuminato a giorno, anche di notte, insomma era tutto pronto per l'inaugurazione, questa tragedia di questo giovane che purtroppo è morto.

0: che dire, troppi morti sul lavoro, tragica fatalità, adesso sono in corso gli accertamenti per capire se invece ci sono anche delle responsabilità penali, vedremo, certo che è drammatico che questo accada alla fine di questi lavori che sono durati a lungo e che era previsto tutto per l'inaugurazione, ripeto, proprio tra pochi giorni.
1: Una morte inaccettabile, ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con la speranza e l'auspicio di azioni sempre più forti per ovviamente far sì che questo non accada più. Voltando pagina, direttore, stavo guardando proprio adesso l'apertura del Sole 24 Ore sul taglio economico con le parole del ministro Giorgetti, che rispetto anche alle ultime stime dell'OCSE, che vede una crescita globale al 2,9%, un'Italia allo 0,9%, parla di priorità al taglio delle tasse.
0: Certo, è tra i programmi, è un provvedimento che è tra i programmi annunciati dal governo. Siamo in un anno elettorale, perché si voterà teoricamente nell'autunno dell'anno prossimo, ma probabilmente primavera, inizio estate, e quindi tutto lascia pensare che il governo andrà avanti con determinazione verso la strada annunciata, e tra i provvedimenti più importanti c'è proprio il taglio dell'IRPEF. È certo che quello che è successo ieri non è che aiuti, perché l'Istat, diciamo così, ha certificato un 3,1%. Per rientrare alle procedure di infrazione europea serviva andare al 3%. Obiettivo mancato di un soffio, grandi polemiche nei confronti dell'Istat, che ha certificato questa differenza minima, però così è e così dovrà, il governo dovrà prendere atto,
2: riconteggiare anche il tutto,
0: meno serenità del verdetto dell'Istat. Quindi Giorgetti oggi ha ribadito l'obiettivo, la strada è tutta in salita.
2: E si guarda ovviamente alla manovra economica, alle conseguenze di questo mancato obiettivo. Nel titolo del Sole 24 Ore di oggi, alto rischio per le nuove spese per energia e difesa.
0: Certo, viene a mancare, no, per ricordare una battuta dello stesso Giorgetti, ministro dell'economia, non ci sono le risorse, e quindi quelle che ci sono devono essere centellinate: salute, difesa, taglio delle tasse, però tutto certamente non si potrà fare, e quindi anche la vigilia elettorale per il governo si presenta con meno spazi di manovra di quelli che aveva immaginato, e anche la Premier Meloni l'aveva anche detto, si era spinta un po' troppo avanti. Al contrario, Giorgetti è sempre stato prudente, e oggi, tirando la riga, si può dire che la prudenza di Giorgetti era la strada migliore da seguire.
1: Direttore, però sarà determinante la trattativa con l'Unione Europea. Ecco, che cosa si potrebbe spuntare appunto da Bruxelles?
0: Ma io credo Salvini chiede la possibilità di sforare i margini di manovra imposti dall'Europa. Io credo che l'Europa non darà questa possibilità all'Italia, e quindi bisognerà cercare di far quadrare il cerchio, operazione, come tutti sanno, piuttosto difficile. La quadratura del cerchio è sempre un'operazione un po' disperata.
2: Pure qualche margine di trattativa con Bruxelles? Ma su alcuni punti?
0: Io credo che Bruxelles in questo momento è disposta, penso, a concedere poco.
2: Anche su appunto le spese per la difesa, la redistribuzione.
0: Vedremo come andrà a finire. Io sottolineo un aspetto: in questo momento Bruxelles concederà poco.
2: Allora, direttore, grazie per essere stato con noi. Fabio Tamburini, direttore del Sole 24 Ore. Leggiamo anche qualche aggiornamento da agenzia sulla notizia che avevamo discusso messo a fuoco nello spazio precedente l'Assemblea delle Nazioni Unite. Sta parlando il presidente iraniano Pezeshkian, ha detto noi vittime del terrorismo. C'è stata una immediata reazione della delegazione americana che ha lasciato l'aula dell'Assemblea dopo l'intervento, con l'intervento di Pezeshkian.
3: Sono le 16:25 e 10 secondi in questo istante, siete qui all'ascolto di Radio 1 del pomeriggio di Radio 1, arriva il meteo e poi torniamo ancora qui con noi e con voi.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
6: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
4: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.
7: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
8: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

0: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, banane certificate Rainforest a 85 centesimi al chilo.
4: La spesa intelligente.
5: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
7: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Grandi visioni, ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna a Radio 1 Progetto Benessere. Dal lunedì al venerdì alle 9 i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound.
10: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
11: Meteoradio. In serata residui rovesci sulla Sicilia, ma in miglioramento poche nubi sul resto del paese. Domani, giovedì 24 settembre, parzialmente nuvoloso o velato al nord per nubi medio-alte stratiformi che tenderanno a diradarsi dal pomeriggio. Cielo inizialmente sgombro da nubi sulle regioni centrali, ma con moderato aumento della nuvolosità stratiforme nella seconda parte della giornata. Tempo instabile sulla Sardegna, dove sarà possibile qualche rovescio. Ampi spazi di sereno sul resto del meridione e sulla Sicilia, con qualche nube in più su quest'ultima. Temperature in generale lieve aumento, venti da deboli a moderati settentrionali su Puglia e Alto Ionio, deboli variabili altrove, ancora mossi Mar Ionio, Canale d'Otranto e Canale di Sardegna, poco mossi gli altri mari. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
10: Romix, dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma, vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. Il pomeriggio di Radio 1.

0: più.
1: Si chiama Noemi, l'avrete riconosciuta, scritta con Paolo Antonacci con la produzione di Vito Salamanca. Il titolo è già tutto il programma, ovvero una relazione contrastata, e la domanda è nel titolo, o meglio il titolo è nella domanda. Tu cosa fai questa sera?
2: Tu cosa fai questa sera? Ma che cosa fanno i sudditi britannici davanti alle ultime novità della saga di Windsor? Questa è una domanda che gireremo alla nostra corrispondente, perché Simona Rigoni, noi ripartiamo con il mercoledì a quest'ora, 16.33, con delle finestre sulle capitali europee. Noi lo facevamo anche nella scorsa stagione.
3: Esatto, e oggi andiamo proprio a Londra, perché sta succedendo davvero di tutto con i reali. Ci sono tante notizie, ultime ore sul principe Harry e la consorte Meghan.
2: Allora, Natalia Augias, corrispondente da Londra, bentornata con noi.
4: Eccoci qua, buonasera.
2: Autrice
4: buonasera.
2: Anche di un libro, sì, lo ricordiamo, C'era una volta un regno, che la dice lunga, diciamo, su come stai studiando la famiglia reale. E tra l'altro...
4: Sì.
2: Tra l'altro, appunto,
4: è un lungo studio.
2: C'è stato tra l'altro un'ultima uscita a proposito di libri proprio giusto ieri, che ha rimesso in discussione anche la storia di Diana.
4: Dunque, questo stiamo parlando del libro di Charles Spencer, che è il conte, nono conte Spencer, e cioè l'ex cognato di Re Carlo, il fratello di Lady Diana, che con i Windsor, diciamo, ma ormai da sono 30 anni, non va d'accordo. Gli Spencer sono nobilissimi, bisogna avere bene il quadro, perché l'aristocrazia britannica è un inglese, anzi è un circolo chiuso, e gli Spencer vantano il più blu ancora degli Windsor. Quindi stiamo parlando di quasi due clan, ecco, in termini che si sfidano. Il libro di Charles Spencer, che è dedicato a sua sorella, si chiama Il canto del cigno, è uscito anche in Italia per Mondadori, si prepara a diventare un caso letterario, anzi un po' lo già, come è stato Spare, l'autobiografia di Harry, perché racconta il dietro le quinte dei reali più in vista del mondo, perché poi diciamoci la verità, la monarchia britannica è quella che più incuriosisce e affascina, anche perché i riti sono fantastici, loro sono quanto di più glamour c'è, diciamo, gli altri non sono all'altezza di quello che fa Buckingham Palace. E però questo libro racconta dietro le quinte, racconta le reazioni di Re Carlo, in particolare è molto critico sulla figura di Carlo. All'epoca era principe di Galles, che quando morì Diana avrebbe detto al fratello, appunto Charles Spencer, che scrive il libro, il mondo la dimenticherà presto. Questa in una telefonata. Se l'ha detto, Spencer dice che l'ha detto, sbagliava di grosso, perché appunto eccoci qua, sono passati 30 anni, non si parla d'altro che di Diana in questo avvio delle celebrazioni per il trentennale. Ma il libro parla male anche poi degli altri Windsor, parla male di Anna, parla male della regina, insomma, li guarda con un occhio un po' malevolo. E per Buckingham Palace è una disgrazia vera, perché di scandali l'entourage, l'establishment della monarchia ne ha avuti tanti, e questa, diciamo, arriva proprio come ultima goccia. Tra l'altro arriva in contemporanea, mentre con Harry e Meghan, che sono tornati nel Regno Unito e chiamano a sé telecamere, flash dei fotografi, prime pagine sui giornali, quindi costruendo una specie di corte parallela. Insomma, gli addetti stampa e gli esperti di comunicazione del palazzo in questo momento sono molto impegnati, diciamo così.
3: Natalia, ma proprio Charles Spencer, mentre inveisce contro tutti quelli che tu ci hai raccontato, non se la prende invece con Harry e Meghan, anzi dice: quello che stanno vivendo ricorda la persecuzione di Diana, devono avere la sicurezza nel Regno Unito.
4: Sì, quella è una bella grana per la monarchia, perché la sicurezza per Harry e Meghan, cioè la scorta di polizia, che poi è pagata dai contribuenti inglesi, cioè da chi paga le tasse in questo paese, me compresa, costa 5 milioni di sterline l'anno, ed è una spesa che è un problema ripristinarla, nel senso che Harry e Meghan non sono più reali working royals, diciamo, non hanno più il ruolo, sono usciti dal ruolo, anche se certo Harry rimane figlio di re. Quindi quando loro hanno lasciato il ruolo ufficiale e gli impegni ufficiali ai tempi della Nextit, e quando decisero di andare a vivere in California e liberarsi di tutta questa Inghilterra piovosa e di tutti i parenti Windsor, e la scorta gli venne tolta e gli venne detto: voi così rinunciate ai vostri privilegi reali. Adesso è vero che la questione di sicurezza è un tema, perché lui non ha più incarichi pubblici ma resta pur sempre il figlio di Carlo, il secondogenito, e quindi lo zio sta facendo campagna anche su questo, anche per Harry, e sempre, cioè, quello che dice riflette sempre molto male, diciamo, sulle decisioni di Buckingham Palace. Comunque si va sempre a parlare lì, è un attacco e una critica a come viene gestita la monarchia dalla corona, ma in particolare da questo re.
2: Il re, che poi attraverso una lettera ai sudditi appunto aveva ricalcato questo ruolo di privati cittadini, però insomma uno li può definire tali, però come dicevi tu poi...
4: Beh, insomma, dire, adesso stanno per incontrare certo punto, Clinton. Ieri Harry ha inaugurato una fondazione, adesso deve incontrare Clinton a una delle iniziative globali della fondazione di Clinton. Insomma, privati cittadini fino a un certo punto hanno uno standing internazionale, mondiale, diciamo. E quindi il fatto che adesso abbiano deciso di tornare a casa è un bel guaio per i Windsor.
1: Quanto incidono tutte queste vicende abbastanza contorte, stranamente, no? Che una coinvolge l'altra, dalla vicenda di Diana a questo ritorno di Harry e Meghan, poi davvero la popolazione, quanto se ne sente coinvolta e qual è il sentimento importante, quello che vince?
4: A me sorprende sempre che vede quanto gli inglesi, soprattutto gli inglesi di una certa età, non i giovani, diciamo dai 30 anni in su, anche dai 35, in realtà tengono molto alla monarchia. Si è visto benissimo ai funerali di Elisabetta, della regina Elisabetta, che aveva vissuto una vita sul trono lunghissima, per cui chi era vivo all'epoca praticamente non aveva visto che lei sul trono, quindi la sua uscita di scena è stata veramente un dramma collettivo. E poi sono continuamente sulle prime pagine dei giornali, soprattutto dei tabloid, dei giornali scandalistici, però su quelle foto i giornali vendono. E il libro di Charles Spencer è dappertutto, in televisione continuamente. Ieri il TG1 ha mandato tra l'altro in onda in esclusiva per l'Italia l'intervista al conte Spencer fatta dalla mia bravissima collega Nicoletta Manzione. E il libro è mondiale, quindi esce dappertutto. E qui Spencer è stato intervistato dalla BBC all'ora di punta, con una lunghissima intervista in cui ha ribadito tutte le accuse contro la monarchia. Insomma, è una saga vera. Una volta Re Carlo, quando era ancora principe di Galles, gli chiesero a cosa serve la monarchia e lui rispose monosillabico: soap opera. a quell'aspetto lì, e diciamo loro ne sono anche consapevoli, però resta il fatto che la monarchia è anche un formidabile strumento di soft power in questo paese. Da Re Carlo abbiamo visto Trump quasi commosso di essere invitato a corte, si sente un po' re, ed era a corte da un re vero quando venne in visita ufficiale a Windsor. E dalla monarchia passano moltissimi dei rapporti poi internazionali, politici. Non bisogna dimenticare l'amicizia di Carlo per Zelensky, per esempio. Tutto il fronte della politica internazionale passa dalla corona, perché il re o la regina è capo di Stato in questo paese, quindi c'ha anche quel ruolo. E gli inglesi sono molto attaccati alle tradizioni e all'istituzione. E Carlo partiva male come re, adesso è un re popolare, quindi il libro secondo me venderà, ma Spencer non sarà popolare in questo paese dopo aver scritto quello che ha scritto.
3: Tornando alla soap opera, come l'ha definito lo stesso Re Carlo, il fratello di Diana avrebbe detto: conosco i segreti di Carlo ma non sono uno scrittore scandalistico, e le ultime notizie vorrebbero William completamente, che ha perso completamente la pazienza con Harry, verso la rottura totale. Ti risulta?
4: Sì. Mi risulta, perché noi io insomma in particolare ogni tanto tormento delle fonti di palazzo per capire, e in genere qualcosa dicono. William che è il re al trono, è molto, insomma, è stato cresciuto per quel ruolo lì, veramente quella è la vita del futuro re o regina inglese, comincia appena quando sono piccolissimi e prevede tutta una serie di cose, cioè è un trattamento molto diverso quello che William ha ricevuto da bambino e poi da ragazzo, da studente, rispetto a suo fratello Harry, e è cresciuto per quel ruolo, è molto determinato a fare bene quello che dovrà fare, e penso il più tardi possibile, se lo augura anche lui, però insomma lui sa che sarà re e vuole difendere la monarchia, e considera Harry veramente un danno, perché il continuo gossip, il ruolo così esposto di Meghan, che ha messo i figli, che sono comunque diciamo di sangue reale, negli spot per le cose che vende, tutto questo è assolutamente inaccettabile. William è molto attento all'immagine che dovrà avere il prossimo re, perché è molto consapevole di quanto anacronistica sia la monarchia inglese in un mondo che cambia così velocemente.
2: Allora, ricordiamo il titolo del tuo libro: C'era una volta un regno, il prossimo da Dalia Augias, e che il regno c'è ancora e fa notizia, insomma.
1: Non l'hai detto, sono le notizie che arrivano.
4: Il prossimo, guarda, ti do una notizia in anteprima: con mio padre abbiamo scritto un libro su Machiavelli e il potere, che esce a breve.
2: Allora...
4: perché Machiavelli è molto raccontato dagli inglesi, lo vedono come l'archetipo dell'italiano cattivo, e invece noi vogliamo raccontare che è stato il genio della politica.
2: Allora questo è un altro spazio che già affittiamo per la prossima. Grazie Natalia.
4: A voi.
1: Ci spostiamo negli Stati Uniti con uno di quei gruppi che fanno il primo singolo, boom, arrivano alle prime classifiche, ai primi posti nella classifica un po' in tutto il mondo, e poi boom, riscompaiono di nuovo. Si chiamavano Charles and Eddie, e questa era Would I Lie to You.

0: Allora, noi, io e Raffaele, mia cara Simona, ce la stavamo cantando questa canzoncina che è arrivata al numero uno un po' ovunque, era il 1992, forse tu non te la ricordi, ma è stato un grande successo davvero.
1: Sì, con questo andamento soul,
0: un po' no, però leggero. Un po',
2: La cantavo anch'io.
0: Vedi? Eccola qua.
1: Very popular.
0: Very popular.
1: Dunque, restiamo con queste finestre sul mondo, ma ristretti ancora al Regno Unito, perché la prossima tappa la facciamo in Scozia, la capitale Edimburgo. Abbiamo in linea con noi Giusy Arzillo.
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti. Mi fa molto piacere essere vostra ospite oggi pomeriggio.
1: Lei che è presidente del Comites di Scozia, Irlanda del Nord.
3: Corretto, sì, sono la presidente del Comites, esatto.
1: Vogliamo ricordare anche che istituto è il Comites, perché è importante per tutti gli italiani all'estero.
3: Assolutamente sì, il Comites è il comitato appunto degli italiani all'estero, rappresentativo degli italiani che vivono nelle circoscrizioni appunto consolari, e noi ci occupiamo sia dei rapporti con le istituzioni sul territorio, sia di promuovere eventi per appunto gli italiani presenti qui, quindi promuovere la cultura italiana, la lingua e tutto quello che riguarda appunto l'italianità. Quindi abbiamo veramente un ampio margine di copertura per quanto riguarda le nostre attività. Noi siamo tutti volontari e siamo eletti appunto dai residenti nella circoscrizione. Anzi, ne approfitto per dire che ogni 5 anni ci sono le elezioni, che quest'anno finisce appunto il mandato, perché a dicembre si rinnoveranno le elezioni per i Comites.
2: Allora, Giusy, ci racconti la sua storia, che è veramente molto affascinante. Lei ha origini campane, è un avvocato e a un certo punto, 14 anni fa, va in Scozia per studiare la lingua e non è più tornata.
3: Esatto, sì, io sono arrivata 14 anni fa, anzi vi dirò anche che oggi è il mio anniversario di arrivo qui in Scozia, assolutamente non pianificato, però
2: quindi
3: in questa giornata 14 anni fa. Esatto, un anniversario molto gradito, e sono venuta qui appunto perché avevo per migliorare l'inglese, e perché avevo intenzione comunque di poter poi occuparmi di ambiti internazionali in studi legali e quindi di quelle che fossero relazioni internazionali, e poi invece mi sono trovata molto bene qui a Edimburgo e ho deciso di fare delle esperienze lavorative qui. Ed ora, dopo 14 anni, sono ancora qui, quindi penso che sia del tutto positivo, diciamo, il feedback rispetto al mio arrivo. E trovo ovviamente la città bellissima, sono di parte.
0: È davvero bella Edimburgo, confermo, ci sono stato più volte, è davvero bella.
1: E mi ha bacchettato Claudio De Tommasi, perché mi è scappato un capitale, ma in effetti è Glasgow, Edimburgo è la seconda città, anche se storicamente...
3: No, Edimburgo è la capitale.
0: Quindi ci hanno dato informazioni false.
3: Hai detto benissimo.
1: Ci rimbecchiamo.
0: Benissimo. Però c'è una questione qua, mia cara Giusy Arzillo. Cioè, che cosa succede al Regno Unito? Che cosa sta succedendo a Scozia, al Galles, all'Irlanda del Nord?
3: Va bene, sì, queste sono tematiche, diciamo, si mantengono sempre accese, quindi direi che sì, lasciamo parlare le sedi competenti, però sono cose che rimangono sempre, diciamo, nel background come degli elementi che possono mantenere la politica qui locale sempre molto sul pezzo, e comunque l'intenzione di voler difendere
1: da una parte le proprie tradizioni, no, fortissime in Scozia, Galles, Irlanda, però dall'altra anche come dire, uno spirito anche di vicinanza all'Europa
0: che ha un suo peso.
3: Sì, sicuramente per quanto riguarda appunto la Scozia, sappiamo tutti che la loro intenzione era quella di rimanere nella comunità europea, ed è effettivamente un paese che si è sempre speso in questo senso, di voler mantenere e difendere la propria, diciamo, anche le relazioni con l'Europa, e questo si riflette anche con noi, devo dire la verità, perché vive il territorio, c'è assolutamente un'accoglienza incredibile nei confronti di chi arriva da appunto dalla realtà europea, ed è sempre, e questo è il motivo per cui mi trovo qui, perché effettivamente è un paese
2: ecco,
3: molto
2: e allora io voglio sapere, Giusy, la prima volta in cui lei ha messo piede a Edimburgo e si è innamorata di questa città, e perché ha deciso di vivere stabilmente lì in questo compleanno anniversario di 14 anni proprio oggi.
3: Perché è una città dove c'è il compromesso tra qualcosa che è sempre in fermento, non dorme mai questa città, veramente in 12 mesi posso dire che forse febbraio potrebbe essere quello in cui non c'è tanto da fare, altrimenti ci sono festival che coprono praticamente tutto l'anno, festival del jazz, del libro, della musica, il festival internazionale, il Fringe Festival ad agosto, che praticamente richiama artisti da tutto il mondo, e poi perché in realtà c'è l'auto umano, il rapporto umano, perché comunque a misura d'uomo, che per me è fondamentale. Io vengo da un paese di provincia, per cui la possibilità di uscire, di ritrovare nel quartiere dei volti che conosco, di poter salutare le persone, ritrovarmi appunto nel scambio di qualche battuta, anche appunto passando in determinati posti, per me è fondamentale. Edimburgo offre tutto questo, quindi questa è la spiegazione.
1: Ma c'è un modo proprio di pensare, di vivere, di chi vive all'estero, una psicologia particolare, diciamo?
3: Allora sì, in realtà proprio con il Comites abbiamo avuto un ciclo di incontri la settimana scorsa che ha visto ospiti qui delle psicologhe che fanno parte di un gruppo di lavoro in Italia che si occupano proprio della psicologia di chi si trova in queste mobilità internazionali, quindi chi si sposta da un paese a un altro come noi, e spiegando appunto forse una cosa nota a chi lo fa, ma che il passaggio da un paese a un altro non è solo un passaggio geografico, quindi non è una retta, ma è una traiettoria, come loro l'hanno definita. Infatti il libro di cui abbiamo parlato è Traiettorie, guida psicologica all'espatrio, dove in realtà chi si muove deve ricostruire tutto quello che è un ambiente familiare, professionale, relazionale, una lingua nuova, quindi sono tante sfide che ogni giorno dobbiamo affrontare, ma che comunque
0: No, dicevo, una risposta telegrafica perché siamo in chiusura, ma gli scozzesi ma come sono?
3: Sì.
0: Come
3: gli scozzesi,
0: diversi dagli inglesi, no? La tradizione li vuole più sanguigni, più no? Più
3: sì.
0: Aperti.
3: Sono assolutamente aperti, direi un popolo veramente veramente molto accogliente, caloroso, nonostante sia molto più al nord, forse per bilanciare il meteo. Loro sono molto calorosi,
0: l'abbraccio
3: molto
0: fa meglio,
3: sì.
0: Tiene caldi,
3: assolutamente sì.
1: Allora un saluto a Edimburgo e a tutta la nostra comunità italiana che si trova da quelle parti. Giusy Arzillo, grazie per essere stata con noi.
3: Grazie a voi davvero. Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a te, a voi, a tutti gli scozzesi e anche a coloro all'ascolto. Arriva Vasco Rossi insieme a Marrakesh. Hanno preso questa canzone, l'hanno rifatta così e ci porterà direttamente alla GR1. Vasco Rossi con Marrakesh.

che avere, sai, con tutta quella confusione che hai. Dai, decidi adesso cosa vuoi, se vuoi ti faccio divertire poi.

0: ore 17.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Secondo giorno dell'Assemblea dell'ONU a New York. Poco fa al Palazzo di Vetro è intervenuto il presidente iraniano Pezeshkian. Ci aggiorna in studio Davide Maggiore.
3: Sì, dal presidente iraniano è arrivata una risposta netta alle parole di Trump, che ieri aveva messo la Repubblica Islamica davanti all'alternativa accordo o annientamento. Pezeshkian si presenta sul podio del Palazzo di Vetro con due fotografie, quella dell'ayatollah Ali Khamenei, ucciso nel primo giorno di guerra, e quella di alcune studentesse morte nel bombardamento di una scuola in quelle stesse ore. E Pezeshkian respinge le accuse statunitensi di terrorismo, anzi le ribalta, dicendo che l'Iran del terrorismo è vittima. Washington sostiene non rispetta il diritto internazionale, e così la delegazione americana lascia la sala, come aveva fatto ieri quella di Teheran durante l'intervento di Trump. Pezeshkian, che accusa anche Israele, inoltre nega che la Repubblica Islamica stia cercando di ottenere la bomba atomica, ma rivendica: abbiamo bisogno di energia nucleare. Promette infine resistenza a oltranza, ma non chiude del tutto al dialogo. Di Iran parla anche il segretario di Stato americano Rubio, dice che un accordo, se ci sarà, richiederà molto lavoro, e dopo il suo incontro con il ministro degli esteri russo Lavrov afferma che sia la Russia che l'Ucraina vogliono la tregua del grano e dell'energia. C'è attesa per l'intervento più tardi di Zelensky.
2: Nuovo intervento del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti sul deficit e PIL durante il question time alla Camera. Abbiamo preso atto dei dati Istat, ma siamo in linea con quanto preventivato, ha spiegato Giorgetti, aggiungendo che l'uscita anticipata dalla procedura di infrazione sarebbe stata un servizio alla Repubblica Italiana e non al governo. Via libera definitiva del Senato alla legge delega sul nucleare sostenibile, già approvata dalla Camera. Il provvedimento affida al governo il compito di riscrivere la normativa per il ritorno dell'energia atomica in Italia, dalla costruzione degli impianti alla sicurezza alla gestione dei rifiuti. Il ministro dell'Ambiente Pichetto punta a varare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Anticipata alle 18 la fiaccolata al Colosseo organizzata dalla CGIL per la morte di Andrea Moretti, l'operaio 22enne precipitato dall'anfiteatro Flavio mentre era impegnato nell'installazione della nuova illuminazione. Al vaglio le telecamere del monumento, che è stato chiuso al pubblico per fare piena luce sul tragico incidente, che potrebbe essere stato provocato da un errore umano o da un malore. L'imbracatura non era legata alla fune, fa sapere la procura che indaga per omicidio colposo contro ignoti. La tentata aggressione a una docente di una scuola di Lamezia Terme da parte di uno studente 14enne, un accoltellamento sventato grazie alla segnalazione dei compagni, come spiega la dirigente dell'istituto Maria Angela Bilotti nel servizio di Lorenzo Gottardo, che ha raccolto anche la testimonianza dell'insegnante.
4: All'inizio non ci volevo credere, e poi col passare delle ore ho realizzato, insomma, quello che poteva succedere, che per fortuna non mi è successo.
5: Quando sono arrivati i carabinieri non ci potevo credere, racconta per telefono l'insegnante che in questa scuola di Lamezia Terme ha rischiato di essere accoltellata da uno dei suoi alunni, un ragazzo di appena 14 anni, e solo pochi giorni dopo quanto accaduto a Centocelle. Il coltello nascosto in bagno, l'aggressione pianificata nei minimi dettagli e poi condivisa sui social in cerca di sostegno. Alcuni compagni di classe però se ne sono accorti e hanno lanciato l'allarme.
6: Dobbiamo vedere la parte positiva di tutto questo, perché c'è stato, diciamo, l'intervento di alcuni ragazzini che magari hanno riferito il tutto a degli adulti.
5: Una tragedia sfiorata. Chi indaga per ora vuole capire se dietro il gesto ci sia una regia più ampia, forse un sistema che proprio sui social network arruola giovani ragazzini pronti a tutto e che la legge non può punire.
2: La campagna elettorale non sacrifichi la coesione sociale, lo ha detto il segretario della CEI, Monsignor Giuseppe Baturi, in conferenza stampa a Roma a conclusione dei lavori dell'Assemblea dei Vescovi Italiani. Siamo preoccupati, sarebbe bello se vi fosse convergenza su alcuni punti come la scuola e la lotta alla povertà, ha aggiunto Baturi, richiamando la necessità di riconoscere l'altro come interlocutore, seppure in una differenza dialettica. Con questo è tutto, prossimo GR1 alle 18. Buon proseguimento d'ascolto.
7: pomeriggio di Radio 1.
8: 17:05 quando riprendiamo la linea con il pomeriggio di Radio 1, Simona Arrigoni, Claudio De Tommasi, Raffaele Roselli, ed è il momento di proporre a voi all'ascolto un'ultima riflessione attraverso la parola del giorno.
9: Intanto, Raffaele, diamo i numeri, i nostri. Aia. Però, i numeri per voi che ci state ascoltando, suggeriteci le vostre parole del giorno al 335-699-2949.
10: E di numeri continuiamo a parlare a questo punto.
8: Sì, perché la nostra parola del giorno oggi è matematica e lo spunto lo abbiamo avuto dal nuovo anno scolastico in cui debutta il liceo matematico.
9: E a proposito di menti matematiche, in linea con noi lo ringraziamo per la disponibilità, Pier Giorgio Odifreddi. Buon pomeriggio.
11: Buon pomeriggio a voi.
8: Buon pomeriggio, ma intanto per alcuni la matematica, no, pensando alla scuola, è un incubo. Per altri...
10: ma io anche io ho dei ricordi non proprio
9: anche
10: piacevoli.
9: Anche per me, io alzo la mano.
8: Beh, però per altri invece è una materia facile perché quasi si afferra al volo. Ma insomma, la matematica può essere intuito, talento o studio, anche tormento. È così, Odifreddi?
11: Ma io direi che la matematica è ragione, ragionevolezza anche, ma soprattutto logica. E naturalmente, poiché il mondo si divide in due parti, quelli che sono logici e quelli che invece amano di più, diciamo così, vedere il mondo in una maniera più creativa, artistica, umanistica, eccetera, e ovviamente per i secondi è difficile, anzi incomprensibile e forse scandalosa, e per i primi invece è necessaria e meravigliosa.
9: Ecco, ma il liceo della matematica intanto, quindi per molti, lo diceva prima anche Raffaele, no? Un incubo, per esempio anche Claudio, vedevo che anche tu insomma...
10: Assolutamente, Simona.
9: Sì, a me arrivava il 6 politico perché avevo gli volti altissimi, sennò era un disastro, però in realtà abbiamo dei dati che riguardano proprio i nostri studenti anche nel resto d'Europa, dove c'è una grande... sono molto predisposti per la matematica e per la scienza.
11: Anche perché c'è differenza fra la materia matematica, che è obbligatoria in qualunque scuola, e ovviamente uno se la prende anche se poi va a fare scuole dove magari spera che sia come contenuto minimale. Se uno si iscrive al liceo della matematica e poi non gli piace, allora lì è masochismo, no? È autolesionismo. Mi immagino che coloro che si iscriveranno avranno appunto una dote particolare, una propensione, eccetera. Speriamo solo, se posso fare una osservazione, che non faccia la fine del liceo Made in Italy che è stato proposto mi sembra recentemente e che non, da quello che vedo non è che abbia avuto un grande successo, anche perché è un po' difficile capire che cosa vuol dire Made in Italy. In Italia quasi tutto è Made in Italy, no? E quindi diventa difficile. Matematica anche lì bisogna vedere come sarà diciamo così coniugato, come lo si presenta. Potrebbe essere una cosa meravigliosa, potrebbe essere naturalmente anche un flop se finisce di essere soltanto appunto l'insegnamento magari della matematica fino a se stessa, invece potrebbe essere l'apertura, diciamo così, di una visione più generale se si fa vedere la matematica in tutti i campi, diciamo ecco. Così, non soltanto del sapere scientifico ma anche di quello umanistico.
8: Noi infatti siamo partiti dai numeri, ma mica ci sono solo quelli in matematica, sì, trova applicazione ovunque, si affaccia dove meno te l'aspetti, mettiamo in letteratura.
11: In letteratura, per esempio, credo che, oddio, stavo per dire tutti l'avranno letto, ma tutti avrebbero dovuto leggerlo, Guerra e Pace, che viene considerato il più bel romanzo che sia mai stato scritto, no? In questi due secoli di letteratura romanzesca. E Guerra e Pace, a parte quello di cui parla il titolo, appunto la guerra, la pace, gli amori, le morti, no? E così via, ma per esempio ci sono un sacco di metafore che Tolstoi fa e quando uno lo legge sembra quasi di leggere un manuale di matematica, per esempio le descrizioni delle battaglie, dice i due eserciti si avvicinavano uno con l'altro, si scontravano con una forza che era inversamente proporzionale al quadrato della distanza, no? Cioè la legge di Newton che evidentemente Tolstoi aveva imparato, poi lui insegnava a scuola nella sua tenuta di Jasna Apoliana ai contadini e molti dei quali erano figli suoi tra l'altro, no? Perché quelli erano i tempi, no? Il papà, diciamo così, no? Oppure la fine di Guerra e Pace è una teoria matematica matematica, della storia addirittura. E l'editore credo che si fosse messo le mani nei capelli, perché dopo più di 1000 pagine di storia ancora dice ci vogliono ancora 200 pagine sulla matematica.
10: Sulla matematica.
11: Però, questo per dire che anche nel più bel romanzo che è stato scritto si possono trovare molte pagine di matematica, che si va avanti lo stesso, si capisce la storia anche se uno non coglie come... gli riferimenti. Ma se li coglie meglio. No?
10: Come la matematica e la musica, o di Freddi?
11: Beh, quella poi è proprio, diciamo così, una specie di matrimonio che dura da sempre, perché lì è stato Pitagora che ha scoperto addirittura 2500 anni fa, ammesso che sia mai esistito, ma comunque i pitagorici c'erano, no? che si possono dare dei numeri, affibbiare, diciamo così, assegnare dei numeri alle note. Per esempio il numero 2, il dimezzare o moltiplicare per 2 la lunghezza di una corda, ad esempio, fa salire o fa scendere il suono di un'ottava. Ora questo è strano, certo, che ci sia un collegamento fra i numeri da una parte e i suoni dall'altra. E Pitagora assegnò dei numeri a tutte le note della scala musicale e ci fece sopra tutta una teoria addirittura dell'intero mondo, l'armonia del mondo, che oggi noi usiamo come espressione pitagorica. Ma armonia è un termine matematico e cosa c'entra? Pardon, un termine musicale, cosa c'entra l'armonia col mondo? Perché Pitagora pensava che le leggi del mondo si potessero esprimere anzitutto in forma matematica, e i numeri che poi saltavano fuori, per esempio nei rapporti fra le distanze dei pianeti eccetera, erano gli stessi che saltavano fuori nei rapporti fra le note nella teoria musicale, la quinta, la quarta e così via. Quindi lì proprio c'è un collegamento che poi è durato millenni, e molta della matematica tra l'altro è stata sviluppata proprio per riuscire a descrivere in maniera matematica le cose musicali.
9: Comunque i nostri studenti, o di Freddi, sono armonici nella matematica. Sono andata a riprendere il dato degli studenti italiani che sono sopra la media dell'OCSE in lettura, matematica e anche scienze. Guardi che è appena arrivato un messaggio per lei, il 335-699-2949. Un radioascoltatore scrive: bellissima la matematica, linguaggio che l'uomo ha inventato per descrivere velocemente le cose. Allora le faccio questa domanda: si può definire la matematica un linguaggio?
11: Certamente è un linguaggio tra l'altro universale, perché lo si parla in tutto il mondo nello stesso modo, e poi non solo, forse è l'unico linguaggio che...
10: forse lo parleranno anche gli extraterrestri.
11: Esatto, stavo pensando appunto non soltanto sulla Terra ma nell'intero universo, perché le leggi dell'universo, per quanto ne sappiamo oggi, o perlomeno quelle che sono state scoperte, sono appunto leggi che si esprimono nel linguaggio matematico. Anzi, si dice che quello è il linguaggio degli dèi addirittura. No? In un certo senso c'è molto di mistico anche nelle teorie a cui accennavo prima di Pitagora, esatto, di legare appunto la forma dell'universo, quindi diciamo così,
10: se vogliamo esagerare c'è anche la sequenza di Fibonacci o di Freddi.
8: Siamo in chiusura Pier Giorgio Di Freddi, però prima cito anche un suo libro, Pillole matematiche, che farebbe pensare alla possibilità di togliersi il medico di torno anche con la matematica. Grazie.
11: Al giorno, certo.
8: Grazie a Pier Giorgio Di Freddi.
11: Grazie a voi.
8: Siamo ai saluti, Simona.
9: Oh, che peccato. Allora andiamo subito a salutare matematicamente Raffaele Roselli, Claudio De Tommasi, in redazione Stefania Livoli, Maurizio Merola, Nancy Squitieri, Luca Torrisi.
10: E poi c'è Alex Messina e una sequenza di tecnici che ci hanno seguito.
8: Beh, sì, io vedo Massimiliano Savino, e intanto però saluto tutti i nostri ascoltatori. A domani, 15:30, il pomeriggio di Radio 1.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
12: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
13: Senza fine. Tu sei un attimo senza fine. Non hai...
14: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
15: Sensei ci insegni la sua mossa migliore.
16: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
17: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.
18: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
19: Lasciti.
15: Sensei ci insegni la sua mossa migliore.
16: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
17: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.
18: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
20: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.

0: Non solo parole.
1: Non solo parole, proprio così, con Noemi.
2: Buon pomeriggio Giulia, come stai? Tutto
1: benissimo,
2: bene?
1: Benissimo, Noemi alla grande. Allora iniziamo questa nostra puntata di oggi con un pezzo fortissimo.
2: Quanto l'amo. Allora, Lady Gaga con Poker Face.
1: Sì, noi ogni giorno vi abbiamo promesso di raccontarvi un po' la storia, le curiosità, gli aneddoti, i fatti che ci sono dietro alle canzoni.
2: Certo.
1: E Poker Face è veramente una grande canzone.
2: Beh, le storie che ci sono dietro le canzoni sono fantastiche. Poi diciamo che Poker Face è proprio il pezzo manifesto di Lady Gaga, perché è il suo primo singolo che esce come artista, e quello che colpisce subito di lei è la sua fisicità e il modo in cui questa canzone ci arriva come un cazzotto nello stomaco, dai.
1: Diciamo è il primo singolo del grandissimo successo, perché lei aveva già inciso Just Dance, che era passata un pochino inosservata, era un po' la canzone, diciamo, di debutto, però non ebbe la rilevanza e poi quell'impatto mondiale di Poker Face, che arriva subito dopo, nel 2008.
2: Assolutamente sì. Poi questo pezzo Poker Face mi piace perché nel poker non vince necessariamente chi ha le carte migliori, ma vince chi se la gioca meglio. E lei, secondo me, è un'idea, questa è un'idea che esce già nella scrittura del brano, perché il testo non racconta un sentimento in modo aperto, cioè lo mette in scena ma come una strategia, quindi c'è un gioco di sguardi anche nel video. Lei che ha questi occhialoni, se li mette, se li toglie, e mi piace perché arriva tutta la sua identità, non solo legata a quella che è la produzione, ma anche a come è lei come persona.
1: Devo dire che secondo me l'atmosfera che cambia così completamente rispetto a Just Dance, no? Che abbiamo detto essere stato il primo, è voluto, ma rende tantissimo l'idea. Cioè Just Dance era proprio la festa, il divertimento, le luci a palla, era quella roba lì. Poker Face invece è, come dicevi, un gioco di carte, e il vero potere consiste nel non mostrare quello che ha in mano nel poker.
2: Sì.
1: E lei fa tutto questo.
2: Beh, lei è un gioco al camuffamento, no? C'è una certa ambiguità. Poi diciamo che Lady Gaga è come se fosse il supereroe di Stefani Germanotta, no? Stefani Germanotta è il nome vero di Lady Gaga. E che, secondo me, interpretando questo pezzo, perché spacca questo pezzo e l'aiuta ad arrivare nell'Olimpo della musica mondiale? Perché racconta forse questa sua voglia attraverso la musica e attraverso l'outfit, lo styling, di nascondersi, ma non del tutto, perché in realtà forse è un po' come Superman, no? Che la vera identità di Superman è Superman, e invece è, diciamo che il giornalista timido
1: è Clark Kent.
2: Clark Kent è il travestimento di Superman, e lei attraverso questo suo gioco del camuffamento che fa ci arriva esattamente com'è. Poi in realtà, lo sai come lo leggo io Poker Face? Lei poi negli anni ha anche raccontato di aver subito una violenza.
1: Non lo sapevo.
2: Sì, lei ha raccontato che in uno studio poi ha subito una violenza sessuale proprio.
1: Ah, non lo sapevo.
2: E ha dovuto convivere con questa cosa che le è successa, e secondo me in Poker Face lei ha messo molto questa cosa di mi metto i miei occhiali e nella musica metto tutto quello che sono, tutto quello che voglio, e è il motivo per cui anche il pezzo parte duramente, no? Mi arriva molto questo racconto che lei fa, soprattutto in questo pezzo, e poi tutto quello che lei racconta dopo. A me piace molto il sound di Lady Gaga, è molto sincera nel travestimento, e forse questo gioco al camuffamento di cui tu dici arriva tanto anche per questo motivo.
1: Io mi ricordo che io ero ragazzina nel 2008 e c'era questa cosa e tu non sapevi che faccia avesse Lady Gaga.
2: È un po' come sia, dici?
1: Sì, perché tu, cioè, se la vedevi per strada non l'avresti mai riconosciuta, perché i primi video musicali e tutte le interviste che lei faceva, lei si mascherava completamente. Poker Face, il video è esattamente così, no?
2: Diciamo che il suo look è un linguaggio però per arrivare al pubblico e per raccontare ancora meglio quello che è il suo percorso e quello che è la sua visione. Ecco, a me arriva un po' come se fosse uno Ziggy Stardust, un David Bowie che si inventa, no, questo personaggio per raccontare la sua essenza, per arrivare in maniera totalmente diretta a chi l'ascolta. E secondo me è questo quello che è vincente rispetto al pezzo prima, è la grande sincerità, la grande forza. E poi mi piace un sacco bam bam bam bam bam, cioè il riff iniziale. Tu devi pensare una cosa: quando una canzone è un riff riconoscibile è una hit, sia che sia ballad, sia che questo, secondo me
1: prendo
2: è una
1: nota
2: grande...
1: per la mia prossima hit

0: Quando vorrò
1: brava.
0: Scrivere una hit, me
1: guarda,
0: lo segno.
1: Facci caso, tutti i pezzi che sono delle grandi hit, riff. Nei primi 4 secondi, 8 secondi, 8 battute, sai già che pezzo è.
0: Vedi? Ok, me lo so segnato,
1: come
0: per
1: lei,
0: la mia prossima
1: come
0: hit.
1: Lei, non ha bisogno. Poi lei ha una grandissima voce, piano e voce spacca, quindi è un artista che ha tantissimi livelli di lettura, mi piace un sacco.
0: Però a proposito del significato di questa canzone, lei ha dichiarato che ha un significato molto particolare e personale,
1: dimmi.
0: Nel senso che questa canzone nasce dalla fantasia, siete pronti?
1: Certo.
0: Si può dire su Radio 1, non... Sì, no, scherzo, scherzo.
1: Nasce... Mi faccia protetta, Giulia, 17, allontana dei bambini.
0: Nasce dalla fantasia di stare con una donna. Mentre in realtà a quell'epoca Lady Gaga era fidanzata e aveva un fidanzato maschio, e la poker face serviva proprio per nascondere, quindi non soltanto, diciamo, un'emozione, ma anche una parte di desiderio, capito? Della sua identità. Sì.
1: Ah, che strano, comunque lei,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: non
0: sì.
1: poteva, perché era fidanzata, ma Stefani, non ti facevamo così.
0: Era audace. È quasi un esercizio di ambiguità, comunque, questo,
1: sì.
0: questo testo. Va bene, ce l'ascoltiamo un pezzo allora, dai, sentiamola.

0: bravi, eh?
1: Beh, dai, Lady Gaga pure è una grande, però dai. Senti la ripetizione, pop pop poker face, pop pop poker face, è una cosa che poi è stata molto recuperata anche da tante canzoni, penso che tante canzoni di adesso che girano hanno proprio questo gusto per essere in qualche modo, no? Entriamo quasi in una dimensione un po' così di ripetizione
0: continua,
1: ripetita Juvent, dicevano gli antichi.
0: Più di così. Effettivamente adesso che la stavo risentendo e mi avevi fatto notare questo particolare, l'ho sentita con un orecchio diverso, perché si sente proprio questo beat pesante, ma proprio
1: è
0: questo
1: tosto.
0: pop
1: sembra proprio fatto apposta. Ci sono delle, adesso in italiano ci sono delle canzoni anche più che sono uscite ultimamente che utilizzano proprio questa strategia che è entrata tanto anche nel modo di scrivere una canzone, il famoso hook. Pop pop pop face pop è un hook pazzesco.
0: Ma tu lo usi? Scusami, ogni tanto mi faccio anche fatti tuoi.
1: Allora sì, certo che si usa. Parole. Gli hook sono una serie di hook, è proprio il l'uncino che ti prende e ti riporta indietro, e ti riporta indietro a livello di memoria. E comunque, come dicevamo prima, lei ha anche una sua fisicità dove ti cattura nello sguardo, no? Tutti i suoi meravigliosi outfit, ci ricordiamo quelli degli MTV Awards 2010. No?
0: Il famoso abito
1: vestita di carne con una bella chianina, un po' fame,
0: ma non si può dire questo.
1: No,
0: però è vero, no, lei aveva questo vestito, ora insomma non vogliamo lanciare messaggi troppo espliciti in questo senso, aveva
1: lei
0: questo vestito fortissimo,
1: ma lei ama,
0: che lo mise apposta per far parlare di sé, lo mise apposta,
1: guarda, secondo
0: per
1: me
0: lanciare un messaggio.
1: Secondo me la cosa bella della musica è far anche discutere, far parlare,
0: certo, e anche della moda.
1: Ha bisogno del racconto, ecco, in questo vuoto cosmico dove oggi sembra che la musica ci vuol farselo divertire, la cosa bella di Poker Face e di un personaggio, di un artista come Lady Gaga, che invece in qualche modo danno adito a delle discussioni, cioè si intavolano delle cose. Lei comunque sia si è messa un vestito di carne perché voleva rappresentare quanto fosse come un macellaio il regno della musica, no? Dove gli artisti vengono venduti tanto al chilo, dove sono trattati tutti come senza che ci sia veramente cura, senza rispetto. Ecco, questo è un discorso che poi, aperto alla musica, si applica a un sacco di realtà che viviamo, insomma.
0: Certo, e poi a proposito di look, questa è una chicca. La scelta di farsi bionda era per distinguersi da Amy Winehouse.
1: E sono uguali, infatti.
0: Sì, perché all'epoca le dicevano tutti che assomigliava a Amy Winehouse.
1: Come no?
0: Lei disse: fatemi bionda platina.
1: Brava.
0: Non voglio essere simile.
1: Ma pensa un po' che poi quando uscì Body and Soul, che è il disco quello pieno di pazzeschi standard con Tony Bennett, in realtà la prima scelta era Amy Winehouse, poi purtroppo Amy ci lascia e viene scelta lei, Lady Gaga, per fare questo disco insieme a lui. Quindi vedi che si rincorrono queste due meravigliose donne.
0: Assolutamente. Allora siamo giunti alla fine di questa puntata di Non Solo Parole. Lasciami ringraziare la nostra squadra in regia, Leonardo Patanè, alla parte
1: Ciao.
0: Tecnica Gennaro Strazzullo, in redazione Luca Torrisi. E allora chiudiamo alla grande con un'altra canzone di Lady Gaga, questa è Runway, e con Non Solo Parole ci sentiamo domani.
1: Ciao. No matter what, no matter what.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Oggi economia.
1: Buon pomeriggio, Oggi Economia, Paola Nania al microfono per il punto sulla giornata di borsa e sullo scenario economico. Intanto andiamo a Milano dalla collega Alice Monni che ci dice come sta andando. A te, Alice.
2: Sì, le borse europee si avviano a una chiusura contrastata con segno meno in prevalenza. I mercati hanno invertito la tendenza rispetto a un avvio positivo di seduta sulla scia del prezzo del petrolio che dopo una settimana di ribassi è tornato sopra quota $100 al barile, più 2,3% oggi il Brent, quasi a quota 102 appunto dollari al barile il Brent, ed è l'apertura negativa di Wall Street che prosegue in territorio negativo. Piazza Affari sotto la parità di poco, meno 0,6%, Francoforte meno 0,50%, Parigi meno 0,28%, unica positiva, anche se di poco, Londra più 0,10%. A pesare sui mercati le tensioni internazionali, soprattutto il botta e risposta tra Stati Uniti e Iran, e se il petrolio sale però cale il gas naturale a quota €71 al megawattora. I titoli sotto i riflettori a Piazza Affari: bene l'energia con Eni più 2,3%, e il lusso durante la settimana della moda, due titoli in evidenza, Brunello Cucinelli più 1,6% e Moncler più 0,8%. E tra i bancari, guadagni per Banco BPM più 1,3% dopo che la CFO di Crédit Agricole ha praticamente chiuso la porta all'offerta di MPS. La banca francese valuta invece con attenzione la fusione tra Banco BPM appunto e Crédit Agricole Italia. In chiusura lo spread risale a quota 95 punti base, così come il rendimento dei titoli decennali che va a 4,49%, 15 punti base in più rispetto a ieri. È tutto, linea a voi.
1: Grazie Alice Monni e ben trovato Giacomo Chiorino, responsabile analisi di mercato Banca Patrimoni Sella. Grazie di essere con noi.
3: Grazie a voi e buon pomeriggio.
1: Allora, partiamo dai dati che sono usciti questa mattina dell'OCSE sul PIL mondiale al 2,9%, soprattutto sul PIL italiano del 2026, con stime in crescita rispetto a quanto previsto. Dovrebbe essere il PIL italiano nel 2026 vicino all'1%, più 0,9%. Che dato è e come lo inserisce nel contesto, Chiorino?
3: Direi ovviamente una buona notizia. Sappiamo che queste stime si susseguono nel tempo e a volte questi organismi internazionali, no, uno segue l'altro nella revisione dei dati, però è un dato indubbiamente positivo. Fra l'altro riguarda un po' l'Europa nel suo complesso, anche la Germania migliora, abbiamo una serie di paesi europei che dovrebbero riuscire a crescere sopra l'1%, che è un buon dato, sempre diciamo ridotto in termini proporzionali rispetto agli Stati Uniti che crescono sopra il 2, però direi un dato importante. Ma c'è anche un aumento di inflazione, no?
1: Senta Chiorino, è un dato anche inaspettato secondo lei da osservatrice esterna? Vedo uno scenario molto complesso con moltissimi fattori di rischio, eppure si cresce più del previsto. Come mai questa apparente discordanza?
3: Ma diciamo che ci sono alcune parti dell'economia che funzionano comunque bene, possiamo ricordare il settore finanziario in Italia, possiamo comunque ricordare il fatto che in termini di occupati siamo in una situazione molto positiva. Ci sono anche, secondo me, delle speranze per alcuni settori che hanno faticato molto a causa concorrenza cinese, ad esempio mi riferisco al settore automobilistico, dove le cose potrebbero, secondo me, nei prossimi trimestri migliorare.
1: Una riflessione invece su un dato che riguarda le banche, che a livello di borse europee hanno recuperato e sono tornate ai livelli addirittura del 2007, cioè precedenti alla crisi del 2008. Uno scenario positivo per il settore bancario, d'altronde stiamo raccontando ormai da mesi il rischio e quindi questa potenzialità. Come commenta questo aspetto? Quanto impatta poi positivamente su tutto lo scenario finanziario?
3: A livello europeo le banche sono estremamente importanti, come ricordava lei nel 2007 ci fu poi un tracollo veramente importante di questo indice che perse quasi l'80% del suo valore nell'arco degli anni successivi. Fino al 2020 le banche sono rimaste un po' fuori dai radar perché con molti problemi, no performing loans, redditività sotto la media, poi hanno cambiato di marcia. Negli ultimi 6 anni questo indice di cui parlava, che è lo Stoxx 600 bancario, ha messo a terra una performance di oltre il 600%, quindi una crescita veramente molto importante. Le banche sono più redditizie, hanno ottimizzato molto dato costi, stanno utilizzando appieno l'intelligenza artificiale su alcuni processi, sono molto più solide. Questo credo che sia la cosa forse più importante per chi ci ascolta. Sono banche che hanno una solidità tale che permette loro non solo di far bene in borsa, ma anche di emettere ad esempio obbligazioni con degli spread molto ridotti. Si finanziano, che siano bond senior, siano bond subordinati, con spread che sono sostanzialmente al record in termini, no, di spread ridotti di tutta la storia. Quindi direi un bravo alle banche per quello che hanno fatto negli ultimi anni.
1: Grazie Giacomo Chiorino, responsabile analisi di mercato Banca Patrimoni Sella, e a presto.
3: Grazie a voi.
1: E benvenuto ad Alessandro Morelli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ben trovato.
4: Buonasera a voi, agli ascoltatori.
1: E grazie per, diciamo, l'abbiamo rubata all'evento che è in corso a Roma per parlare di modello pubblico-privato e di legame con le microimprese. Intanto, quando parliamo di modello pubblico-privato, sottosegretario, a cosa ci riferiamo? E poi parliamo delle microimprese.
4: All'equilibrato rapporto tra il pubblico e il privato in una fase nella quale chiaramente, vista la chiusura del PNRR, il successo ottenuto dal PNRR, evidentemente la finanza privata può essere molto utile per una sana ed equilibrata gestione anche della cosa pubblica. Parliamo in questo caso di infrastrutture, logicamente, ma anche in tanti servizi che potrebbero essere messi a disposizione della nostra città.
1: Come ci fa un esempio per capire meglio, la gestione di un'infrastruttura in cui convoglia capitale privato ma cogestito dallo Stato come, diciamo, costruzione?
4: Certo, normalmente guardi, l'esempio tipico è il parcheggio sotterraneo realizzato in collaborazione con il comune che è poi gestito per qualche anno dal privato che lo ha realizzato, certo. E quindi questa gestione permette di ritornare dall'investimento e quindi averne una remunerazione, ma alla fine l'opera rimane al pubblico. Insomma, questa è un'opportunità per coinvolgere il privato che chiaramente attraverso la propria finanza può investire sul fronte infrastrutturale, ma anche chiaramente anche sui servizi immateriali. Pensiamo ai comuni che possono dare in gestione il servizio di manutenzione, per esempio, del verde, dell'illuminazione pubblica o altro. Insomma, sono tantissime le opportunità, l'Italia può essere apripista a livello europeo.
1: Senta, a livello legislativo è già possibile questa commistione pubblico-privato o c'è bisogno di un veicolo legislativo per renderlo operativo?
4: Assolutamente sì, il governo di centrodestra, esprimendo dei valori fortemente liberali, ha voluto inserire proprio nel codice degli appalti delle modalità che potessero aprire ancora di più a questa opportunità, proprio nell'ottica di visione di chiusura dei finanziamenti europei che appunto sono attraverso il PNRR, si sono chiusi quest'estate. Purtroppo da questo punto di vista l'Europa è un po' indietro, perché l'Italia è apripista, altri paesi non lo sono, e la battaglia che stiamo facendo anche a livello europeo riguarda proprio l'equilibrato rapporto tra pubblico e privato, perché noi abbiamo intenzione di tra virgolette usufruire della finanza privata, ma ribadire sempre che l'interesse deve essere un interesse pubblico.
1: Senta sottosegretario, in un minuto, perché è importante per le microimprese in modo particolare questa commistione?
4: Guardi, allora, qualunque opera o realizzazione immateriale, qualunque progetto può essere oggetto del PPP, ma soprattutto per le piccole amministrazioni che magari hanno maggiori difficoltà dal punto di vista finanziario, economico e di bilancio, questa innovazione può essere molto utile, ed è per questo che il piccolo comune tendenzialmente non ha grandi progetti da mettere in campo e quindi interessa le piccole microimprese dei propri territori, delle proprie comunità.
1: Allora, grazie per essere stato con noi Alessandro Morelli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Buona prosecuzione di evento.
4: Buon ascolto a tutti voi.
1: A presto. Noi invece con Oggi Economia ci fermiamo qui a cura di Paola Bonanni. Torniamo domani. Grazie alla parte tecnica Gianluca Liberati, in redazione Rolando Bosco e Cristina Saccol. La nostra mail è economico@rai.it. Da Paola Nania un saluto. Adesso c'è Cantiere Italia con Monica Setta. A domani e buon proseguimento.

0: Monica Setta conduce Cantiere Italia.
1: Bentornati a Cantiere Italia, mercoledì 23 settembre. Questa è la nuova edizione del nostro programma pomeridiano e quotidiano di Rai Radio 1, che approfondisce temi di attualità prevalentemente politica, economica e finanziaria. E allora oggi ho scelto di parlare di scuola. Perché? Perché gli studenti stanno tornando sui banchi, ma si avvicina una stangata scolastica di settembre. Pensate che la spesa è calcolata fino a 1.300 euro a studente tra corredo e libri. Prezzi del corredo in aumento tra il 2 e il 4% e i libri di testo più 1,8. È con noi il segretario generale di CISL Scuola, un'amica di Cantiere Italia, Ivana Barbacci. Buon pomeriggio, grazie segretario.
2: Buon pomeriggio.
1: Facciamo una battuta su questo caro scuola, su questa stangata, e poi le devo chiedere tante altre cose.
2: Purtroppo ogni anno si presentano, diciamo, criticità di questo tipo. Io credo che invece l'inizio dell'anno scolastico debba prevedere una serie di tutele, no, per la famiglia, proprio per rendere l'avvio dell'anno scolastico anche diciamo in una condizione di meno ansia rispetto anche all'aumento del costo della vita. Quindi ci troviamo per l'ennesima volta di fronte ad un carico di costi che sono legati a tanti fattori. Del resto il costo della vita è aumentato davvero in maniera esponenziale e questo ricade anche sulle famiglie con i bambini, i ragazzi che vanno a scuola. Da questo punto di vista riteniamo che non si sia fatto tutto quello che si doveva fare per almeno mettere un tetto ai costi, ai libri di testo, ai corredi che servono per presentarsi preparati.
1: Diciamo che la cifra non è di poco conto, si parla una stangata di 1.300 euro, insomma, per settembre, un rientro a scuola molto molto salato. Allora, segretario Barbacci, vorrei farle una domanda, diciamo, apparentemente più generica, ma invece secondo me è una domanda che sottende tante risposte. Il mondo della scuola, secondo lei, è pronto o no per l'inizio delle lezioni?
2: Diciamo che il personale della scuola è strutturalmente pronto, perché di fatto, anche se sembra che la scuola finisca il 10 giugno, in realtà la scuola non sospende mai le sue attività, perché i mesi estivi servono ad esempio per gli esami, per quanto riguarda le classi terminali, serve per tutto il percorso dei corsi di recupero, per poter ricominciare la scuola dando la possibilità agli studenti che hanno ad esempio avuto delle materie che sono restate indietro di poter recuperare. Quindi il personale della scuola è pronto. Noi viviamo il primo di settembre e l'inizio delle lezioni come fosse davvero il primo giorno dell'anno, no? Quindi noi festeggiamo anche da questo punto di vista due anni, due volte lo stesso anno. Poi se lei mi chiede se siamo pronti con tutte le apparecchiature al proprio posto e tutto il personale a disposizione nelle classi, purtroppo le devo dire che per l'ennesima volta no. Ci siamo. Perché non ci siamo? Perché le nomine in ruolo sono state effettuate ad agosto, ora ci sono i bollettini per tutte le tornate di chiamata per le supplenze. Resta però una dimensione che è una dimensione diciamo di criticità, che è quella della copertura dei posti vacanti.
1: Certo.
2: Noi abbiamo avuto a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze più di 46.000 posti per poterci fare le assunzioni. Sono tantissimi, 46.000.
1: Senta, però il precariato, di cui lei parla spessissimo, perché è uno dei grandi temi che porta avanti come CISL Scuola, è un problema non nuovo, sul quale si fa fatica a trovare una soluzione definitiva. E allora penso, questo è riconducibile sempre alla scarsità delle risorse o ci sono a suo avviso altre motivazioni?
2: Guardi, purtroppo in questo caso non è un problema legato alla scarsità delle risorse, mentre per tante altre questioni sì, mancano le risorse. Qui siamo di fronte ad un sistema di reclutamento che non è efficace e quindi è un fatto proprio, diciamo, di struttura. di architettura del reclutamento. Le dicevo appunto 46.000 posti autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, siamo stati in grado di coprirne 36.000 e quindi intorno all'80%. Questo già per noi è un dato molto soddisfacente, perché rispetto al passato abbiamo toccato la soia dell'80% di posti coperti, certo, ma non abbiamo toccato il 100%.
1: Eh sì, è il famoso tema delle cattedre vuote, no? Quindi 80% mi pare che sia un punto di partenza abbastanza buono. Allora, noi ci fermiamo, il tempo di ascoltare un brano musicale e poi torniamo a parlare di scuola, perché la notizia da cui siamo partiti è una notizia che riguarda veramente tutte le famiglie italiane, c'è una stangata, questo ritorno a scuola dei nostri figli, dei ragazzi, e pesa fino a 1.300 euro a studente tra corredo e libri. Prezzi del corredo in aumento tra il 2 e il 4%, prezzi dei libri di testo in aumento poco sotto il 2. E ne parliamo col segretario generale di CISL Scuola, un'amica di Cantiere Italia, Ivana Barbacci. Musica e poi torniamo per il secondo blocco di questa intervista.

0: di più.
1: Bentornati a Cantieri Italia, bentornata a Ivana Barbacci, segretario generale di CISL Scuola. Allora, abbiamo parlato del precariato e abbiamo detto che comunque quest'anno siete riusciti a coprire l'80% delle cattedre, che è comunque un dato importante, però io vorrei chiederle anche altro. Si è parlato di una rimodulazione del calendario oppure di far slittare l'inizio delle lezioni, complice anche questa estate torrida che abbiamo vissuto.
2: Sì, è stato un argomento che ha, come dire,
1: ha tenuto banco, ecco.
2: Ha tenuto banco in queste settimane sì. Da più parti. Io le dico come la penso. Il calendario scolastico in Italia è costituito da 200 giorni di scuola,
1: sì.
2: Che sono i giorni di scuola diciamo che legittimano la validità dell'anno scolastico, appunto. E chi legifera sul calendario scolastico sono le regioni. E quindi c'è un potere attribuito a livello regionale, non un potere nazionale. Ci sono diciamo delle condizioni di grande disagio e di insalubrità che purtroppo si presentano sia nei mesi estivi che nei mesi invernali, perché i nostri edifici scolastici, malgrado il PNRR, non sono stati adattati e riorganizzati anche secondo i cambiamenti climatici. Però bisogna fare molta attenzione a usare il calendario scolastico spostando in avanti, tirando indietro, perché noi intanto dobbiamo garantire l'anno scolastico, cioè 200 giorni di scuola, perché poi questa discussione si ripresenterà esattamente uguale a giugno, quando
1: sì.
2: Ci sarà qualcuno che ci chiederà come mai chiudete la scuola il 10 giugno,
1: certo.
2: che cosa fanno le famiglie dal 10 giugno al 10 settembre.
1: Poi, esatto.
2: Allora, io eviterei di tuffarmi nella dimensione, diciamo, anche populistica, e ragionerei esclusivamente per il bene degli studenti. Le regioni possono valutare, e anche gli stessi comuni, se ci sono delle particolari situazioni di straordinario disagio che possa prevedere ad esempio un allungamento di qualche giorno. Ma già oggi, che siamo il 23 settembre, possiamo dire che la condizione è tornata un po' nella normalità.
1: Del
2: settembre,
1: certo.
2: E quindi sarei cauta nel garantire quella stabilità al calendario, sapendo però, e questo è molto importante, che gli edifici scolastici non sono adeguati ad accogliere per i 200 giorni di scuola in maniera salubre e benefica i nostri studenti e il personale che ci lavora. Quindi questo è un tema che rimane aperto, per il quale serve una soluzione però strutturale.
1: Senta, gli ultimi dati Istat certificano un calo demografico marcato, e questo lo sappiamo, lo ripete la politica, ma insomma lo leggiamo sui giornali, è un dato ormai acclarato. In che modo impatta il calo demografico sulla scuola?
2: Il calo demografico purtroppo impatta tantissimo. Noi siamo il primo luogo dove si vedrà fisicamente la diminuzione dei nati in Italia, che evidentemente non saranno poi presenti nelle nostre classi. Quindi si prevede nei prossimi 10 anni una diminuzione di studenti corrispondente a 1 milione di alunni che non siederanno sui banchi di scuola. Questo è un problema sociale molto grave, che si potrebbe ripercuotere sul sistema scolastico in due modi. Da un lato potremmo subire quello che in passato abbiamo già subito, cioè il taglio drastico delle classi e quindi del personale. A tot alunni corrisponde una classe, e se saranno meno gli alunni ci saranno meno classi, questo vuol dire ci saranno meno scuole e ci sarà meno personale della scuola che si occuperà di
1: questo insegnamento. Certo.
2: E questa è una strategia che secondo noi è distruttiva, che davvero va allontanata da ogni prospettiva. L'alternativa è invece creare le condizioni per cui la denatalità diventi, dal punto di vista del processo insegnamento-apprendimento, un'opportunità, e quindi creare le condizioni per avere classi meno numerose e mettere nelle condizioni invece le famiglie di avere più tempo scuola, cosa che abbiamo faticato ad avere in passato quando avevamo più alunni. E quindi con le stesse risorse che oggi abbiamo a disposizione, ma con meno studenti, noi potremmo ampliare il tempo scuola, avere più classi con un numero inferiore di alunni e dedicarci a quegli alunni in maniera più piena, più chiara, più personalizzata, e ci consentirebbe di essere più efficaci, soprattutto nell'approccio educativo.
1: Allora,
2: perché gli alunni di oggi hanno
1: ne hanno bisogno. Grazie, grazie di cuore. Noi abbiamo finito il nostro tempo. Io avrei voluto chiederle anche di fare un bilancio, perché questo che si apre il primo anno scolastico post piano nazionale di ripresa e resilienza, e poi volevo parlare con lei anche del patto educativo tra famiglie e scuola. Volevo sapere se davvero diventa effettivo, ne discutiamo da tanto, ma tutto questo lo faremo la prossima settimana, noi l'aspettiamo. Grazie di cuore Ivana Barbacci, segretario generale
2: grazie
1: della CISL Scuola, grazie di essere stata con noi. E allora grazie a Roberta Di Casimiro che firma la regia di Cantieri Italia, all'ottimo coordinamento tecnico di Emanuele Di Cavio. La puntata appena andata in onda la trovate sulle piattaforme Rai Play Sound. Noi ci risentiamo domani 17:40 puntuali, Rai Radio 1. Un bacio affettuoso da Monica Setta. You gotta be

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare, sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
2: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'ecodesign le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stata premiata Interchem Italia SRL. Ci dice di più Enrico Pierbon, responsabile dei progetti direzionali.
3: Abbiamo introdotto un nuovo sistema di ricarica per la nostra linea di prodotti dedicati all'igiene e alla cura del corpo destinati al canale Horeca. Si tratta di flaconi ed erogatori riutilizzabili grazie a taniche da 5 litri progettate per rendere il processo di ricarica veloce e senza sprechi. Inoltre, i nostri flaconi sono realizzati al 97% in plastica riciclata, riducendo l'uso di risorse primarie. Grazie a CONAI, il nostro impegno è stato premiato.
2: Info su conai.org.
4: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
4: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
6: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini!
7: Fidarsi è bene, fidarsi di Orocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Orocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Orocash, uno per tutti.

0: ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Giorgio Schiavoni. Al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite a New York si susseguono sul podio i relatori della seconda giornata dell'Assemblea Generale. Atteso in serata è il discorso del leader ucraino Zelensky. Poco fa, uno degli interventi più attesi, quello del presidente iraniano Pezeshkian.
4: Trump ieri ci ha definiti terroristi, ma noi siamo vittime del terrorismo, dice Pezeshkian. Il nostro leader supremo è stato assassinato senza alcuna base legale né motivo, afferma il presidente iraniano, con in mano una grande foto dell'Ayatollah Ali Khamenei, e ricorda la scuola bombardata il primo giorno dell'attacco statunitense sull'Iran, mostrando un'immagine delle piccole alunne. Al capo della Casa Bianca, che ieri aveva dato un out-out a Teheran, o accordo o annientamento, il presidente iraniano risponde rivendicando il diritto del suo paese a difendersi. Siamo pronti al dialogo, ma non accettiamo la forza. Pezeshkian poi attacca Israele, lo accusa di aver massacrato oltre 70.000 innocenti a Gaza e di possedere l'arma nucleare. Nega che la Repubblica Islamica cerchi di ottenere la bomba atomica, ma rivendica il diritto alla tecnologia nucleare per scopi pacifici. Mentre parla, la delegazione statunitense lascia la sala, come ieri aveva fatto quella iraniana durante l'intervento di Trump. A margine, il segretario di Stato americano Rubio incontra il collega russo Lavrov e annuncia di aver invitato Putin al G20 di dicembre a Miami. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: Via libera definitivo del Senato alla legge delega sul nucleare sostenibile già approvata dalla Camera. Il provvedimento affida al governo il compito di riscrivere la normativa per il ritorno dell'energia atomica in Italia. Il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin punta a varare i decreti attuativi entro fine anno. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato nella notte mentre seguiva dei lavori al Colosseo. In questi minuti la fiaccolata indetta dai sindacati. Il nostro inviato.
5: L'imbracatura che Andrea Moretti indossava al momento della caduta è stata sequestrata dai carabinieri, così come la fune di sicurezza che non sarebbe stata collegata al dispositivo dell'operaio, precipitato poco dopo la mezzanotte da una decina di metri mentre lavorava all'installazione della nuova illuminazione del Colosseo. Il materiale sarà sottoposto a perizia per capire se la corda, ritrovata integra, si sia sganciata accidentalmente o per un errore umano. All'autopsia il compito di stabilire se abbia avuto un malore. Un aiuto per chiarire la dinamica potrebbe arrivare dalle telecamere poste tra il secondo e il terzo anello dove è avvenuta la tragedia. Il 22enne lavorava con due colleghi già interrogati che però non hanno assistito alla caduta. Moretti, operaio rocciatore specializzato, era assunto dalla ditta guidata da un parente. Lavoravano in subappalto ma non sembrano esserci irregolarità, fanno sapere dalla CGIL, che insieme agli altri sindacati ha indetto una fiaccolata qui davanti al Colosseo.
6: Siamo nel sito più importante del mondo, è giusto fermarsi e fare chiarezza sull'accaduto.
5: Da metà mattinata, in segno di lutto, l'anfiteatro è rimasto chiuso. Il ministro della cultura Giuli ha anche ordinato lo stop ai lavori.
7: Ci aspettiamo che quanto prima si faccia luce su ciò che è accaduto.
5: Dal Colosseo, Roma, Simone Zazzera, GR1.
3: È stato denunciato alla procura dei minorenni di Catanzaro il 14enne che ieri è stato fermato dai carabinieri di Lamezia Terme dopo che altri ragazzi dell'istituto Costabile Nicotera avevano avvertito delle intenzioni del compagno di accoltellare un insegnante. I carabinieri hanno trovato il coltello dentro un bagno dell'istituto e hanno sequestrato il cellulare del ragazzino per verificare i contatti avuti sulla chat di Telegram su cui ha annunciato la sua intenzione e stabilire se vi possa essere stato qualcuno che ha istigato il 14enne. Si attendono risposte dall'autopsia sul corpo di Giovanni Lazzari, l'uomo ucciso da un colpo di pistola domenica scorsa in provincia di Cuneo mentre entrava in una cascina con dei complici.
8: Poco più di 3 ore per provare a ricostruire con dati scientifici ciò che non è ancora del tutto chiaro. Era il giorno dell'autopsia sul corpo di Giovanni Lazzari, 36 anni, rimasto ucciso nella notte tra sabato e domenica a Baldissero d'Alba, mentre insieme ad altre persone stava probabilmente tentando di introdursi nel cantiere di una cascina in ristrutturazione. Il proprietario di quella cascina, Roberto Mollo, ha sparato 12 colpi con la sua pistola, è indagato per l'omicidio di Lazzari e il tentato omicidio dei suoi complici, ma voleva solo spaventarli, dice il suo avvocato. A Torino, obitorio civico, i medici legali Valentina De Biasio e Giovanni Amato per la procura e Lorenzo Varetto per la difesa hanno provato a stabilire il numero di colpi che hanno raggiunto la vittima mentre, a quanto pare, si stava allontanando dalla cascina. Non ci sono informazioni ufficiali, ma secondo indiscrezioni il colpo sarebbe soltanto uno, con un foro di entrata vicino alla base del collo e uno di uscita. Un dettaglio tutto da confermare che andrà incrociato con gli esiti della perizia balistica disposta per definire distanze, traiettorie e angolazioni dei proiettili, elementi che potrebbero modificare l'accusa nei confronti di Roberto Mollo. Torino, Maurizio Licordari, GR1.
3: Sport calcio, si ferma in semifinale la corsa dell'Italia femminile ai mondiali Under 20 in Polonia. All'Oz le azzurrine si sono arrese alla Spagna per 2-0. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Il rosso e il nero.
2: Ebbene sì, io no, ma lui sì.
9: Doppia uscita alternata di rossi e di neri, là. Così, di qui il nome, passo del capitano, pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
10: Avete appena ascoltato la personalità misteriosa di Vladimir Luxuria. Quando dice io no, lui sì, vuole creare l'aspettativa, vuole incuriosire. Ma vuoi parlare come magni? E l'amico mio mi rispose: e c'è modo e modo di magnare.
2: Dunque, cosa mi riferisco io no? Al bollo auto. Perché io sono andata sul mio libretto, al paragrafo P2, per capire quanti kilowatt, quanti cavalli è la mia auto.
10: Io ho perso 14 kilowatt intanto.
2: Allora, io sono andato a vedere, io ho una macchina vecchia, diciamo, una Fiat appunto del 2002, magari 2002, e ho scoperto che la mia è 44 kilowatt. Tu come sei
10: messo?
2: Quindi
10: non lo paghi?
2: Non lo pago. Tu invece?
10: No, allora, io guido una Toyota che in realtà è di proprietà di mia moglie. Quindi lei lo paga perché è sopra gli
2: 80 kilowatt.
10: Mentre io sono proprietario di una Smart e quindi io non lo pago. E vado a casa e sorrido.
2: Capito? Avete capito? Vabbè, piove sempre sul bagnato qui. Tra l'altro, sto scoprendo che ci sono un sacco di auto che invece lo devono pagare.
10: No, sono un sacco di auto che non lo pagano.
2: Skoda Fabia, Volkswagen Polo, Seat Ibiza,
10: le moto, il 70% dei
2: Fiat Grande Panda, la Dacia Duster, Ford Puma.
10: Diciamo ai nostri ascoltatori: confessate se dovete pagarlo o no al 335-699-2949 insieme ai commenti, perché ne parleremo
2: del bollo.
10: E se voi lo pagate o non lo pagate, così vediamo le statistiche,
2: magari ci dite anche l'auto. Editoriale nero, cominciamo così, di Francesco Storace.
10: Restando in tema, via un'altra tassa, ed è quella proprio sul bollo auto. Dovrebbero essere tutti contenti
2: tranne tua moglie.
10: Ma oggi non mi fa ridere che devo essere una persona seria qui. Ma oggi pomeriggio un sindacato ha annunciato, l'USB, l'Unione Sindacale di Base, quello più a sinistra di tutti, persino una manifestazione di protesta. Ma mi pongo un quesito: e se il bollo invece fosse stato raddoppiato anziché eliminato, che cosa, a quanti decibel sarebbe arrivata la protesta? Dicono, anche qui pettegoli, che la misura ruderà solo un anno, quando Giorgia Meloni l'ha annunciata, però pure col taglio del cuneo fiscale lo dicevano, durerà un anno e poi è diventato strutturale, esattamente come questo diventerà strutturale. Poi le regioni, i soldi delle regioni, a parte il fatto che le regioni che protestano, io mi chiedo, ma perché non l'avete tagliato voi intanto, no? Perché sarebbe stata cosa buona e giusta, ma non ci rimetteranno perché il governo caccia oltre 2 miliardi di euro per ricompensarle. Poi, sempre visto che siamo in economia, cito la questione lillipuziana.
2: Eccolo qua.
10: Quella del deficit al 3,08. Quelli che fanno i conti non si rendono conto che nel 2022, quando è arrivata la Meloni, era all'8,1.
2: Vabbè, però l'inflazione dell'Unione Europea c'è sempre.
10: Per quello, non per questo. E io non voglio parlare di sabotaggio nei conti, ma che qualcuno miri a mettere in difficoltà il governo, un sospetto che ti viene.
2: I poteri forti!
10: Perché non si vuole un esecutivo. Guarda, non è che ci scherzi, che ne parleremo prima o poi di questa storia. Vabbè, intanto sentiamo l'editoriale rosso di questa qua.
2: Come questa qua? Bollo automobilistico addio? No, arrivederci, perché in realtà si abolisce solo per un anno, il 2027, che solo...
10: Aspetta, sei uno sfigato.
2: Perché?
10: Ci scrive Alex da Salgareda, ma non so come si punge a Treviso. Una Volkswagen a metano, 7 posti, abbiamo 4 figli, 81 kilowatt.
2: Per un kilowatt poveri, deve pagare.
10: Solidarietà.
2: Allora, dicevo che si abolisce solo per un anno, il 2027, che solo per una coincidenza è anche l'anno in cui si vota, sempre che poi non ci siano modifiche. Il presidente dell'Automobile Club d'Italia, Geronimo La Russa, applaude a questa iniziativa ed è solo una coincidenza che sia il figlio del presidente del Senato.
10: Ma che vuol dire?
2: Un governo che con una mano dà e con l'altra toglie, riducendo il taglio sulle accise.
10: Non è vero, hanno confermato.
2: E se hai un'auto elettrica, mi dispiace, niente esenzione per te, attaccati al tram, anzi alla presa elettrica.
10: È colpa
2: così
10: dell'Europa.
2: Come dovranno attaccarsi alle promesse di compensazione economica le regioni che non avranno fondi per i loro servizi.
10: È una disinformatrice. Mamma mia, quanti ce ne stanno di messaggi.
2: Ci stanno dicendo chi paga, chi non paga.
10: Sì, sì, cioè? Antonio da Pisa, allora mi tocca pagare, che c'è un Alfa Romeo Giulietta quadrifoglio 240 e ragazzi, qua non è che si può scherzare. Poi buonasera, non sarebbe più giusto ed equo pagare i kilowatt eccedenti agli 80 esentati? Esatto, se uno a 100 kilowatt paghi 20.
2: Allora, ospite capogruppo del Partito Democratico al Senato, Francesco Boccia, benvenuto.
10: Ma non mi dire.
11: Ben trovati.
2: Grazie.
10: Male, mi mancava Boccia a me.
2: La
10: mi
2: prima
10: mancava.
2: Domanda gliela fa il Nero.
10: Allora, presidente Boccia, già ministro Boccia, già tutto. Come mai non c'è mai una misura del governo che vi va bene? Mai!
11: Perché quando è propaganda non è che non ci va bene. Ecco. Chiediamo alla Presidente del Consiglio di distinguere tra la propaganda e la realtà. Perché se annuncia di aver cancellato una delle tasse più odiate dagli italiani. A proposito, ascoltandovi ora mi avete fatto venire in mente...
2: Lei lo paga? Un'idea, che auto ha?
11: Io ho una Aygo dell'anno in cui è nata mia figlia, la terza.
10: Vabbè,
11: Gea.
10: I cavalli, non la figlia.
11: No, del 2012, secondo me c'ha un asinello.
2: Quindi vabbè. Non paga.
11: E no.
10: Vedete, la sinistra mette le tasse e non le paga.
11: No, ma lei capisce quanto è ingiusta questa cosa che ha fatto.
2: Invece di AO, vai.
10: Fai la domanda tua.
11: No, mi avete fatto venire un'idea invece. Perché non aboliamo anche i costi del PRA?
10: Tutto aboliamo. Aboliamo anche i senatori del PD.
11: No, comunque ora per tornare seri, noi abbiamo contestato questa cosa. Meloni ha annunciato di aver cancellato, l'ha detto lei, no? Una delle tasse più date agli italiani. Il bollo, ovviamente, lo diciamo per i radioascoltatori, non è mai stato abolito. È prevista un'esenzione nel 2027 per una parte dei veicoli a certe condizioni. Io, per esempio, abbiamo scoperto ora con il collegamento con voi che non lo pagherò e magari potrei
10: come
11: pagarlo.
10: Sempre, come fa la sinistra.
11: Giorgetti dice che vorrebbero renderla strutturale. Bene, quando ci saranno norme e copertura ne discuteremo. Intanto però possiamo dire a chi ci ascolta che i 2 miliardi e 3 del 2027 che sono delle regioni devono essere garantiti non nella quantità in cui dice il governo, ma nella quantità in cui dicono le regioni, perché con quelle risorse, come Storace Sada, ex presidente della regione, si coprono costi sia sulla sanità che sul trasporto pubblico.
10: Andiamo
11: locale.
10: Intanto in sintesi, non ce la facciamo.
2: Quindi lei teme che le regioni non potranno più garantire i servizi che
11: erogano? Io non mi fido del governo centrale, perché se le risorse, che poi non sono 2-3, ma sono un po' di più, perché ogni regione aveva fatto i propri programmi, perché tu gli stai togliendo una leva alle regioni.
10: Ma gliela stai ridando?
11: Sì, ma stai ridando sui 2-3 sulla base delle entrate dell'anno scorso. Se una regione, non lo so, la regione Lazio, che le sta più vicino, caro Storace, aveva previsto di utilizzare quella leva per prendere 50 milioni in più e non li prende, che fa?
10: E può fare come la Puglia utilizzare. Che ha aumentato l'IRPEF, che le sta molto vicina.
11: La Puglia non solo cresce, ma dimostra anche di essere una delle regioni con il tasso di crescita più alto d'Italia, quindi evidentemente...
2: Stai parlando con due pugliesi, quindi stai attento, Francesco.
11: Esatto.
10: Allora, l'altra domanda, ma adesso la propaganda la spostate pure sul 3,08 del deficit?
11: No, ve lo chiedo io, dopo aver letto le dichiarazioni del ministro dell'economia Giorgetti. Il problema è l'Istat, cioè vogliono far tacere anche i numeri. L'Istat ha certificato che il deficit è rimasto al 3,1.
10: No, al 3,08.
11: Giorgetti, no, al 3,1 del PIL, sul 25. Il ministro dell'economia ci dice che le revisioni statistiche non sono compatibili, leggo parole del ministro dell'economia, con le esigenze dei conti pubblici. Io lo trovo un rovesciamento sorprendente, i conti non tornano, non si può cambiare il termometro, cambiamo la cura. Guardate che il deficit resta sopra il 3%, la pressione fiscale al 42,9%, la crescita dello 0,6%, il problema non è chi misura i numeri, il problema sono i numeri. È Giorgia Meloni che fa finta di non leggerli i numeri, sono il risultato.
2: A proposito di Giorgia Meloni,
11: di politica economica di Giorgia Meloni,
2: in pochi secondi, a proposito della Meloni, sì. Lei crede in un complotto contro il governo dei poteri forti?
11: Io ho letto questa cosa stamattina e Giorgia Meloni cercava l'establishment ai poteri forti, evidentemente non si è guardata allo specchio, perché lei oggi è establishment ed è un potere forte.
10: Mamma mia,
2: bisogna guardarsi allo specchio. Io lo faccio sempre tutte le mattine.
10: Ma devo fare un'ora con Boccia?
2: Certo,
10: prima o poi lo voglio fare.
2: Con il brano Un'ora sola ti vorrei. Grazie di essere stato con noi. Grazie Presidente. Grazie
11: a voi. Grazie.
2: Secondo te io sono una tua amica?
10: Di infanzia.
2: Si chiama così il brano.
11: Potere forte.
10: Mamma mia,
2: bisogna guardarsi allo specchio. Io lo faccio sempre tutte le mattine.
10: Ma devo fare un'ora con Boccia?
2: Certo,
10: prima o poi lo voglio fare.
2: Con il brano Un'ora sola ti vorrei. Grazie di essere stato con noi. Grazie Presidente.
11: Grazie a voi. Grazie.
2: Secondo te io sono una tua amica?
10: Di infanzia.
2: Si chiama così il brano ed è Annalisa insieme a Madame.

0: Avrei bisogno di un'amica, dice Annalisa, insieme a Madame.
1: Grande Enrico da Como che ci saluta, ci dà un buon tornati perché lui non paga con la Smart 62.
0: Ah, perché oggi effettivamente parlando di bollo vi stiamo chiedendo al 335-699-2949. Insomma, controllate, dovete andare a vedere il vostro libretto al paragrafo P2, dovete controllare i kilowatt.
1: Paragrafo P2? Non è reale.
0: No, no. E se supera anche di un solo kilowatt... praticamente dovete pagare. Abbiamo con noi il piacere di avere la capogruppo di Fratelli d'Italia alla Commissione Bilancio alla Camera, Ilenia Lucaselli. Grazie
1: l'abbiamo
0: di essere
1: beccata?
0: Con noi. Salve.
2: Eccoci.
1: Ecco l'onorevole
0: prima domanda. Lei lo pagherà il bollo? Che macchina ha controllato?
2: Io ho una macchina elettrica, quindi diciamo su di me...
0: Lo deve pagare.
1: No. È l'Europa, è colpa dell'Europa.
0: No, lo deve pagare. Le auto elettriche non sono esonerate dal
2: Certo, però c'è una logica, perché le auto elettriche non pagano, diciamo, la benzina, e quindi inevitabilmente.
1: Me lo fa un emendamento sulle auto ibride, così non lo pago. No.
0: Va bene, prima domanda gliela faccio io. Allora, le regioni, come lei sa, con i fondi che derivano proprio dal bollo auto, sostengono.

0: i servizi locali, ambientali, il trasporto, la manutenzione di strade, la sicurezza. Le chiedo, basteranno i risparmi del PNRR, visto che abbiamo anche un problemino con l'infrazione Unione Europea per deficit eccessivo?
1: Ma allora, diciamo, il discorso è molto complesso, nel senso che quando si forma una legge di bilancio, ovviamente le voci che vanno a comporre le coperture sono tante, sono moltissime, e quindi anche gli investimenti in infrastruttura sono coperture che noi ritroviamo che però servono per gettare la base al futuro. Cioè il PNRR non era e non è mai stato un punto di arrivo, ma un punto di partenza. Quindi sicuramente serviranno i residui, sicuramente serviranno risorse aggiuntive, questo è scontato.
2: Una cosa, a proposito del deficit che qui maliziosamente ricordava la sabotatrice, no? Ma col 3,08 ci si deve fermare con lo sviluppo e il calo delle tasse?
1: No, assolutamente no, ma guardi...
2: Diciamolo forte e chiaro.
1: No, allora, quello che è stato un po' sbandierato come se fosse una sconfitta del governo Meloni, in realtà è una delle più grandi vittorie del governo Meloni, cioè aver potuto sperare di uscire dalla procedura di infrazione con un anno di anticipo è stato possibile perché in questi 4 anni i conti pubblici sono stati gestiti in maniera attenta e oculata. Perché altrimenti,
2: da quanto si partiva?
1: Partivamo dall'8 nel 2022-23, siamo arrivati al 3,08 e quindi c'è una differenza sostanzialmente di quasi 70 miliardi in meno, quindi 70 miliardi recuperati a favore degli italiani. E quindi è stato un grande merito. Poi certo rimane il rammarico per non essere riusciti ad uscire un anno prima dalla procedura di infrazione, ma noi dalla procedura di infrazione usciremo nel 2027, così come è stato concordato con Bruxelles, come da programma, quindi non cambia niente.
0: Allora, il bollo in realtà non riguarderà tutti i veicoli, cioè l'esenzione dal bollo,
1: no.
0: Perché i veicoli per esempio intestati a società ed enti pagano, le vetture sopra i 109 cavalli pagano, le auto di lusso direi giustamente pagano, abbiamo sentito
1: certo.
0: Anche le auto elettriche, e poi è limitato a un solo mezzo di proprietà.
1: Sì, beh certo, la misura è una misura che serve per innanzitutto proseguire nel percorso che abbiamo iniziato, cioè di togliere tasse sugli italiani. Quella del bollo è sostanzialmente una patrimoniale a tutti gli effetti, e noi siamo contro le patrimoniali, e quindi quando possiamo abbassare il carico fiscale dalle tasche degli italiani ovviamente lo facciamo. La struttura che è stata data alla norma è una struttura che serve per tutelare e difendere le persone con dei redditi
0: sì.
1: più bassi, e quindi le auto di lusso sono escluse,
2: ecco.
1: E i nuclei familiari.
2: Ecco, le auto di lusso escluse, eccetera, eccetera. E perché la sinistra protesta? Se lo raddoppiavate, che succedeva?
1: Ma la sinistra quando e se mai tornerà al governo è alla possibilità.
0: Poi protesterete voi
1: reinserire.
0: Quando tornerà al governo. Lo rimetterà.
1: Lo reinserisce. Ma poi possiamo anche fare una card a parte e dare a loro la possibilità di pagarlo.
0: Grazie di essere stata con noi, Luca Seli di Fratelli d'Italia.
1: Grazie,
0: mentre noi torneremo dopo le informazioni sul del
2: sarà
0: GR con una puntata speciale del Rosso e il Nero che si chiamerà Don Francesco e l'onorevole Peppinella.
2: No,
0: poi
2: l'onorevole Luxuria.
0: Vi spiegheremo perché. Allora, quindi informazioni regionali, poi noi torniamo. Vogliamo dare anche il numero?
2: 335-699-2949.
0: E avremo un grandissimo ospite con noi che ci parlerà di un grandissimo autore. Quindi parleremo.
2: Guai a chi se ne va.
0: Con Ferrazzoli di Guareschi. A dopo.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Europa visibile e invisibile, frantumata e solidale, Europa che accelera e quella bloccata. A 70 anni dalla firma dei trattati di Roma, l'Unione Europea è ancora un'incompiuta.
5: E noi continuiamo a raccontarla con tanti ospiti, curiosità
4: e un po' di storia. Ogni sabato 7:30 a Caffè Europa lo prepariamo sempre noi, Cecilia Mosetti e Tiziana Di Simone, su Radio 1 e Rai Play Sound.
5: Onda Verde, viaggiare informati.
6: 18:26, una buona serata da Lucio Giordano. Sulla statale 203 a Gordina, tratto chiuso per un incendio tra Rucava e Cernadoi, siamo nel Bellunese. Traffico con pochissime criticità e dovute ad incidenti, probabilmente i forti rincari dei carburanti stanno influenzando e riducendo la mobilità degli italiani. Per le principali notizie partiamo dalla A13, code per 4 km per incidente tra Occhiobello e Rovigo Sud. Sulla A4 code per 5 km per un altro incidente tra San Giorgio e La Tisana. Sempre sulla A4 rallentamenti tra Sirmione e Brescia Est. Sulla A10, la Genova Ventimiglia, ci sono code a tratti per lavori tra Pietra Ligure e Finale Ligure. Infine sulla Firenze-Roma, code per un veicolo in avaria tra la diramazione Roma Nord e Ponzano. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
5: In collaborazione con il CIS.
7: Penelope, son tornato!
8: Ulisse! Sempre più alto!
7: E tu invece sei rimasta bassa!
8: Come uno scontrino del gigante?
7: Sì!
9: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco!
10: Ah, oh, finalmente un po' di relax!
11: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
12: Senza fine. Tu sei un attimo senza fine. Non hai.
13: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
14: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via! Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
15: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
16: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
5: Giornale radio del Lazio.
17: Aperta l'inchiesta per omicidio colposo contro ignoti dopo la morte dell'operaio di 22 anni caduto mentre lavorava al Colosseo, monumento chiuso per lutto. Il caso della professoressa accoltellata da un alunno, identificate le identità digitali delle persone che hanno seguito l'agguato in diretta Telegram. Pressa per il collo e costretta a seguire l'aggressore mentre rientrava a casa. Poi la violenza sessuale e la denuncia di una 39enne di Monterotondo. Buon pomeriggio da Cleto Romantini in studio per la terza edizione del giornale radio del Lazio che va in apertura all'incidente sul lavoro avvenuto al Colosseo che è costato la vita a un operaio di 22 anni. Il cordoglio del sindaco Gualtieri e del presidente Rocca.
18: Quando è precipitato da un'altezza di 10 metri, i suoi colleghi si trovavano dall'altra parte delle mura. Hanno sentito un tonfo e hanno lanciato l'allarme, ma all'arrivo del 118 per Andrea Moretti non c'era più niente da fare. È morto a 22 anni mentre lavorava al nuovo impianto di dell'illuminazione del Colosseo. È stato trovato con l'imbracatura ma senza fune agganciata, secondo le indagini coordinate dalla Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti. Forse si è staccata accidentalmente o, al contrario, non era stata collegata in modo corretto. Sarà la perizia disposta sull'attrezzatura a chiarirlo. In attesa dell'autopsia, i carabinieri stanno raccogliendo ogni elemento utile a chiarire le cause della tragedia. Sono stati ascoltati gli altri due operai, tra cui il cognato della vittima. Al vaglio anche le immagini delle telecamere interne. La ditta in cui era impiegato il giovane lavorava in subappalto e non sarebbero state riscontrate irregolarità. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha ordinato la chiusura del monumento per l'intera giornata e l'interruzione di tutti i lavori fino a nuova disposizione. Unanime il cordoglio dei sindacati. Il lavoro deve essere vita e non morte, sottolinea la UIL. L'USB ha annunciato uno sciopero dei lavoratori del Parco Archeologico del Colosseo fino alle 16 di domani, mentre la CGIL ha organizzato dalle 18 di oggi una fiaccolata per il giovane operaio. Presente anche la CISL. Ester Maria Lorido, TGR Lazio.
17: Sono state identificate digitalmente le persone che hanno seguito in diretta su Telegram l'accoltellamento della professoressa Isabella Marsilio, di 66 anni, ferita nella scuola media Verga di Centocelle a Roma. L'inchiesta è coordinata dalla procura dei minorenni. Ora carabinieri e magistrati dovranno associare i nickname utilizzati durante la diretta alle identità degli utenti. Gli accertamenti proseguono per chiarire tutti gli aspetti della vicenda. Una donna di 39 anni ha denunciato di essere stata aggredita e violentata domenica scorsa a Monte Rotondo, in provincia di Roma. Secondo il suo racconto, è stata afferrata al collo da uno sconosciuto mentre rientrava in casa in via Italo Calvino e costretta a seguirlo in una zona isolata. Dopo la violenza, la vittima è riuscita a recarsi in ospedale, dove è stato attivato il codice rosa. I carabinieri, coordinati dalla procura di Tivoli, stanno analizzando le telecamere di videosorveglianza della zona per identificare l'aggressore. Mostri, galline e schifosi sono solo alcune delle offese emerse dai verbali e dalle intercettazioni dei carabinieri nell'asilo nido dell'Appio Latino a Roma, dove un'educatrice di 62 anni è stata sospesa per maltrattamenti dopo la denuncia di due mamme. Microfoni e telecamere hanno documentato 64 strattonamenti, 63 schiaffi e continue offese. Durante l'interrogatorio la donna ha respinto le accuse, giustificando le violenze come un metodo educativo alternativo. Per gli inquirenti si tratta invece di inaccettabili condotte vessatorie scoperte dopo la denuncia di due madri a maggio. Simone Proietti è il nuovo direttore generale di AMA. La nomina arriva un mese dalla prematura scomparsa di Alessandro Filippi, del quale aveva assunto le funzioni ad interim. La scelta di Roma Capitale punta sulla continuità del lavoro avviato da Filippi per il rilancio della municipalizzata. Ora le ultime sul traffico con l'Agenzia Roma Mobilità.
19: Sul grande raccordo anulare, traffico intenso tra Roma Fiumicino e Roma Napoli in carreggiata esterna. In carreggiata interna si rallenta invece all'altezza di Ottavia, tra Cassia e Salaria, più avanti tra Nomentana e Casilina. Traffico intenso anche sul tratto urbano della 24 da Viale Togliatti in direzione del raccordo e in via del Foro Italico verso la Salaria. In uscita dalla città, rallentamenti sulla Colombo tra Vitinia e Acilia. Sulla Cassia all'altezza dell'ospedale San Pietro fate bene ai fratelli, sulla Flaminia all'altezza di Grotta Rossa. Simona Innocenti, Agenzia per la Mobilità.
17: 18, 34 minuti, 36 secondi. Termina qui questa terza edizione del Giornale Radio del Lazio, coordinata da Monica Pietrangeli, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Francesco Paradisi, da Cleto Romantini, che ha condotto in studio. Buon proseguimento di serata e buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di Rai Radio 1.
3: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Lazio. Radio 1. Un mondo da sentire.
20: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
21: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
20: Colombo, navigando sull'app Family,
22: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
20: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva, la Badia, a 4,29 euro.
23: La spesa intelligente!
24: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
25: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo. Anzi, forse è questo il suono più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
0: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
2: Il rosso e il nero.
4: Seconda parte del rosso e nero, che c'hai? Che hai?
6: No, guarda, ero così triste perché stare senza gli ascoltatori questi 10 minuti, solo con te. Mamma mia, meno male che ha scritto Simona D'Ancona, siete un mito.
4: Grazie Simona.
6: Se avessi detto sei un mito rivolto a me era ancora meglio.
4: Egoista, egoista. Allora, seconda parte del rosso e il nero, anzi, seconda parte di una nuova versione del rosso e il nero, si chiama Don Francesco e l'onorevole Luxuria Peppina.
6: Peppinella.
4: Lo ricordate Fernandel che faceva Don Camillo, Gino Cervi che faceva l'onorevole Peppone del
6: l'avrò
4: Partito Comunista Italiano?
6: 200-300 volte li avrò visti. Che... E ancora oggi, se mi capita in qualche trasmissione, un reel di Facebook, li vedo. Perché sono innamorato.
4: Vi vogliamo riportare a quegli anni, gli anni 50, Brescello, provincia di Reggio Emilia. Riascoltiamo un po' Don Camillo e l'onorevole Peppone.
8: Giornalaio, per favore, vorrei l'osservatore romano. Oh, scusate, signor sindaco, vi avevo preso per il giornalaio. Cosa vendete?
26: Il giornale della verità.
8: La verità per 25 lire? Ah, ma non è mica caro.
27: Ricordate, nel segreto della cabina elettorale... Dio vi vede e Stalin no.
4: Dio vi vede ma Stalin no. Un grande, però Guareschi deve essere ricordato anche per altro. E abbiamo la fortuna di avere un giornalista e autore del libro Ho imparato a dire di no, ma c'è voluta una guerra. Vita, opere e libertà di Giovannino Guareschi, edizioni Rai Libri. Abbiamo il piacere di avere con noi Marco Ferrazzoli. Salve.
6: Eccolo.
28: Buonasera,
6: eccolo.
28: Francesco. Buonasera Vladimir. Avete detto, diciamo Francesco, Vladimir, avete già un titolo di trasmissione che è guareschiano, no? Cioè rosso e nero, quindi il peppone col fazzoletto rosso al collo e il prete nero che più non si potrebbe.
6: Lo vedo. E una cosa, io c'ho subito una domanda. Come nasce l'amore per il personaggio Guareschi? Perché l'avete scritto questo libro, solo amore.
28: Nasce più di 25 anni fa, no, anzi, nasce moltissimi decenni fa da bambino quando incomincio a leggere Guareschi che avevo nella biblioteca di casa. Poi più di 25 anni fa da giornalista mi propongono di intervistare Carlotta e Albertino, cioè i due figli che ormai sono due maturi signori. Nasce un rapporto e un'amicizia che ha prodotto 3 libri, una mostra, qualche centinaio d'articoli e adesso questo libro che avete avuto la cortesia di citare. Ma a proposito di Rai Libri, nasce soprattutto anche il film, esatto, che è andato in onda domenica sera su Rai 1.
4: Un grande successo, sì.
28: Ma siamo contentissimi, abbiamo vinto la prima serata.
6: Ah, la Rai che ha fatto,
4: sì, Rai 1,
6: Rai, che bello.
4: No, Rai Libri,
6: bello.
4: E poi c'è stata il biopic, no?
28: È un biopic del quale ho avuto la fortuna di essere consulente e poi sceneggiatore, quindi l'ho proprio scritto assieme al regista.
6: E adesso occhio alle domande cattive di Vladimir.
4: No. Noi conosciamo Guareschi come il padre appunto di Don Camillo e l'onorevole Peppone, però Giovannino Guareschi è stato uno scrittore ma anche giornalista, umorista e caricaturista.
28: Allora, è stato veramente di tutto, apparteneva a una generazione di autori straordinari, trasversali, ai quali qualunque cosa si chiedesse di fare riuscivano. Ma è stato, voi avete citato poco fa, un manifesto, quello nel quale c'è l'omino nell'urna e la scritta nell'urna Dio ti vede, Stalin no.
4: No, sì.
28: Quel manifesto ha semplicemente cambiato la storia italiana, nel senso che ha contribuito alla vittoria democristiana nelle elezioni del 48 contro il Fronte Popolare del PC, sì, e del Partito Socialista. Io non voglio dire che le cose siano andate meglio o peggio, ma sono andate in modo molto diverso da come sarebbero andate se avesse vinto il Partito Comunista. Ricordiamoci, nel 48 c'era una situazione ancora di muri veramente molto solidi, e quindi Guareschi con quei manifesti ha spostato una quantità di voti enormi, contribuendo al successo dell'ADC e quindi in quella fase anche della democrazia.
6: Scusa, diciamo, ma i giovani quanto lo conoscono Guareschi?
28: Purtroppo non moltissimo, e questa è una delle ragioni per le quali abbiamo realizzato il film e per le quali ho scritto il libro, perché riteniamo che sia importante farlo conoscere per due ragioni. La prima è fondamentale, che è un autore esilarante. Molte pagine di Guareschi sono proprio ai vertici della letteratura del Novecento. Ricordiamo che è lo scrittore in italiano che in assoluto ha venduto di più nel XX secolo, oltre 20 milioni di copie.
6: 20 milioni?
28: Mamma mia. 22 milioni circa 22. Di copie, tradotto in tutto il mondo, ma oltre a questo è una porta di ingresso alla storia del Novecento fondamentale. Ricordiamo che è stato un giornalista che è andato in galera nella Repubblica. È andato...
4: Vogliamo ricordare, perché
7: è stato il mio predecessore.
4: No, tu te la sei rischiata.
28: Allora, è stato prima
7: di tutto della Repubblica.
28: Certo, è stato prima di tutto internato assieme ad altri 650.000 soldati ufficiali per essersi rifiutato di combattere con i tedeschi e con la Repubblica Sociale.
6: Sì,
28: e poi ha fatto oltre 400 giorni di carcere su querela di Alcide De Gasperi. Quindi è curioso che lo scrittore...
6: Ma perché, che aveva detto? Si ricorda cosa aveva detto?
28: Lui aveva pubblicato due lettere attribuite ad Alcide De Gasperi, nelle quali De Gasperi avrebbe esortato gli alleati a bombardare Roma per far insorgere la popolazione. Il processo nel quale si verificò la sua colpevolezza durò 3 giorni e il giudice, il tribunale, decise che non si potevano fare perizie su quelle lettere per stabilire l'autenticità o meno, perché la parola di De Gasperi non poteva essere messa in discussione. Immaginate cosa sarebbe successo oggi se a un giornalista fosse stato fatto un processo di questo tipo.
4: Senta, Guareschi, a proposito di rosso e nero, no? Era un po' nero, diciamo, di simpatie politiche, però era un po' rosso nel look, perché aveva questi baffi che ricordavano Stalin. Lei ha ricordato che ha contribuito a far vincere la Democrazia Cristiana. Lui era cattolico, ma anche un po' antidemocristiano, no?
28: Beh, lui aveva questo, il sottotitolo del libro non è a caso Vita, Opere e Libertà. Lui era un difensore della libertà propria e della libertà in assoluto indomito. E quindi quando riteneva che ci fosse una cosa da dire, non guardava a chi facesse comodo o scomodo, e quindi fu considerato da Togliatti l'uomo più cretino del mondo. Togliatti, da questa espressione, De Gasperi lo querela e lo manda in galera, quindi era molto abile a farsi dei nemici, tant'è che poi gli ultimi anni fu completamente emarginato. Nessun collega, nessun intellettuale gli prestava la solidarietà che avrebbe
6: meritato. Senti, quel memorabile Contrordine Compagni nella storia.
28: E quelle vignette in cui l'unità per un refuso dà degli ordini assurdi che però i militanti comunisti eseguono, perché se c'è scritto sull'unità vuol dire che bisogna farlo. E la terza narice serve a far uscire la materia grigia dal cervello per far entrare gli ordini del partito. È insomma una vignetta feroce, davvero feroce ed esilarante, perché poi l'umorismo, diceva Guareschi, è la migliore arma da usare contro la retorica, ed è davvero così. Voi d'altra parte lo sapete, insomma, no? In trasmissione credo che cerchiate di applicare il metro dell'ironia e dell'autoironia.
4: Per fortuna un'arma di sopravvivenza. Prima dell'ultima domanda che le farà Don Francesco, voglio dire Francesco Storace, vogliamo ricordare che a Brescello, in provincia di Reggio Emilia, c'è addirittura un museo dedicato a Don Camillo e l'onorevole Peppone.
28: Ci sono 2 musei dedicati a Guareschi e un intero paese dove io ho avuto il piacere domenica sera di presentare prima il mio libro e poi di assistere in diretta al film della Rai,
4: che
28: nella
4: bello.
28: Piazza Guareschiana per eccellenza.
4: Avete fatto tipo drive-in, bellissimo.
7: Ascolta, ho imparato a dire no, non è luxuria, ma lo diceva Guareschi a chi?
4: Io dico sempre sì.
28: E lui ha imparato a dire no in guerra con l'internamento, e lo ha detto sempre a chiunque ritenesse stesse compiendo un abuso, perpetrando, per cui dai gerarchi fascisti più trinari ciuti per l'appunto, ai militanti comunisti più trinari ciuti, ha detto di no a tutti e l'ha pagata veramente molto cara.
4: Allora, complimenti. Per, libro... chi ha amato Guareschi, per chi invece lo vuole conoscere, consigliamo questo libro
6: di Marco Ferrazzoli, Ho imparato a dire di no, ma c'è voluto la guerra, eccetera, eccetera, edizioni Rai.
4: E noi le vogliamo dedicare, a proposito di chi ha imparato a dire no, un brano che si chiama proprio C'è chi dice no di Vasco Rossi, ringraziando Marco Ferrazzoli di essere stato con noi. Grazie.
28: Grazie a voi. Grazie. Ciao, buona serata.
4: E quindi noi siamo qui con il rosso e il nero, quindi oggi abbiamo parlato anche di Don Camillo, l'onorevole Peppone, mamma che anni
6: avete
4: 50.
6: Visto che è nuova edizione questo rosso e nero,
4: ma fantastico. E noi poi arriviamo con le nostre rubrichelle, oggi le voglio chiamare così, rubrichelle. Vasco Rossi.

0: rosso e nero diventa anche un po' rossi in senso di Vasco, ed era c'è chi dice no.
1: Ma lo sai che un giorno, se decidessimo di andare in vacanza insieme,
0: c'è
1: Fabrizio da Chiavari che ci dà il consiglio a proposito di Guareschi. Di Guareschi conosco il posto di dove andava in vacanza, cioè Riva Trigoso, frazione di Sestri Levante, dalle mie parti. Ma guarda un po'.
0: Chissà se Marco Ferrazzoli
1: sono fantastici.
0: È arrivato il momento delle nostre fantastiche rubrichelle.
1: Come rubrichelle?
0: Le rubrichelle.
1: Siamo in pizzeria.
0: Le rubrichine. Le rubricucce.
1: Allora, ovviamente il podio nero.
0: No, podio rosso, ecco. Comincio io. Al terzo posto ci metto la prof accoltellata.
1: La professoressa.
0: La professoressa. Ma perché i tempi sono stretti.
1: È stato un altro di episodio simile.
0: La professoressa accoltellata a Roma, che ha dichiarato di voler abbracciare lo studente congolese che le ha salvato la vita. Forse adesso ci ripenserà su quello che scriveva su Facebook, com'era bella l'Italia senza migranti.
1: Mi cascano le braccia.
0: Meno male che non te casca qualcos'altro. Al secondo posto a Trump, che riesce a superare tutti nelle promesse elettorali. Oltre che donare $5,000 agli americani, adesso all'ONU promette che ci sarà l'accordo con l'Iran. Quando? Dopo le elezioni di midterm.
1: Questo è vilipendio al capo di Stato estero.
0: Al primo posto all'età per ottenere la pensione, che si alza sempre di più. Nel 2027 si andrà in pensione a 67 anni e un mese. Nel 2028 dovremo aspettare 2 mesi in più. E l'anno dopo a 67 anni e 6 mesi. Salutiamo la Fornero, tanto vi ripeto.
1: E allora gli dobbiamo invitare Durigon e te la spiega bene questa cosa.
0: Va bene, sì. Podio nero.
1: Al terzo posto Giorgio Gori, eurodeputato del PD, maschio, dice a Conte niente accordo se lasciate sola l'Ucraina. Oh! Al secondo posto il presidente dei Vescovi Zuppi, no all'eutanasia, non c'è diritto a morire ma ad essere curati senza essere lasciati soli.
0: Ce l'aveva con Zaia?
1: E al primo posto Alessandro Di Battista,
0: che
1: aveva fatto impensierire moltissimi italiani, torna in video e io sono contento.
0: Sì, l'ho visto anch'io, devo dire, mi è sembrato, oltre che buona salute, anche molto molto lucido e combattivo.
1: E anche provato.
0: Viva Cuba!
1: E anche provato. Finiscila questa roba.
0: Ma parlato di Cuba,
1: che deve fregarmi,
0: è stato salvato grazie ai medici.
1: Questo
0: cubani.
1: Questo è il podio nero, non rosso nero.
0: Che rubrichella c'è?
1: Il sigaro di Cuba. C'è il tweet di Vladimir.
0: Ancora
1: Luxuria.
0: Si chiama così. Uffa.
2: Pensiero stupendo.
1: Ma non è finita sta roba.
0: Il mio pensiero stupendo va al ministro Giuli. Lo conosci?
1: Come no?
0: Giuli ha nominato consulente per il cinema il suo sarto, scusa, il suo sarto Domenico Vacca.
1: Ah, sei il tuo soprannome.
0: Dal metraggio al lungometraggio, un attimo. E caro ministro, non si curi delle critiche. Pensi, fu criticato persino l'imperatore Caligola per voler nominare console il suo cavallo. Vizi e virtù di Storace.
1: Allora, vizi annunciare quasi 5 anni fa la città dei 15 minuti, come fece Gualtieri. Stavolta la virtù non c'è, perché persino gli autobus sono costretti ad andare sulle corsie preferenziali a 8 km all'ora.
0: Ma chi va sano va piano e va lontano. A proposito, abbiamo parlato di soldi.
1: Va piano, casomai.
0: Abbiamo parlato di soldi.
1: Chi va sano o chi va piano?
0: Chi va piano va sano e va lontano.
1: E chi va Vladimir...
0: Fanno tutte rime con ano, vedi? Allora, un po' di soldi. Money, money, money. Gli ABBA, adoro, adoro.
1: Poi l'ultima ora,
0: Poi l'ultima ora, sì, tranquillo.

0: bello, gli ABBA, adoro. Che notizie abbiamo dell'ultima ora?
1: Adoro.
2: No, adesso torniamo seri perché c'è stata questa tragedia dell'operaio morto al Colosseo, 22 anni, Andrea Moretti. Ci inchiniamo come tutti al suo sacrificio, è precipitato durante i lavori di illuminazione al Colosseo e proprio al Colosseo in questo momento credo la CISL ha chiamato a raccolta i lavoratori per una fiaccolata in suo nome, diciamo sono lì per esprimere il nostro cordoglio, dicono i dirigenti e organizzazioni sindacali, ma anche giustamente per chiedere che venga fatta a piena luce su quanto accaduto.
0: È una notizia che è andata girata in tutto il mondo, tra l'altro
2: al Colosseo, ragazzi.
0: A poca distanza da quella Torre dei Conti dove un po' di tempo fa perse la vita anche un operaio più grande rispetto a lui. Quindi resta sempre il problema delle morti, le cosiddette morti bianche. Allora, prima di salutarci, io devo dire una cosa.
2: Devo fare un augurio
0: di pronta guarigione a chi?
2: A Bruno.
0: A Bruno Vespa,
2: ieri l'abbiamo visto.
0: Abbiamo visto insomma, un po' malconcio ieri.
2: Ci è dispiaciuto anche questa cosa, però è stato coraggioso.
0: Perché stoico, eroico, col braccio in gesso. Cos'era? L'occhio pesto, eccetera. Pur di intervistare Giorgia Meloni.
2: Questo è stato fantastico.
0: Allora lanciamo questa.
2: Giorgia Meloni aveva detto possiamo rinviare. No, lui no.
0: Allora io lancio questo appello. Siamo disposti a intervistarti anche se mi si rompe il tacco, ok? Quindi anche in caso di infortunio.
3: Premier, hai sentito? Perché questa è una proposta ufficiale di Vladimir Luxuria.
0: Capito? A te che anche se ti si rompe a te che gli occhiali, ecco, mettiamo così. Tu intervisti lo stesso Giorgia Meloni.
2: Ma
0: va
2: non
0: bene?
2: C'è dubbio, non c'è dubbio. Bravo. Anche in ginocchi se serve.
0: Bravo, sui ceci. Autori Moreno Amantini e Massimiliano Lenzi, grazie. Punti appunti musicali.
2: Ma pure
0: punti,
2: Lenzi, ringrazi.
0: Duccio Pasqua, la regia Ludovico Suppa, grazie. Grazie anche al tecnico Max Gambino. E noi ritorniamo quando?
2: Torniamo domani.
0: Domani a che ora?
2: Domani sarà una bella puntata alle 18.
0: È
2: perché parliamo dove va quest'Europa?
0: Andiamo un po' in Deutschland domani, va? Allora.
2: In Deutschland, in Ucraina.
0: Buona cena, buon rientro a casa se siete in macchina e ovviamente restate fedeli su Rai Radio 1 perché arrivano le notizie GR1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
2: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta, lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
3: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Questa sera alle 21:20 su Rai 3.
4: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: Ore 19.
1: GR1.
2: A New York parola al nemico di Trump, Pezeshkian all'assemblea ONU, Teheran, vittima di terrorismo. Il presidente iraniano mostra le foto dei bambini uccisi nei raid della delegazione statunitense, abbandona l'aula. Violazione dei cieli, elicottero russo sconfina in Polonia, si alzano i jet. Il segretario di Stato americano Rubio annuncia: abbiamo invitato Putin al G20 di Miami. Sì al nucleare sostenibile, via libera definitivo del Senato al disegno di legge delega. Giorgia Meloni, promessa mantenuta, scelta coraggiosa e di buon senso. L'OCSE alza la stima di crescita nel nostro paese per il 2026. Giorgetti, conti tengono. Obiettivo della prossima manovra, tagliare ancora le tasse al ceto medio. Le opposizioni, economia in ginocchio. Andrea, morto al Colosseo, sequestrata ai fune di sicurezza e l'imbracatura indossata dall'operaio di 22 anni, precipitato da 10 metri in serata, piaccolata con i lavoratori. C'è vita su Marte, scoperto un sistema di antichi laghi e acque idrotermali, i dati forniti dal rover della NASA sul pianeta rosso. L'estranea corre per l'Italia agli Oscar. Il regista Paolo Strippoli, decisione inaspettata. Il film sarà nelle sale l'8 ottobre. Sorpresa Oasis, nuova data a Roma il 26 luglio, altri concerti anche in Germania e Regno Unito. Europei di pallavolo, quarti di finale, in campo gli azzurri contro la Finlandia. Giorgio Schiavoni in studio a New York, seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Atteso in serata l'intervento del leader ucraino Zelensky. Dal Palazzo di Vetro il presidente iraniano Pezeshkian ha replicato alle parole di Trump. Discorso molto duro quello dell'Iran, dice il ministro degli esteri Tajani. Il corrispondente.
3: Il presidente americano ci ha descritto come terroristi, ma noi siamo le vittime del terrorismo. Il tono di sfida è di Masoud Pezeshkian, il presidente iraniano che dal podio delle Nazioni Unite ricorda l'uccisione del leader supremo Khamenei e mostra le foto delle vittime civili delle bombe americane e israeliane, dice. Non ci pieghiamo, prosegue il presidente della Repubblica Islamica, non cerchiamo l'egemonia. La forza militare ci serve solo per difenderci e l'energia nucleare solo per il progresso economico. L'unico delegato americano presente in aula esce all'inizio del discorso, mentre Pezeshkian attacca l'insopportabile bullismo di Washington. E bulli del Medio Oriente, Trump aveva definito ancora ieri gli iraniani, sempre all'ONU, annunciando di essere a un bivio: trovare un'intesa o annichilire Teheran, che non potrà mai avere l'atomica. Oggi in primo piano anche il dossier Ucraina. Zelensky interverrà al Palazzo di Vetro, mentre Kaya Kallas, alto rappresentante per la politica estera dell'Unione, si dice preoccupata dall'escalation russa contro i civili ucraini. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: A margine dell'Assemblea Generale ONU, l'incontro tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov, la corrispondente.
4: Da un lato del tavolo i russi, dall'altra gli americani. Non è sembrato di vedere grandi sorrisi, l'atmosfera è molto cambiata. Negli ultimi giorni russi e americani si sono scambiati parecchi colpi. Washington ha adottato un ampio pacchetto di sanzioni contro Mosca, il primo da quando Trump è tornato alla Casa Bianca. A Mosca rispondono confiscando la sede russa di una grande azienda americana e gli USA ribattono non dando il visto al viceministro degli esteri russo che doveva arrivare a New York con Lavrov. Ora Rubio dice che ha invitato ufficialmente Putin al G20 di Miami, spera che accetti. Al momento sembra molto irrealistico. Rubio dice anche che una tregua non risolverebbe la guerra, ma può sempre accadere. Lavrov si dice disponibile alle trattative, ma punta prima a ristabilire relazioni bilaterali. Nelle stesse ore Putin faceva il punto con il governo dopo le elezioni. Il voto, ha detto, è un voto per i soldati. Si è detto sicuro che tutti gli obiettivi dell'operazione militare in Ucraina saranno raggiunti. Stamattina il suo portavoce Peskov diceva che Putin è sempre pronto a incontrare Trump, quanto a Zelensky può venire a Mosca quando vuole, ma non ci sono ancora i presupposti per un negoziato. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
2: Fin qui le relazioni diplomatiche, ma il conflitto tra Russia e Ucraina prosegue senza tregua. In questo scenario Varsavia rende noto che un elicottero di Mosca ha violato il confine polacco, uno sconfinamento di 42 secondi che ha comportato l'immediato decollo dei caccia. Non ci sono però state conseguenze. Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega sul nucleare sostenibile, già passato alla Camera lo scorso giugno. Si avvicina così l'autonomia energetica dell'Italia per il ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin.
1: Oggi è una giornata storica per l'Italia. Il nucleare sostenibile insieme alle rinnovabili renderà l'Italia un paese sicuro, indipendente, un paese competitivo. Avrà più energia per le famiglie e più energia per le imprese. È la direzione che stanno prendendo i principali paesi nel mondo.
5: A parlare il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin. Il nucleare torna ufficialmente dunque nell'agenda energetica italiana e quindi la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum del 1987. Il provvedimento dà al governo la delega di disciplinare la materia con la costruzione delle nuove centrali e la produzione di energia elettrica. I reattori di terza generazione hanno un livello di sicurezza molto alto. Resta comunque il fatto che anche questi richiedono lo stoccaggio del combustibile esausto, quindi ora il primo passo è il coinvolgimento dei comuni. Lorenzo Opice, GR1.
2: E al via libera definitivo del testo sul nucleare plaude la Premier Meloni, che parla di scelta di buonsenso.
6: Dopo quasi 40 anni l'Italia torna ad avere un quadro di regole per produrre energia nucleare, una scelta coraggiosa e di buon senso. Già da queste prime righe affidate ai social è evidente la soddisfazione di Giorgia Meloni per l'approvazione definitiva in Senato del disegno di legge. Per la Premier si tratta di un altro impegno preso in campagna elettorale con gli italiani e mantenuto, un tema spesso inserito nei suoi discorsi ai vertici internazionali e in sede europea, definito un ambito strategico per l'Italia. E da oggi la nuova legge servirà a cambiare le cose, spiega la Presidente del Consiglio, ricordando che ora importiamo elettricità da centrali di nazioni vicine, ma non possiamo produrla. Giorgia Meloni annuncia che il governo scriverà le norme attuative in tema di sicurezza, gestione dei rifiuti e rapporto con i territori ed elenca i vantaggi che avranno famiglie e imprese all'insegna di più sicurezza energetica e meno dipendenza dall'estero, compresa la minore esposizione alle crisi internazionali che gli italiani hanno pagato in bolletta, scrive. Sarà una risposta concreta alla domanda di elettricità che aumenterà con data center e intelligenza artificiale, aggiunge la Premier, rassicurando che si tratta di tecnologie di nuova generazione e non delle vecchie centrali. Carla Macrellino, GR1.
2: E commentando il DDL nucleare, Forza Italia parla di una scelta strategica. Una battaglia della Lega da anni, dalle parole passiamo ai fatti, dice Matteo Salvini. Di tutt'altro parere le opposizioni, con l'eccezione di Azione. I 5 Stelle accusano il governo di vendere promesse sul nucleare che non potrà mantenere. E d'Alleanza Verdi Sinistra, Angelo Bonelli parla di una follia economica. Giorgia Meloni dice, fa pagare agli italiani i suoi fallimenti. Siamo all'economia, l'OCSE rivede al rialzo le stime di crescita dell'Italia per il 2026. Lavoriamo per tagliare le tasse al ceto medio, dice il ministro Giorgetti.
7: A garantire stime di crescita OCSE migliori del previsto sono due fattori. Da un lato i consumi delle famiglie, dall'altro gli investimenti anche legati al PNRR, abbastanza trainanti da garantire una crescita allo 0,9% rispetto allo 0,6% previsto. La crescita globale è al 2,9% con incognite pesanti che fanno da sfondo. La crisi energetica di Hormuz, i dazi, i dubbi collegati all'intelligenza artificiale. Uno scenario complesso in cui i conti italiani reggono, dice al Question Time della Camera il ministro dell'Economia Giorgetti.
8: E naturalmente questo non ci pone in coda in Europa, perché ci sono altri paesi che, le assicuro, stanno in condizioni assai peggiori in un contesto internazionale assolutamente sfavorevole.
7: Poi le riflessioni sulla prossima legge di bilancio. Puntiamo a tagliare ancora le tasse al ceto medio, ha detto Giorgetti, con l'allargamento dello scaglione al 33% anche sopra i 50.000 euro. Sull'eliminazione del bollo auto per le auto di piccola cilindrata si lavora per rendere stabile nel tempo la misura. Paola Nania, GR1.
2: I temi economici, ma anche le nuove norme sulla scuola, sono al centro del confronto tra maggioranza e opposizioni.
9: Stop alle classi ghetto, l'obiettivo per Fratelli d'Italia è una scuola che serva ad una vera integrazione tra gli studenti. Parla di norma di buonsenso Forza Italia, che poi sul fronte economico esclude lo scostamento di bilancio. Con noi dicono meno tasse. Il tetto agli alunni stranieri in aula, una battaglia storica della Lega, ricorda Matteo Salvini, che poi rilancia sulle norme contro l'integralismo islamico.
10: Se adesso in tanti sostengono la battaglia della Lega, bene, a noi interessa arrivare al risultato, non mi interessa avere la medaglietta del primo partito.
9: Dal centro-sinistra il PD con la segretaria Liz Schlein attacca Giorgia Meloni, tira il presidente Mattarella per la giacchetta, non ha senso dello Stato. Pensiero condiviso da 5 Stelle che rincarano, non ha capito quanto sottolineato dal capo dello Stato. Sulla scuola Verdi-Sinistra parlano di attacco sconsiderato a Mattarella e Riccardo Maggi più Europa.
11: Mattarella da ministro aveva lavorato per l'inclusione di tutti gli studenti, oggi Meloni lavora per la segregazione, anziché dare alle scuole gli strumenti per fare quello che devono fare.
9: Opposizioni che bocciano il governo anche sulle scelte economiche. L'esecutivo non è riuscito a portare il paese fuori dalla procedura di infrazione. Alessandro Allegra, GR1.
2: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Montecitorio, accolto dal Presidente della Camera Lorenzo Fontana, per assistere alla presentazione dell'edizione nazionale delle opere di Aldo Moro. Rai Radio 1 alle 19:10 minuti, la cronaca. Fiaccolata dei sindacati davanti al Colosseo per Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni, morto dopo essere precipitato mentre lavorava nell'anfiteatro. Intanto la Procura di Roma indaga per omicidio colposo. Il nostro inviato.
12: La fune di sicurezza integra la vittima, indossava l'imbragatura, ma i due dispositivi non erano collegati tra loro. Se all'origine della tragedia ci sia stato uno sgancio accidentale o un errore umano, sarà una perizia a stabilirlo. L'autopsia invece chiarirà se Andrea Moretti abbia avuto un malore. Il 22enne, operaio specializzato per i lavori in quota, stava installando la nuova illuminazione del Colosseo quando poco dopo la mezzanotte è caduto da una decina di metri tra il secondo e il terzo anello dell'anfiteatro. I due operai che erano con lui non hanno assistito all'incidente. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere. I carabinieri hanno acquisito le immagini insieme ai documenti relativi all'appalto. Moretti era assunto da una ditta del suo paese, Crognaleto, nel Teramano. Il titolare è un suo parente. Lavoravano in subappalto, ma non sembrano esserci irregolarità, fanno sapere dalla CGIL, che insieme agli altri sindacati ha indetto una fiaccolata davanti al Colosseo.
13: Siamo nel sito più importante del mondo, è giusto fermarsi e fare chiarezza sull'accaduto.
12: Il ministro della Cultura Giulia ha ordinato lo stop ai lavori e da metà mattina nata in segno di lutto la chiusura dell'anfiteatro.
14: Faremo di tutto perché esca fuori la verità e non si ripeta mai più quello che è successo.
12: Dal Colosseo, Roma, Simone Zazzera, GR1.
2: Operaio, rocciatore esperto, Andrea Moretti viveva con la sua famiglia, l'abbiamo sentito, a Crognaleto, in provincia di Teramo. Il padre perse la gamba in un incidente sul lavoro.
15: Amava le montagne della sua terra, l'equitazione, il tiro con l'arco. Tutti oggi lo descrivono come un giovane solare pieno di passioni. Andrea Moretti, 22 anni appena, aveva scelto di seguire le orme del padre. Dopo il diploma si era trasferito a Firenze per studiare la scuola delle belle arti, ma poi aveva preferito lasciare gli studi e iniziare subito a lavorare. Si era specializzato in lavori in quota, un mestiere che spesso lo aveva portato lontano dalla sua Crognaleto, nel Teramano, fino al cantiere del Colosseo, di cui andava particolarmente fiero. Andrea lascia tre sorelle maggiori, i genitori Patrizio e Silvana, che nella notte hanno raggiunto subito Roma dopo la notizia della tragedia e a cui è toccato il terribile rito del riconoscimento formale all'Istituto di Medicina Legale. Il papà, ex operaio, anche lui anni fa aveva avuto un brutto incidente, aveva perso una gamba, una prova durissima per la famiglia Moretti. Ora la scomparsa del figlio così giovane, il ricordo commosso del sindaco di Crognaleto, Orlando Persia.
16: Intera collettività di Crognaleto è sotto shock. Ragazzo solare, con il sorriso in bocca, stampato in bocca. Mi piace ricordarlo così, Andrea, 22 anni è dura.
15: Il giorno dei funerali sarà lutto cittadino. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Lamezia Terme, un 14enne, progettava di accoltellare la sua insegnante, ma i compagni lo hanno scoperto e hanno dato l'allarme.
17: Aveva annunciato su Telegram la sua intenzione di accoltellare l'insegnante d'italiano che l'anno scorso lo aveva bocciato. Ma i compagni di scuola hanno avvertito un adulto che ha poi dato l'allarme. I carabinieri hanno trovato il coltello in un bagno di un istituto comprensivo di Lamezia Terme e l'hanno sequestrato con lo smartphone del ragazzo. Ora il 14enne di origine marocchina è stato denunciato in stato di libertà alla procura dei minorenni di Catanzaro. La docente, vittima designata, è in stato di shock.
18: All'inizio non ci volevo credere, ma ovviamente è da quando insomma l'ho saputo che non sto bene.
17: La dirigente scolastica ha dichiarato che il ragazzo non era considerato problematico, ma che ora va aiutato, e ha ringraziato i suoi compagni di scuola che non si sono girati dall'altra parte, evitando così un altro delitto.
19: Ha funzionato questa rete e quindi effettivamente non è successa una tragedia. Io penso ovviamente anche al ragazzo, perché ha bisogno di aiuto.
17: Giancarlo Rossi, GR1.
2: Nuovo appello del Papa in vista della giornata mondiale del migrante e del rifugiato di domenica prossima. Al termine dell'udienza generale in Piazza San Pietro, Leone XIV si è soffermato in particolare sulla tutela dei minori migranti.
20: Il mio pensiero va ai migranti, ai rifugiati, specialmente ai minori costretti ad abbandonare la propria terra. I bambini e gli adolescenti sono i più vulnerabili. Spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche. Perdono la vita lungo le rotte migratorie.
2: Troppi silenzi sul processo a carico di padre Marco Rupnik, l'ex gesuita accusato di abusi sessuali, psicologici e lavorativi. A denunciarlo sono cinque suore, presunte vittime del teologo e mosaicista, in una lettera aperta a Papa Leone XIV. L'appello arriva alla vigilia del viaggio di Prevost in Francia, che farà tappa anche a Lourdes, dove i mosaici di Rupnik sono stati coperti. Harvey Weinstein torna in carcere con una condanna a 15 anni per violenza sessuale. A New York, l'ex produttore di Hollywood è stato riconosciuto colpevole dell'aggressione all'ex assistente Miriam Hallay avvenuta nel 2006. La precedente condanna era stata annullata per vizi procedurali. Per Weinstein resta aperto anche il fronte californiano, dove è stato condannato per lo stupro di una modella italiana. Acque idrotermali e sotterranee su Marte, lo rivela un nuovo studio americano su dati forniti dal rover della NASA in un'area del pianeta rosso, che ora diventa sempre più interessante per la ricerca di tracce di vita passata.
0: La presenza in un lontano passato di acqua allo stato liquido su Marte è ormai suffragata da diverse prove. A fornire l'ulteriore conferma è un recentissimo studio americano che ha individuato in un antico cratere le tracce sul pianeta rosso di un complesso sistema di laghi e di fluidi idrotermali. Roberto Orosei, primo ricercatore dell'Istituto Nazionale di Astrofisica.
21: Ci dice che la storia di Marte è più complicata di come ce la siamo immaginata. Studiando la mineralogia di questo cratere si è visto che, oltre alla presenza di acqua che oramai era nota da tempo, quest'acqua non è stata sempre la stessa, ha cambiato la composizione delle sostanze disciolte, ma anche si è visto l'effetto di attività idrotermale.
0: Questa scoperta quali orizzonti apre sulla conoscenza di Marte e della sua evoluzione?
21: Calore, nutrienti, acqua. Tutto questo ci dice che è possibile che si possa trovare, se mai c'è stata vita su Marte, proprio lì dove adesso abbiamo un robot dotato di strumenti sofisticati, qualche indicazione che su Marte la vita c'è stata.
0: Daniele Morgera, GR1.
2: Cinema, sarà l'estranea di Paolo Strippoli a rappresentare l'Italia nella corsa all'Oscar per il miglior film internazionale. Nel cast Jasmine Trinca, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi. Il film arriverà in sala l'8 ottobre.
21: Tutto quello che credo lì, dove adesso abbiamo un robot dotato di strumenti sofisticati, qualche indicazione che su Marte la vita c'è stata.
0: Daniele Morgera, GR1.
2: Cinema, sarà l'estranea di Paolo Strippoli a rappresentare l'Italia nella corsa all'Oscar per il miglior film internazionale. Nel cast Jasmine Trinca, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi. Il film arriverà in sala l'8 ottobre.
22: Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia.

0: sfida più popolare del cinema, quella degli Oscar.
1: È così che lei è arrivata.
0: L'estranea spera di entrare nella preselezione di 15 titoli dell'Academy americana. Tra quelli verrà poi scelta la cinquina, che si giocherà la statuetta del miglior film internazionale. Il comitato dell'ANICA, responsabile della candidatura italiana, afferma di puntare su un'opera di genere. Un segnale enorme, secondo lo stesso regista, che definisce la designazione come inaspettata e coraggiosa.
1: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male.
0: Una famiglia in apparenza felice e una verità nascosta per 20 anni sono gli ingredienti di un film che si muove tra dramma, thriller psicologico e horror. Tendenze ancora poco frequentate in Italia, la sfida è aperta.
1: Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per voi.
0: Francesco Riccardi, GR1.
2: Ed ora la musica con Settembre, il nuovo singolo delle Bambole di Pezza, tratto da 5, quinto album del quintetto rock milanese. Ne abbiamo parlato con Morgana, la chitarrista del gruppo.
3: Un astronauta che guarda lo blu.
4: Finito il tour estivo, una piccola pausa con una ballad malinconica. Morgana, chitarrista delle Bambole di Pezza.
5: Quello che vogliamo raccontare con Settembre è proprio quello, il fatto di questa malinconia, che però non è disperazione, è un po' il nostro atteggiamento, insomma, è più una riflessione, e quindi anche rispetto alla malinconia che si può avere conta quello che si ha in questo momento.
4: E per voi, dopo tanti anni di carriera, è stato un anno speciale?
5: Allora sì, questo è stato chiaramente un anno molto molto importante per noi, che ci ricorderemo per tutta la vita. Tantissime persone incontrate, delle ragazzine che venivano dopo i concerti a dirci quanto siamo state importanti per loro, per la loro vita.
4: Tutto questo grazie al festival. State pensando a un Sanremo bis?
5: Sanremo è stato un momento epico, è uno di quei momenti in cui ti chiedi: ma sta succedendo davvero? Eravamo l'unica band rock del 2026, siamo convinti che ci vorrebbe un po' più di rock, e sul ritorno, perché no? Chissà, chissà, vedremo nel futuro.
4: Timiso Ara Pinto, GR1.
2: Buone notizie per i fan degli Oasis: i fratelli Gallagher aggiungono una terza data a Roma. Dopo i concerti già annunciati per giovedì 29 e venerdì 30 luglio 2027, Liam e Noel saliranno sul palco dello Stadio Olimpico anche il 26 luglio. L'annuncio arriva dopo la risposta alla prima apertura delle vendite del tour Oasis Live 27, per il quale è prevista una domanda altissima in tutta Europa. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento d'edizione Francesca Giannini, in regia Gianluca Liberati e Massimiliano Savino. Ora c'è lo sport, da Giorgio Schiavoni l'augurio di un buon proseguimento di serata.
6: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
7: Sono Gianmarco Tamberi.
8: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
7: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
8: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
6: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
9: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre.
10: Ma settembre sta finendo.
9: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che parla fuori.
11: Solo da un euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
12: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
13: GR1 Sport.
14: Buonasera anche da Jacopo Barlotti e dalla redazione sportiva. In primo piano la pallavolo, perché stasera tornano in campo gli azzurri agli europei per i quarti di finale a Torino alle 21.05. La seguiremo qui su Rai Radio 1 all'interno di Zona Cesarini. C'è Italia-Finlandia, la nostra inviata.
15: 13 partite disputate agli europei contro la Finlandia, 13 successi azzurri. Tradizione e pronostici sono dalla nostra parte, ma quella allenata da Kunnari è una nazionale solida e con delle buone individualità. L'opposto, Jokela.

0: e i due schiacciatori, i fratelli Martila, il più grande Luca, conoscenza del nostro campionato, qualche anno fa compagno di squadra a Monza di Gianluca Galassi.
1: Con la Finlandia ci aspettiamo una partita tosta, è comunque una partita dentro fuori, dobbiamo rispettare i nostri avversari e mettere tutto quello che abbiamo in campo.
0: Galassi, uno dei veterani di una nazionale capace, pur cambiando uomini e rinnovandosi, di rimanere ai vertici. La maglia azzurra è speciale per chi, come il centrale di Piacenza, ha attraversato momenti difficili, la malattia e poi l'atteso ritorno, ancora Galassi.
1: Era una cosa a cui tenevo molto, era una cosa che subito dopo aver sistemato un po' tutto avevo pensato, avevo detto che mi sarebbe piaciuto, no, godermi questo europeo in casa, solo gratitudine e gioia per quello che sto vivendo, quello che sto facendo.
0: Vincere stasera significherebbe regalarsi una semifinale da brividi contro i campioni olimpici della Francia. Torino, Manuela Collazzo, GR1.
2: Calcio, la nazionale a Coverciano prosegue la preparazione degli azzurri di Roberto Mancini verso la gara di Nations League di venerdì col Belgio. Il nostro inviato.
3: Tra i reduci di Zenica, ferita ancora aperta, dice Davide Frattesi, ha cambiato tutto per ripartire. La scelta della Lazio, anche quella di Gattuso, lo ha premiato finora. 3 gol, il primo posto con Roma e Inter. Adesso c'è la nazionale con i giovani, con il ritorno di Roberto Mancini che ha fatto debuttare Frattesi. Divertire, imporre il gioco, i propositi sono gli stessi.
4: È il Mancini che avevamo lasciato, no? Con quell'idea lì.
3: Mancini, le dimissioni di 3 anni fa, l'Arabia Saudita, l'opinione di Frattesi.
4: Ma io sono molto contento che sia ritornato perché, ma come penso tutto il gruppo, anzi, sono sicuro perché ne abbiamo parlato. Poi la verità è che non sono cose nostre alla fine e credo che neanche si debba fargliene una colpa, perché poi alla fine la gente, la verità è che parla, ma voglio dire quante persone non avrebbero fatto così.
3: D'azzurro esperto, Frattesi ha buone sensazioni sui nuovi convocati. Inacio lo ha colpito come Romano che accosta a Matic. Romano, possibile debuttante dall'inizio venerdì sera contro il Belgio. Firenze con Luciano Pecoraro, Daniele Fortuna, GR1.
2: E oggi a Coverciano c'era anche il presidente federale Giovanni Malagò per il sorteggio della Unity Euro Cup, quinta edizione del torneo calcistico europeo per l'inclusione sociale, organizzato da UEFA e Agenzia ONU per i rifugiati. E sempre per il calcio, 2 volti nuovi in Serie A che arrivano da svincolati: il portiere Neto, che torna alla Juventus dopo l'infortunio del secondo portiere Grabara, operato oggi, e l'austriaco Alaba, ex Bayern e Real, che sarà tesserato dall'Udinese. Per entrambi manca solo l'ufficialità. Con questo è tutto per lo sport, buon proseguimento di ascolto.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
7: Sono Gianmarco Tamberi.
8: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
7: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
8: Sì Jimbo, facciamo un salto.
6: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
11: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
12: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash, uno per tutti.
13: Tutti per Eurocash.
14: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare, sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL, direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
15: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
16: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
17: Subaru.
5: Onda Verde, viaggiare informati.
18: 19:27 minuti, una buona serata da Lucio Giordano. Sulla 4 la Milano-Brescia continuano ad aumentare le code per un veicolo in fiamme a causa di un incidente avvenuto tra Agrate e Monza in direzione Milano. In carreggiata opposta ci sono code per Curiosi. Sulla 7 code allo svincolo per Binasco. Sulla 10 coda a tratti per lavori tra Orcofellino e Finale Ligure in direzione della Francia. Sulla Venezia Trieste continuano ad esserci 5 km di coda per un incidente avvenuto tra San Giorgio e la Tisana. Chiudiamo con la A14, ci sono coda a tratti tra Bologna San Lazzaro e Ramo Casalecchio e code allo svincolo per Bologna Fiera. Infine code per lavori tra Vasto Nord e Lanciano, sempre sulla A14. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
5: In collaborazione con il CIS.
19: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: 57 è uno spettacolo. 57 è un percorso. 57 è una scoperta. 57 è un incontro. È moda. È un viaggio. 57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
21: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
22: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
23: Il premier mette a punto in queste ore.
24: The president did what he always would.
25: The Afghan government says they're not surprised.
26: Zapping.
27: Le 19:30, buonasera a tutti, benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, mercoledì 23 settembre 2026. Un rapidissimo sguardo ai temi di oggi e ai nostri ospiti di questa puntata. Apriremo con una breve corrispondenza di Marco Valerio Loprete, corrispondente RAI dagli Stati Uniti, per aggiornarci di come sta andando questa Assemblea Generale delle Nazioni Unite, molto movimentata, piena di colpi di scena, delegazioni che arrivano, delegazioni che se ne vanno, interventi importanti un po' da tanti leader. Ci faremo aiutare da Marco Valerio Loprete per capire un po' che il senso di queste giornate alle Nazioni Unite. Poi parleremo di cose italiane con Marco Snato, Fratelli d'Italia, la delusione della maggioranza, del ministro dell'economia Giorgetti per la mancata conquista, diciamo, del deficit PIL sotto il 3%, tutte le conseguenze e anche i motivi per cui hanno contribuito a fallire questo obiettivo che il governo aveva anche molto enfatizzato, quindi la sua il non raggiungimento è anche visto come un fallimento da molte parti. Ne parleremo con Marco Snato. Poi ci sarà con noi Alessandro Alfieri, Partito Democratico, anche qui molte cose di cui discutere, l'eterna disputa sulle primarie, il braccio di ferro tra Movimento 5 Stelle e PD sulle questioni dell'Ucraina, delle armi, del riarmo, insomma, come si può arrivare ad una posizione comune quando già da mesi, se non da anni, le distanze sembrano dall'una e dall'altra parte incolmabili. Cercheremo di farcelo spiegare da Alessandro Alfieri, anche magari una piccola incursione sul dibattito sul DDL antisemitismo che ha visto il PD praticamente spaccato. Parleremo poi con Mario Rocco, che è un economista, valuation and modeling leader di AI, cioè di Ernst & Young, e quindi parleremo anche con lui di deficit e conti pubblici in maniera un po' più tecnica, meno politica. Poi parleremo delle elezioni in Germania, di AfD e del fenomeno AfD, che cosa è diventato, che cosa diventerà, con Oliviero Angeli, un politologo che insegna alla Università di Dresda. Parleremo poi del vertice tra Xi Jinping e Trump a Washington, 3 giorni, domani la cena di gala, oggi è arrivato alla base aerea di Andrews, dove Trump è andato eccezionalmente a prenderlo, non succedeva dal 1962. Ne parleremo con Simone Pieranni. Chiusura, Giorgio Vacchiano. Parleremo della riforestazione delle città e di come su questo il PNRR sembra aver abbastanza fallito. Questa è la nostra puntata, titoli del TG3, poi cominciamo.
0: Alle Nazioni Unite il giorno di Iran e Ucraina, Pezeschi a noi vittime di terrorismo e mostra le foto dei bambini uccisi dalle bombe. La delegazione statunitense lascia l'aula. Russia, elicottero sconfina in Polonia per 42 secondi. L'OCSE rivede al rialzo le stime del PIL, ma lancia l'allarme salari. Giorgetti, non siamo in coda in Europa. Sul deficit non abbiamo fallito. Il PD pensa alla legge elettorale, non a cose concrete. Il ministro Valditara, la norma sul tetto agli stranieri a scuola sarà decreto legge. Meloni difende il provvedimento. Le opposizioni, mancanza di senso dello Stato. Operaio di 22 anni cade e muore durante i lavori notturni al Colosseo. L'imbracatura non sarebbe stata agganciata alla fune. Landini, la vita vale più di qualsiasi cantiere. Chiuso l'anfiteatro. Lamezia Terme, studente pianifica aggressione con coltello alla professoressa per vendicarsi della bocciatura. Gli esperti, non lasciare i ragazzi soli con il cellulare, mantenere sguardo non giudicante. Corsa agli Oscar, l'estranea di Paolo Strippoli, scelto per rappresentare l'Italia. Il regista, segnale enorme, scelte inaspettate di coraggio. Ce la metteremo tutta per arrivare il più lontano possibile.
27: 19:34 minuti, questi titoli del TG3. Noi cominciamo questa puntata, un po' contrariamente al solito, con una cronaca che ci garantisce Marco Valerio Loprete, corrispondente RAI dagli Stati Uniti, per fare un po' il punto delle tante notizie che ci arrivano, che ci bombardano da New York, dove è in corso l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Quindi Marco Valerio, grazie per essere con noi, aiutaci a mettere un po' d'ordine alle tante cose che sono successe in questi 2 giorni.
1: Sì, grazie a voi. Intanto qui l'evento per ora della giornata è stato sicuramente l'intervento dal palco dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del presidente iraniano, era quello più atteso, il presidente iraniano Pezeshkian, che ha risposto di fatto all'intervento di ieri di Donald Trump, del presidente degli Stati Uniti, e ha esordito dicendo: il presidente americano ci ha descritto come terroristi, ma noi siamo vittime del terrorismo degli Stati Uniti e Israele. Questo un po' le prime frasi appunto di Pezeshkian, che poi ha detto: ci siamo difesi, non ci siamo piegati. Ha mostrato anche delle foto dal podio, delle foto di vittime civili delle bombe americane e israeliane.
27: La delegazione americana ha lasciato la sala, no? Se ho letto bene.
1: Sì, c'era solo un delegato presente che se n'è andato subito durante il primo attacco retorico agli Stati Uniti. Ieri, d'altronde, quando parlava Trump, c'era solamente invece un delegato iraniano che è rimasto seduto al suo posto, mentre sia Pezeshkian sia il ministro degli esteri Araghchi erano già fuori fin dall'inizio del discorso di Trump. Quindi c'è stato questo scambio di scortesie diplomatiche, sì. E cosa che è successa anche ieri durante il discorso di Trump, per esempio con Cuba, che ha lasciato l'aula quando Trump ha detto Cuba è un regime che cadrà perché in eccessiva difficoltà economica. E poi adesso c'è attesa, però la giornata è dominata anche dal tema Ucraina, perché qui conta quello che succede nell'aula, ma sempre più conta anche quello che succede a margine di questi lavori. Trump e gli Stati Uniti di fatto hanno organizzato un'agenda parallela di diplomazia fin da ieri, e oggi in un hotel al centro di New York c'è stato un incontro tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov, mentre questa sera parlerà Zelensky, il presidente ucraino, qui all'Assemblea delle Nazioni Unite. E c'è la notizia, Rubio ha detto che gli Stati Uniti hanno invitato Putin, il presidente russo, al prossimo G20 a Miami a dicembre, G20 dei capi di Stato. Abbiamo chiesto, ho chiesto poco fa al ministro degli esteri italiani, che anche lui interverrà questa sera in rappresentanza dell'Italia, cosa pensi di queste iniziative. Ha detto vedremo se serve per facilitare il dialogo, ma la posizione dell'Italia a sostegno dell'Ucraina è netta, ha ribadito.
27: C'è stato anche un incontro tra Trump e Zelensky?
1: C'è stato ieri un incontro tra Trump e Zelensky dai toni estremamente amichevoli. Trump ha detto ho un ottimo rapporto, una stretta relazione con lui e penso che troveremo una soluzione per il conflitto. Hanno fatto un punto stampa subito prima, poi invece dopo l'incontro ha parlato solo Zelensky, che ha detto incontro molto produttivo e ha accennato alla questione dei missili Patriot, le licenze dei missili Patriot americani, e ha detto che Trump è favorevole a dare queste licenze agli
27: Trump è favorevole ogni volta che l'incontra, poi però non lo fa, mi pare, non dà il via.
1: Effettivamente è un ormai un discorso che va avanti da qualche mese. Ieri Zelensky ha solo aggiunto che però sono partiti dei colloqui con l'azienda americana che specificamente produce questo tipo di armamenti, ma lo stesso Zelensky ha anche ammesso che è un discorso di lungo termine, quindi ha fatto capire che questi missili Patriot potranno essere effettivamente utilizzati in Ucraina tra un anno e mezzo al massimo.
27: C'è anche la questione della cosiddetta tregua energetica che vedo Macron vorrebbe molto che si instaurasse tra Russia e Ucraina e che anche Trump e Zelensky avrebbero visto di buon occhio.
1: Sì, anche qui però, appunto, per citarti, diciamo che era un annuncio che Trump aveva fatto qualche giorno fa già, sì, e che poi non era stato seguito dai fatti sul campo. Oggi Rubio ha detto che secondo lui sia Stati Uniti, sia Ucraina, sia Russia desiderano una tregua energetica, anche se su settori diversi, la Russia per la questione delle raffinerie e l'Ucraina per la sua rete elettrica. Quello che cambia però è che si avvicinano sempre di più le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti ed effettivamente i colpi ucraini alle raffinerie russe hanno un impatto anche sul livello dei prezzi globali, quindi anche qui negli Stati Uniti, e quindi c'è anche l'interesse, se vogliamo, politico di Trump a questa volta accelerare almeno su questo punto, cioè una tregua che possa avere possibilmente, auspicabilmente dal suo punto di vista, un effetto di cambiamento appunto dei prezzi perfino negli Stati Uniti, soprattutto per il diesel.
27: Come un ciliegino sulla torta, ho visto che adesso Javier Milei, il presidente argentino, ha detto che l'ONU è un'organizzazione inutile. Diciamo, possiamo chiudere sotto questo auspicio, se vuoi.
1: Sì, diciamo che questo, tra l'altro, Milei, ovviamente sono note le sue posizioni. Trump stesso ha criticato l'inconcludenza del sistema multilaterale onusiano, ma se vogliamo perfino nel primo discorso di apertura, quello di Guterres, il segretario generale, che ha fatto invece un appello appunto alla pace, al dialogo, alla de-escalation, lui stesso di fatto nel suo ultimo discorso all'Assemblea Generale, perché poi il suo mandato scade, ha di fatto detto che ha ammesso davanti a tutti i capi di Stato e di governo del mondo che il sistema ONU è bloccato da veti incrociati e necessita di riforme, una cosa che ovviamente gli esperti discutono da tempo, ma sentirlo dire anche dallo segretario generale delle Nazioni Unite, insomma,
27: che non si ricandida e quindi apre il processo per una nuova nomina, no?
1: Sì, apre un processo, una nuova nomina, e ecco, per rimanere sul tema dell'efficacia delle Nazioni Unite, basti dire che una delle candidate più in vista, più favorite, Greenspan della Costa Rica, economista ex vicepresidente del Costa Rica, ex ed economista della Costa Rica, ha detto si candida a fare con l'ONU. Dice l'ONU ha meno risorse, deve fare meno con meno, quindi diciamo aspettative un po' al ribasso anche per uno dei candidati principali alla corsa alla successione di Guterres.
27: Ci fermiamo qui, grazie davvero Marco Valerio Loprete, buona serata,
1: grazie,
27: e buon lavoro.
1: Grazie a te agli ascoltatori.
27: 19.40, andiamo avanti con la nostra puntata. Dopo aver salutato Marco Valerio Loprete, corrispondente RAI dagli Stati Uniti, salutiamo Marco Osnato, deputato di Fratelli d'Italia, presidente della Commissione Finanze della Camera. Buonasera Osnato, buonasera, bentornato a Zapping.
2: Buonasera a tutti voi, grazie mille.
27: Allora, lei condivide il rammarico espresso dal ministro Giorgetti per il fatto che l'Italia non è riuscita ad uscire dalla procedura di infrazione, il rapporto deficit-PIL è rimasto sopra il 3%, se l'aspettava, che cosa ha pensato? Perché il governo aveva molto, se vogliamo, enfatizzato l'attesa per un risultato invece positivo, e quindi questo è sembrato, è aumentata la dimensione del suo fallimento.
3: Guardi, lessicalmente la parola rammarico non mi ha appassionato molto, perché nel rammarico secondo me c'è anche l'idea che si poteva fare qualcosa in più. In verità noi abbiamo fatto tutto quello che si doveva fare, c'è un po' di, diciamo, di delusione, ecco, perché evidentemente siamo, ancora una volta abbiamo sfiorato l'uscita dalla procedura dell'inflazione in anticipo, sottolineo l'anticipo, perché quando si parla di fallimento mi sembra un po' eccessivo, ecco.
27: No, io dicevo fallimento noi, in proporzione alle aspettative che erano nate.
3: No, l'ho capito, era rivolto più all'opposizione, sì, che a lei, la mia osservazione. Sì. È chiaro che noi avevamo concordato una traiettoria che ci porterà a uscirne l'anno prossimo, sostanzialmente io ritengo che non c'erano grosse difficoltà. Nella diciamo delusione c'è l'idea che per la seconda volta, per poche centinaia di milioni rispetto a un bilancio di oltre 1.000 miliardi, insomma, non riusciamo a uscire da questa procedura, ma ritengo allo stesso modo che, come l'uscirne non avrebbe creato un vaso di Pandora dal quale attingere a piene mani, il non essere usciti non produce il deserto delle risorse che qualcuno fa balenare. Faremo comunque una legge di bilancio in cui ci saranno gli incentivi alle imprese, gli aiuti alle famiglie, e faremo quello che abbiamo fatto in queste leggi di bilancio, cioè politiche serie, sensate, di carattere anche sociale, senza fare troppo deficit. Anzi, nell'ultima legge di bilancio sostanzialmente non lo abbiamo praticamente fatto.
27: Che cosa succede adesso su tutta la questione delle clausole di salvaguardia che avrebbero consentito al governo di spendere una trentina di miliardi, 20 e qualcosa per la difesa e la sicurezza e una decina per l'energia? Si potrà andare avanti su questo o bisognerà rivedere i conti?
3: Ma no, guardi, credo che qui ci sarà abbastanza semplice sedersi al tavolo con l'Unione Europea, con la Commissione Europea, che sa benissimo, insomma, che le serietà dell'atteggiamento del governo ha prodotto un rientro importante da un deficit che era l'8,1 e adesso è appunto di poco sopra il 3%. Sa benissimo che nella prossima verifica probabilmente il rientro ci sarà, e quindi si concorderà una, diciamo, una deroga sulla fiducia, diciamola così, ecco.
27: Quindi il governo intende andare avanti su quelle spese, perché c'è chi dice che in fondo adesso in campagna elettorale, con molte posizioni dubitose, annunciare agli italiani che si intende comunque spendere 20 miliardi per la difesa potrebbe non essere elettoralmente consigliabile.
3: Guardi, innanzitutto c'è il tema dell'energia, e mi pare che su questo c'è un'idea di collaborazione anche con le opposizioni, dove finalmente c'è stato almeno un atteggiamento, se non un comportamento diciamo di collaborazione da parte del segretario del Partito Democratico Elly Slein. Quindi su questo credo che non ci siano grandi difficoltà. Sul tema della sicurezza, perché più che la difesa io lo chiamo la sicurezza, c'è una volontà, insomma, dotare l'Italia di infrastrutture che possano rendere più sicura la vita dei nostri cittadini, delle nostre aziende, dei dati sensibili appunto anche di tutto il sistema italiano, e quindi credo che anche su questo sia giusto proseguire, insomma. Io credo che siamo in grado di spiegare ai nostri cittadini che la loro sicurezza è più importante di qualche polemica mass mediatica di amici tra virgolette dell'opposizione, che fanno quasi percepire che noi tagliamo la sanità per pagare i cannoni. Non è così, chiunque lo sa, insomma. Chiedo scusa, ci sono delle sirene, ma sono...
27: Non si preoccupi, siamo in diretta, è tutto ammissibile.
3: Ci sono delle sicurezze. Quindi dicevo, al di là della polemica pretestuosa di qualcuno, insomma, sappiamo che le nostre strutture, le nostre infrastrutture e particolarmente i nostri cittadini hanno bisogno di politiche per la sicurezza e di sistemi di sicurezza, che sono sistemi soprattutto informatici. Non è che non ci siano le armi, ma ci sono anche sistemi informatici di rilevamento di attacchi ibridi e di quant'altro, che insomma credo possano derivare da questo tipo di finanziamento.
27: Senta, alcuni hanno letto le parole di Giorgia Meloni ieri da Bruno Vespa come una velata critica, o forse nemmeno troppo velata, comunque come una critica all'Istat che avrebbe sottovalutato o il governo o la capacità di crescita del paese. È così? C'è un elemento di sfiducia nell'operato dell'Istat?
3: Guardi, io credo che l'Istat ha le sue prerogative, le sue norme, le sue consuetudini e tutto quello che regola anche l'analisi dei dati. Sappiamo che peraltro l'Istat a sua volta è controllato da Eurostat, quindi io non credo molto alle manine, non sono per mia natura complottista, credo che ci sia stata anche un po', se vuole, come dicevo prima, un po' di delusione, e quindi insomma magari si sperava che alcune classificazioni potrebbero, avessero potuto essere più favorevoli al nostro obiettivo. Così non è stato, ma non mi pare insomma che ci sia stata una diciamo un'esecuzione sommaria di qualcuno per questo, insomma.
27: Oggi c'erano vari articoli interessanti su questa vicenda, uno in particolare che ho letto sul Foglio di Luciano Capone segnalava come l'Istat avesse dato due buone notizie al governo, una sul PIL che è stato rivisto al rialzo e un'altra sulle entrate che sono state anche queste superiori di 2 miliardi rispetto alle previsioni di aprile. Quello che invece è andato male sono state le spese, le uscite, cioè l'Istat ha registrato 2 miliardi e mezzo di spese non previste, che erano in qualche modo sfuggite alla ragioneria, al Ministero dell'Economia, e che sono quelle che hanno fatto saltare poi il raggiungimento del deficit. Ci sono state 2,5 miliardi di spese, e poi leggo anche sul Sole 24 Ore, investimenti in conto capitale per strade, ferrovie, insomma si sono persi per strada 2 miliardi e mezzo. Le e risulta?
3: Guardi, sicuramente, no, sicuramente da quanto ho capito, io rifugo l'idea che il politico deve essere particolarmente tecnico, ma giustamente deve conoscere quello che accade in linea generale. Da quello che capisco il Ministero delle Infrastrutture ha prodotto alcune report di spese che probabilmente riteneva essere di una certa natura gli investimenti, forse così non è stato considerato, ecco, ma ripeto, comunque il dato è che non è che sono soldi che sono né spariti né stati buttati, sono stati utilizzati comunque per le nostre infrastrutture, quindi pazienza, nel senso, ripeto, non determinano una situazione di danno né all'economia nazionale né ai singoli cittadini. Quello che mi interessa dire è che però per esempio oggi alcuni organismi internazionali, vedi le agenzie di rating di Fitch, ti dicono che il nostro PIL addirittura passa da 0,5 a 0,9, insomma, quindi adesso non stiamo parlando di grandissimi risultati, ma vuol dire che la previsione era meno della metà della realtà, insomma, quindi insomma sui dati per quanto oggettivi ci sono sempre, soprattutto quando è stata di previsioni, delle possibili anomalie. Riteniamo che forse anche sulla valutazione della nostra uscita dalla procedura di infrazione potrebbe domani esserci una notizia diversa, e quindi un po' di delusione, come si diceva prima, c'è.
27: Ma c'erano delle intenzioni espresse anche da partiti della maggioranza, penso alla Lega, si è detto, si è dichiarato, la prossima manovra deve essere una manovra espansiva che rimette soldi nel ceto medio, che magari serve anche ad anticipare l'uscita per le pensioni dal lavoro. Insomma, questa manovra espansiva di cui si è tanto sentito parlare sarà frenata da questo risultato?
3: Ma guardi, non sarà frenata. Io più che altro, con tutto il rispetto per la Lega, per il vice premier Salvini, sono sempre un po' meravigliato da quando ci sono queste uscite, perché vede, noi le manovre espansive, come le ha definite lei adesso riportando le agenzie, e non le abbiamo fatte. Noi abbiamo tagliato il cuneo fiscale, noi abbiamo abbassato l'aliquota al 23% fino a 28.000 euro, abbiamo fatto l'aliquota al 33% rispetto al 35% fino a 50.000 euro, abbiamo tagliato la tassazione sugli straordinari notturni e festivi, abbiamo tagliato l'1% l'aliquota sui premi di produttività, l'abbiamo fatto sugli aumenti contrattuali, abbiamo creato la maxi deduzione per le nuove assunzioni, abbiamo 1.350.000 lavoratori in più in Italia, insomma abbiamo fatto l'iperammortamento per le imprese, abbiamo fatto una serie di manovre che insomma in qualche modo è certificato, abbiamo prodotto uno stato di salute dei nostri conti pubblici e della nostra economia, della nostra competitività anche in un momento molto difficile. Quindi continuare a evocare scostamenti, tagli di qua, tasse di là, insomma, io credo che sia anche un po' poco riconoscente verso quello che abbiamo fatto, e paradossalmente viene proprio dai membri della nostra maggioranza. Quindi io credo che dobbiamo essere orgogliosi del lavoro fatto, non sederci su questo, ma anzi continuare coerentemente con queste politiche. Lo dico perché anche sul tema, così magari prevengo una sua domanda, sì, degli extra profitti che tanti nella nostra maggioranza continuano a evocare. Extra profitti o no, io non sono un fine economista, quindi non so esattamente cosa significa, però noi siamo l'unico governo che ha veramente, come è successo nella scorsa legge di bilancio, in cui la prima ha tassato le banche perché non ritenevamo che fossero dei delinquenti, ma perché ritenevamo che fosse utile all'economia nazionale che anche che loro contribuissero più di prima al reperimento di risorse. L'abbiamo fatto con le aziende produttrici di energia, lo faremo probabilmente anche con le aziende petrolifere oggi, ma non perché sono cattivi, perché crediamo che
27: non perché sono degli speculatori, insomma.
3: Ma no, ma guardi, credo che tutti lo abbiano fatto legittimamente e legalmente. Poi ovviamente se tu hai bisogno di trovare risorse in più lo fai dove ci sono, insomma non lo fai dove la gente è più in difficoltà, e credo che serva anche a queste grandi, diciamo, ambiti industriali e produttivi avere i cittadini italiani che sono più sereni economicamente, che quindi possono essere anche dei clienti migliori, se vogliamo. Quindi è un darsi una mano collettiva, ecco.
27: Ci fermiamo qui, grazie onorevole Rasnato, grazie per essere stato con noi a Zapping questa sera. Sono le 19:52 minuti, andiamo avanti con la nostra puntata e arriviamo puntuali all'appuntamento con Alessandro Alfieri, Partito Democratico, il capogruppo del Partito Democratico in Commissione Esteri e Difesa del Senato, e anche responsabile delle riforme e PNRR nella segreteria del suo partito. Buonasera Alfieri, bentornato a Zapping.
4: Eccoci, bentrovati.
27: Allora, tra le tante cose di cui vorrei discutere, vorrei però anche prendere un po' la palla che ci ha lanciato in questo momento l'onorevole Osnato. Dice: nessun fallimento rispetto al mancato raggiungimento del rapporto deficit-PIL sotto al 3%, semmai in qualche delusione, ma sicuramente ci arriveremo nel prossimo anno, e anzi con l'Europa stiamo trattando le condizioni per andare avanti con una deroga anche su quelle spese per l'energia e per la sicurezza che avevamo messo in cantiere di spendere. Lei che ne pensa?
4: Beh, che stavano preparando con tutte le fanfare i festeggiamenti per l'uscita dalla procedura di infrazione, però purtroppo che era stata già annunciata l'anno scorso, quindi qualcosa non va lì al Ministero dell'Economia e delle Finanze, si vede che non sanno fare bene i conti, così come hanno qualche problema all'interno della coalizione. Non lo dico io, l'ha detto lo stesso Snato, che ha riconosciuto come dentro la maggioranza ormai ci sia un tasso di litigiosità che va oltre il limite consentito, dove non sono d'accordo.
27: Poi arriveremo sui vostri tassi di litigiosità.
4: Sì, ognuno c'ha i suoi, ognuno c'ha i suoi, però con la differenza che loro sono al governo del paese, devono dare risposte immediate. Noi abbiamo ancora il tempo di permetterci d'accordo sui punti fondamentali, e su alcuni lo abbiamo già fatto. Dopodiché il tema oggi è capire che cosa fare anche con quello scostamento. Il Partito Democratico ha indicato delle direttrici molto chiare, nette, per aiutare chi è in difficoltà con le bollette, fa fatica perché la pompa di benzina è impazzita per le guerre volute purtroppo dagli amici di questo governo di centrodestra, a Meloni, da cui non ha preso le distanze in tempo utili, e noi paghiamo una bolletta esagerata, astronomica direi, lo sanno tutte le cittadine e cittadini italiani. Abbiamo fatto delle proposte per provare a dare un cambio di direzione, quindi investire sulle energie rinnovabili, sulle pompe di calore al posto che i climatizzatori a combustibili alimentati a combustibili fossili, il trasporto pubblico nelle città, aiutare quelle imprese che hanno un ciclo produttivo energivoro e quindi devono essere aiutate anche a trasformare i processi con cui lavorano, l'efficientamento con un piano casa che vada ad efficientare dal punto di vista energetico soprattutto le case popolari, quelli che pagano quindi le bollette più alte. Insomma, noi abbiamo fatto una serie di proposte, abbiamo visto che la Meloni ha riconosciuto che sono delle proposte ragionevoli con cui si può confrontare. Beh, insomma, che adesso il governo agisca, perché poi ci sono loro al governo, noi speriamo di sostituirli velocemente, ma finché ci sono loro devono dare risposte agli italiani, soprattutto sul tema dell'energia, dove appunto le bollette sono.
27: Quindi il governo fa bene ad insistere nello sfruttare la diciamo, questa clausola di salvaguardia che gli è stata messa a disposizione, che è stata chiesta dall'Europa, sono credo 11 miliardi da spendere sul fronte dell'energia, che non possono essere utilizzati
4: 14 sì, miliardi
27: non possono essere investire. Utilizzate per ridurre le accise, devono essere investiti, usate sì, per, sì, investimenti,
4: per, investimenti, cioè. Per investimenti. Infatti noi abbiamo indicato tutti investimenti nelle proposte che abbiamo fatto, non abbiamo ancora capito quali sono quelle della destra. È chiaro che la direzione deve essere quella di cambiare anche il modello di sviluppo sostenibile, di investire sulle energie rinnovabili, perché sennò continuiamo a essere dipendenti dai combustibili fossili che arrivano da paesi certamente non democratici. Quindi abbiamo bisogno anche di renderci indipendenti, autonomi strategicamente.
27: Arrivano anche dagli Stati Uniti, ma leggo che adesso Trump ha deciso di non esportare più diesel, quindi questo ci provocherà qualche ulteriore problema.
4: Sì, sì, e poi ce lo fa pagare anche di più. Quando parlo di autonomia strategica intendo proprio dire che dobbiamo andare in quella direzione, le energie rinnovabili aiutano ad andare in quella direzione. Ci vuole proprio un cambio di paradigma che questa destra non vuole fare perché è divisa al loro interno. Però questi sono i punti fondamentali su cui batteremo anche in campagna elettorale: gli stipendi degli italiani e le bollette sia per le imprese che per i cittadini, che sono molto alte. E questa deve essere insomma la priorità su cui noi lavoreremo. Abbiamo fatto proposte concrete, speriamo che possano essere già ascoltate in questa fase, altrimenti insomma le metteremo in campo noi.
27: Insomma, vi preparate a sostituire questo governo? Sulla strada però per arrivarci c'è ancora la questione delle primarie, se ne discute da mesi, diciamo la maggioranza si lacera abbastanza attorno a primarie sì, a primarie no. Le vedo anche un po' come un pendolo il dibattito, ci sono dei momenti in cui sembra che tutti le vogliono, poi il pendolo si sposta e c'è una fase in cui tutti ne parlano male. In che fase siamo adesso? Me lo spiega.
4: Se io sto alle parole di Giorgia Meloni e non ho che dubitarne, le elezioni sono previste fra più di un anno, e quindi voglio dire c'è tutto il tempo di farle, se decidiamo che quella è la strada.
27: Sì, però se tutto il tempo viene impiegato a dire facciamo le primarie, no, non le facciamo, è un po' un problema.
4: Va a posto insomma, la parola fine. Quindi noi avremo nei prossimi giorni i nostri organismi dirigenti in cui sicuramente chiariremo anche il percorso. Non è stato fatto fino adesso perché sono state cambiate le regole del gioco, perché la destra ha paura di perdere, quindi con la legge elettorale. Una volta finita la legge elettorale abbiamo anche aspettato legittimamente che finisse il percorso programmatico del Movimento 5 Stelle. Adesso è il momento di costruire quella.
27: La sua personale opinione sulle primarie qual è?
4: Ci vediamo insieme. Ma noi siamo stati gli inventori come Partito Democratico delle primarie.
27: È nel vostro DNA, sì.
4: Sono uno strumento che, se fatte bene, servono ad ampliare la partecipazione, coinvolgere tantissime persone. Però prima va fatta la cornice programmatica. Che cosa vuol dire? Pochissimi punti su cui si è d'accordo tutti, e quello poi è il patrimonio che verrà in qualche modo valorizzato da chiunque dovesse vincere le primarie o chi sarà chiamato a rappresentare tutta la coalizione, sarà interprete di quei punti fondamentali che ci devono venire tutti insieme, a partire dall'agenda economica e sociale, come dicevo prima, gli stipendi.
27: Il tema. Però la situazione è piuttosto tesa. Io ho sentito Giuseppe Conte parlare appunto al suo appuntamento, al suo Nova, dire se anche le primarie vengono vinte da Elish Line, noi non firmeremo nulla che abbia a che fare con il riarmo, con le armi all'Ucraina. Che è un po' un modo di dire queste primarie non servono, cioè o le vince lui o se le vince l'altra non serve a niente.
4: Ci sono delle schermaglie che ci sono quando si prepara il terreno, quando soprattutto ci sono le proprie iniziative. Dopodiché abbiamo tutti la consapevolezza che se vogliamo costruire l'alternativa serve responsabilità e generosità, e quindi bisognerà trovare dei punti di sintesi da entrambe le parti. E io penso insomma ci siano tutte le condizioni per farlo, perché quando si va poi sul merito si trovano i punti di contatto. L'abbiamo fatto su tanti temi già in Parlamento, lavoriamo da ormai da qualche anno fianco a fianco in Parlamento, abbiamo presentato proposte insieme, quindi ci sono le condizioni per farlo. Però è chiaro che non è il momento dei veti, dei diktat, è il momento della generosità e responsabilità, anche perché se non andassimo insieme, non valorizzassimo il lavoro fatto in questi anni, i cittadini questa volta non ce lo perdonerebbero, non ci perdonerebbero un bis del 2022 in cui siamo andati divisi in tre tronconi.
27: Ma lei non pensa che in una situazione in cui ci sono degli elementi così importanti e così divisivi all'interno della coalizione, che peraltro si stanno radicalizzando invece di riassorbirsi, le primarie servono proprio invece a accentuarle queste differenze? Perché se si apre una campagna elettorale, inevitabilmente ognuno chiamerà il voto sulle cose che lo distinguono dall'altro.
4: È per quello che serve una cornice programmatica che ci tenga tutti uniti, cioè quei punti che sono comuni a tutti e che poi il vincitore delle primarie interpreterà certamente col suo stile, col suo protagonismo, ma per quello serve quel lavoro. E io sono convinto, perché poi stiamo parlando di pochi punti e la stragrande maggioranza ci vede d'accordo, perché molti dei punti presentati a Nova sono anche nel discorso della nostra segretaria che ha fatto a Reggio Emilia, sono le proposte parlamentari che abbiamo fatto, stiamo parlando essenzialmente del sostegno all'Ucraina, ma anche lì io sono convinto, essendo un esperto, mi definisco, di questi temi di politica estera e di difesa, io penso che anche lì ci sia un margine, se si vuole, se si vuole trovare un punto d'incontro. E ci sono anche su quel versante, le prossime settimane lavoreremo perché appunto si costruisca questa cornice programmatica. Io penso ci sia la consapevolezza da parte di tutti che appunto serva generosità e responsabilità, e non possiamo lasciare il paese per 5 anni a questa destra.
27: Non tutti i compromessi, diciamo, riescono a ottenere il loro risultato. Per esempio il Partito Democratico ha dibattuto per ore sulla questione del DDL antisemitismo, il compromesso non è arrivato. So che lei, forse alcuni di voi, avete cercato di riunire il partito attorno a un'ipotesi di astensione, e invece la segretaria e gran parte del partito hanno deciso di votare contro.
4: Allora, noi al Senato avevamo costruito una nostra proposta contro tutte le forme di odio e in particolare discriminazioni antisemite, e alla fine ci eravamo astenuti. La Camera sta seguendo un percorso diverso perché è cambiato anche il quadro, siamo dentro un percorso diverso. Mi sembra di capire che da parte di tutti però ci sia la volontà di riprendere un'iniziativa per trovare il modo migliore per affrontare il contrasto a un antisemitismo che cresce, purtroppo ha sempre covato sotto le ceneri, adesso cresce anche per le azioni dissennate di Netanyahu, che è il principale nemico delle comunità
27: ebraiche.
4: Però
27: è strano che il PD si trovi alla Camera a votare no contro questo decreto sull'antisemitismo assieme a Vannacci, per dirne uno.
4: Sì, ma io sono convinto che saprà motivare questa scelta che ha assunto la segretaria dopo aver ascoltato una serie di interventi. Io sono certo e lavorerò in questa direzione, farò tutto quello che è possibile perché poi il Partito Democratico abbia un proprio disegno di legge su questo punto, cosa come avevamo fatto peraltro al Senato.
27: Ci fermiamo qui, grazie molte a Alessandro Alfieri, Partito Democratico, senatore Alessandro Alfieri del Partito Democratico, ospite a Zapping. Noi ci fermiamo solo un momento per le notizie dal meteo, poi andiamo avanti con la puntata.
6: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi, gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Meteo Radio.
7: In serata residui rovesci sulla Sicilia, ma in miglioramento poche nubi sul resto del paese. Domani, giovedì 24 settembre, parzialmente nuvoloso o velato al nord per nubi medio-alte stratiformi che tenderanno a diradarsi dal pomeriggio. Cielo inizialmente sgombro da nubi sulle regioni centrali, ma con moderato aumento della nuvolosità stratiforme nella seconda parte della giornata. Tempo instabile sulla Sardegna, dove sarà possibile qualche rovescio. Ampi spazi di sereno sul resto del meridione e sulla Sicilia, con qualche nube in più su quest'ultima. Temperature in generale lieve aumento, venti da deboli a moderati settentrionali su Puglia e Alto Ionio, deboli variabili altrove, ancora mossi Mar Ionio, Canale d'Otranto e Canale di Sardegna, poco mossi gli altri mari. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
27: Zapping. Le 20 e 5 minuti, bentornati a Zapping. Prima di andare avanti, come sempre a quest'ora, i titoli del TG1.
8: Via libera definitivo al ritorno del nucleare, le prime nuove centrali nel 2033. Meloni, scelta coraggiosa e di buonsenso, opposizioni, false promesse. L'OCSE rivede al rialzo le stime del PIL più 0,9% nel 2026. Foti, raggiunti tutti gli obiettivi del PNRR. All'ONU il presidente Pezeshkian mostra le foto dei bambini uccisi dalle bombe USA, l'Iran vittima di terrorismo e la delegazione americana lascia l'aula. Le viscere di Gaza, il Tg1 con i militari dell'IDF in un tunnel usato da Hamas nel centro della striscia, nei cunicoli armi ed esplosivo. Operaio di 22 anni muore precipitando dal Colosseo, ipotesi fune non agganciata, aperta un'inchiesta, chiuso il sito, presidi per la sicurezza. Il ladro ucciso nel Cuneese, al Tg1 la chiamata al 112 di Roberto Mollo, ho sparato, avevo paura, venite, c'è una persona a terra. Coppa America, Napoli, si sfidano i campioni della vela mondiale, venerdì le prime regate, siamo saliti a bordo di Luna Rossa. Robert Pattinson da vampiro a Batman, a giornalista che smaschera in TV i predatori sessuali. Intervista alla star di Hollywood per l'uscita del film Prime Time, storia della trasmissione To Catch a Predator. La guardavo e ricordo quanto era potente e inusuale.
27: Le 20 e 6 minuti, questi erano i titoli del Tg1. Bentornati a Zapping, 335-699-2949, sms WhatsApp se volete intervenire in diretta. Abbiamo parlato da un punto di vista politico sia con un esponente di maggioranza che con un esponente di opposizione riguardo al fatto che l'Italia rimane, diciamo, bloccata nella ormai celebre procedura di infrazione che ne ostacola il movimento, la libertà di movimento nella gestione dei suoi conti pubblici. L'abbiamo visto attraverso il giudizio politico. Approfondiamo anche gli aspetti più economici, più tecnici di questa vicenda con il nostro prossimo ospite, che saluto, che è Mario Rocco, che è un economista di EY. Buonasera, bentornato a Zapping.
9: Buonasera, grazie a voi per l'invito.
27: Allora, ci dia innanzitutto una valutazione, perché io vedo molti che dicono sì, va bene, rimaniamo nell'ambito della procedura di infrazione, ci possono essere delle difficoltà ulteriori su alcuni aspetti, per esempio la questione delle spese per l'energia o per il riarmo, per la difesa, però in fondo si tratta di poche centinaia di milioni, i mercati non se ne preoccuperanno, non è un grande problema, sarà l'anno prossimo. Altri dicono grande fallimento del governo, i conti pubblici non erano così ben sorvegliati come si diceva, fuori controllo le spese. Ecco, secondo lei come stanno le cose?
9: Ma allora, al di là del giudizio politico che non mi compete, tecnicamente essere una procedura di infrazione lega un po', no, le mani a chi deve investire sullo sviluppo del paese. Diciamo che già la gran mole di debito che abbiamo un po' ci lega le mani a chi ha bisogno di far debito per investire
27: e tutto quello che ogni anno ci costa quel debito.
9: E quello che ci sta costando di più, perché c'è anche questo tema, la curva dei tassi è in salita, come sappiamo, i nostri trentennali, ma anche il nostro decennale, no? Ha dei problemi in relazione al rifinanziamento. Se avevamo dei titoli emessi al 3% che scadono e dobbiamo rinnovarli, oggi il 3% magari diventerà il 5%. Non è un problema italiano questo, questo è un problema globale con una mole di debito gigantesca. Molto debito è a scadenza breve, perché le scadenze brevi hanno dei tassi di interesse più bassi, per cui si tende ad emettere debito a breve per pagare meno, però poi lo si deve rifinanziare. In un periodo come questo, rifinanziare il debito è difficile, no? E avere mani legate, non poter far debito, pensiamo solo a quello che è successo il Covid, no? Cioè c'è meno spazio anche per intervenire in caso di shock.
27: Sì, no, certo. A me ha un po' sorpreso la logica di certi commenti politici che dicevano speriamo che il deficit sia rivisto sotto il 3% del PIL, così potremo farne di nuovo e di più. Un po' c'è stato anche questo elemento, in effetti.
9: Allora, il tema relativo al debito, se ne è tanto parlato quando si parlava del debito connesso ai vari incentivi fiscali, no? Per cui il super bonus, sì. La parte di debito del PNRR. Non è tanto il debito, non è cattivo. Le imprese crescono grazie al debito, investono grazie alla leva finanziaria. Il tema vero è la qualità del debito, cioè la produttività del debito. Cosa ci si fa con le risorse prese a debito? Si investe nello sviluppo? Se si investe nello sviluppo, il che vuol dire, no, fare PIL nuovo, quel debito è debito
27: sano. Torniamo alla vecchia definizione che fu di Draghi, presidente del Consiglio, che parlava di debito buono e di debito cattivo. Siamo a quel punto lì.
9: Io direi debito produttivo e debito meno produttivo o improduttivo, per cui bisogna capire qual è l'impatto degli investimenti che si fanno con quel debito. La valutazione d'impatto è la chiave per capire se il debito è buono o è cattivo.
27: E la valutazione d'impatto è un po' il nostro tallone d'Achille, almeno per quanto riguarda l'Italia in questo senso, non mi sbaglio.
9: Allora, diciamo che è uno strumento che si va diffondendo sempre di più a causa della scarsità di risorse, no? Per cui quando hai poche risorse e devi allocarle su 10 tavoli diversi, non puoi metterci dei soldi su tutti e 10, allora fai una valutazione di impatto ex ante per capire dove vai a produrre, qual è il moltiplicatore più alto, no? Cioè quanto PIL faccio se li metto su un'iniziativa piuttosto che su un'altra. Ecco, questo dovrebbe diventare, no, il driver di chi alloca le risorse al fine dello sviluppo, perché ricordiamo che il rapporto è debito-PIL, per cui se cresce il PIL va bene, cioè fare debito su cose che fanno crescere il PIL va bene, cioè non demonizzerei il debito, no? Il problema è la qualità della spesa fatta a debito.
27: Beh, lì c'è il problema del PNRR, che noi abbiamo passato, diciamo, un po' di anni a festeggiare la nostra puntualità nel ricevere e nello spendere le rate che ci venivano date, però poi non si è riusciti veramente bene a capire se li abbiamo spesi bene in modo produttivo o no. Non so se lei l'ha capito.
9: No, non l'ho capito neanche io, penso sia un po' presto per capirlo, probabilmente lo si capirà a consuntivo nel momento in cui si vedranno in maniera dettagliata come sono state allocate le risorse. Per questo prima parlavo di valutazione ex ante è meglio perché ci fa capire dove andare a mettere, no, andare a scommettere le nostre fish per la crescita, e poi ci fa ex post per vedere se abbiamo scommesso bene, se l'abbiamo fatto bene.
27: E quali sono le altre misure, diciamo, macroeconomiche che state osservando? Per esempio il PIL che destinazione ha nei prossimi anni, nel prossimo anno?
9: Allora, diciamo una cosa, il PIL, noi abbiamo rivisto le nostre stime, così come lo ha fatto anche oggi, noi l'abbiamo fatto qualche giorno fa, lo ha fatto l'OCSE, sì. Abbiamo rivisto le nostre stime a rialzo, noi siamo un po' più alti dell'OCSE, siamo usciti con un più 1% per il 2026, e qualcuno ha detto siete ottimisti, io ho risposto no, non è ottimismo, è un dato acquisito, cioè il primo quarto, il primo trimestre, il secondo trimestre in Italia è andato molto bene. Andato molto bene perché i consumi sono andati bene, gli investimenti sono andati bene, in connessione probabilmente, no, alla fine del PNRR, i primi sei mesi, diciamo, dell'anno. Vanno bene i consumi, qualcuno mi chiede ma se i salari reali non crescono, perché vanno bene i consumi?
27: È una buona domanda, in effetti.
9: È una buona domanda, ma anche la risposta, diciamo, la risposta è questa. La disoccupazione non è mai stata, cioè è molto bassa, è al 5,5 secondo le nostre previsioni, abbiamo più di 24 milioni di occupati e i nuovi occupati sono occupati a tempo indeterminato, per cui molto fiduciosi, cioè con una propensione al consumo molto buona. Tutto questo ha fatto crescere il monte salari, cioè la quantità di salari disponibile per i consumi, ed è per questo che i consumi sono cresciuti.
27: I salari individuali non sono cresciuti, ma il monte salari ha avuto un incremento.
9: Perfetto, abbiamo più consumatori, diciamola così, la dico malissimo, poi dei colleghi mi frustrano.
27: No, ma dobbiamo farci capire, non solo dai colleghi.
9: Abbiamo più consumatori, ma non abbiamo lavoratori più felici perché guadagnano di più. Perché? Perché i salari reali orari, cioè, no, divisi per le ore lavorate, sono ancora all'incirca il 7%, forse qualcosa in meno, il 6,5%, inferiori a quelli del 2021. Per cui questo è il tema, no? C'è questa dicotomia, cioè cresce il monte salari, fa bene i consumi, in un contesto in cui, le aggiungo un altro dato, la fiducia ai consumatori non è buona, cioè la fiducia è in calo sia per quanto riguarda lo stato di salute dell'economia e delle finanze della famiglia, sia per
27: e la fiducia delle imprese? Mi scusi se
9: la fiducia delle imprese, diciamo che è flat.
27: Non peggiora e non migliora.
9: No, ricalca un po' l'andamento della produzione industriale che, diciamo, si era un po' ripresa nei trimestri precedenti, adesso il tendenziale è ancora negativo, anche se sta... No, è sulla linea di espansione, per cui sta navigando lì. Dipende poi dal settore, perché ci sono settori in Italia.
27: Certo, parliamo di medie.
9: Va molto bene, diciamo, alcuni altri peggio.
27: L'inflazione che cosa ci dice per il futuro?
9: Ma allora, l'inflazione è il vero dato della Sibilla, prevederlo. Noi prevediamo una chiusura sopra il 3% per quest'anno, perché ancora pesa molto la componente energetica, per cui ci attesteremo media anno 26 secondo la nostra previsione al 3%. Nel 27 dovremmo scendere al 2,4. Ovviamente c'è un'alea importantissima, molto grossa, certo, della componente energetica. Ci preoccupa anche molto il gas, devo dire, nei prossimi tre trimestri a venire.
27: C'è una telefonata per lei, Claudio da Verona. Buonasera, Claudio.
10: Sì, buonasera dottor Loquenzi, anche suo ospite. Dunque, io facevo questa osservazione, cioè che trovo risibile vincolare la programmazione economica di un paese per lo scostamento di un punto percentuale, e comunque
9: molto il gas, devo dire, nei prossimi tre trimestri a venire.
27: C'è una telefonata per lei, Claudio da Verona. Buonasera, Claudio.
10: Sì, buonasera dottor Loquenzi, anche suo ospite. Dunque, io facevo questa osservazione, cioè che trovo risibile vincolare la programmazione economica di un paese per lo scostamento di un punto percentuale, e comunque il rapporto a conti di uno Stato, a un PIL.

0: rafforzamento di questo rapporto di ben 5 punti, se non vado errato. E tra l'altro mi pare che anche l'Unione Europea in passato ha chiuso forse non un occhio, ma anche tutte e due, quando si è trattato di divisionare i conti di altri paesi, vedi la Germania o la Francia, insomma, ecco, tutto qua.
1: Grazie Claudio, abbiamo una risposta, dottor Rocco.
2: Ma guarda, al di là della considerazione politica, direi che è come quando ci fanno una multa con i tutor sull'autostrada per eccesso di velocità e tolta la franchigia sforiamo di due chilometri, ci fanno la multa, cioè è un livello, è un indicatore e quello viene preso, ecco, non c'è nient'altro da dire, c'è una soglia stabilita
1: e quella bisogna rispettare. E c'è qualcos'altro, per esempio anche mi incuriosivano i dati sul debito globale che mi pare in crescita un po' dappertutto.
2: Il debito globale, come dicevo prima, è un grande problema per tutti i paesi, è un grande problema perché comunque c'è un problema di rifinanziamento, per cui c'è un problema di diciamo una grande massa di debito che va rifinanziata con dei tassi più alti, e questo potrebbe creare dei problemi ovviamente di asset allocation, cioè dove metto i miei soldi, azionario, obbligazionario, ma secondo me problema che potrebbe essere un po' più impattante è i bond del governo, cioè il debito governativo che fa un po' da la concorrenza a quello delle corporate, delle aziende che anche loro fanno, no, ricorso, sì, al mercato. E a un certo punto se diventa il debito governativo più redditizio e meno rischioso per definizione, il debito le nuove obbligazioni emesse dalle aziende per finanziare i loro investimenti dovranno essere prezzate di più, per cui un costo del denaro che non solo sale per i governi, ma sale anche per le aziende, per cui rende, ingessa un po' gli investimenti, e gli investimenti sono volano di sviluppo, per cui un tema proprio di sistema, no?
1: Certo. Con in più il fatto che gli italiani spesso, non so se sia vero o no, usano, cioè sono molto inclini a questo denaro dormiente che tengono su conti in banca invece di metterlo nel sistema economico. È vero questo o è una leggenda metropolitana?
2: No, è vero anche a livello europeo, cioè c'è molta liquidità non allocata. Allora dobbiamo dire una cosa, in Italia la nostra borsa non è molto sviluppata, abbiamo circa i rapporti con l'Europa sono rispetto ai mercati regolamentati, per cui alle borse europee già soffriamo nel paragone, ma se andiamo a vedere negli Stati Uniti siamo molto molto molto meno sviluppati, e poi siamo molto inclini ad investire nel real estate, per cui si investe molto nel real estate, e siamo molto accorti, cioè c'è molta diffidenza. E mi lasci dire come ultima cosa, l'alfabetizzazione finanziaria in Italia non è proprio il massimo. Da noi non si fa alfabetizzazione finanziaria nelle scuole, per esempio, per cui questo genera diffidenza.
1: Molte grazie a Mario Rocco, che come dicevo è un economista di EY. Grazie per essere stato con noi. 20 e 21 minuti, un po' in ritardo, salutiamo Oliviero Angeli perché cambiamo completamente argomento, andiamo in Germania per cercare di capire cosa succede in quel paese dopo i vari appuntamenti elettorali che abbiamo visto in queste ultime settimane, e soprattutto cercando di capire che cosa succede, che cosa sta diventando Alternative für Deutschland e perché diciamo sta crescendo nei consensi sia a est che a ovest. Oliviero Angeli è un politologo, è un docente, coordinatore del centro di ricerca MIDEM, Mercato Forum Migration and Democracy dell'Università di Dresda. Professore, buonasera, benvenuto a Zapping.
3: Buonasera, grazie.
1: Ecco, allora la prima domanda che vorrei farle parte da una curiosità. Ho letto un'interessante intervista oggi su Repubblica a Martin Schulz, il presidente della Fondazione Ebert, in cui lui dice dobbiamo cambiare il nostro punto di vista completamente sulla AfD. Non si tratta più di un partito minoritario che può essere circondato da cordoni di sicurezza di qualsiasi genere, è ormai un partito di massa, lui dice un Volkspartei, un partito popolare, e la Germania

0: la classe politica tedesca non è in grado, non ha ancora sviluppato una capacità di avere a che fare con questo cambiamento, diciamo, dell'orientamento profondo del paese. Lei che ne pensa?
1: Sì, sono sostanzialmente d'accordo. L'AfD, l'alternativa für Deutschland, non è più un partito un piccolo partito di opposizione come lo furono i primi precedenti partiti di estrema destra che c'erano negli anni 80, anni 90, ma è ormai un partito, soprattutto DES, che riesce a ottenere quasi la maggioranza dei voti. Quindi è sicuramente un fenomeno che va trattato in maniera differente, perché non è più un partito incentrato solamente su un tema, come lo era ancora nel 2016-2017 sul tema dell'immigrazione, ma è un partito di alternativa politica e come tale deve essere trattato.
0: Ma secondo lei quali sono, immagino sia una domanda difficile, che i meccanismi siano tanti e concorrenti, ma quali sono i motivi profondi che hanno trasformato l'AfD da un partito antisistema, ribelle, ma comunque minoritario, a diventare un partito di massa che conquista, che ha risultati e ha sondaggi importanti anche nella Germania Ovest? Che cosa ha smosso questo partito per richiamare anche alle urne tanti che non votavano?
1: Esatto, è diventato un partito di alternativa politica, come forse lo è in Germania, in certe città, in certe regioni, il partito di sinistra populista, il Link, ma è un partito che ha una proposta alternativa che in qualche modo riesce a raggiungere un elettorato che aveva perso interesse alla politica, soprattutto nella Germania dell'Est, dove la fiducia nell'istituzione democratica era scesa ai minimi negli ultimi anni, e questo partito in qualche modo è riuscito a creare questa visibilità su progetti alternativi, soprattutto di opposizioni alle politiche considerate troppo liberali, e soprattutto politiche che sono imposte dall'alto, soprattutto dall'ovest, su una popolazione come quella dell'est, che resta molto diffidente rispetto alle istituzioni governative.
0: Leggevo che una delle analisi è quella che riguarda il fatto che gli elettori, i cittadini tedeschi sono spaventati, sono presi dalla paura di perdere il posto, soprattutto gli operai che negli anni avevano visto il loro status, il loro reddito crescere, entrare a far parte della cassa media, ma anche dipendenti pubblici. C'è la paura di peggiorare la propria condizione, la paura di perdere il lavoro, e in qualche modo AfD questa paura la sa interpretare, la sa contrastare meglio di altri partiti. C'è anche questo elemento?
1: Sì, certamente c'è una narrazione distopica del futuro della Germania che l'AfD sta trasmettendo con molto successo. Quindi il tema dell'immigrazione viene definito come una perdita di controllo, le politiche del clima sono definite come un'imposizione morale, le politiche economiche sono dettate dal declino economico della Germania. Quindi c'è questa narrazione distopica, negativa, trasmessa molto in maniera molto forte da questo partito, che in qualche modo ha avuto eco nella popolazione, soprattutto della Germania dell'Est. Quindi se noi stessi facciamo sondaggi e questo sentimento di negatività è molto forte nella popolazione, non solo nei ceti più bassi, tra l'altro.
0: Finisca pure.
1: E quindi la prospettiva che viene trasmessa soprattutto all'elettorato di destra è quella di una Germania in declino, quindi con un futuro certamente fosco.
0: Una cosa che mi lascia perplesso è la centralità dell'argomento immigrazione. L'immigrato è il grande capro espiatorio, però poi vedo che, non so, in Sassonia-Anhalt praticamente il fenomeno dell'immigrazione è molto ridotto e lì vince AfD. A Berlino, dove invece gli immigrati sono tanti, ci sono grandi, tante comunità da tante diverse etnie, lì invece vince la sinistra. Allora questa immigrazione che effetto ha? Come si incastra col meccanismo elettorale?
1: Sì, è un fenomeno che è un po' diffuso in tutta la Germania, in tutta l'Europa dell'Est. Si pensa anche alla Polonia, all'Ungheria, alla Repubblica Ceca. Sono tutti paesi che hanno avuto relativamente poco immigrazione, soprattutto dall'Africa o dal Medio Oriente, però che sono estremamente decisi nella politica di restrizione dell'immigrazione, proprio perché per loro è un fenomeno fortemente medializzato e trasmesso in maniera esclusivamente negativa. E questo è ovviamente in forte contraddizione al bisogno di manodopera, anche nelle regioni come Sachsen-Anhalt, dove abbiamo il 19% di dottori, di medici che vengono dall'estero. Quindi c'è la necessità di manodopera dall'estero, però allo stesso tempo anche la voglia di escludere in qualche modo qualsiasi forma di immigrazione.
0: Un'ultima domanda, al di là dell'accusa di essere, insomma, di essere indulgenti con il nazismo, di avere legami con il nazismo, che è una cosa di cui magari parleremo un'altra volta, non sempre un'accusa convincente o che convince gli elettori. Però quello che vorrei capire, secondo lei, il legame dell'Alternative für Deutschland invece con la Russia, con il Cremlino, con Putin, è qualcosa di visibile? Cioè, io leggevo che i leader della Sassonia-Anhalt hanno intenzione di fare un accordo con la Russia per riaprire per quello stato il flusso del gas russo. Quindi c'è un interesse su questo?
1: C'è sicuramente un interesse su questo, però è soprattutto un interesse di opposizione per mettersi in antitesi a quelle che sono considerate le elite nazionali, che hanno ovviamente un approccio più anti-Russia. Quindi è una forma di opposizione. Se si domanda all'elettorato dell'AfD, la posizione è certamente meno chiara. C'è anche una parte dell'elettorato che ha dubbi su diciamo, una forma di relazione più pacifica nei confronti della Russia. Quindi, da quel punto di vista, l'elettorato dell'AfD è meno unito rispetto, per esempio, alla questione dell'immigrazione, dove invece possiamo certamente dire che l'AfD è molto coesa su una posizione di un regime restrittivo.
0: Grazie, grazie professore, grazie Oriviero Angeli per essere stato con noi. Buonasera, buon lavoro anche a lei.
1: Grazie, buonasera.
0: 20:30, una breve pausa pubblicitaria, poi ci risentiamo qui.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
4: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
5: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
6: Acqualete.
7: Acqualete.
5: What up?
7: Ottima mossa per le tue ossa.
8: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash, uno per tutti.
9: Tutti per Eurocash.
10: Zapping.
0: Le 20 e 31 minuti, bentornati a Zapping, lasciamo la Germania, andiamo negli Stati Uniti, abbiamo già parlato insomma di tutto quello che accade attorno all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, però c'è un vertice che attira tutta l'attenzione, quasi oscura l'appuntamento newyorkese a Palazzo di Vetro, ed è il contro tra Trump, il presidente americano Trump e il presidente cinese Xi Jinping. E se ne parla molto, ci sono molte analisi. Trump lo è addirittura andato a prendere la base aerea dove è atterrato, mi dicono che non succedeva dal 1962. Xi Jinping non arriva, non entra alla Casa Bianca dal 2015, quindi c'è tutta una serie di record che rendono questo incontro ancora più appetitoso per i giornalisti e gli analisti. Noi ne parliamo con Simone Pieranni, lo conoscete, spesso il nostro ospite, giornalista di Cora Media, ha scritto un bel libro, Lo specchio americano, Mondadori 2026. Buonasera Simone.
11: Buonasera.
0: Allora, un incontro di record, un incontro che attira molti sguardi, molte analisi. Tu come lo vedi, al di là insomma, appunto dei record, degli anni, delle cifre, come siamo messi?
11: Ma diciamo che intanto c'è stata un'esplicita richiesta da parte della Cina di avere un ricevimento da visita di Stato, consapevoli che insomma l'ultimo incontro che si è svolto a Pechino tra Xi Jinping e Trump è stata un'accoglienza quasi imperiale, no, nei confronti di Trump, e da qui anche probabilmente l'attenzione che l'organizzazione americana ha messo proprio all'arrivo di Xi Jinping, alla cena di gala, eccetera. Il paradosso è che si è parlato più di questo che delle possibili riuscite, diciamo, di questo vertice. A proposito del vertice in sé, abbiamo alcune cose che potrebbero accadere, altre che forse più speriamo, perché in realtà l'aspettativa degli analisti cinesi e di quelli anche statunitensi è abbastanza bassa. Cioè si ritiene che il risultato più importante che potrebbe essere raggiunto è un prolungamento della tregua stabilita a novembre all'ultimo
0: incontro.
11: Sui dazi,
0: no? Quella sui dazi.
11: In due direzioni, sui dazi americani verso la Cina e sulle esportazioni della Cina delle terre rare nei confronti degli Stati Uniti, diciamo. Quindi questo potrebbe essere già un risultato
0: lì
11: positivo.
0: Lì vedevo che l'America vorrebbe una proroga di 6 mesi, la Cina di 2 anni, se non ho letto male.
11: Sì, sono un po' sui tempi. In realtà c'è anche un accordo che viene chiamato Board of Trade, di cui avevano parlato appunto all'ultimo incontro, e dovrebbe prevedere, diciamo, un ammontare di circa 30 miliardi esenti di dazi di scambio commerciale, mentre sul resto si applicherebbero le eventuali tariffe stabilite già con la tregua. Questo è quello che si dice possa essere considerato già un risultato positivo, perché andrebbe incontro all'esigenza che hanno comunque entrambi i leader di tenere la tensione degli stati tra Stati Uniti e Cina all'interno di un perimetro controllabile, diciamo. Poi la speranza naturalmente è che parlino seriamente della questione legata all'intelligenza artificiale, anche se insomma Trump non sembra essere molto contento, diciamo, della richiesta di regolamentazione.
0: Appena 2 giorni fa, quando si parlò di rallentare, no, lo sviluppo di nuovi modelli di intelligenza artificiale,
11: disse che era una bufala,
0: disse no, che non bisognava farlo, che altrimenti saremmo stati sorpassati dalla Cina. Quindi
11: dalla Cina, esatto, e che il rischio, diciamo, di apocalisse era appunto una bufala, no? E la Cina dal suo canto naturalmente ha bisogno di regolamentarla, ma per preservare praticamente il Partito Comunista, quindi abbiamo 2 idee comunque di regolamentazione molto diversa. Però da quello che emerge dagli incontri che sono stati fatti tra Bessent e il suo omologo diciamo cinese, tra telefonate tra ministri degli esteri, sembra che si potrebbe attivare effettivamente intanto una linea di comunicazione per eventuali questioni legate alla sicurezza, no, dei progressi dell'AI. Questo è un punto che viene sollevato ancora oggi. Dall'altro la possibilità di creare una specie di nuovo di board attraverso il quale si parli di governance dell'AI. Questa seconda ipotesi forse è, diciamo, meno possibile dell'altra, che invece è abbastanza data per scontato. Quindi insomma questo è un vertice in cui ancora una volta i due presidenti arrivano in maniera diversa da un punto di vista delle relazioni internazionali. Trump comunque ancora, l'abbiamo visto ieri con le sue parole anche sull'Iran, è ancora impegnato lì, non ha ancora risolto quello, anzi è molto complicato che lo riesca a fare. C'è aperta la questione Russia-Ucraina. Nel frattempo, approfittando di questa distanza di attenzione da parte degli Stati Uniti nei confronti di altre zone del mondo, la Cina si è mossa moltissimo. Xi Jinping arriva a Washington dopo aver incontrato Modi, Putin, Al-Sisi, ha parlato allo SCOA, ha parlato ai BRICS, insomma ha puntellato un po' quel sistema di alleanze multipolari su cui la Cina punta per contrastare di fatto l'egemonia americana.
0: C'era stata qualche voce sulla sua salute, sulle sue condizioni di salute, che si è saputo poi?
11: Sì, in realtà insomma le voci di salute su Xi Jinping assomigliano molto a quelle su Putin, nel senso che sono abbastanza ricorrenti. Prima di ogni vertice, tra l'altro, o di ogni viaggio viene fuori questa cosa, Quello che si sa abbastanza per certo, perché insomma è una cosa di cui si parla e che arriva anche da quello che viene raccontato da chi poi organizza i viaggi, ovviamente sono fonti diciamo giornalistiche, si sa che ha dei problemi cardiaci, però non viene dato insomma in condizioni particolarmente, come dire, tanto da non fare un viaggio del genere, visto che è stato confermato implicitamente molto prima e ufficialmente qualche giorno prima.
0: Parlavamo di questioni legate all'intelligenza artificiale, mi chiedo se l'affollamento di oligarchi digitali alla cena di gala sia un segnale che quello è un tema che comunque sarà sul tavolo, non solo quello da pranzo, ecco.
11: È assolutamente un segnale da parte degli Stati Uniti e la risposta della Cina è che non porta nessuno dei suoi come dire, manager, fondatori e CEO delle principali aziende di intelligenza artificiale cinesi, cioè non c'è il fondatore Liang Wenfeng di DeepSeek, non c'è quello di Moonshot AI, insomma, e questo fa sì che ci rende già l'idea che probabilmente non è la priorità per la Cina questo tema. Tra l'altro aggiungo che si diceva che invece ci sarebbe stata una delegazione di businessmen legata più alla manifattura avanzata e alla transizione verde, tra cui quelli di BYD, di Xiaomi, eccetera, e invece ancora non si sa se ci saranno davvero poi domani. E questo è un altro segnale che forse la Cina non ha grandi aspettative rispetto a questo vertice.
0: L'ultimo capitolo del vertice, almeno a quanto ce lo raccontano i giornali, dopo quello dei diciamo dazi e terre rare, quello del digitale, è sempre quello di Taiwan. Lì, se capisco bene, qui da quanto ho letto, Xi Jinping sarebbe disposto, sarebbe interessato a ottenere diciamo un blocco degli aiuti militari, degli aiuti militari anche economici dell'America verso Taiwan, e in cambio, leggevo, Xi Jinping potrebbe organizzare un grande incontro molto teatrale tra Trump e Kim Jong-un, il presidente della Corea del Nord. C'è questa ipotesi?
11: È un'ipotesi che è in ballo, ma è molto difficile, credo, a volte ragionare un po' in questi termini quando si parla di Cina, nel senso che Taiwan non è negoziabile, quindi non credo che in alcun modo Pechino lo metta sulla bilancia a cui contrapporre qualcosa da mettere sull'altro piatto. Penso che il gesto eventualmente di Kim Jong-un c'era già stato, tra l'altro nel 2018, io ero pure andato a Singapore quando c'era stato l'incontro tra Trump e Kim Jong-un, che si era incontrato prima con Xi Jinping, era andato a Pechino quasi a chiedere diciamo il permesso. Può essere che un'intercessione ci sia, ma probabilmente dall'altra parte la Cina chiederà altro che non l'eventuale mancato rifornimento di armi a Taiwan, sul quale la Cina, come dire, non ha alcuno scambio da effettuare, perché ritiene che sia assolutamente un suo diritto, diciamo, quello di avere il controllo anche da remoto di quello che succede intorno all'arcipelago taiwanese.
0: Però è vero che Trump ha questi, credo, 14 miliardi di aiuti militari a sua disposizione, che tiene fermi, forse ha tenuto fermi anche in vista di questo vertice, e che potrebbe sbloccare in qualsiasi momento, cosa che non credo alla Cina farebbe piacere.
11: No, certo, io credo che Trump se la utilizza come leva negoziale più che l'incontro con Kim Jong-un, chiederà un aiuto alla Cina relativamente alla questione iraniana, soprattutto alla più recente questione degli UTI, e questo sembrerebbe essere già qualcosa avviato, perché si dice che la Cina, visto che ha incontrato il rappresentante dell'Iran nei giorni scorsi a Pechino, abbia chiesto all'Iran di intercedere agli UTI perché, come dire, si diano una calmata fondamentalmente. Quindi può essere più questo eventualmente, però sicuramente Trump sa che se fornisce le armi in continuità, diciamo, con il passato a Taiwan, crea uno di quegli elementi di tensione che la Cina segnala come linea rossa. Quindi in quel caso io credo che insomma ci sarà una negoziazione molto forte. D'altronde Trump al viaggio precedente, all'incontro precedente, aveva già fatto capire di non essere così interessato a Taiwan, quindi potrebbe essere anche qualcosa che fa senza ritenere di doversi impegnare eccessivamente, insomma.
0: Trump è molto vago e molto evasivo quando si tratta di indicare la Cina come responsabile di aiuti magari militari ma indiretti all'Iran, soprattutto in termini di intelligence, di dati di puntamento per colpire le basi americane nei paesi del Golfo. Eppure questa cosa mi sembra abbastanza confermata, che la Cina stia dando una mano all'Iran in questo senso. Trump sembra non interessarsene tanto. Come stanno le cose secondo te?
11: Sì, se vogliamo andare a vedere, non hanno neanche colpito con le sanzioni secondarie le banche cinesi, ad esempio. Io credo che siamo in un momento in cui sia Cina sia Stati Uniti hanno un certo riguardo reciproco proprio per, come dire, fare sì che la loro relazione non crei dei problemi a livello interno, che è la priorità di entrambi i presidenti. Trump perché ha le elezioni di midterm e non ha un altissimo gradimento, c'è una percezione, no, di un'economia che non va bene, soprattutto per la classe media. Ma non dimentichiamo che noi spesso parliamo di Cina, di recente, vedendola come una potenza che a livello internazionale risponde colpo su colpo agli Stati Uniti, si fa valere, crea le sue alleanze, ma internamente Xi Jinping ha parecchi problemi. Il 6 settembre è stata effettuata una ricapitalizzazione delle banche e per la prima volta delle assicurazioni di quasi 50 miliardi di dollari. È un segnale non tanto relativo a banche e assicurazioni, ma di un'economia che non cresce più come un tempo, che ha la leva dell'immobiliare che non funziona più e i consumi sono bassi, e tutto quello che Xi Jinping chiama le nuove forze produttive di qualità, cioè intelligenza artificiale, biotecnologia eccetera, non portano ancora a quella crescita. Cioè le esportazioni sono l'unica leva che ancora funziona, e meno male per la Cina.
0: Meno male per loro e meno per noi, direi.
11: E meno per noi, ovviamente, e meno per noi. Però quindi attenzione, perché insomma, per Xi Jinping c'è un problema che rischia di diventare un problema di legittimità. Cioè se il Partito Comunista non riesce a garantire quel benessere che ha garantito alla sua popolazione, rischia di avere dei problemi seri. Quindi io credo che in questo momento non vogliano avere problemi a livello internazionale con gli Stati Uniti, e quindi cerchino di tenere tutta la tensione sotto controllo. E alcuni scambi fanno parte probabilmente anche di questo clima che si vuole creare.
0: Ma per chiudere, diciamo, con una visione d'insieme, secondo te in questo momento Trump e Xi Jinping si siedono al tavolo del negoziato come rappresentanti di due potenze ormai alla pari? E così possiamo dire questo?
11: Sì, io credo che sia così. Lo è già nei fatti sostanzialmente, perché a seconda dei rilevatori economici ovviamente il reddito medio c'è ancora una differenza, non è una società di consumi quella cinese come gli Stati Uniti, ma da un punto di vista ormai di quella che è anche la percezione delle opinioni pubbliche, io credo che la Cina si senta assolutamente a pari livello con gli Stati Uniti, e in qualche modo Trump ha riconosciuto una cosa che ai cinesi piace tantissimo, cioè che con la Cina bisogna averci a che fare, ma non si può sperare di cambiarne il sistema in qualche modo. No, questa è una grande differenza rispetto ad esempio ai democratici, no? Che contestano sempre ai cinesi, giustamente dal loro punto di vista, ma non solo dal loro, diciamo, no? Tutta una serie di mancanze sui temi dei diritti civili, certo, eccetera. Trump questo non gliene frega niente, dice la Cina è così, io non la voglio cambiare, è qualcosa con cui mi devo confrontare, e di fatto in questo modo riconosce comunque una parità. E il modo con il quale ha ricevuto Xi Jinping e con il quale sarà ospitato in qualche modo conferma anche la percezione cinese di essere ormai al pari degli Stati Uniti, non più un junior partner, ecco.
0: Grazie, grazie a Simone Pieranni per essere stato con noi.
11: Grazie a voi.
0: Grazie, buonasera, buon lavoro. E ci prendiamo qualche secondo per i titoli del TG2, poi andiamo verso la chiusura della puntata.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
12: Attenzione all'assemblea dell'ONU, delegazione americana abbandona l'aula quando Petersian mostra le foto dei bambini iraniani uccisi dalle bombe. Tajani, pace chiave dell'azione italiana. Caccia in volo dopo che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco. Varsavia accusa Mosca, mette ancora alla prova la nostra difesa. L'annuncio di Rubio, abbiamo invitato Putin al G20 di Miami. Un operaio di 22 anni è caduto da un'altezza di 10 metri al Colosseo, trovato con imbragatura non agganciata. Al TG2 la testimonianza di un tecnico operatore su fune. Approvato il DDL sul nucleare, Giorgia Meloni, promessa mantenuta. Pichetto Fratin, scelta per sicurezza energetica. Maggioranza, passo per futuro del paese, opposizione, ennesimo atto di pura propaganda. Oggi Paolo Rossi avrebbe compiuto 70 anni, ricordo del campione dei 6 gol in Spagna che regalarono all'Italia il mondiale del 1982. A Milano le nuove proposte della moda per la primavera estate 2027, le maison sperimentano nuovi codici, visioni diverse del guardaroba contemporaneo e portano in passerella una femminilità senza regole.
0: Le 20:46 minuti, questi erano i titoli del TG2, bentornati a Zapping. Io do il benvenuto al nostro ultimo ospite della puntata di questa sera, che è Giorgio Vacchiano, ricercatore in scienze forestali all'Università Statale di Milano e presidente di Climate Media Center Italia. Buonasera e bentornato a Zapping.
13: Buonasera, dottor Loquenzi.
0: Allora, abbiamo parlato varie volte durante questa puntata e con vari interlocutori del PNRR, della fine del progetto che abbiamo conosciuto in questi anni, che scadeva, come tutti sanno, nel 2026. Ne abbiamo parlato appunto sotto diversi punti di vista. C'è un altro punto di vista che oggi emerge anche su alcuni giornali, cioè una delle promesse del PNRR, uno degli impegni italiani all'interno di quel programma appunto di ripresa e resilienza era quello di piantare 6 milioni di alberi. È molto difficile capire, al di là di quanti soldi abbiamo speso, quello è più semplice, siamo anche spesso vantati di aver preso puntualmente ognuna delle rate che avevamo diritto di prendere, ma è meno facile capire se poi queste rate sono state spese nel modo, diciamo, concordato e nel modo giusto. Sicuramente questi 6 milioni e 600 mila alberi che dovevano essere piantati non sono stati piantati, dovevano essere piantati all'interno di 1000 alberi per ettaro su 6600 ettari. A quanto dice il Ministero, oggi di quei 6,6 milioni ne sono stati piantati solo 3,5 milioni, ma anche qui non è chiaro perché l'addizione è cambiata, non solo alberi e arbusti, ma anche alberi o arbusti, quindi non si sa quanti alberi e quanti arbusti. Ma insomma, io volevo partire dall'origine con lei, professor Vacchiano. L'idea era giusta, cioè era giusto spendere 330 milioni di euro per piantare 6 milioni e passa di alberi?
13: Era giusto perché la misura riguardava le 14 città metropolitane, cioè alcune delle aree più colpite dagli effetti della crisi climatica e dell'intensificazione degli eventi estremi, come le ondate di calore che abbiamo subito ad esempio nell'ultima estate. È chiaro che gli alberi da soli non possono fare tutto, non possiamo illuderci che si tratti di una ricetta magica, non possiamo usare gli alberi per dimenticarci di fare le nostre riduzioni di emissioni di gas climalteranti nel settore energetico, dei trasporti e delle altre attività. Però gli alberi possono aiutarci a ammortizzare alcuni degli effetti che subiamo nelle nostre città, e studi scientifici mostrano molto chiaramente come alberi messi bene, progettati nel modo giusto e con la giusta quantità, diminuiscono le vittime da calore estivo. Si parla di alcune migliaia di vittime da calore che possiamo evitare in tutta Europa. Quindi si tratta davvero di un'infrastruttura fondamentale su cui dovremmo fare molto conto anche per la prossima legge europea sul ripristino della natura, che è immediatamente cogente e che obbliga tutte le città ad aumentare la propria copertura verde a partire dal 2030.
0: Mi pare che le città italiane siano un po' indietro sotto questo punto di vista. Io non faccio altro che vedere sui social esempi di città europee e non solo che sono molto più avanti, che hanno fatto per anni sperimentazioni su questo e hanno creato grandi spazi verdi, proprio boschi urbani, non soltanto filari di alberi o, diciamo, interventi decorativi.
13: In realtà in Italia la prima foresta urbana ha ormai più di 50 anni, il bosco in città di Milano è stato iniziato nel 1974, il Parco Nord Milano alla fine degli anni 70, ci sono realtà che sono all'avanguardia anche in Italia, penso a Milano, penso a Prato, penso a Cervia, penso a quel 20% di capoluoghi di provincia che ha già elaborato un piano del verde e che si sta chiedendo come non solo piantare ma anche mantenere sani e monitorare gli alberi che si mettono a dimora. Certo. Diciamo che come tradizione siamo un paese forse dai centri storici più minerali che non verdi, e soprattutto diciamo che piantare alberi è difficile, non è la cosa semplice che tutti pensano. Non basta piantare una buca del terreno e metterci dentro una pianta. In questo momento è necessario chiederci quali specie sopporteranno il clima dei prossimi 50 anni, dove trovare le aree idonee a piantare 1000 alberi per ettaro nel pieno delle nostre città, dove ricavare le piantine, perché il sistema della vivaistica e della fornitura delle piantine in Italia è stato dismesso da almeno 50 anni, e soprattutto come monitorarle, come
0: assicurarsi. Questo è un tema che mi ha sorpreso leggendo. Cioè, si vogliono piantare molti alberi, ma spesso poi questi alberi non si trovano sul mercato, non si trovano da comprare, non ce ne sono, appunto i vivai comunali non esistono più. C'è stato un problema di questo tipo probabilmente anche.
13: Sì, c'è stata un'epoca ormai passata da diversi decenni in cui l'Italia era protagonista nell'azione di rimboschimento, non tanto nelle città quanto nelle aree montane, rurali, ma già prima del periodo tra le ultime due guerre, e quindi avevamo molti vivai forestali. Qui non parliamo di vivai ornamentali, cioè di piantine da mettere nel nostro giardino che tutti possiamo acquistare, ma di piantine forestali per creare un vero e proprio bosco, urbano o non urbano che sia. Ultimamente pensavamo di non avere più bisogno di questo genere di rimboschimenti, perché i nostri boschi tra l'altro sono in espansione spontanea, e quindi il settore vivaistico pubblico regionale è andato lentamente a dismettersi. Oggi resta al massimo un vivaio per ogni regione, ma stiamo scoprendo, tra l'altro non solo in Italia, è un problema che riguarda anche gli Stati Uniti, quindi paesi molto più grandi di noi, che i vivai invece non ce la fanno a garantire tutta la domanda di piantine di cui improvvisamente abbiamo riscoperto di aver bisogno con le campagne giuste di riforestazione, questa volta urbana.
0: Ci sono un paio di regole, due o tre regole che presiedono all'idea che lei prima diceva, vanno piantati bene. Che cosa vuol dire piantati bene?
13: Guardi, proprio qualche giorno fa la Fondazione Alberi Italia sul suo sito web ha pubblicato una guida per piantare correttamente gli alberi, che tutti i cittadini e anche tutti gli amministratori possono consultare, una guida interattiva. Fondamentalmente si tratta di scegliere la specie, anzi le specie giuste. Esistono oltre 70.000 specie di alberi nel mondo, nella città possiamo anche scegliere qualcosa che esula magari dalla flora autoctona per avere maggiori benefici nell'immediato, cosa che ovviamente è sconsigliabile da fare invece negli ambiti più naturali. È necessario dargli il posto giusto. Gli alberi hanno necessità di un suolo che sia fatto bene, di spazio per le radici, di spazio per sviluppare la chioma da cui ci aspettiamo quei benefici di rinfrescamento, di intercettazione delle piogge e delle sostanze inquinanti. E poi trovare le aree giuste. Nelle aree urbane, io parlo con i miei colleghi che hanno effettuato questi impianti nella città metropolitana di Milano, è difficilissimo perché i suoli urbani sono compattati, sono in parte impermeabilizzati, non sono certo il posto che una pianta sceglierebbe per crescere, quindi offrono sfide amplificate dalla crisi climatica. La mortalità di queste piantine dopo l'estate che abbiamo vissuto sta arrivando pari al 40%, ma non perché non le abbiamo innaffiate abbastanza, non le abbiamo curate bene, ma perché le ondate di calore erano eccessivamente forti per il tipo di piante che normalmente mettiamo a dimora in questi contesti. Quindi le sfide sono queste, ma ci sono metodi e tecnici che sono al lavoro per risolverle.
0: Quindi gli alberi in città, noi quelli che vediamo normalmente, le alberature cittadine, sono poveri alberi piantati in piccoli riquadri in mezzo all'asfalto. Immagino che non si parli di questo quando si dice di riforestare le città, perché quelli sono alberi che soffrono molto, sembrerebbe.
13: E l'ha detto lei correttamente all'inizio, il finanziamento del progetto PNRR prevedeva un requisito minimo di 1.000 piante per ettaro, pulire una distanza media di 3 metri tra un albero e l'altro e una superficie minima di 10 ettari, vuol dire una dozzina di campi di calcio a disposizione. E capite bene che trovare questo genere di superfici in aree urbane è veramente molto difficile. Ecco che allora in qualche caso effettivamente gli impianti non sono andati molto bene, perché le aree a disposizione erano aree marginali, erano aree di scarto, magari ex aree industriali dismesse, quindi con problemi di qualità del suolo, di impermeabilizzazione, e quindi non erano certo i posti idonei. La sfida sarà fare piccole aree diffuse in tutte le città.
0: Speriamo che sia una sfida vinta. Grazie a Giorgio Vacchiano per essere stato con noi. Buonasera, buon lavoro anche a lei. Grazie ancora. Sono le 20:55 minuti, siamo alla fine di questa puntata di Zapping. Ringrazio tutti, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Licoro Randazzo, Giovanna Scatena in redazione, grazie a Nino Giuliano, nostro regista. La parte tecnica stasera ringraziamo Massimo Vasciaveo e Andrea Di Marco. Io ora vi lascio con Ascolta si fa sera, poi Zona Cesarini e vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping. Intanto, come sempre, vi raccomando, andate a cercare su raiplaysound.it questa puntata e tutte quelle passate, le trovate tutte bene ordinate. Fateci sapere che ne pensate su zapping@rai.it. Ci fermiamo qui, un saluto e un grazie a tutti da Giancarlo Loquenzi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
14: Nations League. Dopo il flop mondiale tornano in campo gli azzurri. Inizia l'era del Mancini bis. Italia-Belgio, venerdì 25 settembre alle 20:35 su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
15: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
16: Ascolta, si fa sera.
17: Al microfono Don Antonio Luca Fallica, abate di Montecassino.
18: Quando pensiamo al verbo ascoltare, c'è spontaneo porre noi stessi come soggetto. Anche nella relazione con Dio, sono io che devo ascoltare la sua parola. Tuttavia, nelle scritture, il soggetto principale sembra essere Dio. L'intera storia della salvezza nasce dall'ascolto che Dio porge al grido del suo popolo. Leggiamo al capitolo secondo dell'Esodo. Gli israeliti gemettero per la loro schiavitù, alzarono grida di lamento e il loro grido dalla schiavitù salì a Dio. Dio ascoltò il loro lamento. Dio si ricordò della sua alleanza con Abramo, Isacco e Giacobbe. Dio guardò la condizione degli israeliti. Dio se ne diede pensiero. L'autore del testo non precisa che gli israeliti gridano a Dio. Gridano e basta, come spesso accade ai poveri e agli oppressi che non sanno a che rivolgere la loro supplica o se ci sia qualcuno disposto ad ascoltarla. In questo momento Israele sembra aver perso la fede nel Dio dei padri. Dio si deve ancora rivelare a Mosè. Gli israeliti gridano e basta, ma Dio riconosce che quel grido è rivolto a Lui, si sente interpellato. Ascolta il lamento del suo popolo. Ed è questo suo ascolto a trasformare il grido in preghiera. Anche quando non sappiamo pregare e ci limitiamo a gridare, Dio ci ascolta e trasforma il nostro gemito in invocazione. E l'ascolto di Dio non rimane inattivo, si coniuga con altri verbi. Dio si ricorda, guarda, se ne dà pensiero, cioè compatisce, si prende cura, interviene, agisce. Ecco la qualità di un vero ascolto. Deve aprire gli occhi al discernimento e alla compassione, le labbra a pronunciare parole di verità e di giustizia, le mani a operare il bene e a fare misericordia.
17: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: Ore 21.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini. L'assemblea dell'ONU a New York è in primo piano e scontro tra Stati Uniti e Iran. Dopo le minacce di Trump, il presidente iraniano Pezeshkian mostra le foto dei bambini uccisi dalle bombe americane e avverte: siamo pronti al dialogo, ma non ci pieghiamo ai bulli. La delegazione degli Stati Uniti lascia l'aula. Sul fronte ucraino, il segretario di Stato Rubio vede il ministro degli esteri russo Lavrov e annuncia che gli Stati Uniti hanno invitato Putin al G20 di Miami a dicembre. E poco fa a New York l'intervento di Zelensky. Putin deve essere fermato, ha detto il presidente ucraino. Le sanzioni ci rafforzano. Nuovo allarme intanto in Polonia, dove un elicottero russo ha violato lo spazio aereo per 42 secondi. Varsavia ha fatto alzare in volo i suoi caccia. E proprio rivolgendosi alla Global Partnership for Education alle Nazioni Unite, Giorgia Meloni rilancia il piano Mattei per l'Africa. In un video messaggio la Premier sottolinea che lo sviluppo non può essere imposto dall'esterno, va costruito insieme. Meloni commenta poi l'approvazione in Senato del disegno di legge delega sul nucleare, una scelta coraggiosa e di buon senso, dice la Premier, che dopo quasi 40 anni restituisce all'Italia un quadro di regole per produrre energia nucleare. L'OCSE rivede al rialzo la crescita italiana, PIL allo 0,9% nel 2026 contro lo 0,5% stimato a giugno e allo 0,6% nel 2027. L'economia ha resistito meglio del previsto, ma per l'organizzazione le risorse che hanno attutito lo shock energetico si stanno esaurendo. Il ministro Giorgetti: stime migliorate, non siamo in coda all'Europa. E sul deficit al 3,1% siamo in linea con le previsioni. La cronaca fiaccolata dei sindacati davanti al Colosseo per Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto dopo essere precipitato mentre lavorava nell'anfiteatro. Prorogata domani la chiusura al pubblico del sito in segno di lutto e vicinanza alla famiglia e a tutti i lavoratori del parco archeologico. La Procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo.
4: Quando è precipitato da un'altezza di 10 metri, i suoi colleghi si trovavano dall'altra parte delle mura. Hanno sentito un tonfo e hanno lanciato l'allarme, ma all'arrivo del 118 per Andrea Moretti non c'era più niente da fare. È morto a 22 anni mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. È stato trovato con l'imbracatura ma senza fune agganciata, secondo le indagini coordinate dalla Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti. Forse si è staccata accidentalmente o al contrario non era stata collegata in modo corretto. Sarà la perizia disposta sull'attrezzatura a chiarirlo. In attesa dell'autopsia, i carabinieri stanno raccogliendo ogni elemento utile a chiarire le cause della tragedia. Sono stati ascoltati gli altri due operai, tra cui il cognato della vittima. La ditta in cui era impiegato il giovane lavorava in subappalto e non sarebbero state riscontrate irregolarità.
5: Esther Maria Lorido per il GR1.
3: Genova, avvertenza Ericsson, nuovo tavolo al Ministero dei Trasporti il 5 ottobre dopo lo sciopero e il blocco della viabilità cittadina di questa mattina. Il servizio di Marica Dell'Acqua.
6: Continua la protesta dei lavoratori per i 131 esuberi annunciati dall'azienda nella sede degli Erzelli. Stamattina la mobilitazione sindacale si è spostata nel centro di Genova, sotto il palazzo della prefettura, in concomitanza con uno sciopero di 4 ore. Alle 9:30 era previsto un tavolo istituzionale cruciale tra i rappresentanti dei lavoratori e i vertici aziendali collegati da remoto. L'incontro è però slittato alle 10, una mezz'ora di ritardo e di attesa forzata che ha fatto immediatamente scattare la rabbia della piazza. Circa 150 dipendenti in presidio hanno così improvvisato un corteo che ha paralizzato il traffico del centro. Al tavolo l'azienda ha ribadito la sua totale chiusura e un netto no agli ammortizzatori sociali. Ora l'obiettivo dei sindacati resta quello di spingere il governo ad attivarsi con urgenza.
3: Oggi è la giornata nazionale della pasta alla norma, tipico piatto della cucina siciliana, oggi celebrato in un incontro con produttori e chef al Senato.
7: Signora Saridda, chista è una vera norma. Era il 1920 quando Nino Martoglio, poeta e buon gustaio catanese, pronunciò queste parole durante una cena davanti a un piatto di pasta, paragonandolo all'opera lirica capolavoro di Vincenzo Bellini. Da allora la pasta alla norma è uno dei simboli della tradizione gastronomica siciliana e oggi è celebrata in una giornata nazionale come simbolo di identità culturale e di eccellenza italiana. Lo chef catanese Sebi Sorbetti.
8: Per la Sicilia la pasta alla norma rappresenta una delle grandi tradizioni sia culinarie legate all'arte. Oggi è celebrata perché la norma è diventato un piatto nazional popolare che rappresenta i grandi colori e i grandi profumi della Sicilia.
7: Allora, qual è la vera ricetta della pasta alla norma?
8: È una salsa di pomodoro fatta con olio extravergine d'oliva, aglio, pomodoro fresco siciliano. Alla fine della cottura viene aggiunto questo basilico fresco, viene mantecato con la melanzana fritta. Dopo viene cosparsa di ricotta salata, asciugata con il sale e con il sole di Sicilia.
7: Maria Cristina Cusumano, GR1.
3: La linea va ora a zona Cesarini, prossimo GR1 alle 22.
9: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
10: Sono Gianmarco Tamberi.
11: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
10: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
11: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
9: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
12: Così questa è la nuova Volvo X60.
13: Che ne dici? 100% elettrica.
12: Bellissima, ma giusto un limite.
13: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
12: È vero, ma il prezzo?
13: Come la tua ibrida.
12: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
13: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
12: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
14: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
15: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
16: Ciao Fede,
17: non è
16: mi preparo come se fosse l'ultimo giorno della mia vita.
18: Per me non hai realizzato che è l'ultimo anno.
19: Nessun copione, prima che tutto cambi.
20: Siete quasi alla fine di un viaggio durato 5 anni. C'è il tuo ricordo
16: che si attacca. Non voglio che finisca questo momento della mia vita.
19: FOMO, Fear of Missing Out. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
21: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
22: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
23: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una di...
24: Zona Cesarini.
25: 21:09, ben trovati da Nico Forletta che vi parla, Ombretta Conti in regia, Andrea Di Marco la parte tecnica e Tony Tisi in redazione. Una Zona Cesarini consacrata questa sera alla pallavolo perché c'è il quarto di finale, l'ultimo quarto di finale dell'Europeo maschile con Italia-Finlandia, e però c'è anche prima un risultato, quello delle semifinali del mondiale femminile under 20 di calcio. A Lodz in Polonia le azzurrine hanno perso con la Spagna parità 2-0, l'altra semifinale Corea del Nord Colombia è finita 3-0 per la Corea del Nord, così il titolo mondiale del calcio femminile under 20 se lo giocheranno Spagna e Corea del Nord. Ma adesso noi andiamo a Torino da Manuela Collazzo per sapere se la squadra di Fefè De Giorgi potrà proseguire questa sera il suo cammino verso la conquista, il tentativo di conquista del titolo continentale. Manuela Collazzo, ben trovata. Italia-Finlandia.
0: Ben trovati dal Palavela, gremito per Italia-Finlandia, l'ultimo quarto di finale. Subito la situazione, inizio sfida, l'attacco al centro di Sanguinetti, l'Italia avanti 4-1 sulla Finlandia, l'Italia che cerca la terza semifinale europea consecutiva, sarebbe la sedicesima, l'Italia che a livello europeo anche in termini di vittorie è seconda solo alla Russia, considerata anche come Unione Sovietica. Dunque anche i precedenti agli europei tra Italia e Finlandia, 13 prima di questa partita, tutti a favore dell'Italia, dicono che la nostra nazionale, la nazionale campione del mondo in carica nonché vice campione continentale, è la grande favorita stasera contro la Finlandia, che torna a giocare ai quarti di finale di un europeo dopo 13 anni. Nel 2013 fu battuta proprio dall'Italia, che poi perse la finale per loro contro la Russia. La Finlandia seconda nel proprio girone, una sola sconfitta nella fase a gruppi, quella con l'Estonia al quinto set. Negli ottavi di finale ha superato proprio al quinto set in rimonta la Grecia. Attacca adesso al centro la formazione finlandese, non riesce a chiudere, arriva poi sul tentativo di Jokela il muro della nostra nazionale, tocco decisivo, tocco vincente quindi di Daniele Lavia, quinto punto della nostra nazionale, due sono i punti della Finlandia. L'Italia che si schiera con la formazione tipo almeno in questi europei, dunque Giannelli è il palleggiatore, Romanò è l'opposto, Bottolo e Lavia sono gli schiacciatori, Sanguinetti e Mati sono i centrali, libero è Balaso. La situazione inizio set 5 Italia 2 Finlandia. Nico, a te.
25: Bene, grazie Emanuele. Allora io sfrutterei questo inizio partita, perché poi la seguiamo tutta, soprattutto nelle fasi più calde naturalmente, per introdurre anche un altro discorso. Dicevamo prima della nazionale di calcio femminile under 20 che si è fermata ai mondiali di categoria alla semifinale, battuta dalla Spagna per 2-0, ma c'è un'altra nazionale, quella maggiore, maschile, che riparte, anzi sta per partire il Mancini Bis, il nuovo ciclo con Roberto Mancini commissario tecnico, il debutto venerdì con il Belgio in casa, poi ci sono quattro impegni di Nations League, sappiamo tutti come il massimo campionato di Serie A sia in stand-by per tre settimane, come tutti i massimi campionati di calcio. Prima il Belgio in casa, poi la Turchia in trasferta, poi la Francia in trasferta e poi ancora la Turchia in casa tra il 25, venerdì 25 e lunedì 5 ottobre. A seguirla per noi la coppia composta da Francesco Repice e Daniele Fortuna, e proprio con Daniele ci andiamo a collegare dal ritiro della nazionale. Daniele, buonasera, ben trovato. Che aria tira nel ritiro?
1: Ciao, buonasera, con l'assistenza tecnica sempre di Luciano Pecoraro. Allora, diciamo che la nazionale di calcio è parecchio indietro rispetto a quella di pallavolo, eh? Ultimamente le cose stanno andando in maniera diversa, direi di sì. E tra l'altro, appunto, dicevi questi quattro impegni, beh, i tifosi delle squadre di club non è che siano tutti quanti così felici per questa pausa lunga, e nemmeno gli allenatori, lo abbiamo sentito anche domenica dalle voci di alcuni di loro, per esempio Maurizio Sarri dell'Atalanta. Qui sembra esserci una certa spensieratezza in questi giorni con questo nuovo gruppo, con vocazioni molto allargate, ma è inevitabile, a 34 addirittura, perché sono 4 le partite, ripetiamo, e dunque ci sarà da ruotare, qualcuno riposerà, non riposerà, ma forse all'inizio sì, non dovrebbe partire dal primo minuto contro il Belgio Davide Frattesi, che ritrova l'Olimpico, e speriamo rispetto alle partite con la Lazio in casa per la protesta dei tifosi contro lo Tito ci sia più gente. Per ora non ce n'è tantissima, perché i biglietti venduti sono stati 32.000, dunque Olimpico mezzo vuoto, però mancano ancora due giorni e poi ci saranno anche i ragazzi delle scuole calcio. Speriamo che ci sia una bella atmosfera per questo ritorno dell'Italia all'Olimpico contro il Belgio, che è una nazionale che ha cambiato commissario tecnico, perché adesso c'è l'olandese Mark Van Bommel in panchina. Il Belgio, che però agli ultimi mondiali è andato con Rudy Garcia ed è stato eliminato soltanto alla fine dei quarti di finale con la Spagna, che poi ha vinto il titolo. Insomma, quindi il primo impegno non è semplice, e invece è stato abbastanza semplice l'inizio del campionato di Davide Frattesi, che aveva tanta voglia di rilanciarsi. Oggi ha parlato in conferenza stampa il centrocampista della Lazio. È un destino che lo accomuna anche a Rino Gattuso, perché tutti e due erano in Bosnia a marzo. Frattesi ha giocato soltanto alla fine, sono ripartiti appunto dalla squadra biancoceleste, uno in panchina, Frattesi in campo, già 3 gol nelle prime 5 giornate di campionato, il primo posto in classifica dopo una stagione molto travagliata con l'Inter, ha ritrovato i tempi migliori e con l'Inter lo scudetto, il gol nella semifinale di Champions contro il Barcellona, anche i tempi del Sassuolo. Sentiamo che cosa ha detto oggi pomeriggio Frattesi.
2: Io dico sempre che in un posto stai benissimo solamente se poi alla fine giochi, quindi è questa la verità. Adesso son felicissimo perché mi sono tornato a divertire, no? che è una cosa che mi è un po' mancata l'ultimo anno, l'anno scorso, però questo penso che faccia parte della carriera di un calciatore, quindi chiaramente si va a periodi, e sono contento che adesso insomma sia tornato il divertimento che c'era da bambino e che c'è stato anche a Sassuolo, e in maniera diversa e con alti e bassi anche all'Inter.
25: Allora, andiamo un po' al rimbalzo in questa fase di zona Cesarini. Daniele Tralla, azzurro con i piedi, quello del calcio, e quello con le mani, quello vincente, stravincente, quello della pallavolo. Rimane con noi Daniele Fortuna dal ritiro della nazionale. Torniamo a Torino da Manuela Collazzo per un aggiornamento su Italia-Finlandia, quarto di finale degli europei maschili. Manuela.
0: Eccoci, ci chiami Nico proprio quando arriva l'ace della Finlandia di Luca Martila. Dunque la Finlandia accorcia le distanze, si porta sul meno 1, 9 Finlandia, 10 Italia. Luca Martila, un giocatore che conosciamo perché ha giocato nel nostro campionato, ex Monza, tra l'altro giocano due fratelli Martila, il più giovane Noah e l'altro è Luca, che prova a difendere adesso l'attacco vincente però della nostra nazionale. E dunque grazie al primo tempo di Sanguinetti, l'Italia si porta sull'11-9 nel primo set, ma una Finlandia a cui bisogna prestare attenzione, particolarmente aggressiva al servizio, toccano anche molti palloni a muro i finlandesi e bisogna rimanere sempre concentrati. 11 Italia, 9 Finlandia, siamo nel primo set, la gara è appena all'inizio. A te Nico.
25: Allora, torniamo da te tra poco Manuela, adesso ritorniamo da Daniele Fortuna, sempre la nazionale, come diceva Daniele, all'Olimpico. Daniele, tu dicevi venduti soltanto 30.000, poco più di 30.000 biglietti. Sarà un caso secondo te?
0: Prati, 11 Italia, 9 Finlandia, siamo nel primo set, la gara è appena all'inizio. A te Nico.
25: Allora, torniamo da te tra poco Manuela, adesso ritorniamo da Daniele Fortuna, sempre la nazionale, come diceva Daniele, all'Olimpico. Daniele, tu dicevi venduti soltanto

0: una volta ha fallito per la terza volta consecutiva, e chi se lo scorda, la qualificazione ai mondiali, ma più che altro deve ritrovare una sua identità, una sua forma, definiamola così, va.
1: No, deve trovare risultati, ma certo comunque pesano i mondiali senza Italia, tutto quello che è successo. Dobbiamo anche dire una cosa, e poi adesso poi lo dice Frattesi, perché Frattesi era un altro punto di vista: il ritorno di Mancini non è stato ben visto da tanti tifosi per quello che era successo 3 anni fa, per le dimissioni in mezzo all'estate, poi l'incarico da commissario tecnico con l'Arabia Saudita. Insomma, però mancano soprattutto i risultati, questa è la verità. I mondiali senza Italia, quindi ci vuole slancio, ci vuole entusiasmo. Proprio di Mancini ha parlato Frattesi, e lui, rispetto appunto ai tifosi che si sono sentiti traditi, ha un'idea diversa. È comunque contento che Mancini sia tornato. Le idee di gioco, quelle su un gioco divertente, un gioco dominante, sono sempre le stesse, ha detto Frattesi, ascoltiamolo.
2: È il Mancini che avevamo lasciato, no? Con quell'idea lì. Non dobbiamo guardare alla settimana prossima, bisogna guardare un po' più lontano, quindi anche, diciamo, sbagliando, però l'importante è che ci si provi, perché poi alla fine quando le partite poi diventeranno pesanti, solo avendo sbagliato si può fare qualcosa di bello. Ma io sono molto contento che sia ritornato, perché, ma come penso tutto il gruppo, anzi sono sicuro perché ne abbiamo parlato. E poi la verità è che non sono cose nostre alla fine, e credo che neanche si debba fargliene una colpa, perché poi alla fine la gente, la verità è che parla, ma voglio vedere quante persone non avrebbero fatto così. Quindi le chiacchiere, per quanto mi riguarda, stanno a zero, e siamo tutti contentissimi di riaverlo qui con noi.
0: Chiacchiere a zero, e vediamo i fatti a quanto arriveranno da qui a, certo non a venerdì, perché bisognerà dare un po' di tempo, più di un po' di tempo a Mancini. Rimane con noi Daniele Fortuna, torniamo a Torino, la pallavolo, Manuela Collazzo, Italia-Finlandia.
3: Primo set, attacca la Finlandia che ottiene il cambio palla, perché sull'attacco finlandese, finito fuori in realtà, c'è stato il tocco del muro azzurro. Dunque la Finlandia rimane lì, attaccata al parziale. Solo 2 i punti di vantaggio della nostra nazionale a quota 13-11, quelli della nazionale finlandese. A proposito di calcio e di un Palavela gremito, ci sono anche rappresentanti del mondo del calcio in questa serata. Abbiamo visto prima, accanto al presidente della Federazione Italiana Pallavolo Giuseppe Manfredi, Antonio Conte, ha annunciato anche Giorgio Chiellini, Cambiaso, la famiglia Scirea. Insomma, una sfida questa tra Italia e Finlandia, che ha accolto anche il mondo del calcio, e che ha accolto soprattutto molti spettatori in una Palavela che ne può contenere oltre 8.000. Nel frattempo la Finlandia è sempre lì, a meno 2, Finlandia 12, Italia 14 nel primo set, ancora a Tenico.
0: Grazie Emanuela. Allora, Daniele Fortuna, hai sentito, no? Ad assistere
1: palazzetto
0: Italia,
1: pieno.
0: E poi palazzetto, sì, pieno, e poi sugli spalti c'è Antonio Conte, il cui nome è stato fatto per il dopo Gattuso, prima che venisse scelto Mancini, dopo l'affair Pirlo. Insomma, vedi, calcio, pallavolo, azzurro, insomma il filo conduttore è questo colore, e poi da una parte ci sono le gioie e dall'altra i dolori.
1: Sì, allora per quel che riguarda Mancini, tornavo per chiudere anche poi, allora va un po' controcorrente rispetto al sentire comune Davide Frattesi, e io non sono in disaccordo, cioè la questione economica, però della questione economica forse doveva parlare direttamente Roberto Mancini, non c'è nulla di male, e probabilmente poi c'è un altro aspetto, cioè il tempismo, la tempistica di quelle dimissioni lì in mezzo all'estate, perché il rapporto era certamente logoro, quello con la nazionale italiana, forse anche con la federazione, poi l'ho ricordato anche Mancini adesso al momento della sua presentazione, però insomma andava detto, andava chiarito prima. Poi forse il commissario tecnico di una nazionale, è vero che si è tutti professionisti, calciatori anche in altri ambiti, però forse ha anche un altro ruolo, però secondo me è stata più che altro altro una questione di chiarezza e di tempismo, ecco, senza andare

0: parlare. Beh, poi di tradimento, di soldi, però, però poteva essere fatto tutto quanto in maniera diversa e forse in maniera migliore, ma lo sa bene, lo ha ammesso anche Roberto Mancini.
1: Adesso stavo pensando, no, a quello che dicevi, e c'è anche una cosa che accomuna Roberto Mancini e Antonio Conte, che adesso è lì a Torino a guardare Italia-Finlandia di pallavolo. Quando dici è stata questione di tempo, di tempistiche nell'abbandono di Mancini per quanto riguarda la panchina azzurra, ma fece la stessa cosa con la panchina della Juventus su per giù Antonio Conte, no?
0: Sì, sì, è vero, però Conte in alcuni momenti i tifosi della Juventus lo rivorrebbero, e come, perché poi è stato il ritorno allo scudetto della Juventus nel 2012 dopo Calciopoli, ne sono arrivati altre due di seguito, lì per lì non era stato apprezzato. Però una cosa è la nazionale, poi con la nazionale lì si preparava a degli impegni ravvicinatissimi in mezzo all'estate, quindi con un commissario tecnico da trovare, e lì la questione fu diversa, no? Ti ricorderai, Nico, perché poi invece Allegri non fu accolto bene dai tifosi della Juve, certo, perché arrivava dal Milan, insomma, va bene.
1: Dopo la polemica del gol di Muntari, figuriamoci, andiamo avanti.
0: Sì, sono situazioni che sono comunque passate. Appunto, di allenatori invece Gattuso si è di fatto dimesso subito dopo la notte di Zenica in Bosnia, e però si è ritrovato con Frattesi, anzi ha voluto con forza che Frattesi lo seguisse alla Lazio, e insomma la Lazio come occasione di rivalsa, di rivincita per entrambi, e questo ha detto Davide Frattesi oggi pomeriggio.
2: Col mister, sì, in un periodo dove comunque anche nazionale non giocavo tanto, perché giustamente non giocavo nel club, ho sempre sentito di avere la sua fiducia, no? Mi chiamava molte volte, quindi quando mi ha richiamato quest'estate non ci ho pensato due volte, anche perché lo stimo ancora che prima da allenatore come uomo, quindi era una situazione un po' particolare, e a me piacciono anche questo tipo di sfide, quindi sono fatto un po' come lui, quindi ci siamo trovati subito.
1: Allora, Daniele Fortuna, prima di chiudere il set con te, prima ancora che si chiuda il primo set tra Italia e Finlandia, so che hai un altro frammento riguardante Frattesi in azzurro. A questo punto lanciamolo subito, così poi chiudiamo il collegamento con te e ti lasciamo libero di andare anche a cena. Pensa quanto siamo magnanimi. Vai.
0: Benissimo. Vai. No, siamo comunque, ascoltiamo e guardiamo anche la pallavolo. Ecco, dobbiamo confessare questa cosa. E va bene. Una questione molto interessante. Ecco i mondiali senza Italia e la differenza con le altre nazionali. Frattesi è sempre stato sincero, anche in altri tempi vedeva sempre una differenza con le nazionali migliori, con la Francia, con le sudamericane. È stato ancora più perentorio oggi pomeriggio nella conferenza stampa, e questo ha rivelato a proposito dei suoi mondiali da spettatore.
2: Io onestamente non ho visto manco una partita, manco la finale, io bugie non ne dico, quindi la differenza c'è, perché comunque sia, prendiamo esempio la Francia c'ha una terza squadra che rischia anche quella di vincere il mondiale, quindi adesso come adesso la differenza c'è e non è neanche piccola. Ritmo, perché poi tecnicamente non è che non ci sappiamo passare la palla o fare tiri, cioè in questo momento secondo me gli altri vanno più forti di noi.
1: Ce ne siamo accorti un po' tutti che gli altri vanno più forte di noi. Daniele Fortuna, io intanto ti ringrazio a nome di tutti, ringrazio a te, Luciano Pecoraro che ti assiste per quanto riguarda la parte tecnica. Ci sentiamo domani, naturalmente.
0: Certamente, no? Grazie a te, grazie a voi, buona serata.
1: Grazie a Daniele Fortuna e Luciano Pecoraro. Torniamo da Manuela Collazzo. Manuela, facciamo un flash di aggiornamento sul risultato, perché poi andiamo all'onda verde e torniamo da te per il resto per il finale del set. Vai.
3: È un set assolutamente equilibrato, 17 pari tra Italia e Finlandia. La Finlandia a servizio adesso dopo l'attacco vincente di Luca Martila. A te la linea.
1: Un equilibrio che è una notizia. Andiamo alle notizie dalle strade, onda verde.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
5: E una buona serata da Lucio Giordano. Sono le 21:28 minuti e a proposito di notizie, ce ne sono davvero poche sulle strade del nostro paese. Traffico insolitamente regolare a quest'ora e non è da escludere che l'assenza di criticità per quanto riguarda il traffico possa derivare anche dal forte aumento del prezzo dei carburanti. E allora le uniche due notizie, anzi tre, presenti al momento sulla rete stradale italiana: sulla 4 code per lavori tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia, diramazione per la via Salaria, rallentamenti tra Fiano Romano e Passo Corese, siamo nei dintorni della capitale. E poi c'è da segnalare qualche rallentamento allo svincolo per Sabaudia sulla statale Pontina in direzione di Terracina. Per il momento è davvero tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
6: In collaborazione con il CIS. Zona Cesarini.
1: 29 minuti 30 secondi con Andrea Di Marco, la parte tecnica c'è anche Massimo Vasciaveo e c'è sempre Manuela Collazzo a Torino, Italia-Finlandia, quarto degli europei di pallavolo maschile. Sentiamo il boato, scommetto punto per gli azzurri.
3: Esattamente, bravo Nico, due muri consecutivi, 21 Italia, 18 Finlandia. Crediamo entrambi di Mati, il più giovane del gruppo, e dunque due muri consecutivi di Mati ed è un break importante questo dell'Italia con la Finlandia che chiama time out, il secondo time out finlandese in questo primo parziale. La Finlandia che ci aveva rifilato un parziale di 3-0 pareggiando i conti a metà set. Abbiamo un po' subito in ricezione, abbiamo subito sul servizio dei fratelli Martila, i due schiacciatori, e l'Italia non è poi riuscita a ottenere un cambio palla fluido e dunque il set è stato riaperto dalla Finlandia. Però nel momento cruciale, nel momento importante, forzando anche al servizio, l'Italia è riuscita poi a mettere in affanno anche l'attacco della Finlandia. Dunque due muri consecutivi di Mati portano gli azzurri sul 21-18 e questo è un allungo importante in un set che aveva viaggiato quasi sempre sull'equilibrio, nonostante un avvio importante da parte dell'Italia. Comunque mai gli azzurri erano riusciti a piazzare un allungo così importante nel set. E allora si torna in campo dopo il time out della Finlandia, si torna in campo ancora con il servizio di Giovanni Sanguinetti. Sarà proprio importante continuare a forzare da 9 metri laddove l'Italia ha trovato anche qualche errore nel parziale, forzare da 9 metri per continuare a mettere in affanno la ricezione finlandese, che adesso però è buona, attacca nuova Martila, tiene però il nostro muro, possiamo ricostruire con la via a contrattaccare, scambio lungo, c'è Luca Martila sulla linea dei 9 metri, poi però la Finlandia non riesce ad attaccare con il suo opposto Io, che la pasticcia un po' la formazione di Kunnari, e dunque l'Italia si invola sul 22-18. La Finlandia è una squadra che punta molto sul servizio ma anche su un gioco corale che però si basa molto sugli attaccanti di palla alta, dunque sull'opposto Io, che è proprio sui fratelli Martila. 22 Italia, 18 Finlandia nel primo set. Ancora il propizio turno al servizio di Giovanni Sanguinetti per i nostri colori. Sanguinetti, futuro centrale di Perugia, Modena fino alla passata stagione, questa volta sbaglia, manda in rete il suo servizio concedendo alla Finlandia il 19esimo punto. 19 Finlandia, 22 Italia nel primo set dell'ultima sfida dei quarti di finale, già definita la prima semifinale sarà tra Polonia e Slovenia, la Slovenia che nella gara del pomeriggio ha battuto 3-1 il Belgio in quella che era una sfida azzurra in panchina, la Slovenia di Soli e il Belgio di Zanini. Nel frattempo break finlandese, perché con l'errore in attacco della nostra nazionale di Romano nello specifico, la Finlandia ottiene il 20esimo punto e dunque la Finlandia si riavvicina ancora pericolosamente, soprattutto pensando ai eventuali turni al servizio che potrebbero mettere in affanno la nostra ricezione. Non è così però adesso, la via riceve bene, Giannelli chiama ancora l'attacco di Romanò che dopo aver sbagliato il colpo non fallisce adesso, stringe il colpo e riesce a conquistare il 23esimo punto per l'Italia, 20 punti della Finlandia. Romanò che è il miglior realizzatore della nostra nazionale e a proposito di calcio, grande appassionato proprio di calcio e grande tifoso dell'Inter. Romanò il suo servizio, dotato di un servizio particolarmente potente, lo fa vedere mettendo a terra il pallone che vale il 24esimo punto, due ace nel set per Romanò, 4 palle set per la nostra nazionale. Proviamo a sfruttarla subito, sempre con Romanò da 9 metri, 24 Italia, 20 Finlandia. Romanò proverà naturalmente a forzare nuovamente, ha già trovato due ace in questo primo set, ancora potente su Romanò, verticalizza il libero della Finlandia, poi l'attacco da seconda linea crediamo vincente di Martila, Luca Martila, il maggiore dei fratelli Martila, l'ex schiacciatore di Monza, riesce ad annullare la prima palla set alla nostra nazionale. 21 Finlandia, 24 Italia nel primo parziale. Aspetta in semifinale la Francia di Andrea Giani e noi esultiamo perché sbaglia il suo servizio Jokela mandando in rete, l'opposto della nazionale finlandese manda in rete il suo servizio e l'Italia vince il primo parziale 25-21. L'Italia avanti sulla Finlandia 1-0. Studio.
1: Bene, allora tutto secondo pronostico nel primo set, anche se con un po' di fatica, come ci ha raccontato di difficoltà, mettiamola così, come ci ha raccontato Manuela Collazzo, con la quale ci ricollegheremo tra pochissimo per il secondo set di questa Italia-Finlandia, quarto di finale, ultimo quarto di finale per quanto riguarda gli europei maschili di pallavolo. Poi lo ricordava Manuela, come essendo questo l'ultimo quarto di finale, la prima semifinale sia già stata stabilita, è quella tra Slovenia e Polonia, e poi la vincente tra Italia e Finlandia andrà a giocarsi l'accesso in finale con la Francia. Direi adesso musica e poi torniamo alla musica dei ragazzi di Fefè De Giorgi.
7: What we're living in, let me tell ya.

0: Dal Jamiroquai di Virtual Insanity torniamo alla Real Collazzo a Torino, Italia-Finlandia, pallavolo, quarto di finale degli europei maschili.
1: È cominciato il secondo set tra Italia e Finlandia, prima il muro subito da Bottolo, lo stesso Bottolo prova a colpire in pallonetto, non ci riesce, arriva il secondo punto della Finlandia nel secondo set. I numeri del primo parziale dicono di un'Italia con alte percentuali in attacco nonostante una ricezione non sempre perfetta, tre muri punto degli azzurri, importanti due consecutivi di Mati che hanno spaccato il set a favore dell'Italia. Bene, è più efficace l'Italia nel cambio palla e nel muro difesa. Romanò, il miglior realizzatore degli azzurri nel primo set con 8 punti, gli stessi di Luca Martila per quanto riguarda la Finlandia, che prova adesso a murare il primo tempo di Sanguinetti. Arriva però il primo punto degli azzurri in questo secondo set, 2 punti della Finlandia. Giannelli al servizio per la nostra nazionale, finora il miglior palleggiatore dell'europeo, almeno in termini anche di efficienza al palleggio, anche come crediamo qualità del gioco espresso, davvero grande il nostro capitano fin qui. 1 Italia, 2 Finlandia, secondo set, ribadiamo la situazione dopo il primo, 25-21 per la nostra nazionale che ha approfittato alla seconda occasione utile di un errore a servizio di Jokela, attacca la Finlandia, prova ad attaccare al centro, c'è la difesa dell'Italia, allunga, allora pallone ancora nella metà campo finlandese, stringe il colpo Luca Martila e riesce a chiudere ottenendo il terzo punto per la nazionale finlandese con Sanguinetti che non arriva a muro, dunque il muro dell'Italia risulta fuori tempo, muro a uno sostanzialmente di Martila contro Romanò. 3 Finlandia, 1 Italia nel secondo set, la ricezione di Balaso che indirizza verso Giannelli, il primo tempo di Sanguinetti. Giannelli prova a variare il gioco cercando di chiamare in causa tutti i suoi attaccanti, incrocia il colpo adesso Sanguinetti ottenendo per l'Italia il secondo punto, 3 i punti della Finlandia, non dare punti di riferimento al muro avversario, questa deve essere anche la missione del nostro capitano e palleggiatore Giannelli, secondo punto dunque conquistato da Sanguinetti, 3 i punti della Finlandia in questo secondo set, la nazionale italiana ha già vinto il primo, adesso al servizio con Bottolo dotato anche lui di un servizio particolarmente potente, qualche affanno per la ricezione finlandese che però poi riesce a chiudere il proprio attacco grazie a Jokela e a ottenere il quarto punto per la nazionale della Finlandia, 4 Finlandia, 2 Italia nel secondo set, sulle mani alte del muro azzurro il colpo di Jokela e si confermano gli attaccanti di palla alta, i punti di riferimento proprio per il gioco della nazionale finlandese che ritrova un quarto agli europei 13 anni dopo l'ultima volta. Bel colpo lungo linea adesso di Romanò, il nostro opposto colpisce con un attacco in parallela in intrarotazione dopo una difesa ancora non eccezionale dell'Italia, questa volta con Bottolo, poi però Giannelli ha chiamato il colpo del nostro bomber, l'opposto Romanò, con la difesa di Martila nella circostanza forse un po' troppo interna rispetto al colpo alla parallela di Romanò. Terzo punto azzurro, 4 punti della Finlandia, Sanguinetti al servizio per la nostra nazionale, buona ricezione finlandese, poi il colpo al centro, la nazionale italiana difende con Bottolo, contrattacca in diagonale con Lavia, scambio lungo, prova a chiuderlo per la Finlandia Jokela e riesce effettivamente a giocare contro le mani del muro azzurro di Lavia, crediamo, che poi spedisce il pallone sull'asticella e dunque la Finlandia conserva il break di vantaggio, il 5-3, il più 2 dunque in questo secondo set, con l'Italia avanti 1-0 nel conto dei parziali. L'Italia che agli ottavi ha avuto la meglio in soli 3 set sulla Danimarca, verticalizza molto bene Bottolo per Giannelli che poi chiama il colpo di Mati e riesce a chiudere il nostro centrale che anticipa molto il colpo conquistando per l'Italia il quarto punto, 5 punti della Finlandia. Bravo Mati nella circostanza, fuori tempo il muro della Finlandia e l'Italia si porta sul meno 1, cercando adesso di approfittare del turno al servizio di Romano, che però non forza, trovando parzialmente impreparata la ricezione della Finlandia. Poi con una mano Ivanov, il palleggiatore finlandese, prova ad aggiustare il colpo per il suo attaccante, il numero 11 Apaniemi, centrale, che però manda fuori il suo attacco. E allora adesso arriva la parità per la nostra nazionale, 5-5. C'è ancora Yuri Romanò al servizio, nastro e poi metà campo avversaria, ancora l'attacco finlandese con Jokela, tocca il muro azzurro, non riesce poi a difendere la nostra nazionale e la Finlandia ottiene il cambio palla. Muro nella circostanza assolutamente non perfetto, con Jokela che è passato sull'attacco in parallela, era quasi un muro a uno quello di Lavia perché non è arrivato Mati, e dunque sesto punto della Finlandia. Giannelli chiama l'attacco al centro di Mati, vola il libero della Finlandia a recuperare in difesa, poi Jokela riesce a conquistare il punto per la Finlandia perché il suo contrattacco colpisce l'incrocio delle linee, lungo lo piazza, bravo Jokela, settimo punto della Finlandia, dopo dobbiamo dire una buona difesa da parte di Valima, il libero della nazionale finlandese, che conserva il più 2 a questo punto del parziale, ma siamo appena all'inizio. Adesso approfittiamo dell'errore al servizio dei nostri avversari di Noah Martila, il più giovane dei fratelli Martila, classe 2005, Luca, ex giocatore di Monza, ex schiacciatore di Monza, classe 2003. La situazione nel secondo set, Italia 6, Finlandia 7, Italia avanti 1-0 nel conto dei parziali. Ribadiamo, ce l'ha Francia, aspetta in semifinale, semifinali e finali si giocheranno a Milano al Forum di Assago per la precisione. Attacca in lungo linea Jokela, tiene la difesa di Balaso, poi si ritrova il pallone Giannelli per attaccare, esplode il palavela perché il colpo del palleggiatore è decisamente una rarità, ma dopo la difesa di Balaso sull'attacco lungo linea di Jokela, il pallone è finito a Bottolo che lo ha alzato per il suo capitano. Giannelli ha colpito, ha scavalcato il muro avversario e dunque è andato a conquistare il settimo punto per la nostra nazionale, il punto della parità. 7-7 nel secondo set, Daniele Lavia al servizio per la nazionale di De Giorgi, sempre efficace il servizio azzurro, ma buona nella circostanza la ricezione finlandese e poi Jokela a chiudere per la nazionale di Kunnari, sempre a colpire le mani alte del muro avversario, del muro azzurro dunque, che non è particolarmente invadente, molto alto sì, con Mati soprattutto e poi con Bottolo, però poco invadente. E allora ancora Finlandia in vantaggio, 8-7 nel secondo set. La Finlandia non forza il servizio, prova a ricevere la via, si accorge però che il servizio di Apaniemi è lungo e fa bene a spostarsi perché è un errore quello del centrale finlandese, e dunque ancora parità, 8-8. Pardomati al servizio per la nostra nazionale, Mati che pian piano nel corso della fase a gironi ha conquistato il posto da titolare, indimenticabile per lui la serata contro la Slovacchia, 22 punti sono un'enormità per un centrale. Adesso brutto lancio di palla da parte del giocatore di Modena e manda in rete il suo servizio. Diversi errori di Mati da 9 metri in questa sfida, anche nel primo set. 9 Finlandia, 8 Italia, secondo parziale appunto, 1-0 il conto dei set a favore dei nostri, che provano a ottenere subito il cambio palla. Buona la ricezione di Balaso, attacco al centro, anzi una 7, quella di Sanguinetti, che ottiene ancora il punto della parità, 9-9. Lo avevano detto gli azzurri alla vigilia di questo quarto di finale, dobbiamo abituarci con la Finlandia anche a gestire il punto a punto, perché la Finlandia è una squadra, lo ha dimostrato anche contro la Grecia, capace di rimanere spesso attaccata ai set, una squadra che non molla, aggressiva al servizio come dicevamo, sostanzialmente organizzata, e lo diceva proprio ieri Romanò, non bisogna cadere nella trappola di innervosirsi.

perché comunque i finlandesi, rispetto alla nostra nazionale, giocheranno con il braccio libero, consci del fatto che nulla hanno da perdere contro la nazionale che gioca in casa agli europei, la nazionale campione del mondo in carica. Adesso Luca Martila riesce ancora una volta a conquistare un punto contro il muro azzurro, sempre alto ma non particolarmente invadente. Decimo punto della nostra nazionale, ancora a mani fuori dei finlandesi, 10 Finlandia, 9 Italia, 11 adesso i punti della Finlandia, perché arriva l'ace di Luca Martila, che aveva fatto male dai 9 metri anche nel primo parziale. Lo dicevamo, la Finlandia è una squadra incisiva, aggressiva al servizio, e adesso il nostro CT De Giorgi ferma subito il gioco per evitare che i finlandesi possano, con il turno al servizio dell'ex schiacciatore di Monza, che possano in qualche modo allungare nel set. Un parziale che li ha visti sempre avanti, seppur di pochissimo, 11-9. La situazione dunque nel secondo set, con l'Italia che insegue in questo secondo parziale, che ha vinto per il primo 25-21, che ha attaccato con percentuali molto alte nel primo set, nonostante una ricezione non sempre eccezionale, anzi nelle percentuali anche inferiore, peggiore rispetto a quella finlandese, ha comunque tenuto un cambio palla piuttosto efficiente, bene nella fase muro difesa, bene Romanò, nostro punto di riferimento in attacco soprattutto nei momenti più complicati. 8 punti per lui e 8 punti nel primo set quelli di Luca Martila, che dopo il time out torna dai 9 metri, ha piazzato un ace, lo aveva trovato anche nel primo set, uno lo aveva messo a terra anche il fratello Noah Martila, dunque gli attaccanti di palla alta si confermano particolarmente efficaci, quelli della Finlandia, ma adesso per nostra fortuna proprio Luca Martila sbaglia il servizio, dunque ha fatto bene De Giorgi a chiamare time out, spezzando il ritmo, il turno al servizio della Finlandia, e l'Italia ottiene il decimo punto del secondo set, 11 punti della Finlandia, dunque un set apertissimo che la nostra nazionale ha tutte le possibilità di portare a casa, a patto che non si sbaglino però i servizi, come invece accade adesso a Bottolo. Un altro momento del set, come era accaduto nel primo parziale, non particolarmente esaltante, con qualche errore sia da una parte sia dall'altra, da 9 metri soprattutto. 12 Finlandia, 10 Italia, e adesso tunisma per la Finlandia dai 9 metri. Nastro e poi metà campo azzurra, va alto la via a cercare di colpire il pallone, riuscendoci ottiene il punto grazie a un attacco in diagonale. La via, il leader silenzioso di questo gruppo, ha ritrovato la forma migliore nel momento che più contava per la nazionale dopo il gravissimo infortunio dell'anno scorso che lo ha costretto a saltare i mondiali. 11 Italia dopo l'attacco vincente in diagonale di Lavia, 12 Finlandia in questo secondo set. Giovanni Sanguinetti al servizio per la nazionale italiana, che è avanti 1-0 in quello che è l'ultimo quarto di finale degli europei. Sbaglia Sanguinetti lungo il suo servizio, dunque ancora un errore da 9 metri per i ragazzi di De Giorgi. De Giorgi che prende appunti e guarda attentamente quello che stanno dimostrando in campo i suoi ragazzi, ha naturalmente anche delle possibilità importanti in panchina, mentre adesso sbaglia anche la nazionale finlandese da 9 metri con Jokela, concedendo all'Italia il 12° punto, 13 punti della Finlandia. Dicevamo delle possibilità in panchina, una su tutte, panchinaro non è ovviamente, ed è Alessandro Micheletto, però reduce da infortunio, una ripresa lunga, un problema alla schiena per lui, sta pian piano ritrovando la forma migliore, e dunque De Giorgi lo ha usato con il contagocce in questi europei. Ancora Jokela a colpire per la nazionale finlandese, si era visto meno nel primo set rispetto a questo secondo parziale, in cui il palleggiatore Ivanov lo sta cercando molto di più, e Jokela, l'opposto della Finlandia, non sta sbagliando, andando sempre a cercare il manifuori. 14 Finlandia, 12 Italia, momento del set non particolarmente esaltante, tanti errori al servizio, gioco molto spezzettato, ma set sempre particolarmente in equilibrio, perché un solo punto divide le due squadre, 13 sono i punti dell'Italia, 14 sono quelli della Finlandia. La via al servizio per la nostra nazionale, schiacciatore dell'Itas Trentino, vediamo se un ace il suo.

è proprio un ace, sì, si abbassa il libero della nazionale finlandese Köka, ma il servizio di Lavia crediamo lo colpisca anche, ma anche se non l'avesse colpito arriva proprio nella metà campo della nazionale finlandese. Dopo l'ace di Lavia arriva anche la parità nel set da parte della nazionale italiana. Ancora Lavia sempre potente dai 9 metri, ricezione lunga da parte della Finlandia, poi tocco di seconda di Ivanov, fischia un fallo di accompagnata l'arbitro, protestano anche i giocatori finlandesi, c'è anche Kunnari, loro CT, peraltro ex schiacciatore, ha giocato 5 europei anche diverse volte contro l'Italia, ma nulla da fare, fallo di accompagnata fischiato al palleggiatore della Finlandia Ivanov e arriva sul sorpasso azzurro 15-14 dell'Italia il time out chiamato dalla Finlandia, il primo in questo set, uno è stato chiamato anche dal nostro CT Fefe De Giorgi. 15 Italia, 14 Finlandia nel secondo parziale, 1-0 il conto dei set a favore della nazionale italiana che in termini di precedenti non soltanto agli europei ma anche complessivamente in tutte le manifestazioni è nettamente avanti rispetto alla Finlandia, basti pensare che soltanto negli europei nei 13 precedenti l'Italia ha sempre vinto, sempre vittoriosa, e peraltro questo è il terzo incrocio ai quarti tra le due formazioni, l'ultimo nel 2013, quello fu proprio l'ultimo quarto di finale giocato in un europeo dalla Finlandia, in quell'occasione l'Italia vinse, poi perse la finale per l'oro contro la Russia, l'Italia che è solo dietro alla Russia in termini di vittorie agli europei, anche in termini di medaglie conquistate. Questo la dice lunga sulla storia azzurra a livello non soltanto continentale, anche mondiale, e sulla differenza ovviamente nel blasone, nella tradizione, nei precedenti anche nei confronti della Finlandia, che però è lì attaccata al set, anzi soltanto con un fallo fischiato ai finlandesi l'Italia è riuscita a conquistare il vantaggio 15-14. Adesso Jokela l'attacca ma non passa, poi è murato anche Martila ma murato fuori perché non indirizza bene le mani il nostro muro sull'attacco di Martila e arriva il punto della parità della Finlandia nel parziale 15-15, muro a 3 degli azzurri, toglie le mani forse Romano, in ogni modo il pallone va a colpire, no, toglie le mani Giannelli, il pallone va a colpire le mani alte del muro di Bottolo che non indirizza bene e dunque mani fuori della Finlandia all'ennesimo in questo set, 15 pari, la ricezione di Lavia, Romano potente in diagonale, va a colpire profondo e quando c'è bisogno di piazzare i colpi importanti va sul sicuro Giannelli affidandosi al suo bomber all'opposto della nazionale Iuri Romano, suo colpo in diagonale uno dei suoi preferiti, passa tra le mani del muro avversario conquistando il 16° punto per la nazionale italiana, 15 punti della Finlandia, Mati al servizio, ricezione così così della Finlandia che però riesce in qualche modo a chiudere il punto e a conquistare dunque la nuova parità 16-16 ed è un punto a punto in questo secondo set. Ivanov al servizio per la nazionale finlandese, lui che ha giocato in Germania fino alla passata stagione e che giocherà in Cina dalla prossima, parziale assolutamente in equilibrio 16-16 tra Italia e Finlandia, il secondo set dei quarti di finale, l'Italia è avanti 1-0, Balasso indirizza il pallone verso Giannelli, dunque buona ricezione azzurra, colpisce da seconda linea alla via e riesce a trovare l'incrocio delle linee in zona 1 e dunque il 17° punto, 17 Italia, 16 Finlandia, la via riesce a trovare il punto anche approfittando di una difesa crediamo non perfettamente piazzata da parte della Finlandia, ma bene così, 17 Italia, 16 Finlandia nel secondo set, Simone Giannelli al servizio per la nostra nazionale, il servizio potente del nostro capitano, buona la ricezione finlandese, l'attacco al centro della Finlandia, la difesa lunga dell'Italia, poi ancora pallone nella nostra metà campo, esplode il palavela perché di prima intenzione Iuri Romano non si lascia intimidire e va a colpire e ottenere il più 2 per l'Italia, 18 Italia, 16 Finlandia, nei momenti importanti c'è il nostro opposto, Iuri Romano che sta, lo ha detto lui stesso, crescendo molto nelle sue esperienze all'estero, in Russia fino alla passata stagione e in Polonia dalla prossima, in Polonia dove gli appassionati lo sapranno, la pallavolo è davvero sport nazionale, 18 Italia, 16 Finlandia nel secondo set, ancora il servizio del nostro capitano Simone Giannelli, l'Italia ha vinto il primo parziale, non forza Giannelli, vediamo la scelta del palleggiatore.

0: rigore della Finlandia, sempre su Jokela che va a chiudere il colpo in diagonale, ottenendo il 17° punto per la Finlandia. Non arriva un muro Sanguinetti, sostanzialmente un muro a uno, quello di Bottolo, contro l'attacco di Jokela, che ha vita facile. 17 Finlandia, 18 Italia. Nel secondo set c'è Luca Martila al servizio per la formazione finlandese. Attenzione al suo servizio, colpito Balaso, qualche affanno nella ricezione azzurra, poi arriva staccato da rete Bottolo, non riesce a chiudere il colpo, sbaglia Bottolo. Un errore gratuito della nostra nazionale che spreca il più due, sempre in difficoltà sul servizio di Luca Martila. 18 pari la situazione dunque in questo secondo set, sempre Luca Martila dai 9 metri, 18 pari nel secondo parziale.
1: Manuela,
0: l'Italia sì.
1: Dobbiamo interrompere per andare al GR1 e poi ritorniamo col finale del set. GR1
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Come porti i capelli, bella bionda?
4: Tu li porti alla bella marinara.
5: Io li porto come l'onda.
4: Come l'onda in mezzo al mar.
6: Là, in mezzo al mare, ci stancano in che fumano.
5: Avvistamenti.
4: Veleggiate.
5: Ancoraggi.
4: Radio di bordo.
5: Dal 26 settembre ogni sabato alle 10 su Radio 1 e Rai Play Sound.
4: Con Germana Brizzolari
5: e Raffaele Roselli.
7: Radio di bordo. Il mare e le sue storie.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. Seconda giornata dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York. Il presidente iraniano Pezeshkian avverte: siamo pronti al dialogo, ma non accettiamo la forza. E il leader ucraino Zelensky lancia l'appello: Putin non può vivere senza guerra, va fermato.
3: È lui il paziente zero, colui dal quale questa idea di guerra continua a diffondersi e che ovunque arrivi porta solo dolore e nuove crisi. Bisogna fermarlo, dichiara Zelensky riferendosi al presidente Putin. Le sanzioni contro la Russia ci rafforzano, mentre chi continua a commerciare con Mosca non fa che concedere più tempo a questo conflitto, dice ancora il leader ucraino. Zelensky ribadisce che questa guerra non l'hanno voluta gli ucraini, che si difendono per non perdere il proprio paese, l'indipendenza e la libertà. Poi torna sui continui attacchi russi sulle infrastrutture energetiche ucraine. Questo inverno potrebbe essere molto duro per noi e potremmo non avere altra scelta che renderlo duro anche per la Russia. Il presidente ucraino insiste sulla necessità di una de-escalation prima che arrivi il freddo e avverte: arriviamo alla pace prima che l'intelligenza artificiale si sviluppi al punto tale da decidere lei cosa accade sul campo di battaglia. L'altro intervento clou della giornata, quello del presidente iraniano Pezeshkian, che mostra le foto delle bambine uccise nel bombardamento di una scuola il primo giorno dell'offensiva statunitense e dichiara: sì al dialogo, ma basta forza. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: A margine dell'Assemblea ONU, l'incontro tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov, dopo il riacutizzarsi delle tensioni tra i due paesi per le sanzioni contro Mosca adottate dagli Stati Uniti e la risposta con la confisca della sede russa di una grande azienda americana. Rubio ha formalizzato l'invito per Putin al G20 di dicembre a Miami. La Russia è pronta a negoziare, ha affermato Lavrov, ma le ostilità, ha aggiunto, non verranno sospese. E rivolgendosi alla Global Partnership for Education alle Nazioni Unite, Giorgia Meloni rilancia il piano Mattei per l'Africa. In un videomessaggio la Premier sottolinea che lo sviluppo non può essere imposto dall'esterno, va costruito insieme. Meloni commenta poi l'approvazione definitiva in Senato del disegno di legge delega sul nucleare, una scelta coraggiosa e di buon senso che dopo quasi 40 anni restituisce all'Italia un quadro di regole per produrre energia nucleare. Siamo alla cronaca, tragedia sul lavoro al Colosseo. Un operaio di 22 anni, Andrea Moretti, è morto dopo essere precipitato da circa 10 metri mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Il giovane aveva l'imbracatura, ma la fune non sarebbe stata agganciata. Sospesi i lavori e chiuso il Colosseo anche domani. Nella notte sul posto il ministro della Cultura, Alessandro Giuli.
4: Abbiamo piena fiducia nel lavoro degli inquirenti e ci aspettiamo che quanto prima si faccia luce su ciò che è accaduto. Abbiamo tempestivamente

0: notte, nottetempo, disposto una chiusura controllata del Parco del Colosseo, perché abbiamo subito deciso di rendere solenne questa tragedia.
1: Meteo: in arrivo una corrente di aria fredda sul nostro paese. Nelle prossime ore il tempo resterà prevalentemente stabile, ma è previsto qualche rovescio al centro-nord. Da venerdì poi una perturbazione del centro Europa determinerà un netto calo delle temperature su settentrione e settore adriatico. Le condizioni miglioreranno poi nel fine settimana. E in chiusura il cinema: sarà L'estranea di Paolo Strippoli a rappresentare l'Italia nella corsa all'Oscar per il miglior film internazionale. Nel cast Jasmine Trinca, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi. Il film arriverà in sala l'8 ottobre.
2: Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia.
3: A Venezia, dove era in concorso L'estranea di Paolo Strippoli, aveva raccolto consensi ma senza conquistare alcun premio. Ora però la pellicola è attesa alla sfida più popolare del cinema, quella degli Oscar.
2: È così che lei è arrivata.
3: L'estranea spera di entrare nella preselezione di 15 titoli dell'Accademia americana. Tra quelli verrà poi scelta la cinquina, che si giocherà la statuetta del miglior film internazionale. Il comitato dell'Anica, responsabile della candidatura italiana, afferma di puntare su un'opera di genere. Un segnale enorme, secondo lo stesso regista, che definisce la designazione come inaspettata e coraggiosa.
2: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male.
3: Una famiglia in apparenza felice e una verità nascosta per 20 anni sono gli ingredienti di un film che si muove tra dramma, thriller psicologico e horror. Tendenze ancora poco frequentate in Italia, la sfida è aperta.
2: Tutto quello che ho fatto per voi.
3: Francesco Riccardi, GR1.
1: Ed è tutto per questa edizione, la linea torna a zona Cesarini. Buon ascolto.
4: Zona Cesarini.
5: 22:05 minuti, subito a Torino da Manuela Collazzo per il finale del secondo set tra Italia e Finlandia, quarto di finale degli europei maschili di pallavolo. Manuela.
6: Ultimi punti del secondo set, l'Italia è sotto 23-22 per la Finlandia, la difesa di Lavia prova a ricostruire la nostra nazionale che pasticcia un po' in mezzo al campo, attacca Micheletto, appena entrato in campo, 23esimo punto dell'Italia sul 22 pari, l'ingresso in campo di Micheletto al posto di Bottolo, si lamentano adesso i finlandesi. Sul 23 pari vorrebbero forse un fallo da parte di Giannelli, un eventuale fallo di accompagnata che non c'è e dunque è confermato il punto per l'Italia, arriva anche un giallo all'indirizzo di Jokela. In ogni modo è un tiratissimo secondo set, 23 pari, un parziale che l'Italia ha in qualche modo anche compromesso nel momento in cui l'aveva rimesso decisamente in piedi, ma poi subito un parziale di 4-1 sempre con qualche imprecisione dai 9 metri e adesso qualche imprecisione in ricezione sul servizio della Finlandia, adesso mossa al servizio di De Giorgi fuori Mati dai 9 metri che ha sbagliato molto, dobbiamo dire, proprio in battuta, dentro Sbertoli il secondo palleggiatore azzurro che la mette dentro, 23 Italia, 23 Finlandia. La Finlandia prova ad attaccare con Luca Martila, un pallone un po' telefonato che è murato dai nostri, poi si ritrova però Sbertoli, il pallone addosso sul secondo tentativo di Martila che in diagonale colpisce e conquista il set point per la nazionale finlandese. 24 Italia, anzi no, scusate, 24 Finlandia, 23 Italia in questo secondo set giocato per molti aspetti e frangenti punto a punto. La battuta della Finlandia, la ricezione di Lavia e poi Sanguinetti riesce a colpire al centro grazie a Giannelli che gli dà fiducia e gli cede palla. 24 pari, attacco al centro di Sanguinetti che incrocia il colpo in intrarotazione, annulla così la palla setta alla Finlandia portando il parziale ai vantaggi. 24-24, lo avevano detto gli azzurri alla vigilia, ci sarà da stare attenti nei momenti complicati, reggere e lottare nel punto a punto perché la Finlandia è una nazionale che da questo punto di vista è brava a giocare. Attacca al centro però e intercetta, capisce tutto Sanguinetti, crediamo il primo muro punto del nostro centrale vale la palla set per l'Italia, 25 Italia, 24 Finlandia e time out il secondo chiamato dal CT dei finlandesi Kunnari. Muro opzione di Sanguinetti sull'attacco tentato al centro da Tunisma e dunque muro davvero efficace e importantissimo perché significa palla set per la nazionale italiana che ha annullato dunque l'occasione agli avversari e adesso ha la possibilità di chiudere a proprio vantaggio il secondo set, 25 Italia, 24 Finlandia. La Finlandia, lo ricordiamo, ha battuto agli ottavi in rimonta la Grecia che era avanti 2-1, ha battuto al quinto set la nazionale greca soltanto 15-13, dunque col minimo scarto, una sfida molto combattuta, dunque una nazionale che sa stare proprio nel punto a punto, sa mettere in difficoltà gli avversari, ma questa sera gli avversari sono i campioni del mondo, dunque dall'Italia deve per forza rispetto alla Finlandia venir fuori qualcosa in più, quel qualcosa in più che adesso provano, prova a mettere intanto dai 9 metri Giannelli, il nostro capitano, si torna in campo dopo il time out finlandese, palla set per la nostra nazionale, 25 Italia, 24 Finlandia, l'Italia ha la possibilità di portarsi sul 2-0, forza Giannelli e buona la ricezione finlandese, l'attacco di Jokela, mani fuori e l'opposto della Finlandia ritardando il colpo con un mani fuori riesce a conquistare il 25esimo punto e ad annullare la palla set alla nazionale italiana, una palla set per parte, un parziale che prosegue vantaggi 25-25. Attenzione adesso a Luca Martila al servizio potente sulla via, Giannelli chiama l'attacco al centro di Sanguinetti, ancora lui, l'extra rotazione chiude 26esimo punto, 25 i punti della nazionale finlandese in questo secondo set e ancora Sanguinetti regala la seconda possibilità all'Italia per chiudere il parziale. C'è Alessandro Micheletto dai 9 metri, Micheletto è stato inserito sul 22 pari al posto di Bottolo, lo avevamo detto, reduce da un infortunio molto lungo e anche piuttosto complicato alla schiena e pian piano sta ritrovando la forma migliore, naturalmente servirà anche in momenti come questi. Seconda palla set a disposizione della nostra nazionale, il servizio dello schiacciatore dell'Itas di Trento, miglior giocatore dei passati mondiali vinti dall'Italia, attacca Jokela ancora contro il muro azzurro, è alto ma non invadente, non chiude la via, 26esimo punto della nazionale finlandese, il punto di Jokela, l'opposto della nazionale della Finlandia che porta Tunisma al servizio 26 pari, un set lunghissimo, la ricezione della nostra nazionale con Micheletto, poi è murato Romanò, attenzione questo è un muro che conta per la Finlandia, con Apaniemi uno dei due centrali, una palla un po' bassa che Giannelli cede a Romanò, dobbiamo dire anche dopo una ricezione naturalmente e sostanzialmente non precisa da parte della nostra nazionale con Giannelli staccatissimo da rete oltre i 3 metri, palla bassa ceduta a Romanò che è stato murato, ancora la ricezione di Micheletto, ci riprova Romanò, ancora murato, pallone nella metà campo finlandese che riesce a concludere con un mani fuori di Noa Martila e a pareggiare i conti perché conquista il secondo set al Palavela, 28 Finlandia, 26 Italia, 1-1 la situazione tra Italia e Finlandia. Te Nico.
5: Bene, grazie Emanuela Collazzo, e questo 1-1 effettivamente un minimo di sorpresa la crea. Comunque, per rimanere in tema azzurro, voglio ricordare un grande azzurro, un simbolo dello sport azzurro italiano, del calcio italiano, Paolo Rossi. Pablito oggi avrebbe compiuto 70 anni, era nato il 23 settembre del 56 a Prato e ricordiamo la scomparsa di Paolo Rossi il 9 dicembre di 6 anni fa, era il 2020. Paolo Rossi nel cuore di tutti quanti noi, soprattutto di chi l'ha visto giocare e soprattutto di chi l'ha visto giocare in quei mondiali dell'82. Musica.

0: Laura Pausini nell'immenso, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, una cover, l'avete riconosciuta tutti, gran bell'arrangiamento questo, bisogna vedere Manuela Collazzo come arrangerà il terzo set d'Italia, un set pari con la Finlandia a Torino nell'ultimo quarto di finale di questo europeo maschile di pallavolo, a 21 chiuso in favore degli azzurri il primo, ai vantaggi hanno vinto a 28 a 26 finlandesi. C'è un minimo di sorpresa oppure no?
1: Beh, c'è un minimo di sorpresa di senz'altro, è sempre un quarto di finale, comunque la Finlandia ha chiuso al secondo posto il proprio girone, è una squadra, lo dicevamo, che sa stare bene in campo, però nel secondo set ci sono stati molti errori finlandesi, 9, addirittura 7 al servizio. L'Italia non è riuscita ad approfittarne. L'Italia che ha ricevuto peggio rispetto al primo set, ha anche abbassato le percentuali in attacco. La Finlandia ha giocato meglio nella fase muro difesa, ma soprattutto ha giocato contro le mani alte del muro avversario, non ha chiuso sostanzialmente i palloni, ha approfittato del muro alto dell'Italia, spesso non invadente, alcune volte anche in ritardo, e dunque da lì sono nati poi i punti della Finlandia, 10 nel parziale da parte dell'opposto Jokela, lo avevamo detto che gli attaccanti di palla alta sono i punti di riferimento in attacco per la nazionale finlandese, dunque fratelli Marttila è proprio l'opposto Jokela. Diciamo che era un set ampiamente alla portata dell'Italia e diciamo anche che l'Italia ha concesso un po' troppo anche in ricezione e soprattutto non ha approfittato davvero dei tanti errori avversari, 7 errori al servizio, quindi 7 errori sostanzialmente senza azioni di gioco, sono tanti, e gli azzurri hanno perso ai vantaggi. Non è la prima volta in cui in questo europeo perdono un set, certo era successo nella fase a gironi, una fase a gironi in cui anche perdere magari qualche punto non comprometteva, diciamo così, l'esito poi del gruppo, però nella fase eliminazione diretta, quando le sfide cominciano a diventare gioco, sono tanti e gli azzurri hanno perso ai vantaggi. Non è la prima volta in cui in questo europeo perdono un set, certo era successo nella fase a gironi, una fase a gironi in cui anche perdere magari qualche punto non comprometteva, diciamo così, l'esito poi.

0: appunto dell'opposto finlandese. 1 Finlandia, 0 Italia, 1-1 la situazione. Come ricordava anche Nico Forletta, il conto dei set: il primo vinto a 21 dall'Italia, il secondo perso dalla nostra nazionale. I vantaggi 26-28. La ricezione di Lavia, palla in testa Giannelli che cede il pallone a Bottolo, ma questi non sono palloni che Bottolo riesce a chiudere alla perfezione. Molto attaccato a rete, subisce il muro della Finlandia, e Bottolo, giocatore che va molto d'anticipo, anche molto veloce nella circostanza, non è riuscito a chiudere il colpo e dunque ha subito il muro avversario, e la Finlandia si porta sul 2-0. Ancora Bottolo, questa volta lo richiama in causa Giannelli anche per dargli fiducia. Siamo solo a inizio set. Bottolo con un mani fuori riesce a conquistare il punto, il primo dell'Italia nel terzo set. Sono due punti della Finlandia. Crediamo che i ragazzi di De Giorgi fossero preparati a una sfida di questo tipo, perché ieri alla vigilia lo hanno confermato in molti. Bisognerà stare attenti ai loro momenti positivi, ai momenti positivi della Finlandia, che effettivamente nel secondo set sono arrivati, e cercare di rimanere compatti nei momenti di difficoltà nostri, e in effetti ci sono stati, soprattutto in ricezione. Il muro dell'Italia sull'attacco della Finlandia che ci riprova con Jokela, e ancora riesce a passare Jokela, perché in difesa sono un po' fermi gli azzurri. La difesa della Finlandia è buona, arriva il contrattacco di Jokela, il muro azzurro ancora in ritardo, fermi in difesa i nostri a partire da Bottolo. Terzo punto della Finlandia, un solo punto degli azzurri, diventano due grazie all'errore al servizio di Apaniemi, centrale finlandese, e dunque l'Italia insegue in questo terzo set appena cominciato. C'è Sanguinetti, 6 punti per lui nel secondo set, punti anche importanti che hanno regalato possibilità all'Italia per chiudere il parziale sia in attacco sia a muro. Dunque è positivo il secondo parziale del centrale ex Modena e futuro centrale di Perugia. Il servizio dell'Italia, 2 Italia 3 Finlandia nel terzo set, 1-1 il conto dei set. Attacca al centro la nazionale finlandese, con Tunisma riesce a chiudere e a ottenere il quarto punto per la Finlandia. 4 Finlandia, 2 Italia, ancora una nazionale un po' ferma, quella azzurra, e dunque prova ad approfittarne la Finlandia. C'è Jokela al servizio, Giannelli chiama l'attacco di Lavia, tiene nella fase muro difesa ancora la Finlandia, e prova a chiudere il colpo da seconda linea Luca Martila, riuscendoci. 2 Italia, 5 Finlandia, invasione della nostra nazionale, e dunque ne approfitta la Finlandia, invasione di Mati, e momento di difficoltà nella sfida per l'Italia. Chiama time out De Giorgi, perché la Finlandia a inizio terzo set è avanti 5-2 sulla nostra nazionale. Studio.
1: Bene, grazie Emanuela. Allora ricordo intanto che chi vince questa sfida poi andrà a giocare la semifinale con la Francia. L'altra semifinale, lo abbiamo detto già prima, come sia già stata stabilita, è quella tra Slovenia e Polonia. Certo è che Italia-Francia, speriamo a questo punto, sarebbe una gran bella sfida, ma è un classico dello sport nazionale, continentale, anche mondiale, ma sta diventando un classico anche nella pallavolo. Bisogna vedere se viene confermato. Intanto bisogna pensare a battere la Finlandia, che evidentemente Emanuela Collazzo si sta in qualche maniera dimostrando osso molto più duro da rosicare.
0: Assolutamente, te lo confermo, si torna in campo, il muro della Finlandia sull'attacco dell'Italia, muro opzione del centrale Tunisma sull'attacco di Mati, molto bravo a leggere il gioco di Giannelli, fuori Mati adesso, dentro l'esperienza di Gianluca Galassi al centro per l'Italia. 6 Finlandia, 2 Italia, dicevi di Italia-Francia, non ci portiamo avanti naturalmente perché bisogna vincere questa gara, ma sarebbe, se così dovesse, come ci auguriamo essere. Intanto arriva il primo punto di Galassi, pronti via, Giannelli gli dà subito fiducia al centro e Galassi lo ripaga con un bel attacco.

0: 3 Italia, 6 Finlandia. Italia-Francia era stata anche semifinale nel 2023, oltre ad essere stata semifinale olimpica nel 2024, e anche Polonia-Slovenia era stata semifinale europea nel 2023 con la vittoria della Polonia, ma anche nel 2021, e allora vinse la Slovenia. Insomma, sono sempre le solite note a contendersi poi le medaglie, e ci auguriamo che l'Italia riesca a risvegliarsi un po', perché non ha cominciato molto bene questo terzo set. È arrivato anche l'errore a servizio di Romanò, è arrivato così il settimo punto della nazionale finlandese, 3 i punti dell'Italia, fuori Mati, che è il più giovane del gruppo, e dentro Galassi, che ha senz'altro più esperienza anche nel giocare questo tipo di gare. Ricezione lunga di Balaso, prova ad approfittarne Martila, c'è la buona difesa di Bottolo, però poi non arriva la possibilità per l'Italia, per la via nella fattispecie, di chiudere il contrattacco azzurro. Si riuniscono in cerchio i ragazzi di De Giorgi, perché capiscono che questo è forse il primo vero grande momento di difficoltà in questi europei. 8 Finlandia, 3 Italia, siamo nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali, la Finlandia al servizio. Gli azzurri si aspettavano una squadra che nulla ha da perdere, lo aveva detto Romanò, giocheranno col braccio libero, e lo aveva ribadito anche Micheletto, e così è infatti, a tutto braccio, a attacca Luca Martila, non arriva in difesa Balaso, e davvero questa è una brutta Italia, possiamo dire, è un'Italia in difficoltà, tanto che ferma nuovamente il gioco De Giorgi, e dunque chiama sul 9-3 per la Finlandia il secondo time out di questo terzo parziale, 9 Finlandia, 3 Italia. Nel frattempo ci sono, non lontani dalla nostra postazione, commentatori finlandesi che esultano in maniera evidente, si sentono i punti della Finlandia in un palavela gremito. Non abbiamo ancora il numero esatto degli spettatori, ma è un impianto polifunzionale che può contenere oltre 8.000 persone, e davvero non ci sono molti posti vuoti, tutt'altro. Gremito, il palavela che prova a spingere la nazionale italiana. De Giorgi ha esaurito i cambi in questo terzo set, dunque qualsiasi altro momento di difficoltà nel parziale, gli azzurri dovranno gestirlo da soli.
1: Ma d'altronde, Manuela, credo che questo sia il momento cruciale, perché sotto di 6 all'inizio o cambiano adesso oppure perdono pure questo.
0: Assolutamente, lettura molto semplice, Nico, ma efficace. Ancora brutta ricezione lunga, questa volta di Lavia, prova ad approfittarne Jokela e ci riesce, e tutto parte da lì. Una brutta ricezione, l'avevamo un po' mascherata nei primi due parziali, ma sta emergendo in tutta la sua difficoltà, proprio l'affanno in seconda linea nel fondamentale della ricezione. Gli azzurri davvero non riescono a cambiare passo, e massimo vantaggio della Finlandia, 10-3. Fuori la via nel frattempo, dentro Luca Porro, cambio di schiacciatori, vediamo che se con Luca Porro riusciamo a avere qualche percentuale migliore in ricezione. Più 7 della Finlandia, il servizio ancora di Martila, di Noah, il più giovane dei due fratelli, che questa volta sbaglia, manda in rete, e dunque concede all'Italia il quarto punto. Un'Italia un po' cambiata rispetto ai primi due parziali, c'è Galassi al centro al posto di Mati, c'è Luca Porro come schiacciatore al posto di Lavia, e proprio Luca Porro dai 9 metri, lo schiacciatore di Modena, il secondo di 3 fratelli, tutti giocano a pallavolo, tutti giocheranno nella prossima Superlega. C'è il primo arbitro dell'incontro che chiama il nostro capitano Simone Giannelli sotto al suo seggiolone per forse riprenderlo di qualche, crediamo forse per qualche atteggiamento dei nostri, in ogni modo non riusciamo a capire, siamo piuttosto lontani dal campo, ma si gioca, e quello è l'importante. Un lancio di palla non eccezionale da parte di Luca Porro, che poi aggiusta tutto con un buon servizio, pallone nella nostra metà campo. Giannelli chiama l'attacco di Bottolo, che chiude il colpo in diagonale, e arriva un break importante per l'Italia, 5 Italia, 10 Finlandia nel terzo set, grazie grazie a Bottolo. Ancora Luca Porro al servizio, qui anche bravo Giannelli a smarcare Bottolo mandando fuori giri il muro avversario. Ancora Luca Porro dai 9 metri, sempre potente, qualche affanno nella ricezione finlandese, poi attacca Martila e arriva il muro del nostro capitano Simone Giannelli. Esplode il Palavela, parziale di 3-0 per l'Italia. A questo punto a chiedere il time out è il CT della Finlandia, Olli Kunnari, ex schiacciatore, da giocatore 5 edizioni degli europei. La nazionale finlandese è stata anche allenata da un italiano, Berruto, dal 2005 al 2010. Nel 2007 fu quarta agli europei e quello rappresenta tuttora il miglior risultato nella competizione per la Finlandia, che ferma il gioco. Primo time out finlandese in questo terzo parziale, non l'è ancora perduto naturalmente, a patto che gli azzurri ritrovino l'efficacia al servizio, ma soprattutto una fluidità di gioco che è mancata all'inizio del terzo set, ma anche per certi versi nei momenti importanti del secondo parziale. Nel frattempo lo speaker del palazzetto sta indicando proprio quelli che sono gli ospiti d'eccezione, se così li possiamo chiamare, del Palavela, tra i quali proprio Antonio Conte, Giorgio Chiellini, Andrea Cambiaso, poi anche la centrale della quindi giocatrice di pallavolo Marina Lubian, la famiglia Scirea, insomma tutti accorsi a sostenere gli azzurri insieme, crediamo, agli oltre 8.000 del Palavela. Si torna in campo dopo il time out chiesto dalla Finlandia. L'Italia deve recuperare 4 punti, non forza questa volta Luca Porro, la mette in campo, poi arriva il tentativo di pallonetto da parte di Jokela, qualche pasticcio nella nostra metà campo, Bottolo prova a chiuderla, scambio lungo, ancora Jokela, la buona difesa di Balaso, Giannelli, pallone in testa per lui, lo serve a Romanò che non chiude, di seconda intenzione Martila, scambio lungo, Bottolo ci prova ma è murato. Scambio lungo e questo fa male, la Finlandia se lo aggiudica grazie al muro, crediamo, di Ivanov su Bottolo. 11 Finlandia, 6 Italia nel terzo set, parziali 1-1, questo è il conto dei set nel quarto di finale, l'ultimo di questi europei. La Francia attende, Polonia-Slovenia, l'altra semifinale già definita. Il servizio della Finlandia che ancora controlla in maniera piuttosto netta il set 11-6 nei confronti dei campioni del mondo. Il servizio finlandese su Luca Porro, Bottolo ancora chiamato da Giannelli, fase muro difesa della Finlandia che funziona, poi contrattacco per nostra fortuna di Luca Martila, ex schiacciatore di Monza, che non trova questa volta le nostre mani, le mani del muro azzurro, e dunque approfittiamo di un errore di Martila per portarci sul 7-11. Ancora un cambio per Fefe De Giorgi, fuori in prima linea Bottolo, ancora dentro Micheletto, c'è bisogno anche del suo apporto, c'è bisogno di ritrovare il miglior Micheletto, lui stesso ha detto non sono al 100% della forma ma miglioro sempre più, e quindi il contributo che dovrò dare ci sarà da darlo anche nei momenti di difficoltà come questo set. Arriva proprio il punto di Micheletto, arriva il muro dello schiacciatore dell'Itas sull'attacco tentato dai finlandesi, e dunque la buona ricezione della Finlandia, la grande lettura di gioco però di Micheletto, che ha stoppato Apaniemi, invadente il muro azzurro, il muro di Micheletto, così deve essere. 8 Italia, 11 Finlandia in questo terzo set, non forza Galassi al servizio, attacca Luca Martila, questa volta trova le mani del muro azzurro ed è una costante, abbiamo visto per tutta la sfida finora il tentativo riuscito soprattutto nel secondo e nel terzo set degli attaccanti della Finlandia di trovare il mani fuori e quindi le mani alte del muro azzurro. Ivanov, il palleggiatore della nazionale finlandese, al servizio con la Finlandia avanti 12-8 nel terzo set, sfida in parità, la ricezione di Micheletto non perfetta, inaccosciata Giannelli per lo stesso Micheletto, ha fischiato un fallo, un'invasione brutta davvero questa azione da parte della nostra nazionale, che sostanzialmente regala un punto alla nazionale finlandese. 13 Finlandia, 8 Italia, prosegue il turno al servizio di Ivanov, un servizio non particolarmente potente ma che ha messo in affanno, e non è la prima volta che il servizio anche non potente della Finlandia in questa sfida mette in affanno la nostra ricezione. Indirizza Luca Porro il pallone verso Giannelli che chiama l'attacco di Micheletto, mani fuori, il muro finlandese è alto. ma non indirizza perfettamente le mani verso il campo azzurro e dunque ne approfitta Micheletto, essendo anche molto alto. Riesce a schiacciare contro il muro avversario, addirittura sul braccio, sull'avambraccio del giocatore che componeva il muro finlandese, e l'Italia ottiene il nono punto. Attacca Martile, Murato fuori e dunque arriva il 14° punto per la nazionale finlandese, una costante. Martila non chiude un colpo, trova sempre e soltanto le mani del muro azzurro, le mani alte del muro azzurro. 14 Finlandia, 9 Italia. C'è proprio lui, Luca Martila, al servizio per la nazionale finlandese in questo terzo set di difficoltà per gli azzurri, che osservano il pallone servito da Martila sfilare via con potenza, ma per fortuna è fuori. Dunque 4 punti da recuperare, 10 Italia, 14 Finlandia. Alessandro Micheletto al servizio per la nazionale di De Giorgi, che adesso in piedi segue con attenzione il gioco dei suoi ragazzi, che devono recuperare, devono inseguire in questo terzo set. Micheletto sbaglia il servizio, manda fuori, errore dai 9 metri, 15° punto della nazionale finlandese, 10 i punti dell'Italia. Per la Finlandia al servizio uno dei due centrali, Apaniemi. La Finlandia controlla il set, ci sembra anche in maniera piuttosto comoda, e adesso per nostra fortuna c'è ancora un errore al servizio dei finlandesi, davvero di poco fuori il servizio di Apaniemi. Ha lasciato però sfilare il pallone Balaso, lo aveva giustamente battezzato fuori. 11° punto dell'Italia, qualche errore, momento di stanca del set, errori da 9 metri da entrambe le parti. 11 Italia, 15 Finlandia, sono sempre 4 punti da recuperare. Giovanni Sanguinetti, 6 punti per lui nel secondo set, non riesce a trovare la metà campo avversaria, manda in rete il suo servizio, ancora un errore da 9 metri, e un errore significa un punto per i nostri avversari. 16 Finlandia, 11 Italia. Jokela al servizio per la nazionale finlandese, l'opposto che ha giocato in Turchia fino alla passata stagione, che giocherà in Romania dalla prossima. Non forza su Micheletto, Giannelli chiama l'attacco di Romanò, che deve tornare a far punti. Lo ha cercato poco in questo set Giannelli. Romanò riesce a chiudere in diagonale. Romanò aveva anche subito un muro nel momento più difficile della nostra nazionale. Adesso c'è bisogno dell'apporto del nostro bomber sopra le mani del muro finlandese, poi non arriva in difesa Jokela, e arriva invece il colpo vincente di Romanò, il 12° punto dell'Italia, e sono 16 invece quelli della Finlandia. Non forza particolarmente da 9 metri Romanò, arriva l'attacco da seconda linea di Luca Martila, e con un cambio palla fluido, costante, la Finlandia conserva un vantaggio davvero enorme in questo momento del set. Bisogna che arrivi un cambio di ritmo da parte dei nostri, per ora non sembra esserci. 17 Finlandia, 12 Italia, siamo nel terzo set. Per nostra fortuna sbaglia il servizio la Finlandia, e dunque possiamo rimanere in qualche modo agganciati al parziale, a patto che però l'Italia ricomincia anche a fare qualche punto, ma soprattutto essere incisiva dai 9 metri, a mettere in difficoltà l'attacco avversario. 13 Italia, 17 Finlandia. Luca Porro al servizio per la nostra nazionale, ennesimo errore dai 9 metri, cominciano a diventare davvero troppi. 18 Finlandia, 13 Italia, questa è la situazione nel terzo set. Tunisma al servizio per la nazionale finlandese, centrale sulla Finlandia, con la Finlandia che è nettamente avanti nel terzo set, con l'Italia che prova a ottenere il cambio palla. Brutta ricezione di Micheletto, poi lo stesso Micheletto vuol trovare, non riuscendoci, le mani alte del muro finlandese. Un cenno alla panchina, non c'è nessun tocco da parte del muro finlandese, c'è semplicemente l'errore di Micheletto, e a questo punto lo schiacciatore dell'Itas trova nuovamente la panchina e cede il posto a Bottolo. Stiamo faticando anche con gli attaccanti di palla alta in questo set. 19 Finlandia, che usufruisce dei tantissimi errori azzurri, 13 Italia, la ricezione di Bottolo ancora molto staccato da rete Giannelli per Romanò che è murato, possiamo considerare ormai chiuso questo set a meno di miracoli. Non ci sembrano in grado gli azzurri di recuperare, molto in affanno in ricezione, quindi Giannelli ha davvero difficoltà nella gestione del gioco, esce anche Romanò. Evidentemente De Giorgi, il nostro CT, pensa anche al set successivo cercando di concedere un po' di riposo. Entra Riklitsky, secondo opposto, proprio Riklitsky attacca, si insacca il pallone, comincia così la sfida dell'opposto ex Trento tra le altre, 14 Italia, 20 Finlandia. Galassi dai 9 metri per la nazionale italiana che ha cambiato molto in questo terzo set, un set compromesso, e quindi forse De Giorgi sta anche pensando di concedere un po' di riposo ai ragazzi che hanno cominciato dall'inizio, la nazionale italiana che è cambiata molto. Galassi piazza il pallone dai 9 metri, poi attacca Jokela a lungo linea, non c'è Galassi a difendere in proprio in seconda linea, quindi arriva il 21esimo punto della nazionale finlandese, 14 punti dell'Italia, conto la rovescia per la fine di questo parziale, poi bisogna resettare e pensare ai prossimi. È la prima volta nel torneo che l'Italia si trova sotto e crediamo appunto il primo grande momento di affanno della nazionale di De Giorgi. 14 Italia, 21 per la nazionale del servizio, ossia la Finlandia. Luca Porro cede palla a Giannelli, Riklitsky è murato. 22 Finlandia, 14 Italia. Impensabile forse alla vigilia un terzo set di tale portata con l'Italia alla quale non riesce nulla. Murata il tentativo d'attacco, murato il tentativo d'attacco di Riklitsky, non c'è una grande vena nella metà campo azzurra, c'è soltanto forse la voglia di resettare e pensare al quarto set. 22 Finlandia al servizio adesso, 14 Italia, attacca con Sanguinetti la nazionale azzurra, cercano di reagire i ragazzi di De Giorgi anche pensando soprattutto ai set che rimarranno da gestire in una maniera diversa senz'altro, concedendo meno errori e cercando anche di migliorare in ogni fondamentale. 15 Italia, 22 Finlandia, siamo nel terzo set di un quarto di finale complicato per la nostra nazionale, 1-1 il conto dei set, Giannelli al servizio, buona la ricezione finlandese, l'attacco di Jokela passa tra le mani del muro azzurro, colpo in diagonale dell'opposto della Finlandia che ottiene il 23esimo punto, 15 punti della nostra nazionale, un set da incubo, un muro ancora in ritardo, scomposto, non arriva Sanguinetti, passa tra le mani del muro azzurro Jokela, 23esimo punto della nazionale finlandese che è al servizio con Luca Marti, la Giannelli chiama la pipe di Luca Porro, tiene il punto Luca Porro, 16 Italia, 23 Finlandia, c'è bisogno di chiudere questo set anche con un atteggiamento e con una voglia diversi rispetto a quello che stiamo vedendo in campo in questo terzo parziale, in modo tale poi da andare a giocare il quarto set con davvero un altro piglio. Bottolo al servizio per la nostra nazionale, non sbaglia questa volta dai 9 metri lo schiacciatore della Lube Civitanova, ma non sbaglia anche Jokela, l'opposto della Finlandia che con un attacco lungo linea riesce a concedere alla nazionale finlandese il 24esimo punto e dunque la prima di 8 occasioni per chiudere il terzo set e portarsi avanti, portarsi sul 2-1. Cambio dai 9 metri, Savon Salmi al servizio per la nazionale finlandese, 24 Finlandia, 16 Italia, siamo nel terzo set, Italia in difficoltà, 1-1 il conto dei parziali, Luca Porro brutta ricezione, pallone nella metà campo finlandese che può subito chiudere il parziale e ci riesce con Tunisma, dunque 25 Finlandia, 16 Italia, impensabile forse alla vigilia di questa sfida. La Finlandia ha dominato il terzo set e conduce sull'Italia 2-1. Studio.
1: Beh, leverei il forse a questo punto, e è davvero impensabile quello che sta accadendo a Torino con questo blackout prolungato, anzi si è andato aggravando il blackout degli azzurri di Fefè De Giorgi, sotto 2-7-1 in questo quarto di finale con la Finlandia all'Europeo maschile di pallavolo. Saremo a vedere. Intanto io direi musica e poi torniamo.

0: The Rush, gli editors, dalla frenesia, dalla fretta, dalla corsa degli editors a quella che dovrebbe tornare a pervadere le maglie azzurre della nazionale di Fefe De Giorgi nel quarto e a questo punto io direi decisivo set della sfida con la Finlandia nel quarto di finale agli europei maschili a Torino. Torniamo da Manuela Collazzo o adesso tanti saluti.
1: Tanti saluti. Esatto. 2-1 della Finlandia, ribadiamo la situazione, la Finlandia che ha dominato gli azzurri nel terzo set 25-16, 5 muri punto finlandesi, 62% ricezione, 60% in attacco, percentuali altissime per i nostri avversari. Le percentuali di ricezione e di attacco dell'Italia sono state molto inferiori. Italia che comincia con un punto questo quarto set che diventa determinante. Galassi mette il pallone a terra, primo punto dell'Italia. Galassi è rimasto in campo al posto di Mati, questo rispetto alla formazione iniziale è l'unico cambio che ha confermato De Giorgi. Per il resto sono in campo coloro che avevano cominciato la sfida anche bene vincendo il primo set 25-21, però vi abbiamo raccontato il secondo set perso ai vantaggi e soprattutto il terzo perso malamente. 1 Italia, 0 Finlandia, 2 Italia, perché arriva il muro, finalmente un muro punto dobbiamo dire dell'Italia di Galassi e Giannelli su Martila, sul tentativo d'attacco dello schiacciatore ex Monza arriva il tocco decisivo del nostro palleggiatore che va a chiudere la traiettoria in diagonale a Martila, secondo punto dell'Italia, 0 punti della Finlandia. Serviva questo avvio, Romano al servizio potente, ma è buona la ricezione della nazionale di Cunnari. Dobbiamo dire la ricezione è stata buona nel terzo set e anche nel momento in cui in seconda linea i finlandesi non sono riusciti a ricevere con efficacia, sono poi riusciti a comunque chiudere i propri attacchi ma sempre sfruttando il mani fuori, e quindi anche meglio poi i finlandesi nella fase muro difesa rispetto all'Italia. Per nostra fortuna Luca Martila sbaglia il suo servizio, prova a piazzarlo e trova però l'errore, manda infatti in rete e concede all'Italia il terzo punto del quarto set, un solo punto per la Finlandia. Bisogna anche un po' spegnere l'entusiasmo dei finlandesi e certo con questo servizio la via non riesce senz'altro, perché è un bruttissimo lancio di palla dello schiacciatore dell'Itas, peggiore anche poi il colpo sul pallone, va sulla rincorsa a provare a sistemare la situazione ma esce fuori un servizio in rete pessimo. Adesso l'Italia pasticcia, non riusciamo a chiudere il colpo con Bottolo, poi la nazionale finlandese trova per nostra fortuna un errore in contrattacco con il minore dei fratelli Martila, Noah. Dobbiamo cercare di approfittare anche degli errori avversari per provare a rimettere in piedi questa sfida. Qualche piccolo problema per Simone Giannelli, abbiamo un po' trattenuto il respiro, un uomo fondamentale per noi, pestata sul piede del nostro capitano da parte di Galassi, colui che è al servizio adesso, nulla di che, tutto ok, è regolarmente in prima linea Giannelli, 4 Italia, 2 Finlandia, questa è la situazione nel quarto set con l'Italia che deve inseguire nel conto dei parziali. Non forza Galassi dai 9 metri, poi Noah Martila non riesce a chiudere, gli viene anche fischiato un fallo di accompagnata e dunque arriva il quinto punto dell'Italia. È stato un buon avvio anche mentalmente sul pezzo gli azzurri dopo il brutto terzo set, e lo abbiamo ribadito più volte, la Finlandia, e lo avevano detto anche gli azzurri, gioca senza alcun problema, senza la necessità e soprattutto quasi l'obbligo di vincere, cosa che invece spetta agli azzurri campioni del mondo. Arriva l'attacco di Jokela dai 9 metri, molto buono, va a colpire la mano sinistra di Bottolo, di Romano, e chiude il colpo in diagonale Jokela. Questo è un buon attacco da parte di Jokela, ma ancora sfruttando un muro che scorre troppo, quello azzurro. 3 Finlandia, 5 Italia, non dobbiamo far rientrare in partita, soprattutto l'opposto della Finlandia, che per nostra fortuna non trova l'ace all'incrocio delle linee, ma forse per centimetri se non millimetri. 6 Italia dopo l'errore a servizio di Jokela, 3 Finlandia nel quarto set. Insegue la nostra nazionale nel conto dei parziali, la prima volta, per la prima volta sotto in questi europei. Giannelli dai 9 metri, il nostro capitano forza, è ancora buona la ricezione della Finlandia, che poi attacca con Jokela andando ancora a trovare un mani fuori. Il muro alto dell'Italia non invade, non riusciamo a tenere in difesa e arriva il mani fuori, crediamo l'ennesimo, dell'attacco finlandese con Jokela nella circostanza. 4 Finlandia, 6 Italia nel quarto set. Il minore dei fratelli Martila al servizio per la nazionale finlandese, palla spinta di Giannelli verso Sanguinetti, errore di Sanguinetti che chiude troppo il colpo e dunque errore gratuito dell'Italia e la Finlandia è lì. Meno 1, 5 Finlandia, 6 Italia, errore della nostra nazionale e ancora turno a servizio di Noah Martila in questo quarto parziale. La ricezione di Balaso non buona, ancora Giannelli lontano, staccatissimo da 9 metri, l'Italia non riesce a chiudere il colpo, poi è invadente il muro di Sanguinetti e mettiamo una pezza, dopo però uno scambio ancora non all'altezza. Tutto parte da una ricezione di Balaso non precisa, Giannelli costretto ad alzare in bagger, staccatissimo da rete, fuori dai 3 metri, l'Italia non riesce ad attaccare, poi pasticcia la Finlandia, per nostra fortuna Sanguinetti è attento sotto rete. Più 2, 7 Italia, 5 Finlandia nel quarto set. Bottolo al servizio, servono i suoi servizi, questo lo mette dentro ma verticalizza Martila che poi va ad attaccare e la Finlandia riceve meglio di noi in questo momento della sfida, semplicemente questo. 6 Finlandia, 7 Italia nel quarto set. Tunisma, uno dei due centrali al servizio per la nazionale di Cunnari, che è sempre lì attaccata al quarto set e soprattutto è avanti 2-1 nel conto dei parziali dopo aver dominato il terzo 25-16. Brutta ricezione ancora una volta di Balaso, prova ad attaccare la via, la rigioca la nostra nazionale, Giannelli sceglie ancora la via, c'è la difesa della nazionale svedese, Sanguinetti. Ancora la nostra nazionale prova a giocarla ma tiene la difesa della Finlandia, poi senza muro attacca la nazionale finlandese, staccato da rete, Romano non chiude il colpo, Martila sempre staccato da rete, abbatte praticamente Balaso, ci prova la via e finalmente fa esplodere il palavela perché l'Italia riesce ad aggiudicarsi con la classe di la via uno scambio lungo, ma quanta fatica. 6 Finlandia, 8 Italia, la Finlandia difende tutto, anche a questo erano preparati, gli azzurri lo avevano detto, era stato così contro la Grecia, la Finlandia aveva rimontato una sfida che stava perdendo 2-1, in questa circostanza invece avanti 2-1 sulla nostra nazionale, non bisogna perdere la pazienza e bisogna rimanere lì attaccati punto a punto, capaci di gestire il punto a punto, questa deve essere anche la forza degli azzurri. 8 Italia, 6 Finlandia, siamo nel quarto set, Sanguinetti al servizio, l'Italia deve rimontare per volare in semifinale, Sanguinetti forza, trova l'ace su Noah Martila, 6 Finlandia e soprattutto 9 Italia dopo l'ace di Sanguinetti, si abbracciano gli azzurri, serve anche la spinta del palavela, serve anche una scossa psicologica, arriva il time out della Finlandia, serve anche l'ace da parte dei nostri, ne sono arrivati pochi ma soprattutto non è arrivato finora un servizio incisivo in grado di mettere in difficoltà, come è accaduto adesso con Sanguinetti, la ricezione avversaria, la situazione, time out chiamato da Cunnari, il CT della Finlandia, 9 Italia, 6 Finlandia, l'ace di Sanguinetti ha portato l'Italia a quota 9 dobbiamo dire che gli azzurri hanno comunque reagito nonostante qualche errore piuttosto bene al contraccolpo psicologico di secondo e terzo set, il secondo set perso i vantaggi ma perdendo davvero tante occasioni per portarsi sul 2-0 e il terzo set gli azzurri lo hanno praticamente guardato perché sono usciti completamente parte dal campo. Non ha funzionato quasi nulla nella metà campo azzurra, tanti cambi poi da parte di De Giorgi, che aveva già capito quale fosse l'andamento del parziale, concedendo quindi anche un po' di riposo a coloro che stanno giocando titolari in questo europeo. L'unico cambio, ribadiamo, in questo quarto set rispetto alla formazione iniziale è quello al centro, c'è Galassi, serve anche la sua esperienza rispetto alla gioventù di Mati, forse meno abituato a giocare questo tipo di partite da dentro fuori. Attacca Jokela lungo linea, che l'opposto della Finlandia riesce a chiudere, non arriva la difesa azzurra di Bottolo nell'occasione, ma non arriva neanche il muro azzurro, in realtà sempre molto aperto, in ritardo nell'occasione Galassi, settimo punto di Jokela, 9 punti dell'Italia nel quarto set. Il servizio di Ivanov, il palleggiatore della nazionale finlandese, non forza su la via, staccato da rete Giannelli per Romano, va altissimo Romano e finalmente chiude il colpo il nostro opposto, un po' uscito dal campo anche lui come tutti gli azzurri d'altra parte nel terzo set. Adesso arriva l'attacco in diagonale potente, un attacco dei suoi, 10 Italia 7 Finlandia nel quarto set, e serve anche l'apporto di Romano anche dai 9 metri, lancio di palla molto alto, poi colpisce con potenza il pallone, la buona ricezione finlandese, si insacca il pallone attaccato da Jokela, Galassi staccato da rete, 8 Finlandia, 10 Italia nel quarto set, che diventa decisivo perché la nazionale deve vincerlo se vuole cercare di conquistare la semifinale europea. Luca Martila al servizio per la Finlandia, che è a quota 8 nel parziale, 10 punti dell'Italia, 11 adesso. Arriva adesso più forte il sostegno del Palavela, arriva il punto dell'Italia dopo l'errore al servizio di Martila, che aveva ancora una volta però provato a forzare trovando la rete. 11 Italia 8 Finlandia nel quarto set. Daniele Lavia al servizio per la nostra nazionale, De Giorgi segue gli azzurri a bordo campo, forza la via, ma ancora c'è la buona ricezione finlandese, poi non riesce a chiudere il proprio attacco la Finlandia, ci prova e ci riesce invece Jokela, passa sempre Jokela, passa sempre, colpo in diagonale, 9 i punti della Finlandia, che è decisamente lì attaccata al set, 11 i punti dell'Italia. Apaniemi, uno dei due centrali al servizio per la nazionale finlandese, muro azzurro soprattutto su Jokela, sempre aperto, più due dell'Italia. Il servizio finlandese, ancora brutta ricezione azzurra con la via, non riusciamo a chiudere il colpo con Bottolo, poi proviamo a murare il contrattacco di Jokela e questa volta ci riusciamo. Jokela poi anche astuto nel giocare contro il muro avversario, break della Finlandia, pericolosissimo perché la Finlandia si porta sul meno uno, 10 Finlandia, 11 Italia, è arrivato il muro su Jokela, poi Bottolo un po' ingenuo sul secondo tentativo d'attacco dell'opposto finlandese, che trova dunque il mani fuori, riceve malamente Bottolo in palleggio, subisce l'ace la nostra nazionale, questo è davvero un punto che fa male perché è una bruttissima ricezione quella dell'Italia, peraltro su un servizio non particolarmente potente, e arriva l'ace di Apaniemi, 11 Italia, 11 Finlandia, questa è la situazione nel quarto set, 2-1 il conto dei parziali a favore della Finlandia. Studio
0: GR1
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 23.
1: GR1.
2: In studio Valerio Penna, mentre Zelensky parlava all'Assemblea dell'ONU a New York, a Kiev un attacco russo ha colpito l'edificio che ospita la sede del suo partito. Dal palazzo di vetro il presidente ucraino ha accusato Putin di essere il paziente zero da cui la guerra continua a diffondersi e ha chiesto di fermarlo. All'ONU anche il presidente iraniano Pezeshkian, che ha risposto alle minacce di Trump, pronti al dialogo, ma non accettiamo il linguaggio della forza. In Etiopia si teme la ripresa di una guerra su larga scala dopo che i ribelli del Tigray hanno accusato il governo federale di aver invaso il nord del paese e si sono impadroniti del principale aeroporto della zona. Il corrispondente.
3: Le forze del Tigray hanno preso il controllo dell'aeroporto di Mekelle. Lo scalo della capitale regionale è stato occupato. I poliziotti federali che lo presidiavano disarmati. Ethiopian Airlines ha sospeso tutti i voli non solo su Mekelle, ma anche su Aksum e Shir. È il segnale più evidente di una crisi che sta precipitando. Da una parte c'è il governo del premier Abiy Ahmed con l'esercito federale, dall'altra le forze del Tigray legate al Tigray People Liberation Front, protagoniste della guerra civile conclusa nel 2022, ma oggi con una novità. I tigrini si sono alleati con altri 6 gruppi armati, compresi Fano Amara e l'Oromo Liberation Army, nemici fino a poco tempo fa, con l'obiettivo dichiarato di rovesciare il governo di Addis Abeba. Ed è nel Tigray che l'escalation accelera. Ieri ad Alamata, nel sud del Tigray, una serie di attacchi con droni ha colpito anche 2 scuole. Il sindaco parla di almeno 14 civili uccisi e 22 feriti. Addis Abeba non ha rivendicato i raid. Da settimane l'esercito federale e le forze del Tigray concentrano uomini e mezzi lungo le linee di contatto. Sono ripresi scontri e bombardamenti, mentre Addis Abeba sostiene che quasi 300 combattenti tigrini si siano arresi. Da Port Sudan, Valerio Cataldi, GR1.
2: La cronaca: è stato segnalato alla procura dei minori di Catanzaro, ma in libertà il ragazzo di 14 anni che aveva annunciato di voler accoltellare una insegnante a Lamezia Terme.
4: Voleva assalirla con un coltello nascosto quella mattina stessa in un bagno della scuola. Era questo il piano di un 14enne di Lamezia Terme, proprio come raccontato in un gruppo Telegram. L'incubo di qualsiasi insegnante che rischia di trasformarsi in realtà. E solo pochi giorni dopo i fatti terribili di Centocelle. Alcuni compagni di classe però non hanno mantenuto il segreto e hanno raccontato tutto. Non può essere stata una vendetta per essere stato bocciato in passato, racconta per telefono la docente.
5: Andava male in tutte le materie, quindi non è stata una mia decisione. All'inizio non ci volevo credere e poi col passare delle ore ho realizzato insomma quello che poteva succedere, che per fortuna non è successo.
4: E forse oltre il rancore c'è di più, un mondo sommerso che sui social network arruola ragazzini pronti a tutto e li spinge a commettere azioni da cui non c'è ritorno. È questa una delle piste di indagine battute ora dai carabinieri. Il telefono del giovane sequestrato in cerca di chat e messaggi. Lorenzo Gottardo, GR1.
2: È stato un solo proiettile a uccidere Jovalin Lasri a Baldissero d'Alba nel Cuneese domenica notte dopo essersi introdotto in una cascina per un furto. Questo è il primo riscontro dell'autopsia. L'esame dovrà chiarire se era già in fuga. Accusato dell'omicidio Roberto Mollo, che ha sparato diversi colpi di pistola e al quale è contestato anche il tentato omicidio dei complici della vittima. Ascoltiamo parte della telefonata di Mollo ai carabinieri.
6: Ho tutti i ladri in casa, io sono armato, mi sono difeso. Poi c'è una persona a terra, non so se è morto, se guardi, non so proprio cosa dire. Guardi.
7: Sì, ma gli ha sparato?
6: Sì, si sono armati, io gli ho sparato, mi sono difeso, abito qua da solo, sono in una cascina, poi
7: sì, campagna tranquillo, io tranquillo che le mando subito la pattuglia.
6: Guardi, posso passare, guardi, io non so più cosa dire, mi voglio rubare
7: allora,
6: tutto.
7: Stia tranquillo.
6: Questo qua è incappucciato, è chiuso, però io... era un cuore nel cortile, io li ho tirato perché non mi sono spaventato.
2: Tragedia sul lavoro al Colosseo, dove Andrea Moretti, operaio di 22 anni, è morto precipitando da circa 10 metri mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo. Il ministro della Cultura Giuli ha disposto la sospensione dei lavori e la chiusura del monumento. Intanto il paese del Teramano, dove viveva Andrea, si prepara a proclamare il lutto cittadino. Chiara Galeazzo torna dal vivo con nuova luce. Il tour al Via a novembre, che ripercorre il suo repertorio con nuovi arrangiamenti tra quartetto d'archi ed elettronica, al centro i 6 brani dell'omonimo EP. C'è anche l'ultima canzone del mondo insieme a Due respiri e Nessun posto è casa mia. 7 le prime date annunciate, debutto il 20 novembre, mentre a Roma Chiara arriverà il 17 dicembre. È tutto, la linea torna a zona Cesarini.
0: Zona Cesarini.
1: 23:05 minuti, torniamo subito a Torino da Manuela Collazzo per questo faticosissimo quarto di finale dell'Italia agli europei maschili di pallavolo con la Finlandia. Manuela.
8: Ed è faticoso anche questo quarto set, punto a punto l'Italia prova a giocare anche con un po' di testa, ma davvero è tanto complicato stasera affrontare la Finlandia. 17 Italia, 16 Finlandia dopo il colpo, il manifuori di Romano, proprio il nostro posto al servizio. L'Italia forza anche dai 9 metri ma trova sempre una buona ricezione avversaria. Marti la prova a colpire con un pallonetto e attenta alla difesa di Balasio, poi arriva il contrattacco vincente di Lavia, questo è un buono scambio azzurro, Italia attenta sia in difesa e poi efficace in contrattacco. Era stato potente il servizio di Romano, Marti l'aveva provato un pallonetto a scavalcare il muro, bravo Balasio poi a difendere e dunque essere attento in copertura, e poi Lavia colpo potente per andare a trovare il punto numero 18, ma lo stesso Romano fallisce poi la possibilità di aumentare il vantaggio azzurro perché manda in rete il servizio. Un'Italia che non ha trovato nell'incisività dei 9 metri il suo punto di forza in questa serata. 17 Finlandia, 18 Italia. Luca Martila al servizio per la Finlandia su Balasio, ancora qualche affanno per la nostra ricezione, poi per fortuna però arriva l'invasione ingenua, dobbiamo dire, in questa circostanza la Finlandia. L'invasione forse di Jokela e dunque più due dell'Italia. Si muove la rete toccata da Jokela sul tentativo di intercettare il pallone che Giannelli aveva mandato di là dopo una brutta ricezione azzurra. Nostra fortuna, arriva il fallo di Jokela, arriva il 19° punto dell'Italia, 17 punti della Finlandia che attacca adesso con Apaniemi, uno dei due centrali, colpo potente, ancora una buona ricezione della nazionale finlandese. Il palleggiatore Ivanov rispetto a Giannelli è stato messo in migliori condizioni per giostrare e smaltire, diciamo così, giostrare il gioco. Giannelli è stato quasi sempre costretto ad alzare staccatissimo da rete. Adesso è murato Romano, la rigiochiamo con Bottolo che la piazza senza forzare, anche con i colpi non forzati, non potenti, si riesce a chiudere perché Bottolo trova un buco nella difesa avversaria e l'Italia trova il 20° punto. 18 i punti della Finlandia, cambio da 9 metri, fuori Galassi che non è dotato di un servizio potente come invece quello di Sani, schiacciatore di Verona. Sani era stato determinante anche ai mondiali dello scorso anno proprio dai 9 metri insieme con Mattia Bottolo. Francesco Sani prima inserito da 9 metri, il suo servizio è stato potente anche se la ricezione finlandese è stata brava. La stessa cosa accade adesso, può attaccare al centro ancora Apaniemi, anzi no, l'altro centrale era Tunisma, e la Finlandia riesce a ottenere il cambio palla e dunque a ottenere il 19° punto. Sono 20 i punti dell'Italia, doppio cambio adesso nella metà campo finlandese, dai 9 metri il secondo palleggiatore Valima al servizio, meno 1 della Finlandia, un set ancora in equilibrio, lo ribadiamo, è il quarto parziale e l'Italia è sotto nel quarto di finale degli europei contro la Finlandia che conduce 2-1 e che ha dominato il terzo set 25-16. Il servizio finlandese su Bottolo che indirizza bene il pallone per Giannelli, lo stesso Bottolo poi chiude passando tra le mani del muro della Finlandia e dunque Bottolo protagonista di questi scambi. 21 Italia, 19 Finlandia nel quarto parziale, 2-1, questa è la situazione a favore della Finlandia, il conto dei set. Bottolo, buon attacco in diagonale dello schiacciatore della Lube, 21° punto azzurro, 19 i punti della nazionale finlandese. Simone Giannelli al servizio, bisogna bisogna mettere dentro il pallone, semplicemente non strafare, e Giannelli addirittura trova l'ace e quindi trova un grandissimo colpo sulla linea, il servizio di Giannelli, ace del nostro capitano, e time out chiamato dalla nazionale finlandese, 22 Italia, dopo l'ace di Giannelli che la piazza davvero. Bravo il nostro capitano a trovare l'ace in un momento cruciale del quarto set, 22 Italia, 19 Finlandia, time out della Finlandia, con l'Italia che prova a piazzare l'allungo determinante. Italia che aveva cominciato bene, aveva vinto pur con qualche imprecisione in ricezione il primo set, però gestendosi molto bene in attacco e anche a muro nei momenti cruciali, soprattutto con un'efficacia nel cambio palla che poi non ha più ritrovato nel secondo set, in cui ha sprecato davvero la possibilità di portarsi sul 2-0, un secondo set perso ai vantaggi, e poi un terzo parziale decisamente da cancellare, forse il parziale più brutto fin qui in tutti gli europei dell'Italia, perso malamente 25-16. In questo quarto faticoso set l'Italia prova a piazzare l'allungo decisivo, si torna in campo dopo il time out della Finlandia e dopo l'ace ancora Giannelli dei 9 metri, 22 Italia, 19 Finlandia, lancio di palla e poi buon servizio del nostro capitano, qualche difficoltà nella ricezione finlandese, attacca Noah Martin, c'è in difesa Balaso, in bagger la via per Romanò che piazza il colpo e lo chiude non forzando, ancora piazzando, trovando impreparata la difesa di Jokela, arriva così il 23esimo punto azzurro, 19 i punti della Finlandia, e dunque arriva un allungo che speriamo possa risultare decisivo in questo parziale. Ancora Giannelli conta i passi prima di sistemarsi in battuta, il servizio del nostro capitano, capitano anche di Perugia, 23 Italia, sale l'urlo del palavela, 19 i punti della Finlandia, ancora Giannelli, nastro e poi metà campo avversario, buona ricezione della Finlandia, ma questa volta Jokela non passa, trova il muro di Bottolo, buon momento nel set per lo schiacciatore azzurro, sia in attacco sia a muro, 5 palle set per la nostra nazionale, 24 Italia, 19 Finlandia, finalmente un muro punto su Jokela, non è il primo nel parziale dobbiamo dire, ma l'importante è trovare il tempo a muro e invadere al meglio, anche se crediamo ci sia una richiesta di challenge da parte della nazionale svedese, forse anche un tentativo da parte della finlandese, forse anche un tentativo da parte della Finlandia di spezzare il ritmo avversario per cercare di trovare un evidente, un possibile fallo a rete dei nostri giocatori. Ricordiamo che la CT della Finlandia, Kunnari, non ha più possibilità di chiedere time out, quindi questo diventa l'unico modo per spezzare il nostro gioco. La richiesta di un eventuale fallo a rete da parte dei nostri non sembra esserci, la palla set per l'Italia è confermata, dunque questo challenge tattico da parte della Finlandia non dà gli esiti che sperava la nazionale nostra avversaria. 24 Italia dunque, confermata la palla set per l'Italia, 19 Finlandia, prima di 5 occasioni per chiudere il parziale, ancora Simone Giannelli, suo lungo turno a servizio termina con un errore dai 9 metri e dunque con l'Italia che fallisce la prima occasione per chiudere il quarto set e per pareggiare i conti in questo quarto set. Suikkonen al servizio per la nazionale finlandese, seconda palla set per l'Italia, 20-24, questa è la situazione per chi batte, per chi riceve, per chi attacca adesso Bottolo, 25 Italia, 20 Finlandia, Bottolo passa tra le mani del muro avversario, mette il pallone a terra, grande momento di Bottolo in questo parziale nei punti cruciali del set, 25 Italia, 20 Finlandia, rimettiamo in piedi la situazione, rimettiamo in parità la sfida, il quarto di finale, l'ultimo quarto di finale di questi europei si deciderà al quinto set. Nico, a te.
1: Allora, intanto ricordo a chi ci ascolta che l'appuntamento con Radio 1 Musica naturalmente salterà, perché qui seguiamo il quinto e decisivo set, il tie break tra Italia e Finlandia. E poi, Manuela, a questo punto, prima di tornare da te, voglio ricordare che domani, da domani a domenica, a Napoli ci saranno 8 regate di flotta nei preliminari dell'America's Cup. Le 9 imbarcazioni quindi andranno in regata tutte quante insieme, poi sarà praticamente una gara a punti, 8 regate, le prime 2 che faranno più punti poi si sfideranno nella 9ª e ultima regata, che sarà regata di finale. Questi sono i preliminari di America's Cup che ricordiamo ancora una volta l'anno prossimo, nel 2027, sempre a Napoli, vivrà la fase, quella cruciale, quella che porterà alla conquista della Coppa America. Ci sarà prima la Louis Vuitton Cup tra gli sfidanti e poi l'America's Cup, la finale vera e propria. Poi, per quanto riguarda il tennis, invece, domani Italia-Cina a Shenzhen, quindi in Cina, Italia-Cina, semifinale, quarto di finale, scusate, di Billie Jean King Cup, e quella che vince poi andrà ad affrontare in semifinale la vincente tra Ucraina e Belgio, mentre l'altra semifinale già è stata decisa, sarà tra Spagna e Repubblica Ceca nella Coppa Davis al femminile. La Spagna ha battuto 2 partite a 1 il Kazakistan, la Repubblica Ceca nettamente sulla Gran Bretagna per 2-0. Qui 2-2, Emanuela Collazzo, tra Italia e Finlandia, ci si gioca tutto al tie break. Mai avremmo pensato di vedere questa sfida al tie break, ma soprattutto con la nazionale di Fefè De Giorgi, che sta facendo davvero una fatica immane, e adesso come adesso dobbiamo anche essere felici e contenti di essere approdati al tie break.
8: Beh sì, dopo un quarto set in cui l'Italia ha finalmente alzato le percentuali di ricezione e quindi anche in attacco, è stata più brava della Finlandia nel muro difesa, questo dicono i numeri, e soprattutto nei muri punto, che sono stati 4. Jokela è sicuramente un giocatore importante per la Finlandia, però ecco, basta prendergli il tempo a muro, come in alcune occasioni hanno dimostrato gli azzurri nel quarto set, ed è fermabile assolutamente. Siamo i campioni del mondo, i vice campioni continentali, l'Italia non può temere la Finlandia. Quinto set si comincia adesso davanti a 8.260 spettatori, tanti sono stasera al Palavela a spingere gli azzurri. Comincia il quinto set che definirà l'ultima semifinalista di questi europei, la ricezione di Bottolo, Giannelli staccato da rete per Romanò, comincia con il punto dell'Italia, il colpo vincente di Romanò, il quinto set di questa sfida, la ricezione ancora non perfetta dell'Italia, però Romanò è riuscito a passare sulla parallela concessa dal muro finlandese, parallela interna di Romanò, primo punto azzurro, Romanò il suo servizio, c'era stato un lancio di palla non eccezionale, poi Romanò quasi in rincorsa sul pallone è andato a colpire mandando fuori e anche forzando troppo, 1-0 dopo l'errore al servizio del nostro opposto, mentre dai 9 metri per la Finlandia c'è Ivanov, il palleggiatore della nazionale di Kunnari, il suo servizio su Bottolo, Giannelli può servire al centro, Galassi che insacca il pallone, fortunatamente muro staccato quello della Finlandia e arriva il secondo punto dell'Italia, insacca Galassi approfittando del fatto che il muro di Apaniemi sia staccato da rete, secondo punto dell'Italia nel quinto set, la via al servizio, indirizza bene il pallone Martila per il suo palleggiatore Ivanov e passa Jokela. due pacato quello della Finlandia e arriva il secondo punto dell'Italia in sacca. Galassi, approfittando del fatto che il muro di Apaniemi sia staccato da rete, secondo punto dell'Italia nel quinto set, la via al servizio, indirizza bene il pallone Martila per il suo palleggiatore Ivanov e passa Jokela, due pari punto a punto in questo avvio

dei ragazzi di De Giorgi, due pari punto a punto. Luca Martin al servizio per la nazionale svedese, per fortuna è fuori, sbaglia Martila che forza molto dai 9 metri, ex giocatore di Monza. Luca Martila, buona partita anche la sua, anche se è stato un crescendo. La sfida dell'opposto della Finlandia Jokela, 3 Italia, 2 Finlandia nel quinto set. Galassi, non possiamo aspettarci da lui un servizio potente, prova a piazzarla, buona la ricezione del libero della Slovenia, poi Noa Martila non riesce a chiudere in pallonetto, c'è la difesa dell'Italia, c'è poi il mani fuori di Romano, fuori infatti il muro della nazionale finlandese. Di potenza Romano in contrattacco, 4 Italia, 2 Finlandia, il muro piazzato della Finlandia che però non indirizza bene le mani con il terzo di rete Jokela, verso l'esterno le mani del muro di Jokela, 4 Italia, mani fuori di Romano, 2 Finlandia nel quinto set. Noa Martila attacca, muro difesa della nostra nazionale, staccatissimo da rete Romano, l'appoggia, poi concede alla Finlandia il contrattacco ma sbaglia Jokela e dunque arriva il quinto punto della Finlandia. Dovrebbe esserci stato il muro dell'Italia sull'attacco di Jokela, c'era stata però la grande difesa di Galassi nello scambio precedente, poi Jokela ha provato ad attaccare contro le mani del muro avversario trovando però appunto il punto dell'Italia. 5 Italia, 2 Finlandia in questo quinto set, time out della Finlandia con l'Italia che in un set breve prova a piazzare un allungo importante, time out dunque chiamato dalla Finlandia. Buono l'atteggiamento degli azzurri in questo avvio di quinto set, un set decisivo per le sorti della nostra nazionale agli europei, la nazionale che nel 2023 conquistò l'argento a Roma, battuta dalla Polonia, battuta nettamente dalla Polonia nella circostanza. 5 Italia, si torna in campo dopo il time out finlandese, 2 Finlandia nel quinto set, ancora il servizio della nostra nazionale, c'è Galassi dai 9 metri, 5 Italia, 2 Finlandia. Giannelli non si sposta dopo il servizio azzurro, rimane a murare il tentativo d'attacco di Jokela, questo era accaduto anche nello scambio precedente ma adesso in questo scambio arriva il colpo vincente da seconda linea di Martila. Bottolo prova a metterci una mano con un muro fuori tempo e non riesce poi la nostra difesa a rispondere in maniera importante. Attacca al centro Sanguinetti, difende ancora la nazionale finlandese che prova a contrattaccare con Jokela, difendiamo, Giannelli chiama l'attacco di Romano che sbaglia. Vorrebbero forse un tocco i nostri giocatori, sarebbe un errore importante, un break anche molto molto importante concesso agli avversari, c'è un challenge ma non crediamo possa esserci stato un tocco da parte del muro avversario, sarebbe 4 Finlandia, 5 Italia in un quinto set decisivo, challenge per un eventuale tocco del muro avversario sul colpo di Romano che non pare esserci stato, non c'è stato infatti il tocco del muro azzurro, non dà esito il challenge ma soprattutto sprechiamo un vantaggio importante, break concesso agli avversari anche con nostri errori, 4 Finlandia, 5 Italia, non bisogna far rientrare assolutamente nel set i nostri avversari che per fortuna sbagliano dai 9 metri e dunque permettono all'Italia di portarsi sul 6-4. Una fase di gioco non esaltante, un errore in attacco per l'Italia, un errore al servizio per la Finlandia, dai 9 metri c'è il nostro capitano Simone Giannelli, 6 Italia, 4 Finlandia, questa è la situazione nel quinto e decisivo set, il set che deciderà l'ultima semifinalista europea, semifinali e finali da giocare a Milano. Giannelli, il suo servizio fuori, sbaglia anche Giannelli e dunque un altro errore, questo è un brutto errore, 5 Italia, 5 Finlandia, 6 Italia dopo l'errore da 9 metri di

0: Giannelli, c'è bisogno di non sbagliare i servizi, non bisogna concedere errori gratuiti, ma dare la possibilità di giocare eventualmente, di rigiocarsela poi con fase muro difesa e contrattacco. Buona ricezione azzurra, attacca al centro Sanguinetti sul servizio potente, dobbiamo dire, di Jokela. C'è stata la buona risposta da parte dell'Italia di Bottolo nella circostanza. Giannelli è stato in grado di smarcare al centro Sanguinetti, potente il centrale, futuro centrale di Perugia, saranno compagni di squadra dunque nel club a partire dalla prossima stagione i due. 7 Italia, 5 Finlandia. Bottolo al servizio, potente, in qualche modo se la cava la ricezione della Finlandia, piazzato bene in difesa Balasso sull'attacco di Jokela, contrattacchiamo con la via e troviamo il mani fuori ed è quello che serve, la buona difesa di Balasso sulla lungolinea potente di Jokela, il contrattacco di la via contro le mani del muro avversario, 8 punti dell'Italia, 5 i punti della nazionale finlandese. Era piazzato bene Balasso sul lungolinea di Jokela, ha difeso bene e abbiamo contrattaccato con un'azione da manuale. 8 Italia, 5 Finlandia, siamo nel quinto set del quarto di finale degli europei. L'Italia ha rimesso in piedi una sfida che si era complicata parecchio. Bottolo al servizio, alto il lancio di palla, non perfetto, sbaglia Bottolo, manda in rete il suo servizio. Non c'è bisogno di forzare, c'è bisogno di mandare in campo le battute, non di concedere errori a una nazionale che abbiamo visto in questa serata capace di approfittarne. 6 Finlandia, 8 Italia, la Finlandia a servizio con il più giovane dei fratelli Martila, Noah manda fuori, sbaglia tutto, esulta De Giorgi, esultano gli azzurri, esulta tutto il palavela per il nono punto che la Finlandia concede dopo l'errore al servizio di Noah Martila. 9 Italia, 6 Finlandia nel quinto set, è pronto dai 9 metri Sanguinetti, ma c'è un cambio dentro Sani, specialista proprio del servizio, fuori Sanguinetti, non ha sbagliato i servizi Sani, anche se ha trovato dall'altra parte una buona ricezione finlandese, dunque un cambio che De Giorgi si concede sfruttando proprio le capacità di Sani al servizio, ma stasera la Finlandia ha ricevuto bene. Ci prova ancora Sani, questa volta sbaglia, manda fuori troppo potente il suo servizio. 7° punto della Finlandia, sono 9 i punti dell'Italia. La Finlandia che porta dai 9 metri uno dei suoi centrali, Tonisma. 7 Finlandia, 9 Italia, bisogna cercare di ottenere subito il cambio palla. Tonisma ha un servizio non potente ma che ha nei set precedenti in alcune circostanze messo in affanno la ricezione azzurra. Bottolo, ancora lui con una brutta ricezione in palleggio, poi in qualche modo la via manda di là, ma questa è un'azione che l'Italia ha del tutto sprecato con una brutta ricezione in palleggio di Bottolo, il pallone è arrivato dall'altra parte del campo, poi Martila ha colpito, break della nazionale finlandese che è di nuovo lì, è il secondo errore in ricezione di Bottolo, prima c'era stato l'ace, adesso ha rischiato l'ace ma ha compromesso lo scambio per l'Italia, concedendo dunque la possibilità alla Finlandia di attaccare con Martila. Giannelli con una mano smarca Romano, grande davvero il nostro capitano. 10 Italia, 8 Finlandia nel quinto set, ancora una volta non c'era stata una ricezione perfetta da parte dell'Italia, ma Giannelli ha smarcato Romano, il quale ha approfittato di un muro della Finlandia non perfetto, scorreva molto il muro finlandese e dunque Romano ne ha approfittato. 10 Italia dopo il mani fuori di Romano, 8 Finlandia. Romano che non forza dai 9 metri e trova l'ace, la piazza dopo che ha messo giù il pallone che significa 10° punto, ma adesso è arrivato l'ace e quindi 11° punto dell'Italia con l'ace di Romano. Ha pescato il buco nella metà campo finlandese, imprecisa la ricezione della Finlandia che era molto lunga, evidentemente si aspettava proprio il servizio potente di Romano che invece in maniera intelligente ha piazzato il pallone da 9 metri trovando l'ace, un ace davvero fondamentale e arriva anche il secondo time out da parte della Finlandia, che dunque esaurisce la possibilità di chiedere tempo. 11 Italia, 8 Finlandia, in una sfida davvero faticosissima. L'ace di Romanò porta l'Italia a quota 11, la Finlandia
1: Manuela,
0: a quota 8.
1: Mettiamoci in vantaggio sul tempo, perché come finisce la partita dobbiamo chiudere immediatamente. Chi vince va a sfidare la Francia quando e a che ora?
0: Va a sfidare la Francia venerdì 25 alle ore 17, dovesse passare l'Italia, per ovvie ragioni legate anche al fatto che giocherà poi in serata la nazionale di calcio e dunque sarà una giornata tutta azzurra. Nel frattempo ancora Romanò dai 9 metri, questa volta forza il servizio ma non trova l'ace. Non trova l'incrocio delle linee, trova invece l'errore. 11 Italia, 9 Finlandia, dopo l'errore al servizio di Romanò. Adesso bisogna rimanere concentrati e gestire il cambio palla. Ivanov al servizio per la nazionale finlandese, su Balaso, ancora difficoltà in ricezione, sempre staccato da rete Giannelli, Murato il tacco di Lavia, non sfruttiamo ancora uno scambio proprio dopo una ricezione non perfetta. 10 Finlandia, attenzione perché la Finlandia si riavvicina pericolosamente nel parziale. 11 Italia e questa volta a chiamare time out è il nostro CT. Dicevamo, dovesse qualificarsi l'Italia per le semifinali, l'Italia giocherebbe alle ore 17 la sfida con la Francia, la semifinale, l'altra semifinale Polonia-Slovenia si giocherebbe invece sempre il 25 ma di sera, e noi ci auguriamo che l'Italia possa conquistare l'obiettivo. Dovesse essere così, sarebbero le stesse quattro nazionali che erano arrivate fino in fondo anche agli ultimi europei, che in parte erano stati proprio ospitati dall'Italia, l'ultima fase a Roma, quando l'Italia poi era stata battuta in finale dalla Polonia. Dunque la Polonia campione d'Europa in carica, l'Italia vice campione continentale ma soprattutto campione del mondo, che però sta facendo una fatica enorme contro la Finlandia. Si torna in campo dopo il time out chiamato da De Giorgi, con la Finlandia lì a meno 1, 10 per i finlandesi, 11 per l'Italia. Giannelli chiama l'attacco di Romanò da seconda linea, riesce a chiudere Bottolo in pipe. È un colpo questo che abbiamo visto poco in questa serata, dobbiamo dire, ma che ha dato molti punti e molti frutti all'Italia negli europei, in questo europeo. 12 Italia dopo la pipe di Bottolo, 10 Finlandia, la via al servizio per gli azzurri. Forza la via, trova l'errore, è sempre lì la Finlandia, meno 1. 11 Finlandia, 12 Italia, e attenzione perché da 9 metri per i finlandesi c'è Luca Marttila, l'ex schiacciatore di Monza, che ha forzato molto da 9 metri in questa serata e spesso e volentieri ha messo in difficoltà la nostra ricezione. Ci prova Marttila, potente, trova l'ace, 12 pari, l'ace di Marttila nella zona di conflitto, crediamo, tra Balaso e Lavia, che era in seconda linea. Forse la competenza nella circostanza era di Lavia. Time out comunque chiamato dall'Italia e arriva un ace che può significare molto per la nazionale finlandese, perché Marttila ha davvero fatto male dai 9 metri alla nostra ricezione. Nel complesso dobbiamo dire una ricezione non eccellente in tutta la partita. Se nel primo set vinto dall'Italia 25-21 il nostro attacco era riuscito ad arginare i problemi in ricezione, nel secondo parziale l'Italia ha concesso troppo anche non approfittando degli errori avversari, e forse potrebbe essere questo il rammarico più grande, proprio il set perso, il secondo, perché il terzo, anche psicologicamente compromesso, può capitare in una sfida in cui ci si gioca molto, ma il secondo set potrebbe rappresentare un grande rammarico per la nostra nazionale, che ha subito l'ace di Marttila. Si torna in campo dopo il time out di De Giorgi, ancora Marttila su Bottolo, staccato da rete Giannelli per lo stesso Bottolo che è Murato. E allora arriva il 13° punto della Finlandia dopo ancora gli affanni in ricezione degli azzurri. Giannelli ha cercato Bottolo, un pallone che Bottolo non è stato capace di gestire, molto staccato da rete, e poi è arrivato il muro su Bottolo da parte della nazionale finlandese, che per fortuna trova l'errore di Martila dai 9 metri, ma davvero complicatissimo da gestire per i nostri colori il servizio di Martila. 13 pari, Galassi fuori, dentro Sbertoli dai 9 metri, il secondo palleggiatore azzurro, 13-13 in questo quinto set che l'Italia stava gestendo nel migliore dei modi, ma non è riuscita a concretizzare un vantaggio importante sull'11-8. Adesso arriva la difesa di Lavia, e però arriva il punto e arriva allora la palla match a favore della Finlandia dopo il punto conquistato dalla nazionale di Kunnari. Dunque 14 Finlandia, 13 Italia. C'è stata un'invasione di Bottolo e dunque c'è la palla match per la nazionale finlandese. L'Italia è appesa a un filo, 14 Finlandia, unica occasione per chiudere il match a disposizione della Finlandia, il servizio di Savonsalmi, 13 i punti dell'Italia che deve annullare una palla match agli avversari. Scotta davvero tanto questo pallone, la via lo riceve, Giannelli chiama l'attacco di Romanò, chiude il colpo, ma riesce la difesa della nazionale finlandese ad attaccare Murato Jokela, scambio lungo, Jokela ancora lui, arriva la difesa di Balaso, Giannelli cede il pallone a Romanò che lo sbaglia. Finisce qui l'europeo della nazionale campione del mondo, 15 Finlandia, 13 Italia. Vediamo se la panchina azzurra si affida a un challenge, non crediamo, festeggiano i finlandesi, clamoroso, davvero incredibile, eliminata l'Italia, campione del mondo, ha perso al quinto set contro la Finlandia, 15-13, la Finlandia giocherà in semifinale contro la Francia che è la squadra campione olimpica in carica, l'altra semifinale sarà Polonia-Slovenia, incredibile ma vero, l'Italia è fuori dagli europei. Nico.
1: Bene, grazie, anzi male, malissimo, grazie a Manuela Collazzo, linea subito a On Air Podcast con Francesco Graziani.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: We'll be on the air.
1: On air podcast.
2: Bentrovati da Francesco Graziani, terza stagione di On Air Podcast, la trasmissione che vi offre uno sguardo sulle novità che trovate su Rai Play Sound, la piattaforma che ospita i podcast Rai. Come sentite abbiamo una nuova collocazione, siamo passati, lo dice anche il calendario, al mercoledì, e in questo mercoledì di inizio autunno partiamo dal racconto di una storia che aveva preso le mosse in un altro autunno di un quarto di secolo fa. Poche settimane prima gli Stati Uniti avevano subito questo attacco.
3: Oh, un fazzogno!
4: Interrompiamo il programma alla Melevisione per una breve edizione straordinaria del TG3.
5: Buongiorno. Due aerei si sono andati a colpire le torri gemelle del World Trade Center nel cuore di New York.
2: Allora, meno di un mese dopo la distruzione delle torri gemelle, il 7 ottobre, una data che poi ritornerà nella storia del Medio Oriente, il 7 ottobre era quello del 2001, Washington ordinava l'attacco all'Afghanistan con l'obiettivo di distruggere Al-Qaeda, responsabile dell'attentato. Ecco, 20 anni dopo quella decisione, gli Stati Uniti avrebbero lasciato l'Afghanistan. Pochi mesi ed ecco che i talebani avrebbero ripreso il controllo del paese. E, ecco, quello dei talebani è il ritorno che dà il là a questa storia, dove i ritorni sono parecchi.
6: Kabul appare all'improvviso, stretta nella sua valle. Le montagne la circondano come una corona di pietra. Sui pendii le case di fango e mattoni si arrampicano una sull'altra. Mina guarda fuori, ha quasi 30 anni. Assottiglia gli occhi e si sistema i capelli sotto l'hijab, mentre la pista d'atterraggio si avvicina e intanto le sale l'agitazione. È la prima volta che torna in Afghanistan dopo 5 anni. Suo padre sta molto male. Tornare a casa, in teoria, dovrebbe voler dire sollievo, sicurezza.
7: Going back to your home, it should be safe, it should be a good feeling, it should be something that to touch your heart and to give you a good mood.
6: Ma il ritorno di Mina è pieno di domande.
7: But this time it was mixed feelings for me.
8: Cabin crew, prepare those arrivals in question.
7: When I entered the airport, they took my passport.
2: Allora, il podcast è Il ritorno, Afghanistan, 5 anni dopo. Ovviamente un lavoro originale di Radio 3 firmato da Costanza Spocci, che è collegata con noi. Costanza, ben trovata.
9: Ben trovati a voi.
2: Allora, diciamo subito, registrazioni sul campo e interviste raccolte in collaborazione, vuoi dirlo tu, con Emergency.
9: Sì, con Emergency, che mi ha invitata a visitare anche i loro progetti in Afghanistan, e devo dire che mi ha lasciato anche una grande libertà di movimento e mi ha garantito, insomma, un accesso molto complicato a un paese che è diventato difficile da visitare e da girare come giornalista, diciamo. Ma soprattutto, appunto, mi ha consentito di poter incontrare anche le ultime donne che di fatto possono ancora lavorare in Afghanistan, cosa che non è assolutamente scontata in questo momento nel paese.
2: Senti Costanza, è una storia piena di ritorni. Il primo è quello di Mina, e il ritorno di Mina comincia nel modo peggiore possibile. Abbiamo sentito, arriva in aeroporto e gli viene preso il passaporto. Ci racconti qualcosa di Mina?
9: Mina è una giornalista afghana che ho incontrato tanti anni fa, abbiamo condiviso, insomma, anche diversi momenti di lavoro insieme, e lei è tornata in Afghanistan dopo essere scappata il 15 agosto del 2021, quando i talebani hanno preso Kabul, gli americani se ne sono andati, insomma, vi ricorderete proprio nel momento in cui ci sono quelle immagini con tutte le persone che si accalcano all'aeroporto, le persone che si attaccano agli aerei, addirittura volano giù. Ecco, Mina è una delle poche fortunate che era riuscita a prendere un volo insieme a suo marito e al suo figlio di 2 mesi, appena 2 mesi, per scappare dal paese, perché lei, in quanto giornalista abbastanza conosciuta, rischiava di essere presa e uccisa dai talebani non appena rientrati a Kabul. E lei scappa, arriva in Europa, poi si sposta, diciamo, in diversi paesi dell'Occidente, e poi è costretta a tornare, è tornata nel momento in cui sono tornata anche io in Afghanistan, e lei torna perché suo padre sta molto male, rischia di morire, anche la madre sta male, la sorella è a casa bloccata, non può uscire di casa, non può lavorare, una sorella giovane che soffre di depressione proprio perché è stata rinchiusa dentro casa, perché dopo poco che i talebani hanno ripreso il potere nell'agosto nel 2021 hanno vietato alle donne di studiare, le bambine possono studiare fino alla sesta classe, hanno vietato alle donne di lavorare, tranne a chi lavorava diciamo nel settore sanitario, ora anche a loro è impedito, a quasi insomma una buona parte delle operatrici sanitarie, e dunque insomma la sorella non può uscire di casa, è in grande depressione, per cui lei è costretta.
2: Poi tra l'altro il tema della depressione, ti interrompo un attimo perché il tema della depressione poi tornerà nel podcast, non riguarda solamente la sorella di Mina, però diciamo abbiamo detto tanti ritorni, c'è quello di Mina e poi c'è anche, sentiamo un'altra clip, il tuo ritorno personale, sentiamo.
0: Hi. Ok. Dopo 15 anni anche io torno in Afghanistan. Con me c'è Claudia Agrestino che lavora per l'ufficio stampa di Emergency.
10: Good afternoon.
0: Siamo appena arrivate. Ripercorriamo la strada dell'aeroporto che Mina ha fatto solo qualche giorno prima. Ogni 200 metri c'è un checkpoint. In alto le bandiere bianche dei talebani che sventolano agli incroci. Poi sotto le forze speciali con il passamontagna che presidiano piccoli cabinotti all'ombra.
10: Avevi visto qua c'è le bandiere bianche dell'Emirato?
0: I talebani sono ovunque. Alcuni hanno la mimetica, altri sciabattano in giro con sandali o flip-flop di plastica e poi tutti hanno il Kalashnikov a tracolla. Lungo le rotonde ci sono vecchi carri armati americani che stanno lì, come dei monumenti. Sono quasi buffi perché hanno i copriruota che sono rivestiti di teli rosa. Sembra che sia passato un secolo dal ritiro delle forze statunitensi. E invece sono solo 5 anni.
11: It's time to end America's longest war. It's time for American troops to come home.
2: Allora, questo era il presidente Biden che diceva che più o meno era il tempo di tornare a casa, e 5 anni che sembrano molti di più, e anche prima Costanza Spocci ci diceva che ci sono molti che hanno il bisogno, la necessità a volte di tornare. Sentiamo un altro frammento del podcast.
12: I can't believe the world abandoned Afghanistan.
0: 5 anni fa, a migliaia di chilometri di distanza, abbiamo visto gli afghani ammassarsi all'aeroporto di Kabul per poi saltare sulle bombe di attentatori suicidi. Li abbiamo visti appendersi alle ali degli aerei e poi precipitare giù. Li abbiamo visti anche scappare da Kabul, perlomeno chi ci è riuscito.

0: Oggi il viaggio ha cambiato direzione. C'è chi torna perché vuole rivedere la propria famiglia, chi torna perché non ha scelta, perché viene respinto dal Pakistan o dall'Iran. E poi c'è chi rischia di essere rimandato indietro dall'Europa. Sulla carta la guerra è finita, ma questo vuol dire davvero che l'Afghanistan è un paese sicuro? Per capirlo sono tornata anch'io.
1: Allora, Costanza Spocci, che paese trovano le persone che tornano in Afghanistan?
2: Allora, le persone che trovano in Afghanistan trovano un paese che è molto cambiato. Mina stessa, quando torna, le viene all'inizio requisito il passaporto perché vogliono verificare chi è lei, poi per fortuna la lasciano andare. Trovano un paese in cui per le strade di fatto ci sono quasi solamente uomini, quasi tutti con la barba e con il cappellino Kandahari, di Kandahar, uno stile di vestirsi che è quello dei talebani, non perché tutti per forza lo appoggino, ma un po' per conformismo e un po' perché c'è una polizia morale che va in giro e controlla sia come le donne ma anche come gli uomini sono vestiti, e per le donne bisogna insomma vestirsi completamente coperte o con il burka, o le donne ad esempio a Kabul, dove il burka non è ancora obbligatorio, comunque vestiti molto larghi, un velo molto lungo e la mascherina chirurgica che copre il volto. Quindi le strade decisamente molto diverse, anche un paese molto impoverito perché gli aiuti internazionali sono stati decurtati, facevano parte del 75% del PIL. L'Afghanistan è un paese che è rimasto dipendente dall'aiuto internazionale, quando di colpo è stato tagliato ovviamente ha creato un grandissimo scompenso nell'economia afghana. Per di più è cominciata a inizio anno del 2026 una guerra tra Pakistan e Afghanistan, con colpi che c'erano già a partire dallo scorso ottobre-novembre, quando il confine con il Pakistan è stato chiuso, un confine che per l'Afghanistan, che vive di fatto di esportazioni agricole principalmente, era assolutamente vitale. Dunque un paese dove i beni di prima necessità, come ad esempio il riso o l'olio per cucinare, hanno dei prezzi che sono già più che raddoppiati, così anche gli affitti, e un paese che vede il 70% della sua popolazione disoccupata, con la metà della popolazione ora che non può più lavorare, dunque persone che si ritrovano a dover mantenere famiglie che possono andare dalle 8 alle 20-25 persone. Dunque una situazione veramente veramente disastrosa, e ho potuto vedere, come racconto nel podcast, anche la situazione che c'è all'interno degli ospedali, dove si vede che anche la violenza non è diminuita, è cambiata semplicemente. C'è una violenza domestica altissima, fortissima, ma anche una violenza, per così dire, per strada, cioè ci si spara molto facilmente per liti legati a pezzi di terreni o semplicemente perché qualcuno ruba un cliente a qualcun altro al bazar, proprio perché si vive con davvero molto poco e quindi è necessario potersi portare a casa il pane.
1: Senti, nel tuo podcast racconti anche del modo di vestire che sorprende molto, di Mina, una valigia piena di accessori coordinati, però vorrei andare all'ultima clip perché ci racconta che in Afghanistan, noi abbiamo l'idea dell'Afghanistan come il luogo della produzione dell'oppio, la droga che va in giro per il mondo, e poi scopriamo cosa? Il mondo delle dipendenze che è esploso a Kabul, sentiamo.
0: Mujib sta spiegando che negli ultimi anni il volto dell'emergenza è cambiato. Nell'ospedale di Kabul non arrivano più solo feriti di guerra, anzi sempre più spesso nei corridoi ritrova giovani che tentano il suicidio. Secondo i dati raccolti dall'ospedale, almeno l'80% dei pazienti dai 18 ai 30 anni, uomini e donne, hanno sviluppato dipendenza da farmaci. A Kabul la disperazione ha anche il nome di una pasticca, Zicap. È il nome commerciale del pregabalin, un farmaco che è nato per trattare il dolore neuropatico e l'epilessia. Qui però viene usato sempre più spesso per scappare dall'isolamento. Le pasticche si trovano a ogni angolo della strada. Una di Zicap costa circa 20 afghani, poco meno di 30 centesimi.
1: Allora, il podcast, lo ricordiamo, è Il Ritorno Afghanistan 5 anni dopo, un podcast originale di Radio 3 firmato da Costanza Spocci. Vi diciamo che è molto bello. Al di là anche del racconto, è molto bello anche come è costruito a livello tecnico. Le registrazioni sono avvenute anche grazie alla collaborazione con Emergency. Costanza, veramente un telegramma. Vorrei sapere anche come è stato il tuo ritorno, non in Afghanistan, ma a Roma, tornando dall'Afghanistan.
2: È stato un ritorno complicato perché ho avuto qualche problema in uscita proprio perché mi hanno trovato il microfono e quindi anche io ho potuto, insomma, provare quello che provano gli afghani che provano a uscire dal paese, un momento, un attimo di terrore, però poi è andato tutto bene. Diciamo che sono tornata portandomi nel bagaglio le storie di moltissime persone che si sono rivelate davvero molto aperte, persone anche con una grande cultura e con un grande senso di accoglienza, e che dopo 40 anni e passa di guerra sono ancora in grado insomma di poter parlare e aprirsi, hanno ancora voglia di raccontarsi.
1: 40 anni di guerra, giustamente fatto bene a ricordarlo, perché prima degli americani, prima c'erano i sovietici. Costanza Spocci, grazie per questo racconto. Il podcast lo trovate ovviamente su Rai Play Sound. Grazie.
2: Grazie a te, buon lavoro.
1: 23:51, abbiamo detto dell'11 settembre, allora il sindaco di New York era il repubblicano Rudolph Giuliani, quello famoso per lo slogan della tolleranza zero contro ogni crimine, anche il più piccolo. Giuliani poi espulso dall'ordine degli avvocati di New York e consigliere di Trump. Trump aveva minacciato di riportare l'Iran all'età della pietra. Lasciamo però ai GR il tema degli ultimi sviluppi del giorno che ci sono stati all'Assemblea dell'ONU. Diciamo che dall'attacco USA contro Teheran sono passati più di 6 mesi e di Iran parliamo adesso perché la voce di Rudolph Giuliani ci permette di conoscere dalla pancia del mondo MAGA cosa si pensa a Washington di Teheran e quali sono le strategie.
3: Rudy Giuliani è a Roma per un evento organizzato dai Mujahideen del Popolo. Sono un gruppo di opposizione iraniana, molto ben organizzato all'estero. Sostengono di essere in principale gruppo di opposizione iraniana, ma appunto non è chiaro quanto reale consenso godano all'interno della popolazione iraniana. Di Iran, dunque, cominciamo a parlare con l'ex sindaco di New York. L'Iran è devastato, sta appeso a un filo, dice Rudy Giuliani. È vero, attualmente non c'è una vittoria netta, ma bisogna pensare alla Seconda Guerra Mondiale, ad esempio. Se avessimo eliminato i leader del paese nemico, avrebbero detto che stavamo perdendo? La stampa è prevenuta quando dice che non stiamo vincendo. Noi possiamo volare quanto vogliamo, bombardare a nostro piacimento l'Iran in ogni luogo del paese. Questo significa che quel paese non ha più difese, è un paese indifeso che non può fare nulla contro di noi.
1: Il podcast è America 7, un podcast originale settimanale di Oliviero Bergamini che trovate ovviamente su Rai Play Sound. Allora, dice Rudolph Giuliani, ripetendo slogan che sono molto cari a Donald Trump, la stampa è prevenuta e l'Iran è alle corde. Però il problema del petrolio è tutto lì perché c'è il famoso collo di bottiglia dello stretto di Hormuz.
3: Chiediamo conto a Giuliani della chiusura dello stretto di Hormuz. Resta questo un nodo cruciale, una strozzatura cruciale dell'economia mondiale, qualcosa che si ripercuote su tutta l'economia mondiale negli Stati Uniti e nel resto del mondo. La chiusura dello stretto di Hormuz è temporanea, dice Giuliani. Cambierà presto. Stiamo pretendendo che questa guerra finisca in tempi non realistici. Ci vollero 5 anni per vincere la Seconda Guerra Mondiale. Il prossimo passo sarà distruggere le infrastrutture energetiche dell'Iran. Facciamo presente a Giuliani che colpire le infrastrutture civili, energetiche, i ponti, come ha minacciato di fare Donald Trump, è considerato crimine di guerra. E Giuliani risponde con la sua consueta durezza e schiettezza. Non possiamo bombardare le infrastrutture energetiche dell'Iran? Sarebbe come dire che non si potevano bombardare le infrastrutture energetiche della Germania di Hitler. Possiamo dire questo?
1: Questa è la domanda di Giuliani, che però spiega c'è molto più oltre il petrolio dietro questa guerra. C'è la lettura, la sua lettura è che c'è una battaglia molto più culturale che economica. This is a battle
3: to save Western civilization. Questa è una battaglia per salvare la civiltà occidentale, semplicemente questo. Noi non abbiamo scelto questa battaglia, lo hanno fatto loro, i marxisti e i fondi estremisti islamici, come quelli che sono al potere in Iran. Il loro obiettivo è la civiltà occidentale, è Israele, sì, l'Europa, sì, gli Stati Uniti, sì, ma perché sono rappresentanti della civiltà giudaico-cristiana occidentale. I comunisti vogliono questo, gli estremisti islamici vogliono questo, sono pronti a morire per farlo. In Iran lo hanno fatto per 47 anni. Trump dice che in Iran la leadership è folle, ed è realmente folle. Le loro azioni sono folli. Un gruppo di leader iraniani fa trattative di pace, un altro gruppo attacca e uccide. Chi comanda in Iran? L'Iran è nel caos. Di fatto oggi a comandare sono i Pasdaran, i guardiani della rivoluzione. Questo è il problema. Perché gli iraniani cosiddetti moderati che stanno negoziando con noi, in realtà nel paese hanno meno potere di lei o di me.
1: E però tra poche settimane che cosa arrivano? Le elezioni di midterm.
3: La guerra non è popolare negli Stati Uniti, facciamo presente. Molti americani non la approvano, la maggioranza degli americani non la approva. I sondaggi dimostrano che anche a causa della guerra la popolarità di Trump sta andando decisamente male, sta diminuendo sempre più, e questo è un problema in vista delle elezioni di novembre. È vero, dice Giuliani, ma per Trump questa è una questione di principio. Gli americani non amano questa guerra, perché non amano le guerre in generale. Oggi la guerra non è popolare negli Stati Uniti, è vero, ma io sono sicuro che le cose sul campo alla fine andranno bene, che vinceremo e che in futuro Trump sarà riconosciuto come uno dei grandi presidenti americani.
1: E allora staremo a vedere. Era Rudolph Giuliani, amico e consigliere di Donald Trump. L'intervista la trovate su America 7, un podcast originale settimanale di Oliviero Bergamini su Rai Play Sound. Allora, noi siamo On Air Podcast, e la regia è di Leonardo Patanè, io sono Francesco Graziani, alla parte tecnica Andrea Di Marco. E torneremo la prossima settimana alla stessa ora del mercoledì alle 23:30. In studio ci sarà Carla Manzocchi e vi lasciamo come sempre a quest'ora al GR della mezzanotte, e come detto On Air Podcast torna la prossima settimana alle 23:30.
4: Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Zelensky all'ONU, Putin il paziente zero va fermato. I russi attaccano la sede del suo partito mentre lui parla alle Nazioni Unite. Rubio invita il capo del Cremlino al G20 di Miami. Al Palazzo di Vetro anche il discorso di Pezeshkian. Il presidente iraniano mostra le foto dei bimbi uccisi nei raid. La delegazione americana lascia l'aula. L'Italia verso il ritorno al nucleare, via libera definitivo dal Senato. Giorgia Meloni, scelta coraggiosa e di buonsenso. Le opposizioni, follia economica che ricade sui cittadini. Caduta fatale, tragica morte di un operaio precipitato da 10 metri al Colosseo. La fune di sicurezza non era agganciata alla sua imbragatura. Si indaga per omicidio colposo. Matrimonio rock, Damiano David e Dove Cameron si sposano. Due giorni di festa in Val d'Orcia, location da sogno, massimo riserbo e lista degli invitati top secret. Le cicale di Malika Ayane, nuovo disco per l'artista che al GR1 racconta. È il mio modo di guardare le cose. Dal 1 novembre tour nei teatri. Delusione Eurovolley, azzurri sconfitti 3-2 dalla Finlandia ed eliminati a sorpresa ai quarti di finale. Buonasera da Sonia Oranges. A Washington il presidente americano Trump accoglie l'omologo cinese Xi Jinping alla sua prima visita ufficiale negli Stati Uniti da 11 anni. A New York, seconda giornata dell'Assemblea Generale dell'ONU, Pezeshkian replica duramente a Trump, Zelensky accusa Putin e chiede di fermarlo. E proprio mentre il leader ucraino parlava al Palazzo di Vetro, a Kiev un raid russo ha colpito la sede del suo partito. Due morti e 43 i feriti. L'inviata Rai.
3: Per prima cosa, davanti ai delegati di tutto il mondo, Volodymyr Zelensky ricorda che l'Ucraina è da 5 anni che resiste e fa il parallelo fra guerra e pandemia. Putin è il paziente zero e va fermato.
4: Ukrainians understand that this winter could be very harsh for us.
3: Gli ucraini sanno che quello che sta per arrivare potrebbe essere un inverno duro e non abbiamo altra scelta che renderlo duro anche per i russi. Annuncia il lancio di un programma di difesa antibalistica insieme ad alcuni paesi partner, fra questi anche l'Italia. Traduce il conflitto in numeri: in 8 mesi, 2000 missili contro l'Ucraina. Ma è stato anche il giorno dell'Iran. Il presidente Pezeshkian si presenta in assemblea con alcune foto. La prima, la guida suprema, Ali Khamenei, ucciso nell'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele. Le altre, le bambine della scuola di Minab, distrutta dall'aviazione di Washington, e dice: Trump ci ha definiti terroristi, siamo noi vittime del terrorismo. E poi è Israele ad avere armi di distruzione di massa, eppure siamo noi ad essere sanzionati. Alla fine lascia intravedere la possibilità di una soluzione negoziale e dice: siamo pronti al dialogo, ma no al linguaggio della forza. Da New York, Francesca Romana Elisei per il GR1.
2: Nella notte italiana interverrà all'Assemblea Generale dell'ONU anche il ministro degli esteri Tajani. Prima al Consiglio di sicurezza ha denunciato le crescenti minacce ibride della Russia alla sicurezza europea, ribadendo però la necessità di evitare un'escalation. L'Italia non è in guerra con Mosca, ha detto, e sull'Iran Tajani ha commentato così le parole di Pezeshkian.
5: Lavoriamo per una soluzione diplomatica, l'Iran deve usare toni diversi, credo che bisogna sempre usare toni meno duri anche qui, anche per difendere le proprie posizioni. L'Iran deve rinunciare al percorso della costruzione dell'atomica.
2: E a margine dell'Assemblea dell'ONU, faccia a faccia tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov. Intanto torna l'allarme in Polonia, dove lo sconfinamento per 42 secondi di un elicottero russo ha fatto scattare i caccia di Varsavia. Da Mosca Putin rivendica i risultati dell'invasione dell'Ucraina e il Cremlino ringrazia Washington per l'invito al G20. La corrispondente.
6: Putin si è rivolto ai soldati, ha detto: le elezioni hanno dimostrato che il paese è con voi, sono convinto che gli obiettivi militari saranno raggiunti. A New York intanto c'è stato l'incontro tra la delegazione russa e quella americana, guidate dai rispettivi ministri degli esteri Rubio e Lavrov. L'atmosfera è molto meno cordiale da quando pochi giorni fa Washington ha adottato un ampio pacchetto di sanzioni contro Mosca, il primo da quando Trump è tornato alla Casa Bianca, e Mosca ha risposto confiscando la sede russa di una grande azienda americana. Alla fine il segretario di Stato Rubio ha invitato Putin al G20 di Miami a dicembre e ha detto: spero si possa raggiungere un cessate il fuoco. Lavrov poco dopo ha escluso che la Russia fermi i combattimenti, ma non la possibilità di trattative, e in serata è trapelato che il Cremlino starebbe mandando il suo inviato, l'economista Dmitriev, negli USA per colloqui con l'amministrazione Trump. Intanto in Ucraina escalation da parte dei russi, mentre Zelensky risponde lanciando l'operazione Vivaldi, la controffensiva delle forze di Kiev. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
7: Rai Radio 1, mezzanotte e 5 minuti. Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega sul nucleare sostenibile che aveva già ricevuto l'ok della Camera a giugno scorso.
8: Sul fronte energetico nazionale è un passo storico. Il provvedimento affida al governo il compito di definire, attraverso decreti attuativi, le regole per il ritorno dell'energia nucleare, quindi la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum del 1987. Il ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin.
9: Il nucleare sostenibile insieme alle rinnovabili renderà l'Italia un paese sicuro, indipendente, un paese competitivo. Avrà più energia per le famiglie e più energia per le imprese.
8: L'obiettivo è rafforzare la sicurezza energetica, ridurre la dipendenza dall'estero e contribuire al percorso di decarbonizzazione previsto dall'Europa entro il 2050. Si guarda alle nuove tecnologie come piccoli reattori SMR, molto più sicuri rispetto alle centrali tradizionali. La delega riguarda anche la gestione del combustibile nucleare, dei rifiuti radioattivi, la sicurezza degli impianti, i controlli e il sostegno alla ricerca sulla fusione. Secondo gli esperti, le nuove centrali nucleari saranno attive entro il 2034. Lorenzo Opice, GR1.
7: E al via libera definitivo del testo sul nucleare plaude la Premier Meloni.
10: Una scelta coraggiosa e di buon senso, scrive Giorgia Meloni, spiegando che dopo 40 anni l'Italia torna ad avere un quadro di regole per produrre energia da centrali sul proprio territorio. Una promessa mantenuta, evidenzia la Premier, annunciando che ora il governo farà le norme attuative, comprese quelle su sicurezza e gestione dei rifiuti. Poi elenca i vantaggi che avranno famiglie e imprese, a partire dalla minor dipendenza dall'estero e dall'esposizione alle crisi internazionali che gli italiani hanno pagato in bolletta, spiega. Sarà una risposta concreta alla domanda di elettricità che aumenterà con data center e intelligenza artificiale, aggiunge Presidente del Consiglio, rassicurando che si tratta di tecnologie di nuova generazione e non delle vecchie centrali. Alle sinergie con l'Africa è invece destinato il videomessaggio inviato ad un evento a margine dei lavori ONU. Lo sviluppo non può essere imposto dall'esterno, lo dobbiamo costruire insieme, dice Giorgia Meloni, ricordando lo spirito del Piano Mattei e l'importanza di investire sull'istruzione dei giovani. Carla Macrellino, GR1.
7: Il via libera definitivo alla legge sul nucleare incassa il plauso della maggioranza. Fratelli d'Italia parla di autonomia energetica e sovranità, Forza Italia di una scelta storica per la competitività del paese. La Lega rivendica una battaglia condotta da anni, a favore anche Azione. Dall'opposizione, PD e 5 Stelle accusano invece il governo di propaganda e promesse irrealizzabili. Per Bonelli di AVS è una follia economica che ricade sui cittadini. L'OCSE incrementa le stime di crescita dell'Italia per il 2026. Rimangono però incerte le prospettive globali condizionate dalla crisi energetica.
11: La buona notizia, dice il capo economista dell'OCSE Stefano Scarpetta, è che il sistema italiano si è mostrato resiliente. Nonostante gli scossoni geopolitici ed energetici, la ricchezza prodotta è migliore del previsto. Le stime per il PIL 2026 sono in rialzo, dallo 0,5 allo 0,9%. Hanno pesato in modo favorevole i consumi e gli investimenti, soprattutto quelli del PNRR. Un buon risultato in uno scenario difficile, tra crisi di Hormuz, dazi, incognite dell'intelligenza artificiale e con le risorse usate per rispondere allo shock petrolifero che secondo l'OCSE si stanno esaurendo. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti durante il question time alla Camera.
12: L'OCSE riconosce e aggiorna le previsioni. Naturalmente questo non ci pone in coda in Europa, perché ci sono altri paesi che stanno in condizioni assai peggiori in un contesto internazionale assolutamente sfavorevole.
11: Poi qualche riferimento alla manovra. Puntiamo a ridurre le tasse al ceto medio con l'aliquota del 33% sopra ai 50.000 euro. Sull'eliminazione del bollo auto si lavora per rendere stabile nel tempo la misura. Paola Nania, GR1.
7: I dati economici sono anche al centro del confronto tra i partiti.
13: La Lega con Matteo Salvini chiede una manovra coraggiosa che scommetta sulla crescita. Giusto cercare investimenti, ma sempre nel rispetto della finanza pubblica, sottolinea Forza Italia, che aggiunge: con noi meno tasse. Linea condivisa da Fratelli d'Italia, che rivendica i dati OCSE per il paese, nonostante la difficile congiuntura internazionale, e che assicura: resteremo accanto alle famiglie. Partito della Premier che poi tira dritto sul tetto agli alunni stranieri in Italia. Augusta Montaruli.
14: Quando era al governo la sinistra voleva il tetto agli studenti che non parlano italiano. Ora attacca solo perché a proporlo è Giorgia Meloni.
13: Dal governo una misura propaganda che discrimina, replicano le opposizioni, critiche anche sulle politiche economiche dell'esecutivo. Il PD parla di misure inadatte a sostenere la crescita economica e rincara il paese fermo e famiglie e imprese pagano il caro carburanti. Chiara Braga.
14: Il governo usa il Parlamento per farsi una legge elettorale su misura. Invece di occuparsi delle vere emergenze degli italiani, pensano solo a blindare il proprio potere per paura di perdere.
13: Dal governo solo tagli, austerità e crescita zero per il Movimento 5 Stelle. Sullo scostamento di bilancio assistiamo a un siparietto nel governo. Se Salvini vuole fare una scelta coraggiosa, tagli le spese militari, la ricetta di Verdi Sinistra. Alessandra Allegra, GR1.
7: Resterà chiuso anche oggi il Colosseo in segno di lutto per la morte di Andrea Moretti, l'operaio precipitato l'altra notte mentre lavorava la nuova illuminazione dell'anfiteatro. Il ministro della Cultura Giuli dice: faremo di tutto perché ciò che è successo non si ripeta mai più.
15: Quando è precipitato dal terzo al secondo anello del Colosseo, Andrea Moretti indossava il caschetto e il corpetto, ma la fune di sicurezza, ritrovata integra, non era assicurata alla sua imbragatura. L'attrezzatura, all'apparenza correttamente omologata, è stata sequestrata dai carabinieri. Ai periti il compito di ricostruire se la corda si sia staccata accidentalmente o se il 22enne, descritto da tutti come un operaio esperto, oltre che specializzato nel lavorare a grandi altezze, non l'avesse assicurata come previsto. Sull'altra ipotesi, quella di un malore, si dovrà attendere l'esito dell'autopsia. L'inchiesta aperta dalla Procura di Roma è per omicidio colposo, al momento senza indagati. I due operai che con la vittima lavoravano alla nuova illuminazione dell'anfiteatro non hanno assistito alla tragedia. Hanno solo sentito un tonfo nella notte dopo un volo di una decina di metri. Inutile l'intervento del 118. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere interne al Colosseo e i documenti relativi all'aggiudicazione dei lavori. La ditta per la quale Moretti lavorava, specializzata in edilizia acrobatica e diretta da un suo parente, se li era aggiudicati in subappalto. Simone Zazzera, GR1.
7: La sicurezza non è un lusso, hanno ribadito i sindacati riuniti davanti al Colosseo per Andrea Moretti, sconvolti i suoi concittadini. A Crognaleto, nel Teramano, il giorno dei funerali sarà lutto cittadino.
16: L'intera collettività di Crognaleto è sotto shock. Un ragazzo solare, con il sorriso stampato in bocca, 22 anni e dura.
17: Solare e appassionato, così ricorda Andrea Moretti il sindaco di Crognaleto Orlando Persia. Tutto il paese nel Teramano, di cui era originario il 22enne, stretto attorno alle tre sorelle e i genitori.
18: Non si può morire così giovani, è una cosa ingiusta.
19: L'ho visto crescere, era un bambino tranquillo.
17: Amava le montagne, l'equitazione, si era specializzato in lavori in quota, un mestiere che spesso lo aveva portato lontano da casa fino al cantiere del Colosseo, di cui andava particolarmente fiero. Il papà, ex operaio, anche lui anni fa aveva avuto un brutto incidente, aveva perso una gamba. Ora la scomparsa del figlio così giovane. Hanno gridato il suo nome gli studenti radunati sotto al Colosseo a poche ore dall'incidente. La sicurezza non è un lusso, cita uno degli striscioni del presidio dei sindacati insieme in una manifestazione spontanea per chiedere prevenzione. I numeri delle morti sul lavoro restano allarmanti, 595 solo nei primi 7 mesi dall'inizio del 2026. Eleonora Fioretti, GR1.
7: È stato segnalato alla Procura dei Minori di Catanzaro, ma in libertà il ragazzo di 14 anni che aveva annunciato di volere accoltellare un insegnante a Lamezia Terme.
20: Sono stati i suoi compagni di classe a evitare che il 14enne di origini marocchine compisse un gesto irreparabile. Hanno avvertito un adulto e questo a sua volta ha dato l'allarme ai carabinieri, che hanno sequestrato prima il coltello e poi lo smartphone e i vestiti che il 14enne indossava quando ha registrato un video per Telegram in cui esprimeva le sue intenzioni. Ora per il ragazzo potrebbe aprirsi un percorso di sostegno, ma sarà la procura per i minorenni di Catanzaro a decidere cosa fare. Secondo l'insegnante, che era la vittima designata, la bocciatura ricevuta l'anno scorso non è all'origine del piano criminale.
0: Andava male in tutte le materie, non è stata una mia decisione. All'inizio non ci volevo credere e poi col passare delle ore ho realizzato insomma quello che poteva succedere, che per fortuna non è successo.
20: La dirigente scolastica dell'istituto pensa invece al recupero dell'adolescente e ringrazia i suoi compagni di classe che non si sono girati dall'altra parte.
21: Ha funzionato questa rete e quindi effettivamente non è successa una tragedia.
20: Giancarlo Rossi, GR1.
7: Dopo una condanna annullata e due processi andati a vuoto, arriva la sentenza a New York per Harvey Weinstein. L'ex produttore cinematografico dovrà scontare 15 anni di carcere per aver aggredito sessualmente Miriam Haley nel 2026. Alla sua vicenda giudiziaria si lega la nascita del movimento MeToo.
22: Ottobre 2017, un hashtag diventa virale sui social rilanciando le accuse di molestie sessuali rivolte da molte attrici di Hollywood al produttore Weinstein. L'hashtag è MeToo e ben presto si trasforma in un movimento che la rivista Time incorona come persona dell'anno. Nel 2018 il Pulitzer va a due giornaliste del New York Times per la loro inchiesta, partita proprio dal caso Weinstein e raccontata anche in un film.
23: Mi hanno detto che i soprusi a Hollywood sono incontenibili.
22: Il fenomeno va oltre il mondo del cinema e si fa globale, portando a galla di testimonianza in testimonianza violenze e discriminazioni ai danni delle donne sui posti di lavoro. Abusi a lungo taciuti inondano la rete con forza dirompente e non senza polemiche. Ma che segno ha lasciato il MeToo? Barbara Mapelli, comitato scientifico della Fondazione Giulia Cecchettin.
24: È riuscito a innescare una grandissima attenzione. Le lezioni, gli incontri che facciamo suscitano veramente grande interesse. Non è soltanto il frutto del MeToo, evidentemente, però credo che abbia contribuito.
22: Daniele Morgera, GR1.
7: Damiano David e Dove Cameron pronti alle nozze. L'ex frontman dei Maneskin e l'attrice e cantante americana si sposano in Toscana. Due giorni di festa in Val d'Orcia. Oggi il rito civile a Montalcino.
25: È uno degli eventi più attesi dell'anno, quello delle nozze di Damiano David e Dove Cameron. L'ex frontman dei Maneskin e l'attrice e cantante statunitense pronunceranno il loro sì nel palazzo comunale di Montalcino, in provincia di Siena. Un amore da fiaba, il loro, iniziato 4 anni fa, e a gennaio la proposta di matrimonio, l'anello, un solitario incorniciato da piccoli diamanti, mostrato sui social. Per celebrare il giorno più bello, i due artisti hanno scelto le colline toscane. Il cuore delle celebrazioni sarà in Val d'Orcia, in un resort extra lusso, e nel pomeriggio il rito civile nella città del Brunello. Silvio Franceschelli, sindaco di Montalcino.
26: Sarò io a celebrare il matrimonio, ci fa piacere. Quando una coppia sceglie i nostri territori siamo sempre ben felici.
25: La curiosità per le nozze più glamour dell'anno è anche sugli invitati. Tra i più attesi, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio. La band dei Maneskin non si esibisce insieme dal 2024. Maria Cristina Cusumano, GR1.
7: La voce inconfondibile di Malika Ayane, protagonista in questi giorni dei firmacopie per presentare il suo nuovo album Cicale. La cantante dal 1 novembre sarà in tournée ai teatri. La nostra intervista.
27: Le parole che ho detto.
28: Nuovo album per Malika Ayane, Cicale.
29: E poi ciao.
28: La cicala è un animale che ha subito un po' di preconcetti.
29: La cicala è secondo me un animale con un pessimo marketing, già è bruttina. E in più appunto vive pochissimo alla luce per essere poi giudicata come superficiale perché canta. Quando ho pensato a dare un titolo a questo disco mi sono detta che dobbiamo invertire questa narrazione. Per noi tutti esseri umani il grosso della vita è quello che non si vede.
28: Un album che non scatta una fotografia di Malika, ma è il suo modo di guardare le cose.
29: È bellissimo che tu l'abbia notato, perché la conquista più bella è proprio quella di riuscire a distaccarsi da sé e guardare le cose. Quindi invece di sentirsi, sentire, essere esattamente in quello che si sta vivendo, distaccandosi completamente da sé. Abiterei
28: con te. Arriverà poi un tour dal 1 novembre.
29: Devo finire la scaletta. È difficilissimo.
28: Marcella Sullo, GR1.
30: Se non servisse.
7: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, in regia Gianluca Liberati e Francesco Paradisi. A seguire lo sport da Sonio Ranges. Buon proseguimento d'ascolto.
28: Primo novembre, devo finire la scaletta. È difficilissimo. Marcella Sullo, GR1. Se non servisse.
7: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, in regia Gianluca Liberati e Francesco Paradisi. A seguire lo sport da Sonio Ranges. Buon proseguimento d'ascolto.

0: solo in primo piano, delusione azzurra agli europei. A Torino, Italia sconfitta 3-2 dalla Finlandia nei quarti di finale. Ci dice tutto in diretta la nostra inviata Manuela Collazzo.
1: Ben trovato Jacopo, ben trovati dal Palavela che si è svuotato completamente, la delusione azzurra, come dicevi, l'Italia fuori dagli europei che ospita in semifinale al Forum di Assago contro la Francia, ci va la Finlandia, l'altra semifinale sarà tra Polonia e Slovenia. Il rammarico azzurro, la delusione per una sfida che era cominciata bene, l'Italia avanti 25-21 nel primo parziale, un'Italia che non ha ricevuto al meglio fin dal primo set, ma che con le alte percentuali in attacco si è messa in mostra e con un cambio palla efficace rispetto agli avversari anche nel muro difesa, con Romanò 8 punti, 3 muri punto complessivi della squadra, è riuscita a conquistare il primo parziale. Nel secondo, primo grande rammarico della serata, un secondo set in cui l'Italia ha fallito l'occasione per conquistare il parziale e portarsi sul 2-0, ancora una ricezione non perfetta, peggiore nelle percentuali rispetto al primo parziale, abbassate anche le percentuali in attacco nel secondo set dei nostri, e soprattutto l'Italia non ha approfittato degli errori concessi dagli avversari, ben 9 nel set e solo 7 dai 9 metri, ha perso il parziale ai vantaggi avendo anche avuto l'opportunità di conquistare il set. Nel terzo un blackout collettivo, la Finlandia si è imposta 25-16, gli azzurri hanno completamente perso la bussola, De Giorgi ha cominciato a inserire diversi volti nuovi, tanti cambi per un set che si è mostrato compromesso fin da subito. Nel quarto parziale il ritorno azzurro, anche una sorta di illusione con l'Italia che ha chiuso 25-20 con percentuali in attacco tornate buone, con un muro che ha funzionato meglio, 4 muri punto, un cambio palla fluido, e che si è arrivati così al quinto set, un set che l'Italia sull'11-8 pareva avere in pugno, poi ancora imprecisioni anche in seconda linea, ha subito molto la nostra nazionale oggi in ricezione, si è chiusa con il minimo scarto, la Finlandia ha battuto l'Italia 15-13 al quinto set, un attacco fuori di Romanò, finisce così l'europeo dei campioni del mondo e rappresenta questa la prima vittoria agli europei della Finlandia nei confronti dell'Italia. È tutto da Torino, l'Italia torna a casa e la Finlandia va in semifinale. A te.
0: Grazie Emanuela Collazzo. Noi passiamo al calcio. A Coverciano, azzurri al lavoro verso Italia-Belgio di venerdì, ha parlato oggi il centrocampista Davide Frattesi, che si è espresso così sull'ultimo mondiale.
2: Io onestamente non ho visto manco una partita, manco la finale. Io bugie non ne dico, quindi la differenza c'è, perché comunque sia, prendiamo esempio la Francia c'ha una terza squadra che rischia anche quella di vincere il mondiale. Quindi adesso come adesso la differenza c'è e non è neanche piccola. Ritmo, perché poi tecnicamente non è che non ci sappiamo passare la palla o fare tiri. Cioè in questo momento secondo me gli altri vanno più forti di noi.
0: E a Coverciano c'era anche il presidente federale Giovanni Malagò per il sorteggio della Unity Euro Cup, quinta edizione del torneo calcistico europeo per l'inclusione sociale organizzato da UEFA e Agenzia ONU per i rifugiati. E sempre per il calcio in chiusura, due nuovi acquisti in Serie A che arrivano da svincolati. Il portiere Neto torna alla Juventus dopo l'infortunio del secondo portiere Grabara e l'austriaco Alaba, ex Bayern e Real, che sarà tesserato dall'Udinese. Ed è tutto per lo sport. Buonanotte.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: E una buonanotte anche da Lucio Giordano, mezzanotte 23 minuti sulla 30, la Caserta Salerno, tratto chiuso per un grave incidente avvenuto circa un'ora e mezza fa tra Sarno e Nocera in direzione di Salerno. Sulla 1 la Firenze-Roma ci sono code, tratto chiuso tra Orvieto e Fabbro in direzione di Firenze. Sulla raccordo Milano Viale Certosa, code per lavori tra Viale Certosa e l'incrocio con la 4. Autostrada per Fiumicino, rallentamenti sempre per lavori in corso tra Parco dei Medici e via Isacco Newton. Sulla 16 rallentamenti per un incidente sulla Napoli Canusa tra Avellino Ovest e Baiano. Infine sulla via Appia rallentamenti per incidente all'altezza di Atripalda. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.

0: in collaborazione con il CIS. La nota del giorno dopo.
1: Ben ritrovati a Nota del giorno dopo, dalla voce tutto il resto di John Vignola. Con lui come sempre Roberta Di Casimirro, alla regia, alla cura amorevole del programma c'è Cristiana Faitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound. Grazie anche a chi ci scrive al nostro numero di SMS WhatsApp, il 335-699-2949. Grazie a Gennaro Strazzullo che è, anche questa volta è riuscito a organizzare un live interessante grazie al suo eclettismo, alla sua attenzione, ma grazie soprattutto a Cara che è qui con noi per raccontare di un disco che è uscito poco prima che cominciasse questa estate rovente che stiamo finalmente salutando. Benvenuta Cara.
2: Grazie.
1: Non sei sola, poi facciamo gli onori di casa, ma intanto cominciamo da un brano che è tratto dal suo ultimo album. Con noi dal vivo a Nota del Giorno all'Era di Uno c'è Cara.

0: Fuori dai club è la canzone che avete sentito, ma è anche il titolo del nuovo progetto discografico di Cara. Dicevamo all'inizio di quest'estate, un percorso, quello di Cara, che aderisce al suo status anagrafico, è giovane, ha scritto canzoni, ha collaborato con altri e si trova un po' alla ribalta rispetto a questo momento in cui la musica per una cantautrice, perché i brani che canta tante volte li scrive, ecco, quindi c'è questa sovrapposizione tra i due ruoli, tra l'altro alla chitarra acustica l'ha accompagnata Simone D'Avenia, ecco, si trova un po' alla ribalta rispetto a una serie di canzoni, sono state precedute, ovviamente hanno preceduto l'arrivo dell'album, dove racconti un po' di questo spaesamento, no? Che anche in questo Fuori dai club, che credo sia un po' un problema, un ritratto generazionale, spaesamento credo anche rispetto alla relazione con la musica, suonare dal vivo, pubblicare dischi eccetera.
1: Sicuramente sì, c'è tanto anche questo aspetto. Fuori dai club, appunto, mi piace pensare che sia un concetto più generale, anche se nel disco racconto delle immagini molto reali come le birre calde, i gomiti sul bancone, ma è un po' una dimensione, per questo che ho dato poi il nome all'album, una dimensione dove ci si ascolta davvero appunto fuori dai club.
0: Tu arrivi da Crema e poi hai cominciato appunto a scrivere canzoni, a collaborare con altri tuoi colleghi anche più grandi di te e ti sei trovata in questo momento in cui la musica, questo è un album completo, però si avvicina a un progetto con una serie di singoli. Tu sei passata adesso questa filiera, sì. Canzoni piuttosto che un disco organico e compiuto, era un po' inevitabile?
1: Sì, diciamo che è stato un viaggio, perché questo disco è stato un viaggio di anni dove effettivamente il primo singolo del disco, che apre il disco, si chiama proprio Verso Casa. E, che è un po' paradossale perché è un po' controintuitivo, dovrebbe chiudere il disco, invece l'ho messo apposta in apertura un po' perché è il primo pezzo veramente di questo viaggio, e il discorso del fatto che siano usciti prima i singoli non è stato tanto ragionato, è venuto un po' da sé, ci ho messo del tempo a chiudere il disco e sono contenta così.
0: Anche noi siamo contenti di ascoltare queste canzoni. Grazie. Ma intanto tra la fine di giugno, quando è uscito l'album, ad oggi questo album ha già preso un po' corpo, no? Cos'è successo quest'estate, Cara? Ci puoi un po' raccontare?
1: Ma sì, adesso poi io sono come Dori, ho la memoria a breve termine. È stato tante emozioni sicuramente, perché appunto mettere alla luce una parte di percorso che è stata volutamente in ombra, ma essendo un viaggio di anni davvero è stato come un puzzle di tanti anni. Io mi sento già avanti, questo disco mi ha aiutato anche negli ultimi mesi, perché dopo che esce è un'altra emozione ancora, no? A chiudere anche con certe cose del passato, e appunto adesso sto facendo tante cose belle, ho suonato dal vivo e suonerò ancora, non vedo l'ora, la parte live è, insomma, chiude ulteriormente il cerchio, e quindi sì, sono molto contenta di portarlo fuori ed è un po' davvero come chiudere un capitolo.
0: Non è un caso che noi apriamo questa nuova stagione della Nota del Giorno Dopo con un progetto come quello di Cara, che è una piccola ipoteca verso il futuro, in un momento in cui appunto la canzone di Cara, l'avete sentito, in qualche modo è classica nell'idea che ha di condividere un po' il proprio
1: Grazie.
0: Orizzonte. Bene. E nello stesso tempo deve fare i conti con qualcosa che si sgretola. Io non so, per esempio, Cara, tu come hai ascoltato la musica quando eri più giovane di adesso, se l'ascolti sulle piattaforme, se i tuoi genitori avevano dei dischi, se avevi un punto di riferimento che poi è passato.
1: Allora, sì, io ho sempre il ricordo del cantautorato, e uno dei ricordi più vividi di quando proprio sono bambina è uno dei momenti anche che si è ripetuto, però dove ho detto voglio fare questo nella vita, voglio scrivere, raccontare le immagini perché la gente poi le possa proiettare esattamente come faccio io quando ascolto la musica. Mi ricordo questo viaggio in Sicilia, in macchina, io ero dietro e mio padre aveva fatto questo CD dove aveva inserito delle canzoni, e c'erano tante canzoni di cantautorato, appunto De Gregori, poi molto fan di De Gregori, Lucio Dalla, e quindi io innamorata, perché vedevo proprio lungo la strada tutte le immagini proiettarsi, quindi diciamo che le parole con la musica sono state proprio il mio primo amore, mi piace pensarla così.
0: E poi dall'altro lato c'è la musica che gira intorno oggi, che è fatta appunto di un linguaggio dove anche l'hip hop e la sincope sono importanti. Tu sei in equilibrio tra queste due cose, e il futuro noi non lo conosciamo, però sulle piattaforme alcuni tuoi pezzi sono stati molto ascoltati, e una cosa che hai detto è quello di raccontare più che te stessa un tuo punto di vista per condividerlo con gli altri. È questo sì. Che fa parte della tua ispirazione artistica?
1: Assolutamente sì. Io mi rendo conto che anche, cioè, al di là delle delusioni, degli alti e dei bassi, alla fine le mie scelte vanno sempre in una direzione che è cercare di essere fedele a me stessa, che può suonare banale, ma secondo me non lo è mai, ed è un messaggio che comunque io nel mio mi sento di portare anche con la musica, quindi anche il titolo di questo album in realtà racchiude questo.
0: Fuori dal club ma dentro la musica, se volete, ma nel club ci può anche essere molta musica. È il disco di Cara, un disco completo che racconta un percorso fatto di immagini, di punti di vista, che vi così consigliamo di percorrere tutto per vedere, anche che se non avete l'età di Cara, ma pure soprattutto se l'avete, per capire cosa vuol dire condividere in qualche modo le canzoni e il proprio percorso artistico. Grazie Cara.
1: Grazie mille, è stato bellissimo.
2: Stai facendo ombra nel mio piatto, è così che mi accorgo di te, ma io che sono stabile, senza amore inutile, resto qui a fiutarti.

stop in it over stall. She got a start and they call. Credevo di baciarti molto più in là, o che attendendo troppo andassi via. Sono stato fragile, decisamente fragile.

só penetrou o vestal. Se cada estar é medical. Stai facendo ombra nel mio piatto. È così che forse penso a te. Ma io che sono stabile, senza amore inutile, resto qui a fiutarti e

0: amore inutile, vorrei aggiungere Cercasi, però insomma è uno dei brani di un album uscito da poco, si chiama Lady Frisbee. Il frisbee è qualcosa che torna indietro anche se lo lanciamo molto molto lontano, e Lady Frisbee è il nome, o è meglio, meglio ancora, questo progetto è un tributo a una compagna di strada di Tony Melillo, che io intanto ringrazio per essere venuto a trovarci. Tony fa parte di quei cantautori che non hanno fretta né di apparire né di scrivere canzoni a tutti i costi, ma che lasciano che l'ispirazione li attraversi. Ci sono dischi che gli appartengono, che sono un po' lontani nel tempo. Questo Lady Frisbee in qualche modo è un disco, come avete sentito anche in questo brano, che attraversa molte cose che sono capitate a Tony. Per esempio ha cambiato residenza, per dirne una, e nello stesso tempo ha incontrato una compagna di vita a cui è dedicato questo album. Il tono rimane, ha un produttore che lo ha sostenuto in questo percorso, che è Gio Barbieri, che conosciamo bene. Tutto per dire che la sensibilità che in questo momento acustico avete sentito, ovviamente il disco è più vasto di una esibizione dal vivo, ci sono dei sapori che vanno, secondo me, dalla West Coast al jazz un po' tropicalista, se volete, che è lo stesso poi che pratica anche un po' Gio Barbieri. Ma c'è soprattutto un elogio dell'inutilità e della felicità. Inutilità nel senso, in realtà, di smarcare le cose che capitano da un valore puramente utilitaristico, ecco, così come anche la scrittura delle canzoni.
1: In effetti sì, devo dire che puntualizziamo questa compagna aveva, perché non c'è più, aveva quattro zampe, e quindi era una cagnolina fantastica, quartina, che avevo trovato a Quarto di Pozzuoli a 20 giorni e portai su a Milano. E dopo 2 anni cambiamo residenza e andavo a vivere sulle sponde del Lago Maggiore. E alla fine io lo feci per lei, ma il regalo più grande lo fece lei a me, perché mi diede una misura del tempo completamente diversa e anche una misura delle cose che erano necessarie oppure no. Perché nello spazio del tempo, se questo tempo lo vivi in una maniera dilatata, senza lo stress di cosa devi fare prima o se hai fatto bene o male quello che hai fatto prima, rimane questo spazio dilatato, e in questo spazio dilatato non c'è spazio per cose inutili, se non cose che ti possono arricchire e ti possono, e di cui puoi godere pienamente. Ecco, il vederla vivere questa esperienza ha portato me a seguirla, è stato il mio guru, sono diventato suo discepolo.
0: Queste canzoni le hai definite tu per primo canzoni di acqua dolce, non solo perché appunto ti sposti verso
1: il lago.
0: Un lago, ma anche perché questa congede di brani che abiamo sentito è veramente in bilico tra, io ho citato la West Coast, ma potremmo metterci Johnny Mitchell, un certo tipo di modo di usare, che tra l'altro a sua volta aveva delle connessioni con il jazz, a parte l'amicizia molto burrascosa con Charles Mingus, però proprio l'idea che la canzone sia uno spazio molto libero dove si può un po' swingare, no? Nel senso proprio di dondolare.
1: Sì. A parte che sono contento che hai citato questi nomi, che per me sono stati la mia famiglia. Io sono nato con la West Coast, poi mi sono aperto, però per me Crosby, Stills, Nash Young erano mio papà e la mia mamma, poi da lì sono arrivato ad altri personaggi, tra cui appunto Johnny Mitchell, fantastica. Però sì, ho sempre avuto questa, anche tramite la West Coast, poi da lì si è passati. Ti faccio un nome che porta verso la direzione che tu hai citato adesso, cioè della libertà musicale, e che sono gli Steely Dan. Chi più di loro hanno scritto delle canzoni dove non capivi più qual era lo spazio della canzone e qual era lo spazio della musica, dei musicisti. E infatti nel mio disco io ho trovato dei musicisti fantastici, e ci sono dei soli che ho amato tenere e dilatare nel tempo. E anche la mia voce, spesso dicono che è un po' un ulteriore strumento, e questo l'ho preso un po' sentendo appunto molto anche Johnny Mitchell, questi
0: a me è venuto in mente anche Fred Neil, però è un problema credo della mia personale formazione, di quel folk molto espansivo, no? Che partiva dalla California ma aveva poi una sede importante a New York, a Greenwich Village, quindi che metteva insieme tantissime cose.
1: E quindi Tim Buckley anche.
0: E stavo per arrivare proprio a Buckley, che ha fatto una grandissima cover di Fred Neil, Dolphins, ma poi insomma Harry Nilsson, insomma c'è tutto un filone che gira intorno alla canzone e anche alla chitarra, direi, come strumento d'elezione, no?
1: Sì, certo.
0: E infatti l'abbiamo anche sentita qui, la tua chitarra. Insomma.
1: Certo, cioè la chitarra acustica è ancora, comunque il suono acustico ancora, John, mi emoziona profondamente. Cioè, voglio dire, amo qualsiasi tipo di suono che mi crea emozione, ma l'acustico ancora riesce a affascinarmi, mi fa voltare ancora.
0: Parlavamo della tua connessione con Gio Barbieri, ma in generale con l'idea che le canzoni arrivano quando sono pronte, no? Questo disco, sì, è un disco che è uscito senza fretta, però è un disco, sì, che ti definisce e a cui adesso tu stai dando tutto il tuo affetto, certo, oltre, certo, oltre a noi che
1: certo,
0: noi come
1: gli do questo affetto perché questo disco è proprio la storia di questi anni che sono passati col mio cane sul lago, dove non ho cercato l'ispirazione a tutti i costi, per dirla in un senso tecnico, magari le canzoni precedentemente trovavo un'idea e mi sforzavo di finirla il prima possibile. Se l'idea non arrivava, arrivava dopo un mese di passeggiate nei boschi, perché comunque ti riempivi il seme della creatività, rimaneva dentro e l'idea di qualcosa da riempire c'era ancora, e magari la melodia veniva senza chitarra, scrivendola solo nella testa. È stata un'esperienza anche musicale per me.
0: Allora, io intanto ti ringrazio per queste canzoni, Tony.
1: Io ringrazio
0: te. Ringrazio e ti ringrazio per averla condivisa dal vivo, questo pezzo. È un disco che vi consiglio anche questo di attraversare. Abbiamo sentito due esperienze musicali molto lontane tra di loro, però accomunate dall'attenzione per la canzone, questo incredibile recinto aperto dove possono, esatto, succedere cose meravigliose. E dedico a me e a Tony una canzone scritta da un altro di quei personaggi che scrivono canzoni col cuore e poi le scrivono anche per altri. C'è un disco di Pacifico di molti e molti anni fa ormai che si chiama Musica Leggera, dove c'è un bellissimo pezzo dedicato a un cane, si chiama Io e il mio cane. Ha la leggerezza, non so se Tony lo conosce, ma in questo caso lo conosceremo insieme, ha la leggerezza e il senso che tu hai dedicato anche a Lady Frisbee, certo, un compagno di vita con i suoi tempi che sono i suoi e diventano i tuoi, aiutandoti, certo, insomma, a vivere, certo, meglio. Certo. Questa è Io il mio cane e lui è Tony Melillo. Grazie,
1: grazie John, grazie
0: a te.
1: Ciao.
2: Io il mio cane addormentato.

il mio cane è un modo per raccontare di un grandissimo scrittore di canzoni, secondo chi vi parla. Anche lui nelle canzoni trova tante ispirazioni. Andate a recuperare questo disco, Musica Leggera, di parecchi anni fa, prima che Pacifico scrivesse canzoni per altri, cosa che poi ha sempre fatto. Una collaborazione con Samuele Bersani, secondo me incredibilmente interessante. E questo disco, che è un disco in bilico tra disfacimento e una nuova vita, che lo rende secondo me un unicum nel panorama della musica italiana. Oggi vogliamo anche ricordare un evento, che è quello dell'arrivo nel cuore degli anni 60 di un chitarrista conosciutissimo da nessuno. In realtà è un session man, arriva da una delle città più rumorose della storia della musica, si chiama Jimi Hendrix. Jimi Hendrix non ha un grande successo negli Stati Uniti d'America, suona sì con personaggi incredibili come Little Richard, è un grande appassionato di blues, è molto giovane, si trova a essere scritturato, ma soprattutto arriva in una città che non è negli Stati Uniti, ma che sta mettendo insieme, grazie a diversi gruppi, un'idea di blues bianco, di psichedelia, che è molto molto avanti negli anni rispetto a quello che succede negli Stati Uniti d'America. Il suo manager si chiama Chess Chandler e suona il basso negli Animals. Si rovinerà la vita e nello stesso tempo però ci darà un grandissimo musicista, che fin dall'esordio, con un disco essenziale ma nello stesso tempo pieno di musica, un triangolo in cui il chitarrista è Jimi Hendrix, il bassista un po' frustrato perché a sua volta è un chitarrista, il batterista un batterista spettacolare, stiamo parlando di Jimi Hendrix Experience, arriva in alto nel gradimento del pubblico. Quando Hendrix comincia a suonare dal vivo, qualcuno cancella una scritta che sta nelle metropolitane di Londra dove si leggeva Clapton is God, Eric Clapton, un chitarrista importante, Dio, e sostituisce il nome di Hendrix. La rivalità tra i due storia della musica, rivalità e affetto nello stesso tempo. Quando Hendrix comparirà all'inizio degli anni 70, Eric Clapton andrà, così dice, per un mese in depressione, non vorrà suonare il suo strumento. Sta di fatto che Hendrix è stato per la chitarra quello che John Coltrane è stato per il sassofono o Miles Davis per la tromba, un genio assoluto, capace poi di una sensibilità che partiva dal blues e andava in un'altra dimensione. Sentiamo una canzone che si chiama If Six Was Nine, che è anche un atto d'accusa rispetto alle regole di un mercato, che è uno dei responsabili della fine così prematura di Jimi.

If Six Was Nine, la voce di Jimi Hendrix, che era convinto di cantare male, era molto timido sul suo rapporto con il canto. Direi che anche qua potremmo parlare a lungo invece della sua capacità di scrivere canzoni empatiche da tanti punti di vista. Io vorrei anche ricordare che tra ieri e oggi avrebbe compiuto 100 anni John Coltrane, che quando incontra Miles Davis, un sassofonista di terza fila, ve lo assicuro, è tossicodipendente, ha un sacco di insicurezza su quello che vorrà fare, e nonostante i due siano coetanei, Miles lo coinvolge in alcuni dei suoi progetti, lo tratta anche piuttosto male. Da quel momento John Coltrane diventa quello di questo pezzo che ascoltiamo insieme. Sto parlando di My Favorite Things, il primo John Coltrane, quello che in questo caso suona addirittura un sax alto. È il nostro primo passo dentro una storia, quella di Coltrane, che ci farà compagnia per le prossime settimane.

0: John Coltrane, My Favorite Things, uno dei primi capolavori di questo sassofonista che ha ridefinito l'idea di jazz grazie anche all'intuizione di Miles Davis. Due percorsi molto differenti ma sostenuti da una genialità e da una sensibilità nei confronti della musica che va al di là delle barriere di genere. Adesso linea va al GR, poi arriva la notte di Radio 1. Gian Vignola a tutti, una radiosa nottata.
1: Should I stay or should I go?
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Europa visibile e invisibile, frantumata e solidale, Europa che accelera e quella bloccata. A 70 anni dalla firma dei trattati di Roma, l'Unione Europea è ancora un'incompiuta.
4: E noi continuiamo a raccontarla con tanti ospiti, curiosità e un po' di storia.
3: Ogni sabato 7:30 a Caffè Europa lo prepariamo sempre noi.
4: Cecilia Mosetti
3: e Tiziana Di Simone su Radio 1 e RaiPlay Sound.

0: ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Poco fa l'arrivo a Washington del presidente cinese Xi Jinping, accolto da Trump, e la prima visita dal 2015. Prorogata fino al 10 gennaio la tregua commerciale tra i due paesi. Intanto all'ONU a New York è proseguito lo scontro tra Stati Uniti e Iran. Il giorno dopo le minacce del presidente americano, il leader iraniano Pezeshkian ha mostrato all'Assemblea Generale le foto dei bambini uccisi dalle bombe statunitensi. Siamo pronti al dialogo, ha dichiarato, ma non ci pieghiamo ai bulli. Sul fronte ucraino, Zelensky al Palazzo di Vetro ha attaccato Putin e lui il paziente zero va fermato. Da Washington l'invito al presidente russo a partecipare al G20 di Miami. Grazie, valuteremo la risposta di Mosca. Poco fa allarme missili a Kiev, udite forti esplosioni. In Italia il ministro dell'istruzione Valditara prepara il decreto per introdurre il tetto agli stranieri in classe e il divieto di burka e niqab. Partirà da quest'anno e riguarderà gli studenti appena arrivati in Italia, ha spiegato, aggiungendo che saranno previste deroghe e 14 milioni di fondi per il potenziamento dell'italiano. Il monito dei vescovi della CEI, la campagna elettorale e le radicalizzazioni non sacrifichino la coesione sociale, sulla scuola si lavori insieme. Ancora una morte sul lavoro. Andrea Moretti, 22 anni, operaio rocciatore, precipitato da 10 metri di altezza mentre stava allestendo la nuova illuminazione del Colosseo a Roma. Da una prima ricostruzione è emerso che la sua imbracatura non era agganciata alla fune. La procura indaga per omicidio colposo e acquisisce i filmati delle telecamere di sorveglianza e le testimonianze degli altri operai. In segno di lutto, il ministro della Cultura Giuli ha deciso di chiudere il sito archeologico della capitale anche per la giornata di oggi, fiaccolata davanti al monumento per ricordare il giovane. Italia verso il ritorno al nucleare dopo 40 anni. Il Senato approva in via definitiva il disegno di legge delega firmato da Pichetto Fratin, che ha lo scopo di ridare al paese una normativa sull'energia atomica e riaprire le centrali chiuse dopo il referendum dell'87. Esulta Meloni, impegno mantenuto, scelta coraggiosa. Insorgono le opposizioni, una follia, ci dicano dove mettere le scorie. Chiudiamo con lo sport. Delusione, Italia eliminata ai quarti degli europei di pallavolo, 3-2 con la Finlandia per gli azzurri di De Giorgi, sconfitti al tie break. Noi ci fermiamo qui, ora c'è la notte di Radio 1.
3: Al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: La notte di Radio 1.
5: E il 24 settembre, amici, è l'1:03, siamo in diretta qui negli studi di Saxa Rubra, una nuova puntata della notte di Radio 1. Sono felicissima perché è la seconda puntata della nuova stagione, quindi grazie a voi le mie notti insonni inizieranno ad avere un senso. Allora, intanto vi ricordo che al 335-699-2949 potete raccontarmi anche le vostre notti insonni, perché ovviamente se siete svegli o perché state viaggiando, perché state lavorando, perché magari avete proprio voglia di ascoltare i contenuti di questa puntata. Infatti parleremo di tango, ma ovviamente avremo i vostri messaggi. L'argomento è il legame artistico tra l'Italia e l'Argentina, che sono due paesi molto vicini artisticamente, ma anche per quanto riguarda i grandi nomi. Infatti avremo un ospite telefonico, ma avremo anche tanta musica che arriva da tutto il mondo. E a proposito di questo, intanto voglio ringraziare e salutare l'altra parte del vetro in regia Edi Brundo e poi il giovanissimo alla new entry Emanuele Rinaudo. E a proposito di questo, il primo brano che ascolteremo è il nuovo brano dei Rolling Stones E infatti Mick Jagger, che ha 82 anni e company, ancora saltellano sui palchi, un po' come Emanuele Rinaudo. Invece io e Eddie ormai facciamo opla quando ci dobbiamo alzare dalla sedia. Andiamo subito con la grande musica. Vamos!

e questo è Mick Jagger con i Rolling Stones, che saltellano ancora nei palchi di tutto il mondo e continuano a fare musica, e questo è il singolo che anticipa l'uscita del nuovo album a luglio. A proposito di forza fisica, voglia di vivere, grande musica che ci alimenta, devo dire che molte persone con le quali ho parlato al rientro dalle vacanze, che ahimè insomma sono già finite da un po', perché ormai la vita è ripartita già fortissimo, quindi lavoro, scuola, famiglia, effettivamente molti sono tornati un po' stanchi, con la fatica un po' fisica e mentale di rientrare nella routine. È accaduto anche a me, devo ammetterlo, però ecco, ci sono degli accorgimenti che possiamo prendere. Siccome io sto facendo un po' fatica, sto cercando di fare un po' di palestra in più, un po' più di movimento, però visto che io con voi ho un rapporto bellissimo, ci scriviamo sempre, soprattutto sui miei social, ma questa notte e anche nelle prossime notti abbiamo la possibilità di comunicare in diretta con, appunto, con questo numero telefonico, il 335-699-2949. Vi ricordo che saremo sempre insieme la notte del lunedì e la notte del mercoledì, cioè la notte tra il lunedì e il martedì e la notte tra il mercoledì e giovedì, dall'una alle due. Mi raccomando, quindi attendo i vostri messaggi per sapere voi come siete rientrati dalle ferie, siete rientrati stanchi, siete rientrati vigorosi, e se siete rientrati stanchi cosa fate in questo momento, in questo periodo, per tirarvi su? Vi hanno consigliato delle vitamine? State facendo sport? O anche a volte basta un po' cambiare e variare la routine, perché io ero un po' stancata di fare sempre le solite cose. Pensate, ho iniziato una cosa che si chiama Pilates Reformer. Bene, mi fate sapere cosa ne pensate e cosa state facendo voi. Più tardi parleremo di tango, ma c'è un grande artista italiano che ci ha regalato una chicca. Godiamoci la voce di Vasco Rossi, Luna e 11, porta anche bene la trilogia dell'Uno. Il tango della gelosia, la notte di Radio 1.

0: è la gelosia. È proprio lui, Vasco Rossi e la sua gelosia, il tango della gelosia. A proposito di tango, abbiamo al telefono un ospite speciale perché è un musicista italiano, un talento italiano nel mondo e che si dedica moltissimo a uno strumento meraviglioso, anzi due, fisarmoniche e bandoneon, che appunto rappresentano il tango. Allora, do la buonanotte e il benvenuto al nostro amico Mario Stefano Pietrodarchi.
1: Ciao,
0: come stai? Come stai?
1: Benissimo. Allora, non le nego che questa sera ho fatto un po' fatica ad aspettare perché vengo da giri abbastanza lunghi e quindi però con grandissimo piacere.
0: Però ne varrà la pena, guarda, te lo assicuro.
1: Assolutamente la pena.
0: Sarà un'intervista molto emozionante. Intanto,
1: che bello.
0: Intanto sei abruzzese, ho letto.
1: Io sono nativo abruzzese, ma da 20 anni risiedo sul Lago di Garda, però conservo in pieno tutta la mia abruzzesità.
0: Allora, siccome ci ascoltano molti amici durante la notte di Radio 1, sai, è la notte italiana, la notte delle persone che lavorano, viaggiano, ascoltano la radio perché hanno il piacere di stare con noi, ed è un pubblico anche molto attento. Ci racconti la passione per la fisarmonica e poi per il bandoneon, e se vuoi allargare proprio al tango, come un musicista abruzzese, internazionale, bravissimo, si appassiona a questo genere molto particolare che ovviamente rappresenta una regione legatissima all'Italia soprattutto.
1: Sì, vabbè, da premettere, nasco nel 1980, fine 1980, in una famiglia che sia dalla parte paterna che dalla parte di materna ci sono stati molti componenti della famiglia che hanno suonato la fisarmonica, sia dalla parte della mia mamma che dalla parte del papà, ma questa è normalità in Abruzzo, in tante regioni del meridione italiano, quindi è molto semplice trovare in casa una fisarmonica. E naturalmente ricordo benissimo il momento che venni a conoscenza dello strumento, ero a casa del mio nonno materno e lui me la fece provare. E da allora fu subito un amore a prima vista, quindi già era una domenica, quindi già dal lunedì ero convintissimo di andarmi a cercare un docente. Naturalmente in Abruzzo non è difficile incontrarne. E quindi dopo
0: ti sei innamorato di questo strumento e poi ti sei legato per sempre. Però ecco, poi il tango, arriva il tango, in che modo arriva la passione per il tango?
1: Sì, nel 2001 vinco uno dei concorsi più importanti al mondo che sfuggiva agli italiani già da troppi anni. Io da premettere che nel 2000 ero secondo a questo concorso che poi
0: come si chiama?
1: Ogni anno. Si chiama Confederazione Mondiale dell'Accordeon, si chiama quello che chiamano nel gergo fisarmonicistico Trofeo Mondiale.
0: È una in che città si svolge?
1: Allora, ogni anno praticamente cambia la sede, anche se è la stessa confederazione, la stessa organizzazione. Io arrivai secondo nella città di Alcobaça, vuol dire in Portogallo,
0: sì.
1: E nel 2001 invece mi aggiudicai questo premio molto, che veramente sognavo da piccolo, nella città di Lorient, che è praticamente nella Bretagna francese.
0: Beh, quindi diciamo che poi unire, no, il talento per lo strumento a questo genere. Guarda, devo dire che io anche mi occupo molto di Argentina, di musica in generale latinoamericana, ma è anche molto di tango. E alcuni musicisti italiani come te, talenti che girano il mondo, mi hanno detto: ma guarda che non è strano che gli italiani suonino il tango, è strano che non lo suonino. Addirittura, come te la spieghi questa frase?
1: Ma sì, perché poi fondamentalmente è il re di questa musica, che è Astor Piazzolla, che poi è il mio grande amore, e naturalmente la sua famiglia proviene da una città del sud dell'Italia.
0: Era italiano, sì, il papà, la madre toscana, se non sbaglio.
1: Esattamente, esattamente.
0: Grande Astor Piazzolla. Allora, guarda, su questo ti interrompo perché abbiamo un brano che è proprio Libertango, che Astor Piazzolla scrisse nel 1974, però nella versione cantata da Grace Jones, che un po' poi l'ha fatta
1: certo.
0: conoscere in lingua inglese in tutto il mondo. I've seen that face before, qui alla notte di Radio 1. Ovviamente Stefano resta con noi perché subito dopo continuiamo ancora a chiacchierare. Vamos!
1: Che bello! Yeah.

0: È proprio lei, Grace Jones, e questa è la vostra notte di Radio 1. L'1 e 23 siamo in diretta dagli studi di Saxarubra, la voce che sentite è di Pamela D'Amico e abbiamo al telefono un nostro artista, un artista italiano, Mario Stefano Pietro D'Archi, fisarmonicista e bandoneoista, ma anche collaboratore internazionale, perché comunque ha lavorato con Andrea Bocelli, Cocciante, Pino Daniele, ma soprattutto Stefano, ti devo chiamare Mario o Stefano? Stefano.
1: Ma allora in casa mi chiamano Mario perché era il mio mito, il mio nonno, okay. Poi sono nato a Santo Stefano, quindi okay, Stefano, okay. E quindi come le comodo, nessun problema.
0: Allora, inizierà adesso questo spettacolo bellissimo che è il Balletto di Roma, Astor, un secolo di tango, appunto di tango stiamo parlando, ed è uno spettacolo interamente dedicato ad Astor Piazzolla. Ce ne vuoi parlare? Si apre allora, raccontiamo il contesto, è la nuova stagione della danza dell'Accademia Filarmonica Romana che si aprirà mercoledì 30 settembre al Teatro Olimpico proprio con questo spettacolo che prevede musica, balletto, recitazione. Parlaci di questo spettacolo straordinario in cui tu ovviamente suonerai.
1: Sì, è uno spettacolo che è nato proprio per ricordare questo incredibile compositore Astor Piazzolla, e quindi parliamo del periodo a cavallo tra il 2020-2021, perché si voleva ricordare i suoi 100 anni. Naturalmente con l'avvento del Covid è stato molto difficoltoso poi riuscire a lanciare questo spettacolo davvero incredibilmente bello, perché io sono affiancato da 8 danzatori contemporanei, naturalmente del Balletto di Roma, che è davvero qualcosa di...
0: Allora,
1: di...

0: veramente non abbiamo molto tempo, ma siccome mi piacerebbe emozionarci ed emozionare i nostri ascoltatori, in un minuto raccontaci cosa, mettiamo che adesso io sono seduta in prima fila e mi sto per godere lo spettacolo, si abbassano le luci, parte la musica, che cosa succede sul palco?
1: Ma è davvero il connubio perfetto, soprattutto in questa versione 2.0 che sarà a Roma, in questi tre giorni, dove la mia figura con 8 danzatori più la voce recitante, sì, io sono al centro. Beh, il tutto è già all'inizio davvero qualcosa di molto misterioso, perché siamo avvolti dall'acqua e tutto il tema è il viaggio, quindi anche lo strumento è al centro, è tipo una sorta di salvagente che si salva da tutte le onde, e a un certo punto mi alzo, guardo lo strumento, lo prendo, lo porto con me, mi accomodo e inizia questo brano, che è il primo brano, che ha il titolo di Soledad, che significa solitudine, che poi è tutto, noi musicisti siamo tutti un po', viviamo nella solitudine per via di tantissime ore che studiamo,
0: assolutamente, assolutamente, quindi, non solo i musicisti, gli artisti in generale. Van Gogh è morto nell'isolamento totale, anche abbastanza folle, ecco, la follia. Tu hai della follia, Stefano? Sei un musicista, un artista folle?
1: Ma sicuramente siamo tutti un po' folli, siamo tutti un po' particolari, e questo è proprio il bello di ogni artista, che siamo diversi tutti l'un dall'altro, ed è proprio questo che serve ad un musicista per essere originale, per essere
0: assolutamente autentico. Allora Stefano, il tempo è un po' tiranno, mi è molto piaciuto chiacchierare con te, anch'io sono abruzzese, quindi avremo ancora tempo magari di chiacchierare e la ripetiamo questa intervista, così mi parli anche del tuo modo di unire il tango anche al cinema. Comunque, insomma, si può andare sui social, sulle tue piattaforme, ascoltare la tua musica, Mario Stefano e Pietro D'Archi. Ma l'appuntamento è al Teatro Olimpico da mercoledì 30 settembre a venerdì 2 ottobre intorno alle 20:30. Mi raccomando, accorrete numerosi a godere questo spettacolo. Stefano, io ti ringrazio e buonanotte.
1: Oh, grazie a lei, Pamela, gentilissima, e buonanotte a tutti, e grazie di questa bellissima opportunità, sono davvero onorato.
0: Buona musica, ciao.

0: parli più.
1: Paparazzi, è proprio lui, Cesare Cremonini, qui l'1:35, la notte di Radio 1. Prima abbiamo ascoltato, cioè abbiamo fatto un salto nel 1987 con Surrender, Swing Out Sister, ma andiamo avanti perché vi ho parlato di tango, ma dobbiamo anche ricordare che è la giornata che ci siamo appena lasciati alle spalle, il 23 settembre, quindi giornata mondiale dei segni. A proposito di questo, il cinema, come sapete ormai è nella mia vita, nel mio cuore, sempre di più una mia grande passione, oltre a farlo, la fortuna di realizzare già insomma delle cose interessanti che mi danno sempre più vita, energia e voglia di vivere l'arte, ma lo sto seguendo anche molto di più. Quindi vi parlo anche delle uscite cinematografiche di questa settimana dal 24. Allora, intanto parlando proprio in lingua dei segni, quindi siamo nel tema sociale, ci sarà un film che è una commedia francese definita deliziosamente sovversiva dalla critica, scorrettamente divertente. Mi piace molto questa accezione, proprio perché io l'ho vista in anteprima, e parla di due ladri in fuga che per sfuggire alla polizia, sono un figlio e un padre, trovano rifugio in un campo estivo per giovani adulti con disabilità. Però loro cosa fanno? Si fingono residente, quindi del centro di disabilità, il padre, e accompagnatore, il figlio. Quindi diciamo che quello che sembrava all'inizio dei guai, fuggivano ovviamente da due ladri, quindi erano spacciati, diventa in realtà quella che possiamo definire una esperienza umana meravigliosa, che soprattutto chi vedrà il film capirà, li cambierà poi per sempre. È molto bello questo, quando il cinema riesce a parlare al sociale, quando riesce a darci una lezione. E in questo caso veramente vi consiglio di andare al cinema. Allora arriva ancora la grande musica, l'1:37, sempre questa è la vostra diretta, arrivano loro, sono gli Chic, I'll Be There.
2: Into the disco scene.

1:40 e arrivano già tantissimi vostri messaggi al 335-699-2949. Vi ricordo che saremo insieme fino alle 2. I giorni sono la notte tra il lunedì e il martedì, e il mercoledì e il giovedì. Allora voglio salutare Paolo, che mi scrive un messaggio molto particolare, anche molto, che voglio segnalarvi perché lui mi ha scritto che posso leggerlo. Mi scrive che lui è in viaggio in macchina, ma non sta andando da nessuna parte. Dice: succede anche a te qualche volta che per schiarire i pensieri e trovare una soluzione a un problema ti metti in macchina senza una meta. Grazie Pamela della tua compagnia, buonanotte. Beh, bellissimo questo messaggio, devo dire che è vero, qualche volta noi siamo soli con i nostri pensieri. Appunto, la notte di Radio 1 nasce proprio per questo, per far compagnia soprattutto a chi lavora, a chi viaggia, ma anche a chi magari vuole trovare una voce amica e perché vuole trovare una soluzione a un problema. Devo dire, Paolo, che sì, mi metto in viaggio per pensare, per liberare la mente, ma forse io ho un'altra tecnica. Io dormo, cioè nel senso che quando riposo davvero nei sogni o comunque nell'inconscio, riesco a trovare una sensazione, un'emozione che mi dà la soluzione a un problema. Come dire, quella cosa è sbagliata per me, quella cosa è giusta per me. È molto bella questa cosa di chi vive la notte come Paolo. Potete scrivermi al 335-699-2949 come risolvete voi la vostra notte. Andiamo con la grande musica di Radio 1.

Eccoci qua, è l'1.49, gli Oasis alla notte di Radio 1 e ovviamente arrivano ancora tanti messaggi. Fino alle 2 saremo insieme e voglio leggere il messaggio molto bello di Angela da Roma che ci dice: cara Pamela, anche per me la tua compagnia è preziosa. Non so per quale arcano motivo, ma la 13esima ora, cioè l'una di notte, è magica per me, come le 13 del giorno. Dice che sono le uniche due ore in cui riesce a pensare a se stessa e dedicare insomma attenzione un po' alla sua vita. Esiste un film dedicato a... ma certo, cara Angela da Roma, esiste un film horror giallo, in realtà non so se hai voglia di vederlo, devo dire che deve essere anche carino, poi è del 1963, quindi non deve fare proprio tanta paura, quindi te lo vai a cercare e puoi vederlo e poi magari mi scriverai lunedì prossimo, la notte tra lunedì e martedì, che cosa ne pensi. E lei è Carmen Consoli, l'ultimo bacio.

malinconici ci ricordano che nel 2001 Gabriele Muccino realizzò questo splendido film, L'ultimo bacio, appunto omonimo, titolo della canzone, della voce meravigliosa che ha accompagnato e ha chiuso questi ultimi minuti, una manciata di secondi ancora della puntata di oggi della notte di Radio 1. L'appuntamento, come sempre, a lunedì prossimo, se vorrete, in mia compagnia, in compagnia di Pamela D'Amico, e ci salutiamo con un vostro messaggio. Stefano da Terni, che mi dice: buonanotte Pamela, buonanotte Stefano, dice che dipende dal problema, anche lui guida senza una meta a volte per risolvere dei problemi, ma se il problema è esistenziale allora ricorre alla meditazione profonda. In apertura abbiamo parlato dei modi che in questo momento abbiamo per affrontare il rientro dalle vacanze, per avere più energia, anche per liberare la mente dallo stress, e la meditazione devo dire che non l'avevo nominata. Com'è bello realizzare le puntate della notte di Radio 1 sempre insieme a voi. Vi aspetto sui miei social, mi raccomando, come sempre scrivetevi, e ovviamente lunedì prossimo in compagnia del GR1 restate sulle frequenze di Radio 1. Voglio salutare in regia Edi Brundo e poi nella parte tecnica Emanuele Rinaudo. Questa notte è stata bella, se volete riascoltare potete farlo tranquillamente su Rai Play Sound, sempre alla notte di Radio 1. Io vi aspetto come sempre numerosi lunedì e vi lasciamo in compagnia di Elton John. Buonanotte.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Nations League. Dopo il flop mondiale, tornano in campo gli azzurri. Inizia l'era del Mancini bis. Italia-Belgio, venerdì 25 settembre alle 20.35, su Radio 1, Radio 1 Sport e RaiPlay Sound.

0: Ore 2.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte da Erika Crispo a Washington. Il presidente americano Trump accoglie l'omologo cinese Xi Jinping alla sua prima visita ufficiale negli Stati Uniti da 11 anni. Entrambi i leader hanno definito l'incontro costruttivo, prorogata fino al 10 gennaio la tregua commerciale tra i due paesi.